0: No, io sono pienamente d'accordo e ribadisco che secondo me è capitato nel
1: Sono d'accordo.
0: momento sbagliato, al posto sbagliato.
1: Penso assolutamente come te. Io penso che possiamo vincere, non mi sembra un'Atalanta come quella del Gasp, no? No, hai ragione. Tra l'altro, ciao GG0086, tra l'altro, Inter e Roma. Io non l'ho vista ieri la partita, sono onesta, sincera, l'ha vista Manu. Come si sono cioè, qual è secondo te in questo momento la squadra che è più avanti rispetto a tutte le altre?
0: Penso siano sullo stesso livello, anche perché la Roma ha dominato il primo tempo e il secondo tempo poi l'Inter è venuta fuori e ha riacciuffato
1: Sempre
0: il.
1: Lautaro.
0: Sì, però comunque la squadra hanno alzato il baricentro, comunque hanno cercato a tutti i costi anche di vincerla, però.
1: Ci
0: Ma
1: dicono,
0: meglio per
1: ci
0: noi.
1: dice stay safe, ok, ci dice la Roma anche se scoppia dopo un tempo ed effettivamente non è la prima volta.
0: Beh,
1: L'Inter
0: l'Inter
1: invece è più
0: allora sono quattro
1: costante.
0: partite che va sotto di due
1: Sempre,
0: gol ogni volta.
1: sempre, sì, sempre.
0: Ma
1: Però
0: contro di noi non succederanno mai queste cose.
1: no. Credo che noi dovremmo preoccuparci di un'altra zona di classifica. Penso, credo, viste le situazioni. Ma dai, su, dai. Noi dobbiamo pensare a una cosa, l'Europa League. Perché,
0: Vabbè, ma noi
1: ragazzi,
0: dobbiamo
1: quella la
0: essere bravi
1: possiamo
0: ad
1: vincere.
0: approfittare di queste giornate.
1: Sì. Che come, con il culo, scusate,
0: Quando ci vuole, ci vuole.
1: che abbiamo, ovviamente, in queste giornate in cui gira tutto giusto, noi andiamo a beccare una
0: Guarda,
1: delle top.
0: mi sbilancio. Stasera vinciamo.
1: L'hai detto, è finita. È finita! È
0: Ah, io
1: finita!
0: confido poi nel santino di Paolo, non ti preoccupare.
1: Non quello che hai tu, vero? Lì. Perché Manu ha il santino di Coop, ve lo dico. Magari dopo lo prendo
0: Ma
1: e ve lo
0: no, allora,
1: faccio
0: la spiego
1: vedere.
0: sta cosa perché
1: Sì,
0: più
1: vai, vai.
0: non perché
1: Ma
0: io.
1: perché oggi giochiamo con
0: No,
1: l'Atalanta?
0: no, no, ma non perché io ami i Commaners. Mi è stato regalato da un ragazzo che lavorava qui, che
1: Ok.
0: seguiva l'Atalanta,
1: Oh, ah, beh, certo.
0: che tra l'altro abbiamo sentito
1: Ah
0: venerdì.
1: sì?
0: Sì, sì,
1: Ah, non lo
0: sì.
1: sapevo.
0: E è rimasto qui, quindi noi l'abbiamo battezzato il santino
1: Ok.
0: di Teun.
1: Secondo me, essendo che te l'ha regalato quel nostro amico e collega che tifava l'Atalanta, si potrebbe buttare perché secondo me lui ha fatto la maledizione su quel
0: La
1: santino.
0: Macumba?
1: E secondo me sì.
0: Ma noi abbiamo,
1: Chi?
0: come posso dire, di conseguenza ribaltato la situazione con un occhio malocchio, hai capito?
1: Speriamo, guarda, speriamo. Ma a proposito, scusate, vogliamo fare, poi entriamo e inizio a leggere i messaggi. Vogliamo fare i complimenti al Cagliari? Ragazzi, Cagliari sta facendo un inizio di stagione fuori da ogni grazia del cielo.
0: A proposito di congratulazioni e complimenti, aggiungerei anche le signorine che ieri
1: Cosa hanno fatto?
0: hanno vinto.
1: Scusa,
0: Hanno
1: sai che
0: vinto ieri sera,
1: non
0: né?
1: hanno vinto?
0: Sì, il
1: Ok.
0: trofeo. Io non seguo le women, però mi
1: Brave
0: sembra che abbiano
1: ragazze.
0: vinto un trofeo.
1: Ok, io non lo sapevo. Se qualcuno segue la
0: So che tu
1: Juventus
0: segui,
1: Women.
0: quindi.
1: Sì, certo. Se qualcuno segue le Juventus Women, ci dica che trofeo hanno vinto. Ah, guarda, ma grazie Manu che ce lo va a prendere così riusciamo a capire cosa è successo ieri sera. Però complimenti chiaramente alle ragazze. No, volevo fare veramente i complimenti al Cagliari perché sta facendo un inizio di stagione clamoroso. E anche se noi stasera vinciamo, siamo comunque dietro al Cagliari. Comunico questa cosa. E tra l'altro, se non sbaglio, ma non dovrei sbagliare. Il Cagliari è la miglior difesa della Serie A. Cioè, tu, no, io volevo che tu mi facessi vedere cosa hanno vinto le ragazze e invece mi
0: Ma
1: mandi i
0: mi è apparsa prima
1: convocati.
0: questo, ho
1: Va
0: pensato
1: bene,
0: bene di
1: va bene.
0: mandarla, hai
1: I
0: capito?
1: convocati, tra l'altro, è la seconda volta che, una volta nella grafica delle ufficiali, e adesso nella grafica dei convocati c'è Coop. Secondo me hanno loro anche il santino e sperano che qualcosa succederà. Le notizie sono quelle legate chiaramente ai giovani che sono stati convocati perché non sono i soliti. C'è però Pagnucco che c'era anche in Europa League. C'è Radu chiaramente perché Grabara non ci sarà. E c'è Macchio Bo che è un centrocampista e chiaramente serve
0: È
1: come
0: ancora
1: il
0: fuori
1: pane.
0: Cambiaso.
1: Cambiaso ancora fuori, sì, l'ho detto anche prima. Anche lì doveva rientrare da due partite, ma per il momento è ancora. Ma tanto abbiamo Celic e va benissimo così. Radu ha la possibilità di crescere e fare esperienza. Il dispiacere per Grabara è enorme, ma può essere un'opportunità per il giovane portiere. Cagliari 12 punti, giusto? 12 o 13? Sai che non mi ricordo con precisione. O 12 o 13? Adesso te lo dico subito, subitissimo,
0: Allora,
1: perché.
0: le signorine hanno vinto la
1: 12,
0: Serie
1: scusa.
0: A Women Cup
1: Ah,
0: contro,
1: brave!
0: ai rigori
1: Ai
0: contro la
1: rigori.
0: Roma, se non
1: Brave!
0: erro, sì.
1: brave, complimenti. Complimentissimi, mi complimento.
0: Sei contenta?
1: Certo, ma se la Juve vince io sono sempre contenta. Quindi donne, piccoli, uomini.
0: Donne!
1: È arrivato l'arrotino. Cagliari 12 punti, giusto. Anche Frosinone al solito parte forte se vince. È vero, il Frosinone comunque tutti gli anni che in Serie A, quando c'è stata in Serie A, partiva forte all'inizio, poi chiaramente crollava. Però se vince oggi col Como, e il Frosinone è una squadra molto, molto ostica in casa comunque, l'ha già dimostrato. Se Spalletti avesse i giocatori del Cagliari oppure del Frosinone, non questi bidoni, scrive Sigaro 87. Professore Papel, comunque dobbiamo vincere un turno favorevole, altrimenti nei primi quattro non ci arriviamo. Che sarebbe equivalente di, credo, nulla, suppongo. È una coppa... Ragazzi, quando arriva Cami, segnati questa domanda. Questo trofeo che ha vinto le Women, gli chiediamo l'equivalente a Cami. Perché io, con tutto il bene, io... Il mondo femminile del calcio, proprio per me, è come se fosse arabo. Quindi conosco i miei
0: Sarà
1: limiti.
0: Sarà una coppa di Lega, non lo so.
1: Credo che non esista nella Serie A una roba... equivalente, però potrebbe essere qualcosa di equivalente, tipo...
0: Sì, è come se nella squadra maschile ci fosse la Men's Cup.
1: Sì, credo che sia una roba più simile alle varie competizioni di Lega che ci sono in Premier League, però non lo so, sono sincera. Supercoppa Serie A ci dicono? Ah, può essere la prima contro la seconda che si sfidano. Ma la Juve raga, no. Siamo entrati. Manu mi ha fatto entrare in un ginepraio che io veramente non so più come uscirne. La Next Gen ha perso 5-3, sì, l'abbiamo
0: detto.
1: Hai detto
0: ginepraio?
1: Ginepraio.
2: Grazie, ce l'ho a posto così.
1: No, se mi fai entrare nelle women, io vado in crisi perché con
0: allora,
1: tutto
0: io
1: il bene.
0: Allora, io metterei un punto e andrei avanti.
1: Grazie. Molto gentile da parte tua. Infortuni nella rifinitura di stamattina ne abbiamo? No, per il momento no, non sono uscite notizie. Speriamo in bene. Ecco la nostra bravissima e bellissima Chiara. Buona partita a te, a Manu. Dai che tra poco vai in ferie. Intanto in casa Juventus si continua con gli infortuni gravi. Che succede? Mi dispiace tanto per Gra... l'ho detto prima. Prima ho detto, perché ho letto quella di Sky. Io l'ho letta sul sito, io l'ho letta sul sito poco fa che la... Vabbè, comunque, è il ballottaggio, possiamo dire... possiamo dire che è in ballottaggio, lo diciamo? Ok, ballottaggio. Tra poco vado in ferie, sì, cara Terry. Oggi alle 22, perché tra una cosa e l'altra si farà alle 22, sono ufficialmente in ferie. E parto giovedì. E poi ci si vede.
0: Ma come parti giovedì?
1: Sì.
0: Ti mangi 4 giorni qua?
1: Prima stacco.
0: Prima devi... ho capito.
1: In più devo preparare le valigie, pulire casa e poi parto.
0: Allora ti dedico una canzone.
1: Sono 10 giorni, è là.
0: La valigia sul letto. Quella di un lungo viaggio.
1: Tra l'altro Gigi 0086 chiede: Chiara, ma hai deciso dove andare in ferie? E Marcello gli risponde: in Antartide, perché evidentemente mi conosce.
0: È da Natale scorso che ha deciso.
1: No, non è vero, dovevo fare il tour delle Islands, però costava troppo. No, vado in... Il Parma ha sbagliato il rigore. No, chi l'ha calciato il rigore? No, l'ha sbagliato il Genoa. Messias ha sbagliato il rigore. Vabbè. Io l'ho visto. Vado in Lituania e Lettonia, quindi quasi in Antartide, caro Marcello. Hai ragione. Comunque sì, Lettonia e Lituania. Poi ce ne capitano veramente di tutti i colori. Sinceramente sta la società a capire se Radu è all'altezza e Pinsolio può fare il secondo. I nomi svincolati mi sembrano uno peggio dell'altro. Massimiliano da Roma, guarda, io voglio tutti noi della Juve vogliamo molto bene a Pinsolio, ma mi sembra oggettivo che non possa fare il secondo, con tutto il bene che gli vogliamo. Sta lì, fa gruppo, fa il terzo e nella sua comfort zone, ma cioè no. Non può fare il secondo, cioè mettiamocelo proprio per iscritto, Pinsolio non può fare il secondo, anche perché non l'ha fatto per tutta la vita, evidentemente ci sarà un motivo, con tutto il bene che gli vogliamo, con tutto il bene che gli
0: Ma
1: vogliamo.
0: Quindi si va sul mercato, su svincolati?
1: Si va sugli svincolati, ci sono un po' di nomi che stanno circolando.
0: Ma stamattina
1: c'era pure Cragno come nome.
0: Stamattina ho visto la foto di Norberto.
1: Sì, ma tu non hai idea.
0: Norberto no, ragazzi, dai, basta. Andiamo avanti.
1: Oh, mamma mia. Ma io veramente, stasera pure io in Lettonia scrivono. Simpatico il mio amico Marco P74. Siamo amici ormai. Ho letto che forse possiamo prendere Neto. Sì, di nomi, ragazzi, ce ne sono un sacco che stanno circolando in questo momento. Ma lo sapete meglio di me che quando succede qualcosa e si dice si va sugli svincolati, iniziano a circolare nomi come se piovessero. Poi magari la Juve porta Radu a fare il secondo fino a gennaio e poi vedrà quello che succederà. Questo bisogna lo vedremo e lo capiremo presto. In pratica hai cercato su Google dove andare in vacanza con 100 euro ed è uscita la Lituania. No, non è vero, bugia.
0: Secondo me con 100 euro Google ti risponde male.
1: Infatti, anche perché
0: questi tempi poi.
1: Anche perché non ho. Ti assicuro che in due tutto abbiamo fatto, tranne che pagare 100 euro. Se no, guarda, se avessi trovato un posto dove andare con 100 euro, ci sarei andata. No, in realtà no. Era una curiosità che avevo. Cioè, ci sono paesi che io voglio visitare. I paesi baltici erano tra questi. È capitato questa cosa qua e quindi vado lì perché voglio visitare e voglio il freddo e voglio visitare i paesi baltici. Tutto lì, poi arriverà anche altro. Nel frattempo ha pareggiato il Genoa e nel frattempo la Juve ha offerto Neto perché ha gli stessi agenti di Douglas Lewis. Beh, sarebbe un gran colpo.
0: Ah beh, allora.
1: Comunque posso dire che Neto non è neanche tra i nomi peggiori che io abbia letto.
0: Ma lui adesso è ancora al Barcellona? È svincolato.
1: No, anche perché se no non lo puoi prendere. Meno male che c'è un momento di pausa per andare. E Marcello è stato proprio fatto volontariamente. Abbiamo guardato con il mio fidanzato quando c'era la pausa, perché sennò dobbiamo lavorare. E abbiamo detto: quando c'è la pausa in quello.
0: Ma
1: ok, prenotiamo.
0: Fammi capire,
1: andiamo.
0: Poi all'aeroporto viene l'eschimese con la macchina di ghiaccio a prendermi.
1: Non fa così freddo ancora. Non fa così freddo. Ci sono tra gli 8 e i 14 gradi, ho letto. Quindi non fa così freddo. A tra poco.
3: Domenica Sport. Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Domenica Sport.
1: Guardate, io e Manu stavamo parlando di quello perché Stay Safe OK scrive: bel pareggio per salvare le panchine tra Parma e Genoa, entrambe un punto prima della pausa nazionali. È quello che dicevamo io e Manu, perché Manu diceva giustamente: se il Genoa perde, mi sa che De Rossi.
0: Ma anche a Napoli non tira una buona aria.
1: Mamma mia, io vi giuro, non ho più. Ho visto fine primo tempo, era 1-0 il Napoli, non ho più guardato. E adesso Manu mi stava dicendo: oh, il Napoli è andata bene. Cioè, ma che è successo? E mi ha detto che il Napoli ha palleggiato. Beh, applausi. Applausi per Max.
0: Per fibra.
1: No,
0: ah,
1: per
0: no.
1: Max. No, mi pensavo avesse segnato il Como. Bentornata Stella. Grazie. Adesso pensano che io mi chiami Stella. No.
0: Stella, stai.
1: Esatto. In un mese di stagione 12 infortuni, di quei 4 operati. 3 alla settimana, Roma, Inter, Como, Milan, 2 indisponibili in 4 squadre. Ma di che parliamo? Bella domanda, caro, e ce la poniamo un po' tutti. Manu, mi fai sentire il primo messaggio vocale, per favore, di questa giornata? Sì, lo so, l'ho visto, c'è, ce l'abbiamo.
5: Buongiorno Fabio.
1: Ciao.
5: Io direi una cosa, no? A parte poteva succedere pure più là. Però hai giocato giovedì, devi rigiocare domenica. Che cosa fa allenamento il venerdì? A che cosa serve fare allenamento il venerdì? Fai un defaticamento e mandale via chi è che ha giocato? Io non ho capito, guarda, non riesco a spiegarmi. Poi sarà il terreno, sarà, non lo so chi è quello che è, però, ma speriamo bene, qualcuno ci ha fatto una macumba. Ciao, sempre Forza Juve.
1: Ciao Fabio, però no, non puoi non allenarti, cioè è normale, tutti fanno l'allenamento considerando che giochi il giovedì, non puoi stare fermo o comunque... che parata che ha fatto il portiere del Frosinone, ha fatto una parata assurda, Porca miseria, Palmisani.
0: Direi eccezionale.
1: Guarda, guarda, guarda che roba su Nico Paz. Guarda che parata.
0: Io non la vedo, tu non la vedi. Qua, scusa.
1: Ah, scusa.
0: Io ho un'altra emittente che sto seguendo.
1: Hai ragione.
0: La Juve intanto è arrivata allo stadio.
1: Ottimo. No, dicevo, non puoi pensare che giochi il giovedì, poi fai il defaticante il venerdì e poi basta fino a domenica sera che giochi la partita. Non è proprio fattibile. Cioè, il problema non è l'allenamento, perché se tu mi dici c'è stato un problema muscolare, allora ti dico cavolo, ok, ma il problema è stato che si è rotto un crociato e lì c'è stato, ci sono state delle problematiche, dei contatti. Diga.
0: Comunque apro e chiudo.
1: Sì.
0: Non perché io sia un sostenitore, di per chi? Carità, però non pensavo neanche fosse così scarso. Volevo solo dirti che Johnny ha segnato anche ieri.
1: No, ma lo dici a me? Tu stai dicendo a me che Johnny ha segnato anche ieri?
0: La differenza, sai dove sta? Sai dove sta la differenza?
1: Sì, sì,
0: dove sta? L'Atletico ha un centrocampo forte.
1: Bene.
0: Noi no.
1: Bene. Perché noi siamo riusciti a far credere, cioè noi siamo riusciti a far credere al mondo che Jonathan David, che ha una quantità di gol fuori dal normale in carriera, fosse una pippa. E quando ce vo, ce vo. Scusate. Io no, perché io l'avrei tenuto, quindi ve lo dico proprio con tutta la... cioè non avrei preso Colomania, mi sarei tenuta David, ma vabbè, quello è pensiero mio. Ma noi siamo riusciti a dare della pippa a un giocatore che ha una quantità di gol fuori dal normale.
0: Poi magari nei prossimi mesi ci smentisce e non ne fa neanche
1: ma
0: più.
1: Ma non è vero, ma David segnerà un sacco di gol in questa stagione. Non è un caso, e questo fatemelo dire, perché lo
0: comunque,
1: devo dire.
0: Ben per noi, perché poi se lo tengono.
1: Ma devi sperare che non se lo tengano, te lo dico io. Buon per noi. No, buon per noi. Bisognerebbe fare un ragionamento su una cosa. Gli attaccanti che arrivano da noi diventano tutti scarsi come se non ci fosse un domani. Poi
0: è una cosa, scusami, che succede da anni.
1: Da anni, perché
0: quindi
1: Vlahovic,
0: il problema non sono i calciatori.
1: Perché Vlahovic scarso, va in Turchia e segna.
0: Vabbè. Già la Turchia
1: ha segnato il Parma, comunque.
0: Già la Turchia è un campionato,
1: okay,
0: rispetto alla Liga.
1: Ok. David, idem con patate. Openda sta segnando. Raga, però io vorrei fare una proposta, Manu, vediamo se la accetti. Allora, noi l'anno scorso abbiamo mandato Nico Gonzalez all'Atletico, no? È tornato rivitalizzato. Cioè, tornato, ok. David, ok, l'anno prossimo torna a cura Simeone, ma perché l'anno prossimo, l'estate prossima, non gli mandiamo un certo centrocampista che sarebbe da rivitalizzare in prestito? Cioè, ogni anno noi dovremmo fare questa cosa. Lo diamo, diamo un giocatore che non va a Simeone in prestito e poi ce lo riportiamo a casa. E sembra funzionare questa cosa qua. Ma d'altronde Simeone non è un matto se ha voluto David. Non è un matto. Noi avevamo un attaccante da 20-25 gol a stagione. Adesso ne abbiamo uno, con tutto il rispetto per Colomani, che non ha mai tenuto questa media gol. Cioè, boh, vabbè. Ciao, però è stato Spalletti a farlo fuori. Spalletti un po' troppo goliardico con questo mettere fuori squadra. E poi avete pensato che magari avevamo bisogno di Simeone? Penso che chiunque in momenti di difficoltà possa aver bisogno di Simeone, ma non abbiamo i soldi da dare a Simeone, credo. Simeone, nuovo medico sociale. Beh, potrebbe essere una grande idea questa. Potrebbe essere una grande idea. Manu, rifacciamo vedere se ce l'hai, la probabile. Perché tra poco chiaramente arriverà l'ufficiale. Allora, questa potrebbe essere la formazione con cui la Juve scenderà in campo. Ad oggi, in questo momento, vedo solo un ballottaggio, che non è chiaramente in porta dove ci sarà Vicario. La Juve dovrebbe riproporre la difesa a 3, quindi Kalulu, Bremer, Lukumi, con Çelik chiaramente che si muoverà parecchio avanti e indietro sulla fascia destra. In mediana e quindi in mezzo al centrocampo la nuova coppia del nuovo duo formato da Douglas Lewis e da Sarr. E a sinistra, chiaramente, Weston McKennie. Sulla tre quarti, sicuro di giocare, chiaramente, Nico Gonzalez. Ma attenzione, perché parlavamo di ballottaggio, il ballottaggio potrebbe essere proprio nella posizione che stiamo vedendo adesso. Perché in alcune probabili c'è Alai Begovic a sinistra, in altri invece c'è Nico a sinistra e con Seisau a destra. Quindi attenzione, perché quello è il ballottaggio. Ballottaggio Alai Begovic con Seisau è chiaro e inevitabile che se dovesse giocare Chico, Nico si sposterebbe a sinistra. Davanti Colomwani al posto di Voltemade, che invece ha iniziato titolare in Europa League. Per cui attenzione, perché credo che di ballottaggio al momento, e credo che poi resti così, ci sia solo Alejbegovic barra Conceição. Io personalmente partirei così e farei entrare Conceição nel secondo tempo. Però chiaramente poi decide Spalletti. A me piace, approved, Chico è più da secondo tempo, quando gli scontri si fanno meno fisici e più tecnici. Occhio, perché c'è anche Zegrova che in Europa League non può giocare, e quindi nel frattempo, eccolo, parlavo di Zegrova, l'hai visto? Nel frattempo la Juve, come ci raccontava Manu, è arrivata allo stadium, stiamo vedendo i giocatori che passano e entrano nel tunnel, che poi chiaramente li porterà agli spogliatoi e alla classica sfilata con i tifosi per entrare in campo. Queste le immagini, vediamo Celic, vediamo Zegrova, vediamo Rugani, passa anche Lukumi, insomma la Juventus è arrivata. Che facce ti sembrano?
0: Uno guarda il telefono, cioè, quindi...
1: non gliene frega niente,
0: non saprei definire,
1: non gliene frega niente.
0: Come ti ho detto prima, spero che alla fine, se i risultati, anche quello del Como, sarà quello che è,
1: sì,
0: nello spogliatoio, cioè, ragazzi, fuori gli Zebedei, andiamo a vincere questa partita.
1: Sì, c'è ancora Rugani, ci scrive Sigaro87.
0: Rugani è come la foto sul comodino.
1: Sì, cioè, sì, sempre, sempre. Ci dicono facce da jet lag. Di Gianto, magari tu scherzi, Chiara, ma se Simeone rivaluta 7-8 giocatori, il suo stipendio non lo leggo, non sei andato su. Gigi, giocherà Chico che ha riposato, e poi Sigaro87, tornassi indietro vorrei fare Rugani, ma io anche il Pinsoglio, cioè nel senso quei ruoli lì. Con Seisao gioca solo in una maniera e non va bene alla Juve, quindi meglio fuori e rientra nel secondo tempo. Pensa Bremer che difensore cattivo sarebbe con Simeone. Beh, è vero, è vero. Poi non esiste, ci scrive Walter, non esiste un'unica causa confermata ufficialmente, ma in situazioni come queste di solito si mescolano diversi fattori. Carico di lavoro elevato, si parla chiaramente degli infortuni, tante partite, viaggi e poco margine di recupero tra un impegno e l'altro. Tipo di infortuni, molti muscolari al ginocchio, tipici di affaticamento accumulato, cambi bruschi di ritmo e superfici e condizioni di gioco, cambiamenti nello staff tecnico e nei metodi. L'arrivo di un nuovo allenatore comporta nuove routine, intensità ed esigenze fisiche che a volte coincidono con picchi di infortuni all'inizio della stagione. Fattore statistico e sfortuna, a volte semplicemente si concentrano diversi infortuni gravi in poco tempo e si crea la sensazione di una maledizione, anche se ci sono spiegazioni mediche e fisiche dietro. Ma è ChatGPT o sei tu, Walter? E sembrava ChatGPT da questo messaggio, perché ormai io e ChatGPT siamo in una relazione. Ogni tanto complicata, ogni tanto positiva, però siamo, quindi mi sembra una risposta da ChatGPT, però magari sei tu, sbaglio, sono 7-8 anni che non vinciamo contro di loro, Massimiliano da Roma, credo che l'ultima volta che abbiamo vinto con l'Atalanta c'era ancora il 33-10. Ho capito, però. Ciao Chiara, l'invidia della gente sono gli occhi cattivi, ma devono stare attenti perché tornano indietro. Fino alla fine, sempre forza Juve. Stasera si vince facile 3-0 o 4-1. Che succede? Niente, niente. Comunque, io credo adesso. Non lo dico. Non lo dico perché non lo voglio dire. Però, vedete poi le squadre quando iniziano le coppe europee? Perché è vero che il Como ha giocato non questa settimana, ma quella prima. Però poi accumuli e succedono queste cose qua. Cioè, quando iniziano le coppe europee, ragazzi, iniziano i problemi veri, inizi con i passi falsi. Soprattutto se sei una squadra che magari non ha tanti giocatori abituati a giocare così tanto, e succedono queste situazioni qua, e arrivano queste situazioni qua che vai sul campo del Frosinone in una partita che devi portare a casa e rischi, perché mancano ancora 10 minuti, rischi di perderla. Vedremo quello che succederà, perché... Ma tra l'altro Parma-Genoa è molto più avanti di Frosinone-Como, cioè Frosinone-Como siamo al 70 e qualcosesimo e qua siamo all'87esimo, non so perché. Mi dice che ne pensi di Daniel Maldini, se ne parla bene, allora... Che ne penso di Daniel Maldini? Penso, A me sta per venire una roba brutta, però la dico lo stesso. Penso che se non avesse quel cognome non giocherebbe in Serie A. Questo è quello che penso. Perché in questo momento al Cagliari sta girando tutto bene, quindi gira bene chiaramente

0: È vero, hai ragione, ha fatto un sacco di belle parate, se non sbaglio Palmisani, il portiere del Frosinone, o no, vabbè, e sta giocando molto bene, sono assolutamente d'accordo con te, quindi, però se il Como gioca da Como e da come ci ha fatto vedere, il Frosinone lo batte, quindi c'è tanto comunque dell'affaticamento, della stanchezza, delle partite europee, perché quelle poi ti pesano, magari non nell'immediato, ma quando iniziano ad avere molto meno recupero, eccetera, eccetera, iniziano i problemi. Quello è. Ciao Chiara, Mattia da Sesto Fiorentino. Pensi che una sconfitta oggi metterebbe in discussione la posizione di Spalletti? Fino alla fine no. No, non penso. Non penso. Penso che in questo momento ci sia piena fiducia in Spalletti. Penso che in questo momento Spalletti non sia minimamente in discussione neanche se dovesse arrivare una sconfitta, anche perché ragazzi, se dovesse arrivare una sconfitta arriverebbe dopo un 5-0 in Europa League, quindi non avrebbe particolarmente senso. E soprattutto io ti faccio una domanda, Mattia: chi prendi al posto di Spalletti? Ad oggi chi vai a prendere al posto di Spalletti? Questa è la domanda. Se la risposta è Palladino, alzo le mani però. Ho capito, va bene, tu continui, ma tu lo sai, punto primo.
1: No, ma non è che io continuo, ma penso che molti ti direbbero la stessa cosa.
0: E io rispondo a te, visto che mi hai fatto... Non mi hai neanche fatto il nome. Non mi hai neanche fatto il nome,
1: già l'ho capito. Palladino a Bologna, comunque.
0: Ah già, è vero, c'hai ragione, scusa.
1: Però dico, all'altezza della situazione ce n'è solo uno.
0: Sì, ok. Però io faccio una domanda a te e a tutti quelli che adesso scriveranno Conte. Sì, scusate, è vero, Palladino a Bologna, ma che ho sentito così tante volte Palladino come alternativa a Spalletti che ho avuto un lapsus. Faccio una domanda a tutti quelli che risponderanno: andiamo a prendere Conte. Secondo voi Conte, che non è venuto l'estate scorsa perché voleva, ci ha usati per farsi alzare lo stipendio a Napoli e farsi fare il mercato che voleva, secondo voi il signor Conte viene a Torino in questa situazione? Domando. Secondo voi il signor Conte quanto vuole di stipendio? E secondo voi il signor Conte quanti milioni farebbe spendere alla Juventus come garanzia nel mercato di gennaio per rivoluzionare questa squadra? E la Juventus può fare questo lavoro qua? Secondo me no. Quindi è chiaro che, per carità, razionalmente, senza metterci di mezzo i sentimenti, è chiaro che Conte per me resta ad oggi l'allenatore migliore in alcune situazioni, e in questo momento la Juventus ce ne sarebbe bisogno, e anche parecchio. Ma punto primo, io non lo voglio neanche più vedere in cartolina dopo tutto quello che ha fatto. Punto secondo, se anche io dicessi va bene, ok, ci sta, perché razionalmente per la Juventus Conte serve, ok, poi penso quanto vuole, se viene in una situazione del genere, e quanti soldi farebbe spendere alla società per rifare la squadra a sua immagine e somiglianza. Quindi come alternativa ad oggi per me Conte non è fattibile. Tra l'altro Conte che era a Milano a vedere il Milan, ma non era a Torino a vedere la Juve. Milan che pure lì, mamma mia, ce n'è pure lì. Se stasera perdono Amorim, secondo me è molto più sulla graticola che Spalletti.
1: Come si suol dire, c'è chi sta peggio.
0: Sì, decisamente.
1: Però posso dirti una cosa?
0: Sì.
1: È un matrimonio che al momento non sa da fare, no?
0: Sì.
1: Però io penso che se mai dovesse capitare, secondo me sarebbe la Juve a dettare le condizioni. Nel senso,
0: non
1: vuoi
0: credo.
1: Tornare? No, vabbè, io ti dico quello che penso io. Vuoi tornare? Le condizioni sono queste. Però non mi chiedere cos'è.
0: Però lo sappiamo.
1: Se lui ci tiene così tanto a tornare, accetta le condizioni della società.
0: Sono d'accordo, la penso come te, ma... il pensiero dopo è: ma lui davvero ci tiene così tanto alla Juve? Ho dei forti dubbi.
1: Questo non lo sappiamo. Questo non lo sappiamo.
0: Tra l'altro scrive Sigaro 87: tieniti il napoletano Spalletti. Ma ragazzi, ma a parte che Spalletti è toscano, e dire il napoletano semplicemente perché ha vinto uno scudetto con il Napoli, ha un tatuaggio dello scudetto del Napoli. Ma ragazzi, cioè, siamo ancora a quel punto? Siamo ancora veramente a quel punto? Ma sulla carta ha messo la migliore formazione possibile. Cosa deve fare di Conte? Non prendere neppure pure il parrucchino. Bene. Checkmate 610, ha fatto bene a non venire a Torino, se no troppe polemiche. Vabbè, non sono d'accordo.

0: Non sono d'accordo, però quello è. Oh, ragazzi, è tornato. Sto vedendo El Shaarawy. Cioè, sono mesi che non vedevo la faccia di El Shaarawy su un campo di calcio, ma perché forse non vedo il Genoa. Ciò che era, sinceramente, oggi non mi importa della prestazione. Voglio fare la peggior partita degli ultimi 6 anni e vincerla anche con un'autorete. Per zittire quello che non ricorda di aver allenato un certo CR7, quello che ci ha propinato qualche bidone super pagato, Pasquale da San Giuseppe Vesuviano. Poi. Ciao Chiara, sto guardando il derby di Madrid e David rientra anche in difesa a recuperare i palloni, rigenerato Valerio da Pisa. Però ricordiamoci una roba, David correva, è quello che, se non sbaglio, l'anno scorso è stato il secondo per chilometri fatti di tutta la rosa della Juventus, quindi correva anche con noi. Sentiamo un messaggio vocale, perché questa roba di David... Io che ho sempre sostenuto che avrei tenuto David... quest'anno per dargli l'opportunità al secondo anno, sto rosicando, che non avete la minima idea di quanto io stia rosicando, di quanto questo qua stia segnando. Oh, vai.
1: Ciao Chiarina, ciao Manu, sono Giacomo da Tax. Ottimisti ragazzi, io mi sento ottimista, sono convinto che la porteremo a casa. Secondo me sarà fondamentale fare un grande pressing, ma fatto bene, tenere la squadra corta, più corta possibile con questa Atalanta, e sono convinto che così la porteremo a casa, e speriamo anche un po' di fortuna ragazzi, perché la fortuna noi l'abbiamo dimenticata da circa 6-7 anni, che proprio la Dea non ci guarda per neanche un secondo, fino alla fine.
0: Ciao Giacomo, c'è Manu che sta sognando, come sente la tua voce? Lui sogna di essere su quelle spiagge, sogna.
2: Già mi vedo in costume con la mia ventrazzina all'aria, all'aria quindi, con un bel cocktail,
0: cosa vuoi?
2: Un moitino.
0: De capirigna, no, quella in Brasile no, però.
2: Ma anche un moitino, io sono contento.
0: Comunque mancano 2 minuti al 90esimo a Frosinone. Tra l'altro Ken ha rischiato di fare mosse di wrestling, ha provato a fare mosse di wrestling in mezzo all'area di rigore. Tra l'altro, ma quanti gol ha fatto Ken in questa stagione, da quando è iniziata la stagione? No, faccio una domanda.
2: Forse uno.
0: Ok.
2: Forse, non sono sicuro.
0: Ok. Ok, perfetto. Dico solo questo, perché questo vi fa capire quando, ah, voglio Ken. Vabbè, quello che dice la B meglio che Conte, va bene fare i simpatici, ma anche meno, vabbè, io anche, cioè non direi mai meglio la B che Conte, per carità del cielo, sono pienamente d'accordo con te, caro Sigaro 87. GG0086, ecco perché me ne sono andato dall'Italia, non vogliono Spalletti per un tatuaggio, noi italiani non cambieremo mai, su questo sono abbastanza d'accordo con te, perché questa roba qua non la condivido per niente. Posti meravigliosi, quindi si va subito sul mercato, chi tra tanti nomi? Terry. Ripeto, c'è Neto, c'è Cragno, però ribadisco, in questo momento la situazione è questa. Bisogna capire se la Juve poi andrà sugli svincolati o se valuterà Radu a posto per arrivare fino a gennaio. Questo, raga, non si sa.
2: Correggimi se sbaglio, hai detto anche tu che in questo caso la Juve non riscatterà il portiere?
0: Quale? Grabara? E dipende quali ci siano quali condizioni
2: sono. C'è anche questo aspetto qui.
0: Vediamo. A me dispiace, perché guarda che a me è piaciuto veramente. Anzi, io penso che nella puntata che ho fatto dopo la partita di Europa League ho detto che secondo me poteva rischiare di rubare il posto a Vicario. Perché? Perché gioca molto molto bene con i piedi, e a Spalletti piace tanto questa qualità che ha. E purtroppo è durata molto poco.
2: Quanti mesi sta
0: fuori? In teoria 6-7.
2: Ma cioè... è crociato definitivo?
0: Sì. Ah, okay. Adesso dovrebbero uscire, non so se sono uscite, però dovrebbero uscire a breve.
2: Lesione o rottura? Non mi ricordo.
0: Lesione, dicono. No, dicono stagione praticamente finita, quindi...
2: Con la lesione?
0: Sì.
2: È rottura?
0: Se si opera... se è rottura e... Sei morto? No, scherzo. No. Scherzo. Ovviamente... che ore sono? Ok. Allora, no, scusate. Maneto e Rico sono ex giocatori. Affidiamoci a Radu per le vacanze. Senti a me, vieni in Brasile. Visto basso e siamo ancora in inverno. Potresti andare a Pedra Azul, 20 gradi. al mattino 8 di notte, ma solo 30 minuti dalla spiaggia. Ci manda tra l'altro la foto, bellissima. Il problema è che per arrivare in Brasile bisogna spendere un po' di soldini. E...
2: comunque ho in anteprima io già la locandina per quando andrò in Brasile, la vuoi vedere?
0: Sì, vai, faccela vedere. Ma l'hai già fatta vedere a me? sono uscite le formazioni ufficiali, l'abbiamo letto e adesso ve le mandiamo. E ci continuano a probabilmente è uscito qualcuno con l'ufficiale. Sky no e neanche la Juve. Quindi quindi facciamo una cosa. Ci fermiamo, ci prendiamo qualche minutino come al solito di pausa e poi vi leggeremo le formazioni ufficiali. E dopodiché, tra l'altro, in questo blocco ci collegheremo anche con Cami perché sentiamo quello che sta succedendo fuori dallo stadio. A tra poco.
3: Domenica Sport. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Eccoci, terza parte di Domenica Sport. È finita tra l'altro la partita tra Frosinone e Como. Ha vinto ufficialmente il Frosinone, premio di miglior giocatore l'ha vinto Palmisani, ha fatto delle parate clamorose. Nel frattempo è uscita anche la formazione ufficiale. Non so se vediate la mia faccia, ma io non sono per niente contenta di questa formazione. Per carità, trazione anteriore perché giocano con Seisao, Nico, Alaibegovic e Golomani, quindi giochi praticamente con quattro attaccanti, cioè due attaccanti e due esterni. Torniamo a giocare a quattro quando sembrava si fosse trovato una quadra a tre, ma soprattutto giochi in inferiorità numerica con l'Atalanta a centrocampo. E per carità, affidiamoci a Nico che sicuramente come al solito avrà 15 polmoni. Secondo me così, mettendo McKennie in mediana, togli le caratteristiche più importanti che ha McKennie. Non lo so, non mi fa impazzire, non capisco questa scelta. Poi è anche vero che probabilmente Çelik si alza e quindi va a coprire a centrocampo. Però non lo so, non capisco perché pensavo che si fosse trovata una quadra e sinceramente ritornare con il centrocampo a due, giocando con quattro attaccanti contro una squadra come l'Atalanta, non lo so, non mi fa impazzire. Poi magari sbaglio io e speriamo di sbagliarmi, sono sincera.
2: Può essere che gli è arrivata quella dell'Atalanta e ha modificato in corsa?
0: Ma l'Atalanta ce l'abbiamo, Luffy? L'hai vista per caso?
2: No, adesso la cerco.
0: Però a centrocampo non gioca due. Tu sei sempre... a centrocampo sei sempre in inferiorità numerica. Sempre. E per carità, ripeto, c'è Nico che dà una mano. Però non lo so. Anche McKennie messo in mediana. Non mi fa impazzire, onestamente. Non mi fa impazzire. Sei safe, ok, gioca all'attacco per difendere. Si vi spaccia in parabellum. Beh, è vero, però non lo so. Non amo tantissimo questa formazione. Io sono per essere spregiudicati, ma così mi sembra un po' troppo. In una giornata in cui devi vincere, visti i risultati che sono arrivati delle altre. Sia le dirette concorrenti per il posto nell'Europa che conta, sia per le dirette concorrenti a provare a fare qualcosa di più che conquistare il posto nell'Europa che conta, onestamente. Vabbè. Salve, che dire di questa squadra? Parecchia sfortuna, mancano i migliori. Ad ogni modo, per me il difetto maggiore è la mancanza di compattezza e di ordine in campo. Le conseguenze che siamo troppo spesso a rischio di prendere gol. Perdere a Sassuolo quando avevi raggiunto un pareggio miracoloso è stato molto grave per il modo in cui abbiamo preso la rete all'ultimo secondo. Ma come si fa a lasciare il pallone agli avversari in quel modo? Con l'Atalanta non si può sperare che un pari. È chiaro che vorrei vincere, ma siamo obiettivi. Questa squadra ha troppi limiti per vincere, lo dico con tanta amarezza. Francesco da Bologna. Io ti capisco. Grazie, sì, perché la stavo anche guardando di qua. Questa è la invece l'ufficiale dell'Atalanta, che gioca a tre a centrocampo, direi. Perché gioca Carnesecchi in porta, Bellanova. Non c'è Costunu però, o c'è? Chi è l'ultimo? Ok, allora, aspettate un attimo, perché devo capire però come gioca. Perché danno Costunu, che però non c'è. Gioca però a tre a centrocampo, perché a centrocampo c'è Kessié, c'è De Ketelaere, che però chiaramente gioca anche, gioca sulla tre quarti. C'è, non gioca Gaetano anche, vero? Gaetano è fuori. E potrebbe però effettivamente aver visto la formazione dell'Atalanta, perché c'è qualcosa che non... c'è qualcosa di strano, onestamente, perché la formazione che davano dell'Atalanta era completamente diversa. Completamente diversa. E... aspettate un secondo. Fermi tutti, che vediamo un attimo questa situazione qua. Sì, beh, bravo, mando un vocale.
4: Ciao, Marto da Roma. Allora, ciao. Diciamo che i risultati della giornata... e anche quello che di una partita che si sta svolgendo adesso, che vede il Frosinone in vantaggio 2-0 col Como, sono positivi qualora la Juve riuscisse a vincere, in modo che recupera un po' di punti. Ieri Roma e Inter hanno pareggiato, Napoli ha pareggiato con la Fiorentina, se anche il Como qui perde punti, certo Lazio e Cagliari sarebbero ancora più avanti, però le vedo più delle meteore in quelle posizioni di classifica.
0: Sicuramente. Gioca a tre per forza a centrocampo. L'Atalanta però ha cambiato tanto rispetto a quelle che erano le sensazioni della vigilia, perché le sensazioni della vigilia erano molto molto molto molto diverse. Doveva giocare Gaetano, doveva giocare Costunu, che non gioca. Quindi potrebbe essere questo il motivo per cui effettivamente Spalletti ha cambiato. Comunque resta un centrocampo a tre quello dell'Atalanta, quindi sei comunque in inferiorità numerica a centrocampo. E questa roba onestamente a me non piace particolarmente. Però vabbè, vedremo quello che succederà. Ciao Chiara, per quanto riguarda gli infortunati, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Senza l'infortunio di Yıldız non avremmo visto che fantastico futuro avrà Laibegovic. Forza Juventus, Luigi dalla Germania. No, però Luigi lo avremmo visto lo stesso, perché comunque è chiaro che il buon Laibegovic avrebbe giocato meno, però comunque l'avresti visto, perché l'hai preso, l'hai pagato e l'avresti comunque fatto giocare. Ermancio 84, ma perché fa sempre così Spalletti? Sar deve giocare perché da un anno non gioca, quando prende il ritmo partita, e anche per questo che Sar secondo me oggi sta fuori, proprio per evitare che si faccia male visto che è fermo da troppo tempo. Su quello non storco il naso, onestamente. Oggi bisogna vincere per rimanere attaccati, perché le prime due vanno forte, molto forte. E poi Marcello, mi sa che in Lettonia ci trovi pure Spalletti, secondo me va stasera. Stay safe, ok, mi preoccupa quel muro di Carnesecchi, noi avremmo le nostre occasioni, loro sono molto fisici, noi più tecnici, mentre Sarla avrebbe messa su un piano che è per natura loro. Ciao Chiara, per quanto... ah no, questo l'ho letto. Ciao Chiara, io ho visitato Vilnius, Lituania, Riga, Lettonia e Tallinn, Estonia. In gennaio a meno 15, la più bella delle tre, nettamente Riga. Buona vacanza, Nikos. Grazie, Nikos. Guarda, a Tallinn non volevamo andare, ma non andremo, semplicemente perché non c'è poi... sarebbe stata l'ultima, o la prima o l'ultima tappa, perché non c'è un aereo diretto, e quindi diventava un casino, troppe ore, per cui per ora l'abbiamo passata. Questo però ci andremo sicuramente. Buon pomeriggio Chiara, vorrei iniziare facendo i complimenti alle ragazze per la splendida vittoria di ieri. Hanno mostrato carattere e determinazione. Forza Juve, Marco da Imola. Ciao Marco. Chiara, Palmisani sta prendendo tutto e improvvisamente almeno Sei parte da campione, Danilo da Volterra. Ah, sei parate da campione, ok. Poi David, un blocco totale da noi. I fatti dicono che da noi David è stato una pippa. Si muoveva in campo in modo imbarazzante. Il modo di correre umiliante, senza grinta, senza impegno. Spento. Questi fatti, Roberto da Piazza Armerina. Se uno come David fa tanti gol è bravo, se non fa gol è scarso. Troppo comodo affermare che in altre squadre segna e quindi un campione. Da noi non segna ed è colpa dell'allenatore, della città, dei tifosi e della pressione. Scarsissimo. Da noi uno dei più scarsi della storia della Juve. Caro mio, caro Roberto, io ho sempre detto che David non fosse scarso e non fosse una pippa. Quindi non mi continuo su questa linea e sono ben contenta che mi stia dando ragione di non esserlo. Forse ci sono delle motivazioni, visto che tutti gli attaccanti che passano da noi negli ultimi anni fanno gol con lanternino. Non solo David. Spalletti vi accompagna a San Pietroburgo, lì sì che c'è freddo, beh questo è vero. Occhio che il fenomeno in panchina mette in campo Coop, occhio, e Gattone al posto di Kalulu sarebbe meglio, Bonni, no, non mette in campo Coop, abbiamo visto l'ufficiale e il buon Coop non c'è, quindi qualcuno chiede il link, ok, perfetto. Perfetto, scusate che qua risolviamo. Beh, il bello della diretta, il bello della diretta, sempre il bello della diretta. Allora, sembra che sotto i campi di allenamento della Juventus ci siano i resti di un antico cimitero indiano, il Joy Hotel. Da ora in poi lo chiameremo Overlook Hotel. Ci manca solo Jack Nicholson, altro che sfortuna. Albino da Morciano. Non sono d'accordo con te su Ibegovic, perché se ci fosse stato Ildiz giocava forse 10 minuti a partita e non avresti mai visto quanto è forte. Ma si sapeva già però quanto era forte Ibegovic e non avrebbe giocato 10 minuti a partita. La Juve ha tante competizioni e si ruota. Chiaramente non avrebbe giocato tanto quanto adesso, è chiaro. Ildiz Meteora, vabbè, io impazzisco quando leggo ste robe, veramente do di testa, e quindi mi devo calmare, fare training autogeno e stare tranquilla, perché Ildiz Meteora va bene. Ok. Conte assolutamente no, per come si è comportato e poi ovunque è andato non ha mai vinto la Champions. Davide a Milano, ma non ci preoccupate tanto, la Champions non ci siamo e quindi e sicuramente non la vinceremo per i prossimi X mila anni. C'è? Ciao Cami!
5: Ciao Chiara, come sei esagerata, X mila anni, cioè neanche anni, mila anni, cioè mi sembra che tu sia un po' esagerata, ecco.
0: Vabbè, è la verità onestamente, quindi poi possiamo dirci che no, però...
5: X mila.
0: Okay. Senti Cami, prima di parlare della partita di oggi, io ho bisogno che tu mi dica una cosa. Perché io l'ho detto che sono ignorante in materia e quindi ho detto quando avremo Cami chiederemo a Cami e quindi è giusto che sia così. Ci dici per favore se la coppa che ha vinto ieri la Juventus Women è assimilabile a qualche altra coppa che c'è nel mondo maschile?
5: Non saprei, perché è una competizione che è nata lo scorso anno. Quindi non è la Coppa Italia, perché c'è anche la Coppa Italia, non è la Supercoppa, perché c'è anche la Supercoppa. È una competizione che hanno aggiunto prima dell'inizio del campionato, a 2 anni di vita, e la Juventus ha vinto in entrambe le edizioni. Quindi non lo so, forse paragonandola alla Premier che ha l'FA Cup e la Carabao Cup, forse una delle due. Ecco.
0: Ok, e infatti dicevo, guarda, io ripeto, sono ignorante, però ho detto potrebbe essere assimilabile a una Coppa di Lega che hanno in Premier League più che in Italia, onestamente.
5: Sì, perché è una competizione nuova e quindi va così, insomma.
0: Stanno salutando tutti dietro di te, ti dico solo questo.
5: Oggi va così.
2: Posso salutare anch'io, ciao Cami.
0: Sì, Manu ti saluta.
5: Ciao Manu, mi manchi tanto Manu, mi manchi tanto.
0: Sì, è vero.
2: Tu no.
0: Eravate sì, vabbè.
2: Scherzo.
5: Giustamente.
0: Che cattiveria.
5: Giustamente. No, giustamente.
0: Ascolta Cami, io ti dico... Visto che tu mi hai detto che sono esagerata prima, sono stata esagerata forse anche quando ho letto la formazione, perché onestamente non mi aspettavo questo tipo di formazione, perché è vero che mettila come vuoi, può essere a 3, a 4, a 5, a 6, ma alla fine i centrocampisti reali sono 2 e sinceramente sei di nuovo in inferiorità numerica a centrocampo e sta cosa un po', non so, non mi fa stare particolarmente tranquilla.
5: Ci sta Chiara, io credo che la Juventus giocherà a 3, sono abbastanza sicuro di questa cosa per quello che mi è stato detto dopo Sassuolo. E mi aspettavo McKennie in mezzo, Chiara, non mi aspettavo Sar, perché è una partita troppo difficile con degli interpreti troppo forti per buttarlo, no, un po' nella mischia a caso. Un conto è giocare con Neck e un conto è giocare con l'Atalanta. Però la cosa che posso dire è che io ho guardato l'Atalanta nella partita, ho visto quasi tutte le partite della squadra di Sarri, e l'ho vista soprattutto con la Roma, e lì aveva sofferto veramente tanto l'ampiezza. Quindi i quinti, noi adesso abbiamo i quarti, però anche la Roma i quarti, laterali avevano fatto malissimo la squadra di Sarri, che comunque ha tre attaccanti, perciò in questo caso doveva fare delle scalate, e Wesley, Molina e Lulli avevano fatto il bello e il cattivo tempo. Quindi quello che posso dire è che credo che la Juventus vorrà attaccare dalle corsie laterali, e poi bisognerà essere bravi in una cosa che non facciamo per niente bene: occupare l'area, sì, di rigore.
0: Esatto.
5: Questo dovrà essere una chiave tattica.
0: Ma anche perché io credo che, visti, e questo mi sembra abbastanza banale, però visti i risultati, no, di questo weekend, sarebbe il caso di portare a casa i tre punti, almeno per rilanciarsi un minimo prima della sosta e andare alla pausa con il sorriso più che con il muso lungo, come è successo ultimamente.
5: Eh sì, sì, questa partita ci resterà in testa per le prossime tre settimane, quindi io mi auguro che sia una bella partita. Questa è l'unica cosa. Posso dirti, Chiara, che io considero l'Atalanta una squadra molto forte.
0: Sì.
5: Molto forte, con dei giocatori molto forti. Poi in una fase di cambiamento, è anche un cambiamento particolare, perché comunque passare da uomo su uomo per quasi 10 anni a giocare a 4 e in difesa posizionale è un grande cambiamento. Però io credo che la squadra sia forte, quindi servirà una Juventus importante, una Juventus quasi perfetta. Quello che voglio dirti è che ovviamente rispetto a giovedì questa è una partita che ha molta più pressione, perché giovedì comunque era un esordio, giovedì eri più forte della squadra avversaria, invece oggi hai tanti fattori, no, che alzano la pressione, compresa la sosta poi di 3 settimane. Perciò questa squadra, una volta, Chiara, dovrà saper gestire tutto questo, perché di solito quando alziamo l'asticella della pressione poi ci fanno arrabbiare. Quindi io mi auguro che questa volta abbiano un po' di carattere in più rispetto al solito, e mi auguro anche che possano giocare per Grabara, perché insomma l'infortunio di ieri è stata una brutta tegola, e sarà una brutta tegola per la Juventus.
0: Sì, anche perché bisogna capire adesso quale sarà il prossimo passo, ed è evidente, e bisogna anche capire, ed è quello che di cui ho parlato nella prima parte della puntata, bisogna capire realmente il perché non è possibile che non siano neanche tutti infortuni muscolari, cioè quelli più gravi sono tutti infortuni che hanno poi portato a un'operazione e a mesi di stop, e quindi diventa veramente complicato capire come sia possibile che la Juventus abbia una quantità di infortuni abbia avuto in 4-5 giornate. Cioè è una roba, alcuni se li portavano da tempo, perché comunque Yıldız e Thuram se lo portavano da prima, però cioè è folle questa roba qua. Gli allenatori cambiano, Cami, ma mi sembra che la situazione infortuni non cambi mai.
5: Ah, sai, io ho letto anche qualcuno che ha iniziato a dire, tra l'altro la squadra sta entrando in campo in questo, sì, momento, qualcuno che ha iniziato a criticare i campi della Continassa. Poi alla fine i campi della Continassa, soltanto Grabara si è fatto male.
0: Pieno, Cami, anche oggi, anche oggi pieno di messaggi di questo tipo.
5: Perché sentono qualcuno che dalla cameretta spara, però poi basta guardare i dati, Chiara, e che succede? Succede che Grabara sì, si fa male alla Continassa, ma alla fine invece sostanzialmente Locatelli si fa male allo Stadium, Yıldız si fa male a Frosinone, e come dicevi tu prima, Thuram è una cosa pregressa, e tra l'altro non c'entra niente i campi della Continassa, perché è la cartilagine del ginocchio. Perciò sì, in questo caso quello che voglio dirti è che, come al solito, qualcuno gioca sulla malinformazione e gioca sul populismo. E gran parte di tutto ciò è sfortuna, non è preparazione atletica, non sono tante altre cose. C'è un po' di sfortuna e devi convivere con questo, però ecco, abbiamo un problema serio, perché poi in settimana faranno una riunione per cercare di capire con gli svincolati, ma da quello che risulta a me gli svincolati non convincono, anche perché tutti hanno delle storie molto particolari, con gravi infortuni alle spalle, addirittura quasi una tragedia come Sergio Rico, e quindi è molto probabile che si possa andare avanti con Radu, che tra l'altro pure lui ha avuto un infortunio molto molto grave. Sì. E poi a gennaio verrà fatto un portiere nuovo.
0: Sì, credo che anche io oggi andavo in quella direzione. Chiudo, Cami, chiudendo un attimo il tema Juventus, e ti faccio l'ultima su un tema che ti sta a cuore, che sta un po' a cuore a tutti, perché sono arrivati un sacco di messaggi su questo, ma sta a cuore anche a me, ovviamente. Per, come si dice, per interposta persona, terza sconfitta consecutiva della Next. Diciamo che non è iniziata particolarmente bene la stagione di Brambilla e dei suoi ragazzi.
5: Ma io non sarei troppo disfattista, pur no, dei risultati negativi. Oggi addirittura con un parziale di 4-0 per l'Albino Leffe, poi l'espulsione di un giocatore dell'Albino Leffe, a quel punto quasi una rimonta della Juve, ma il gol finale, cioè una partita pazza. Io credo che i ragazzi stiano accusando, no, tutti questi spostamenti, sì, perciò prima squadra, next gen, under 20, next gen, è difficile. Cioè Owusu oggi, sapevo che sarebbe stato aggregato alla prima squadra anche Baudo, però quasi sempre si allenano con la prima, poi devi tornare, quando poi a quelli che si allenano tutta la settimana che non giocano perché qualcuno arriva da un'altra squadra dà fastidio. Sì. Perciò credo che sia una questione che sta complicando i piani di Brambilla. Io credo ci sia un problema in under 20. Okay. Credo ci sia un problema perché giocano male, cioè non solo non fanno risultato, giocano male, e la squadra ha un potenziale e ci sono dei giocatori che sono costati anche tanto per il settore giovanile. Quindi io sulla next gen sono convinto che l'allenatore poi riuscirà a trovare una quadra, però ci sono tante cose diverse quest'anno rispetto allo scorso anno. C'è una squadra molto più giovane rispetto allo scorso anno, c'è una squadra con un fisico inferiore, quindi soffriamo tanto le palle inattive, perciò credo che riusciranno a trovare la quadra, però è normale quando sei in quelle posizioni di classifica essere un po' preoccupato.
0: Va bene, Cami, ti saluto, tanto ti ritroviamo anche dopo, e buon lavoro.
5: Ciao Chiara, un saluto a tutti.
0: Ciao ciao. Ok, allora, Ermanno dice, domanda per Chiara, perché secondo te l'Inter e la Roma hanno giocato di martedì e mercoledì, in campionato hanno giocato lunedì, la Juve gioca di giovedì e domenica alle 18 tutti in campo? Perché c'è la sosta e quindi non c'era possibilità di fare altrimenti, quindi questo è. Diga?
2: Vogliamo sentire un pezzettino di...
0: Assolutamente, Weston... non te lo stavo chiedendo perché ho visto che stavi parlando.
2: Weston detto anche The Weeknd. Perché in questa inquadratura è fermo immagine.
0: Mio giocatore assolutamente preferito da sempre. Tra l'altro sta parlando anche Giuntoli nel frattempo. Comunico, poi leggeremo
2: magari
0: le parole.
2: Magari se usciamo dopo un pezzettino.
0: Vediamo, vediamo. Intanto sentiamo Weston. Assolutamente.
6: Penso fisicamente stai bene, la squadra sta bene, però sì, come hai detto, è una differente partita oggi, e noi dobbiamo dimenticare un po' la Europa League e concentriamo oggi su Atalanta. Atalanta è una difficile squadra di giocare, e quindi sì, noi abbiamo fatto 2 giorni di allenamenti, e guardato video, e oggi speriamo prendi 3 punti.
5: Tu sei rientrato.
0: Tra l'altro mi fa ridere che McKennie è in Italia praticamente da 10 anni, no, 10 no, però da 4-5 anni, e l'italiano ancora non è particolarmente masticato, però vabbè, è il numero uno, quindi non gli si può dire niente. Abbiamo qualcos'altro? Vai!
6: No, io sono un giocatore che vuole mettere sempre tutto sul campo, tutto sul mio squadra, tutto per questo club, e è sempre disponibile a mister a giocare qualche ruolo che lui vuole, quindi per me anche quando non giochi dentro spogliatoio, dentro Continassa, prova di mettere sempre energia, e quando giochi soprattutto più.
0: Bene, sì, grazie. Ringraziamo Sky, come giustamente dice Manu, e vediamo se riusciamo a recuperare Giuntoli. Abbiamo già recuperato Giuntoli praticamente. Adesso appena Manu mi dà l'ok vi facciamo sentire anche quello che ha detto Giuntoli. Cioè che sì, vedo che sì, tra l'altro. Ciao Frank, dovevi essere con noi, invece vesti altri colori. Però ciao. Ha una faccia che sembra arrabbiato con la vita. Ok. direi che ci siamo quasi, così sentiamo anche quello che ha detto Giuntoli e magari ha detto qualcosa riguardo all'emozione di tornare allo stadium. No, ho detto magari avrà detto qualcosa sull'emozione di tornare allo stadium. Va bene, ok, perfetto. Ottimo. Non ce ne frega assolutamente niente. Non sono stupita affatto delle ottime prestazioni di David. Bisognava crederci di più, portare pazienza. Avremmo visto il vero David. Purtroppo Spalletti, quando punta un calciatore, non c'è verso di fargli cambiare idea. Terry, ciao, torno su con sei sao. Io spero Spalletti non lo faccia giocare, perché anche giovedì è entrato male con le solite scelte sbagliate e inutili. Ma il problema è che nei 3 anni non si è vista una sua crescita e maturazione, lo stesso di quando è arrivato, e mi fa arrabbiare. Ciao Giacomo da Susa. Credimi, ci sono persone negli Stati Uniti che dopo 5 anni parlano un inglese peggiore. No vabbè, ma chiaramente stavo scherzando, e su McKennie assolutamente assolutamente niente da dire. E poi Ermano dice: a pensare che lo volevano dare via, che folli. Ah guarda, non dirlo a me, perché io sempre stata dal giorno zero sul caro di McKennie. Diga. Vai.
7: Ma io sinceramente ho passato 2 anni insomma importanti e formativi, però in questo momento la mia testa è completamente verso l'Atalanta, ne voler fare bene all'Atalanta e ringraziare sempre una proprietà che mi sta dando fiducia.
0: Bene, direi che non ha detto niente, anzi. Non ha detto niente, e anzi ha detto tutto, credo. Grazie mille a Sky, chiaramente, che ci ha permesso di sentire le dichiarazioni. Leggo solo l'ultima: dovrebbero tatuargli la fascia di capitano a McKennie, e io sono assolutamente d'accordo con te. A tra poco.
3: Domenica Sport.

0: allargando sull'altra corsia.
1: Mi pare, Ale, tu
0: adesso
1: ce lo puoi, che sia quello che corre
0: per
1: un po'
0: il direttore di gara, che
1: chilometro.
0: Dà un fallo a favore della Juventus. Stava ripartendo proprio Colomwani dalla nostra linea difensiva. Pensate che c'erano Bremer, Nico, Colomwani, ma non solleva il cartellino giallo. La gestione è molto autoritaria, ma in questo caso il secondo fallo non poteva. Poi, ripeto, su Douglas hanno ragione quando sbaglia la giocata, perché la tiene un po' troppo e quindi appoggia il pallone andandosi a incastrare in alcune giocate che portano a rischiare troppo. Però fa un gioco diverso da quello che abbiamo conosciuto, si muove bene senza palla, va a cercare adesso Samardžić, lo va quasi a seguire ad uomo. Fino adesso si erano un po' disinteressati, a dire il vero. McKenny, come al solito, brucia è l'ombra di Ederson e quindi capite che il gioco passa dai piedi di Douglas.
2: Allora
0: perde,
2: facciamo
0: palla McKenny, perde Aia. Palla McKenny, c'è Lukumi, fortunatamente c'è Lukumi e la Juve può uscire bene. A voi.
2: Allora Claudia, due o tre testuali, partendo non dall'ultimo arrivato, perché tanto insomma è una questione inutile, sta a parlare italiano, italiani in campo, questo è il calcio, se vi piace bene, se non vi piace non lo guardate. Prego Claudia con gli altri testuali.
3: Io vista bene, Douglas Luiz sta orchestrando bene la manovra. Carlo da finale.
2: Sì, l'abbiamo spiegato adesso, okay. Tutto su Douglas Luiz, vai.
3: Il problema è che non è uniforme il racconto. A fine partita vedrete allenatori, dirigenti e giocatori, oltre che la solita stampa, parlare molto di questo episodio, dicendo che l'Atalanta manca un rigore. Per non parlare di alcuni giornali domani, Alessandro.
2: Sì, Alessandro, ma questo ormai ci siamo decisi. No,
0: Alessandro, non è Santarelli. Alessandro, tu ascolta noi. Non abbiamo controbilanciato. Abbiamo fatto un ragionamento neppure troppo assurdo, ne sento più assurdi quando li sento a parti invertite,
2: sì,
0: nei
2: sì,
0: salotti
2: è vero.
0: Negli altri salotti
2: sono
0: dove
2: d'accordo.
0: Hanno le poltrone senza appoggi testa, Samuel.
4: No, una roba al volo, e poi volevo dire sempre ad Alessandro, se poi scriveranno e ce ne faremo una ragione.
2: Sì, ma per ormai siamo Dio, abituali, non è che Dio. Devo... Vai Claudio, un altro, mi sembra c'è una domanda anche per Antonio direttamente, quindi la puoi girare te. L'ultimo messaggio appena arrivato, delle 18:42, vai.
3: Non ce l'ho.
2: Alessandro chiede al direttore se gli piace come gioca la Juve. Antonio.
0: A me piace vedere una Juve che prova a buttarsi oltre l'ostacolo e quindi oltre al vantaggio, non guardo mai sempre solo il risultato, è una Juve in costruzione. Al pari dell'Atalanta in vantaggio, ha azzerato che sì, immaginatevi che sì da noi, limita in alcuni casi Nico e McKenny. Il primo tempo me lo tengo così, sapendo che abbiamo usato tanta benzina, però. Quindi una Juve che deve dimostrare di saper gestire anche già solo questo risultato, cercando le imbucate. Mancano le solite giocate per l'attaccante.
2: Bravo. Ma guarda,
0: non c'è Voltemede che tenga, non c'è Colomani che tenga, non c'è Vlahovic che tenga, però rispetto all'Atalanta siamo in linea con l'Atalanta, onestamente.
2: Sì, ma guarda, ti dico,
0: siamo meglio del Milan, ma abbiamo solo pareggiato con loro. E quindi dico, devono essere questi i punti di partenza.
2: Tra l'altro Antonio, prima di darti la linea per gli ultimi 3 minuti di cronaca, ti do questo numero: complessivamente la Juve ha fatto 3 tiri di cui 1 in porta, un gol, Atalanta 4 tiri di cui 0 in porta, cioè fino ad ora 42 minuti, fino ad ora 42 minuti 7 tiri totali. Ti dico che fine primo tempo Frosinone Como i tiri erano 32 totali, per cui
5: anche
2: una partita
5: la Roma
2: molto
5: la
2: bloccata.
5: Prima mezz'ora con l'Atalanta
2: poi ce ne parla Claudia,
0: che sì.
2: C'era. Vai
0: anche ha monito che sì, perché aveva visto partire non troppo volontario, ma non c'entra la volontarietà in questi casi. Parte Celik nella metà campo avversaria, prova a rincorrerlo, probabilmente ci inciampa sopra, cade a terra Celik, calcio di punizione Juve e ammonizione per che sì, abbastanza trascurato nella gestione dei fischi o dell'accoglienza da parte dei tifosi, quantomeno nel corso della partita. palla allargata su Celik, si accentra, palla sul destro, lui è un destro, sventaglia da quest'altra parte dove c'è, raccoglie, stoppa e appoggia dietro per Kalulu con Sensao, palla dentro, troppo lunga, non si capiscono Carnesecchi e Scalvini e la palla finisce in fallo laterale. Fallo laterale che si appresta a battere McKenny, si preoccupano anche sulla rimessa laterale di contare il tempo veramente, poi perdono tempo in altre sciocchezze, ma vabbè, è una mia considerazione. Kalulu molto alti nel cerchio di centrocampo, Celik pressato da De Ketelaere, appoggia dietro per Vicario che è uscito sulla tre quarti 5-6 metri oltre l'area di rigore. Celik, ancora Vicario che si decentra, pallone sul mancino lungo per Colomwani, controllato alle spalle da parte di Christensen, riparte l'Atalanta. Adesso ci siamo un po' abbassati, un po' afflosciati. De Ketelaere punta Celik che anche lui fa un bel lavoro, sporco e non solo sporco. Kalulu va il giusto a disturbare sull'anca di Rowe che ha tentato il terzo tempo, lo disturba il giusto, il giocatore si accascia a terra perché non riesce ad impattare sul pallone di testa, lo vediamo scodinzolare con la coda ma cadendo a terra non reclama nulla di più, visto che si riprenderà dal fondo con la rimessa a favore della Juventus. Lukumi per Vicario, Vicario per Bremer, la palla stagna ancora nell'area di rigore, siamo al 45esimo minuto, palla lanciata lunga e poi arriva il fallo di Bremer ai danni di Rowe, l'arbitro lascia prima proseguire perché sembrava si potesse applicare la norma del vantaggio con De Ketelaere, poi perdendo l'olandese il pallone marcato da Lukumi, l'arbitro era già posizionato nella posizione sulla zolla dove era stato commesso il fallo, sarà calcio di punizione per l'Atalanta, un minuto di recupero, sbraita, usate la testa, lo dice a chiare mani sbattendole sul proprio testone, proprio Spalletti, la gestione va rallentata quando la situazione si complica, ormai incomincio a conoscere il linguaggio del corpo del nostro allenatore, palla in mezzo, sbuca la testa, si alza a campanile, sarà forse ancora, ci sarà ancora tempo per un calcio d'angolo perché i due tocchi nell'area di rigore sono stati di due bianconeri, testa bassa, mani in tasca per Spalletti, inquadrato anche in primo piano sul monitor principale, 45-58, dovrebbe finire così il tempo di 1-0 Juve, gol di Consensao, si perde tempo, palla per Rowe, sbaglia la traiettoria nel riconsegnare il pallone ma la sbaglia anche poi Nico Gonzalez per Consensao, addirittura sull'asse di sinistra, gli applausi tiepidi per questo vantaggio alla fine del primo tempo da parte del pubblico bianconero, il gol di Consensao fa la differenza, buona partenza della Juventus, cresciuta l'Atalanta, partita in cui in alcune zone alcuni uomini si sono azzerati a vicenda e adesso arrivano i consigli di McKenny per Douglas Luiz, mano davanti alla bocca, però qualche consiglio per non cadere nella trappola dove due soli centrocampisti possono trovare sicuramente difficoltà, soprattutto con il passare dei minuti, soprattutto con un Atalanta che dovrà sparigliare qualche idea, aggiungere qualcosa, non dico in mezzo al campo, per offrire sicuramente qualche pallone invitante, quelli che cerchiamo anche noi per il nostro Colomwani, allo stesso tempo per il loro Christovic. Conclusione 1-0 dopo 46 minuti, il commento di Samuel Tafes.
4: Sì, un buon primo tempo, siamo partiti molto bene, abbiamo gestito molto bene anche questi 45 minuti il vantaggio, adesso inizia il difficile, anche perché abbiamo visto con lo scorrere del tempo come era plausibile, i ritmi nostri sono un po' calati perché era impensabile tenere quei ritmi per tutta la partita, e infatti in virtù di questo dobbiamo essere ancora più bravi nel secondo tempo e sicuramente Spalletti dovrà trovare anche qualche soluzione per far sì che nel secondo tempo, quando qualcuno non ne avrà più, ne entri qualcuno che sia pronto e riesca a mantenere uguale livello.
0: In panchina Pinsoglio e Radu. Per quanto riguarda la panchina, per i portieri, le riserve: Gatti, Kelly, Comines, Zegrova, Rugani, Voltemade, Sar, Pagnucco e Gradi Macchiobo della Next Gen. Per il momento è tutto, Juve 1, Atalanta 0.
2: Allora, 45 grazie minuti. Antonio, grazie Antonio. Tra poco Claudia ha le testuali e tutta roba tua, i vocali, breve commento a parte di noi tre. Ora serve, secondo me, Quintiliano, una Juve intelligente. Allora, partita, lo spettacolo è un altro, esatto. A me sai che lo spettacolo non me ne può fregare di meno, quindi mi va bene così. La Juve però ha tirato 3 volte in questo primo tempo, poco, onestamente poco. Abbiamo avuto più il pallino del gioco, sì. Per ora serve una Juve intelligente e aggiungo concreta. Per me questa partita si può finire anche con 5 tiri totali, non mi interessa. Bisogna che però un altro lo si metta alle spalle di carne secca.
5: Esattamente.
2: Quindi serve una Juve intelligente, questo è il mio titolo, ti piace?
5: No, no, è così, intelligente, però come al solito se non la chiudi rischi. Anche contro un Atalanta, oggettivamente, Alessandro, solo Rowe un po' sta dando fastidio. Aggiungo che credo sia stato, si sia salvato Bremer perché meritava un giallo su Rowe.
2: Sì, sì, non sì, so sì, se sì, l'hai visto. Concordo.
5: Però è così, come io sono sempre più convinto che Ale, per carità, ha cambiato il gioco quest'anno, ma se rivedi l'azione del presunto rigore, vabbè, ha rischiato, comunque non l'ha dato, va bene, una volta magari può anche succedere. Sì, hai ragione, non so se per esempio Ale sia il caso di fare qualche cambio.
2: Sì, non abbiamo una panchina fornitissima,
5: lo so, però,
2: sì. Però
5: magari ormai si gioca in 16, quindi magari sì, qualche sì. cambio puoi farlo. E come diceva Antonio, l'avevamo detto anche noi all'inizio della trasmissione, sì, Colomani, per carità, la crisi, però bisognerebbe anche servirlo un po' meglio.
2: Ha toccato un pallone nell'area di rigore avversaria.
5: Esatto, che è grave per un centravanti, capito? Ma lui spesso sta fuori.
2: Ha perso 2 duelli aerei, ha fatto da 23 su 4 a terra, però sì, ha toccato un pallone in area di rigore.
5: Non è il centravanti di cui parliamo sempre io e te soprattutto, no, che forse di cui la Juventus necessitava, però comunque si sta muovendo oggi, se non altro. Questo va detto, speriamo che invece Nico Gonzalez conservi la benzina, perché sta correndo molto.
2: Nico Gonzalez, che praticamente sta facendo il centrocampista aggiunto, dai.
5: Sì.
2: Assolutamente sta lavorando, tant'è vero che viene messo come quarto di centrocampo e comunque nonostante tutto pensa che ha toccato 3 palloni di rigore avversaria lui, con Colomani soltanto
5: quarto,
2: uno
5: quarto di centrocampo, perché l'altro?
2: È perché l'altro è Selic.
5: Ecco, ti dicevo sta prima della partita, ti ricordi?
2: E invece con Conceição è il giocatore che ha toccato più palloni nella di rigore avversaria, ben 3. Claudia, con un paragone, anche visto che te sei stata a vedere Roma-Atalanta dal vivo, quindi.
3: Sicuramente sono due partite totalmente diverse, perché come sappiamo bene la Roma nel primo tempo aveva collezionato una quarantina di tiri, poi
2: sì,
3: io li avevo,
2: nel primo tempo 20, sì.
3: Li avevo proprio davanti nel primo tempo, quindi li ho visti tutti i salvataggi di carne secchi. È chiaro che siamo sotto quel punto di vista, dobbiamo migliorare decisamente, perché alla fine abbiamo segnato anche per un errore loro.
2: Beh, la difesa era messa malissimo.
5: Mamma mia.
3: Non lo so, spero bene per questo secondo tempo. Secondo me dobbiamo chiuderla e portare a casa questo risultato, perché comunque l'Atalanta penso che possa avere qualche asso nella manica per
2: In panchina, sì,
3: sono sicuramente più forniti di noi.
2: Sì, in panchina hanno più possibilità di noi. Sì. Sì.
3: Quindi secondo me dobbiamo fare molta, molta, molta attenzione.
2: Molta, sono d'accordo, molta. In quel primo tempo della Roma, la Roma fece 22, ho controllato ora, 22 tiri di cui 8 lo specchio alla porta. Però
3: ci fu carne secchi che
2: è miracolo,
5: sarà migliore in campo,
2: clamoroso. Allora sentiamo un po' di vocali, poi Claudia seleziona un po' di testuali. E c'è una cosa che mi colpisce proprio in quello che diceva Claudia, la panchina d'Atalanta, perché in effetti
5: Scamacca.
2: Loro hanno Scamacca, aspetta, c'avevo sott'occhio adesso, te la dico subito perché la stavo proprio guardando adesso, eccola qua. Loro hanno Scamacca, aspetta, c'avevo sott'occhio adesso, te la dico subito perché la stavo proprio guardando adesso, eccola qua. Loro hanno a parte Gaetano, Kolasinac, poi hanno Pasalic, poi hanno Raspadori, Scamacca, Zaleski, che vabbè, Zappacosta, quindi comunque hanno già 2 attaccanti diversi da poter inserire.
5: In attacco possono cambiare.
3: Beh, penso che comunque Sarri cambierà qualcosa.
2: Sì. Sì, sì, sì, sì, anche perché Krstović veramente ha fatto pochissimo, quindi per far salire la squadra potrebbe andare proprio Scamacca. Prego, Fede.
6: Ciao Radio Bianconera, Dario da Venaria.
2: Ciao caro.
6: Un primo tempo veramente bello, scorrevole. A Spalletti però gli faccio i complimenti per questo primo tempo, veramente bellissimo, coronato dalla ciliegina sulla torre di questo tempo, che è stato appunto il gol di Conceição. Squadra che ha giocato bene, secondo me anche Colomoni, ragazzi. Colomoni dopo la partita contro il NEC ha fatto un gol semplicissimo, ma gli ha fatto un'iniezione di fiducia che è veramente incredibile, ragazzi. Cioè, lo vedo come si muove meglio, non sbaglia meno le cose, quindi complimenti alla
2: Sono contento di questo amico, perché insomma intanto le iniezioni di fiducia fanno bene. Tra l'altro ci scrive Mirko Nicolino che la Juve in questo momento è in campo con un 4-4-1-1. 4-4-1, perché lo scriveva anche Vincenzo prima, che a un certo punto dopo il gol ha chiesto di mettersi 4-4-2 e adesso giustamente dice Mirko, vabbè, poi sono questioni di però 4-4-1-1 in effetti, sì, partita nelle partite di Spalletti. Prego.
7: Ciao Renato da Genova.
2: Ciao.
7: Il risultato mi soddisfa, però ormai non vale neanche più la pena di sottolinearlo: non abbiamo un centravanti e non abbiamo nessuno a centrocampo che lo potrebbe eventualmente lanciare. Lo si è visto di nuovo stasera. Io vedevo ieri la partita dei cartonati e anche di altre squadre. Ogni volta che attaccano in area hanno 4 o 5 giocatori tutti in grado poi di risolvere l'azione. Noi quando attacchiamo, se ce n'è uno, due, addirittura Colomoni diverse volte era defilato quando il pallone lo lanciavano in mezzo.
2: No, ma Renato, tu purtroppo dici una cosa concreta, ma noi in questo momento siamo sotto. La partita di ieri, detto che io avevo dei conati di vomito continui mentre li guardavo, però ragazzi, è un'altra roba, è un'altra roba rispetto a noi. Noi ci siamo noi siamo questi. Piano piano torneremo. Altri due vocali, Fede, e poi Claudia seleziona un po' di testuali.
8: Tifo per David perché è canadese, però per la Juventus tifo anche. Oggi è stato un bel primo tempo di battaglia.
2: Di battaglia.
8: Bene, due squadre che
2: sono d'accordo.
8: Giocano, la vogliono giocare, e quindi alla fine prevarrà la squadra che è tecnicamente, fisicamente più pronta.
2: Di battaglie che si sono anche annullate. Sì, hai ragione questo amico dal Canada. Io non tifo però per Davide, perdonami su questo, ti abbraccio. Però è vero, partita di battaglia. Infatti non è stata una bella partita.
5: No, oggettivamente brutta. La Juventus un po' in mano il pallino 51-49 del gioco. E come al solito però concretizzi poco. Anzi, come leggevi tu Alessandro, rispetto ad altre volte, non c'è stato una Juventus che ha creato tanto a concretizzare.
2: Un gol abbiamo fatto.
5: Anche creato poco.
2: Sì, onestamente. Tant'è vero che abbiamo 0-21 expected goal oltre alla rete. Vai Fede.
9: Ciao Salvatore De Roccarino.
2: Ciao.
9: Primo tempo sostanzialmente in linea con altri che abbiamo già visto, solo che stavolta siamo riusciti a trovare il gol. Continuo a vedere una manovra poco fluida e soprattutto non prendiamo un pallone di testa, né sui calci d'angolo per noi, non né nei duelli aerei. Cioè, eppure non abbiamo giocatori bassi.
2: Allora, intanto a questo rispondo subito, perché la Juve non prende Icardi, l'abbiamo spiegato un miliardo di volte, perché Icardi in questo momento non fa parte del progetto della Juve, sia per una questione di costi, sia per una questione di spogliatoio. Prego Claudia.
3: Stasera le seconde palle sono tutte nostre e questo dimostra la voglia di portare a casa questa partita. Comunque giochiamo poco sulla sinistra. Gianni dalla Sud.
2: Gianni, è un dato che stavo notando. Sì, la Juve sulle seconde palle ha fatto molto meglio di altre volte. Sì. Sulla sinistra stiamo agendo non tanto, è vero. Tant'è vero che ci è venuto il gol, però è stata una delle poche volte in cui ci siamo spostati, diciamo, da quella parte.
3: Secondo me l'attaccante tedesco dovrebbe giocare. Giacomo da Foggia.
2: Guarda Giacomo, io l'alternanza la farei, lo sai, al 60esimo, onestamente, proprio per cambiare anche modo di giocare della Juve.
5: Però sì, è importante che diventi più 9 rispetto a che faccia il 9.
2: Però se ti può far salire la squadra un pochino di più. Sì. Io l'amico da Foggia secondo me dice una cosa corretta: loro hanno Scamacca che è più centravanti, noi però possiamo controbattere mettendo questo pennellone che può farsi la squadra e fare qualcosa.
5: Sì, quello sì.
2: Prego.
3: Buonasera a tutti. Il velo leader della Juve è Nico. Voi che ne pensate? Poi Lebegovic è un gran giocatore. Saluti da Simone.
5: Io ci ho fatto un podcast su Nico.
2: Sì, vero. E Lebegovic è un gran giocatore, anche se oggi si è visto poco, però quando si è visto ha messo il pallone. Concordo.
5: Facciamolo crescere perché secondo me è bravo proprio.
2: Concordo su entrambe le cose. Devo dire che non mi sarei mai aspettato Nico leader della Juventus.
5: Nemmeno io. Dobbiamo essere leader onesti. A sorpresa. Peraltro sappiamo Alessandro, lui voleva tornare all'Atletico Madrid. Sì, sì, sì. Spalletti ci ha parlato.
2: Sì. E lo ha motivato,
5: e lo ha convinto
2: bene
5: a sposare il suo progetto. Questo
2: è. Altri due testuali, poi andiamo con i vocali.
3: Alessandro, domani prepariamoci ai giornali per il presunto rigore non dato all'Atalanta. Francesco da Ischia.
2: Francesco, siamo abituati a ben di peggio, lo sai, quindi figuriamoci. Io invece credo che ci dobbiamo preparare alle critiche sul gesto dei tifosi della curva sud, che appunto sono girati di spalle,
5: che poi hanno nel frattempo, se non sbaglio, Claudio
2: hanno inneggiato Shirea. Fortunato, sì, Shirea è fortunato,
5: diciamo quelli nostri,
2: sì, quelli nostri, è vero, sì. Però figurati, mi ha detto Vincenzo che già da zona ha detto qualcosa. Poi ripeto, ragazzi, ognuno su questo ognuno ha le proprie coscienze. Senti. Io credo che davanti.
5: Già che non abbiano fatto una cosa contro.
2: Ma ne ero certo.
5: Secondo me il silenzio sarebbe meglio.
2: Per me, di fronte alla morte, si azzera sì, tutto. Sì, esatto. Però dico una cosa: l'ho detto prima e lo ripeto, il grande campione è anche quello che resta il grande campione, Baresi. Baresi ha mai detto qualcosa sulle altre squadre? No, altri tempi, altre cose. Però io sono di quelli che di fronte alla morte per quasi tutti.
5: Ma che poi Claudio ha solo la curva, giusto?
2: Solo la curva, sono stati applausi. Però state sicuri che ci saranno queste due cose. Altro testuale e poi Fede un paio di vocali.
3: Sono d'accordo, bisogna chiudere altrimenti rischiamo troppo, Pierre.
2: Sì, sì.
5: Questo è poco
2: Pierre,
5: ma sicuro.
2: Hai ragione, di più. Vai Fede, fammi sentire altri due vocali.
10: Ragazzi, mi pare che si stia girando 4-4-2 alla fine.
2: Farei
10: giocare seconda punta e sposterei Nico sulla sinistra.
2: Sì, sì, sì, si sta giocando 4-4-2 e 4-4-1.
5: Sì. Siamo lì, insomma.
2: Vai, Fede.
11: Buonasera, sono Maria Grazia da Genova. A me quello che mi preoccupa ormai da un po' di partite è proprio il fatto che ne abbiamo pochi cambi. Quello mi preoccupa, perché gli altri hanno cambi che comunque non abbassano la qualità della squadra e noi non è proprio così, eh. Quindi mi preoccupa questo, cioè riuscissimo una volta almeno a fare due gol, ragazzi,
2: questo è
11: veramente una sofferenza enorme.
2: Però purtroppo, no, ma hai ragione, con tutti gli infortuni che abbiamo, questo è un dato certo. Prego.
12: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, bene dietro, soprattutto nei singoli, due centrali e Selic, però per il resto c'è il solito nulla. La squadra non costruisce occasioni da gol, abbiamo fatto gol nell'unico tiro in porta. Atalanta, volendo, è messa pure peggio di noi.

0: è in parità per tutte e due. Sapete quante verticalizzazioni centrali ha fatto la Juventus? Zero. Sapete quante verticalizzazioni centrali ha fatto l'Atalanta? Zero. Quindi su questo, il famoso gioco di Sarri, tutte stupidaggini. Onestamente, una partita dopo 45 minuti con zero verticalizzazione centrale da parte e zero da quell'altra ti fa capire che questa è una partita. Ma c'è Sarra pronto? Sì,
1: sì, entra Sarra. Pare di sì, sì,
0: entra
1: sì.
0: Sarra, entra Sarra.
2: Cambio, cambio.
0: Sì, vai Antonio.
2: Fuori Alabegovic, dura un tempo la sua partita, buona la partita. La sua partita, dentro Sarra va a rinforzare il centrocampo, perché se no è uno spreco avere McKenny in forte e pesante marcatura.
0: Anche perché Antonio sono passati
2: giochi come l'Atalanta, giochi adesso con l'Atalanta, specchio con l'Atalanta. Abbiamo rivisto le immagini, certo si può parlare all'infinito. Io dico che le situazioni di campo, al di là che il regolamento dice che la trattenuta della maglia non si può fare, perché questo che mi ripetono un po' tutti, io dico che tante cose non si possono fare da regolamento, ma vengono interpretate in base anche all'intensità. Quindi dico, certo, a favore ne discuterei meno, no? Ma magari non ne sarei convintissimo rispetto a chi ne è convintissimo. Anche mettere la mano in faccia mentre Nico Gonzalez sta partendo come adesso, guadagna una rimessa laterale e lo sposti, lo decentri, perché non puoi mettere la mano sul volto o sul corpo di un giocatore. Quindi dico, se non lasci cadere, da quello che ho capito le interpretazioni vanno, se non è talmente evidente, trattenuta col giocatore in possesso palla, che intanto è arrivato Gianni Balzarini che ci darà il suo supporto in questo secondo tempo. Adesso la Juventus reclama un calcio d'angolo che non viene dato, l'arbitro non lo dà prima, poi viene dato, capite che quando si accorgono immediatamente su una situazione relativamente grave, magari ci ripensano e si accorgono di aver fatto la sciocchezza, altrimenti, e quindi si riprenderà con un calcio d'angolo a favore della Juventus. Se il giocatore non era in fuorigioco, Rowe non si fosse accasciato come se travolto da un trattore, il pallone toccato di testa sul traversone da calcio d'angolo alla battuta a Douglas Luiz a impattare sul pallone dopo aver tagliato l'area di rigore da sinistra a destra proprio Nico Gonzalez, e l'argentino la palla ha tagliato tutta l'area piccola da pochi passi dalla linea di porta. Nulla avrebbe potuto fare Cannesecchi, la palla finisce sul fondo. 47 minuti circa, ancora uno per noi per raccontare questo inizio di secondo tempo e confermare la presenza in campo di Sar, che si è al posto di Alajbegovic, quindi Nico Gonzalez a sinistra, McKennie nella zona di Alajbegovic sostanzialmente, a tutto campo più dietro di McKennie, ma a sinistra con Celic a quel punto che è passato, vediamo un po' da che parte, ancora lì, anzi è rimasto qui a sinistra, è lui che va a recuperare il pallone, pensavamo si fosse portato dall'altro lato, traversone col mancino, palla in mezzo, tagliente da parte di Nico, la palla viene messa, respinta di testa, è messa in fallo laterale, Juventus che attacca sotto la Nord, rimessa, semplice rimessa laterale, con le mani Celic all'indietro per Douglas... Anzi, c'è lì che richiama il ritorno del pallone. McKennie la mette in mezzo, un po' come era capitato in Coppa, questa volta allungandosi con la leva mancina. Palla in mezzo, blocca Cannesecchi. Ultima azione, palla in profondità. Tanto ricordiamo il gol del vantaggio al 28esimo, assist di Celic, gol di Consensao. C'è un fallo ai danni dell'Atalanta, allora superato il 48esimo minuto, do il benvenuto sull'1-0. A Gianni Balzarini. Partiamo dal vantaggio, partiamo da un tuo giudizio sul primo tempo e questo cambio, che cosa ci aggiunge Sar al posto o cosa ci toglie con l'uscita di Alajbegovic?
3: Allora, parto dal fondo. Sar aggiunge copertura, perché la Juve stava giocando in una formazione abbastanza offensiva con quattro elementi offensivi che però rientravano bene, cioè Alajbegovic, Nico Gonzalez, Colomboani e adesso ovviamente sono rincoglionito dall'età e quindi mi scappa il quarto, va bene comunque, e quindi adesso c'è maggiore
0: con copertura. Con Sei Gianni, con Sei
3: Sao. Con Sei Sao, appunto.
2: Quindi hai dato ragione, attenzione, la respinta!

0: la respinta su tiro di Rowe da parte di Vicario in diagonale e calcio d'angolo per l'Atalanta. Io volevo farlo terminare senza ricordargli l'età, ma vedo che da studio sono stati poco eleganti.
1: No, no, ma per aiutarlo.
0: Per aiutarlo, stanno
2: scherzando. No, ha fatto benissimo, con gli anziani bisogna far così.
0: Calcio d'angolo per l'Atalanta. Gianni, andando a finire, tanto non raccontiamo se non... Vediamo questo calcio d'angolo. Una parte del ragionamento l'abbiamo lanciato. Calcio d'angolo per l'Atalanta, linea a voi.
1: Antonio,
0: io chiudo il frigo e tolgo la corrente.
1: Sì, io continuo a vedere un Kalulu in difficoltà. Una difficoltà clamorosa, perché qui Rowe l'ha saltato nettamente. Non lo so cosa gli sta succedendo a questo ragazzo, perché Rowe, che è un giocatore forte, per l'amor di Dio, però è già la seconda volta che lo salta, la volta del calcio di rigore presunto, e qui gli è andato via nettamente prendendogli il tempo in velocità.
0: Guarda, colgo l'occasione, Gianni, così mentre c'è la rimessa laterale dall'altra parte, gli chiedo sia della situazione Kalulu e sia l'azione incriminata del primo tempo su cui l'Atalanta reclama un chiaro, mi dicono, rigore.
1: Vabbè, chiaro, sì,
0: a loro favore.
2: Allora, su Kalulu sono perfettamente d'accordo, ma è dall'inizio della stagione che è così. Cioè, non è più il Kalulu dell'anno scorso. Non dimentichiamo che l'anno scorso ha fatto un campionato forse overperformato, come si dice in questi casi, saltando praticamente una partita per squalifica, chissà perché, e quindi quest'anno probabilmente paga anche un po' il grosso dispendio dell'anno scorso, non lo so. Per quanto riguarda il rigore, bisogna essere onesti: se fosse capitato nell'area opposta, avremmo detto tutti che era rigore in favore della Juve. Poi non so se tra le disposizioni arbitrali ci sia anche la trattenuta della maglia, leggera o pesante che sia. Sicuramente Rowe accentua un po', perché è normale, lo fanno tutti, perché una strattonata così non ti fa fare un volo così, perché poi lo molla subito, però la trattenuta c'è, ragazzi, quindi a parti invertite probabilmente si sarebbe invocato il rigore in favore della Juve.
0: Sì, aggiungo che a parti invertite ci avrebbero detto anche a noi della leggera trattenuta, quindi al di là del regolamento, non lo dico a Gianni, lo dico a chi mi ha riempito le orecchie anche solo nel momento di relax tra il primo e il secondo tempo di alcuni addetti ai lavori, no? È chiaro, è palese la decisione arbitrale, che non fa riferimento a nessuna posizione regolare, a nessun fallo di grave entità. La trattenuta è vietata dal regolamento, è vietata, cioè è a rischio calcio di rigore, perché altrimenti tutte, cioè l'uniformità sarebbe, appena tocco e vedo la maglietta un grammo allungarsi, queste magliette che sono fatte di un materiale tecnico incredibile, cioè potresti arrivare da una porta all'altra senza cadere a terra, inducono l'arbitro la categoria quest'anno a decidere sulla base anche del netto fallo, non solo la leggera trattenuta alla maglia, che è vietata come tante altre cose, anche entrare con la mano sul volto di un avversario, e non per questo lo cacci ogni volta, detto
1: sì,
0: molto
1: sì, decisamente. Allora, tanto abbiamo visto,
0: però capisco tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, li metto lì perché il dubbio a me rimane quando vedo insistere velocemente l'attaccante a sprofondare, a lasciare le caviglie, a cadere col pallone che si sta indirizzando verso il portiere, forse meglio piazzato rispetto alla posizione dell'attaccante. Ripeto, sapete quanto sono critico, magari in questa occasione mi tengo un po' più lontano dal problema, proprio perché ho visto interpretare l'arbitro in questa partita, che non può essere interpretato nello stesso modo in nessun'altra partita. La Juve riparte, Colo per Conceição, taglia molto bene, un po' lungo il pallone, un po' lento Cons, e soprattutto bravo a rientrare Bellanova, a tagliare con la diagonale senza commettere fallo, senza trattenerlo per la maglietta, perché poi attenzione che terranno conto,
1: esatto,
0: ecco,
1: bravo.
0: Tante volte hanno tenuto conto che Conceição è basso ed è leggero, e non gli hanno regalato mai nulla per trattenute o spallate non spalla a spalla.
1: La Juve era uscita divinamente da quell'azione che ci hai raccontato, ha fatto un buonissimo momento anche Colomani, bravo il difensore
0: Sar, anche qui divinamente su Colomani in profondità, super Sar, Superstar.
1: Che è entrato, sì, che è entrato bene. Sì, bravo. Sì. Che è entrato bene. La Juve adesso è una sorta di 4-4-2 comunque, Antonio, molto fluido, soprattutto sì, sulla seconda punta, perché vedo che si alternano un po' a fianco di Colomani. Però io in previsione dei cambi intorno
0: grande
1: al 60...
0: percussione, McKennie che la dà per Conceição, entra in area di rigore, riesce a bravo, calciare Sar, sulla respinta, disturbato da Scalvini che resta poi a terra.
1: Allora, problemi... io l'ho visto adesso. Antonio, no?
3: Sembrava,
1: io l'ho visto adesso.
3: Sembrava potesse prenderla.
1: Colomani c'ha lo scatto, santa miseria. C'ha lo scatto. L'abbiamo... Sarri ha messo un cioccolatino. Un cioccolatino centrale gli ha messo. È arrivato con un pelo di ritardo. E dai, Colo, su che la velocità ce l'hai. Porca miseria. Ma che pallone gli aveva messo, Antonio? Che pallone da centrocampista, peraltro segnalo perché è la prima verticalizzazione centrale della Juventus, nel primo tempo non c'erano state, questa è la prima.
0: Allora guardate adesso l'interpretazione, Scalvini resta a terra perché ha male, ha il dolore eccetera, il regolamento prevede che esca per un minuto, si lamentano non poco perché l'arbitro ha fermato il gioco e gli chiede di uscire, quindi non lo sanno neanche i giocatori bene o male quello che è il nuovo regolamento. Poi si può essere d'accordo o meno, ma qui abbiamo perso due minuti abbiamo perso di gioco fondamentalmente.
3: Invece il pallone viene restituito. La linea è quella di non perdere tempo quest'anno, la cosa
0: la
3: principale.
0: La linea è quella di non perdere tempo, è quella di non portare all'inganno. E di non portare all'inganno, se mi fai lo sgambetto assolutamente sì.
1: Intanto,
0: poi tanto gli errori ci saranno.
1: Voglio rispondere.
0: Comunque,
1: sì,
0: faccio rispondere Gianni, leggete... Sì. Leggete la domanda e vi ascolta anche Gianni.
1: Allora Claudia, sistema, prepara due o tre testuali, però su una cosa Antonio mi confronto con te, perché alcuni amici sono preoccupati per l'uscita di Ali Begovic, ma è una scelta tecnica, cioè non c'è infortunio, non c'è niente, a noi non risulta assolutamente, è una scelta tecnica.
0: A noi non risulta, non c'erano infortuni, anche Gianni adesso fa una piccola verifica con i suoi, c'è Sarri, scusate, che si lamenta, controlla il tempo che sta scorrendo per, naturalmente, un uomo in meno, Scalvini, che è fuori. La prossima volta non stai seduto, a terra. Adesso rientra. Gianni, aggiornamenti su Ali Begovic? A me sembra il cambio per liberare McKennie in mezzo al campo e aggiungere una protezione anche a Douglas Luiz con Sar che gli sta più vicino.
2: Sì, poi non dimentichiamo che Ali Begovic è uno di quelli che ha giocato l'altra sera, quindi... un pochino di rotazione che avevo fatto. Guarda, di solito se ci sono delle novità dal punto di vista fisico su cambi avvenuti nell'intervallo riceviamo un messaggio dall'ufficio stampa, fino ad ora non è arrivato nulla, per cui io penso che sia veramente un cambio tecnico.
0: No, io l'ho visto bene, attenzione perché la Juventus si propone in avanti, ma naturalmente non rientra nel nostro diritto in questo momento, una situazione offensiva per la Juventus che gestisce molto bene. Tornando un po' alla prestazione del primo tempo e a questa ripartenza con la Juve in vantaggio, non stiamo vedendo la Juventus che si copre o che ha dato il fianco all'Atalanta. Gianni?
2: No, assolutamente, adesso va il cross con Nico Gonzalez
0: e il colpo di testa proprio di McKennie dal centro dell'area piccola, respinta da Carnesecchi, sulla respinta arriva Sar che prova un tiro cercando di gestire al meglio prima dell'arrivo di un avversario, ma svirgola un po' col mancino, la palla si alza abbondantemente quando siamo arrivati al 58esimo minuto. Anche qui
2: ho sempre sognato di descrivere in diretta radiofonica un gol, ci sono andato vicino.
0: E allora ti promettiamo che oggi ti faremo andare
1: faremo andare
0: a casa felice e contento. Però, ti lascerò il microfono.
1: Hai visto, Antonio, chi ha i tempi dell'inserimento? Non c'è niente da fare, è lui, è Wes che se l'angola un pochino è il gol del 2-0.
3: Anche
1: ottimo cross,
3: abbiamo,
1: di Nico.
3: Non abbiamo un 9.
1: Non abbiamo un 9, cioè questo è un colpo di testa da 9 perché era praticamente poco avanti nel dischetto del calcio di rigore. Tra l'altro si incunea tra due difensori dell'Atalanta, c'era anche l'ottimo che sì, ottimo per modo di dire, grande colpo di testa.
0: Sì, nei colpi di testa, sia che tu sia alto 1,70 che 1,96, devi comunque sollevarti di 5 centimetri dal terreno per imprimere la giusta la giusta forza.
2: Non aspettare che la palla ti venga sulla testa perché sei più alto degli altri.
0: Vedi, vedi quante cose sanno quelli di Radio Bianconera. Quante ne sanno. Ancora rimessa laterale per l'Atalanta. E stavi finendo forse un ragionamento su questa ripresa, una buona Juventus. A te sta piacendo, Gianni, questa Juventus del primo tempo e del secondo? Compreso... Aspettiamo. Gianni è l'uomo del aspettiamo, in sala d'attesa. Ma aspettiamo anche perché la Juventus è lì, sbaglia. In questo caso sbaglia con Senzao da ridare immediatamente la palla a un copertissimo Colomani che partiva qualche metro dietro rispetto all'avversario.
1: Sì, devo dire...
0: Siamo al 60esimo, linea a voi, ragazzi.
1: Sì, devo dire, non so se sei d'accordo, Quintiliano, che con Sesao, al di là del gol, non ha fatto la sua miglior partita stagionale. Esatto. Cioè, questo va detto, ha sbagliato un paio di letture abbastanza semplici, però al di là del gol, cioè il gol è fondamentale. Per il resto, in altre partite dove magari non ha trovato il gol, ha fatto
3: quanto
1: meglio.
3: Quantomeno, diciamo, dato una scona.
2: Scusate, ragazzi. Scusate, vai, se sbagliava quel tiro lì entravo in campo,
0: se colpiva il palo
2: entravo in campo.
3: E poi soprattutto la fascia destra tra Kalulu, che quest'anno non è in forma, e con Sesso alcune volte che è, non è che funzioni tantissimo rispetto all'altra parte.
1: Allora Claudio,
0: giusta considerazione, Quintiliano, giusta considerazione da approfondire magari anche in queste settimane senza campionato, visto che, ricordiamolo, adesso diciamo stop al campionato, sì, e possiamo fare le riflessioni su le prime giornate di campionato e la prima è quella di Europa League.
1: Due testuali, Claudia, per Antonio e per Gianni, e poi Antonio va con i 3 minuti di cronaca, vai.
4: Con Sesau come a palla quasi sempre gioca da solo, non per la squadra. Carlo da Corridonia.
1: Che dici, Antonio?
0: Scusa, non ho sentito la domanda perché c'è stato il boato per un intervento al limite della nostra area di rigore sul volto di Nico Gonzalez, che è rimasto a terra. Grazie.
4: Con Sesau come a palla quasi sempre gioca da solo e non per la squadra. Carlo.
0: C'è molto di più di mezza verità. Gianni.
2: Ah. ma sì, cioè... con Sesau io non ho ancora capito se è un giocatore superiore alla media o se è un bravo giocatore. Ecco, la metto giù così.
3: È un giocatore che deve fare il salto di qualità, sì, secondo me, rispetto a quello che ha detto Gianni, per dire che è superiore alla media.
0: Sapete che cosa? La struttura fisica non aiuta in questo calcio moderno. Aiuterebbe che cosa? Una Juve più veloce con diverse giocate, destra-sinistra per vie centrali, dove anche lui... attenzione, salva sulla linea di porta Colomoni su colpo di testa dell'Atalanta. L'Atalanta dice che ha superato la linea di porta,
1: sì, l'orologio
0: non sente lo squillo. Mamma quindi mia. Se vogliamo mettere in discussione anche questo,
1: vediamo,
0: io non ve lo so dire, non mi sembra calcio d'angolo,
1: Antonio. Ma
0: staccano e addirittura fuori coi piedi Colomoni. Mi sembra proprio che non si possa insistere.
3: Ma la cronologia, come fai? Cioè, quella non possono, cosa vuole, non possono protestare.
1: Vediamo.
0: Ma mi sembra fuori coi piedi, con entrambi i piedi, dalla linea di porta.
1: C'è un
0: non è gol.
1: Ma no, comunque.
2: Non è gol, ma è una situazione preoccupante.
1: Molto.
0: Situazione preoccupante.
1: Molto.
0: Esce Samardžić per l'Atalanta ed entra con la numero 18. Vediamo. Controlliamo il nostro tabellino. Raspadori. Quindi avanza un po' il baricentro con l'impiego di Raspadori, appunto. Gianni, Lucumi, cosa vuoi aggiungere?
1: L'ha perso Lucumi.
2: Questo è un gol di Colomani,
1: sì.
2: Questo è un gol,
1: esatto,
2: di
1: testa. Di testa Colomani con praticamente Lucumi che non salta sull'uomo e abbiamo rischiato la vita. Allora Claudio, quella riflessione su Sarr, poi Antonio ti tieni la linea, vai.
4: Buonasera RBN, per me Sarr va forte, quindi deve giocare sempre. Meno male che abbiamo preso Selic. Vedo Colo in ripresa, almeno fisicamente. L'unico che sta steccando in questo inizio è Kalulu. Forza Juve, Francesco D'Aversa.
1: La risposta, Antonio, ai 3 minuti.
0: Vero, Kalulu. Guardate, io conservo quel dubbio. Attenzione, Juve in avanti. McKennie appoggia, aveva spazio per allungare. Appoggia all'indietro per Selic, ma la posizione era di offside. Quella di McKennie, io non capisco perché ci impiegano così tanto. Questa volta è più distante rispetto a quella del primo tempo, dove impresa diretta
2: è pure dura.
0: Però ci può stare, devo capire come, cioè lì arriva l'avviso acustico probabilmente. Sta di fatto che siamo arrivati al 64esimo minuto, conservo questo piccolo dubbio su Kalulu quando dice i sogni di questa stagione, anche quando tocchi il pallone con la mano dovrebbe essere fermato il gioco, invece che De Ketelaer prosegue e l'arbitro dice di poter avanzare. Attenzione, bravo Bremer su Ederson, aveva tentato un colpo di tacco ma si stava liberando della marcatura, sfortunato con Sensao perché di fronte alla giocata di Scalvini stava per andarsene a campo aperto. 64 e 35, Kalulu che dice il sogno per questa stagione me lo tengo per me, cioè cosa sogni questa stagione, che non era riferito molto al sogno sportivo, mi è sembrato molto un riferimento al suo contratto, lo conservo per me, poi vediamo come andranno le cose, cioè mi sembra che quando non aumenti subito lo stipendio inizino i problemi ai freni. Palla per Colomani. Scusate, palla adesso rimessa in gioco. Avanza Nico, scusate, ancora una volta perché si invertono spesso e volentieri. Nico Gonzalez adesso a sinistra, palla per Celik, carica il destro, sbatte proprio sul giocatore davanti a lui, la deviazione, ancora calcio d'angolo, però qui c'è il colpo con la mano di Celik. Adesso andate a valutare il colpo con la mano di De Ketelaer precedentemente e il colpo di mano adesso, quindi l'interpretazione dell'arbitro o lo si accetta o bye bye al mondo dei sogni. Kristovic, solo che lì era più pericoloso e quindi ha visto il rimpallo su cui non poteva far niente e fischia istintivamente l'arbitro. Da questa parte era girato, sembrava veramente un altro tipo di giocata e ha lasciato correre. Stesso rimpallo, piede, mano. Il regolamento dice che devi lasciar continuare, a meno che non intercetta il pallone in modo tale da agevolare una giocata successiva che c'è stata per l'Atalanta e probabilmente anche in precedenza con Celik. Chiaramente è un risultato che non lascia ancora tranquilli. 30 secondi per noi e poi linea, anzi commento di Gianni Balzarini, il nostro bomber del secondo tempo dopo Samuel Tafes nella prima frazione di gioco. La tiene sempre un po' tanto Douglas, rimane impietrito perché ha rischiato più di tanto nel tenere, appoggiare, fermare, rilanciare. Douglas Luiz, il pallone, avanza Lukumi, la gira verso sinistra, ma siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione, quando perdiamo la palla riparte che sì. Gianni, è cambiata un po' l'inerzia della partita?
2: Eh beh, l'Atalanta è chiaro che deve giocarsela, quindi azione, niente. No, l'Atalanta deve giocarsela a questo punto perché deve ovviamente raggiungere il risultato del pareggio, quindi era normale attendersi un'Atalanta un pochino più organizzata dalla tre quarti in su, ti porta tanti uomini a ridosso dell'area, bisogna stare molto attenti perché ho già visto un paio di indecisioni in uscita che possono favorire una superiorità numerica improvvisa dell'Atalanta, quindi bisogna stare molto attenti. Si è arrabbiato molto poco fa Spalletti in una di queste circostanze.
0: Si prepara un altro cambio la Juventus, Spalletti parla col suo vice, il vice parla col preparatore, il preparatore va verso la linea dei cinque che si stanno riscaldando e tocca a due cambi. Volete sapere i nomi?
1: Allora uno Volte spero Volte sia Zegrova
3: e l'altro Voltemade.
0: Zegrova e Co-Miners.
1: Oddio, aiuto.
0: Pronti per voi. Per il gol della vittoria,
1: che
0: ragazzi.
1: Che c'è da... Su. Scusa, Co-Miners Antonio per chi?
0: Co-Miners per
1: Luiz.
0: Per Luiz.
1: Spero non tolga McKennie, onestamente, perché se si arriva un'altra volta.
0: Pensavo a McKennie,
3: Ammesso che non ce la faccio ancora.
0: Se no ti fa il 4. Esatto. Da capire. Ruba palla a Colo
1: e Zegrova per
0: solo un uno contro uno. e poi viene toccato sulla gamba d'appoggio, esagera anche un po' lui e non si becca il caldo. Il... era da solo e non era aiutato assolutamente. E quindi con un retropassaggio il pallone arriva di testa, arriva a Vicario.
1: Mamma mia,
0: partita
1: Nico,
0: che è una diventata un po' disordinata adesso.
1: Antonio, Nico ha fatto una partita pazzesca fino a questo momento, è pazzesca, perché è ovunque. Intanto ho visto uscire Kolumani con un dribbling meraviglioso, poi
4: ha fatto una bella cosa.
1: Sì, sì, fatto una bella cosa, poi si è un po' incartato,
3: l'unica
1: però
3: cosa che non fa il centravanti, però il resto lo...
1: Però allora, tra Nico Gianni, una sostanza tra... incredibile. Vai, sì. Antonio.
0: E quindi penso che al 70° possa essere anche lui quello da sostituire per energia o con Senzao dall'altra parte.
5: Secondo me con Senzao.
0: Io in avanti. Nico. Vai, Nico ha serrato. E questo che cos'è?
1: Non te lo daranno mai, Antonio.
0: Vediamo un po', o scivola, lui non si lamenta, non si lamenta nessuno della Juve, è scivolato.
3: Dopo quello di prima.
1: Ah, figurati. Per darti un rigore te li devono sparare in area di rigore, a quel punto te lo dà, se no non ti dà il rigore dopo il dubbio di oggi, dai.
5: A me è piaciuto anche Celic,
0: però oggi. Il fatto che non si sia lamentato, io ho visto, è scivolato.
1: La Juve riparte molto
0: al
1: bene
0: del
1: comunque,
0: tiro.
1: Riparte molto bene, vediamo.
0: Allora con Sessão non ce la fa, quindi io scambierei con Sessão, che adesso ha fatica su Rova.
4: Peccato
1: per
0: Zegrova,
1: quindi con Sessão Zegrova,
0: e poi
1: okay.
0: Kopp
1: per...
0: Attenzione, perché per me Douglas.
1: Beh, sì,
0: si alza adesso la bandierina.
1: Rimettere Kopp.
0: 7 per 11 e l'abbiamo presa.
1: Ok.
0: Scivolato, vediamo un po'. Oh, scivolato davvero.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: poi 31 per 8.
4: Nico.
0: Tom Mines.
1: Per Nico.
4: Sì. Si copre.
1: Si copre abbastanza.
3: No, credo che non ce la faccia nemmeno più.
1: Credo
3: Nico,
1: che non ce la faccia
0: ce la fa.
1: Più. Esatto. Non ce la fa.
0: Infatti,
1: la
0: prima fa. Ha cambiato due esterni. Dai. E l'Atalanta, altri cambi anche per l'Atalanta. Vediamo un po'. Entra Scamacca. Il 9 è quello di Scamacca. E il 70.
1: Peccato, qui ha fatto un
0: Gaetano, il centrocampista, al posto di Kessié. Immaginavamo Gaetano in mezzo al campo dall'inizio della partita, esce che sì, questa volta i fischi sono tutti per
1: Beh,
0: lui.
1: E se li merita.
0: Dopo l'inquadratura, anche sullo schermo gigante, quindi un centrocampista, un attaccante, cambia poco, arrivano risorse fresche per l'Atalanta.
1: Senti Antonio, prima però salutiamo questo amico che ci sta seguendo mentre è in viaggio dallo Utah verso Las Vegas. Severino da Valle Rovereto,
3: che è abruzzese come me,
1: che è abruzzese, che in questo momento è nello Utah e stando verso Las Vegas. Pensa un po'.
0: Allora, una raccomandazione.
3: È lo stesso che ci ascoltava mentre suonava durante un matrimonio.
1: Ah, quindi
3: pensa un
0: po'. Bravissimo. Ti ricordo, quello che hai incassato al matrimonio non spenderlo a Las Vegas.
1: No. Questo. Allora, 71esimo, Antonio, ci siamo un po' ci siamo rimessi tecnicamente un pochino più coperti. Sì, ci sta.
0: Dai, Kopp. Dai.
1: Sì. Lui dai, qui Kopp. Qualche gol ha fatto, eh?
3: Uno Spalletti un po' più accorto oggi.
1: Sì, oh, beh, ma ci sta.
0: La Juve è 8 stagioni e 8 partite che non vince con l'Atalanta, sì. Sono tanti 8 anni, Sempre pareggi.
1: Comunque
0: sconfitte.
1: Scrivono alcuni amici giustamente che Ederson è sempre lì a protestare, uno e due ha fatto una marea di falli, ed è vero, perché ne ha fatti quattro, stavo controllando, di cui almeno un paio era cartellino giallo,
3: Come lo era Bremer nel finale di primo tempo, bisogna essere onesti.
1: Sì, sì, quello era cartellino giallo tutta la vita, assolutamente.
0: Cioè, quello prevede il regolamento e l'arbitro interpreta o tollera e anche le situazioni sfavorevoli. Attenzione, perché adesso inizia la fase delicata.
1: Più delicata, Antonio.
0: 20 minuti più 4-5 di recupero, quelli che saranno, e un gol non garantisce il successo. Juve cambia gli esterni, andato tanto, si sono sacrificati molto.
1: Sì, ora sai che una chiave tattica potrebbe diventare proprio Zezé, perché Zezé più alto costringe ad abbassare Rov, che è uno che sta spingendo tantissimo, quindi Zezé deve fare una partita molto, molto accorta, intelligente e sbagliare il meno possibile. Cioè, questa non è una partita da ricami, questa è una partita da sostanza anche per lui.
0: Allora va altissimo Zegrova sul lato destro, quindi va a tamponare Bernasconi, centrale Colo, McKennie a sinistra dove c'era Nico, in mezzo Gaetano si preoccupa e viceversa di Conminers in mezzo al campo. La Juve è imposta da dietro e quindi come cambia la Juve in questo modo, Gianni? Cosa chiede ai suoi in questo momento con questa disposizione?
2: Anche un pochino ogni tanto di addormentare la partita, sì, perché sì, quello che la Juve sta facendo in questo momento, come vedi, no?
6: Per forza.
2: Quindi tenere palla, cercare di farla girare, poi eventualmente sfruttare qualche inserimento senza possibilmente perderla. Attenzione Nico.
0: Guarda, ti lascio il microfono perché non si sa mai, potremmo...
2: No, no, eccolo!
0: Eccolo, ci stiamo avvicinando Gianni.
2: Tiro di Sarri e spinge Cardesecchi.
0: Abbastanza leggibile, basso nel, sul palo più lontano, ma dove ci è arrivato comunque Cardesecchi.
1: Però Sarra funziona comunque, Antonio. Cioè, a me è piaciuto il suo ingresso in campo. Sta mettendo ordine là nel mezzo, corre, sa mettere bene il pallone. No, no, mi piace. Devo dire ottimo. Qui lo giudico meglio, Antonio, rispetto alla partita con il NEC, onestamente. Qui sto vedendo una buonissima partita. L'ha piazzata facile per Cardesecchi, però si è fatto trovare
3: bravo
1: Zerova, ha dato un bel pallone. Salutiamo
0: telefonato.
1: Salutiamo anche Maria che invece ci sente dal Cammino di Santiago. Ecco, guarda, allora di una preghiera anche per noi che ne abbiamo bisogno, cioè nel senso, per la preghiera per tutti.
0: Scusa se ti stiamo rovinando la tranquillità del momento, ma complimenti per la scelta del tuo viaggio.
1: Sì.
0: Palla in avanti. Calulu la mette in mezzo. C'è Scaldini col ginocchio. Deviazione. Calcio d'angolo. Calulu è tornato.
2: La prima cosa bella che ha fatto
1: Calulu.
0: Ecco. Chiediamo a Maria se lo porta con lei la prossima volta
1: al Cammino di Santiago.
0: Al Cammino di Santiago, perché ha fatto
1: anche
0: ha fatto
1: Coppa,
0: la cosa più bella di
1: anche
0: questo
1: Coppa ha dato un bel pallone in avvio. Io la sto vedendo adesso, ovviamente in avvio.
0: Io voglio conservare il podcast di Balzarini sul gol di Coppa.
1: Di Coppa.
0: Tra poco.
1: Sì, sono d'accordo. Ah, eccolo, è entrato molto bene, molto bene. Bravo.
3: Che è successo?
1: Che è successo?
0: Bremer di testa, secondo gol di Bremer, 2-0 Juve ragazzi.
1: Portatela a casa Maurizietto, porta, vedrai che te lo ricordi ora, vedrai che te lo ricordi ora anche Bremer, come te lo ricordi Maurizio, incartalo, ti ricordi il pacchetto che diceva Antonio, ecco, incartalo, ti ci faccio il fiocchetto e portala a casa a te, e mi fermo qui, a te Antonio.
0: E gol! La vostra vita non sarà più come prima. Con la nuova suoneria di Gianni Balzarini sul gol di Bremer. Colpo di testa, calcio d'angolo, ha preso il tempo a Scalvini, schiacciata dentro. Una bombetta.
1: Bella bombetta.
0: Schiacciata nella rete. Infatti Gianni non gridava dall'emozione.
3: Zegrova è quello
0: non che pensava che fosse entrata in rete.
1: Sì. Crossa da
0: invece
1: Dio,
0: è entrata, e quindi al 78esimo la Juventus raddoppia e manda un po' su tutte le furie anche la tranquillità atalantina di quelli in campo e anche di mister Sarri. Non si capiscono Celik e Conminers. 78 minuti
1: dovrebbe essere
0: gioco,
1: molto accorti
0: 22 Atalanta 0 anche... Questa è una vittoria al momento importante.
1: Sì.
0: Ultime due, sai che dopo Sassuolo ci eravamo un po' preoccupati per queste due partite. Bravo, tempestivo Lukumi, attento soprattutto, la bella coppia là in mezzo aiuta molto Celik a rimettere ordine ai compagni che trova davanti, lo fa spesso e volentieri, anche se l'ultimo è entrato con Conminers. Gianni, un commento adesso, hai potuto rivedere, segnare sul tuo quaderno, riascoltarti col tuo grido al gol di Bremer. Ottima scelta di tempo, ma non avevamo dubbi, e soprattutto una Juve che dovrebbe aver messo al sicuro il risultato, ma deve adesso preoccuparsi di gestire questa partita con intelligenza.
6: Sì, sì, assolutamente sì. Adesso c'è una bella chiusura in angolo di McKennie. Beh, Bremer ne ha segnati 4 l'anno scorso, credo sì, che sia il suo record, quindi di cui 3 di testa, fa parte del suo bagaglio. Però adesso il bagaglio della Juve deve contemplare di congelare la partita.
0: Bravo. Anche perché di testa diventa importante di chiunque la respinta su questo calcio d'angolo, ricordando che Bremer a livello europeo con l'aggiunta di questo gol si attesta tra i migliori, se non il migliore. Non ho la classifica aggiornata alle ultime settimane. Zegrova ruba un pallone importante, se ne potrebbe andare allo sprint giusto, un 3 contro un 4 contro 3, ancora Zezze, trova Kopp dalla sinistra, traversone, palla giusta per Zegrova, a cui era arrivato il pallone dopo una respinta di testa, anzi un appoggio di testa di Kalulu. Gioca in sincronia la Juventus, lasciando 2 difensori nel cerchio di centrocampo con Maines per Celik. Precisa un po' la giocata d'effetto a tagliare la marcatura di Bellanova, ma Celik non ci arriva in tempo. I due però si sono cercati molto molto bene. 10 minuti alla fine di questa partita, più recupero, 2-0 Juve. Abbiamo detto nel primo tempo l'aperta con Sensao, nel secondo pochi minuti fa speriamo l'abbia chiusa almeno teoricamente appunto come risultato. Bremer di testa, attenzione De Ketelaere, questa non mi piace, questo traversone lungo un po' per tutti, salta, non prova a saltare nessuno, ad alta velocità il traversone a destra di De Ketelaere, il ripiegamento, c'erano Lukumi, Kalulu e Bremer, sono arrivati Scamacca e Rowe, nessuno di questi 5 è riuscito a deviare, a sporcare la traiettoria, la palla è finita in fallo laterale, linea a voi.
1: Io voglio fare 3 nomi fino al momento. Sar, che è un equilibratore del centrocampo che fino a questo momento mancava, onestamente in questo secondo tempo ha fatto un lavoro secondo me perfetto. Celik, perché anche Celik oggi ha dato tutto quello che aveva e ha fatto bene la fase di copertura e la fase anche di proposizione, e fammi dire, per premiare anche i nuovi entrati, il piedino di Zegrova. Perché vabbè, Bremer ha un senso dell'inserimento sui calci d'angolo pazzesco, però Zegrova ha pennellato un calcio d'angolo, guarda, bestemmio, che mi fa tornare in mente Dybala.
7: Dopo il questa possiamo Dybala anche salutarci,
1: il
7: però
1: miglior Dybala, no, però che ti metteva quei calci d'angolo praticamente no sulla testa.
7: Però certamente rispetto a Conceição, che oggi per carità lui crossa, sì, questa è la differenza.
1: Decisamente sì.
7: E ti crea comunque superiorità numerica.
1: Decisamente sì. E guarda, io non so se poi questo è un ragionamento che si possa fare in futuro, ma il grave infortunio di Grabara potrebbe riaprire la lista in Europa. Io ce lo metterei, sinceramente. Se poi porti dalla next gen come pare il secondo portiere, io ce lo inserirei, perché è un giocatore che comunque quest'anno mi sembra ritrovato. Non so se sei d'accordo, Antonio.
0: Ci sta. Io stavo apprezzando anche solo il dinamismo in questo momento, dettato dall'entusiasmo un po' del risultato anche in generale, ma di una Juventus che vi posso dire mi piace anche, ma proprio perché è la conseguenza di quella che è stata la Juventus del primo tempo, quindi che ha sfiancato un po' i nostri avversari e che ha trovato il vantaggio nel primo tempo, il raddoppio nella ripresa. Ma per dirvi che la vitalità ritrovata di Comines, che quando si riaffaccia, quando si rivede un po' per quello che era, dico, potrebbe essere una risorsa sicuramente importante, Gianni.
6: Assolutamente sì, oggi è entrato bene, però adesso poi magari mi smentirà nei fatti.
0: Scusa, dentro Elmas, fuori Rowe per questi ultimi minuti.
6: Magari mi smentirà subito nei fatti, perché poi il calcio è tremendo per questo motivo, ma la Juve ha trovato
2: un metronomo di centrocampo che è Douglas Lewis.
1: Anche questo è vero, anche questo è vero.
0: Allora io vi provoco, perché dico, ma due anni fa non potevamo giocare così?
2: Guarda, se vado a cercare il difettino, se diventa ancora un pochino più veloce, perché comunque è aumentato di velocità rispetto alle prime prestazioni, allora veramente diventa una cosa molto molto molto grande, ecco.
0: Qual è stata la cura, Gianni? Che cosa gli è stato detto? Certo, sono passati due anni, si matura anche, vedi i tuoi fallimenti in giro e forse Spalletti le orecchie gliela tirate, migliorando come hai detto tu, l'abbiamo ripetuto anche nel primo tempo con la nostra sede di Roma.
2: Quando un allenatore ti dice, se mi segui ti faccio tornare quello di prima, vuol dire che questo allenatore crede in te. Basta, tutto qua.
0: Esatto. Anche adesso la trattenuta sulla spalla di Conminers è fallo, lo dice il regolamento, tanto per essere chiari. Anche adesso lo sgambetto di Conminers sul numero 70 Gaetano è fallo e ha lasciato proseguire. Non le fischiano, non c'entra area o non area, dipende come cadi, dipende l'intensità, eccetera. Si lamenta sempre. Dentro volte male per McKennie.
1: Addirittura chiudiamo con due punte.
3: Due punte, sono 2,9 e mezzo, 19, dai.
0: Se non provi sul 2-0, dai, fai riposare anche Mac.
1: No, anche perché non devi abbassare la squadra. Sono d'accordo, non devi abbassare la squadra. La partita è ancora lunghissima, perché
0: devi fargli trovare lungo anche il nostro attaccante, che deve capire le dinamiche del nostro campionato.
1: Esatto, esatto. E poi comunque uno che là davanti può dare tanto tanto fastidio. Quindi approvo anche questi cambi. Devo dire, Antonio, che comunque McKennie, giriamola come vogliamo, ma in questa squadra è un uomo, ecco, mi viene da dire fondamentale.
0: Un uomo fondamentale che non trovava mai l'armadietto ad inizio anno, qualche anno fa. Che cosa capitava qualche anno fa? Arrivavano e non funzionavano. Adesso ritornano e sono i leader della squadra. L'armadietto McKennie, con altri allenatori, altri dirigenti, tutto quello che vuoi, non funzionava. Perché?
2: Te lo dico dopo questa azione.
0: Ok. è finita. Gianni, dovreste viverlo allo stadio. Solo su Radio Bianconera. Adesso lancio lungo per Colomani, vince il duello, è un 1-2, aspetta, potrebbe passarla, la passa adesso, viene atterrato da Ederson, resta a terra, norma del vantaggio, si rialza, la Juve naturalmente frena un po' la corsa e il ritmo sul lato destro del campo, guadagniamo una rimessa laterale. Adesso ce lo puoi dire.
2: Secondo me è molto pregiudizio. Uno che arriva dagli Stati Uniti, tutte queste cose qua, tutte baggianate, perché McKennie è un giocatore preziosissimo, che arrivo a dire anche nella Juve di Allegri, primo ciclo, qualche spazio se lo sarebbe ritagliato.
0: Quindi pregiudizio un po' c'è stato anche tra gli addetti ai lavori, e non mi escludo per tanti motivi, perché poi devi dimostrare il livello del tuo calcio. Il pregiudizio è sicuramente è stato importante, decisivo, sicuramente anche per chi allenava in quel momento. Colomani salta molto bene, triangolazione, colo! In uscita Cannesecchi, ma che azione della Juventus, che intuito, che guizzo da parte di Colomani all'88esimo minuto, e siamo già in cronaca.
1: Sì, vai Antonio, la linea vai.
0: Per questi minuti finali. E c'è anche Kelly pronto per la sostituzione, l'abbiamo visto sullo schermo principale, si lascerà prima la battuta del corner, Juve vicinissima al Tris con Colomani, che meriterebbe a questo punto anche il gol. Palla in mezzo, Conminers di testa, la palla si stava indirizzando nell'angolo dove Cannesecchi era coperto da un proprio compagno, proprio il compagno ha salvato un po' più avanti rispetto alla linea di porta, quindi vicinissima ancora al gol anche la Juventus con Conminers. Recuperata palla da parte dell'Atalanta, all'indietro per Cannesecchi, disturbato da il compagno Scalvini, il politico con la C, perché mi era sfuggito la consonante. Esce Colo per fargli prendere gli applausi, scroscianti da tutti i settori dello stadio. Fuori Colo, dentro Kelly, quindi resta un attaccante. E quindi l'esperimento di tenerli comunque sul 2-0, di iniziarlo sì, ma propedeutico, come dico sempre. Gli allenatori, una volta studiati, sono molto metodici e affondano nelle loro certezze, nelle loro ragionevoli certezze. De Ketelaer si è visto poco e niente. Kelly usa le mani, anche qui le mani non si possono usare, né Scamacca né Kelly, si lascia proseguire. Non è questione di maglia, lo spiego, perché alcuni poi leggono sempre il testamento secondo il regolamento. Vicario, Douglas, palla per Sar, sventaglia in una zona dove ha rischiato.
2: No, queste cose no.
0: La voce della nostra coscienza bianconera, quella di Gianni Balzarini, perché ha sventagliato rimettendo in gioco un pallone, facendolo tornare vivo per le speranze dell'Atalanta. È pronta la lavagnetta luminosa del quarto uomo, vedremo quanti minuti, saranno almeno 4. Recupera Kalulu e sono solo 3 per tutti i cambi che ci sono stati. Va a martellare in mezzo al campo, non riesce a strappare nonostante le lunghe leve volte made il pallone Ederson. Palla sulla destra, triangolazione, De Ketelaer con la punta del piede anche in fase di copertura, grande copertura di Douglas Luiz. Poi sulla ripartenza Raspadori, che era entrato ma non si è visto, commette fallo. Calcio di punizione Juve su Voltemade.
2: Voltemade è alto ma è sempre per terra.
0: Alto ma sempre per terra. Aggredito, sì, non resiste alla carica come uno potrebbe immaginare. Calcio di punizione battuto. Kalulu, Zegrova si accentra, si porta via Bernasconi, che anche lì è stato praticamente ingessato in quella zona. Ricordo le partite a Bergamo, anche solo dell'anno scorso, molto più avanzato. È cambiato con Sarri e vi dico, mi sembra anche peggiorata l'Atalanta. Si afferma Maurizio Sarri, però ha bisogno di tempo, dice, ha bisogno di tempo anche Voltemade, che se ne va, si va a imbucare in mezzo a 4. E onestamente in mezzo a 4 lui è la quinta coppa della carta là in mezzo, cade a terra, ma aveva cercato la scelta più difficile, la soluzione più difficile di andarsene da solo, imbrigliandosi dentro il recinto dei 4 giocatori atalantini. Sulla sinistra avanza questa volta Bernasconi, siamo arrivati al 92esimo minuto. Un giro d'orologio e poco più e finirà questa partita. 2-0 dovrebbe garantirci i 3 punti in classifica, gli stessi della Coppa di qualche giorno fa. Palla calciata malissimo dal limite dell'area di rigore, ma soprattutto chiusa benissimo dalla Juventus, tutta dietro la linea del pallone, inducendo così Christensen alla battuta col corpo sbilanciato, la palla che si è alzata sulla traversa. Vicario attende il tempo giusto, l'arbitro all'indietro gli conteggia i secondi che mancano, rilancia lungo, rimessa laterale per l'Atalanta, con Maines non era arrivato, di testa Ederson, ancora Atalanta, palla in mezzo, corre all'inseguimento di Gaetano. Zegrova, si alzano in piedi i tifosi della Juventus. Non pensavamo all'inizio che potesse essere, non dico una partita facile perché non è stata facile, ma una partita tenuta con logica e giocata con logica da parte della Juventus, che adesso si gode l'urlo finale della curva, perché la partita termina dopo 3 minuti di recupero. L'abbraccio in area di rigore molto significativo, Vicario, Bremer e il terzo è Douglas Luiz, e poi l'inno che parte e poi il commento di Gianni Balzarini.
2: E poi dobbiamo dire che è una Juve che doveva dare una risposta dopo Reggio Emilia, gli scettici non erano convinti neanche dopo il 5-0 col NEC, e ci può stare perché la squadra comunque avversaria non era di altissima levatura. Allora vediamo contro l'Atalanta, torneremo quelli di prima, non si riuscirà a fare neanche un gol perché l'Atalanta è qui, perché l'Atalanta là. È arrivata un'altra risposta, adesso per 3 settimane la Juve si tiene a questa risposta.
0: E per fortuna, lo diciamo per i tuoi collegamenti sul tuo canale, per i collegamenti sportivi su Mediaset.
2: Sì, sì, no, appunto, dico, adesso per 3 settimane la Juve è a 3 punti dalle 3 squadre di testa.
0: Esatto, siamo in linea con quelli che erano un po' i programmi, tolta quella sconfitta dove cancellata però da prestazioni dove abbiamo mantenuto logica, testa, equilibrio e dove non ci siamo fatti prendere dall'affanno. L'Atalanta mi sembra un passo indietro o con molti passi da fare rispetto a un anno fa. Quando cambiano le cose c'è sempre da ripartire con molta calma. Complimenti a questa Juve, complimenti a chi ha segnato, Bremer Cosenzao, salutiamo.
2: Saluto a tutti.
0: Gianni ci deve lasciare al volo, ma lo raggiungeremo velocemente in sala stampa. E tutti sotto la curva a trascinare McKennie, che porta tutti verso la sud, saltellando per una vittoria importante, anche di risposta a qualche provocazione, a qualche dichiarazione asettica, fredda di Maurizio Sarri, che è stato l'ultimo condottiero verso lo scudetto, ma che forse ha la memoria corta anche nel ricordare le emozioni per lui, sportivamente parlando, legandole a quel successo. Un 2-0 che dice tanto, che vale a mio avviso molto di più di un 5-0 con gli avversari olandesi, perché il campionato italiano, la difesa italiana, scardinare questa Atalanta in partenza non sarebbe stato facile. Abbiamo smorzato il loro entusiasmo offensivo, abbiamo rischiato su quell'azione dubbia, ma il dubbio rimane, non può rimanere quando viene cancellata da 2-0. Tante volte è capitato anche a parti invertite con altre squadre, con altri dubbi, con decisioni che naturalmente noi rispettiamo, magari critichiamo in presa diretta o accettiamo, e in questo caso ci sembra di questo tipo. La Juve si rivolge anche all'altra parte del pubblico. 2-0, 3 punti importanti. La Juve speriamo che possa crescere e che possa anche, diciamo così, prepararsi senza i nazionali in vista poi di quella che è una ripresa e che darà slancio poi da ottobre in poi al periodo cruciale dove metti le fondamenta serie alla tua stagione. Dallo stadium è tutto, noi non ci fermiamo in queste settimane, che sia chiaro, ripartiremo da questo successo, faremo dei piccoli passi indietro, andremo a rivedere tutto quello che la Juventus è riuscita a fare, a costruire, a dire, e cercheremo anche di capire se si è allungata o meno l'ombra di qualcun altro. Ma le speculazioni giornalistiche non mancheranno mai, e le risposte devono essere però queste: brava alla nostra Juventus, bravo anche a Spalletti, che ha rimesso ordine, che ha detto alle persone giuste le cose giuste, e quantomeno con l'Atalanta in Coppa le cose si sono viste, le cose dette si sono viste e tramutate in fatti. Antonio Paolino, buona serata, buona continuazione, e noi ci risentiamo domani tra le 13 e le 15 in Cose di Calcio, il giorno dopo questa vittoria sull'Atalanta.
1: Ciao Antonio, ciao Antonio, grazie.
0: Buona serata.
1: Allora,
0: buona serata,
1: sono le 19.57, noi rimaniamo fino alle 21.30, quindi avremo tra un po' Marco Sanfelici, poi avremo Mirko Nicolino, soprattutto i vostri messaggi che Claudia sta già appuntando, le dichiarazioni di Spalletti, immagino le lacrime di Sarri che ci farà due zebedee così con il rigore, ve lo dico subito, ma io sono proprio felice di mandarlo a casa lui e il suo compare Giuntoli. Allora, io stasera sono proprio contento. Sono contento perché ho visto una Juventus matura, ho visto una Juventus intelligente, ho visto una Juventus che praticamente non ha quasi mai sofferto, poi un minimo di sofferenza nelle partite ci sono sempre, ho visto una Juventus che ha dato continuità al 5-0 con il NEC, ho visto una Juventus che mi fa pensare che lo schiaffo di Reggio Emilia sia in qualche modo quintiliano alle spalle. Poi mi sarebbe bastato anche un punto in quella partita, ma insomma quello che è andato è andato. Chiedevo questo alla Juve: maturità, saggezza, è una squadra compatta, lo è stata per 90 minuti. Ci sono alcuni giocatori che mi hanno veramente colpito, penso a Nico Gonzalez, penso anche a Selic che ha fatto una grande partita, penso a Sar, e forse Dio lo volesse abbiamo trovato quel tipo di giocatore che ci serviva a centrocampo. Noto una crescita importante di Douglas Luiz, che se riuscisse a velocizzarsi un po' sarebbe veramente un fenomeno. Colomani non ha segnato ma ha fatto un lavoro importante, insomma io stasera vedo solo cose positive. Arriva questa sosta, devo dire, forse nel momento sbagliato. Poi le soste, per carità, ci danno la possibilità di rifiatare tutto, però,
7: e di recuperare qualcuno.
1: Però ecco, queste due settimane, insomma, Cagliari sarei voluto andare a giocare adesso. Però è anche vero che il Cagliari è un momento di grande fiducia, magari queste due settimane lo spengono un po', però io stasera sono veramente tanto tanto soddisfatto.
7: E io lo so perché sei soddisfatto, al di là del risultato.
1: Perché?
7: Perché hai visto una squadra fluida, sì, ma allo stesso tempo equilibrata.
1: Secondo me
7: Spalletti ha ragionato molto, e anche
1: tanto.
7: Alcuni cambi, Alessandro, non dico conservativi perché
1: no,
7: magari,
1: ma ci sta,
7: però,
1: ci
7: esatto,
1: sta,
7: però
1: ci
7: non
1: sta.
7: Li avrebbe fatti secondo me in altri tempi. Noi pensiamo al fatto che no, ma lui spesso troppo in avanti, non c'è equilibrio, invece questa sera ha dimostrato equilibrio. Io penso non ha rischiato quasi mai qualche singolo. Io aggiungo Zegrova, a me piace molto.
1: Bravo.
7: Da subentrante, no. Intanto ce l'abbiamo da subentrante.
1: Allora, ultima riflessione, poi te e Claudia. Questa non è una squadra che ha 90 gol nelle gambe, no? Non ce l'ha.
7: Però perché... l'obiettivo di Spalletti, però...
1: L'obiettivo di Spalletti è quello di capitalizzare il massimo, non magari dagli attaccanti puri, ma da tutti quelli che ci ruotano intorno. E quindi, per esempio, aver ritrovato McKennie, che hai visto,
7: è fondamentale.
1: Poi Bremer è già a due gol, Zegrova ha fatto doppietta a due gol, si è sbloccato con Cesao, quindi quei gol che in campionato ti mancano dalle punte, perché oggi Colomani in campionato 5 partite 0 gol, volte mai è arrivato ora, è sempre 0 gol, li puoi costruire in maniera alternativa.
7: Li deve, è costretto Alessandro,
1: è costretto.
7: Non avendo un numero 9.
1: Poi non vinco 4-0, non me ne frega niente, vincerò 2-0, non farò 90 gol, ne faccio 70, ma deve essere 70 gol pesanti.
7: E lui sta rivedendo, proprio per questi motivi qui, sta rivedendo secondo me anche l'atteggiamento tattico, che prescinde anche da 4-2-3-1,
1: sì,
7: 3-4, abbiamo visto Nico che ha fatto tutto un altro ruolo oggi,
1: Nico,
7: Alessandro.
1: Nico, guarda, Quintiliano, quindi, Nico è un giocatore che mi sta sorprendendo tantissimo.
7: Anche a me, non me l'aspettavo.
1: E siccome io l'avevo criticato tantissimo, sono il primo a dire Nico, grazie, perché non ti immaginavo così. La questione dell'allenatore, noi abbiamo avuto uno sciagurato a guidare la Juventus in quegli anni lì, anzi due, perché lì avevamo la combo direttore allenatore, e quindi oggi lo capisco di più Nico Gonzalez. Lo stesso Luiz deve ancora crescere, ma è un altro giocatore rispetto a quello che avevamo visto due anni fa.
7: Sì, tra l'altro lui era quello che voleva provare subito, Lucas Luiz Spalletti. Ora non ci saltiamo, Alessandro, non stiamo parlando di Pjanic, non stiamo parlando, però
1: su cinque partite ti ha dato già dei segnali.
7: Sì, esatto, no, su quello sono d'accordo con te, e l'equilibrio per me è fondamentale. Non so se questa sosta hai ragione. Il fatto che
1: per recuperare qualcuno,
7: sì, giusto per quello, però stavi prendendo una strada positiva. Però,
1: sì,
7: ragazzi,
1: sì, sarei andato domenica. Cioè, poi sono contento perché se andavamo a Cagliari andavo a vedere la Libertas. Ma insomma, detto questo, li avrei voluti affrontare ora, perché la squadra sta trovando sicurezze, Quintiliano.
7: Questa parola equilibrio per me, oggi ho notato proprio questo, Alessandro, l'equilibrio. E lui secondo me sta un po', non dico smentendo il suo credo, però come hai detto tu, devi fare anche di necessità virtù rispetto ai giocatori.
1: E lo sta facendo.
7: E lo sta facendo. Devi essere intelligente.
1: E guarda, la trasformazione di Nico Gonzalez è la chiave di tutto, no? Poi attenzione, siamo fino alle 21:30, faremo un sacco di riflessioni. Noi abbiamo ancora qualcosa in meno rispetto ad altri,
7: ah,
1: no?
7: Chiaro,
1: per l'amor di Dio.
7: Chiaro.
1: Però io oggi ho visto il Como che, per carità, ha proposto gioco e tutto, ma ha preso a pallonate anche dal Frosinone.
7: Frosinone, sbaglio, un gol annullato che dubbio.
1: Esatto. Quindi non c'è niente di scontato, perciò noi dobbiamo fare il nostro percorso senza guardare gli altri. Mi viene da dire, per esempio, che in questo momento, ma attenzione, in questo momento la Juve ha qualcosa in più del Napoli.
7: Sì.
1: In questo momento, poi magari le cose cambieranno.
7: Ma forse anche del Milan, Ale, guarda che ti dico. Non sei d'accordo? Forse anche del Milan.
1: Sì, forse
7: guarda
1: sì.
7: Che il Milan, Alessandro, equilibrio zero. un allenatore che dice 10 al mercato e poi probabilmente non ho giocatori per fare.
1: Sì, sì.
7: No, guarda che il Milan io non lo vedo bene per niente.
1: Però godiamoci queste due settimane veramente, sì, certo. di in maniera, ecco, soddisfatta.
7: L'unica domanda, scusa Miele, e poi sentiamo anche Claudia. Secondo te, onestamente, perché ho fatto anche un po' la domanda su Facebook, dopo il 5-0 che io ho considerato per quello che è stato, guarita totalmente la Juventus?
1: Allora, mettiamola a termine.

0: Quindi vero che Cornec, per l'amore,
1: ragazzi, però, vabbè, però intanto l'hai fatto,
0: però l'abbiamo fatti. Claudia, la tua riflessione.
2: Ma sicuramente molto contenta, era questo forse il test che dovevamo superare, al netto di quello che dovremmo fare col Cagliari. Mi è piaciuto molto Colomoni questa sera, secondo me,
1: ma guarda che non ha giocato,
2: molto bene, ha salvato un gol, non l'ha fatto,
3: bravo,
2: non li ha fatti, però dai, ha salvato un gol, però lo vedo più al centro dell'azione, ha recuperato vari palloni,
0: lo stavo guardando, guarda, ha recuperato 7 palloni, che non sono pochi in fase difensiva, lo sto vedendo adesso.
3: Peccato che lui non è un 9 vero, mannaggia,
2: si è proposto in avanti più volte, quindi diciamo che il primo tempo forse non mi aveva convinto molto, però nel secondo siamo scesi in campo con qualcosa in più, e forse quel qualcosa in più l'ha dato Sar, che
4: a me è piaciuto tanto.
2: È stato, sì, è piaciuto tanto a me.
0: Mi è piaciuto tanto perché sembra che abbia quella capacità di equilibrare la squadra, è in fase offensiva, non è un goleatore, l'abbiamo visto, ma anche in fase difensiva. Colomani è vero, oggi Colomani l'avevamo notato un po' anche alla fine del primo tempo, non segnerà mai 30 gol, però se Colomani è questo, io me lo tengo. L'importante è che facciano gol gli altri.
1: Esatto.
0: L'importante è che facciano gol gli altri. Allora, sentiamo un po' di vocali, poi un po' di testuali, Claudia, poi Marco, poi i numeri della partita, poi Mirko Nicolino. Comunque ha un senso su calcio d'angolo Bremer, che è la fine del mondo. Che è la fine del mondo. Guarda che se continua così Bremer può arrivare a 7-8 gol. Prego.
5: Molto contento di tutto, io ribadisco che sono un anticonsensato, ma non per cattiveria, però è un giocatore che non gioca con la squadra, e sull'1-0 il mancato passaggio al centro con Colomoni completamente libero, io posso capire che tu sei un attaccante, vuoi cercare il gol, ma non ce l'hai il gol nelle gambe, non ce l'hai nei piedi, non hai quella qualità, hai una gran corsa, cerca il passaggio all'uomo libero. Oppure non sei un giocatore da grande squadra, cosa che infatti con Sessao secondo me non è. Poi va benissimo, corre, difende, ma non è uno che ti porta al gol. E su una squadra che non ha attaccanti, segna poco, sarebbe fondamentale avere qualcuno che ti dà la palla all'uomo libero.
0: Però ragazzi,
3: questo è un argomento
0: È un tema molto interessante che mette questo amico. Molto interessante su quell'azione, infatti guarda, va a Colomani a parlare, quindi è stato visto come uno dei migliori. Su quell'azione io dico che in campo magari ti viene da non passare la palla e da cercare la conclusione, però l'amico fa un'analisi
3: Con Sessao secondo me se non fa il salto rischia di non fare il salto del quadro, se non segna, ma non solo se non segna, se tu sei un esterno dovresti crossare un po' di più e lui non fa il cross. Zegrova ha fatto più cross Zegrova con quanto ha giocato,
0: assolutamente.
3: È fondamentale questo,
0: assolutamente, però io credo che sia un giocatore che rispetto già all'anno scorso si sta inserendo
3: spero si accentra forse un po' di più,
0: sì. Fede. Ah, intanto fermo Alaibegovic, scelta tecnica, ufficio stampa della Juventus, quindi non ci sono infortuni, non c'è niente, scelta tecnica, prego.
6: Leonardo a Roma, andiamo, questa ci voleva proprio, una bella Juve convincente, idee nuove, tattiche, molte risposte dei singoli, bene in molti, è inutile fare la lista, tanto avremo 3 settimane per parlare di questa partita. Era importantissimo il risultato, ma un risultato che viene con una prestazione convincente del genere ancora più importante. Bellissima la partita di Colomani, peccato non sia riuscito a segnare e Carnesecchi abbia levato la gioia del gol, perché avrebbe coronato una prestazione super. Anche se un gol lui l'ha tolto.
0: E vale tanto, vale tanto. Altri due, Fede, poi andiamo con i testuali, poi prima di testuali, poi andiamo da Marco Sanfelice. Prego.
7: Ciao ragazzi, Lucio da Prato.
0: Ciao Lucio. Ciao.
7: Ma a me la partita mi è piaciuta, soprattutto perché abbiamo sbagliato pochissimo oggi, tecnicamente. E mi dispiace solo non aver visto Alaibegovic al posto di Nico nel primo tempo, perché secondo me la seconda punta la doveva fare lui. Buone le prove di, a me Douglas mi piace sempre, c'è poco da fare lì in mezzo, vede le linee di passaggio e soprattutto anche quelle intercetta le linee di passaggio, e poi belle prove di McKennie, Bremer e Colo, insomma un po' tutti, dai, alla fine hanno sbagliato poco.
0: Ciao. Infatti, allora guarda, i numeri sono la Juventus

0: Gol dell'1.30 rispetto allo 0.61 dell'Atalanta. Beh, possesso palla 50-48 è relativo. I tiri totali 14 noi, 11 loro, ma noi di 14 ben 5 nello specchio e la porta. Abbiamo avuto 3 grandi occasioni da gol. Precisione passaggio 89% noi, 91% loro. Però un dato interessantissimo: gli expected goal su tiro in porta, noi abbiamo avuto l'1.64, l'Atalanta l'ha appena 0.07,
1: tiri...
0: esatto, che è quello praticamente.
1: Cioè, poco consistente.
0: Praticamente che libera.
1: Ma scusa, le tre grandi occasioni da gol non sono comprese
0: nei gol. Sì, sì.
1: Ah, quindi
0: sono due, tre,
1: l'altra,
0: due più
1: l'altra,
0: una.
1: Secondo loro.
0: Credo sia quella di Colomani, quella che li toglie per la palla carne secca. Okay, quella lì. Poi calci d'angolo 4-5. Va bene. Pensate, abbiamo toccato 30 palloni nell'area di rigore avversaria, Atalanta 22. I passaggi filtranti riusciti sono 2. Uno me lo ricordo, il secondo no. L'Atalanta 0. Quindi anche l'Atalanta non ha mai verticalizzato. Vediamo ancora qualche numero. I falli sono stati 10 e 10, quindi 20 falli complessivi. Abbiamo vinto il 73% dei duelli, esattamente 41 noi e 35 loro. Abbiamo allontanato dalla nostra area di rigore 18 palloni, l'Atalanta 28. Le parate di carne secchi 3, di Vicario 1. Quindi insomma, vabbè, l'abbiamo nettamente dominata. Altro vocale 4-5 testuali e poi cominciamo con i nostri opinionisti.
2: Buonasera, Mario da Sanaroa.
0: Ciao Mario.
2: Finalmente mi sono rivenuti i brividi. Speriamo di continuare così. A presto.
0: Vai Claudia con qualche testuale.
3: Gli amici che criticano Chico hanno completamente ragione, ma non dimentichiamoci che oggi l'ha sbloccata lui. Forza Juve, Leo da Lisbona.
0: Ma io credo, credo che debba essere criticato. Stiamo analizzando il complesso della partita
1: e anche qualche singolo, dai.
0: Esatto, ma non da criticarlo, insomma. Prego.
3: Per me, ragazzi, la cosa più positiva oggi, vittoria a parte, è la facilità con cui siamo riusciti a cambiare modulo. Credo
0: Bravo.
3: Almeno 3 diversi in questa partita.
1: Infatti, fluidità.
0: Bravo.
3: Così abbiamo più soluzioni, sia quando dobbiamo fare di più, sia quando dobbiamo difendere. Douglas non ha fatto niente di eccezionale, ma si è fatto sempre dare il pallone. E quando la riceveva, ha sempre un'ottima pulizia di controllo. Piccoli segnali positivi. Riccardo?
0: Tutto vero, Riccardo. I moduli sono stati 3-4-2-1, 4-4-2, 4-4-1-1. Quindi sì, 3 moduli cambiati, ottima lettura questa. Intanto immagino che Marelli dirà che era rigore netto. Vai con un altro testuale.
3: Abbiamo giocatori forti di testa, anche Nico. Il problema è che l'unico che batte bene i corner è Zegrova e si è visto. Forse io andrei da Savona.
1: Cross, ma pure
0: Andrea
1: Cross,
0: hai ragione,
1: come
0: pure Cross,
1: grossa,
0: sì.
1: Guardate
0: comunque,
1: che
0: ora onestamente rischia.
1: No, io
0: rischia tantissimo.
1: Se non l'avessero dato a noi,
0: ma arrabbiamo.
1: Dai, su.
0: Rischia la vita.
1: Bisogna essere onesti, dai.
0: Poi ovviamente vi diremo quello che ha detto. Prego Claudia.
3: Chi recuperiamo dopo la sosta? Perché se Cambiaso sta bene lo metterei al posto di Selic, spostando questi a destra al posto di Calulu. Gianni.
0: Allora Gianni, chi recuperiamo? Forse l'unico è Cambiaso. Forse l'unico è cavolo, se ne recupera almeno queste 3 settimane
1: tra Ecatore, cioè,
0: forse Ecatore,
1: Boga, no,
0: Boga potrebbe recuperare. Beh, recuperare, noi abbiamo Cagliari e Lazio dopo la sosta. Cagliari in casa e la sorprendente Lazio, che per me è un fuoco di paglia, però per l'amor di Dio, risultati
1: la
0: stanno
1: Lazio
0: facendo.
1: A Torino.
0: Sì, sì. Cagliari a Cagliari e Lazio a Torino. Quindi credo Ecator, Boga e Cambiato. Sarebbero 3 recuperi importanti. Prego Claudia.
3: Buonasera Alessandro Quintiliano. Non possiamo pretendere da Colo quello che non è, ma stasera ha fatto benissimo, ha giocato tanto per la squadra, a me sta anche bene. Gianfranco da Salerno.
1: Lo stiamo
0: niente
1: dicendo,
0: da aggiungere,
1: lo stiamo dicendo.
0: Gianfranco ancora.
3: Simone da Asti. Scrivo poco, contentissimo per la vittoria, ma volevo chiedervi, secondo voi Alajbegović era togliere al 45esimo? Non aveva fatto male nel primo tempo, toglierlo al 55esimo, non rischiamo di deprimere il ragazzo?
1: Secondo me no.
0: Allora, ha fatto
1: secondo
0: anche 90
1: no.
0: minuti giovedì.
1: Secondo me no.
0: No, io allora, rispetto a quello che dice l'amico, concordo su un aspetto. Forse non lo toglieva alla fine del primo tempo. Se proprio vado a cercare il pelo nell'uovo. Forse non lo toglieva alla fine del primo tempo. Però
1: la sostituzione ci può stare, intanto la gestione un ragazzo e poi forse lui ha pensato, Spalletti ha ragione evidentemente, che con gli altri innesti avrebbe dato più equilibrio alla squadra, anzi sicuramente dato più equilibrio.
0: Allora Vittorio, io ti leggo, no? Ti definisci il biscione di Sesto, quindi sei un interista e mi dispiace molto per te di questo. Lui vorrebbe che noi stigmatizzassimo il comportamento dei nostri tifosotti. Vedi, caro prescritto, perché mi rivolgo a te per quello che sei, visto quello che dici. Intanto non c'è stato nessun fischio e ci mancherebbe altro. Intanto le morali da chi ricorda i 39 morti dell'Esel come voi fate, non le prendo. Non le prendo. Perché ti devo ricordare alcune magliette che i tuoi ultra hanno fatto? Non hanno offeso nessuno i tifosi della Juventus, caro Biscione, che già ti ripeto, mi dispiace per te che hai fatto questa scelta di vita. Non tutti siamo uguali, per fortuna. Ma soprattutto non prendo lezioni da te. Non prendo lezioni da te. Ho detto, io ho rispetto, cioè quando arriva la morte per me,
1: certo, uno,
0: il rispetto massimo. E ci mancherebbe altro. E ci mancherebbe altro. Però visto che mi tiri in causa, la morte vale per tutti. Voi avete inneggiato i 39 morti dell'Esel. Credo di non doverti dire nient'altro.
1: Aggiungo io, non stai proprio benissimo se ascolti Radio Bianconera.
0: No, ma quello, figurati.
1: No, vabbè, faccio una battuta, nel senso che perché ascolti Radio, figurati, Bianconera?
0: Perché sono ossessionati da noi, cioè, questo lo so. Però ripeto, non accetto lezioni da nessuno, soprattutto da chi ha esposto magliette inneggiando all'Eiser. Caschi male, Biscione, caschi veramente male. Prego.
4: Allora, migliore in campo dell'Atalanta, Carne Siechi, che ha salvato altri tre gol, e migliore nostro Colomani. Comunque anche stasera hanno tentato di tutto per cercare di fargliela riaprire, con certe decisioni di quest'arbitro che non mi sono piaciute per nulla, tipo il fallo laterale che ha battuto McKennie veloce, che ha detto che era troppo avanti, ma ragazzi, no, si andava in porta.
0: Però vedi, qui non facciamo gli interisti, devo dire la verità, qui non facciamo il biscione, nel senso che io sull'arbitro stasera non ho oggettivamente niente da dire,
1: se non che
0: non ho niente da
1: che
0: dire,
1: che quel calcio del rigore, al contrario, forse, no, se avessi dato quel calcio di rigore, onestamente non avremmo detto nulla, Alessandro, onestamente, quello a noi, contro di noi,
0: intendo. No, infatti, tra l'altro Bruno, che era in curva, dice guarda che zero fischi, e io dico ci mancherebbe altro. Poi il gesto è stato fatto di voltarsi di spalle, lo si può condividere o non si può condividere, io non mi sarei girato di spalle perché comunque parliamo di un campione, però come ho detto prima, un campione universale. I campioni che io riconosco sono quelli che anche nelle dichiarazioni sono campioni, però per me la morte è sacra, certo, e soprattutto di fronte alla morte si azzera tutto, anzi quasi tutto. Marco Sanfelici, ciao Marco.
1: Marco,
5: ciao ragazzi. Ciao ragazzi, intanto io e Alessandro Quintiliano, non me ne vuole, non me ne voglio, ci manca, noi abbiamo quel minimo di feeling tale per cui quando è ora di onorare questo appuntamento ci mettiamo la stessa maglia.
0: No, ragazzi, non è uguale.
3: Noi ce l'abbiamo, io e te ce l'abbiamo uguale.
0: Te e Claudia l'avete uguale.
5: Tra l'altro è qualcuno di famiglia, c'è.
1: Sì, ho quella rosa da trasferta, Marco.
0: No, io ho una maglia della Juve molto bella, che peraltro mi hanno regalato Marangio e Federico Rossi per il mio compleanno, della collezione Il Diz, bellissima, con l'autografo di Il Diz, vedi? Bellissima,
5: bello.
0: Però tu e Claudio avete la stessa maglia, bravi.
5: Esattamente. E come vedi, sono ritornato a mettermi la maglia, per cui vuole dire,
0: sì,
5: che in
0: vero,
5: effetti, con questo messaggio subliminale vorrei affermare che la Juve secondo me non è mai stata malata, ma comunque se c'era bisogno di farla uscire da una situazione un pochettino delicata ci è uscita. E devo francamente dire che mentre a Reggio Emilia in effetti sul banco degli imputati avevo messo Spalletti, sì, io direi che sia contro quella squadra olandese che è venuta l'altra sera, che comunque sia vanno in campo, intendiamoci, non è che è arrivata una squadra di terza categoria con rispetto di dilettanti, uno, e poi questa sera io penso che Spalletti vada elogiato perché è venuto, bravo, via da una fase delicata, direi veramente alla stragrande, e questa sera il fatto che abbia incominciato in una maniera assolutamente intelligente, direi furba, maliziosa, ha messo all'angolo Sarri, e ha cambiato due o tre moduli durante la partita, facendo anche dimostrare che la squadra che ha a disposizione è in grado di sostenere più moduli e di saper leggere bene la partita, che è tanta roba, che è tanta roba.
6: Aggiungo io, scusami Marco, aggiungo che stai anche rispondendo indirettamente a tanti radioascoltatori che ritengono, forse non l'hanno seguito, ritengono Spalletti integralista tattico. Non è così. Scusami, vai.
5: No, certo Quintiliano. Io volevo anche dire due cose a quell'amico, io non so se è juventino, che di fronte a una vittoria 2-0 contro l'Atalanta, contro la Dea, dopo 5 gol in 3 giorni, 7 reti a 0, riesce ancora a criticare con Seisau. Allora, io dico che uno può criticare chi vuole, questo è fuori di dubbio, se è piena libertà, ma questo non è il momento di far vedere che la puzza sotto il naso è a tonnellate. Prendiamoci questi risultati. Sico contro il Milan ha centrato un palo, no, contro come si chiama, contro
0: il NEC,
5: l'altra squadra, contro, ecco, l'Atalanta ha segnato, contro il Sassuolo ha dato un rigore in movimento con Miners,
0: sì, sì.
5: Cioè, se questo è un giocatore che è in crisi, che non è guardabile, che va venduto, va ceduto, allora ragazzi andiamo a vedere le corse dei cani dietro ad una lepre finta, perché veramente noi con il calcio abbiamo niente a che fare. Questo per dire, no? Perché insomma è ora che la finiamo di questo discorso, abbiamo tanti occasionali e siamo veramente troppi, questo bisogna dirlo. E poi quel signore lì che si permette di sporcare la nostra audience, di fronte alla morte, certamente Alessandro tu hai detto una cosa molto bella, e cioè bisogna essere rispettosi, avere il rispetto, e tant'è che io una preghiera per l'anima di Sandro Mazzola sicuramente l'ho detto, e spero che il buon Dio sia magnanimo e misericordioso nei suoi confronti. Ma uno che dice io ho suonato il clacson forte forte quando la Juve ha perso la partita, ho perso lo scudetto, questo vuol dire che fa parte di un mondo, che è il mondo di quel piccione di cui parlavi prima, ma è un mondo che non mi appartiene. E anche di fronte, queste cose vanno dette, perché l'ipocrisia è enorme. Quando c'era morto sono tutti bravi, non è vero, perché allora anche Hitler, anche Stalin, tanto per fare par condicio, erano bravi. Non è così. E bisogna avere quel minimo di coraggio di dire, certamente l'anima va salvata, ma in vita che cosa l'hai fatto, insomma, nel bene e nel male? Sì, non fai parte del mio mondo. E secondo me gli ultras hanno dimostrato quello questa sera. Si sono girati, discutibile come gesto, e hanno incominciato a inneggiare a Gaetano Scirea. Questo è il messaggio, sì, chiaro e tondo.
0: Poi tra l'altro per Baresi hanno fatto, esatto, anche lo striscione. Poi chiudiamo questa parentesi. Però io ho detto prima, il grande campione universale riconosciuto da tutti è quello che nella sua carriera, appunto Baresi, è stato una bandiera del Milan, ma non ha mai denigrato gli avversari, né da calciatore né da ex calciatore. Perciò quello per me è il grande campione, patrimonio del calcio universale. Poi ci sono le bandiere, che è un po' diverso la cosa rispetto al campione universale, e dichiarazioni come quelle, è chiaro che il tifoso della Juventus se le ricorda per forza.
5: Non solo, ma tu dici ancora bene un'altra volta, e cioè quando noi pensiamo a dei grandi giocatori del passato che sono patrimonio del calcio italiano, sai qual è il nome che mi viene per primo in mente? Gigi Riva, che non ha mai giocato nella Juventus,
0: anzi,
5: ma è un patrimonio del calcio italiano.
6: Non ci ha giocato.
5: Poi
6: perché
5: certo, Scirea, Baresi,
6: l'ha voluto
5: questi sono grandi patrimoni. Chi si è schierato, riceverà evidentemente i complimenti da chi è schierato come lui, punto, finito lì. Rispetterò chiaramente la persona, il calciatore, certamente io me lo ricordo bene Mazzola, ero bambino quando l'Inter vinceva le Coppe dei Campioni. però ha detto delle cose, poi ha detto fra di noi, Alessandro, calo il carico da 11. Beh, voglio dire, io sono di Torino. Beh, quel signore lì praticamente è venuto a Torino, ma sempre dall'altra sponda,
0: Sì, sì, certo.
5: Quindi, cosa devo dire?
0: Senti, ti è piaciuto Nico stasera?
5: Da matti. Nico da matti. Mi è piaciuto Nico perché è riuscito... Guarda, ti dico questo, Nico Gonzalez ha dimostrato che finalmente dentro la Juve c'è un universale in più, per esempio dopo McKenny. In questo momento nel quale tutto sommato siamo tiratissimi, in questo momento in cui qualcuno facendo le scale di casa magari si distorce la caviglia, io poi devo incominciare a pensare che qualcuno, qualche esorcista vada a vedere la continenza, perché non me la contano giusta. In pratica, avere un altro giocatore che riesce a coprire spazi di campo molto grandi, che riesce a chiudere dietro, a creare in effetti una superiorità numerica che sulla carta non c'era, perché questo è... Sarri è stato messo veramente all'angolo da Spalletti.
6: Decisamente. Sì, infatti io l'ho detto, Marco, non si notava che loro avessero un uomo in più a centrocampo per il modo con cui stava giocando la stessa Juventus. Invece ti chiedo io, restando sui singoli, tanti, ma anche noi fondamentalmente, anche io, Alessandro, insomma, buona la prova di Colomani. Io aggiungo sempre, peccato che non sia un centravanti vero, però questa sera insomma si sono viste buone cose, no?
5: Sì, e si è visto che probabilmente, ecco, questa sera Quintiliano abbiamo avuto la risposta al fatto che Spalletti volesse Colomani. Perché questa è una squadra che in effetti, pensiamoci un attimo, McKenny non ha, per poco non segna anche lui, perché non è riuscito ad angolare bene il colpo di testa, ma McKenny può andare in rete. McKenny può andare, ragazzi, guardatelo bene, perché quello è un ragazzino molto forte, molto forte. Non ha ancora perso una palla e non è mai riuscito a dare una palla sbagliata. Quello è un ragazzo di 20 anni, quindi attenzione. Ma Ali Begovic, Conceição, Nico Gonzalez, McKenny, Bremer, Lukumi, qui noi abbiamo tutti i potenziali marcatori, cioè giocatori che alla Juve possono segnare. E allora a questo punto, piuttosto che un centravanti messo là a fare il boiler, un centravanti boa alla maniera della pallanuoto, serve un centravanti come Colomani che viene indietro, che parla, che parte. Ragazzi, la tecnica di Colomani è notevole, perché quella volta che è andato via in mezzo alle gambe di De Ketelaere, non lo so quanti altri si riescono
0: capaci. È vero, lì ha fatto una cosa pazzesca, è vero, fatto Marco, ha fatto un paio di spunti clamorosi, sì. Sono d'accordo. Le tue pagelle, Marco, che leggerete ovviamente su Bianconera News.
6: Dimmi, prego. Che non c'è nessun bocciato, altrimenti domani faccio il titolo sbagliato delle pagelle.
5: E qui ti tocca. Perché alla Ibeco dice francamente, e 6 non glielo riesco da dare. D'altra parte, avevo capito che in effetti la scelta era tecnica, tant'è che quando praticamente è venuto Sarri in mezzo al campo, cioè l'Atalanta, quelle punte che aveva, il Raspadori, che è sempre un maledetto che a noi ci segna sempre, o cose di questo genere, non hanno più visto palla.
0: È vero.
5: Quindi Alai Pegovic, però, è un ragazzo che va seguito, e secondo me non è qualcosa che gli fa male, è qualcosa che gli fa bene quella sostituzione di questa sera.
0: Concordo,
5: questo
6: anch'io lo credo.
5: Ecco, detto questo, per me il migliore in campo, io le partite le vedo in un certo modo. Per me questa sera, tutta la vita, il migliore in campo è Bremer, 7.5. Bremer ha messo in condizione Krstović di non vedere palla per tutto il tempo, ma non l'ha mai vista. Cioè, guardate che Krstović è uno che appena vede la porta la centra, non è che la
0: sì,
5: tira
0: sì,
5: fuori,
0: assolutamente, assolutamente, è
5: uno.
0: Vero.
5: In più ci aggiungiamo anche il gol, e allora per forza insomma diventa così. Ma poi in giro io ho Colomani, Conceição, Gonzalez, McKenny e Douglas Lewis. Sono 5 giocatori che hanno 7 da me questa sera, perché e poi c'è Sar 6.5, c'è Lick, Lukumi, sei e mezzo. Cioè, questa sera diventa difficile dare dei sei. A
0: io
5: sai squadra.
0: A chi darei un sei, che però è di stima? A Kalulu, perché non mi è piaciuto anche stasera.
5: Mm. E infatti io do sei a Kalulu. No. Non dico. Vedi che Alessandro siamo sì. Veramente
1: dobbiamo capire se Kalulu è andato oltre lo scorso anno o se è un momento
0: io
1: di defaianza in
0: per esempio
1: questa stagione.
0: Questa sosta fa benissimo, fa bene, lo sì, farei sì. Riposare un po' più anche degli altri, pensa, perché ne ha bisogno sì. Anche mentalmente,
5: perché non è tanto una questione di sì bravo, non, secondo me non è una questione di carattere fisico, ma è una questione di questione mentale, un pochettino di scaricare un momentino determinate sì. Tensioni sì. Perché io penso che Pier sia anche un ragazzo molto sensibile, si fa carico di cose che tutto sommato forse non sarebbero neanche di competenza sua. Il fatto che comunque la squadra si è ripresa, che la linea difensiva è valida, eccetera, secondo me lo aiuta molto a ritornare quello
0: concordo,
5: che è.
0: Concordo.
5: Comunque lassù c'è arrivato e ci è arrivato anche molto bene un paio di volte, intendiamoci. Poi io do 7 Spalletti, se lo straverita.
0: Lo stiamo Spalletti vedendo veramente. Molto rilassato, poi lo sentiremo, Claudio, cioè, molto rilassato, sì, molto rilassato.
5: Sì, ma dopo Reggio Emilia... allora, ragazzi, no, non giochiamo sulle parole. Dopo Reggio Emilia si è sentito il mondo della Juventus, il mondo giornalistico, tutti gli opinionisti a perorare la causa di far tornare Antonio Conte. Giusto o sbagliato che sia.
1: Non l'avevamo nominato per niente questa sera, vero Ale? Giusto, la prima volta Marco sì. Sei tu a nominarlo.
5: Vedi, stasera non lo nominiamo, ma io lo nomino al passato, nel senso che... sì, eppure sì, quest'uomo certo. È venuto via bene, è venuto via tra l'altro, due partite dopo una sconfitta molto ravvicinate, come l'esordio in Europa League e Juventus-Atalanta, quindi due partite molto delicate, lui è anche riuscito a gestire la rosa, per cui ha messo in condizione la squadra di essere in perfetta forma e condizione in entrambe le partite. E questo vuole anche dire che nel futuro noi possiamo contare su qualche sostituzione di buon livello, possiamo anche pensare che in questo genere, ecco.
0: Decisamente.
5: In questo modo io Spalletti gli do 7 tutta la vita e me lo tengo stretto, insomma.
0: Grazie Marco, noi ci risentiamo fra praticamente l'11 ottobre per Cagliari Juventus.
5: Mm. Va bene, nel frattempo andiamo anche noi, io. Voi lavorate, ma voglio dire...
0: Dove vai?
5: Io vado un po' in vacanza, vado un po' in
0: dove
5: vacanza.
0: Dove vai, Marco? Dove? Dici.
5: Dove io vado in vacanza? No, nel senso che sono vacante da...
0: Sei vacante! Sei vacante!
5: No, ma no!
0: Pensavo no, ragazzi, tu andassi no. alle Maldive, alle Cayman, quelle parti lì, capito?
5: No, alle Cayman ci vanno altri per metterci i loro soldi, per cui io no, non ci vado, non ne ho sufficienza, però nello stesso tempo, cioè sto a casa, no, ne ho da fare fin sopra i capelli, però comunque ci diamo appuntamento all'11
0: ottobre,
5: di ottobre.
0: Sì.
5: E tra l'altro abbiamo buone speranze di avere tutti i giocatori, perché mi pare che in nazionale ci vada solo Vicario
0: dei nostri sì.
5: E poi vediamo gli altri se
0: sì.
5: Vengono chiamati
1: gli italiani, insomma, sì.
0: Va bene, ciao Marco,
1: buonasera,
5: ciao Claudio. La corrispondizione magliesca.
3: Ciao Marco,
0: un abbraccio. Ciao. Allora, ciao, bella ciao, riflessione ciao. Con Marco Sanfelice. A questo punto diamo spazio un po' agli amici tra vocali, Claudio testuali. Io ringrazio anche l'amico Fighters 77 che mi ha mandato la foto del Pullman della Libertas. Indagherò su questa cosa se oggi i miei ragazzi erano a
1: ma
0: Torino.
1: Ma quindi sbandati gemellaggio
0: no,
1: con
0: no,
1: i Fighters?
0: No, questo è proprio il gemellaggio con i Fighters, assolutamente sì. Questo è proprio il Pullman della Libertas che era a Torino. La squadra ieri era, mi pare, vicino Milano. Quindi grazie anche della
3: io foto. Quando volete ho Colomoni, Bremer e Conceição.
0: E allora subito vai, facci un purpurri di vai, tutto vai. Un bel riassunto di tutto, poi Fede è pronto con
1: Spalletti non smette questa sera.
0: No, Spalletti stasera va avanti all'infinito. Vai Claudia.
3: Allora Colo, senti la fiducia? Sì, siamo felici, abbiamo dato tutto oggi, abbiamo dato tutto sul campo e assieme, sono felice della prestazione. Tutti sul tuo carro ora, come diceva Spalletti. So che devo fare gol, devo segnare. A volte arrivano e a volte no. Ma io sono felice se la squadra vince. Poi hai salvato un gol. Sì, è questione di mentalità. In campo siamo tutti come fratelli.
0: Beh, comunque con Lumani c'ha una voglia di Juventus, sì, va in ritiro da solo, tutti come due, fratelli. Sì, esatto. Colo, siamo fratelli anche io e te. Fratello Colo, fratello Colo.
3: E mi sei un attimo bloccato tutto. Quindi.
0: Ti sei un attimo bloccato tutto, due vocali e poi recuperiamo.
7: Ciao ragazzi, Stefano Prato. Ciao, bene, ciao. Bene, bene, stasera va bene così. Ci prendiamo questi tre punti, poi possiamo certo migliorare. Miglioreremo il tempo.
0: Sì, sono convinto anch'io. Credo
7: sia la prima volta in vita mia che sono contento di una sosta, perché almeno recupereranno un po' di giocatori.
0: Bravo.
7: Fondamentalmente le soste le odio. Anch'io. Una volta che comincia il campionato, anch'io. Le soste non le voglio vedere.
0: No, anch'io, guarda, l'unica cosa con la quale sono d'accordo col poro Sarri, poi sono tanto curioso di sentire, cioè le soste e i calendari così sono decisamente assurdi, sono stra d'accordo. Prego.
8: Ciao, Enzo da Roma. Ciao. Sono veramente felice, felice per la squadra, per che gli calciatori, per i tifosi, per Spalletti, per la società. È alla faccia di tutti i gufi e di tutti quelli che hanno parlato e continuano a parlare male dei calciatori come Colomani, Douglas Luiz, Kelly, Coppa Miners. Io credo che questa gente, al di là di tutto, merita più rispetto. Oggi ho visto veramente una bella bella Juve, quindi tutto quello che viene vomitato su questa squadra, sinceramente rispetto tutti, ma non condivido per niente.
0: Allora Enzo, c'è un discorso da fare, no? La critica è normale, dopo che perdi la partita come l'hai persa con il Sassuolo è normale arrabbiarsi, questo sì, ci siamo arrabbiati noi in primis, quindi ci mancherebbe altro, è il diritto di critica, no? E a volte penso, Enzo, che la critica, quella fatta in maniera giusta, può spronare anche la stessa squadra. Quindi è chiaro che quando perdi in quella maniera col Sassuolo non li puoi fare le carezze, perché sarebbe ridicolo anche da parte nostra
1: e controproduttivo.
0: Oltre che controproducente. Però, e questo è il però e vengo da te Enzo, io per esempio non ho condiviso quei pochi tifosi, ma per l'amor di Dio, lì è, diciamo, una visione, quindi uno non la condivide ma la rispetta assolutamente, sulla partita con il NEC. Cioè, comunque quelle partite vanno poi vinte, eh? Poi quella è una squadra tatticamente scellerata, debole, però vanno vinte. E quindi quando bisogna, sì, si è vinto, però no, si è vinto, punto.
1: Ma poi bisogna
0: Sarri.
1: Bisogna,
3: allora, Sky non ha detto niente su rigore, ha detto che sono stati in partita fino al 2-0.
0: Ah, ha detto sul rigore, no. Penso
3: a Sky, no. E c'è anche Spalletti a Sky.
0: Sì, allora vai da Spalletti a Sky, Colomani, insomma siamo tutti fratelli, poi tanto i giocatori, gli altri, ci sarà poco da aggiungere. No, fammi sentire anche perché per mandare da zona bisogna aspettare ancora un po'. Spalletti a Sky.
3: Allora, per un allenatore non c'è prezzo per questa disponibilità dei giocatori. C'è stato un momento nel quale siamo stati costretti a difenderci. Nel secondo tempo abbiamo giocato alla pari, ma potevamo fare più male perché c'erano gli spazi.
0: Intanto dico che sicuramente a DAZN ne parlerà, però devo dire che la prima cosa che hanno fatto a Sarri è fare l'episodio. Quindi, Sarri magari non ne vuol parlare, ma se te cominci l'intervista,
1: questo qualcosa
0: così,
1: comincerà a dire, qualcosa dovrà dire.
0: Però Quintiliano, io lo capisco, perché se la prima cosa che fa DAZN è farli vedere il rigore non dato, e vabbè,
1: quantomeno un po' di non lo so, ci penso
0: magari arrivaci un attimo, esatto, no? Vabbè, esatto. Comunque andiamo avanti.
3: Però va bene così, la sconfitta di Sassuolo ci ha creato qualche difficoltà e qualche dubbio su Colomani. Ha fatto veramente una grande partita, mi è dispiaciuto quando è arrivato davanti al portiere e avrebbe meritato di fare gol, però da ultimo era molto contento e abbiamo scherzato. Siamo tutti felici perché possiamo recuperare un po' di forza e qualche calciatore che in questo momento ci fa comodo.
0: Ecco, quindi questo sottolinea quello che dicevate voi due, cioè che probabilmente Boga, Ekator e Cambiaso vengono recuperati. Bene.
3: Su Selic, oggi abbiamo scelto di metterlo dalla parte di Bellanova perché pensavamo a Kolasinac e invece c'era un terzino che spingeva anche a sinistra. Da quinto, se conduce dentro al campo col suo piede è forte, diventa più facile venire a giocare da quest'altra parte.
0: Comunque, io più lo vedo.
1: Dai.
0: Pier, hai esagerato. Bene così, hai esagerato. Vai, c'è ancora qualcosa, Claudia?
3: Spalletti è finito, se volete vi do con Sesau.
0: Sì?
3: Allora, abbiamo fatto una buona partita. Potevamo avere più la palla nel primo tempo, però l'Atalanta è una squadra forte. Volevamo fare il secondo gol e l'abbiamo fatto. Sono tre punti molto importanti. Spalletti ti chiede qualche gol in più? Stiamo lavorando in tutto. Oggi è arrivato, ma poteva arrivare anche prima. Il gol è la conseguenza del lavoro di squadra. Abbiamo fatto una grande partita, adesso dobbiamo continuare. Cosa vi ha chiesto Spalletti? Avevamo libertà di giocare dietro a Colomoni. Lo abbiamo fatto bene cambiando per non dare riferimenti all'Atalanta. Ah, infatti. Potresti incidere ancora di più sotto porta? Penso di sì. Devo lavorare anche su altre cose. Però per un terzino deve essere difficile giocare contro di me. Devo fare più gol e più assist, perché nel calcio di oggi è quello che si chiede. Ma devo aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo collettivo, che è la cosa più importante.
0: Allora, intanto mi segnalano che a Sky Bergo mi ha detto: vorrei salutare Sandro Mazzola e dirgli che noi non gli volteremo mai le spalle. Vabbè ragazzi, preparatevi a...
1: non c'è nemmeno il campionato, quindi figuriamo.
0: Già ho letto la Gazzetta, lascio perdere, sinceramente. Quindi preparatevi. Però vi dico una cosa, ve la dico proprio con il cuore in mano. Non cadete nelle trappole, perché tenderanno delle trappole enormi. Ripeto, la risposta è... secondo me, poi ovviamente potete dare tutta la risposta che volete, ci mancherebbe altro, la morte sana tutto, poi però i campioni universali sono quelli riconosciuti e riconoscibili. La morte sana tutto, questo ci mancherebbe
1: quantomeno impone tipo il silenzio, insomma,
0: impone il silenzio. Però la cosa che non vorrei far travisare, non c'è stato nessun fischio, cioè, questo è importante. I tifosi della Juve del Primella hanno deciso di intonare cori per i nostri morti, non è che hanno fatto cori
1: quando
0: contro qualcuno.
1: Quando è successo a Baresi invece hanno fatto una cosa a pro Baresi, quindi evidentemente ci sarà una differenza.
0: Baresi ha mai parlato male della Juve?
1: Mai, ma di nessuno, credo, Baresi. Proprio così. Invece lui purtroppo, però per carità, non
0: ma
1: è che
0: per l'amor
1: che
0: di
1: adesso
0: Dio
1: meriti le spalle, però
0: per l'amor di Dio, cioè, una persona era sotto certi punti di vista anche simpatico, sì, perché comunque era anche un nostro collega, bravo,
1: un paio di volte,
0: bravo da questo punto di vista, bandiera dell'Inter. Quindi tutto lo stadio l'ho applaudito. Il primo anello della curva sud ha inneggiato ai nostri morti. Però ragazzi, adesso non facciamo diventare un caso nazionale questa roba,
1: dai,
0: qua
1: su.
0: Perché se no poi si comincia. Anche noi abbiamo tante cose da tirare
1: se
0: fuori.
1: Ogni volta che ritiriamo fuori i morti fuori delle SEL, se ritiriamo fuori quello che hanno fatto a Scirea, peraltro con la vedova che rappresenta a Firenze, ne vogliamo parlare.
0: Appunto, cioè vogliamo. Io spero che non si cada in questo teatrino, ma parlare di morti alla tifoseria della Juventus, attenzione,
1: mi sembra che proprio sbagliato.
0: Perché poi il cassetto si apre anche noi, Le sciarpe del Liverpool, le bandiere inglese, i cori,
1: ma anche a Pessotto per quella cosa lì. Bravo, ragazzi,
0: Pessotto,
1: ma gli hanno fatto delle cose a Pessotto.
0: Pessotto, volevo parlare anche di Pessotto.
1: Vergognose, dai, su.
0: Quindi, ragazzi,
1: ecco, dovrebbero essere intelligenti i nostri colleghi, Alessandro.
0: Figurati.
3: Nel frattempo vi dico che Ederson a Sky ha detto: secondo me c'era un rigore su di me, perché non si può tenere la maglia così per 2 metri.
0: Ma quello che
3: infatti è quello che non capisco. Però,
0: c'era pure anche su Ederson.
3: Quello che mi fa impazzire è che abbiamo il VAR. Sono 2 partite di fila e non possiamo accettarlo. Non dico che è stato l'episodio decisivo, perché poi abbiamo preso 2 gol. Però se pareggi poi inizia una nuova partita. Bisogna fare qualcosa di meglio. Noi giocatori, ma anche chi arbitra. Un rigore come questo col VAR non si può sbagliare.
0: Allora, faccio un ragionamento. Io quello di Ederson proprio non me lo ricordo. Non me lo ricordo
1: io.
0: Il ragionamento che si può aprire è un altro, e io sono contento che il metro oggi sia questo, perché io a un certo punto, io l'anno scorso l'avrei abolito il VAR. Io l'avrei abolito il VAR. L'hanno quasi fatto. Ieri, tra l'altro, ho visto una cosa, secondo me, intelligente. Sul gol annullato e poi dato alla Roma, quello di Conè, pare che sia stato direttamente orzato a controllare e a dire: è gol lì, è gol, vai. Ci sta, è orzato, era in tribuna, però a me questa linea qui mi piace, mi piace sinceramente. Poi sulla cosa Ederson ha ragione, cioè se il VAR c'è va utilizzato, ma dovrebbero spiegare
1: per i casi eclatanti,
0: appunto, le avranno spiegate a loro che da quest'anno si cambia totalmente.
1: In caso di errore evidente oppure di casi eclatanti.
0: Quindi quello lì non è stato giudicato un errore evidente. Dopodiché la nostra onestà intellettuale ci porta a dire che abbiamo rischiato la vita su quella,
1: certo,
0: su quella situazione. Allora Claudia, hai qualche altro? Allora, siamo due vocali, poi recupera un po' di testuali e tra poco sentiamo anche Mirko Nicolino.
9: Ma non è che a prendere Sar al posto di Chessy ci abbiamo guadagnato? Ciao cari, Daniele D'Arezzo.
0: Daniele, però non ho, me lo puoi rimandare? Perché mi ha fatto un'importante comunicazione Federico e non ho capito, prego.
9: Ma non è che a prendere Sar al posto di Chessy ci abbiamo guadagnato?
0: Guarda.
9: Ciao cari, Daniele D'Arezzo.
0: Ciao caro.
1: Chessy è questo, l'ho visto anche alle prime.
0: Sì. Tra l'altro l'avevi visto anche te dal
3: sì,
0: vivo.
3: Sì, però
0: Roma.
3: Con l'Atalanta con la Roma era entrato dopo. Ma niente.
1: Sì, ma se è questo qui, meglio
0: abbiamo fatto
1: l'affare
0: noi.
1: Questo,
0: sì, bravo Giuntolone. Bravo Giuntolone. Giuntolone amico mio. Vai.
10: Ciao, buonasera, Giorgio da Reggio Emilia.
0: Ciao Giorgio.
10: Fondamentale il passaggio a tre a centrocampo. Douglas Luiz si è dovuto occupare meno della copertura ed è riuscito a aggiustare la palla e si vede, e quindi bisogna giocare a tre a centrocampo. Due note positive, una è Sar, lui corre, si vede che viene da un campionato inglese dove si corre molto molto di più, porta palla, si propone e va anche a tirare, e soprattutto il portiere vicario. Anche se ha fatto solo una parata, ma lui con
0: sicurezza.
10: I piedi nelle uscite, quindi questa sera due note positive, Vicario e Sar. Buonasera a tutti.
0: Sono d'accordo. Intanto, giusto per dirvi la tempesta che sta scatenando, Giovanni Capuano, collega di Radio 24, su X, la vergogna di Torino. Quindi adesso, preparatevi ragazzi.
3: Sì, ne stanno parlando tutti.
1: E lui è uno che solitamente non attacca.
3: Ho aperto un minuto fa Instagram alla fine, sì. Infatti ho chiuso.
0: Sì, sì, sì, no, figurati.
1: C'è possibilità ci danno la partita persa, dice Ale? 3-0.
0: No, ora si muove chi ne è.
1: Lasciamo perdere quest'altro discorso.
0: Vedrai, ora si muove chi ne è.
1: Tanto ci sarà il commissariamento.
0: Altro vocale.
11: Ragazzi, non avevamo battuto l'Atalanta dal 2018, dunque una vittoria molto molto importante, e la cosa più fondamentale è che tre settimane di sosta, passiamo una bella sosta come diceva Allegri, e poi siamo tutti adesso sul carro di Colomani, siamo tornati sul suo carro. Giocatore che non poteva essere quello di dei primi partite, poi non è un goleadore, ma è un giocatore che può veramente giocare bene con la squadra fino alla fine. Forza Juve.
0: Ciao amico mio. Allora Claudia, vogliamo leggere qualcosa dei testuali, perché ci sono veramente tantissimi, e così verso questa segnalazione a Federico, verso le 20:55 chiamiamo Mirko Nicolino, ok, al telefono, perfetto, vai.
3: Non sono d'accordo su Alebegovic, per me con la sua uscita siamo un po' più arretrati, a me la sua prestazione non è dispiaciuta al di là dell'aspetto tattico.
0: Bella riflessione anche questa, io l'ho detto prima, non l'avrei tolto. Però ragazzi, Sar ha dato, cioè siamo passati stabilmente a tre a centrocampo,
1: più equilibrio, ragazzi, più equilibrio,
0: dato più equilibrio. Comunque vedi, puoi avere più alternative, cioè magari parti con inserisci quell'altro. Ale aveva fatto anche 90 minuti giovedì e comunque non era proprio dentro la partita. Detto che io uno così non lo tolgo mai, proprio per principio, no? Però giusta anche la riflessione del nostro amico, l'importante è che ecco non ci sia un problema fisico. Prego.
3: Pier però andrà in nazionale, non so quanto possa rifiatare.
0: È vero, se l'ho controllato prima, purtroppo va in nazionale. Magari gli dà la carica come a Luiz, speriamo, speriamo. Tra l'altro sono tre partite della nazionale adesso, quindi la sosta è di due settimane piene, perché ci sono tre partite, delle quali ovviamente la nazionale italiana guarderò nemmeno mezza, perché non me ne può fregare di meno, un sacco di serie da vedere su Netflix.
1: Link.
0: Cosa vuoi che me ne freghi? Prego.
3: Buonasera a tutti, considerando la prestazione di risultato odierno, alla fin fine, come giudicate la scorsa partita col Sassuolo? Marco da Lucca.
0: Marco, che domanda Marco. Caro Marco,
1: Allora diciamo che la cosa clamorosa è stato il finale, soprattutto una volta agguantato il pareggio, non puoi non avere equilibrio e perdere così il match. Però in generale la Juventus non aveva giocato bene, Alessandro. Qualche occasione l'ha creata, però
0: Marco,
1: l'ha anche subita.
0: La leggo con una profonda incavolatura, perché secondo me si poteva gestire decisamente meglio. Però ti dico una cosa, Marco. Mi auguro che quella sconfitta
1: sia stato uno schiaffo salutare.
0: Esatto. Spero. Devo dire che su queste due partite mi verrebbe da dire sì.
1: Però
0: quindi,
1: aspettiamo.
0: Guarda, sarebbe bastato un punto. Io guardavo prima la classifica per quel che conta, insomma. Siamo lì. Nel gruppo. Tra l'altro, alla ripresa ci sarà Como Roma.
1: E quindi un altro scontro diretto.
0: I prescritti non so contro chi gioca, mi interessa. Eccola qua, grande fede. Roma, Inter, Lazio a 13.
3: L'Inter giocherà col Parma.
0: Col Parma, quindi tre punti sicuri. Quindi Roma, Inter, Lazio a 13. C'è il Cagliari che onestamente li ha 12 punti. Ma
1: anche il Frosinone a 10.
0: Anche il Frosinone a 10. Ragazzi, noi ci abbiamo vinto a Frosinone, no? Perché poi comunque devi sempre vincere le partite. Quindi noi siamo. No, rimettimela, Fede. Eccola qua, grandissimo, Fede. Allora, Roma, Inter e Lazio è un terzetto dove la Lazio è decisamente l'intrusa. Noi l'affronteremo fra due domeniche. Poi c'è Cagliari al quarto posto e vabbè, scenderà, speriamo, già dalla prossima. Poi noi siamo in compagnia del Como e del Frosinone a 10 punti.
1: Quelle che non stanno rispondendo, Milan e Napoli.
0: Esatto. Milan 8, cioè. Napoli, Sassuolo 7, Lecce, Atalanta 6, anche l'Atalanta molto male.
1: Male. L'ho vista malissimo.
0: Mi sorprende un po' l'Udinese a 4 punti, perché l'avevo vista bene la prima partita insieme al Torino, al Parma che oggi ha battuto il Genoa, Monza a 4, Fiorentina a 4, Bologna, Genoa 1, Venezia ancora 0 punti. Occhio a Daniele De Rossi che potrebbe saltare, così come potrebbe saltare la panchina del Venezia. È una classifica ancora a quintiliano che ci dice il giusto. Però pensa te, se noi oggi non eravamo a 10 punti. Io ho visto oggi il Napoli, onestamente non mi è piaciuto. Allegri in questo momento non dico che ci sta capendo poco, ma deve trovare molto equilibrio in quella squadra, anche se ha avuto le occasioni per vincerla, devo dire la verità, e poi la pareggia su una deviazione. Altri due testuali, due vocali e Mirko Nicolino.
3: Ciao Claudio da Pordenone, risalito sul pullman per tornare a casa. Non vi ho sentito finora perché non caricava l'app, era allo stadio. Bella partita, contentissimi. Una menzione per Colo, grande partita, per caso gli sia mancato il gol. Comunque troppi gol sbagliati, ciao.
0: Ciao, buon rientro a Pordenone. Beh, allo stadio ci sta che non carichi, ragazzi, l'app, insomma. Prego.
3: Speriamo che questa sosta possa rimettere in forma Calulu. Mi preoccupano le sue prestazioni negative. Auguri, anche se in ritardo, buon compleanno, carissimo Alessandro. Grazie a tutti voi, Terry.
0: No, grazie a voi per gli auguri di ieri, siete stati veramente troppo carini. Veramente, grazie. Sentiamo tre vocali, poi Mirko.
12: Ciao ragazzi, Marco da Benevento.
0: Ciao Marco.
12: Abbiamo vinto ho visto il secondo tempo, abbiamo vinto nettamente. Sono contento perché l'Atalanta ci batteva ormai da diverso tempo e stasera, diciamo che le hanno prese. Questo mi fa piacere, perché vedete, quando c'è una dirigenza che richiama all'ordine e dice non sbracate.
0: Bravo Marco, questa è una grande
12: riflessione. Quello che
0: dovete
12: fare. Però due cose: quel contropiede di Zegrova là sprecato, dobbiamo essere più killer, più assassini.
0: Bravo.
12: E quei passaggiucci che facciamo ogni tanto in difesa, là a palleggiare in difesa con quei passaggi lenti, neanche va bene. Cioè possiamo diventare più cattivi, crescere ancora di più.
0: Marco, condivido ogni virgola di questo messaggio. Molto interessante anche l'aspetto della società, perché io sono convinto che si sono fatti sentire.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: molto bene anche questo. C'hai Sarri a sentire?
1: Posso leggere una cosa al volo?
0: Devi.
1: Per completare Michele che è venuto pure qui, che sempre che è arrabbiatissimo per quello che stanno facendo anti-Juve per i tifosi, ha detto: fai vedere questo striscione degli interisti che scrivevano con lo striscione messo qui: acciaio scadente, nostalgia delle SEL.
0: Capito, Biscione? Ma cioè, se ci ragazzi, sei sempre, anzi, poi mi mandi lo screen per favore,
1: te lo mando subito. Giustamente dice Michele: Caressa e Bergamo, dove erano?
0: Dove eravate, interisti? Dove eravate? Nostalgia l'avete scritto voi, capito? E io devo prendere lezioni da voi. Ragazzi, guarda che il mondo è veramente strano. L'avete scritto voi, l'avete scritto voi. In più, lo ripeto come post fissato, e tanto lo so che se due settimane finché lo ripeto sempre, non è stato fischiato nessuno. Sono stati inneggiati i nostri morti. Il resto dello stadio ha applaudito, quindi lo dico anche al collega Capuano, che peraltro stimo. Vergogna cosa? Che poi vanno contestualizzate le situazioni, eh? Se si poteva far meglio, probabilmente sì,
1: sì, ma sono peggiori quelle cose di cui vi stiamo parlando, che forse sono state, tra virgolette, cioè forse riportate
0: nostalgia della
1: SEL,
0: i cori, io me li ricordo. Dai, su, perché ragazzi, poi io sono un amante delle curve, anzi della curva, che no, però ricordo tutto, le so le cose, le conosco, perciò con me avete proprio sbagliato la persona se volete parlare di queste cose qua, perché sennò ora ogni giorno da qui alla fine vi tiro fuori uno striscione di tutti.
1: Secondo me con 15 giorni uno al giorno lo troviamo.
0: Oh, ma scherzi,
1: sicuro, se non di più.
0: E li mando anche ai vari colleghi che tanto scriveranno e tutto, perché non ci sono morti di serie A e morti di serie B.
1: Sto pensando alla canzone, vabbè, lasciamo.
0: Beh, basta che io non li cito nemmeno, basta che vai a leggere. Dimmi un po', Sarri,
3: in conferenza stampa però... gli hanno chiesto sia della trattenuta ma anche della curva.
0: Ah, pure
1: sì. Risposta?
0: Risposta?
3: Allora, sulla trattenuta, penso che si debba abolire il VAR. Io tra il VAR dello scorso anno e questo preferisco questo. Però se non diamo una trattenuta del genere, allora rimaniamo con il parere dell'arbitro.
0: Però su questo, guarda, mi tolgo tanto di cappello sulla curva.
3: Sensazione brutta, perché parliamo di una generazione che non ha mai visto Mazzola. Mi ha lasciato una sensazione brutta.
0: Sì, quindi perché, ripeto, si sono girati di spalle, una sensazione brutta, va bene. Però guarda, mi sembra molto
1: sì, molto più
0: pensavo peggio. Penso, come disse il mio grande amico Marco Andreazza, che è tifoso della Juve, perdemmo un derby di Supercoppa che contava zero di 12-13, la squadra era appena arrivata, appena assemblata, e lui diceva pensavo peggio, e poi peccato non siamo andati in Serie A. Però anch'io pensavo peggio rispetto a questo signore. Sul VAR ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione, non ho proprio niente da dire su questo. Allora abbiamo Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
1: Mirko, buonasera. C'è?
0: Ciao Mirko.
1: Mirko?
0: E adesso lo recuperiamo. Allora Claudia, nel frattempo qualche altro testuale, visto che insomma sei sulle notizie che stai mandando sulla stampa, le stiamo dando. Sì, appunto, bravo Alfonso, mi ricordo anche questo. A Bologna per Natale regalati uno Juventino da bruciare. Ragazzi, me lo ricordo molto bene.
1: E poi spesso i tifosi della Fiorentina con la maglia del Liverpool.
0: Certo, è meno 39.
1: Cosa?
0: Ah, ce l'abbiamo ora Mirko. Mirko!
1: Mirko!
13: Ciao a tutti, ben ritrovati.
1: Ma stavi vedendo il gol di David dal derby di Madrid?
13: L'ho visto in diretta,
1: ecco, vedi.
13: Perché la stavo guardando.
1: Non avevo dubbi. Vai, vai. Vale.
0: Allora, intanto io vi do anche questa testimonianza. Ringrazio l'amica che mi scrive la curva sud. Ciao Alessandro, ti assicuro che non c'è stato nessun fischio. Nessun fischio. Ci siamo girati di spalle, ma nessun fischio. Abbiamo ricordato Fortunato, Scirea e l'avvocato. Appunto. Quindi la testimonianza che mi arriva direttamente dalla curva, che è quello che stiamo raccontando. Però ripeto, vogliamo far giochino di uno striscione al giorno? Io ve li tiro fuori uno al giorno, ma non per voi amici miei, non per voi. Sai di cosa stiamo parlando Mirko? Se vuoi anche tu una pennellata, sì, su questo, poi andiamo ovviamente,
13: sì,
0: su tutto il resto.
13: Voglio dire assolutamente una cosa, perché è chiaro che quando riguarda i tifosi della Juventus, la cassa di risonanza ovviamente diventa importante. Per esempio, vi ricordo quando i bambini della Juventus, la curva della Juventus fu multata per il M rilanci del portiere. Poi, tre giorni dopo, giocò la nazionale italiana e in un altro stadio ci fu lo stesso M al rilancio del portiere della avversaria della nazionale italiana, ma nessuno si indignò perché giocava la nazionale, quindi... sai, gioca la nazionale, si può dire M al portiere avversario. A me questo finto buonismo, perché è un finto buonismo, ha anche rotto le scatole. I tifosi della Juventus hanno onorato Baresi, evidentemente non hanno ritenuto meritevole dello stesso interesse Mazzola. Hanno fatto bene, hanno fatto male, io sarei rimasto di faccia e sarei rimasto in silenzio. Hanno deciso di mettersi di spalle, non hanno insultato Mazzola, non hanno insultato l'Inter, hanno disturbato il minuto di silenzio, la Juventus sarà multata per il disturbo al minuto di silenzio, ma non c'è stato nessun insulto a nessuno. Quindi cerchiamo di citare le cose per come sono andate. Perché andare sempre a rimarcare alcune cose e andare a sminuire delle altre non funziona e ci siamo anche stancati. Grazie.
1: Bravo, ma non solo non c'è stato nessun disturbo, ma ci stanno scrivendo tantissimi che sono stati in Curva Sud.
0: Sì.
1: Nessun fischio, soltanto
0: zero,
1: girati di spalle.
0: Zero.
1: Piace, zero. Non piace, hanno sbagliato, però è diverso da insultare, come giustamente cosa che non è stata
13: infatti,
1: fatta.
13: Ma infatti l'unica ammenda che può essere comminata alla Juventus è l'ammenda minima per il disturbo al minuto di silenzio. L'unica ammenda che può essere comminata alla Juventus è l'ammenda minima per il disturbo al minuto di silenzio. Però vedrete che sarà comminata la sanzione più alta. Perché? Perché da 10 secondi dopo è cominciato un tantam. E dei telecronisti, e sui social da parte dei giornalisti, e sulle testate giornalistiche. Io avrei preferito che questi signori che hanno evidenziato questa cosa avessero evidenziato con la stessa enfasi le infiltrazioni mafiose nella curva di alcune società che controllavano addirittura il merchandising ufficiale. Lì nessuno si è indignato, ma voi immaginate solo se lo store ufficiale della Juventus allo stadio fosse sotto controllo della malavita organizzata.
0: Sì, appunto,
13: cosa sarebbe venuto fuori?
0: Ma infatti,
13: andiamo
0: avanti. Allora, sì, tanto la settimana ovviamente ci aspetta, ma noi siamo
13: non
0: pronti.
13: Non ci vogliamo rovinare il sangue in una serata così bella.
0: Bravissimo.
13: Dai.
0: Senti, Mirko, insomma, è stata una bella Juve. Io l'ho definita intelligente, interessante, capace, e grazie anche a tutti gli aggiornamenti che c'è durante la diretta, Mirko, di cambiare modulo più volte. Insomma, viene da dire che questa sconfitta di Reggio Emilia ha insegnato qualcosa?
13: Sì, allora c'è un equilibrio che la Juventus sta trovando, che intanto dipende dagli uomini, perché ci sono degli uomini che danno equilibrio a questa Juventus. McKennie lo sapevamo già, mi permetto di segnalarne un altro, Lukumi, che ha azzeccato tutte le letture difensive. Mi ero permesso di dire contro il Sassuolo che secondo me la sostituzione con Kelly era stata sciagurata. Perché? Perché al di là dell'ammunizione, Lukumi ha un'intelligenza tattica superiore a Kelly, sa quando deve uscire in marcatura, sa quando deve invece abbassarsi un po' di più. È entrato Kelly, è andato completamente a farfalle su tutte le letture. Quindi secondo me in questa Juventus McKennie, Lukumi è imprescindibile, e poi anche Nico Gonzalez, perché dà anche lui un equilibrio pazzesco. Che tu lo metta sulla fascia, che tu lo metta trequartista, è un calciatore talmente intelligente, che sa talmente di calcio, che ti riesce a rendere in qualsiasi posizione. Non mi è piaciuto, devo dire la verità, lo schieramento iniziale con Nico Gonzalez quinto di difesa, a pestarsi spesso i piedi con Seisao, che doveva venire dentro il campo, con Alej Begovic, che non veniva praticamente mai servito. Poi Spalletti, dopo il gol, è passato a questo 4-4-1-1, che nel resto della partita secondo me ha reso la squadra molto più equilibrata. Ecco, secondo me quando c'è difficoltà in termini di uomini, quando c'è difficoltà in termini di letture delle situazioni, due linee da quattro, una punta, un trequartista, o due linee da quattro e due attaccanti, e non sbagli mai.
1: E tra l'altro, Mirko, aggiungo io, tu stai dicendo giustamente quando non hai calciatori l'esigenza, però può darsi che anche lo stesso Spalletti, io non voglio dire si ravveda del suo credo tattico, però capisca che con alcuni calciatori forse sì, la fluidità, purché si conservi l'equilibrio, che questa sera secondo me c'è stato, no?
13: Ma il fatto che abbia cambiato tre volte posizioni, abbia spostato spesso le pedine, è indicativo, esatto, del fatto che avesse pensato avesse pensato un canovaccio di gioco che però l'equilibrio non ci fosse, perché comunque il gol è arrivato per una distrazione clamorosa dell'Atalanta, con Rowe che non scala su Conceição, e Conceição si inserisce, la difesa è statica, è piantata lì in area di rigore, questo arriva da dietro e fa un gol abbastanza facile. Però fino a quel momento la Juventus aveva fatto grossa fatica con Nico Gonzalez che da quinto, quando l'Atalanta attaccava, si trovava sulla linea di Kalulu. Quando poi la Juventus provava a ripartire non aveva linea di passaggio, perché quella linea di passaggio ce l'ha con Conceição, allora lui doveva o andarsi a cercare spazio dentro il campo oppure doveva abbassarsi, allargarsi, e quindi perdevamo un tempo di gioco. Lì poi è stato

0: credo o da Bremer o da Lucumì, e lui si è risentito molto perché l'ho visto molto preoccupato, ha chiesto scusa, però lui aveva messo due filtranti che in 60 minuti non aveva messo nessuno.
1: È vero. Esatto.
0: Quindi
1: esatto.
0: È un giocatore molto verticale, è un giocatore che per la fretta di andare verso la porta avversaria alcune volte esagera.
1: Bravo.
0: Però onestamente io un giocatore come questo non lo limiterei mai e non lo richiamerei mai, perché in un contesto in cui si gioca tanto in orizzontale, avere uno che si prende anche il rischio di giocare in verticale, io lo lascio giocare, gli dico ok, anche se sbagli, ma continua a fare quello che sai fare tu con le tue caratteristiche, perché mi risolvi dei problemi, perché ha mandato in porta due volte un calciatore, esattamente come due volte ci ha mandato in porta con il NEC.
2: Con il NEC, esatto, quello sì. Stavo dicendo, qui con Alessandro stavamo analizzando, tra l'altro con i nostri radioascoltatori, promozione quasi a pieni voti di Colomani sotto il profilo dei movimenti, sotto il profilo di anche dell'intensità, se vogliamo, no? Però giustamente dicevamo con Ale, non è un 9, non è un centravanti, però oggi ha fatto bene, no?
0: Beh, oggi ha fatto una partita totale, secondo me.
1: Esatto.
0: Ha salvato un gol che era un gol fatto,
1: sì.
0: E lì la partita poi va sull'1-1, non so se la Juventus riesce a riprenderla. Detto questo, ha fatto secondo me tanti movimenti importanti. In un'occasione in cui era da solo contro 6-7 difensori, con Sesau ha preferito andare sul fondo e tirare addosso a un calciatore avversario. Con Sesau, attenzione, ottima partita di Consesa oggi, però ha sbagliato 2-3 scelte clamorose, secondo me.
1: Sì, lo so, Mirko,
0: io penso che Colomani, le statistiche non mentano, purtroppo viene servito troppo poco in ogni partita. E chiunque, voi pensate David, che riceve molti più palloni all'Atletico, stasera ha rischiato di fare doppietta, perché io la partita l'ho guardata tutta, ha rischiato di fare doppietta perché viene servito molto di più. Purtroppo,
1: per l'amor di Dio.
0: Abbiamo detto per anni, date un allenatore agli attaccanti della Juventus, oggi abbiamo l'allenatore, però gli attaccanti della Juventus continuano a ricevere pochissimi palloni. E Colomani tocca, se voi andate a guardare le statistiche, tocca la maggior parte dei palloni vicino al cerchio di centrocampo.
1: Sì, sì,
0: è difficile,
1: certo,
0: che vada a segnare.
1: Quello volevo dire, certo.
3: Senti Mirko, prima di salutarti, mi dai la tua lettura su quell'episodio del presunto rigore?
0: Allora, io sono molto onesto, se non avessero dato quel rigore a noi io mi sarei molto arrabbiato, però dobbiamo dire una cosa, nelle partite precedenti, non solo della Juventus, il VAR non è mai intervenuto per situazioni analoghe, ormai le relegano a situazioni di campo, in Europa invece, attenzione, vanno al VAR molto di più,
1: sì,
0: basta
1: sì,
0: guardare
1: sì.
0: Oggi in Inghilterra ho guardato partite di Premier League, ho guardato partite di Liga e ho guardato partite di Champions League e di Europa League. In questo momento in Italia c'è un regolamento diverso. E attenzione anche un'altra cosa, perché l'interpretazione oggi dice che può essere invertito un calcio d'angolo, ma non può essere invertito sì, una rimessa dal fondo. Cioè lo stesso episodio può essere corretto solo in un caso. In più, in Italia si può intervenire solo per il secondo giallo. Oggi in Atletico Madrid Real sono intervenuti per un giallo dato a Bellingham, sono intervenuti con il VAR per un potenziale rosso a Romero, il rosso non c'era, in teoria per l'interpretazione italiana sarebbe dovuto rimanere il giallo a Bellingham, invece l'arbitro toglie il giallo al Bellingham, cosa che non si potrebbe fare, e dà il giallo a Romero.
3: Quindi, sì, infatti ho visto
0: in
3: che
0: Italia,
3: è impazzito Mourinho, tanto per cambiare.
0: In Italia questa cosa qui non sarebbe potuta accadere, quindi prendiamo atto di una cosa, che ci sono, che c'è un regolamento, ma viene interpretato in maniera diversa, e in Italia in questo momento tra l'altro c'è un'interpretazione che tende a lasciare la decisione di campo con la scusa di dare più fluidità al gioco. Però vi do un dato: da quando si lascia giocare di più si fischiano solo due falli in meno a partita. E questo cosa significa? Significa, se poi andiamo a vedere i dati, che non è così vero che sia migliorato il tempo di gioco e che si fischi di meno.
3: Infatti, guarda, questo dato l'ho dato prima di chiudere le statistiche.

0: che sono stati fischiati 20 falli oggi, 10 alla Juve e 10 all'Atalanta, quindi insomma poi alla fine, e non mi è sembrata una partita particolarmente spigolosa, eh?
1: La media da inizio stagione è quella di 22 falli contro la media stagionale dello scorso anno di 24. Non mi pare che sia che ci sia una rivoluzione, cioè da 24 a 12. Quella sì che è una rivoluzione. Da 24 a 22 non mi sembra. E poi, tra l'altro, ci sono partite in cui si è arrivati ad una media di 54-55 minuti di tempo effettivo, ma ci sono partite in cui la media è 48-50 contro i 52 dell'anno scorso. Vi do un'ultima cosa perché sennò divento noioso. Oggi ho notato in diverse partite, compresa Juve-Atalanta, che i 5 secondi sulla rimessa laterale hanno smesso di contarli dopo solo 4 giornate. Come avevo ipotizzato, ho detto, ma per quanto gli arbitri conteranno i secondi su tutti i falli laterali? Oggi l'Atalanta ha battuto un fallo laterale col giocatore dell'Atalanta palla in mano, li ho contati io, è stato 12 secondi, l'arbitro non ha fischiato il controfallo.
2: C'è
1: quindi
2: stato
1: vuol
2: anche
1: dire
2: un
1: che
2: caso, bravo Mirko, anche un caso in cui un calciatore dell'Atalanta era a terra, tu sai che dopo un po', no? O talzi, sì. Oppure anche in quel caso invece sono andati oltre i famosi secondi che dovrebbero invece rispettare. Ecco, vabbè, comunque.
1: Sì, diciamo che stanno piano piano, come succede ogni anno, allentando, così come con gli arbitri accerchiati si era detto quest'anno per l'ennesima volta, sì, sì. Tutti ammoniti, basta accerchiamenti, si è ricominciato come prima. Diciamo che siamo in Italia, tempo 2-3 partite, poi si torna alle vecchie abitudini.
2: Grazie Mirko,
3: ciao,
2: un abbraccio.
3: Mirko. Ciao Mirko.
1: Ciao a tutti, ciao, buon proseguimento.
0: Grazie, grazie. Ciao. Allora, abbiamo ancora una ventina di minuti. Quanto dura Spalletti? Ce lo vogliamo sentire? Così ci siamo una parte di Spalletti.
3: Fare una collezione di striscioni?
0: Sì, ho visto.
3: Mamma mia.
0: Ah, allora, sentiamo un pezzo a 2 minuti e 45 di Spalletti, poi Claudia riassumi un po' di le notizie, più o meno ce le date tutte, mi sembra anche molto interessante quelle della sala stampa. Sentiamo, anzi facciamo così, dammi due testuali, così intanto Federico carica il contributo che vi vogliamo far sentire. Intanto sto guardando ancora su X, c'è qualcuno totalmente scatenato proprio su questa storia.
3: Sì, sì,
0: vai. Leggi qualcosa.
4: Ragazzi, uscito da poco dallo stadio, ma abbiamo una squadra, Marco da Roma, ma sempre a Torino quando gioca la Juve.
0: Grande Marco, sì, la sensazione è proprio quello di avere una squadra. Vai Claudia.
4: Sto cercando.
0: Sì.
4: Vedremo se questa volta partiremo per Cagliari nel giorno della partita, come avvenne nello scorso campionato.
0: Ma ho l'impressione di sì. Sì, secondo me, cioè no, che si parla, cioè si parte, mi sa il giorno prima. Sì, sì, anche perché questa volta la Juve è già partita il giorno prima, per esempio per venire a Frosinone. È chiaro che quando è andata per esempio a Reggio Emilia è partita la mattina, ma perché lì col treno ci metti veramente 2 ore da Torino a Reggio Emilia. Prego, Ferdinando, il Milan sta vincendo 1-0 contro il Lecce.
5: Solo una grande disponibilità di un gruppo molto professionale riesci a perché non dimentichiamo, noi abbiamo giocato giovedì sera, con tutto quello che ci succede, quelli che hanno giocato hanno fatto solo un po' di defaticante venerdì, poi ieri si doveva fare un po' allenamento, però il secondo giorno è quello pericoloso per gli infortuni e per tante cose, per cui si è annullato l'allenamento e non abbiamo fatto niente ieri. Quelli che avevano giocato stasera hanno rigiocato facendo un po' di defaticante venerdì mattina e basta, e un po' di lavoro in palestra stamattina. Per cui, per mettere in pratica quella che è una richiesta anche di cambio modulo e via dicendo, ci vuole disponibilità e ci vogliono dei professionisti seri. E per quanto riguarda il mio lavoro è sicuramente facilitato con delle persone in questa maniera qui, per cui li ringrazio. E poi naturalmente questa vittoria la vogliamo dedicare a tutti quei ragazzi che non possono partecipare in questo momento qui perché hanno fatto degli infortuni purtroppo gravi, e soprattutto per ultimi a Bragara, perché è una roba insopportabile quello che gli è successo.
6: Volevo sottolinearti, Luciano, l'importanza di questi giocatori come McKennie, come Nico Gonzalez, come Selic che gioca a sinistra, Kalulu, che è vero che hanno queste caratteristiche, ma tu li porti, mister, a fare delle cose importanti per il gruppo, anche in posizioni diverse, 2-3 nella stessa partita. Questa è una forza della Juventus, che oggi ha 10 punti come il Como, mister, e questo alle volte fa sorridere, no? Pensando alle critiche da una parte e agli elogi dall'altra.
5: E va bene, però ormai è così, con una sconfitta poi ti crolla tutto addosso, perché ormai il calcio è così, se pensiamo, mi sembra abbiamo già cambiato 3 allenatori, no? Per cui è un po' in questa maniera, però è vero quello che hai detto, ma sono sempre loro quelli che fanno poi la differenza. Io ho tentato di metterli nelle condizioni di poter usare quello che è il modo di giocare dell'Atalanta, che è una squadra serissima e che è una squadra riconoscibilissima per quella che è la qualità di gioco. Il loro palleggio è una cosa snervante per le squadre, per cui se qualche volta si faceva una conduzione interna con il quinto, con il piede forte, si andava a giocare dall'altra parte, allora avevo tentato di mettersi lì a sinistra per entrare dentro il campo con il destro e venire a giocare sulla tre quarti opposta, uguale Nico Gonzalez. Però poi ci hanno portato in giro per il campo a un certo punto e non riuscivamo più a trovare le misure e le distanze di squadra, per cui abbiamo dovuto cambiare e in alcuni momenti del primo tempo ci siamo dovuti difendere. Abbiamo fatto una partita di sacrificio alcuni momenti del primo tempo.
0: Allora, intanto Luciano è Grabara, no Bragara, però questo insomma Bragara è bello. No, stavo riflettendo anche su un'altra cosa, no, in questo avvio, poi ovviamente abbiamo 2 settimane, però di fatto la Juve in questo avvio di campionato, puoi prepararmi 3 vocali, 3 o 4 vocali, gli ultimi testuali e poi
2: già
0: ci
2: so quello che dice, ha sbagliato una sola partita.
0: Una partita, quella di Reggio Emilia, perché poi hai vinto 3 partite e ogni volta che hai vinto, guarda anche questo dato, non hai preso gol. Esatto. Perché hai battuto il Frosinone 1-0, il Parma 2-0, l'Atalanta 2-0. Quando hai preso gol hai pareggiato con il Milan e hai rischiato anche di perdere, sarebbe stata una sconfitta ingiusta, quindi io non la definisco una partita sbagliata. L'unica veramente sbagliata,
2: ecco,
0: è quella
2: col Sassuolo. Esatto, questo è vero, dai. Però io voglio aspettare Alessandro, prima di cominciare a dire ok, abbiamo una Juventus convincente.
0: No.
2: Voglio aspettare, però...
0: Però se tu... noi siamo molto portati, secondo me, a criticare questo inizio di stagione per una partita, che è quella che ci ha spaventato, perché quella sconfitta ci ha spaventato. Ma se ci avessero detto, no, se lo giochino... Alla quinta di campionato alla sosta, 6 a 10 punti, a 3 punti dalla vetta, tu avresti detto guarda 11, perché magari col Sassuolo è quella partita che ci può scappare un pareggio, ma siamo in linea con quello che ci saremmo aspettati.
2: In linea di massima, sì.
0: Guarda, ti posso anche dire, magari battevi il Sassuolo e pareggiavi con l'Atalanta, sei lì. Quindi al netto di quella pessima partita che, ripeto, ci ha spaventato, però la Juve ha fatto quello che
2: bene o male, sì, ecco, magari Alessandro hai rischiato, come dici tu, di perdere con il Milan, però se tu partendo dall'inizio con uno dei peggior Milan degli ultimi anni, credo, forse potevi pensare anche di...
0: È vero, però...
2: Però poi alla fine
0: vittorie,
2: una
0: pareggio,
2: Milan,
0: un pareggio,
2: Milan,
0: una sconfitta, sì. Quindi questo è, anzi, ci metto pure il debutto in Europa League, che forti, non forti, ridicoli, non ridicoli, però ti ha portato un'altra vittoria.
2: In un momento delicato in cui dovevi delicato. Rispondere e va analizzato il 5-0, lasciamo perdere tanti amici, però va analizzato sul fatto che la Juventus anche sul 3-0 è rimasta sul pezzo, Alessandro, non è scontato questo, per esempio. Quindi evidentemente è molto più lucida e molto più concentrata. E speriamo, come dici tu, che tra Spalletti, i giocatori, qualche dirigente forse si è fatto sentire, eh? È possibile.
0: Secondo
2: questo.
0: Me sì. Vabbè ragazzi, vi meravigliate di La Russa? Vabbè,
2: no, vabbè, non
0: lasciate perdere, dai. Sentiamo 3 o 4 vocali, vi ripeto ragazzi, aprite l'ombrello, ma voi dovete fare come la pioggia, ve la lasciate scorrere addosso e rispondete con tutto quello che abbiamo detto, tanto il podcast c'è.
2: Importante certo, poi facciate una doccia dopo questa pioggia.
0: Sì, perché tanto arriverà tanto guano, prego.
7: Sera Radio Bianconera, Johnny da Salerno.
0: Ciao,
7: stasera Gio. Una Juve mi è piaciuta tanto, un buon possesso palla, un buon giro palla, dovrebbe essere un poco più veloce. Mi è piaciuta la soluzione del portiere, che ogni volta puntava sugli esterni che si accentravano e davano possibilità di partire. Una buona partita di Colomani, peccato che non ha trovato il gol. Vedo un Kalulu un po' sceso di un po' stanco, non lo so, un po' non ai suoi livelli. Va bene così.
0: Sì, sì.
7: Alla fine forse
0: ciao amico mio, Kalulu, abbiamo detto, insomma, speriamo di trovarlo bene dopo la sosta. Fede,
8: Ciao ragazzi, buona serata, Pier da Torino.
9: Ciao Pier.
8: Allora, scusate la voce, ma arrivo dallo stadio.
9: Bravo.
8: Ho già sentito che ne avete parlato e quindi non faccio altro che confermare ciò che avete già detto. Stasera un plauso particolare a Colomoni, perché veramente per me ha fatto una partita da oltre il 7, pur non avendo segnato. Un attaccante che pulisce così i palloni, non me lo ricordavo più. Quindi molto molto bene, i gol arriveranno. E poi sono stato, per quei minuti che ha giocato, sostanzialmente il secondo tempo, sono stato piacevolmente impressionato da Sarr, anche se qualcosa l'avevo già vista in Coppa. È veramente un diamante grezzo, secondo me, con l'acquisire fiducia e conoscenza dei compagni vedrete che in mezzo al campo avremo un bel giocatore veramente. Per il resto tutti bene, sono molto contento, e conferma per Nico Gonzalez che oramai è uno di quelli che in campo ci deve stare, sì, lui e McKennie.
9: Decisamente. Grazie Pier, comunque la voce era perfetta.
10: Sì, è vero, è vero.
9: Complimenti. Fede.
11: Buonasera ragazzi, Alessandro da Taranto.
9: Ciao.
11: Allora, grande vittoria, importante sotto ogni punto di vista, sia del morale, del gioco, mi è piaciuta la squadra, come ha affrontato la partita, poi battere Sarri per me è una gioia doppia. Adesso sto aspettando i messaggi dei nostri strani tifosi che giovedì ci raccontavano che avevamo giocato bene perché avevamo giocato contro una squadra di dilettanti di Serie C. E l'Atalanta che cos'è? Perché fino ad adesso l'Atalanta, vedremo con l'Atalanta. Ma dico io, state tranquilli, godetevi le vittorie. La Juve non sarà uno squadrone, però la Juve sa giocare a calcio, piano piano, deve crescere. E ricordate, guardate, abbiamo tanti infortunati,
9: sì,
11: fino alla fine.
9: Io, dai, ragazzi, ciao, grazie per questo messaggio. Io devo dire, non c'è un tifoso non contento stasera.
10: Dai, su.
9: E più o meno vi sto leggendo, siete come sempre una marea, non c'è un tifoso non contento. Poi è bello analizzare magari la prova di quello, di quell'altro. Però Ale, te lo dico, sai che su questo spesso sono molto critico, io noto una maturazione importante da parte del nostro tifoso, poi quello scontento ci sarà sempre. Ci siamo incavolati profondamente dopo Reggio Emilia, ma era impossibile non farlo. Giovedì ci siamo goduti la vittoria dicendo sì, correttamente, vediamo domenica. Stasera mi sembra che c'è
10: la risposta, veramente c'è l'ulteriore, tanta, risposta anche a questo.
9: Claudia, leggi qualcosa e alle 21:30 chiudiamo, quindi c'è spazio ancora per due o tre vocali mentre il Milan continua ad attaccare. Vai Claudia.
4: Perché l'Atletico non è una squadretta, allora fa bene, è uno squadrone, segna. Non è che siamo noi a non essere alla sua altezza, boh, Andrea da Torino.
9: Ma Andrea, noi non all'altezza di David, sinceramente, cioè noi siamo stati all'altezza di Cristiano Ronaldo. Io credo che, per carità, è vero quello che dici, comunque è una squadra importante, l'Atletico Madrid, poi oggi ha segnato contro il Real Madrid. Ci sono giocatori che in determinate squadre non ci possono stare, e lui alla Juventus non ci può stare, e confermo quello che ho detto all'inizio, cioè che faccia 20 gol e che resti lì, perché io sono convinto che se lui ritorna rivediamo quell'ectoplasma che abbiamo visto qua, qualcuno mi potrebbe dire correttamente sì, ma Nico è cambiato molto, vero? In Davide ci credo molto, molto meno.
10: Che Nico ce l'ha la grinta, perché anche alla Fiorentina aveva grinta, invece noi abbiamo conosciuto un David senza carattere, che tecnicamente non è scarso, Alessandro, questo bisogna
9: senza
10: dire
9: carattere,
10: però
9: sì.
10: La Juventus purtroppo non ha dato le risposte, magari con questo allenatore, con Simeone, con, lì all'Atletico magari si trova, ma succedono queste cose,
9: ma per
10: nel
9: l'amor
10: calcio,
9: di Dio, possono accadere,
10: cioè, non è che...
9: possono accadere, però io l'avevo detto e lo continuo a dire su questo, non lo rimpiango assolutamente, proprio per il ragionamento che hai fatto te, Quintiliano, perfetto, prego.
4: Ciao ragazzi, su Sky da mezz'ora non fanno altro che sottolineare il mancato rigore per l'Atalanta su trattenuta di Kalulu. L'attaccante però si butta alla grande e non lo dicono. Angelo da Lampedusa.
9: Ma Angelo, noi abbiamo detto, insomma, il rigore ci poteva stare, poi a Sky, sai, su queste polemiche. Ricordiamoci sempre una cosa, loro ci campano perché poi alla fine noi sì, siamo la maggioranza dei tifosi, ma relativa, perché poi tutti gli altri sono anti-juventini, tutti. Quindi per portarsi il pane a casa devono accontentare anche gli altri. Dopodiché c'è sempre il solito segnale: se i tifosi della Juve si incazzano e cominciano ad abbonarsi in massa, poi piangono. Perché...
10: Allora, Claudio, tanto lo studierai, poi me lo dirai, ti ricorderai quello che ti sto dicendo.
9: Sì, quando sarà morto.
10: Nei criteri di selezione della notizia per quanto riguarda il calcio, ma lo sport, la Juventus è al primo posto. Quindi qualsiasi cosa accada alla Juventus, esatto, soprattutto in negativo, vedrai. Ci sarà la selezione delle notizie per importanza del personaggio, in questo caso della squadra, per importanza dell'evento.
9: Bravissimo,
10: quando c'è la Juventus,
9: basta vedere, lo stiamo raccontando, la disparità di trattamento. A noi ci fanno gli striscioni, nostalgia della Isel. Se parla due giorni su questa cosa, se ne parlerà mesi. Altro testuale, magari per prendere anche quelli arrivati già un po' di tempo fa, perché ce ne sono veramente tantissimi. Non vorrei penalizzare magari chi appunto ha mandato dei vocali, dei testuali, prego.
4: Sto cercando.
9: Stai cercando? Allora intanto andiamo con un paio di vocali.
12: Sera amici, direi che il secondo tempo molto meglio del primo, la squadra era logica con tre centrocampisti, questo Sar mi ricorda il Matuidi della Juve, un uomo di grande movimento, di grandi recuperi, okay, e non sarà un brillante centrocampista di costruzione, ma è un giocatore utilissimo. Quindi la squadra con tre centrocampisti, anche Douglas Luiz ha giocato molto meglio avendo a fianco un giocatore come Sar, quindi molto molto bene. Questo lascerebbe pensare che questa squadra, con i giocatori che ha, un 4-3-3, direi che calza abbastanza bene. Comunque io sono fiducioso per il secondo tempo che ho visto.
10: Bene.
9: Senti, fammi rispondere Claudia mentre lo trovi.
4: Ce l'ho un altro messaggio.
9: Sì, e poi rispondo a questo amico che ci chiede parole di Rossi. Anzi, ti ringrazio per questo messaggio perché voglio dire due cose. Vai, Claudia.
4: Comunque, avere un portiere che ti dà un certo affidamento fa tanta differenza. Tra Di Gregorio e Vicario c'è un abisso per quello che si è visto finora. Cinzia.
9: Ah, Cinzia, guarda. Cinzia mia. È tutta. È
10: un'altra storia.
9: È un'altra storia.
10: E poi anche dote da leader quel ragazzo Vicario. Tra l'altro, perché parla
9: subito,
10: saputo negli spogliatoi,
9: subito.
10: Parla con tutti. Cioè,
9: noi avevamo due portieri fortissimi. Ora, sai, poi ti rispondo, Luca, su questa cosa che penso che anche Quintiliano vorrà dire due parole. Io non attingerei al mercato degli svincolati, sono molto sincero. Andrei su, come si chiama, Radu, perché chi vai a prendere?
10: Esatto.
9: Io sono andato a vedere ieri la lista che ci ha mandato, mi sembra, Mirko Onnerino, stravato, degli svincolati. Ragazzi, c'è da mettersi mai nei capelli. Forse vero. L'unico è Neto, che peraltro a casa nostra c'è già stato, ma sono tutti portieri di scarso livello. Allora a quel punto è chiaro che Vicari a questo punto farà anche l'Europa League, no? Perché la cosa bella era Grabara faceva
10: l'Europa.
9: Vicari le fa tutte, sperando che non si faccia male. Però io, rispetto a quei nomi che ho visto, Neto è l'unico. C'era Sergio Rico, che era un buon portiere, ma è reduce da una marea di infortuni. Cioè, non c'è niente, non c'è assolutamente niente, secondo me. Allora, le parole di De Rossi. Io ho sempre stimato De Rossi, l'unico romanista che posso dire di aver stimato. Poi l'altro, c'ho una simpatia, non riesco, anche ieri lo guardavo, non riesco a averci un antipatico, che è Malen. Mi fa simpatia,
10: che
9: poi io
10: sono
9: sempre stimato.
10: Diverse, perché De Rossi è un figlio di Roma,
9: diverse.
10: E lui è arrivato.
9: Però, sai, io detesto tutti gli altri calciatori che hanno la maglia della Juve, il 90%. Malen non riesco a detestarlo, lo detesterò quando ci segnerà. Però De Rossi, come dice Quintiliano, figlio di Roma, profondamente diverso, fortuna sua, da Totti. Io l'ho sempre stimato. Allora, lui ieri fa questa conferenza stampa dove attacca, tra virgolette, i famosi influencer o youtuber. Io credo che il suo attacco fosse riferito a due persone in particolare. Non faccio i nomi.
10: Con una ci ha discusso in
9: diretta. Con una ci ha discusso
10: in
9: diretta.
10: Stampa,
9: sì, che è un, credo che sia un nostro collega.
10: Augusto,
9: collega
10: sì,
9: nel senso che... Poi è mio anche sta cosa, giornalista, è scritto all'ordine dei giornalisti. Cioè, perde, io... sono contento che Claudio sia scritta, ma insomma è soltanto una cosa di soldi. Vi dico solo che per mettere la fotografia, no? Cioè, cosa serve dei giornalisti? Metti la fotografia con la colla, 15 euro.
10: Sì, cioè, sì, lo so, lasciamo
9: giuro,
10: perdere.
9: No, però c'è un albo, va rispettato. Benissimo. No, io penso che il discorso sia un altro, e lì lo seguo, Daniele. È che questi non fanno altro che offendere. Cioè fanno le dirette, poi per carità uno è libero, lo guarda, non lo guarda. Io per esempio non lo guardo, se devo andare su internet, insomma sulla rete guardo altro, guardo delle belle signorine, sinceramente c'ho più gusto a guardarle. Però quando lui dice che è tutto sommato un'offesa alla nostra professione, non sbaglia,
10: certo.
9: Non sbaglia, perché non è che allora, la libertà di parola è bellissima, è la cosa più bella che ci abbiamo al mondo e dovremmo sempre combattere per mantenerla. Questo sono stra d'accordo, per cui oggi non siamo più nei tempi in cui facevamo noi il mestiere, perché oggi il nostro mestiere non c'è più, per cui facevi giornalisti, i giornali vendevano milioni di copie, le radio, le televisioni, oggi i giornali su carta straccia, le televisioni, la televisione giornalista non esiste praticamente più, io penso non guardarla mai perché guardo Netflix e quant'altro, poi ci sono i social, benissimo. Fortunatamente il nostro editore ha capito che le cose cambiavano buttandosi proprio, no, su quella che è la realtà di Radio Bianconera, perché oggi è questo. Guardate, leggevo uno studio che poi pubblicherò l'altro giorno, che le radio pubblicate da, mi ricordo il magazine, come si chiama, le radio in FM stanno perdendo colpi rispetto alle web radio. Perché? Perché ormai tutte le macchine sono Bluetooth e quindi la gente va in macchina e accende la sua stazione
10: non
9: preferita,
10: non ha più il problema di non poter ascoltare,
9: bravo, quindi anche quello è uscirà a breve ovunque questa cosa, perché le radio in app, quindi le web radio, stanno superando le radio in FM. Detto tutto questo, Daniele per me ha ragione, perché tu non è che capisci di calcio se sei giornalista e non capisci se non lo sei, ma c'è un limite che questi spesso travalicano, quello di fare trasmissioni tra bestemmie, insulti e cose varie, e su quello ha perfettamente ragione. Poi ripeto, c'è sempre la democrazia, li voglio sentire, li sento, non li voglio sentire, non li sento, mi danno fastidio perché mi attaccano, ti querelo e poi vedrai che la smetti. Però travalicare il limite in quella maniera, per me Quintiliano, è
10: sì,
9: assurdo,
10: sbagliato, perché offende. È chiaro che ci rimettono, tra virgolette, ci rimettiamo noi professionisti che abbiamo non solo il tesserino ma probabilmente anche un'esperienza, alcuni si vogliono sostituire al giornalista, che è una cosa diversa dal poter liberamente dire quello che vuoi, fermo restando che non esistono le offese. Tra l'altro aggiungo che si è accodato, anche è andato un po' oltre Gattuso, perché
9: sì,
10: l'hanno fatto
9: sentito.
10: Anche lui ha detto, il problema al di là di questi è che poi c'è gente che li segue. Alcune volte, per esempio, anche noi, Alessandro, no? Ci sono tanti, lo sapete che quell'influencer, noi gli diciamo, guardate, alcuni cercate di non seguirli, ma per il bene proprio di...
9: Ma io faccio
10: e
9: sempre...
10: anche per la credibilità,
9: ma esatto,
10: diciamo, di così, di
9: ma...
10: chi...
9: L'esempio, e poi chiudiamo, è stato quello che c'aveva la lavanderia in casa, no? Con tutte le maglie, lavava le maglie, che si spacciava per Juventino e che era interista, vi ricordate, no?
10: Sì,
9: quello
10: sì.
9: Che faceva le battaglie contro Allegri. Uscito Allegri, lui è sparito, si è messo a fare lo psicologo. Che poi anche lì io fossi dei psicologi, perché sai, finché parli di calcio,
10: ci sta,
9: va bene,
10: vabbè,
9: quando vai su altre cose. Però la credibilità è quella. Dopodiché poi ce ne sono altri che hanno, vedo, bacio di testa. Però cioè, si basano sull'insulto, sulla tutto libero, e vaffa di qua, è stronzo. Cioè, è bello. Boh. Poi è chiaro che questo si riversa quindi anche su quello che è il rapporto che hanno le persone sui social, che credono che sui social sia campo libero, ti posso insultare, offendere.
10: Porto franco è diventato.
9: Non funziona.
10: Forse l'ho sempre
9: non
10: stato.
9: Funziona così. Non funziona così. Quindi io dico che ognuno può fare quello che gli pare. Oggi il mondo nuovo ti dà la possibilità di prendere il tuo telefonino, metterti lì, parlare. Se la gente ti segue, bene, se non ti segue magari la smetti, però ci dovrebbe essere intanto un minimo di vericidità in quello che si dice. Perché se io mi metto a parlare, faccio sempre l'esempio, se io mi metto a parlare di motore e di macchine, cioè io mi apro il canale e comincio a parlare di motore e di macchine,
10: nulla,
9: io non so nemmeno come saper cofano, quale credibilità possa avere, quindi zero. Perciò un minimo bisognerebbe averlo. Ma al netto di questo bisognerebbe evitare di fare i maleducati e le offese. Chiudo veramente. Daniele De Rossi in quella conferenza stampa dove c'ha quell'alterco, lui secondo me doveva lasciare fuori questa cosa, però è chiaro, gli fa la domanda la persona, tra l'altro, ma laziale,
10: c'era un passato,
9: c'era un passato, però è chiaro che insomma di cose a Daniele ne sono state dette.
10: Sì.
9: Vabbè, comunque. Grazie ragazzi, grazie a Federico Rossi, grazie a Claudia.
4: Grazie a domani.
9: Per esempio Claudia, una di quelle lo segue. Chi? Quello con la barba, lo sai, lo segui?
4: Sì. No.
9: Ci mancherebbe. No, vabbè, lo salutiamo, va bene. Oh, colpo di tacco va in letargo fino all'11 ottobre. Nel frattempo io me ne andrò per la Libertas domenica, me ne andrò anche il 3 ottobre, visto che c'erano degli amici che
10: anche
9: ci seguivano.
10: Anche il 21 ottobre, segna.
9: Anche il 21 ottobre, a Mestre, trasferta a Mestre, quindi so che c'era un amico che era venuto in trasferta a Livorno che ascoltava Radio Bianconera, per cui qui si torna l'11 ottobre. L'11 sì. ottobre.
10: No, aspetta, come colpo di tacco, attenzione perché siamo sempre
9: No, Radio Bianconera va in vacanza, va le targhe. No, ragazzi, ci siamo tutti i giorni, tutti i giorni. Buonanotte,
10: ciao,
9: forza
10: ragazzi,
9: Juve.
10: A domani, ciao.
13: Colpo di tacco. Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Boniperti presidente. Boniperti lascia il calcio giocato il 10 giugno 1961 con 179 reti all'attivo. 10 anni dopo, nel 1971, iniziò la sua seconda era, quella da presidente. Un'era fantastica, ricca di successi che si può raccontare tramite i campioni che prese. Da Zoff a Bettega, da Cabrini a Scirea, da Platini a Boniek, da Conte a Baggio, da Vialli a Del Piero. Questi solo per citarne qualcuno. Del lavoro dietro la scrivania Boniperti disse: «Certo, era meglio giocare. Sul campo mi sentivo me stesso, ero forse più vero. Qui, dietro la scrivania, è anche una schermaglia psicologica. Si può dire e non dire, si vorrebbe dire e non si può dire. Il calcio è una materia sempre più difficile». Un Boniperti che anche da presidente seppe sempre dare qualcosa in più, come per la vittoria del primo scudetto, quando alla cena di gala, con lui al centro, con Gianni Agnelli a destra ed Umberto Agnelli a sinistra. Il presidente iniziò il suo discorso con una battuta che ci esprime in modo chiaro, come quello fosse un calcio fantastico e Boniperti sapeva sempre dare qualcosa in più a tutti, ambiente, tifosi e proprietà. Come potevo non vincere questo scudetto con due mezze ali così? Un Boniperti che anche da presidente fu protagonista, ma che in un'intervista del 2008 aveva anche qualche rimpianto. Donadoni, Berlusconi me l'ha rubato a suon di miliardi 13. Soleva dire, chissà come sarebbe andata con Donadoni alla Juventus, magari il Milan avrebbe qualche coppa in meno. Lo stadio, il grande rimpianto di Boniperti è il progetto stadio. Boniperti era molto avanti e già negli anni 80 aveva pronto un progetto con investitori e terreno. Purtroppo Romiti bloccò tutto, consigliando all'avvocato di posticipare l'azione. Boniperti non gradì, la sua intuizione era giustissima. Maradona. Boniperti l'aveva quasi preso. Il problema fu che Giulio Grondona, presidente della Federazione Argentina, bloccò tutto. Chissà se Boniperti ne ha mai avuti altri di rimpianti. In ogni caso, noi non smetteremo mai di ringraziarlo per tutti quei gol che fece, i trofei che vinse da giocatore e per quanto fece da presidente, lasciandoci in eredità il capitano Conte, preso dal Lecce, e quel grande giocatore che è Alessandro Del Piero. Boniperti lo prese dal Padova giovanissimo, battendo una concorrenza del Milan che tentennava e non lo riteneva pronto. Che errore dei rossoneri.
0: Eroi in bianco nero.
2: Radio Bianconera.
0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Andrea Agnelli, l'uomo che ha riportato la Juventus al suo posto, dove la storia le impone di stare. Il manager che, rivendicando il passato, ha proiettato la società bianconera nel futuro. C'è Andrea Agnelli, dietro gli straordinari successi di questi anni. Nato a Torino il 6 dicembre 1975, figlio di Umberto Agnelli e nipote dell'indimenticabile avvocato Gianni, diventa presidente della Juve nel 2010, succedendo a Jean-Claude Blanc e sancendo il ritorno di un Agnelli alla guida del club dopo 48 anni di assenza. Dopo il nonno Edoardo, lo zio Gianni e il padre Umberto, è il quarto Agnelli a ricoprire il ruolo. Dopo una prima stagione a bara di soddisfazioni, dal 2011 comincia a vincere e non si ferma più. Inaugura il nuovo stadio, teatro di momenti indimenticabili, dà vita ad una serie di progetti che fanno diventare la Juventus un club di respiro internazionale, capace di toccare vette mai toccate prima da un club italiano e con la vocazione di crescere sempre, anno dopo anno. Il libro dei successi è ancora in costante aggiornamento, ma intanto i record sono stati frantumati uno dopo l'altro. Quello dei punti, con un campionato vinto da imbattuti, quello degli scudetti consecutivi e quello dei double consecutivi, prima con Antonio Conte, poi con Massimiliano Allegri. Ha saputo cambiare uomini e pelle, conservando sempre intatto il DNA vincente della vecchia signora, con lui come garante e custode dell'anima più pura che fa la differenza. Dal 2012 è anche membro dell'ECA, di cui è diventato presidente nel 2017, succedendo a Karl-Heinz Rummenigge, a conferma del suo impegno per la crescita del calcio europeo.
0: Eroi in bianco nero. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Claudio Gentile. Se pensiamo a Claudio Gentile, ci immaginiamo un vero sergente di ferro, un difensore insuperabile, uno dei pochi capaci di marcare Zico, di fermare nella difesa uomo Maradona, di incutere timore all'attaccante e di chiudere tutti i varchi a chi lo voleva superare. Alcuni lo chiamavano il cattivo, ma ovviamente non lo era. Era duro, deciso, ma cattivo positivamente. la cattiveria agonistica che ti porta a vincere e ti rende protagonista alla Juventus per 11 stagioni, dal 1973 quando arrivò dal Varese fino al 1984 quando passò alla Fiorentina. In bianconero vinse 6 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa UEFA nel 1977, una Coppa delle Coppe nel 1984. 414 le sue presenze condite da 10 gol, non pochi per un difensore. Gentile ha sempre sentito un forte legame con quella terra, lì ha cominciato a tirare i primi calci all'oratorio, alla chiesa di Sant'Antonio. Spesso Gentile ricorda come il calcio sapesse abbattere le barriere linguistiche e come fosse la lingua universale, anche se la sua crescita calcistica era avvenuta in Italia. L'amore per lo sport era nato a Tripoli. Il suo percorso bianconero è segnato dalle esperienze in Piemonte prima, ad Arona, a Varese poi. Da Varese, come Bettega del resto, inizierà il percorso bianconero. Un percorso non semplice, caratterizzato da un inserimento graduale, con Gentile all'inizio alternativa a Furino, in un ruolo per lui abbastanza nuovo. Come detto, l'inizio non fu semplice, la Juventus vantava in rosa 3 ottimi difensori come Marchetti, Longobucco e Spinosi, che rispetto a Gentile vantavano più esperienze e non erano per niente disposti a farsi da parte. Il 2 settembre 1973, la prima partita con la Juventus, una vittoria per 5-1 con il Verona. La prima stagione non fu semplice e arrivarono anche le prime critiche, ma Gentile seppe sempre rialzarsi alla grande, dimostrando anche fuori dal campo un gran temperamento e soprattutto di essere uomo, con la giusta personalità per vestire una maglia pesante come quella della Juventus. La pressione si sentiva, ma non lo schiacciò come successe ad altri, e per Gentile arrivò la conferma, una conferma che lo portò a fare 11 stagioni in bianconero e a vincere il mondiale del 1982.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Furino. Giuseppe Furino è l'emblema del capitano degli anni 70-80, uomo di fatica che è storia della Juve. Nasce a Palermo il 5 luglio del 1946, quindi cancro anche lui. Sono tantissimi bianconeri del segno del cancro, forse la determinazione li accomuna o forse la voglia di non mollare mai. Furino rimarrà per sempre un grande esempio di juventinità. Alcuni lo soprannominarono Furia, perché in campo correva per quattro, altri solo Beppe. In ogni caso fu una leggenda non solo della Juventus, ma del calcio italiano. Vinse 8 scudetti, ne mancavano 2 per la stella, quella stella che gli è stata dedicata nello stadio bianconero. Furino nasce appunto a Palermo, ma subito si trasferisce ad appena 6 mesi ad Avellino, dove il padre era stato trasferito per lavoro. Ad Avellino rimane 3 anni e poi, proprio a 3 anni, si trasferisce ad Ustica dai nonni materni. Poi si sposta da Ustica di nuovo ad Avellino ed infine a Napoli, prima di ritornare a 8 anni a Torino. Lì inizia tutte le trafile delle giovanili bianconere fino a debuttare in prestito a Savona tra B e Serie C. Nel campionato 1966-1967 gioca appunto in prestito in Serie B, mentre nella stagione successiva gioca in Serie C, prima di ritornare a Torino ed essere prestato al Palermo. Lì giocò una stagione da protagonista con 27 partite ed un gol. Alla fine di quella stagione tornò alla Juventus, dove ci rimase per tutta la carriera. Nella società bianconera giocò da titolare inamovibile per oltre un decennio, conquistando 8 scudetti. Da quell'estate 1969 alla stagione 1984, Furino segnò un'epoca fatta di vittorie, di sconfitte, ma da tanto cuore. Passò dalla Juventus di Haller e Anastasi a quella di Bettega, da quella di Brady a quella di Platini. Passarono allenatori, arrivò il mito Trapattoni e lui era lì, un pilastro su cui ogni allenatore poteva contare. Boniperti lo considerava fondamentale, Trapattoni lo considerò imprescindibile, capo carismatico ma allo stesso tempo umile. Il rimpianto incredibile è la nazionale, che non lo considerò mai a dovere.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Andrea Fortunato. La grandezza di una società si scopre anche nelle sue tragedie. Uno dei drammi più grandi è stato quello di Andrea Fortunato, una leggenda da tramandare di padre in figlio, un esempio di forza, di voglia di lottare contro la malattia, una delle tante ragioni per cui il dolore ti unisce e ti rende più forte, una delle ragioni per cui vale la pena essere bianconeri. una stella che il 26 luglio 2011 avrebbe compiuto 40 anni. Andrea Fortunato, nato il 26 luglio 1971, rimarrà sempre nei cuori di tutti una storia commovente che rimane indelebile da tramandare a chi non la conosce. Cominciò la carriera prima nel Como e poi nel Genoa, prima di finire in prestito al Pisa, 25 partite in Serie B e 33 presenze con 3 reti in Serie A. Nel 1993-1994 arrivò in bianconero e collezionò 27 partite, segnando un gol all'Olimpico di Roma il 12 dicembre 1993, un gol bello e simbolico, quello della voglia di emergere e bucare la porta allora difesa da Luca Marchegiani. Di lì a pochi mesi, nel 1994, gli diagnosticarono una leucemia linfoide acuta. Furono momenti difficili per tutti, ovviamente per la famiglia e i parenti, ma anche per i compagni che adoravano Andrea e per i tifosi che speravano e vedevano in lui il nuovo Cabrini. Il giocatore fu trasferito a Perugia e venne sottoposto a duri trattamenti, ad un parziale trapianto cellulare dalla sorella Paola prima e dal padre poi. I trattamenti sembravano aver riscosso un certo successo e cominciava a trasparire un leggero ottimismo con la convocazione di Andrea il 26 febbraio 1995 per Juventus-Sampdoria di campionato. Purtroppo, quando le speranze cominciavano ad essere reali, il destino si affacciò beffardo e terribile e una polmonite lo stroncò a soli 24 anni, il 25 aprile del 1995. Una storia di un grande uomo da raccontare, perché Andrea era un grande, con la G maiuscola.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Pierluigi Casiraghi. Nato a Monza il 4 marzo del 1969, Pierluigi Casiraghi comincia la sua carriera proprio nella formazione brianzola, con cui aveva disputato tutta la trafila delle giovanili. L'esordio in prima squadra arriva nel 1985 in Serie B, nel match perso dal suo Monza contro l'Arezzo. Le quattro stagioni trascorse in Brianza, impreziosite da 28 gol, fanno piovere su di lui l'interesse dei maggiori club di Serie A. È la Juventus a spuntarla sul Milan nel 1989, permettendogli finalmente di debuttare nella massima serie. Assieme ad un altro debuttante, Salvatore Schillaci, Casiraghi trascina la Juventus di Zoff alla conquista della Coppa Italia e della Coppa UEFA. Nonostante parta spesso dalla panchina, il suo contributo si rivela fondamentale, soprattutto nella parte finale della stagione. Nella stagione successiva arriva in panchina Maifredi e Casiraghi si guadagna finalmente la casacca da titolare. Non è una grande stagione per la Juventus, ma il calciatore brianzolo riesce a collezionare 35 presenze e 14 reti. L'anno dopo torna a Trapattoni e Casiraghi riesce a guadagnarsi molto più spazio in campo. Ben 41 le presenze, ma i gol realizzati sono solamente 8. Casiraghi si conferma abile nel gioco aereo e nel creare spazi ai compagni, sfruttando anche al meglio la propria stazza fisica. I gol, però, non sono molti e questo spinge la Juventus a correre ai ripari acquistando Vialli e Ravanelli. A questo punto è inevitabile che per Pigi gli spazi si riducano vertiginosamente. La stagione 1992-93 lo vede collezionare appena 29 presenze condite da 5 reti. È in quel momento che decide di concludere la sua avventura in bianconero. Casiraghi chiede di essere ceduto, si fa avanti la Lazio e di lì a poco si concretizzerà il suo trasferimento.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Robert Jarni. Nato a Kakovec, Croazia, il 26 ottobre del 1968, Robert Jarni ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di ben 8 club. Tra questi figura anche il Real Madrid, con cui ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 1998. In nazionale invece Jarni ha collezionato 81 presenze indossando anche la fascia da capitano. Il giocatore muove i primi passi nell'Hajduk, poi viene notato dal Bari che lo porta in Italia nell'estate del 1991. 2 anni più tardi è il momento del suo passaggio nel Torino, dove resta però una sola stagione. Nel 1994 arriva infatti il suo trasferimento alla Juventus, squadra che ammirava da sempre. Il passaggio in bianconero fu per lui motivo di grande gioia. All'epoca però le squadre potevano schierare solamente tre stranieri e nella rosa di Marcello Lippi erano già presenti Sousa, Kohler e Deschamps. Anche per questo motivo Jarni si accomoda spesso in panchina, mentre gli viene preferito l'italiano Orlando. Nonostante non abbia lasciato grosse tracce nella storia bianconera, viene comunque ricordato come un ottimo giocatore con un gran mancino. Era un tipico terzino anni 90, abile non solo in fase difensiva ma anche e soprattutto in fase di spinta. Tuttavia, dopo solo un anno, Jarni decide di lasciare la Juventus. Me ne andai al Betis in accordo con la società. Alla Juve non avrei potuto giocare con continuità. Gli altri stranieri presenti in rosa erano degli alieni, ricordò anni dopo. Rimanendo a Torino avrei perso anche la nazionale per Euro 96. La sentenza Bosman, infatti, avrebbe fatto giurisprudenza solo dal 1996-97. La signora è sempre un modello di organizzazione, ha aggiunto. Seguo ancora con simpatia le vicende della Juventus, anche se confesso che mio figlio Janus parteggia per i bianconeri più di me.
0: Eroi in bianconero.
2: Radio Bianconera.
0: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Alessandro Altobelli. Nato a Sonnino, paesino della provincia di Latina, il 28 novembre 1955, Alessandro Altobelli, fin dagli esordi, viene soprannominato Spillo per il suo fisico decisamente esile. Debutta nel calcio che conta con la maglia del Brescia nella stagione 1973-74. Rimane in Lombardia per 4 stagioni prima di ricevere la grande chiamata da parte dell'Inter. In nerazzurro Altobelli si consacra come uno dei più grandi attaccanti in circolazione, sebbene i trofei non siano molti. Arrivano solo uno scudetto e una Coppa Italia. Arriva anche in nazionale, disputando due mondiali, quello vincente del 1982 e quello messicano del 1986. In azzurro totalizza 61 presenze e 25 gol. Il più celebre è indubbiamente quello realizzato nella finale di Madrid contro la Germania. Dopo aver trascorso 11 stagioni con la maglia dell'Inter, di cui era diventato anche capitano, Spillo viene ceduto alla Juventus nell'estate del 1988. I bianconeri dovevano sostituire Rush e con l'acquisto di Altobelli sperano di ripetere i fasti di un decennio prima, quando acquistarono Boninsegna. In bianconero Spillo disputa solamente una stagione condita da 34 presenze e 15 gol. Da ricordare il gol vittoria nel derby del 31 dicembre del 1988. Poi il suo rendimento cala a causa di un infortunio e del fatto che l'allenatore Zoff inizia a preferirgli l'emergente Buso. Nonostante tutto, un Altobelli ormai 33enne avrebbe voluto rimanere a Torino e concludere lì la propria carriera. Ho 33 anni e sono consapevole che la mia carriera è oramai giunta al tramonto. Il mio desiderio sarebbe quello di concluderla in bianconero. Starei in panchina volentieri, giocando part-time a seconda delle esigenze della squadra, ha detto. Boniperti non è però dello stesso avviso e decide di cederlo al Brescia, dove concluderà la propria carriera. In totale sono 337 le presenze in Serie A, condite da 132 gol.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Didier Deschamps. Nel cuore dei bianconeri le stelle vere del centrocampo anni 90 sono i Tacchinardi, i Paolo Sousa, anche se non l'ha ricevuta, i Didier Deschamps e gli Edgar Davids e ovviamente Antonio Conte. Deschamps arrivò quasi in punta di piedi dal Marsiglia con un palmarès e personalità da capitano che diceva di un giocatore campione d'Europa per club con l'Olympique Marsiglia e due volte campione di Francia, a cui aggiunse tre scudetti italiani, una Champions League, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e una Supercoppa Europea. A Torino Deschamps trovò il posto adatto a lui, per professionalità, per obiettivi, per voglia di lottare, mettendolo nelle migliori condizioni di dare il 100%. Lui, dopo un piccolo periodo di adattamento, prese in mano il centrocampo e si integrò alla perfezione con i grandi campioni che formavano il centrocampo bianconero. Era già un vincente quando arrivò dalla Francia, ma a Torino si consacrò a tutti i livelli. In bianconero mostrò tutto il suo carattere, giocò 178 partite condite da soli 4 gol. Il suo ruolo non era segnare, ma far segnare, recuperare palloni con la lotta, con il carattere, con la determinazione, e questo gli veniva benissimo. Di Didier non possiamo che dire un gran bene, ricordare le sue parole in un'intervista alla TV francese. quando sono andato via dal Marsiglia avevo 3-4 proposte. In quel tempo, quando hai una proposta dalla Germania, dall'Inghilterra, Spagna e l'Italia, non ci pensavi due volte. Era l'Italia la scelta, senza se e senza ma. Non dimenticherò mai quello che mi ha dato la Juventus. Questo club è la mia famiglia. Non posso spiegarvi cosa ho dentro quando penso ai colori bianconeri. L'avvocato ha detto una volta: se segna Deschamps vuol dire veramente che siamo i più forti al mondo, ed ho segnato contro il Parma nella partita scudetto. Quando sono partito per passare al Chelsea è stato uno shock. Didier Deschamps seppe incarnare alla grande lo spirito di juventinità anche da allenatore in Serie B, con una squadra penalizzata e una stagione vissuta da allenatore protagonista che non mollava mai. Quella Juventus che lui mise in campo fu simile a quella da allenatore: grande spirito di sacrificio, voglia di rimontare, voglia di metterci un'anima grande in ogni partita.
0: Eroi in bianconero.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Attenzione, attenzione, la classifica di Forbes: Juventus, squadra con più valore in Italia. Juventus 5-0. Yves, come stai? Ci siamo lasciati ieri che abbiamo detto vogliamo il 5, ti hanno ringraziato, ti hanno salutato, ti hanno seguito, ti hanno obbedito. Ecco il 5, qua piove, inizia a far freddo. Lì a Torino com'è?
4: Buongiorno a tutti, Torino a 18 gradi, aspettiamo anche noi la pioggia.
3: Che senso? Hai fatto la danza della pioggia? Che si è fatto?
4: È nuvolosissimo, è praticamente buio.
3: Praticamente buio? Accendi la luce. Accendi la luce! Metti l'interruttore, tac, Alai Begovic, tac, Nico Gonzalez, tac. Ci mancava solo che segnava su calcio di rinvio come Fantozzi Grabara, che a un certo punto ho detto questo fra un po' tira in porta. Bella sua porta! Attenzione! La chat è già carica, abbiamo le pillole di Spallettone, la Juve ha vinto 5-0. Cosa si può chiedere di più oggi, Yves? Che richieste hai oggi? Sentiamo, dai, forza.
4: Nessuna richiesta, ma una domanda.
3: Bene. Hai una domanda? Che domanda è?
4: Su quale carro si salirà da oggi in poi?
3: Ah, tutti sopra il carro, invece no. Caro il mio Yves Daroche, capo tecnico della chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sappi che appena finita la partita i primi messaggi arrivati sono stati: Neck, ci mancherebbe altro che non si vince 5-0 con Neck. Quindi vedi, e invece è una vittoria che serve per l'autostima. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconere, la vostra rassegna stramba del 18 settembre 2026 è venerdì e piove. E lo si capisce dai titoli dei giornali. Sulla Gazzetta dello Sport, nuovi gol Juve. Euroleague, si sbloccano in quattro, anche Colo. Il NEC travolto allo stadio, 5-0. Sai che loro quando ci sono i 5-0 sono sempre sul chi va là. Prime reti per Alai Begovic, per Voltemade, per Cedi, che Nico trascina. Ma la sveglia della Gazzetta dello Sport, in mancanza del rompipallone, che questa mattina stranamente non si dedica alla Juve, dice: loro fanno un po' per uno, no? Dice: oggi la fai tu? No, allora lo faccio io. La sveglia la prende larga e parla dell'agenda di Antonio Conte, ritrovata sul treno. Il libretto degli appunti nel treno che lo portava da Milano a Torino, dove è andato a vedere Milan-Benfica per poi andare dalla Juve. In realtà invece non c'è mai andato a vedere la Juve, perché i gobbi sono il mio popolo, devo stare in mezzo a loro. Vediamo un po' come sta andando la Juve di Spalletti, poi un'occhiatina anche a Malagò, al Coni, all'Italia di Mancini. Metti che le prime tre partite di Mancini vadano male, Conte è pronto. Ma in Inghilterra lo United alla panchina che traballa, ma anche il Tottenham, dove tra l'altro Conte è anche già stato. E non bastasse il calcio, dice Antonio Conte nel suo libretto degli appunti: ma la Ferrari non vince, c'è bisogno di me, però mi dovete comprare tutti, mi dovete comprare Kimi, no, perché qua non si può mica andare a mangiare al ristorante con 10 euro. Gli inquirenti al momento lo ritengono un falso, tipo Modigliani. Non so, la vuoi commentare tu, Yves, questa roba qua?
4: No comment,
3: andiamo avanti. Tutte le mosse di Gasperini e di Chivu, ragazzi, domani c'è Roma-Inter. I nerazzurri valgono 3 volte di più, oltre 2 miliardi. Ma no, ma Forba ha detto che la squadra italiana che vale di più è la Juve. l'ha detto Forbes con la S finale, Forbes. Il caso piove. C'è il caso dossier Federcalcio in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport. Incredibile, amici, se ne sono accorti. Dopo giorni e giorni di battaglia mediatica della rassegna stampa alla Gazzetta, hanno detto: uè, ma c'è un caso Malagò. Attenzione, il caso dossier Federcalcio, Malagò oppure commissario? Piove. Sfida in bilico e molto lunga, dice la Gazzetta, che fa le previsioni. Poi vabbè, l'approfondimento è la pagina 34. Ma almeno c'è l'occhiellino in prima, dai, su, non è che possiamo pretendere. Morim sotto tiro, vedi, era Spalletti l'altro giorno, adesso tocca a Morim del Milan. Morim sotto tiro, ma non si tocca. Il Milan vuole subito una svolta, a Morim è sotto tiro, ma non si tocca. Mentre Spallettone, se perde una partita, è già praticamente licenziato. Invece a Morim non si tocca. Vedi un po' come si cambia. Juve, facile rinascita in Europa, Spalletti ne fa 5. Gloria per tutti, soprattutto per i nuovi. Oh, i numeri che piacciono a noi, caro Ive. 48% di possesso palla. Ce l'hanno avuto quelli del NEC, il possesso palla. 0 calci d'angolo battuti dalla Juve, ma abbiamo vinto 5-0. Basta con 10 corner, 80 tiri, 90% di possesso palla. E poi perdiamo 3-2. 0 corner, abbiamo vinto 5-0. Perché il calcio a volte è molto semplice. Sulla moviola della Gazzetta dello Sport, su Nico, rigore netto. Tutto che piove, diluvia, uragano questa mattina, Yves. La moviola della Gazzetta che dice che per la Juve c'è un rigore netto, è incredibile.
4: Devono trovare gli alibi, Spalletti mi dà fiducia.
3: No? Beh, certo. Spalletti mi dà fiducia, dice Nico Gonzalez. Perché chi è che prima non gliela dava la fiducia a Nico Gonzalez? Che non gli dava la fiducia, Yves? Ti ricordi qualcuno che non dava la fiducia a Nico? Nico sfiduciato.
4: Quelli passati.
3: Quello passato. Uno. Inizia per M e finisce per A. Spalletti becca 7,5 in pagella, dice lucidi e forti nella reazione dopo i dubbi di Reggio. Allora ce li hai avuti anche tu i dubbi di Reggio, non era... No, perché ieri si è cambiato sistema di gioco come avevamo suggerito noi, caro il mio Yves. Altro che andare di non ci sono i modi, non ci sono i... no, ieri si è cambiato il sistema, ci sono stati dei dubbi dopo il Reggio. Migliore in campo è Nico Gonzalez, 8 in pagella e ovunque. Non diciamo il peggiore, ma il meno bravo, diciamo il meno bravo, dai. Il meno bravo è Calulu che prende 6, gli manca ancora il passo. Intanto Cambiaso vuole esserci con l'Atalanta, c'è prova. Però io a sto punto, mancano 2 giorni, poi c'è la sosta. Sta lì, riposati e ne riparliamo dopo le partite della nazionale. Che cosa fai durante la sosta, Yves? Hai programmato qualcosa?
4: Sì, vado in Liguria a mangiare.
3: Vai in Liguria a mangiare? Ma cos'è?
4: Durante la sosta io con tutta la famiglia andiamo 2 giorni in Liguria.
3: Stai dicendo, mica chiudiamo e noi lavoriamo.
4: Lo so, il weekend, per non guardare altre
3: cose. Il weekend vai in Liguria con tutta la family a mangiare, mi raccomando, mangia bene e bevi meglio. Grinta volte madre, posso dare di più, autocritica del Teutonico che dice grazie Nico che mi ha lasciato il rigore, l'ho tirato, l'ho segnato, ma lo sa anche lui, dice posso dare di più, perché cioè, volte madre, ti è piaciuto volte madre? Mica troppo,
4: Boh, come ha detto lui, sì. Può dare di più, aspettiamo di più.
3: Può dare di più. Allora diamo di più, ci mancherebbe altro. Adesso c'è l'Atalanta, vediamo se. Per pochi minuti li ha fatti giocare tutti e due, sia Voltemade che Colombo. Cosa fa con l'Atalanta? Spallettone, sono proprio curioso. Attenzione, protezione antivirus. Mi devo far proteggere? Cosa devo fare? Perché mi mandi questi messaggi sul desktop? Protezione antivirus è venuto fuori.
4: Lascia. Va via da solo.
3: Ragazzi, va via da sola, ma che problema c'è? Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, dai, che piove già abbastanza. Vediamo se esce un po' di sole. Tutto sport. Juve, non c'è NEC. Non c'è, con l'apostrofo e l'accento sulla E. Non c'è NEC o non c'è NEC. Ragazzi, io allora, il premio ieri, genio assoluto dello stadio, non so se l'hai visto sui social, Yves, c'è questo tifoso della Juve vicino al settore ospiti, degli olandesi belli caldi, devo dire, nel settore ospiti, che gli fa vedere la foto di Neck agli olandesi. L'hai visto, genio? inquadra un tifoso olandese che lo guarda come per dire sì, ci avete battuto, ma non lo sa chi è Netto. Ma no, cioè, non l'ha capita. Cosa è? L'hai visto quello lì?
4: L'ho perso quell'attimo.
3: Te lo

0: Vedi come ti svegli con il 5-0, eh? No col 3-2, l'ombra di Conte, sentiamo Conte, mandiamo i messaggi a Massara, che cosa ci dirà mai Carnevali, cosa si prospetta sulla panchina, un'annata disastrosa. Poi vinci 5-0, seppur con il povero derelitto Neck. E vedi come cambia tutto. Va, che roba, guarda i giornali come sono tronfi questa mattina, eh? Travolti gli olandesi, segnano Nico, segnano Alai Begovic, segnano Voltemade, segnano Celi che segnano anche Icolo. Editoriale di Tutto Sport che è un po' difensivo, mani avanti, dice no, un attimo, fermi tutti. Si fa presto a dire che era facile, vabbè, adesso 5-0 è facile, ma prima. Ma ieri, quando abbiamo presentato la partita, non era per niente facile. Il NEC, ti ricordi? NEC, calcio totale, folle, idea di gioco clamorosa che porta in giro in tutta Europa. Il Bodo si sì, gliela date tre, ma ha faticato. Avversari tatticamente sprovveduti, scrive Tutto Sport. Allora, diciamo così, fase difensiva del NEC un po' da rivedere, secondo me. Cioè, a partire dal portiere, leggermente da rivedere, se posso fare una piccola critica al fantastico NEC. E un portiere allegro. Ma che uscita ha fatto sul gol di... Ma che uscita ha fatto? Ma neanche io facevo un'uscita del genere quando giocavo in porta. Ma che roba è? Ma cosa ha fatto?
1: Si vede che
0: Perché
1: faceva
0: era
1: Karate
0: solidale col
1: Kid.
0: suo collega. Ha visto il lancio di Grabar, ha detto no, il lancio di 55 metri merita il gol, mi sposto, la faccio passare. La squadra su Tutto Sport viaggia con il nuovo 3-4-2-1 che non ha negato Spalletti a fine partita, quindi abbiamo cambiato sistema di gioco, perché ieri ho sentito questa discussione, ma non è vero, no, abbiamo cambiato sistema di gioco. Stavolta non molla la presa la Juve e mantiene alta l'attenzione in difesa, perché a tutto possiamo dirgli al derelitto Neck, ma davanti sono bravini, eh? Guarda che i tre davanti sono bravini, a partire da Tadic lo conosciamo, ex Ajax che ci aveva anche punito in passato, ma davanti sono bravini, per cui la Juve è stata attenta in difesa. Finalmente in gol i centravanti. Oh, gol i centravanti, forse non... Piccolo raggio di sole che si palesa. Anche se al tedesco Voltemade serve un rigore per segnare. E vabbè, valgono i rigori, ma segnati. L'anno scorso i rigori ci hanno tenuto fuori dalla Champions, ti ricordi? Abbiamo sbagliato un po'. Invece il tedesco è uno che tira bene i rigori. Attenzione. Ottimo esordio di Grabara in porta. Che piedi di Tutto Sport. Perché i portieri mica devono parare, devono essere bravi con i piedi. Mancherebbe altro. Allora a questo punto facciamogli fare il centravanti, no? Mettiamo Grabara centravanti, insieme a Gatti, nuova coppia d'attacco della Juve. Grabara Gatti, la GNG, eh? Ti piace, Yves? Ti piace la nuova coppia di centravanti, Grabara Gatti?
1: Non
0: Non ti
1: male,
0: piace?
1: non male, non male.
0: Non male, non male. Ma oggi sei, non ti esprimi oggi, sei un po' sulle tue,
1: No, no, no,
0: non
1: no.
0: vuoi dare adito a discussioni, di la verità.
1: No, no, no, non è che non mi esprimo, è che Gatti l'ho visto bello convinto, aggressivo, che dice
0: E
1: salite tutti.
0: Grabara no? E Grabara?
1: Gravara anche perché è bello il movimento, come ha detto Spalletti. Giocate, cioè, se non riesce a giocare, gioca sul portiere e mi è piaciuto come si muoveva lui per poter distribuire bene la squadra.
0: Ma cosa fai? Come nei sì, il copiato? Cosa fai? Copi e incolla Spalletti, quello che dice lui lo ripeti. Cosa fai? Ma cos'è sta
1: No,
0: roba?
1: non
0: Ma sì. Lo
1: copio, è quello che
0: copi?
1: diceva. Come ha detto
0: Copiato,
1: Assar,
0: ok.
1: se non riesce a giocare, passa dal portiere.
0: Gliel'ha detto a Sar Spalletti, se non riesce a giocare passa dal portiere?
1: Sì, lì, da quelle
0: Quando gliel'ha
1: parti lì.
0: detto? Ma quando gliel'ha detto?
1: Ieri è stato detto dal
0: Beh, ieri per
1: giornale.
0: forza, abbiamo giocato ieri, credo oggi. Vabbè, 11, dopo questa cosa andiamo a approfondire. 11 tiri a 11, ma 7 a 3 in porta, che è l'unico dato statistico che conta. Quante volte hai tirato in porta, dentro lo specchio della porta? Perché per segnare bisogna centrare. La porta. 41.407 spettatori per vedere NEC. Bravi, bravi. Stadio esaurito. Stadio esaurito. Il NEC ringrazia. Lucio spera nella svolta e dice: premiata la scelta di cambiare qualcosa. L'ha detto Lucio che abbiamo cambiato. Perché non vi fidate manco delle parole del vostro allenatore? Non lo dico ai tifosi della Juve che stanotte scrivono: non è vero che abbiamo cambiato modulo. Cosa hai visto? Ha detto l'allenatore. Colo. nei duelli e nei contrasti veementi deve metterci più forza.

0: piccola tiratina d'orecchi ancora per Colomani. Ma il ragazzo è sano, dice Spalletti. Alla vigilia era l'unico in ritiro. Cioè, praticamente ieri, in attesa della partita, Colo nel pomeriggio si è presentato all'albergo della J-Hotel, è entrato e non c'era nessuno, c'era solo lui. È stato lì fino alla partita. Troviamogli degli amici, facciamo il Colo solitario, presentagli qualcuno, non è qualche amico da presentare a Colomani. È da solo.
1: Adesso faccio richiesta alla Juve, se me lo lascia come me lo porto in giro a fare la guida a Torino.
0: Bravo, alla scoperta della città. Ma che brutta immagine, poverino. Arrivato in albergo c'era solo lui. C'era nessuno. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Sblocco Juve. Oh. L'hai fatto il militare, tu? L'hai fatto?
1: No, per motivi familiari. Per motivi familiari.
0: Per motivi familiari. Si dice sempre così. Lo sapevo. Block, sblock. Block, devi stare fermo. Sblock. È nonnismo da caserma questo, dai. Block, sblock. Allora la Juve, Reggio Emilia, block. Connect, sblock.
1: Non mi diventare come loro, che hanno questi titoli molto corti.
0: Come titoli corti? Chi è che ha messo i titoli corti?
1: Quelli del Corriere, che chiamano le cose.
0: Quelli del Corriere. Porta rispetto, quelli del Corriere. Cosa sono, amici nostri? Non credo proprio. Tutti con Lucio. Oh, vedi che la squadra è con l'allenatore. Manita. Oh. Travolto il neck. 5-0. Che spasso. Nico 8 in pagella. Alaibegovic 7 in pagella. Le pagelle di tutto sport le abbiamo lette, no? Le abbiamo lette? No. Perché non le abbiamo lette, Yves? Chiudi Corriere dello Sport. Chiudi tutto. Riapri tutto sport. No, dobbiamo leggere le pagelle. Che non si fa così. Forza, apri tutto sport. Dai, vediamo le pagelle. Eccolo lì. Allora, Lucumi in posta, 7.5. Scusa, fammi godere una volta. Sar rincorre gli avversari, 6. Sar, un po' ancora inceppato. Nico cose da leader, 7.5. Douglas è il perlo della Juve, 7.5. Eppure qualcuno ieri l'ha criticato, vedi? I voti sono soggettivi. McKennie accende la Juve, 7.5. Te l'avevo detto io che con McKennie si può giocare a calcio senza no. Volte Made cicca, però poi si sblocca, 6.5. Calulu troppo altalenante, 6. Gatti subito efficace, 6.5. Celik ara la fascia, 7.5. Cop Miners entra e fa il compitino, 6. Cop Miners. Dammi la uno. Cop. C'era anche un vecchio slogan. Chi può darti di più? Cop, sei tu. Io dico, ma dopo il fallimento di Reggio Emilia, c'è una serata meravigliosa di festa, stiamo stravincendo, l'allenatore ti mette in campo, tu entri e cosa fai? Passi indietro il pallone. Il triste Cop. Grabara 7 in pagella, il lancio con cui lancia Gonzales, un piede da trequartista, vedi che deve giocare trequarti. Intanto fra due giorni giochiamo con l'Atalanta che ha riposato. Qui Atalanta, Sarri ora sorride, da Gaetano, Gaetano torna e si prende la regia, Fortunello, recupera anche Gaetano. E poi anche oltre alle pagelle ci eravamo dimenticati del Toro, povero Toro, in prima pagina su tutto lo sport, il Toro. Vlasic Simeone, unità anticrisi. Abate gli Sprona, ha bisogno di loro. Vlasic Simeone, sono già in crisi al Toro. Guarda che facciamo il derby, non mi ricordo. Sto controllando. Chiudi sì adesso tutto sport. Ci mancherebbe altro. Poi mi chiamano e non hai letto le pagelle. Calmi. Apriamo quelli dello Sport Stadio. Sblocco Juve. Tutti con Lucio. Manita, in Europa League. Travolto al NEC, 5-0. Così l'abbiamo riletto. Che spasso. Nico 8, Alaibegovic 7, Voltemade 6.5, Celik 7, Colo 7, expected goal 4.14 con 11 tiri, quindi altissimo tasso di pericolosità. Riscattato il capo col Sassuolo, i nuovi si prendono la scena, la svolta è il 3-4-2-1, un trequartista in meno e un centrocampista in più. Tre bei difensori rocciosi e il portiere bravo con i piedi a buttar di là la palla. Non è che ci voleva tanto, Ma Sara, prima della partita, rinforza Spalletti e dice: la squadra in mani eccellenti. Super Lucio. poi abbiamo vinto 5-0, perché se non vincevamo 5-0 potevamo anche vincere ma 1-0, e vedevi il post partita com'era, caro Iris, vincevamo 1-0, eh? Quindi siamo in mani eccellenti, ma ci vogliono i risultati. La Juve manda in gol il mercato. Oh, questa serve per l'autostima. Sono d'accordo con l'editoriale del Corriere Postale questa volta. Questa serve per... Dice, beh, serve per l'autostima, ragazzi. Perché hai visto ieri tutti belli sorridenti, Nico Gonzalez che deve calciare il rigore. No, glielo do, volte madre. Si devono sbloccare gli attaccanti, abbiamo bisogno di loro. Loro vivono per i gol, noi no, ha detto Nico a fine partita. Colomoni segna, ma dà anche l'assist a Celik, Alaibegovic fa i numeri, McKennie dice, raga, sono tornato io, dai, un bel 5-0, portiere mascherato che fa impazzire lo stadio, tutti che ballano Mac, e stamattina facciamo un bel programmino, no? Mica Musilunghi, Alaibegovic, più Alaibegovic per la Juve. Il talento bosniaco sempre in campo a stupire tutti. Lunedì compie 19 anni e la festa è già cominciata. Yves, lunedì fa 19 anni Alaibegovic, lo chiamiamo e gli facciamo gli auguri?
1: Proviamo.
0: Provo io semmai. Proviamo lui, si allarga. Spalletti dice la reazione che serviva. La classifica, oh, Pullman Master, agevola la classifica, che siamo in testa, oh. Tutti a 3 punti, e no, Crystal Palace, Sparta, Besiktas, Union, Ferencváros, Benfica, Leverkusen e le Juve sono a 3 punti, ma ne abbiamo vinto 5-0, la differenza è che siamo in testa, attenzione ragazzi, una notte in testa la classifica di Europa League, Roma-Inter, no, perché ieri ci hanno provato, è in ordine alfabetico, no, non è in ordine alfabetico, c'è un regolamento, in testa oggi siamo noi, Roma-Inter, l'Italia nel mondo, da Pechino a Bayreuth, una sfida a scudetto a livello globale, Yves, chi conosci a Pechino che si sveglia per vedere Roma-Inter che non vede l'ora? Quanti ne conosci?
1: Me stesso.
0: Ce l'hai qualcuno? Te stesso? Perché stai a Pechino, tu conosci la Roma con l'Inter?
1: Sì, guardo Google Map e vedo Pechino.
0: Ah, guardi Google Map e fai finta di stare a Pechino, certo. Oggi i primi convocati nasce l'Italia di Mancini. Pare che ci convochi solo Vicario, meno male. Meno ce ne convoca dal nostro giro, visto che siamo conciati, anche ieri 9 assenti. E meglio è. Ma ecco perché la grandine è scesa stamattina a blocchi. Il Corriere dello Sport, dopo una settimana di silenzio, tira fuori il caso Malagò. E come lo tira fuori? Con l'editoriale subito di autodifesa. Il gioco non vale la candela. Il caso Malagò e gli effetti sul calcio italiano. Facciamo le cose ad personam. Punirne uno per punire gli altri, che è una roba di fascistiana memoria delle guerre puniche. Ma ho capito, scusa, ma invece quando c'è la Juve di mezzo va bene punire la Juve per non punire gli altri? No, fammi capire. Se ha sbagliato, paga. O no? Lo decide il Corriere dello Spostaglio, come ha fatto con Rocchi? O lo decide il procuratore federale? Anzi, in questo caso il procuratore generale, perché il procuratore federale gliel'ha tolta, gli ha detto, cosa archivi qua? Da qua la scartabentus, forza! Chiudiamo il Corriere dello Spostaglio. Sui quotidiani, politici, pagine sportive, niente di che, grandi giochi di parole sulla Juve che batte per 5-0 il NEC, perché giustamente... Si fanno dei giochi di parole, si fa dell'ironia. Quando gli altri vincono con le squadre piccole, la si prende un po' più seriamente, secondo me. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
2: Rassegna Stramba.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Rassegna Stramba.

0: alcun punto perso, quindi non fa finta di niente, riflette sulla debacle di Sassuolo, ma dà fiducia totale a Spalletti. Così, giusto per essere precisi. Ma apriamo tuttoio.com, il nostro punto di riferimento tutti i giorni della nostra vita, caro il mio Yves e anche un po' da Roche. Attenzione, al primo piano in questo momento è su Spalletti. Spalletti si gode la Juve, soddisfattissimo, dice lui. Abbiamo giocato da squadra, ed è vero. Guardate che... Allora, io ho temuto molto, non so voi, alla fine del primo tempo ho detto, vabbè, 3-0, ma no, secondo tempo facciamo gli spiritosini e gli facciamo fare il golletto del 3-1. E dai, primi 10 minuti, qualcosina, abbiamo un po' fatto giocare il NEC. Poi... si sono subito risvegliati, ha fatto un po' di cambi il mister, un po' di forze fresche, e fino al 92esimo, 93esimo, quanti ne è andati di recupero? 3, 93esimo, la Juve ha fatto il 4, il 5, voleva anche fare 6, ha giocato da squadra, come si deve fare assolutamente in questi casi. E quindi il mister è giustamente contento, è soddisfattissimo, finalmente l'ho visto ridere e non fare quel sorrisetto un po' che fa in conferenza stampa nervosa. Finalmente ieri sorrideva. Massimo Pavan si concentra sui gol. Spalletti promuove la Juve dopo il 5-0 al NEC, elogia l'atteggiamento, la difesa 3, Nico, Colo, Sar. Cambiaso resta da valutare per l'Atalanta, dice Spalletti. Lo valutiamo giorno dopo giorno. Una bella reazione dopo il Sassuolo. Fa l'elenco oggi Pavan di tutte le cose buone e positive. La Juve che è concentrata fino alla fine. Spalletti che riconosce comunque i meriti del NEC, perché guardate che dice lui, con questo modo di giocare gli olandesi hanno vinto tante partite, hanno fatto tantissimi gol. Il calcio sta andando in questa direzione. Uno contro uno, giocata contro giocata, lancio contro lancio. Butta la palla davanti che io segno e tu la butti dall'altra parte che segni tu. Che divertimento. Sei contento che il calcio va verso questa roba qua? Io butto la palla di là e segno, tu la butti dall'altra parte e segni tu, e ci divertiamo tutti.
1: Giochiamo a tennis poi.
0: Giochiamo a tennis poi, ecco appunto, non è più calcio. L'elogio a Grabara. Fatemi fare un complimento a Grabara, ha detto lui, perché ha fatto vedere la sua qualità che ha con i piedi. Perché noi cerchiamo, noi tutti, cercano il portiere che è bravo con i piedi. Colo Muani e quel ritiro solitario. E ha colpito un po' tutti questa storia di Colo Muani che si è presentato in albergo della da solo. Douglas Luiz che anticipa la giocata, la deve anticipare, dice Spalletti. Sar promosso alla prima da titolare, comunque. Il dubbio su Cambiaso, Nico Gonzalez che trascina la squadra e la vittoria è importante, ma ora chiude Pavan su tuttoio.com, serve la conferma con l'Atalanta. Cosa avevamo detto ieri? Bisogna vincere bene con il NEC, se non casino. Ma la partita vera da vincere per svoltare l'Atalanta, perché se adesso tu non vinci con l'Atalanta, sei riduce la sconfitta col Sassuolo, perdi altri punti in campionato, magari ti svegli a meno 7 e ricominciamo, facciamo una brutta sosta. Quindi adesso, cara Juve, per cortesia, finita la sbornia, vi svegliate e vi concentrate sull'Atalanta. Grazie. La firma bianconera di oggi nel blocco nero su bianco o bianco su nero, come preferite, del buon Luigi Schifo, imperdibile come sempre. Questi sono anni da Juve di Moratti. Basta, dice lui, basta. Bisogna riannodare il tifo bianconero che ha unito Boniperti, la triade, Agnelli. Vincere è l'unica cosa che conta. E poi c'è un po' un'analisi di questa situazione della FIGC, del buon Schifo, che io fossi in voi su tuttoio.com non mi perderei questa mattina. Il virgolettato del giorno, caro il mio Ivo, come sempre riassumo un po' i temi che vanno per la maggiore e dà delle indicazioni al nostro popolo infinito, una vittoria che ci voleva in gol anche gli attaccanti. Juve-NEC 5-0, quel 5-0 ce lo teniamo lì fino a stasera e magari no, magari non lo cambiamo neanche domani, magari lo teniamo così fino a Juve-Atalanta, vediamo, vediamo. Decide Yves, faccio decidere Yves. Se Yves mi dice cambia il virgolettato tutto Juve, io domani lo cambio, se no lo tengo o lo cambio, cosa faccio?
1: Lascialo lì ancora.
0: Lascia, ti piace il 5-0, lascialo lì ancora, lasciamo perdere, per favore. Attenzione! Oggi bypassiamo o abbiamo un calcio e finanza che ci racconta delle cose strane? Che dici?
1: Ma investimenti, quelle varie, poi cadono Tito.
0: Vabbè, investimenti, calcio e finanza si chiama, certo che parla di investimenti, scusa. Menti di capitale. C'è sta roba di Lotito che sta impazzando. Vabbè, a voi non ve ne frega niente. Però ci sono su stroba di Lotito che è stato condizionato, no? Gli volevano far vendere la Lazio, gli ha fatto pressioni, quelle robe lì della borsa che vi ho letto ieri. Ci sono delle intercettazioni, lui che parla ad una radio romana, sputtana un po' di giornalisti. Cioè, sai che Lotito quando parla al telefono, Ive, è tutto un programma.
1: Possiamo sempre riprendere la sua conversazione con i tifosi.
0: No, quella con i TV, ma anche questa con i giornalisti, guarda che merita, non è male. No, adesso vediamo, magari durante la sosta, facciamo così. Oggi siamo pieni di gioia infinita per questo 5-0. Magari durante la sosta tiriamo fuori un po' le telefonatine che ci sono sul web di Lotito, ci facciamo due risate, perché bisogna sdrammatizzare in questi casi. A proposito di soldi, il maxi piano del Barcellona ricavi a quota 1,5 miliardi. Hai visto il Barcellona che ne ha fatti 7 anche a sto, cioè il Barcellona è una squadra allucinante. Questi fa 5-7 gol a partita. Oh. Grazie. Sei invidioso al Barcellona, Ive?
1: No.
0: Ah. Però, chi non è? Va bene, chiudiamo Calcio e Finanza, andiamo avanti. Trasferiamoci subito in chat, perché il popolo vuole giustamente dire la sua. E allora Roberto da Rimini inizia subito polemico. Ma cosa c'aveva ieri sera questo Curta? L'ho visto un po' strano, come mai? Non so, cioè io facevo la cronaca in televisione, che ne so cosa c'aveva. Tu hai visto cosa c'è? Cosa era strano? Cosa c'è? Cosa ha detto? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto questa Curta?
1: Non ho la minima idea.
0: Allora cos'è sta polemica buttata lì così? Kalulu continua a non convincere. E Kop quando entra non se ne accorge nessuno. Bonny che dopo 5-0 si è svegliato bene stamattina e ha detto: ciao, ricordiamoci che ci sono dei problemi, perché sennò. Roby dice: possiamo dire che Nico è diventato un vero leader della Juve? Sì, possiamo dirlo, sì. Diamo a Nico quel che è di Nico. Nicola da Imperia, a proposito di Nico, dice: ha ragione Yves, a un certo punto guarda là, riferito di un dialogo tra Spalletti e Gatti dove il tecnico diceva al difensore di non impostare lui, ma lasciare l'incarico a Grabara. Ah, ma non lo diceva Grabara, lo diceva Gatti. Tu hai detto che gliel'ha detto a portiere, Yves? Gliel'ha detto a Gatti.
1: No, io ho detto che Spalletti diceva anche a Sar: se non puoi manovrare la palla, dalla portiere che se ne occupa lui a distribuirla.
0: A Sar, invece qua è a Gatti. State facendo un po' di casino, ragazzi, non avete le idee chiare stamattina, ve lo dico. Davide scrive: non so se è solo una mia sensazione, ma il portiere mascherato mi dava molta più sicurezza. Sarà, vedi, io lo sapevo. Siccome Grabara c'ha il lancione, è capito, ha fatto segnare Nico Gonzalez con la compartecipazione fondamentale del suo collega portiere dall'altra parte. Adesso è Grabara. Siccome Vicario non fa il lancione di 55 metri che manda gol il compagno, adesso Grabara dà più sicurezza, capito? Perché noi vogliamo il portiere bravo come i piedi. E invece Vicario e Grabara, secondo me, dovremmo giudicarli per come parano, no? Non per come lanciano. Però ragazzi, se voi siete contenti, voi Spallettone, siete contenti se il portiere lancia con i piedi, va bene, io ve la lascio sta felicità, eh. Io però Grabara e Vicario li voglio vedere quando una partita conta e sono a tu per tu col centravanti avversario, se mi salvano un gol con un bel miracolo, quello voglio io dal mio portiere. Massimo da Zurigo dice: non so se l'hai notato anche tu, ma Grabara mi dava una tranquillità che non provavo dai tempi di Buffon. Attenzione, non lo so paragonare al numero del mondo, vorrei anche vedere, ma mi trasmetteva tranquillità e sicurezza. Anche Jody interviene e dice: è vero, Costa Curta era tipo infastidito, ma da che? Ma cos'è successo? Rocco il Lupo: ci sono state tante cose positive ieri, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, la Juve, bene tutti, o quasi. Ho apprezzato tanto Nico, che ha lasciato il rigore a volte male, capendo il momento, creando il gruppo, cosa che purtroppo non vedo in Conceição. Sarò io che lo vedo male, ma pure ieri aveva la possibilità di passare palla allo stesso Voltemade prima e a Colo dopo il gol, soli con un difensore, ma ha preferito andare a dribblare e a tirare, sapesse farlo. Non so, non mi è andata tanto. Che ne pensi, Rocco? Che Conceição, però, se ancora non lo conosciamo, Conceição è quello, è testa bassa e pedalare. Infatti non fa il trequartista, fa l'uomo di fascia. Se no sarebbe un gran trequartista. Francesco scrive: come si scrive il nome e cognome del simpatico regista? Yves, come si scrive il nome e il cognome del simpatico regista?
1: Vado di spelling?
0: Oh, bravo, fammi lo spelling. Dai,
1: Yves è un nome francese.
0: Ma va?
1: Ypsilon Verona, sì. Empoli, sì. Savona. Sì. Ricordiamo sì. che Yves è scritto Yves con la Y, sì. ma non si pronunciano sì. mai le ultime due lettere.
0: Mai, mai. Se no cosa le scriviamo a fare? Non si pronunciano mai. Poi?
1: Roche, Roma, Roche. Otranto, Roma. Como, Otranto. H di Hotel.
0: H di Hotel. E la E?
1: Non c'è la E, la E è stata aggiunta da Claudio e altri tanti perché piaceva così.
0: No, pertanto poi non si pronuncia che te frega, perché qui non la... me la risparmi dall'altra parte, no, l'ho capito, scusa. Claudio da Pordenone dice: domenica sono allo stadio, cosa mi devo aspettare? La Juve vista con Sassuolo o quella di ieri sera? Speriamo una via di mezzo. Quella di ieri sera con l'Atalanta non credo tu te la possa aspettare. Non ci vorremmo aspettare quella del Sassuolo. Una bella via di mezzo, una bella vittoria 2-1, 1-0 in tranquillità, senza sofferenza. Luigi da Manchester dice: nessuna differenza nel numero dei tiri, 7-5 in porta. Com'è possibile aver vinto nettamente allora? La mia risposta è gli spazi, la precisione, ma non ho visto tutta la partita. Luigi, intanto erano 7-3 i tiri, non 7-5, non so quale statistica hai visto tu. Erano 7-3 i tiri in porta. Dei 7 tiri in porta, 5 abbiamo fatto gol, semplice. Dei 3 tiri in porta loro non hanno fatto gol, semplice. Ma ieri sera, ancora questo Costa Curta, ma adesso scriviamogli, datemi il numero di sto Costa Curta, lo chiamiamo in diretta, chiediamo cosa è successo, cosa c'ha, perché era triste, infastidito. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno, da Pigliavecchia. Allora, contentissimo per il risultato, diciamo anche per la prova. Io non sono un criticone, non sono uno di quelli classici juventini che va sempre tutto male, c'è sempre da ammazzare qualcuno, no? Però obiettivamente, però, se analizziamo la partita, io vedo degli errori proprio dei fondamentali, individuali, che sono imbarazzanti. Per giocatori da prima serie sono veramente imbarazzanti, passaggi calibrati male, non c'è un pallonetto, voi non parlate dei calci d'angolo, le punizioni, cioè, poi avremmo pure parlato dei moduli. Ma prima tocca mettere i fondamentali, cioè non si riesce a dare una palla a un compagno gestibile. Ci tirano le cannonate a un metro e poi passaggi di 30 metri a due all'ora e vengono intercettati. Cioè queste però sono cose che, a parte che dovrebbero già sapere per sa quei livelli, però l'allenatore un pizzichino di qualcosa ci deve mettere su queste cose, secondo me. Dai, andiamo avanti così e speriamo che troviamo tutti in ecco. Fino alla fine.
0: Meno male che non sei critico. Scusa, ieri abbiamo vinto 5-0, abbiamo fatto anche dei bei gol, cioè non mi sembra ieri la partita dove dire che non sappiamo fare due passaggi messi. No, Yves, abbiamo fatto anche dei bei gol o no?
1: Sì, però questa è la reazione del tifoso juventino: vince squadra facile, debole, eccetera. Così,
0: ho capito, però ieri non facevamo due passaggi, tiravamo le cannonate addosso al compagno.
1: No, ieri tiravano come su sette tiri, 5 sono entrati finalmente. Di solito tiravano 20, forse uno entrava.
0: Sarò io che descrivo un calcio diverso, non lo so. Simone da Cesena dice: purtroppo mi sono dice che gli stona tantissimo sentire quella sigla dell'Europa League, invece visto che è carina ieri, e vedere la Juve esserne parte, ma me ne farò una ragione, per forza, siamo solo alla prima di 8 partite, speriamo anche di più, sarò felicissimo qualora dovessimo vincere la competizione. Ma Sara ieri ha detto che questa è una competizione seria e la Juve la gioca per vincere. La Juve compete per vincere, ok? La sono segnata io perché se me la sono messa a memoria scritta. Bene, i tanti gol e 0 subiti che in questa formula sono fondamentali per mantenere la classifica. Quello che più mi è piaciuto sono state le facce dei giocatori. Finalmente ho visto determinazione e sicurezza dei propri mezzi. Oh, vedi, Simone Cesena è contento, almeno lui. Ma gli altri avevano Di Gregorio in porta, si chiede Stefano Di Affiere. Peggio, dai, peggio. Piero da Palermo, io non mi esalto, erano scarsi. Dopo che hai vinto 5-0, erano scarsi. Dopo, erano scarsi, ma prima. William da Ivrea dice: per carità, godiamoci la vittoria, le cose positive, il cambio modulo. Ma giocavamo col nulla cosmico, dai, attendiamo la partita con l'Atalanta per vedere se qualcosa si è veramente sbloccato. Ma solo se si vince un pari con buona prestazione non basta. E ho capito, William, quindi cosa facciamo? Abbiamo vinto 5-0 con l'Ex, stamattina cosa facciamo? Non ne parliamo. O noi abbiamo giocato col nulla cosmico, parliamo d'altro, dai, parliamo del Sassuolo.
1: Continuiamo a essere tristi, facciamo prima.
0: Facciamo i tristi, facciamo le facce emoji, parliamo della panchina, le ombre di Conte. Abbiamo vinto 5-0 con l'Ex, una volta che vinciamo bene... Squadra più debole? È certo, se no mica vincevi 5-0. Se era la squadra più forte, mica vincevi 5-0. Che ragionamenti sono? Hai visto in finale di Champions? Quando uno è più forte e l'altro è più debole, con l'altro vince 5-0. Attenzione! Massimiliano da Roma dice, ma sto 5-0 mi evoca dei ricordi? A parte gli scherzi, dopo Sassuolo non immaginavo una reazione del genere. Ora serve continuità e vincere assolutamente con l'Atalanta. Bravo Massi, il punto è questo. Il punto di ieri è... Come ci siamo avvicinati alla partita, Yves? Con fulmine e saette, sopra la panca di Spalletti e sulla testa dei giocatori. E cosa abbiamo detto in presentazione di questa partita? Bisogna vincere e bene, perché altrimenti è un grosso problema. Quindi, vedi che Massimiliano l'ha notato? Le facce dei giocatori, la reazione dei giocatori. Perché purtroppo questa squadra ci ha abituato in passato a non reagire a uno schiaffo, ma a prendere subito il secondo. So se vi ricordate cosa è successo negli ultimi anni. E invece Barbara da Lucca dice buongiorno, e hanno vinto con il Bodo e poi Cartonesi 1-2 3-1. E che ha vinto col Bodo? Noi abbiamo vinto col Bodo. Ennio dice ci manca solo che dobbiamo chiedere scusa per aver giocato contro il Neck. Non so. Ma l'intervento da rigore su Nico Gonzalez non è da cartellino rosso. O forse non conosco bene il regolamento. Ennio, dai, Ennio, ci hanno dato un rigore. Non è che puoi pretendere anche il cartellino, eh? Cioè che ci hanno dato un rigore, tanta roba. Su, contentati. Quando ho visto, scrive Bonni, quella massa di tifosi del NEC, mi sono preoccupato. Pensavo seguissero uno squadrone. Erano veramente in tanti. Facevano anche tanto casino, eh? Io ve l'ho detto, occhio, quelli del NEC sono... di un certo tipo. Giuseppe da Reggio Calabria ci dice che lui non si entusiasma per un 5-0, così come non si dispera per una sconfitta 3-0. Dobbiamo essere coscienti che siamo un cantiere e nei cantieri si lavora sempre, finalmente, fino alla fine. Guarda, non mi parla di cantieri, Giuseppe Reggio Emilia, che io tutte le mattine, anzi da Reggio Calabria, scusami, perché Reggio è Reggio, ma Emilia e Calabria sono due mondi un po' opposti. Luca da Genova scrive, da incompetente dico che forse giochiamo meglio senza Cicco, nonostante sia un fenomeno, ma forse troppo individualista. Tu che ne pensi? E che ne penso, Luca? Che quando vinci 5-0, quelli che non ci sono vuol dire che giochiamo meglio senza, e viceversa. Per cui non esageriamo dall'altra parte. Non è che senza Cicco, è che con un trequartista in meno e un centrocampista in più siamo un po' più equilibrati, tant'è che Spalletti l'ha sottolineato, ma adesso lo andiamo anche a sentire. Luke scrive, la democrazia dei messaggi è bellissima, basta però con i soliti distruttivi a prescindere. No, e basta. Ormai si può dire di tutto e di più. Ho capito, cosa dobbiamo fare? Noi leggiamo tutto, non è che selezioniamo, Ivi Vocali li manda a caso, no, lo ricordo, mio non l'hai fatto sentire, non è che non te l'ho fatto sentire, Ivi prende a caso e li manda, siete talmente tanti che non è che li può mandare tutti, quindi. Giulio da Roma scrive, ieri sera partita contro una squadra impresentabile, a livello tecnico e tattico anche. Unica cosa positiva sono i 5 gol, l'inserimento dei nuovi, il vero cambio di rotta ci sarà, se ci sarà, e lo vedremo domenica contro l'Atalanta. Vi ricordo tutti alle ore 18. Prima che mi sbagliate orario e mi andate allo stadio tardi, che la partita è già finita. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, Beppe da Sassuolo. 5-5-5-5. Ti ricordi bene, no? Fino alla fine, ciao.
0: Che bell'estate, che bell'estate. 5-5-5-5. 5. La prossima trasferta col Celta Vigo, leggermente più difficile, però se vinciamo 1-0 contro il Celta Vigo la classifica ti sorride. Vedi il secondo tempo ieri, sul 3-0, quando diciamo che le partite vanno chiuse nel primo tempo, il secondo tempo tutti belli, sereni, tranquilli, leggeri, hanno gestito la partita, ne hanno fatti altri due. quegli altri dovevano venire fuori per segnare almeno un golletto, tu andavi in contropiede, c'avevi le praterie. Tutto il contrario di quello che abbiamo fatto a Reggio Emilia. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno grande Ive, buongiorno popolo bianconero, Nico da Legnano. Ragazzi, allora, ieri ottima partita, un 5-0 contro il NEC, non è una grandissima squadra, però intanto abbiamo visto ottime cose dai nostri giocatori. Io ragazzi, Cop Miners non lo posso vedere mai più nel centrocampo della Juventus, perché appena entrato fa regala un passaggio di testa al NEC, incredibile, vabbè, lasciamo perdere, solita cosa. Comunque ho visto un gioco di squadra finalmente nella Juventus. E, però ragazzi, tifosi juventini, che non siete mai contenti della Juventus, basta, basta, perché non si può leggere sui social ma alla fine abbiamo vinto contro una squadretta di paese, cioè, ma ragazzi, ma non siete mai contenti? Allora io dico solo una cosa: i giocatori che giocano adesso nella Juventus non sono da Juventus, va bene, da grande Juventus che eravamo abituati prima, va bene, ma ragazzi, ma non è che siete voi che non siete più da Juventus, che vi mettete sempre a criticare ogni cosa della nostra società? Adesso anche basta. Mi riferisco ai tifosi che si lamentano sempre sui social, in giro. Basta. Bisogna tifare la nostra squadra. Fino alla fine, forza Juve, ragazzi. Un abbraccio.
0: Ma fino alla fine anche a te. Non ci sono dei compleanni particolari, però oggi si sbizzarrisce. Oggi si sbizzarrisce. Lo divento scrittore là, ragazzi. Scherziamo, dai, 5 gol. Vediamo un po' se fa delle preferenze. No. Approfitta, vabbè, il saluto di Nico, i tifosi, i gol di no, approfitta per ricordarvi a tutti sui social la Juve che c'è il 3 Games Pack a partire da 23 euro a partita. C'è una partita di Europa League con Rennes, c'è quella col Venezia, c'è quella con l'Udinese. Se le comprate tutte e tre, da 23 euro a partita c'è il 3 Games Pack. Vuoi comprare il 3 Games Pack, Yves? Vuoi essere il primo a comprarlo? 23 euro a partita?
1: No, l'ultimo.
0: Perché? Come l'ultimo?
1: Ecco, devi finiscono in fretta.
0: Devi essere il primo. Scusa, 20, 40, 60, 20, 40, 60, 3, 69 euro, 3 partite. Imperdibile, scusa, Ren, Venezia, Udinese. Quando ti ricapita?
1: Ci penso.
0: Ren, Venezia, Udinese, oh. Non le vuoi vedere?
1: No, non è che non le voglio vedere, però se devo fare prepartita in regia, poi corre fino allo stadio, ci metto veramente tanto.
0: Fai prepartita e poi vai allo stadio. Se arrivi anche un po' in ritardo, ti fanno entrare, mica un problema. Ognuno ha il suo posto allo stadio.
1: Ma a parte che lo stadio è l'inizio, l'atmosfera che vivi.
0: Vabbè, ma 23 euro, mica costa 150. 23 euro vuoi anche l'atmosfera prepartita, scusa. 23 euro ti accontenti di guardare la partita se ci riesci. Non mi hai capito. Facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
5: Rassegna stramba. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione! È vero, da più parti però sta nascendo questo dibattito. Se il portiere sul calcio di rigore, lo sai, è cambiata la regola dei calci di rigore. Il portiere non si doveva muovere e avere i piedi sulla linea di porta, almeno uno, doveva essere sulla linea. E invece ora c'è questa polemica stamattina, te lo dico, caso tu non te ne fossi accorto così. Io so che devo leggere tutto e fare di tutto. No, questa non la posso dire, no, mi è arrivato un messaggio che veramente no, questa non si può dire. Alai Begovic nel post partita ha detto: siamo contentissimi di aver vinto 5-0 e io del fatto che sia riuscito a contribuire a questo risultato. Spalletti è un allenatore straordinario, una bravissima persona, mi ha dato fiducia. Hai visto? beh, ma abbiamo comprato Alebegovic e Spalletti non lo fa giocare, è un acquisto di Massara, non gliene frega niente. Invece, vedi, Alebegovic c'è il contrario. Sentiamo lo Spallettone, che finalmente è soddisfattissimo, la pillola numero uno di Spalletti, dai.
6: Se posso dividere in percentuale uguale, la divido e do lo stesso valore a tutte e tre le cose che lei ha citato, perché poi sono tutte e tre importanti, importantissime, e averle portate a casa, nel senso essendo stati convincenti in più cose, ci fa ritrovare probabilmente quella determinazione, o diciamo quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare, per cui quello diventava fondamentale, insomma, ecco.
0: Sentiamo la pillola numero 2 su Douglas Luiz.
6: Secondo me può migliorare perché ha una conoscenza totale del calcio. Ogni tanto non ha quell'anticipazione che io mi aspetterei, perché l'anticipazione è riconoscere la giocata prima che diventi gesto. È quella cosa che ti dà quel dominio che ti permette di essere già dentro la giocata successiva. Lui ogni tanto fa due tocchi che possono anche essere ravvicinati e magari arriva prima a destinazione, però quel fatto che ci pensi dopo il primo tocco ogni tanto se la deve togliere questa cosa qui, perché lui ce l'ha veramente questa possibilità di andare ad annusare quello che sta succedendo e di uscire prima dalla giocata, prima che gli altri se ne accorgano, ecco.
0: Douglas può fare la giocata anticipandola prima che gli altri se ne accorgano. E Sar e Cambiaso, sentiamo la pillola numero 3.
6: Sar è un cavallino di razza, nel senso che
0: cavallino
6: ha come qualità quella dei metri, della corsa, della continuità. Vai a chiudere questa porta. Grazie, per favore. Gli ho detto per favore.
0: C'è la porta aperta.
6: Stasera ha fatto una buona partita, nonostante fosse la prima. Ma ha anche risposto due o tre volte, che è piacevole, nel senso che voleva confrontare con quello che gli dicevo. Però
0: vabbè, educato,
6: tutti risposta. Quelli che hanno questa qualità qui poi perdono un po' di pulizia di gioco, perdono un po' di quella cosa che si diceva prima, di quell'anticipazione e di quella cadenza di ritmo che è caratteristica. Però sono molte le cose che ha fatto bene, perché è sempre stato dentro la squadra e vicino al pallone, sempre, qualsiasi situazione. Per cui sono contento della sua partita. Cambiaso c'è da valutarlo di volta in volta, perché poi
0: ciao.
6: Ieri avevo detto stamani, e stamani è venuto che aveva delle perplessità perché aveva sentito un po' di dolorino ieri mentre si allenava, e anche stamani lo avvertiva, per cui non c'è da rischiare. Poi quando un calciatore non è convinto, non è che si possa forzare a entrare in campo e mettergli a repentaglio quella che è la salute fisica, ecco.
0: Attenzione, io chiuderei con la pillola numero 5, la nostra preferita, sui giocatori offensivi.
6: Ne può reggere quanti se ne vuole, l'essenziale è poi, se hai più giocatori di qualità, devi tenere più la palla e li fai correre più a vuoto gli avversari. Se poi hai giocatori più di qualità e ti metti a fare una volta te, una volta io, una volta te, una volta io, probabilmente diventa più precaria la cosa. Però è una cosa che si può riusare. perché per esempio io stasera se metto McKennie a un certo punto della partita, gli avevo detto anche tu da lì prendi e vai a fare il trequartista, i giocatori sono gli stessi, eh? Se io metto McKennie a fare il trequartista e Selic a fare il terzino sinistro da quinto di destra, ridiventa Kalu, Selic, i due centrali, e il rombo davanti diventa Nico Gonzalez, McKennie, Alai Begovic e Otemade. No, McKennie è tutto del calcio, è tutto, perché sa far tutto, è un centrocampista perché corre, ma quando c'hai uno come Nico Gonzalez lì dentro da trequartista probabilmente fa qualche cosa di più a livello offensivo, ma ti dà ugualmente un contributo a livello difensivo. Stasera è venuto a fare due recuperi dopo aver attaccato la porta, si è girato, ha girato il culetto e ha preso la strada di casa con una forza e con una fuga che fanno parte del calciatore completo, del calciatore che ti costringe a seguirlo in queste vampate che ha, in queste decisioni, perché ti dice o vieni anche te o se no la risolvo da solo, e ti costringe ad andargli dietro, ti prende per la maglia e ti trascina in quelle che sono le sue volontà.
0: Ragazzi, non ero mica accorto che McKennie era Nedved. La Juve vista dalla curva, Mr. Frank, ciao, come stai?
7: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Ci sei accorto dallo stadio che McKennie era un po' tipo Nedved, che faceva tutto?
7: Vabbè, tipo Nedved, adesso non diventiamo blasfemi, per piacere. Però che sia un giocatore che tutti gli allenatori vogliono, ormai è visto che è qualche anno che è da noi e ha sempre trovato il suo spazio, proprio perché può fare il terzino, può fare la punta, può fare il centrocampista, può fare il difensore, può fare tante cose. Le fa tutte magari da 6 e mezzo, non eccelle, non c'è qualcosa in cui eccelle, però è un giocatore che può
0: però
7: fare.
0: Vedi, noi diciamo cose. La Juve di Bremer, la Juve di Vlahovic, ma la Juve di McKennie non lo diciamo mai. E invece l'allenatore...
7: Ieri ti ha permesso questo cambio di modulo, giocando, almeno se non sono diventato impazzito, ieri l'ho visto fare l'esterno di centrocampo, cioè una difesa a tre con i due esterni, McKennie a destra e Selic a sinistra, e i due centrocampisti e i tre davanti o i due più uno, insomma adesso
0: ma poi tu basta che gli dici a McKennie di fare il trequartista, rombo davanti,
7: no, ma è proprio perché avevi un giocatore, proprio perché avevi un giocatore con quelle caratteristiche hai potuto fare questo cambio, no? Non a caso ho aspettato la prima partita che l'ha avuto a disposizione per farlo, perché prima non lo poteva fare, perché non hai uno da mettere lì all'esterno che possa fare tutte e due le fasi come in maniera adeguata, ecco, non eccellente, ma adeguata. Per cui è un giocatore che troverà sempre il suo spazio.
0: Attenzione! Allora, caro il mio Mr. Frank, il popolo è contento.
7: Sì.
0: Del 5-0, sì. Però...
7: Il popolo dello stadio, sì. Poi, non so, stamattina leggo qualcuno che è un po' meno, però...
0: È il NEC, però di qua e però di là...
7: Ma noi non sappiamo questo NEC quanto vale, nel senso che lo vedremo col percorso europeo che farà. Quando 2 anni fa abbiamo vinto in 10 una partita a Lipsia che sembrava che fosse il preludio di una grandissima stagione europea, poi abbiamo scoperto che Lipsia le ha perse tutte, dopo aver perso con noi ha perso tutte le partite, forse ha pareggiato una partita in tutto il suo percorso europeo, quindi col senno di poi quella vittoria in 10 a Lipsia e ha un altro significato, quindi oggi noi non sappiamo questo quanto può valere.
0: Però,
7: il NEC,
0: Francesco, poi possiamo essere d'accordo almeno su una cosa tutti quanti, visto che l'avevamo presentata come una partita a rischio, e serviva vincere e vincere molto bene per l'autostima e per la pace e la tranquillità di questi prossimi 2 giorni che ci portano a Juve-Atalanta.
7: Beh certo, se non avessimo vinto ieri ci saremmo avvicinati alla partita di domenica con un altro spirito. Oggi ci portiamo a casa, al di là del 5-0, ci portiamo a casa la consapevolezza che si può anche giocare in un'altra maniera, che si può mi sembrava che non si potesse prescindere da questo 4-2-3-1 e invece abbiamo visto che c'è anche altro nella vita, quindi si può provare anche a fare altro anche in corso d'opera durante la partita. Io quello che chiedevo da queste partite qua è di renderle facili, perché poi ti permetteva di inserire i vari giocatori, hai potuto fare il tuo turnover, anche perché ieri guardavo la panchina e c'erano tre ragazzini della primavera, della next gen, due portieri e quattro giocatori diciamo della prima squadra, quindi era importante anche poter permettere delle rotazioni. Poi queste partite qua, parliamoci chiaro, non portano via energie, perché sono partite anzi che ti esaltano, e quindi visto che dobbiamo giocare, visto che il calendario ha avuto questa bella pensata di metterci a giocare con l'Atalanta dopo neanche tre giorni, con l'Atalanta riposata, insomma è stato importante anche fare questo tipo di partita.
0: E te col calendario, dai,
7: sono
0: casualità che si ripetono senza tempo, insomma.
7: Sì, si ripetono. È una mia battaglia quella che quello che fa i calendari deve comunicare pubblicamente tutti i paletti che vengono inseriti nel computer. Tutti i paletti che vengono inseriti. Siccome dice ci sono, noi nel computer dobbiamo inserire tutte le varie casistiche. Dicele quali sono, dici, pubblica un documento in cui saranno 300, saranno 400, io li voglio sapere. Voglio sapere perché l'Inter sono tre anni che gioca i gironi di Champions e sono tre anni che prima dell'ultima partita, che si presume essere quella decisiva, la partita successiva c'è una neopromossa in casa. Possibile? È possibile? Sarà un caso? Però io voglio. Se tu mi fai vedere nella casistica che non c'è questa cosa, allora io ti dico: vabbè, allora è un caso. Se no, io sono portato a pensare male. Siccome noi viviamo in un'epoca in cui siamo tutti. Cioè, ci vorrebbe più trasparenza, e vedo che si fa di tutto per non averla. Io so che l'Inter, e sono tre anni di fila, che l'ultima partita del girone di Champions, che è quella, diciamo, è quella che decide, quella decisiva, no? Per poter magari arrivare a saltare i playoff, arrivare nelle prime otto, piuttosto che giocarti proprio la qualificazione, sono tre anni di fila che la partita successiva all'ultima del girone c'ha una neopromossa in casa. Mi pare che un anno era il Pisa, un anno era il Lecce, quest'anno non mi ricordo, ma sicuramente mi pare che è una neopromossa anche quest'anno, sempre in casa, e insomma è così. E noi invece giochiamo di giovedì, e nella settimana in cui gioca solo l'Europa League, e la domenica dopo giochiamo con l'Atalanta. Neanche di lunedì, la domenica, beh, lunedì perché poi c'è le nazionali, non si poteva derogare, però insomma, sarà un caso. Però
0: noi l'ultima partita, che spero di no, perché siamo partiti bene, vorrei continuare altrettanto, però visto che queste coppe nuove ci hanno abituato, appunto, che delle otto partite l'ottava è quella da confronti in classifica da più parti, quindi sempre decisiva, noi l'ultima partita abbiamo Juventus-Real Sociedad, e dopo Juventus-Real Sociedad c'è Milan-Juve.
7: Vedi tu, è vero che la Champions, che anche il Milan giocherà l'Europa League, però capisci bene che se tu dopo l'ultima partita mi metti in casa una neopromossa è diverso.
0: C'ho dei pensieri diversi, insomma. Vabbè, ma sono casualità, dai, smettila con questa cosa.
7: Sono casualità, però sono tre anni di fila. Quindi,
0: non c'è due senza tre, quest'anno non ci fosse. Cioè, guarda che i detti popolari.
7: A me dicono che tre indizi sono una prova, però.
0: Tre indizi sono una prova, anche questo va bene e può essere utilizzato, però insomma non stiamo a sottilizzare, non è vero. Senti, al di là del morale tutto, dai, dammi un po' di impressioni di settembre, quindi impressioni da stadio. Voltemade, cioè via il dente, via il dolore, dai, affrontiamo subito il capitolo Voltemade, perché io ti dico la verità, tu me lo devi dire visto dalla curva, perché io ho visto dalla TV.
7: No, è una cosa strana, perché fa fatica a sfruttare il fisico che ha e dovrebbe lavorarci tanto, perché dovrebbe essere una roba innata, no? Uno che ha un fisico così,
0: gli hanno fatto un cross, tra l'altro sotto, gli ha fatto un cross sotto di te nel secondo tempo, secondo me era proprio a un metro da te, in area di rigore, dove ho visto partire il cross, ho detto adesso salta e segna di testa,
7: appoggiata
0: di
7: testa.
0: Ma come? Ma un 98, dico.
7: No, ma poi anche allora, quando invece tu giochi in appoggio su di lui, ogni tanto ha fatto quel lavoro che chiede Spalletti, che insomma di giocare in appoggio sulla prima punta, che magari viene incontro, e qualche fallo l'ha anche preso. Potrebbe sì. fare meglio, potrebbe fare meglio sicuramente, perché qualche fallo l'ha preso, però qualche volta ha perso il pallone.
0: A questo punto, secondo me, l'unica è Voltemade a centrocampo con Colomuani davanti, Voltemade che a centrocampo spalla la porta, si prende il fallo, oppure riesce a girarsi e lancia.
7: Ma a centrocampo al posto di chi? Al posto di
0: No, non a fare il centrocampista, dico. Giocare con i due, di cui Colomuani fa l'attaccante profondo e Voltemade fa quello che viene dietro.
7: Lo specchio di quello che vuole Spalletti, secondo me, si ha proprio nell'ultimo gol. Perché se voi guardate l'ultimo gol, c'è lui che viene incontro a prendere il pallone.
0: Sì.
7: Viene incontro a prendere il pallone, lo ridà indietro al centrocampista, che non mi ricordo adesso chi era, parte, mentre nel frattempo i due esterni attaccano lo spazio. Parte un lancio e ci ritroviamo con due giocatori praticamente in porta. Ecco, secondo me questo deve essere, però è chiaro, lo puoi fare quando trovi squadre, e in Europa per fortuna si trovano squadre che ti lasciano giocare, e in Italia è difficile che ti danno quegli spazi lì, e quindi è un'alternativa quando ci sono le partite in cui magari riesci a sbloccarla, volesse il cielo che sblocchi una partita, e a quel punto lì è chiaro che è tutto diverso. Col Sassuolo, prima di prendere il secondo gol e il terzo gol, hai avuto l'occasione tu di andare in vantaggio. Vai in vantaggio tu, la partita cambia, Sassuolo non può più fare la squadra tutta dietro che poi ti riparte in contropiede. Devi attaccare per pareggiare, a quel punto avresti tu gli spazi. Però è tutto sono tutte situazioni in cui ti ci devi trovare, però devi essere bravo a trovarti. Perché noi col Sassuolo sull'1-1 abbiamo avuto l'occasione, due occasioni, perché mi pare il colpo di testa di Voltemade e il tiro di Alibegovic che sono state parato dal portiere, hai avuto due occasioni per andare in vantaggio, non le hai sfruttate, hai preso tu il gol. Sei riuscito a pareggiarla, hai avuto ancora un paio di situazioni in cui potevi andare in vantaggio e invece hai preso il terzo gol. Se vai in vantaggio tu è tutta un'altra partita, cambiano le situazioni. Certo. Purtroppo in Italia ti trovi molte partite da giocare con squadre che...
0: Atalanta
7: ecco, è una
0: squadra... Sarri Ball, Miguel.
7: No, beh, certo, Atalanta
0: deve far giocare.
7: Sulla carta dovrebbe essere una squadra che ti fa giocare. È anche vero che sulla carta, non so quanto tempo è che in casa non la battiamo, perché adesso, non so, 6-7 anni mi pare, che non battiamo l'Atalanta in casa, quindi vorrei sfatare questa maledizione che è diventata l'Atalanta per noi.
0: Adesso vado a controllare, perché a memoria anche io non mi ricordo da quante
7: che mi sa che devi andare ai tempi della prima Juve di Allegri per trovare una vittoria.
0: No, io mi ricordo 1-0 in contropiede, ma era un'amichevole estiva con Allegri.
7: No, ma a Bergamo, io parlo in casa, che non battiamo l'Atalanta in casa.
0: Ti ricordi, avevamo fatto ad agosto un'amichevole estiva a Torino, Juve-Atalanta, sì. Vinta 1-0 in contropiede, forse con gol di Chiesa, se non mi ricordo male. Me la ricordo proprio perché io scrissi un messaggio che suonava così. Mi ha vinto in contropiede, si può. C'ho questa cosa del...
7: No, diciamo in partite, ufficiali, partite ufficiali allo stadio, è diverso tempo che non battiamo l'Atalanta, sta diventando una maledizione che vorrei sfatare, ecco.
0: Atalanta testa a testa, ultima vittoria della Juve 2018,
7: quindi, insomma,
0: 2018. Sono 8 anni, sono. Incredibile, amici. 2-0, gol di Higuain e Matuidi. Giocavamo 4-2-3-1. Attenzione! Allegri 4-2-3-1. Era il periodo quello bello lì. Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Linea Samoa, Pjanic, Matuidi e davanti Douglas Costa, Dybala, Mandzukic e Higuain.
7: Cioè, mi sembra è abbastanza passato, diciamo che è ora di sfatare questa maledizione dell'Atalanta.
0: guarda cosa mi hai tirato fuori questa mattina. Tu, non vinciamo con l'Atalanta dal 2018. Nella chat scrivono tutti: sì, vabbè, però abbiamo vinto col NEC. Che cosa, cioè, aiutami, cosa devo fare stamattina, Francesco? Dire che schifo, scusa, abbiamo vinto col NEC 5-0.
7: La discriminante, cioè, quindi se si perde una partita 5-0, quella squadra che perde 5-0 è una squadretta, perché mi pare che ce n'è una che ha perso 5-0 una finale di Champions.
0: E quindi è una squadretta.
7: No, il valore del NEC, allora le partite poi è chiaro sono, poi le partite, ogni partita fa una storia a sé, il valore del NEC lo scopriremo nelle prossime partite. Io ad esempio ho dato una guardata ai risultati di questi giorni. Ad esempio io pensavo alla Real Sociedad che perde in casa contro il Bournemouth, può essere. Il Celta Vigo ha perso. Sì, il Celta Vigo ha perso contro l'Omonia Nicosia. E quindi insomma, vediamo la prima partita. Adesso per capire il reale valore delle squadre lo si può scoprire col cammin facendo. Ripeto, ricordo il precedente nostro con l'Ipsia. L'Ipsia era una

0: d'occhio e ci dobbiamo andare a giocare là.
1: L'Union Saint-Gilloise ha vinto 3-0 in trasferta col Victoria. Il Real Sociedad ha aperto col Bournemouth in casa 1-2. Beh, però il Bournemouth fa parte di quelle squadre inglesi da tenere sott'occhio,
0: sì,
1: comunque,
0: certo.
1: Di media classifica inglese che vale l'altra classifica nostra.
0: Vabbè, anche il Crystal Palace.
1: Anche
0: sì, no, beh, certo, però...
1: Però no, è vero, cioè, ci sono dei risultati che dicono e non dicono, per cui non è... Cioè, oh, ragazzi, allora, dopo la prima giornata c'è solo una verità, perché il campo dice la verità. Noi siamo in testa alla classifica, siamo gli unici che hanno vinto 5-0. Oh! Allora, nella giornata in cui di Europa lì, e noi abbiamo vinto 5-0, gli altri no. 5-0, siamo in testa alla classifica, va bene? Almeno questo.
0: Poi già vediamo, la prossima giocheremo a Vigo
1: E alla
0: e
1: prossima, giochiamo a Vigo, vediamo.
0: Vigo che è reduce
1: Però
0: dalla
1: scusa,
0: sconfitta con l'Omonia.
1: Gianni da Brindisi, Alessandro da Taormina, per esempio, dice il valore dell'avversario era relativo, ma la tattica è stata giusta, far uscire
0: Certo.
1: l'avversario colpirlo con le partenze, abbiamo i giocatori per farlo. Basta col possesso pallasteri, che non siamo il Barcellona di Guardiola, che è la roba che a me ieri sera ha fatto godere, zero corner, possesso palla loro, però 7 tira 3 in porta, 5-0 per noi, basta 10 corner
0: Ma tre
1: battuti,
0: passaggi
1: 80...
0: verticali sei in porta, tre passaggi verticali
1: Bravo.
0: con queste squadre qua sei in porta. Io
1: Oh.
0: hai fatto tre verticalizzazioni, hai fatto due gol e hai preso un rigore. E quello è, invece di questi continui passaggini,
1: Esatto.
0: passaggini orizzontali, andiamo in verticale. Io anche col Sassuolo, io ho visto un paio di occasioni in cui Nico si è buttato nello spazio e non gli è arrivato il pallone. Perché? Perché bisogna fare il solito passaggino orizzontale. Invece, se uno ha la capacità di vedere il compagno che si butta nello spazio e gli dai il pallone, poi magari glielo dai male, poi magari viene anticipato, ma quello deve essere. E metti anche in allarme la difesa loro, cioè la difesa avversaria.
1: Assolutamente.
0: Invece è così,
1: Assolutamente.
0: se tanto tu dici, tanto
1: Assolutamente.
0: io il giocatore parte col movimento, io non lo seguo neanche, tanto non gliela danno la palla, è chiaro che è tutto un altro modo. Quello mi ha fatto piacere, sì, di vedere una squadra un po' più verticale. Poi ripeto, ci vogliono le partite, l'avversario che te lo permette.
1: Chiaro, ci mancherebbe. Ci vogliono tutte le componenti, come dicevano in Federcalcio. Facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Rassegna stramba.
1: Attenzione, super attenzione. Vado su tuttojuve.com. Arbitropoli. La Procura federale chiede l'archiviazione per Rocchi e per l'Inter. 60 giorni di pensata, 60 giorni di domande, 60 giorni di indagine, nessun elemento sulle presunte ingerenze dell'Inter. Archiviopoli!
0: Vabbè, non è che ci aspettavamo un finale diverso,
1: Quindi, vabbè, è giusto per sapere. Quindi, se io intercetto un designatore che dice stanno rompendo il cazzo a bestia e prima di designare l'arbitro devo chiedergli se gli va bene, queste robe si potevano fare. È giusto per saperlo.
0: Vabbè, certo.
1: Magari lo
0: Poi
1: faccio
0: bisogna
1: io.
0: vedere perché aveva richiesto l'archiviazione anche per Malagò. Poi per Malagò l'archiviazione mi pare che non gliel'hanno data. Vediamo se stavolta lo accontentano. Perché insomma sta collezionando una serie di figuracce il procuratore federale che trovo ancora incredibile che sia al suo posto, però è una di quelle cose di quale nessuno si preoccupa e va bene così. Avevamo idee
1: Mamma mia.
0: diverse, cioè, avevamo idee diverse. Se l'accusa era che c'era una squadra che insomma faceva pressioni per ottenere gli arbitri graditi con l'appoggio di Gravina e il procuratore federale è messo lì da Gravina, capisci bene che diventa difficile che il procuratore federale poi possa indagare su una persona che l'ha messo lì. Cioè, Sono quelle storture della giustizia sportiva che continuano e mi pare che nessuno abbia voglia di metterci mano. Tutti a parole sono tutti bravi, però poi nei fatti, cioè che il procuratore federale venga messo lì dal presidente federale, se poi si scoppia uno scandalo che coinvolge il presidente federale, il procuratore federale non mi pare proprio

0: super parte, sono la persona più adatta per poter indagare su queste cose, però va bene, tanto non cambiano le cose, no? Quindi è così, funziona così. La giustizia sportiva funziona così.
1: Funziona così.
0: Funziona.
1: Torniamo
0: Ci
1: a
0: hanno detto
1: noi,
0: che
1: dato.
0: funziona bene, quindi va bene, sembra
1: Funziona
0: bene.
1: bene, allora, se funziona bene siamo a posto. Il dato positivo di ieri sera è l'abbandono del centrocampo 2, scrive Marcello. E poi Sergio, il NEC quante punto qua e là lo ruberà. Difensivamente sono un disastro, ma i gol li fanno. Stefano da Firenze, che è la chiosa ideale del nostro discorso, dice: il valore del NEC lo scopriremo domenica.
0: Vabbè.
1: E ha ragione.
0: Beh, è un'altra cosa. Io posso dire che noi abbiamo vinto 1-0 a Frosinone soffrendo, tra l'altro, e ci dicevamo, vabbè, però è il Frosinone. Poi però mi pare che il Frosinone ha vinto 3-0 a Firenze, insomma, il Frosinone ha fatto il suo percorso, c'è il suo percorso, insomma. Quindi le partite, poi ogni partita fa storia a sé, quindi bisognerà vedere, insomma.
1: Scusa, ma qua mi arrivano dei messaggi.
0: No, intanto approfitto per dire una curiosità che ho notato ieri, no?
1: Quale?
0: Allora, nel riscaldamento, vabbè, chi viene allo stadio lo sa, entrano prima i portieri, poi entra la squadra, e nella fase di riscaldamento dei portieri si allenano anche sui lanci lunghi, coi piedi.
1: Sì.
0: Ok, quindi Gravara, gli arrivava il pallone e lui doveva rilanciarli. Di solito i due portieri, Pinsoglio da una parte e Vicario dall'altra, si mettono ai vertici del centrocampo per ricevere i lanci. Li ha sbagliati tutti. Si vede che comunque non aveva la maschera, perché durante il riscaldamento la maschera non ce l'ha, e quindi era solo Bruce Wayne, non era Batman. Allora, li ha sbagliati tutti. Infatti io dicevo, ma l'abbiamo preso perché dicevano che l'avevamo qui in piedi, li ha ciccati tutti.
1: I
0: Detto, ma...
1: superpoteri della maschera,
0: poi, poi si è
1: attenzione.
0: messo la maschera, è diventato Batman, e sarà quello. No, però
1: Questa è carina.
0: era
1: Però, no,
0: faceva
1: però
0: sorridere
1: sai
0: questa cosa.
1: cosa? Guarda, questa è la dimostrazione. Io lo racconto sempre questo aneddoto perché è la mia storia di vita vissuta. Quando ero piccolo ero proprio bravino a giocare a tennis, ma ero bravino in allenamento. Poi quando iniziava la partita,
0: Come
1: bravo.
0: Laudrup, il giocatore più forte del mondo in allenamento.
1: Esattamente, io in allenamento mi dicevano: questo arriva numero uno del mondo. Poi iniziava la partita e iniziava il braccino. Però ha fatto il contrario, in
0: Ah, perché tu
1: allenamento.
0: non avevi la
1: Faceva bene in
0: maschera?
1: partita.
0: Perché
1: Perché
0: tu
1: non
0: non
1: avevo la
0: avevi la
1: maschera.
0: maschera?
1: Non
0: Tu
1: avevo
0: eri
1: la maschera.
0: solo Bruce Wayne e continuavi a essere Bruce Wayne.
1: Esattamente. Vabbè, dai, scrive Cosimo. Francesco, vabbè, dai, quella del 2018 era la Juve non sostenibile, secondo la generazione Z.
0: Certo.
1: Certo, è certo. Ambro
0: Purtroppo
1: dice
0: passano
1: da.
0: gli anni e ci sarà, sta a noi tramandare alla nuova generazione che cos'era la Juve, perché evidentemente né la proprietà né i dirigenti ci riescono. Allora dovremmo essere noi tifosi a farci carico di ricordare ai giocatori che sono oggi in campo e ai ragazzi che vengono a
1: Siamo
0: vedere la
1: rimasti
0: Juve
1: noi.
0: che cos'era la Juve, ecco.
1: Siamo rimasti noi. Anche se devo dirti la verità, a me ieri Massara nel pre-partita è piaciuto molto. Quattro parole, molto serio. Ha detto l'Europa League: dice no, perché l'Europa League potrebbe darti la qualificazione in Champions. Gli hanno mandato,
0: Certo, ma
1: come
0: certo.
1: dire, non ci arrivate in campionato. E lui ha detto: no, no, al di là della qualificazione in Champions, l'Europa League è una competizione serissima. Noi siamo la Juve e giochiamo per vincere.
0: Allora, io ricordo, cioè adesso nell'epoca recente, noi abbiamo fatto due volte l'Europa League, una con Allegri quando siamo usciti nel girone col Maccabi perdendo malissimo, la
1: Sì, e
0: crisi, il
1: poi in Europa
0: presidente
1: League
0: che
1: siamo
0: si...
1: usciti col Siviglia.
0: In semifinale però abbiamo fatto un
1: Sì.
0: percorso in ciabatte siamo arrivati in semifinale e anche con Conte, che siamo usciti col Galatasaray, se vi ricordate, siamo andati a fare l'Europa League e anche lì in ciabatte siamo arrivati in semifinale. Quindi
1: È la
0: allora io
1: semifinale che poi
0: vedo,
1: bisogna indossare, è la semifinale che poi bisogna
0: chiaro, è
1: indossare
0: prima o
1: le
0: poi
1: scarpe.
0: un avversario un po' più tosto lo trovi, e non erano avversari tostissimi, perché nel Siviglia, che infatti siamo stati eliminati ai supplementari. e né il, soprattutto il Benfica nell'epoca di Conte non erano squadre imbattibili, e però ci siamo inciampati. Però praticamente un percorso senza particolari imprese, siamo arrivati in semifinale.
1: Ci sarebbe anche l'Europa League di Del Neri, dove abbiamo fatto 6 pareggi su 6.
0: Però però avevamo il Manchester City nel girone, abbiamo pareggiato là e anche in casa l'abbiamo perso. Manchester City di Mancini.
1: È una di gol di Tevez, gol di Iaquinta per la Juve. No, è una di quelle trasferte che mi ricorderò per tutta la vita, perché non era lo stadio e il Manchester City di oggi. Era il vecchio stadio, il vecchio Manchester City che non vinceva una mazza, e la postazione commento io ce l'avevo in mezzo ai tifosi del Manchester City, ma non tu dici, sotto c'avevo una vecchietta con l'ombrello, che è lì, con l'ombrello. Siccome siamo andati in vantaggio noi, io ho il gol della Juve. Ho leggermente esultato. Hanno pareggiato loro.
0: Che dico?
1: La vecchia con l'ombrello mi si è rivoltata contro. Si è detto, adesso mi tira l'ombrellata.
0: No, ma al ritorno, pareggiamo anche al ritorno. Se ne ho un ragazzino.
1: Giannetti. Assist sì. Di Del Piero, gol di Giannetti.
0: Ma può essere che era entrato anche il nipote di Boniperti in campo, sì, a giocare. Potrebbe essere, vedi che ricordi. Poi c'è il Lech Poznan, del quale Zuliani un giorno ci farà, se capiterà l'occasione, ci racconterà il Lech Poznan e la sua trasferta di Poznan. Però teniamocela, se magari siccome il Lech Poznan è nel questa edizione, se dovessimo affrontare il Lech Poznan
1: non ci giochiamo,
0: il buon Zuliani ci racconterà che la sua trasferta di Poznan,
1: giornata indimenticabile, giorno del mio compleanno, trasferta fantastica. Mi ricordo solo che è finita alle tipo 2:40-2:50 di notte in albergo, che io sono entrato, mi sono immerso nel bagno caldo e le mani viola hanno iniziato a fumare.
0: Immagino.
1: Non mi era mai successo in tutta la mia vita, neanche quando vado a sciare a meno 30 mi sono successe cose del genere. Vabbè, ma parliamo della Juve, non stiamo qua a divagare. Questa è la dimostrazione. Noi perdiamo col Sassuolo e passiamo 2 giorni in radio da paura. Vinciamo con lei, che siamo qua che cazzeggiamo.
0: Ma guarda Claudio, col Sassuolo, ti posso dire la mia sul Sassuolo? A me non mi ha fatto, io se prendiamo il terzo gol in contropiede perché stiamo provando a vincerla, me la prendo perché siamo stati dei polli, però posso anche ammirare il fatto che abbiamo provato a vincerla, ok? Digerisco male i primi 2 gol presi. Proprio per concetto, perché abbiamo preso un gol con difesa schierata, perché abbiamo sbagliato a salire, perché abbiamo lasciato fare a Matic quello che ha voluto, perché nessuno gli ha messo pressione, quindi lui ha potuto alzare la testa, aspettare l'inserimento di Esposito, dargli il pallone. Noi abbiamo sbagliato tutto e io quel gol lì preso a difesa schierata mi fa incavolare. Il secondo gol preso con Bremer, che sbaglia completamente i tempi dell'intervento, è un'altra roba che gli fa incavolare. Il terzo gol da polli, però l'hai preso perché hai provato a vincerla.
1: Sì,
0: nel senso, se ti andava bene, perché quella è una partita che volevo.
1: Concettualmente era giusto, poi andava hai fatto con un po' di equilibrio.
0: Hai avuto. Poi. Ragazzi, l'equilibrio, uno dice non mi ricordo una partita da Juve persa così, ve ne ricordo una io, sempre con Sassuolo 2-1 in casa, gol di Frattesi, pareggio di McKennie, gol di Maxime Lopez, mi pare alla fine, con Bonucci che è preso dall'euforia che avevamo appena pareggiato in attacco a cercare di vincerla, loro lancio lungo, noi c'era il buon McKennie, l'ultimo baluardo della difesa, scavalcato di testa, la palla arriva a Maxime Lopez, la palla vanno dentro, perdiamo 2-1, era la Juve di Allegri, quindi c'è sta parlando di un allenatore che dice il difensivismo, no? Che infatti si arrabbiò molto, dice se non le puoi vincere almeno non perderle, però la filosofia è ho provato a vincerla, invece di un punto ne volevo 3 e invece di uno ne ho presi 0, ho perso un punto, va bene, però non era quello che mi ha fatto arrabbiare, sono i primi 2 gol che mi hanno fatto arrabbiare, proprio perché sono errori che non ci possiamo permettere, possiamo regalare questi gol così, ecco.
1: Allora, Alessandro da Taormina dice: il valore dell'avversario era relativo, ma la tattica era giusta. Gianni da Brindisi dice: nessuno ha apprezzato il movimento di Volte con la O, Made, che si porta via il centrale lasciando un corridoio libero per Nico sul primo gol.
0: L'abbiamo detto? Ah, sul primo. Io l'avevo detto sul quinto.
1: Sì, no, l'abbiamo detto sull'ultimo, non l'abbiamo detto sul primo. Quindi doppio movimento di Volte Made. Però, no, posso dire, Gianni, io apprezzo, a me lo dici. Io apprezzo tutto il giocatore della Juve, però siccome sono una persona corretta e sincera nelle mie analisi, io ieri commentando Volte Made ho espresso delle perplessità, perché è una volta gli arriva la palla di testa e l'appoggia e non salta, e l'altra volta nel primo tempo salta per prendere di testa, la prende di coscia. E poi gli fanno un cross sul secondo palo e invece che tirare in porta accompagna il pallone sui tabelloni pubblicitari. Insomma, un po' di perplessità mi sono rimaste, lo voglio rivedere.
0: Non è un killer, non è un killer.
1: Allora, io dicevo in preparazione di partita, perché secondo me Spalletti si è anche un po' inguaiato, perché? Perché lui aveva due possibilità dopo la sconfitta con il Sassuolo, con l'ombra di Conte, no? Che aleggiava e che adesso ci siamo... Perché no, non pensare, perché se noi perdiamo con l'Atalanta, ma che riesce l'ombra di Conte? Esattamente, che sappiamo come funziona. Quindi, però io ho detto, lui si è un po' non incartato, si è messo in una situazione da cui adesso non può più uscire. Cioè lui poteva dire, oh ragazzi, avevo chiesto il centravanti d'area, non è arrivato. Avevo chiesto il trequartista, non è arrivato. Avevo chiesto il Chessy di turno a centrocampo, non è arrivato. Hanno preso altri tipi di giocatori. Poteva dirlo, no? Perché lo sappiamo tutti, no? Che aveva chiesto. Lui diceva questo, metteva le mani avanti e diceva: oh, che volete da me? Lui ha scelto l'altra strada. Sono contento del mercato, questa squadra è forte, ribadisco che è forte, babam babà, sono aziendalista, ta ta ta ta ta ta. Scompagnato dalla società che dice: Carnevali, abbiamo fatto un ottimo mercato, Massara, siamo forti, abbiamo un allenatore eccellente, giochiamo per vincere. E adesso
0: certo.
1: Capisci che non puoi più dire niente. Non è che adesso perdi con l'Atalanta, mi dice per forza abbiamo fatto 10 cross, non c'è chi la mette in porta dentro, non lo puoi più dire.
0: Si può giocare a pallone anche senza centravanti, non è che
1: ma infatti, visto che ormai dico, lui si è messo in una situazione che io da un certo lato apprezzo, perché secondo me molti altri allenatori si sarebbero lamentati fin dal mercato, diciamoci la verità, dai, avrebbero detto: io ho chiesto delle cose, ne avessero beccata mezza. Poi c'erano i paletti, non ci sono riusciti, tutte le scuse del mondo e le situazioni difficili che sappiamo in cui lui aveva operato. Però qualche Gasperini,
0: certo,
1: secondo me avrebbe fatto il circo Toni di tutto il mercato. Lui non l'ha fatto, quindi bravo. Però dall'altra parte un po' più lamentarsi.
0: Però Gasperini li prendono male, che però giocava, non faceva il centravanti dove giocava prima, giocava un po' esterno, mi pare, anche lui.
1: Sì.
0: Quindi un po' come Colomoni. E lui ha detto: questo fa il centravanti, e l'ha messo a fare il centravanti. Non è che deve essere bravo anche l'allenatore, magari a migliorare il giocatore chiedendogli delle cose, e quindi gli deve mettere anche del suo, perché signori, l'anno scorso aveva la scusa che è entrato in corsa, anche se ha avuto tutto il tempo, ed è arrivato sesto. Quest'anno ha avuto il tempo di fare tutta la preparazione, c'ha gli infortuni, è vero, però la figura del centravanti non è che ti sei infortunata, non ce l'hai e cambi modo di giocare, adattati. Ieri ho visto degli adattamenti, ho visto che
1: ma infatti anche a me ieri della vittoria con NEC mi rimane questa cosa positiva che deve rimanerci, cioè l'allenatore che ha cambiato e che ha detto nel post partita: abbiamo fatto le scelte giuste, si è deciso di cambiare qualcosa, sono arrivati i risultati, che è un po' come dire ci eravamo un po' fossilizzati.
0: Sì, l'ha fatto come abbiamo detto prima, l'ha fatto perché gli è tornato McKennie, gli ha permesso di mettere un giocatore che può fare quel tipo di mestiere là sull'esterno destro. Chiaro, prima era fuori, e chi è che ci mettevi lì? Non è che era molto, cioè, o ci mettevi Calulu, ci potevi mettere, magari mettendo nei tre centrali Gatti o Kelly, e mettevi Calulu a fare. Sì, si poteva fare, cioè, però forse McKennie lo fa meglio.
1: Lo vediamo con l'Atalanta, dai ragazzi, ci abbiamo 2 giorni e c'è Juve-Atalanta.
0: Può darsi che con l'Atalanta, E non so se giocheremo con, come giocheremo, se giocheremo come ieri.
1: Infatti, infatti ho detto, lo vedremo con l'Atalanta. Vedremo le scelte che fa con l'Atalanta, vedremo che partita la Juve farà con l'Atalanta. Devi salutare Sarri, Giuntoli, c'è qualche... Te li vedi lì a bordo campo, domenica?
0: Sì, no, non saluto nessuno. Voglio solo battere l'Atalanta.
1: L'ultimo allenatore che ti ha portato lo scudetto.
0: Voglio battere l'Atalanta perché non ce la faccio più, veramente. No. L'Atalanta... Adesso
1: diventerà il mantra di dal 2018 che non vinciamo, vergogna che non vinciamo.
0: C'è stato il 4-0, 1-0, gol di Zapata, insomma. L'anno scorso
1: ma cosa sono tutti pareggi o ci hanno bastonato?
0: Bastonato 4-0 con Motta.
1: Motta gli è costato praticamente la panchina.
0: Anche con Allegri abbiamo perso 1-0 gol di Zapata, mi pare, sì.
1: Non 4-0 però.
0: 4-0, vabbè, 4-0 è un unicum, non è, cioè, ricordare la Juve che perde 4-0.
1: Scusa, però vittorie Juve abbiamo detto, ultima vittoria Atalanta è il 4-0, e pareggi? 1-1 2025, l'anno scorso
0: abbiamo pareggiato, sì. Siamo andati sotto
1: e Spalletti già, c'era Spalletti.
0: Non mi ricordo, sì, no, mi sembra di sì.
1: No, Tudor.
0: Pareggiato, una pareggia che io sono uscito dallo stadio
1: in e abbiamo finito in superiorità perché... numerica.
0: Perché loro poi erano rimasti in 10, noi avevamo pareggiato, avevamo ancora possibilità di provare a vincerla, invece abbiamo ricominciato con i nostri passaggini orizzontali e non abbiamo più tirato in porta. E sono stato fuori, quando l'abito fischiato ero incavolato nero. Perché
1: te lo volevo dire, pareggio di Cabal, non vorrei aggiungere nient'altro.
0: Eh sì.
1: Arbitro Sozza era gradito o sgradito?
0: Tra l'altro credo che prendiamo gol, credo, se non ricordo male,
1: sulle mani
0: sì, ma su un errore di Azic in disimpegno, sì, se non ricordo male, che poi dopo quell'errore praticamente basta, Azic non ha più giocato, è stato messo
1: da cui giocare al Sassuolo è una cosa, giocare alla Juve dopo il gol con l'Inter, fare la vaccata con l'Atalanta è un'altra.
0: Sì, però non è, praticamente non ha più giocato.
1: Esattamente.
0: E quindi vedi che allora avevo qualche ricordo ancora. Cioè, quello che mi ricordo è che ero incavolato nero perché hai pareggiato, loro rimangono in 10, dice adesso la proviamo a vincere e non ci abbiamo provato neanche per niente a vincere quando l'abito ha rischiato la fine. Tra l'altro un'Atalanta decimata dagli infortuni, è l'Atalanta di Juric. Di Juric è decimata dagli infortuni, noi riusciamo ad andare sotto, riusciamo a pareggiare e non abbiamo fatto niente per vincere.
1: Vabbè, però adesso è il contrario domenica, l'Atalanta viene da una settimana di riposo, noi siamo con 9 infortunati.
0: È una maledizione che voglio sfatare, toglietevi questa cosa dall'Atalanta.
1: Intanto Marco da Crema mi manda l'ultima vittoria 5-0 in Europa, Juventus Sigma Olomouc,
0: sì.
1: Terzo turno. Vialli, Casiraghi, Müller, Ravanelli, doppietta di Vialli.
0: Sì, sì.
1: Sigma Olomouc.
0: Sì, sì, ero allo stadio.
1: Che anno era? 10 dicembre 92.
0: Tanto tempo fa.
1: Vabbè, come è finita la Coppa? 92 non l'abbiamo vinta.
0: Sì, 10 dicembre 92. Abbiamo vinto la Coppa UEFA quell'anno. 92-93. Sì,
1: 92-93. Già, perché dicembre 92.
0: Se era dicembre 92-93 l'abbiamo vinta.
1: Scusa,
0: quella.
1: Io pensavo 92, ma è stagione 92-93, sì, sì. A dicembre, giusto? Quindi l'anno... Marco vuol dire che...
0: potrebbe essere. Corsi e ricorsi.
1: Corsi e ricorsi, come dice sempre il presidente dell'Empoli. Vedi, 5-0. 5-0
0: La Juve del trap.
1: Era difensivista, però vinceva 5-0. Vedi, 5-0 è cazzeggio creativo. Vedi che Yves non è neanche intervenuto. In genere Yves è lì, legge un libro. Cosa stai facendo, Yves?
2: No, ascolto Frank. Ascolto Frank, soprattutto il suo dire sul portiere, grazie alla maschera, sotto a parlare le cose.
1: Perché ascolti Frank? Io chi sono?
0: Scusami, Peter Parker è un po' sfigatello quando non ha la maschera, poi si mette la maschera, diventa Spider-Man e diventa un figo pazzesco. Quindi praticamente noi abbiamo il portiere che è così, un supereroe, c'è la doppia identità. Quando fa il riscaldamento
2: con la maschera,
0: Batman, certo.
1: Adesso faccio fare. Adesso, ieri mi ha intrippato questa cosa dell'intelligenza artificiale, Yves. Allora, foto, cosa gli scrivo? fammi una foto con Grabara portiere,
0: crea un'immagine.
1: Juve, maschera, uomo ragno.
0: Vabbè, però lì è tutto coperto. È un po' più da Batman perché li copre le metà.
1: Allora, uomo ragno o Batman? No, decidiamoci,
0: ragazzi. Batman è più Batman.
1: Chiedo la chat, è più uomo ragno, sta pensando l'intelligenza artificiale, è più uomo ragno o Batman secondo voi? Ma perché ascolti Mr. Frex, io chi sono?
0: Anche Capitan America.
2: Capitan America?
1: Ma perché ascolti Mr. Frank, io chi sono io?
0: Aia.
1: Oui.
0: Si è frizzato.
2: No,
0: io.
2: Non mi sono frizzato. No comment.
1: No comment, bravo, no comment. Gli attaccanti sono questi, scrive Luca, basta piangere, vediamo di fare una forza. Ho capito, Luca, ma mica stiamo piangendo.
0: Anzi, stiamo dicendo che l'allenatore non si è pianto addosso, che non gli è arrivato l'attaccante, dicendo il contrario.
1: Abbiamo detto avrebbe potuto fare come Gasperini finito il mercato e invece ha fatto l'azienda lì. Gli stiamo facendo un complimento, ma perché ogni volta mi dovete ribaltare i pensieri? Meglio Owusu o Kop Miners? Dallo stadio ieri, meglio Owusu o Kop Miners?
0: Owusu ha giocato veramente poco, quindi non è che... Kop Miners ha giocato un poco di più, e comunque quel poco di più è riuscito a fare due vaccate, quindi forse è meglio Owusu.
1: Credo che la domanda avesse insita la risposta allegata, come si dice in questo. No, però con Manes è un caso da studiare, veramente. Dai, ragazzi. Ma neanche nella sera in cui vinci 5-0, cioè l'allenatore ti mette in campo, sbagli due passaggi subito.
0: Non è la Juve non è roba per lui. Si vede che è un giocatore da Atalanta, cioè ci sono, può succedere, capitano, ci sono quei giocatori che fanno bene, perché sennò allora puoi prendere chiunque che fa bene in una squadretta, la metti in una grande squadra e fa bene anche in una grande squadra. Siccome non è una cosa matematica, forse andava quando chi l'ha preso doveva anche studiarne la psicologia. Posto che è l'ennesimo giocatore che fuori dall'Atalanta, insomma, non è che è lo stesso giocatore, quindi è un po' tante cose, è stato pagato.
1: Ragazzi, qua la maschera dell'uomo ragno fa schifo, ve lo dico. Cambiamo, che maschera mettiamo?
0: Batman, quella di Batman.
1: Maschera Batman. Va bene, è stata una bellissima giornata, non eravamo più abituati dal lontano Olomouc a vincere 5-0, ma ricordatevi che quell'anno abbiamo vinto la Coppa UEFA con la Juve del Trap. Certo, il capitano era Vialli, oggi sono altri, però non è che si può pretendere tutto.
0: Ieri era McKennie,
1: capitano America. Juve 3 punti in testa alla classifica perché ha vinto 5-0. Salutate la capolista, salutate Mr. Frank. Grazie Mr. Frank.
0: Ciao Claudio, salutate la capolista, fatemelo dire che è tanto che non lo dicevo.
1: E magari non ci ricapita. Salutate anche Yves Daloche, salutatevi da soli. Ciao.
3: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianco Nera.
5: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Edgar Davids. Se pensi a Didier Deschamps come Letterier, non puoi pensare al Pitbull Davids. Davids nasce il 13 marzo 1973 a Paramaribo, in Suriname. Anche lui, come Deschamps, aveva vissuto la giovinezza in una grande squadra. Il Marsiglia, fortissimo per Didi, e l'Ajax per Davids, sfruttando le indicazioni del santone olandese Van Gaal, che per lui aveva coniato il soprannome Pitbull per il suo essere duro, scorbutico, nervoso, ingestibile ma unico. Un pitbull con una carica agonistica fuori dal comune. La Juventus e i suoi tifosi lo apprezzarono in tutto, nel bene e nel male, accettando i suoi eccessi e i suoi tanti pregi. Arrivò dal Milan, come Andrea Pirlo, e fu il primo vero grande affare in direzione Milano-Torino. Quando arrivò a Torino, Davids, che considerava la Juventus il massimo, il top per vittorie e il vero paradiso calcistico, ci mise poco a diventare un idolo. Un problema agli occhi, un glaucoma, lo costringe a giocare con gli occhialini e moltissimi giovani da allora cominciarono ad utilizzare gli occhialini per imitare il loro idolo. idolo. Davids era un personaggio straordinario. La vita di Davids è fatta di alti e bassi. Le coppe vinte e quelle perse, l'arrivo al Milan e la fuga, l'inizio alla Juve, il problema agli occhi e quello del doping con la squalifica a causa di una medicina per gli occhi. Davids seppe sempre reagire alla grande, non accusare il colpo e ripartire per dimostrare di essere il numero uno. Terminata la squalifica, Edgar ritrova Lippi, ma la Juventus non ingrana. Dopo qualche incomprensione decide di volare via e per i tifosi bianconeri è un bel colpo. Nella Juventus totalizza 235 presenze e 10 reti, 3 scudetti vinti e tante prestazioni da pitbull. La sua frase rimane scolpita nelle frasi dei grandi, come il suo sguardo da pitbull e il coro dei tifosi. Con la Juventus ho imparato a vincere, non so com'è successo, è qualcosa che si respira nell'aria dello spogliatoio. Sono concetti che vengono tramandati da giocatore in giocatore, è il sentimento che ti trasmettono milioni di tifosi e non c'è club nel mondo che ti faccia lo stesso effetto. Perfetto.
5: Eroi in bianco nero.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: 14 e 13, ma l'abbiamo letta la classifica di Europa League? Intanto, Manuel, l'hai guardata la classifica? Da quanto tempo non eri primo in Europa League? Juventus, punti 3, differenza reti 5, sei primo in classifica. Sai chi è ultimo in classifica? Il NEC, 0 punti con un meno 5, quindi questo raggruppa tutta la situazione. Le prime 8 andrebbero, siamo la prima, lo so, però è per allenare la mente, per abituarci, sperando di rimanere spesso e fino alla fine, perché vi dico, io non transigo, non transigo, è per l'immagine. Ah, perfetto, perfetto, tranquilli che risolviamo tutti, tutto e tutti, è così, il bello della diretta, abbiamo il NEC, abbiamo, è arrivato il DJ NEC, dall'altra parte del vetro, va bene, Crystal Palace, Sparta Praga, Besiktas, l'Union, Fenerbahçe, Benfica e Bayer Leverkusen sono le 8 squadre in questo momento meglio piazzate e quindi monitoriamo queste. Le ultime dal NEC, Lech Poznan, Viktoria Plzen, Ararat, Marsiglia, Milan e via dicendo. Ma al di là di questo era semplicemente un giochino per rivedere la classifica, rivedere in classifica la Juventus prima. La Juve si risolleva e ringrazia il club delle prime volte, parlando ovviamente del NEC, appunto. Caro Manuel, mi fai ascoltare un vocale? Intanto apro anche i nostri siti di riferimento, partendo da tutto mercato web. Caro Manuel,
7: buon pomeriggio, Luca da Terni. Ma io vedo che c'è un problema strutturale della Juventus in cui non hai un esterno sinistro, un terzino sinistro di ruolo, se non Cambiasso, sì. Ma anche Cambiasso sul fondo non ci va, non apre mai le difese. Questa cosa si presenta soprattutto in campionato con l'80% delle squadre che gioca con difese chiuse. L'altro problema strutturale era la punta centrale fisica e non fa tanti gol Waldmaid, però permette alla batteria di trequartisti e ai centrocampisti di inserirsi, e non è poca cosa che con Colomani non puoi fare. Colomani è la classica punta centrale, tipo Ken, attaccante da spazi, da contropiede, ma se fa la punta centrale, ma se gioca sull'esterno potrebbe essere molto molto interessante, come Diao nel Como ad esempio. Quindi io credo che questa cosa, con un terzino sinistro, un centrocampista di livello, a gennaio tu possa veramente puntare a costruire una squadra di livello. L'importante è giocare in questo momento a tre dietro, perché ti permette di avere equilibrio.
6: Però scusami, ed era così difficile capirlo? Probabilmente, cioè, ci diceva che non era cambiare, che non si intendeva cambiare. A volte gli allenatori non li capiscono, vogliono sprofondare nel loro credo, onestamente. Io ti dico che va bene tutto, e devo per forza, dovrà per forza trovare delle soluzioni, ma io non mi sento sicuro nel gioco del calcio in Serie A e in Europa, ancora di più se non ho un vero attaccante, ma non uno che sta a spalle alla porta, non uno alla Vlahovic, ma neanche uno alla Colomouani, neanche uno alla Voltemade. Poi, anche perché, perdonami, Voltemade, sì sì, lontano, l'ultimo gol parte che è davanti alla nostra difesa, appoggia dietro, ma io Montero non ti vengo a marcare lì come ha fatto Bremer a Sassuolo, ti faccio fare quel gioco lì, ma è davanti che sei troppo grezzo per quello che voglio fare, altrimenti anche Spalletti potrebbe accettare qualsiasi altro attaccante, bravo, bravino, spalle alla porta, zoppo, alto, basso, quello che...
8: Radio Bianco Nera. In fondo sono solo cose di calcio, la Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianco Nera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD, Alternative für Deutschland, ha vinto nel secondo Land dell'Est. Il Mecklenburgo-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU e i cristiano-democratici per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Herald, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla, mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato Alice Weidel.
10: Il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del 56,66%.
11: I rapporti USA-Cina, i colloqui hanno avuto successo, così ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina in vista dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino e Washington si sono accordate per incontrarsi di nuovo sull'intelligenza artificiale. Secondo il negoziatore per il commercio internazionale di Pechino, le trattative continueranno oggi. Tra i temi sul tavolo, l'intelligenza artificiale, gli scambi commerciali e gli investimenti.
10: Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
11: E veniamo alla cronaca, ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha sparato, colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi, è accaduto nella notte in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane Cavour, dove il gioielliere Mario Ruggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e ha esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origini albanese, aveva dei precedenti.
10: Il calcio, la Juventus parte in campionato vincendo 2-0 contro l'Atalanta e andando a 10 punti in classifica. Bene in campo, male sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
3: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Bianconera, ben ritrovati da Fabio Zaccaria. Questo è il Buongiorno RBN. Analizziamo tutte le notizie, leggiamo i giornali, le prime pagine, tutto quello che circonda il mondo della Juventus. Oggi lunedì 21 settembre la Juventus ha vinto in casa contro l'Atalanta per 2-0. Prima di tuffarci tutto quello che riguarda la partita, vi ricordo sempre di messaggiarci, insomma scriveteci al nostro numero in modo tale che possiamo approfondire insieme tutte quelle che sono le tematiche che andiamo a leggere e analizzare nel profondo. 340 54 25 qui a Radio Bianco 324 qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Partirei subito perché ci sono un sacco di notizie di cui dobbiamo parlare e di cui volevo aggiornarmi. Innanzitutto è chiaramente finita la quinta giornata di Serie A. Vado a leggervi quelli che sono i risultati per quanto riguarda quest'ultima giornata, perché appunto la Juventus è tornata alla vittoria in campionato dopo aver perso nell'ultima sfida contro il Sassuolo, poi si era in realtà già ripresa in Europa League. Vado a leggervi quelli che sono appunto i risultati di questa giornata, perché ha giocato anche la Roma contro l'Inter, il big match di questa giornata, che è finita in pareggio. Vado a leggervi appunto quelli che sono i risultati di questa giornata di campionato, perché il Milan si è anche ripreso dopo la sconfitta in Europa League, ha vinto 3-0, parto dall'ultima gara giocata. La Juventus, come dicevo, ha vinto 2-0 in casa contro l'Atalanta. Il Frosinone, prima grande sorpresa di questa Serie A, ha battuto in casa il Como di Fabregas per 2-0, tra l'altro anche un gol annullato a Raimondo nel finale di gara. Poi il Parma ha vinto in casa contro il Genoa per 2-1, in bilico anche la panchina di De Rossi. Fiorentina, che ha pareggiato in casa contro il Napoli di Allegri, che continua a non decollare. Il Venezia ha perso in casa invece 2-0 contro la Lazio, la squadra di Gattuso continua a macinare gioco e punti. 2-2, come dicevo prima, fra Roma e Inter in questa giornata. L'Udinese invece ha perso in casa contro il Cagliari per 1-0, vittoria di misura per i ragazzi di Pisacane, grande inizio per il Cagliari. Mentre invece la giornata si era aperta con la vittoria del Monza per 2-1 contro il Sassuolo, che nella giornata precedente aveva appunto battuto la Juventus all'ultimo sospiro. Prima di gettarci per tutti quelli che sono i temi di questa giornata riguardanti la Juventus, è giusto darvi anche qualche indicazione che noi abbiamo dal sito della Juve, che è sempre importante tenere sott'occhio per tutti quelli che sono gli aggiornamenti e riguardanti il campo, ma anche riguardanti a tutti quelli che sono gli aspetti fuori, extra. Prima di tutto è importante ricordare il brutto gesto che c'è stato nella giornata di ieri, prima della partita appunto contro l'Atalanta, da parte di una parte della curva che si è girata durante il minuto di silenzio riservato a Mazzola. Fateci sapere anche in questo caso cosa ne pensate. Direi che non ci sono grossi pensieri su questo gesto. Anche la Juventus tra l'altro condanna, e lo ha fatto tramite un comunicato sul suo sito ufficiale, di cui ora vado a leggervi le parole che appunto la Juve ha dedicato. Rispetto e sportività, scrive la Juventus, non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Questo chiaramente è riferimento a quello che raccontavo prima, insomma il gesto della curva. Tra l'altro ero presente allo stadio e si è notato questo brutto gesto, insomma, di una parte della curva che si è girata appunto durante il minuto di silenzio, riservando anche dei cori che in realtà non sono stati ben e ancora chiariti. Onorare la memoria, scrive la Juventus, e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende da appartenenze e colori. Questo è quello che dice la Juve su questo comunicato riguardante appunto quel brutto gesto. Fateci sapere se avete anche voi, insomma, notato questa cosa, che in realtà ha fatto in realtà subito il giro di tutti i social, tutte le pagine e dei giornali, inevitabilmente da condannare quanto è accaduto nel match, prima del match, durante il minuto di silenzio riservato appunto a Mazzola, scomparso nel giorno precedente. Altra notizia che possiamo riprendere dal sito della Juve, prima chiaramente di gettarci su tutto quello che riguarda la partita, quindi sui fattori di campo, no, e quanto è accaduto durante il match casalingo contro l'Atalanta, altro aggiornamento, perché da notizia diciamo negativa, quello che è successo, come vi ho anticipato, nel minuto di silenzio, passiamo a qualcosa di positivo, perché oggi è il compleanno di Kerim Alaibegovic, quindi primo compleanno in bianconero per il classe 2007, arrivato in estate dal Bayer Leverkusen. Primo compleanno in bianconero si legge per Kerim Alaibegovic, oggi lunedì 21 settembre 2026 compie 19 anni, tanti auguri dunque a Kerim Alaibegovic. Il giovane talento bosniaco, arrivato in estate a Torino, ha raccolto in queste prime settimane alla Juventus 5 presenze complessive fra Serie A e Europa League, trovando anche il primo gol tra l'altro nella prima giornata ufficiale di Europa League contro il NEC Nijmegen. Questo è quello che scrive la Juventus, un giocatore che sta mettendo in mostra le sue doti in campo e fuori e che si sta ritagliando un ruolo da protagonista, inevitabilmente anche la causa degli infortuni è principale nell'inserimento di Alej Begovic in questo momento. Dunque, tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta la famiglia bianconera, e ci uniamo ovviamente anche noi di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buon compleanno Kerim Alej Begovic, tra l'altro uno dei protagonisti della sfida contro l'Atalanta, in realtà poi uscito nel primo tempo. Cosa ne pensate di Kerim Alej Begovic? Vi ha stupito in queste prime uscite? Magari nell'ultima giornata non vi ha così tanto impressionato, anche perché Spalletti gli ha ritagliato soltanto 45 minuti per poi far entrare insomma Sar, dare una sistemazione diversa per quanto riguarda la Juve nel modulo di gioco. Come vi dicevo, c'erano un sacco di spunti che ora andiamo a riprendere insieme, su cui poterci chiaramente confrontare, perché come vi dicevo si è fermata anche l'Inter, quindi non c'è nessuna squadra in questo momento a punteggio pieno per quanto riguarda la Serie A, ma abbiamo tanti spunti per quanto riguarda la sfida contro l'Atalanta, che ha visto tra l'altro Sarri tornare a Torino da ex. Sarri che tra l'altro si è pure lamentato durante il post partita, perché insomma quel fallo eventuale insomma che aveva notato su Rowe, questa simil trattenuta, non si smentisce mai Sarri, quando le sue squadre perdono, insomma cerca sempre di trovare qualche alibi di troppo. Fateci pensare insomma cosa riservate a Sarri, se vi manca magari come allenatore, o magari non era un allenatore insomma da Juve nella parentesi, che in realtà ha visto l'ultima Juve vincente in campionato proprio con Sarri anni fa. Quello che volevo raccontarvi chiaramente è che la Juve ottiene la seconda vittoria di fila senza subire reti. Questa volta ha giocato vicario in porta, chiaramente Grabara nell'ultima settimana, dopo aver giocato la sua prima presenza e aver fatto anche un assist in Europa League, si è rotto il crociato, quindi si aggiunge un altro infortunio alla lunga lista degli infortunati della Juve, che ora conta come Thuram, conta il Diz, insomma conta Hecator, tanti Locatelli, ecco l'ultimo che si è aggiunto, e si aggiunge anche Grabara, che praticamente non dico che chiude qui la stagione, ma si potrà rivedere forse in primavera dopo l'intervento chirurgico che dovrebbe arrivare nelle prossime ore per lui. Quindi si chiude praticamente già dopo una presenza quella che potrebbe essere l'annata di Grabara in bianconero. Tra l'altro capiremo insieme anche se la Juventus potrà rimettersi sul mercato dei portieri svincolati, perché ci sono un po' di nomi che circolano da questo punto di vista. Secondo voi la Juve dovrebbe intervenire sul mercato, oppure fare come ha fatto già ieri sera, tutelarsi con qualche ragazzo proveniente dalla Next Gen? In questo caso il nome è quello di Radu. Fateci sapere sempre cosa ne pensate, confrontiamoci e approfondiamo insieme tutti quelli che sono i temi legati alla Juve. Ora passerei ai giornali, perché chiaramente dedicano ampio spazio alla vittoria della Juve e a quanto successo, appunto, come raccontavo prima, nel pre-match, nel minuto di silenzio, che inevitabilmente coinvolge un po' tutti. Vado da Tutto Sport: segnano con Sesau e Bremer il migliore contro Atalanta, e Colomoni che ringrazia tutti per il sostegno. Fratelli di Juve, questo è il titolo di Tutto Sport. Il francese non trova il gol, quindi riferimento a Colomoni, che non trova ancora la prima rete in campionato, ma si ritrova a livello di gioco, a livello di attenzione, a livello di coinvolgimento nel gruppo. Tra l'altro si aggiunge anche su Tutto Sport: il francese non trova il gol ma ne salva uno, perché in realtà nel secondo tempo salva una palla clamorosa sulla linea di porta che avrebbe consentito all'Atalanta di trovare il gol del pareggio, avrebbe rimesso tutto abbastanza in discussione per la partita di campionato. Gioca alla grande tutta la partita e a tutto campo, anche Spalletti lo esalta. Chico Conceição dice: difficile marcarmi. Sarri e il rigore negato, come vi raccontavo anche prima, le lamentele di Sarri, VAR da abolire, queste le parole di Maurizio Sarri sulla mancata revisione in realtà del rigore che dicevo prima su fallo di eventuale insomma Kalulu e Rowe, ex giocatore del Bologna. Vergogna ultra, spalle al campo e cori durante il minuto di silenzio per Mazzola. Il club chiaramente condanna, vi abbiamo già letto in precedenza quella che è stata la nota ufficiale della Juve, che ha giustamente condannato quanto successo nel pre-match. Neto in arrivo, questo chiude insomma il titolo di Tutto Sport in apertura, perché Neto potrebbe essere uno di quei nomi, tra l'altro, che aveva già giocato alla Juventus nelle annate scorse, aveva fatto parte anche di un bel percorso alla Juve, l'ex portiere anche tra l'altro della Fiorentina, potrebbe arrivare a rinforzare quello che è il reparto dei portieri, che ovviamente ora conta anche l'ennesimo infortunio, quello di Grabara, quindi mancherebbe un secondo oltre a Pinsoglio o magari qualche alternativa dalla Next Gen. Vi chiedo sempre a voi, secondo voi cosa dovrebbe fare insomma la Juve? Provare a cercare qualche nome sul mercato di quelli svincolati, chiaramente non è che ci sia grande cose, oppure dare spazio a qualche altro ragazzo per quanto riguarda insomma il settore giovanile, in questo caso la Next Gen? Altri titoli di Tutto Sport che in prima pagina non dedica soltanto spazio alla Juve, come è giusto che sia, si parla anche di Frosinone, perché il Frosinone, bellezza, dice Como Alt, prima sconfitta per Fabregas in campionato. Si parla anche di Milan, Rijeko Pulisic, così è vero Milan, questo è il titolo dedicato ai rossoneri che trovano la vittoria dopo la sconfitta in Europa League contro il Benfica, lo fanno grazie a Christian Pulisic, primo gol in campionato per il giocatore degli Stati Uniti. Furia Toro, confronto con Guida per il rigore, polemiche che continuano per quanto riguarda i rigori, non soltanto lato Atalanta e dunque Maurizio Sarri, ma anche lato Toro, sponda Torino, quindi furia Toro per quanto riguarda il rigore mancato. Ira che continua, quindi la rabbia non solo di Sarri, non solo del Toro, ma anche di Allegri. Titolo Tutto Sport: Ira Allegri, dovevamo vincere, riferimento alla sfida che il Napoli non è riuscita a portare a casa contro la Fiorentina dopo l'iniziale vantaggio di Gilmour 1-1, come raccontavamo prima, il risultato finale per quanto riguarda la squadra di Allegri. Tutto Sport chiaramente dedica spazio ovviamente alla Juve, l'inciviltà e le sue radici, la strada giusta di Lucio, questo è il messaggio chiaramente che viene dedicato per quanto riguarda la partita e quello che è successo nel pre-match. Vittoria e gestione da grande squadra, si dice per i bianconeri, che battono Atalanta grazie alle reti di Conceição e Bremer, quindi Bremer che riscatta quello che è stato l'errore della precedente sfida contro il Sassuolo nel finale, che ha regalato insomma il nuovo vantaggio in realtà al Sassuolo, e si riscatta presentandosi con un bel gol di testa su assist, tra l'altro di Zegrova, che continua a essere decisivo dopo la doppietta contro il Sassuolo. Le difficoltà sono ormai alle spalle, questo dice Tutto Sport. La Juve è già tornata. Spalletti indovina tutto dall'inizio alla fine del match. Prima la difesa a 3, poi a 4. Lucio ritrova il sorriso. Continuità di risultati e una squadra vera. Questo è quanto dice Tutto Sport. Siete d'accordo con queste parole? Cioè la Juve che trova un po' di continuità, trova magari anche un assetto tattico che le permette di gestire meglio le partite in tutte le fasi, cioè dall'inizio, insomma, la parte centrale, e poi anche la gestione nel finale, che ha permesso di trovare il gol decisivo del 2-0 che ha tagliato le gambe nuovamente all'Atalanta e ha permesso ai bianconeri di ritrovare i tre punti dopo la sconfitta appunto contro il Sassuolo. Che colo, titolo anche Tutto Sport, riferimento a Colomani. Bremer applaude il compagno, Randall è stato il migliore in campo grazie a quel salvataggio. Cosa ne pensate di Colomani? L'avete visto magari un po' più attivo? Il gol in Europa League e l'assist in Europa League da subentrato hanno ridato magari un po' di fiducia al calciatore francese, che nelle prime giornate era apparso un po' in ombra, magari anche fuori condizione. L'avevamo detto, doveva ritrovare inevitabilmente il ritmo dopo due annate con non troppe presenze e tanto poco spazio per Colomani, che ora sta inevitabilmente tornando sul carro di questa Juve, magari anche da trascinatore, ce lo auguriamo. Juve, siamo come fratelli, questione di mentalità. Se non riesco a segnare, dice Colomani, posso sempre evitare che lo facciano i rivali. Questo è insomma il messaggio di Colomani, che in realtà si è reso complice di una gara molto dal punto di vista personale molto, molto intelligente. Tatticamente comunque si è sempre mosso abbastanza bene, ha avuto anche un'occasione iniziale in realtà poi fuori gioco fischiato al francese, che non ha avuto grandi occasioni se non nel finale. È stato decisivo Carnesecchi ad evitare un gol che sarebbe comunque stato meritato per una prestazione di sacrificio, come dicevamo prima, su Colomani. Questo è il messaggio che appunto dedica Tutto Sport. Si parla anche di Vicario, che ha fatto una parata sola in realtà su Rowe, quindi il più pericoloso è sempre il giocatore inglese dell'Atalanta. Decisiva però Vicario, perché ha salvato il risultato. Vicario, parata pesante. Zegrova invece disegna l'assist. Dicevo, Zegrova, cosa ne pensate? Ha cambiato ritmo dopo questa esclusione dalla UEFA Europa League, insomma dalle liste, ha dato una marcia in più al kosovaro, che è sempre più insidioso per quanto riguarda Conceição. Conceição che tra l'altro in tutto ciò risponde alla doppietta di settimana scorsa di Zegrova con un bel gol nel primo tempo, che sblocca il punteggio, si sblocca anche personalmente Conceição dopo aver colpito due pali nelle prime giornate di campionato. Questo è il riferimento. Lukumi vittorioso in tutti i duelli, Nico commovente sulla fascia, perché tra l'altro inizia a giocare da una parte poi chiude a sinistra. Sar entra e si fa subito sentire, Selic è un treno pure a sinistra. Cosa ne pensate di Selic? Vi do quest'altro spunto. Secondo assist consecutivo per il turco, che è arrivato in estate a parametro zero dalla Roma, quindi da una concorrente è arrivato, e inevitabilmente si è subito preso lo spazio, anche visto l'infortunio di Cambiaso e non il grande rendimento di Cambiaso nelle ultime uscite. Cosa ne pensate di Selic? Vi sta piacendo? Anche ieri ha fatto una buona prestazione e sta giocando veramente ad alti livelli. Questo è quello che si dice. Spalletti applaude la Juve e aspetta Neto per quanto riguarda la porta. Questo dice sempre Tutto Sport, riferimento a Neto, che potrebbe dunque tornare dopo le esperienze al di fuori della Juve, che l'hanno visto girare un po' il mondo. Conceição, si legge ancora, gioia So di poter dare ancora di più. Avevo preso due pali, alla terza finalmente è entrata. Questo è il messaggio di Konsei Sao. E la conseguenza del lavoro, dice, di squadra. Abbiamo fatto una grande partita, avanti così. Questa è piena fiducia dunque alla Juve, che ritrova tanti dei suoi elementi e può, insomma, tornare il sorriso. Quello che volevo leggervi, prima di passare a tutti gli spunti che abbiamo, perché abbiamo un sacco di pillole per quanto riguarda Spalletti, ha parlato insomma in conferenza stampa post match, volevo leggervi questo spunto, chiaramente dedicare il giusto spazio al brutto gesto che vi raccontavo prima, perché anche Tutto Sport ne parla. Stadium, uno sfregio, le spalle per Mazzola, la nota del club dopo l'accaduto: non c'è rivalità che giustifichi queste mancanze di rispetto. Cosa ne pensate riguardo a questo brutto episodio che ha coinvolto la curva della Juve, ma in realtà ha coinvolto un po' tutto quello che è il mondo bianconero? Ci siamo fatti riconoscere non in maniera troppo simpatica, per usare un eufemismo. Questo è dunque il messaggio che dedica Tutto Sport. Direi a questo punto, se ce l'abbiamo pronto, mandiamo proprio uno spunto riguardante quello che è stato il silenzio della curva sul minuto appunto concesso dalla Lega di Serie A per la scomparsa di Mazzola. Questo è lo spunto che lanciamo per darvi questa ulteriore spinta, ecco, a questo brutto gesto che è stato fatto dalla curva bianconera.
1: Sono cose che non vanno fatte, sono cose che non vanno fatte. Ci vuole rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola. Tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi, che dai quali tutti abbiamo preso cose, abbiamo conosciuto storie bellissime attraverso quello che è stata la loro professionalità, il loro impegno continuo. E io ho avuto la fortuna di conoscerli e di abbracciarli, in questo caso Mazzola, quando sono arrivato all'Inter, uno dei primi giorni che ero lì a camminare, è venuto ad abbracciarmi, è venuto a trasferirmi tutta la sua disponibilità per quello che era il mio incarico di quel momento lì, e me lo ricorderò sempre, me lo porterò sempre dietro. C'è uno che, come Mazzola, sì, va bene, sono allenatore dell'Inter, però viene a cercare di tranquillizzarmi, perché anche quel momento lì avevamo un momento di difficoltà, e di farmi sentire tutto il supporto di quella storia, di quella leggenda calcistica. A me fece molto piacere e mi ha dato una mano importante.
0: Queste dunque le parole del mister della Juventus, Luciano Spalletti, su quanto accaduto. Chiudiamo questa parentesi, direi, alquanto vergognosa per quanto riguarda una parte del tifo. Chiariamo che chiaramente non tutti, insomma, ovviamente, hanno partecipato a questo brutto gesto. Non dovrebbe mai esserci su un campo di calcio qualcosa del genere. Prima di gettarci sugli altri giornali e le altre prime pagine dedicate insomma al mondo sportivo di questa giornata, lunedì 21 settembre, volevo raccontarvi appunto qualcosa riguardante la porta, perché come vi raccontavo prima la Juve potrebbe pensare ad un rinforzo sul mercato per insomma rimpolpare quello che è il reparto dei portieri. Riprendo da Tutto Mercato Web, notizia di oggi: Juventus caccia il sostituto di Grabara, Neto e Sergio Rico in corsa, ma c'è anche la soluzione interna, come raccontavo prima. Il primo nome è appunto quello di Neto. Si guarda gli svincolati, si dice: il problema per la Juve è rappresentato dalla chiusura della sessione estiva del calciomercato, quindi per intervenire immediatamente serve necessariamente guardare ai giocatori che ora sono senza contratto, dunque gli svincolati. E proprio questa è la strada che la società sta valutando. Dopo la vittoria contro l'Atalanta, Luciano Spalletti ha confermato pubblicamente che qualcosa si sta muovendo. Dice Spalletti, poi tra l'altro, insomma, abbiamo anche qualcosa riguardo a questo: i direttori stanno lavorando, dice Spalletti, e se riusciamo a trovare qualcosa che ci piace, possiamo andarlo a prendere dagli svincolati senza aspettare gennaio. Una frase significativa che quindi, insomma, lascia quello che è il pensiero di Spalletti, che a questo punto vuole una soluzione esterna e non interna. Neto, un ritorno alla Juve. Uno dei nomi più interessanti è quello di Neto, il brasiliano, oggi 37enne, quindi questo è insomma l'analisi, ecco, anagrafica di Neto. Conosce perfettamente l'ambiente juventino, avendo già vestito la maglia bianconera fra il 2015 e il 2017. Dopo l'ultimo

dopo una lunga esperienza internazionale fra Siviglia, Fulham, Paris Saint-Germain e Al-Gharafa, quindi insomma è un composto ai radar europei. Secondo le indiscrezioni, nelle ultime ore sia Neto che Sergio Rico si sarebbero proposti alla Juve. La società ora sta effettuando le proprie valutazioni prima di decidere se approfondire insomma quelle che sono le alternative. Chiaramente, come raccontavo, la soluzione interna porta Radu, portiere classe 2007 che ora gioca nella Next Gen. Anche qui mi rivolgo direttamente a voi. Vi stuzzica l'idea di Neto, che magari già conosce il mondo Juve, un giocatore comunque di esperienza che può dare un'ottima mano a Vicario, oppure preferite una soluzione diversa, che sia interna, che sia esterna? Qualche altro nome c'è che vi stuzzica fra quelli svincolati? Sergio Rico magari, oppure appunto buttarsi su Neto, o la soluzione interna di Radu? Vedo che abbiamo anche un sacco di messaggi. Sicuramente da condannare, chiaramente riferito al gesto, ma guardate cosa hanno fatto quelli alla morte di Agnelli. Ma non è che bisogna guardare cosa fanno gli altri per poi comportarsi di conseguenza. La Juve si è sempre distinta per uno stile, no? Uno stile di rispetto, sportività e solidarietà. Quindi non è che se qualcuno si comporta male, insomma, bisogna fare di conseguenza. Insomma, se no il mondo non andrebbe avanti e saremmo tutti in galera, eh? Quindi questo è il messaggio. Vado sulla Gazzetta prima di leggere e mandare qualche altro spunto. Rieccoci, riferimento a Milan e Juve che tornano alla vittoria. Pulisic, Rabiot e Moreira in gol. Amorim accende San Siro con il Lecce. Riparte anche a Spalletti, Sarri e l'Atalanta sono già indietro. Riferimento al passo indietro appunto delle ultime giornate dell'Atalanta, che non ha trovato ancora la continuità giusta con Maurizio Sarri. Spazio dedicato chiaramente all'episodio, come raccontavo prima, inevitabilmente, che apre insomma la partita. Vergogna allo stadium, la curva bianconera si volta durante il ricordo per Mazzola. Questo è quello che dice la Gazzetta. Spazio chiaramente tutte quelle che sono le analisi post partita. Che diavolo, si dice, il Milan va con i big. Chiaramente Pulisic e Rabiot sono i due migliori per quanto riguarda la gara interna contro Lecce, con l'americano che torna al primo minuto e diventa subito decisivo per la squadra di Amorim, dopo insomma un'estate anche abbastanza personalmente di Pulisic, in cui poteva anche essere ceduto. Qua si parla appunto chiaramente di Milan, insomma quella che è tutto il post partita nella sfida contro Lecce, squadra che ad oggi sembra essere una di quelle più indietro per quanto riguarda il campionato. Amorim alza la voce: meritavamo più punti, cardinale ora lo applaude dopo le tensioni in settimana per quanto riguarda la sfida persa nella prima giornata di Europa League contro il Benfica. Juve ci sei, dice la Gazzetta, la vetta ora è a 3 punti, riferimento alla vittoria della Juventus con Cesaro Bremer. Spalletti riparte, la Dea però è in crisi. Il portoghese sblocca la sfida, quindi con Cesaro il brasiliano la chiude. L'Atalanta reclama un rigore, ma è al terzo KO consecutivo. La squadra di Sarri non decolla in questo momento. Nico Gonzalez fa di tutto, il carro di Colomoni, da cui si diceva appunto che Spalletti non sarebbe sceso e non l'ha fatto. Colomoni ha risposto con un'ottima prestazione, ancora però non trovando il gol. Inevitabilmente un discorso che prosegue e va avanti. Vi leggo un po' quelli che sono i voti della Gazzetta per quanto riguarda la partita, poi mi dite se siete d'accordo o meno con quanto espresso appunto dalla Gazzetta. Voto alla Juve totale appunto 7,5. Si parla di Colomoni, attenzione, ci sono anche Kalulu, il voto più basso è 6, d'accordo con Kalulu, no? Questo voto 6 a Kalulu, che si è un po' perso a volte durante la partita. Cosa ne pensate di Kalulu? Dopo una stagione straordinaria l'anno scorso, forse la sua migliore in carriera, ha avuto un inizio magari un po' a rilento. Si parla di Vicario 7, Bremer 7, Lukumi 6,5, che sono i voti dati dalla Gazzetta dello Sport. McKennie 6,5, che è tornato anche in campionato dopo l'esperienza in Europa League. Selic 7, Consesao 7, Alejbegovic 7, si dice sulla Gazzetta. 6,5 anche Hazard, che è entrato nel secondo tempo a posto proprio di Alejbegovic. 6,5 a Zegrova, 6 Kubmanes. Questi voti della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la sfida di ieri. Spazio ancora a quelli che sono appunto l'Atalanta, Sarri, che non ha fatto 5 il voto dedicato alla Gazzetta dello Sport all'allenatore toscano, tra l'altro ex bianconero. Spalletti vota Colo, sarà il colpo di ottobre. Attenzione Spalletti, che appunto si riferisce a Colomoni e cerca anche di caricare il suo attaccante senza demotivarlo, come era successo magari nelle settimane scorse. Tante critiche per Colomoni, sarà il colpo di ottobre e nel cuore della Juve. Queste le parole di Spalletti. Bremer bomber, nessun centrale segna come lui, questo dice la Gazzetta dello Sport. Sarri, come vi raccontavo, si è lamentato nuovamente per quanto riguarda il rigore. Non una novità per il tecnico toscano quella di lamentarsi in conferenza stampa per quanto riguarda gli episodi. Il rigore, dice, a questo punto aboliamo il VAR. Queste le parole di Maurizio Sarri, tecnico ora dell'Atalanta. Vergogna in curva, chiaramente, come raccontavo. Omaggio per Mazzola, gli ultra di spalle, ingiustificabili quelli che sono appunto i gesti, come raccontavamo prima.

0: quanto riguarda la partita, insomma il pre-match di Juve Atalanta. Cosa ne pensate? Vi ha convinto un po' questa Juve dopo la vittoria anche abbastanza larga in Europa League contro un avversario non sicuramente così probante? È arrivata una vittoria importante in Serie A contro un avversario che in realtà non sta in questo momento decollando, come abbiamo raccontato, terzo KO di fila per quanto riguarda l'Atalanta di Maurizio Sarri. Resta comunque che l'Atalanta è una big di questo campionato, l'ha dimostrato con i risultati di campo, che è l'unico a parlare sempre. Quello che volevo raccontarvi è appunto qualcosa riguardante Colomoni, perché Spalletti ha parlato su Colomoni, abbiamo il terzo contributo proprio pronto sulle parole di Spalletti dedicate al francese, quindi direi di andare ad ascoltare questo perché è molto interessante quello che dice il tecnico toscano.
1: Allora, sì, sono d'accordo con lei. Colomani stasera ha fatto una grandissima partita, nel senso che ha dato una mano alla squadra non soltanto per quella situazione dove ci ha salvato da un episodio che poteva costarci molto, ma anche da un punto di vista di quelle scorribande che si è fatto da solo, facendo respirare la squadra. Peccato non abbia fatto gol, perché se l'era creata in maniera corretta la possibilità, però poi va bene anche così, insomma, nel senso che vederlo sorridere dentro lo spogliatoio, abbracciare i compagni, insomma, ti dà la dimensione di quanto sia dentro il cuore della squadra, e un gol in più o un gol in meno poi, come si è visto oggi, non fa la differenza, insomma, ecco.
0: Queste dunque le parole di Luciano Spalletti, che si fida ciecamente del suo attaccante, lo ha dimostrato nelle ultime settimane anche parlando di uno Spalletti che mai sarebbe sceso dal carro di Colomani. Colomani risponde con una partita di grande spessore, pur senza trovare il gol, dato che rimane la Juve una delle pochissime squadre a non aver ancora trovato il gol col suo attaccante. Parliamo sia di Colomani ma anche di Woltemade. Vi ha convinto il tedesco quando è entrato negli ultimi minuti? Insomma, poco spazio per lui in questa sfida, ha trovato il primo gol in bianconero ufficiale in Europa League contro il NEC Nijmegen, pochi minuti come raccontavo nella sfida contro l'Atalanta, insomma non ha avuto grande spazio, magari non è ancora pronto per certe occasioni, poi con un Colomoni del genere, insomma, questo è il discorso da fare, ecco. Quello che volevo raccontarvi ora, perché in realtà ora c'è la pausa del campionato, perché la sera si fermerà per una ventina di giorni, spazio dunque alle nazionali. Parleremo anche dopo dei convocati, perché c'è un solo convocato bianconero per quanto riguarda nazionale, e questo secondo me descrive ampiamente quella che è la situazione ad oggi attuale della Juve, che non compete ai massimi livelli. Questo dice, non è che lo dico io, lo dicono i fatti, lo dicono insomma i risultati degli ultimi anni. McKennie e Nico Gonzalez riprendono da tutto Juve, danno equilibrio. Passiamo quindi ai siti che parlano di Juve. Colomani domina ma senza segnare, questo si dice sempre su tutto Juve, quelli che sono appunto i titoli di oggi. Juve, questa è la strada, si parla sempre della vittoria. Lucio, nuovamente questo riferimento a Spalletti, rieccoci come raccontavamo prima per quanto riguarda i giornali. Con Seisau accende la Juventus e poi manda un messaggio ai tifosi. Serate come questa, andiamo a approfondire questo articolo, perché chiaramente è interessante anche dopo le critiche che in realtà aveva avuto anche con Seisau, perché è un giocatore che molto spesso si crea diverse occasioni ma finalizza poco. È arrivato il primo gol anche di con Seisau in questo campionato, dopo buonissime prestazioni, comunque bisogna ammetterlo, ecco, del portoghese. Magari può piacere, può non piacere, ma comunque a livello di rendimento è sempre uno dei migliori in campo. Con Seisau accende la Juventus e poi manda un messaggio ai tifosi, serate come questa non si possono spiegare. Questo dunque è il messaggio di con Seisau alla Juve, il gol che sblocca Juventus-Atalanta. La Juventus parte forte, si dice, cerca immediatamente di mettere sotto pressione la formazione bergamasca, la superiorità dei bianconeri trova il premio intorno alla mezz'ora. L'azione nasce sulla sinistra, dove Selic trova lo spazio per mettere un pallone basso e teso attraverso tutta l'area di rigore. Sul secondo palo arriva con Seisau, che legge perfettamente lo sviluppo dell'azione, attacca lo spazio e con il mancino di prima intenzione batte Carnesecchi, tra l'altro profilo valutato anche in estate dalla Juve per rinforzare il reparto dei portieri, per poi lanciarsi definitivamente sul nome di Vicario. È l'1-0 che fa esplodere l'Allianz Stadium, non soltanto una conclusione precisa si legge, ma soprattutto un'azione che evidenzia una delle qualità migliori del portoghese, la capacità di essere imprevedibile. Con Seisau può cercare l'uno contro uno, creare superiorità numerica col dribbling, ma contro l'Atalanta dimostra di sapere anche di essere determinante senza pallone, andando ad occupare lo spazio nel momento giusto. Una prestazione da 7, questo è il voto che dà tutto Juve a con Seisau. Siete d'accordo con quanto detto? Ha dimostrato con Seisau anche di non avere di avere qualità ulteriori oltre al dribbling per quanto riguarda la gara contro l'Atalanta, un giocatore che se diventa efficace da questo punto di vista con gol e con assist è inevitabilmente un'arma su cui la Juventus può ovviamente basarsi per quanto riguarda il campionato. Chi ha fatto un'ottima prestazione nuovamente, leggo sempre da tutto Juve, è Douglas Luiz, cresce e si prende il centrocampo. Poi il messaggio ai tifosi, quindi anche Douglas Luiz rivolge un messaggio ai tifosi. Vi è piaciuto Douglas Luiz? Perché ennesima volta in questa stagione che Douglas Luiz parte dal primo minuto, poteva essere uno dei partenti in quest'estate, è rimasto, sta giocando molto bene, tra l'altro riconvocato alla nazionale brasiliana dopo anni in cui non faceva parte del gruppo da Ancelotti. Quindi Douglas Luiz che si prende la Juve, ma anche il Brasile, è proprio grazie alle prestazioni in bianconero. Douglas Luiz manda un messaggio diretto ai tifosi: siete stati un giocatore in più. Questo è riferimento al tifo di cui abbiamo anche parlato in precedenza, oltre a quell'aspetto vergognoso, insomma, che abbiamo dedicato in anticipo alla, insomma, della puntata. Segnali importanti su Douglas Luiz nella vittoria per 2-0 della Juventus. Il centrocampista brasiliano contro l'Atalanta, c'è anche la sua prestazione fra le migliori in campo, scatola Luciano Spalletti dal primo minuto al fianco di Weston McKennie. Tra l'altro McKennie che parte nei due di centrocampo e poi avanza con l'entrata in campo di Sarr nella tre quarti. Vi è piaciuto McKennie nella prima parte di partita oppure quando poi ha avanzato di qualche metro la sua posizione? Non ancora incisivo McKennie da questo punto di vista, dovete ritrovare chiaramente la forma migliore, ma sembra essere un grande equilibratore per questa squadra su cui Spalletti in questo momento non può fare a meno, anche viste le numerose assenze. Ritorno su Douglas Luiz: non è stata una gara caratterizzata da una giocata decisiva o da un gol, ma una prova di sostanza e continuità per il brasiliano, che ha cercato di dare ordine alla manovra bianconera, gestendo il possesso e provando anche ad accelerare la costruzione del gioco quando aveva gli spazi. Una prestazione che rappresenta un altro passo avanti nel percorso del brasiliano. Douglas Luiz, più personalità in mezzo al campo. Questo è anche un po' il messaggio che aveva dedicato Spalletti nel pre-campionato, se vi ricordate. Aveva parlato con il brasiliano cercando di motivarlo, cercando di spiegargli cosa volesse da lui e che aveva le potenzialità per farlo. Questo messaggio ha inevitabilmente caricato ancora di più Douglas Luiz, che ha sempre avuto come obiettivo quello di prendersi la Juventus sulle spalle, e in questo momento ci sta riuscendo, e anche bene. Vedo che abbiamo altri contributi. Prima di lanciarci su quelli che sono i convocati e quindi passare anche un po', staccare dal mondo Juve, passare alla nazionale, volevo raccontarvi quello che è un altro spunto per quanto riguarda Spalletti, perché ha parlato della solidità di questa squadra, che insomma si è dimostrata nuovamente in grado di non prendere gol per la seconda gara consecutiva. Quindi abbiamo il primo contributo disponibile di cui Spalletti appunto parla sulla solidità della squadra.
1: Sì, perché il piano gara ti ordina quello che fare, però poi non ti protegge da quella che è la partita se non vai a capire determinate situazioni e a trovare un equilibrio dinamico dentro la velocità e il caos che la partita ti costringe a fare. Ecco. Si è fatta una buona gara complessivamente, però ci sono stati dei momenti nel primo tempo dove non siamo stati bravi, quando abbiamo recuperato palla, a creare delle controffensive. Siamo stati costretti a fare una partita di sacrificio in alcuni momenti, e la possibilità c'era, o perlomeno dobbiamo essere di quelli che vanno a cercare il motivo per cui vogliamo andare a vincere le partite, ecco. E di conseguenza non ci si può accontentare del difendersi, del stare lì. Bisogna andare a giocare le partite a viso aperto con tutti e provare a vincerle. Abbiamo pagato molto con quest'idea qui contro il Sassuolo, però stasera io l'ho rivista questa voglia qui di andare a vincere la partita, di andare a trovare un equilibrio competitivo anche quando soffri. Cioè non è un equilibrio per difendersi, è un equilibrio competitivo del dire sì, è vero, ora mi hai messo qui, ma appena ho la possibilità vedrai che vengo e te lo ricreo questo disagio qui, ecco. E questo l'abbiamo visto. Poi bisogna per forza fare i complimenti ai calciatori, perché poi ora nessuno lo dice, ma noi abbiamo giocato due giorni fa e gli ho chiesto di giocare un sistema differente all'inizio, e ho visto totale disponibilità da parte di tutti, anche quando abbiamo camminato un po' in campo facendo vedere qualche posizione, perché noi ieri abbiamo deciso all'ultimo momento di non scendere in campo, perché con tutto quello che ci succede in questo momento qui, se non scendiamo neanche gli scalini dello spogliatoio. Stiamo dentro, perché questa maniera è veramente, anzi, mi faccia dire tutto il dispiacere di quello che è successo a Gravara in questo momento qui, perché è qualcosa di veramente incredibile per la qualità della persona, per la qualità del professionista. E poi gli era già successo degli episodi lui in precedenza, di quelli difficili da superare, e va un po' anche a loro quello che è il nostro pensiero, a lui, a Locatelli, a Thuram, ad Ildiz, che non li abbiamo a disposizione in questo momento qui, ma che sono a casa a fare il tifo per noi. Anzi, Thuram è venuto con le stampelle oggi a darci una mano, a farci sentire il suo contributo, per cui è tutto bellissimo quando si vede questa atmosfera, questa sensibilità, questa amicizia, questa emozione nel venirti a dare sostegno.
0: Queste dunque le parole di Luciano Spalletti, che oltre alla solidità della squadra mostra un po' di unità di questo gruppo, no? Gli infortunati anche che sono rimasti presenti in questo gruppo, chiaramente in questo momento di difficoltà per quanto riguarda la situazione di infortuni, che ha visto un altro giocatore unirsi al club del J Medical, che si sta sempre più allargando, e il nome è quello di Grabara. Ci uniamo ovviamente a quello che dice Spalletti sul momento chiaramente di difficoltà legato agli infortuni che la Juve riesce a superare grazie alla vittoria interna contro l'Atalanta. Quindi nelle difficoltà squadra che si unisce e vince e trova insomma i tre punti che mancavano dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Leggo qualche messaggio. Per quanto riguarda l'episodio della curva sud, logicamente mi dissocio, però il rispetto richiede rispetto a prescindere dai colori e dalla squadra per cui si tifa. La Juventus spesso non viene rispettata, un po' quello che si diceva prima. Certamente il rispetto va a volte manca su questo indubbio, però ovviamente bisogna sempre mostrarlo, e come dicevo lo stile della Juve è sempre stato questo dal primo giorno della sua storia fino a quello che sarà tutto il percorso della Juve, da quando insomma c'è storia centenaria, ne racconta e ne fa un marchio di fabbrica. Volevo passare con voi e leggere quelli che sono i convocati, perché come raccontavo prima c'è un solo giocatore bianconero convocato per quanto riguarda la Nations League. Si gioca questa settimana, riparte il percorso di Mancini, che torna a guidare la panchina nazionale dopo l'esperienza che lo aveva visto lasciare la panchina per accasarsi ai soldi dell'Arabia Saudita, insomma poi fallire anche in quel percorso. Italia, leggo da Sportmeset, Italia è la prima lista dei 34 convocati, quindi lista molto larga per quanto riguarda Mancini, perché gli impegni sono tanti in questi 20 giorni insomma di pausa dedicati alle nazionali. Il bis per la Nation League, 9 volti nuoti, fra cui Sebastiano Espósito, quello che dice Sport Mediaset. Andiamo a leggere insieme quello che è l'elenco completo dei convocati per quanto riguarda Luciano Spalletti, per quanto riguarda Mancini, il nuovo allenatore della nazionale, tra l'altro che ha visto poi Spalletti anche nelle ultime esperienze nazionali a casarsi poi alla Juventus dopo il fallimento anche del progetto di Spalletti, un europeo non giocato assolutamente all'altezza. Vado a leggervi quelli che sono appunto i convocati di Mancini e della prima selezione del suo secondo ciclo in nazionale. Portieri: Marco Carnesecchi, Atalanta; Gianluigi Donnarumma, Manchester City; Massimo Pessina, portiere del Bologna, primo nome che in realtà poco era aspettato per quanto riguarda queste convocazioni; Guglielmo Vicario, quindi il portiere della Juve che rientra fra i 4 portieri convocati per quanto riguarda la nazionale, unico nome della Juventus di questa lista di 34 giocatori, ricordiamo questo aspetto. Difensori: Anor del Crystal Palace, in realtà del Chelsea ma impresso al Crystal Palace, ex Atalanta; Alessandro Bastoni, Inter; Riccardo Calafiori, Arsenal; Diego Coppola, Pari FC; Giovanni Di Lorenzo, Napoli; Federico Di Marco, Inter; Ghilardi, Roma; Michael Caio, Brentford; Quadio, nome nuovo per quanto riguarda le convocazioni, giocatore del Monza; Gianluca Mancini, Roma; Giorgio Scalvini, Atalanta, che abbiamo visto anche nell'ultima prestazione contro la Juve. Tra l'altro si è perso Bremer per quanto riguarda il gol che ha chiuso il match. Centrocampisti: Niccolò Barella, Inter; Brian Cristante, Roma; Issa Dumbia, Sporting, ex giocatore del Venezia che appunto ha ceduto in estate ai portoghesi dello Sporting; Niccolò Fagioli, Fiorentina, quindi l'ex Juve che torna in nazionale dopo insomma l'esperienza che l'aveva visto fare un buon europeo dopo tutto quello che le è successo riguardante il caso delle scommesse. Torna a prendersi la nazionale dopo le ottime prestazioni con la maglia della Fiorentina; Davide Frattesi, Lazio, che anche qui c'è un ritorno in nazionale per Davide Frattesi, ottimo inizio di campionato per lui; Mandragora del Toro; Alessandro Romano del Cagliari, quindi anche questo nome nuovo, tra l'altro che l'Italia riesce a guadagnare la convocazione di Romano dopo insomma che c'era stata qualche critica per quanto riguarda la convocazione mancata della Svizzera. In realtà Romano alla fine ha scelto l'Italia e capiremo appunto il suo percorso in questa nazionale, quale potrà essere ottimo inizio di campionato anche per lui. Attaccanti: Nicolò Cambiaghi, Bologna; Francesco Pio Esposito, Inter; Sebastiano Esposito, Sassuolo, quindi due fratelli convocati davanti nel reparto offensivo. Samuele Inacio del Borussia Dortmund, classe 2008, uno dei nomi che abbiamo già visto in realtà in nazionale nelle convocazioni di Baldini, quelle convocazioni anche un po' provocatorie per mettere in vista un sistema che in realtà non funzionava ma che continua a essere ora convocato, e bene fa da Mancini per quanto riguarda questo secondo ciclo. Moise Ken del Como si è trasferito in quest'estate, Daniel Maldini del Cagliari, anche lui per lui ottimo inizio in termini di gol, oltre all'episodio che l'aveva coinvolto nei giorni scorsi, insomma l'incidente automobilistico. Giacomo Raspadori dell'Atalanta, che continua a essere convocato in questo gruppo, così come Gianluca Scamacca, che è subentrato anche nel secondo tempo del match contro la Juventus, senza però lasciare il timbro, ma dando anche qualche spunto offensivo in più all'Atalanta negli ultimi minuti di gioco. Antonio Vergara del Napoli, che quindi viene convocato in nazionale, così come Niccolò Zaniolo dell'Udinese e Mohamed Ali Zoma del Norimberga. Qualcuno si chiederà chi è questo giocatore. Giocatore della Zweibundesliga, quindi della seconda serie tedesca, che ha fatto 6 gol nelle prime 6 giornate della seconda serie tedesca e quindi è stato chiamato da Mancini. Siete d'accordo con queste convocazioni? Avreste chiamato qualcuno che magari non c'è? Dicevo, unico nome della Juve, Vicario. Questo chiaramente è riferito anche un po' alla situazione di infortuni. Probabilmente sarebbe stato convocato anche Locatelli, anzi non mettiamolo neanche in dubbio, perché c'è tanto apprezzamento per quanto riguarda il giocatore della Juve, il capitano bianconero, che in questo momento sta vivendo un infortunio. Volevo leggere con voi, prima di passare, perché in realtà il tempo sta scadendo, non c'è mai troppo tempo, e mi dissocio dai tifosi, leggo qualche altro messaggio. Davanti alla morte non si fanno questi gesti, a dir poco spiacevoli, rispetto per l'uomo, rispetto per il calciatore. Ci uniamo queste parole. Volevo leggere con voi anche quelli che sono stati i risultati delle altre squadre, insomma, della Juve, oltre insomma alla prima squadra in questa ultima giornata di Serie A, che poi lascerà allo spazio insomma le nazionali. Volevo leggere con voi appunto i risultati per quanto riguarda la primavera e la next gen, insomma quelle che sono anche le women, insomma le under della Juve, perché la next gen ha perso 5-3 in casa contro l'Albino Lecce, quindi altro stop per la squadra di Brambilla. Chi invece continua a non decollare, ora riprendiamo anche quello che è lo spunto per quanto riguarda la primavera, perché abbiamo anche lo spunto che possiamo riprendere da Juventus News per quanto riguarda la primavera, che continua a non vincere, non vince ancora la primavera di Padoin. Vado a riprendere dal sito di Juventus News questa notizia per quanto riguarda la primavera, che appunto non trova ancora i 3 punti, quindi la prima vittoria in campionato non arriva per la Juventus di Padoin, che ha pareggiato 1-1 contro la Lazio. È arrivato il primo gol di Ali Camara, il nuovo acquisto della Juve, che è arrivato appunto in estate. Lazio-Juve primavera 1-1. Buon primo tempo di Bianconeri, si legge, ma non basta per i 3 punti. E One risponde da Ali Camara con il gol che è arrivato in realtà. Il gol della Juve è arrivato sul regalo della difesa della Lazio, che si è abbastanza addormentata, e poi la Juventus non è riuscita a mantenere questo vantaggio. Squadra di Padoin che appunto, come dicevo, non trova ancora i primi 3 punti. Vedo che abbiamo anche qualche vocale, perché poi ci lanciamo anche a leggere gli altri risultati delle under, quindi direi ascoltiamo un vocale.
2: Buongiorno Claudio, Maurizio da Grosseto. Io mi volevo riferire, a parte la partita che mi è piaciuta e tutto, ma stamani volevo dire un'altra cosa. Io le nostre curve mi sono piaciute sul comportamento di quello che è stato fatto per Baresi. Ieri, anche se erano un gruppetto, non mi sono piaciuti. Però volevo dire a tutti questi signori che oggi sputano veleno, sputano sentenze, fanno di tutto, quello io là. Ieri sera al Milan Sportivo hanno detto che la Juve deve dare il daspo a tutta la curva, insomma un sacco di chiacchiere, no? Bene, volevo dire, questi signori si dovrebbero ricordare le magliette, meno 39, si dovrebbero ricordare le coreografie, Juve merda, si dovrebbero ricordare la bimba di 10 anni quando passa la televisione davanti dice Juve merda, si dovrebbero ricordare i cori contro Scirea, si dovrebbero ricordare tante cose, ora è inutile stare qui a ripeterle, che quando c'è qualcosa subito tutti attaccati addosso, tutti siete sempre qui, siete sempre là, quando succede dalle altre parti contro la Juve, dalle istituzioni alla televisione ai giornali, tutti in silenzio. Vabbè, avanti in questo modo. Questo non è il calcio che piace a me.
0: Ci uniamo a quanto detto inevitabilmente. La Juventus attira sempre molte critiche. Quante volte è successo che appunto episodi del genere fossero stati fatti appunto contro la Juve. Ma come raccontavo prima, non è che bisogna appunto assimilarsi. Chiaramente parliamo di un gruppo di tifosi e non tutto il tifo bianconero, per fortuna. Volevo ora darvi qualche aggiornamento per quanto riguarda anche le women, perché il primo trionfo dell'anno in realtà arriva proprio da quanto riguarda la Juventus femminile, perché ha vinto la Women's Cup, insomma, contro la Roma. Leggo sempre dal sito della Juve: il primo torneo dell'anno è il primo trofeo dell'anno è della Juventus. Le ragazze di Guerrero, nuovo tecnico arrivato in estate, vincono una partita incredibile, vanno sotto con la Roma, rimontano due gol e dopo il supplementare per cuori forti alzano la Serie A Women's Cup, quindi una competizione in realtà che precede quello che è l'inizio della Serie A femminile ufficiale, quindi il campionato, ma anche la Champions League. Complimenti dunque alle women, che dunque si portano a casa il primo trofeo dell'anno, in realtà, insomma, arrivato prima ancora che inizi quella che è la stagione ufficiale Champions League e campionato. Dopo settimo di recupero, leggo ancora, termina il secondo tempo, Juventus e Roma vanno sul 2-2, gara su tempi supplementari. Questo per quanto riguarda il recap della partita. Non basta neppure l'extra time per decidere la sfida, quindi ai calci di rigore. La prima a presentarsi al dischetto, leggo sempre dal sito della Juve, è Sarriegi, che non sbaglia. Giuliano poi riprende, risponde con la Roma e mantiene la parità. E poi il turno di Bartel, che si prende agli 11 metri prima del gol di Pandini. Selen Godo firma il terzo rigore bianconero, mentre Ottei colpisce la traversa e consegna alla Juventus il primo vantaggio della serie. Schatzer può così avvicinare il bianconero al trofeo e non sbaglia. Sul successivo rigore della Roma, il momento decisivo, Rusek para, quindi portiere protagonista per quanto riguarda questa vittoria. La sua conclusione appunto parata da parte di Oliviero, sbaglia il tiro, Rusek para e fa esplodere la festa bianconera. La Juventus vince la Serie A Women's Cup ai calci di rigore dopo il 2-2 maturato ai termine dei tempi supplementari. Quindi grossi complimenti alle ragazze di Guerrero, che portano a casa dunque il primo trofeo ufficiale. Qui chiudiamo insomma questa puntata. Ci vediamo domani sempre dalle 8 alle 9. Vi ricordo l'appuntamento qui su Radio Bianconera, l'unica che conta. Scriveteci, messaggiateci. Ci vediamo domani. Ciao!
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano il voto in Russia. Con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince ancora le elezioni con il 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%. Registrata un'affluenza record di quasi il 57%.
5: Elezioni in Germania, l'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la ZDU per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Ferhalp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. «Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese», ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato la leader Weidel.
6: In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette, i presidi sono preoccupati. Sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
5: Un anno ad alta tensione per la Lega con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico col leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Anche qui a spazio la campagna anti-burka, Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro.
6: Voltiamo pagina, è morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto ieri mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note, la famiglia chiede riservatezza.
5: Europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0, la Danimarca si qualifica ai quarti di finale. 25-22, 25-16, 25-11 parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 nei quarti contro la Finlandia.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Radio Bianconera, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sarà una lunga giornata, saranno anche tre settimane lunghissime perché chiudiamo con questa bella vittoria contro l'Atalanta, netta, evidente, meritata, per 2-0, anche se si parla solamente di altro questa mattina. Che tempo fa e sensazioni, caro il mio Iva Torino?
8: Buongiorno a tutti, temperature 19 gradi.
7: Fa 20.
8: Sta arrivando un po' di sole per riscaldarci un po'.
7: Sì, anche qua, qui prevalentemente nuvoloso, parzialmente soleggiato, previsioni sale, 22-23, martedì sole, mercoledì nuvolo, giovedì pioggerella, venerdì sole, sabato sole, domenica. Cosa facciamo nelle prossime tre settimane che c'è la sosta? Facciamo?
8: Beh, iniziamo da oggi, detto che sono tornati tutti ieri a parlare del VAR.
7: Riaccendiamo. Oh, riaccendiamo tutte le pole. Finalmente c'è un... Cosa vi aveva detto zio Zuglia in queste prime quattro giornate? Prima della quinta giornata. Cosa vi avevo detto? È tutto bellissimo, la linea Orsato è meravigliosa. Poi vedrete che appena ci sarà un episodio da discutere dove c'è dentro la Juve, ci siamo arrivati alla quinta, dai, il nostro numero, alla 5, alla giornata numero 5 ci siamo arrivati, l'Atalanta chiede un rigore e crolla il mondo, eccoci qua. Come sempre sono carini i racconti, le parole, le descrizioni, le definizioni, gli aggettivi che vengono usati. E noi dalla rassegna stampa vi abbiamo abituato ad approfondire e quindi anche oggi vi porteremo in casa tutti questi aggettivi meravigliosi che si sono sprecati sulle pagine dei giornali nelle moviole di oggi di Juve-Atalanta. Poi c'è il fatto, il fattaccio, la vergogna stadium, come ormai viene descritta da tutte le... Perché ieri si parlava di rigore dell'Atalanta e del minuto di silenzio allo stadium con la curva, con alcuni tifosi della Juve girati di spalle. Allora io dico subito, ma ve lo dico con grande, come sempre caro Yves, Juve nel cuore, e rughe e capelli bianchi segnati da battaglie di decennio. Io so tutto e io porto avanti sempre tutto. Curva dell'Inter che ci scriveva acciaio scadente, nostalgia dell'Eisel, cori inneggianti i nostri morti della Fiorentina sull'Eisel, cori contro Scirea, infatti la vedova Scirea si incazzò molto, ti ricorderai, dopo una partita, compe sotto, buttati di sotto, cori razzisti nei nostri giocatori, cori insultanti quando è venuto a mancare l'avvocato Agnelli. Io so tutto e ricordo tutto. Tutto qua, a me tutto, ho tutto davanti, tutto. Però, se noi queste battaglie le vogliamo portare avanti, voi mi direte, vabbè, tanto, ho capito, però se le vogliamo portare avanti, dobbiamo sempre stare dalla parte della ragione. È evidente che ieri quelli che si sono girati di spalle, che, attenzione, non hanno insultato nessuno, non hanno vilipeso nessuno, non ci sono striscioni con nomi e cognomi contro nessuno, alcuni, tifosi nella curva della Juve si sono girati di spalle nel minuto di silenzio che ricordava Sandro Mazzola. Non è reato e non è perseguibile girarsi di spalle, cioè non hanno inneggiato a morti, non hanno fatto niente di tutto questo, per fortuna. Però il messaggio che passa ovviamente è la mancanza di rispetto nei confronti del minuto di silenzio per la persona scomparsa, tant'è che la Juve prende, giustamente secondo me, perché non vuole stare dalla parte del torto, posizione. E se noi vogliamo combattere queste battaglie, quando noi facciamo una cosa che eticamente non suona bene, dobbiamo essere i primi a prendere posizione e dire no, ci dissociamo, non andava fatto. Punto e virgola. Capo, detto questo che è sacrosanto e vale per tutti, per i nostri morti, per i loro morti, per i miei, per quelli di, per tutti. Detto questo, ovviamente il racconto che se ne fa e quello che si chiede è diametralmente opposto a quanto fatto con altre squadre. E infatti le prime pagine di oggi parlano soltanto di questa cosa qua e c'è gente che chiede il daspo della curva, punizioni esemplari. Ricordo a tutti che per cori inneggianti con i morti dell'Eisel e della Juve hanno dato 50.000 euro di multa. Per lo stagione dell'Inter dare le spalle, invece che dare le spalle acciaio scadente, nostalgia dell'Eisel, un chiaro riferimento ai morti della Juve, non fecero un bel niente. Questo non vuol dire, come ho sentito da più parti, ah no, beh, ma allora non dobbiamo far la conta di chi ha fatto più il becero. No. Vuol dire che la Juve, a differenza di tutte le altre squadre d'Italia, la Juve prende subito posizione, condanna, si dissocia dai tifosi che hanno voltato le spalle. La Juve. Le altre squadre no. Non vedo perché, detto questo a capo, adesso si cerchi la pena esemplare per i tifosi della Juve, che tra l'altro, se proprio uno, ripeto, voltare le spalle non sta scritto da nessuna parte che deve essere punito con una sanzione. E se proprio alla fine, se la Juve vuol fare qualcosa, sa chi sono e se vuole multarli, li multa. O no, Ibe?
8: Verissimo quello che hai detto, perché per l'impianto che abbiamo all'avanguardia, possiamo anche cercare una formica, la troviamo subito.
7: Sopra bella,
9: la parabola della formica bisognerebbe raccontarla, perché da piccolo me la raccontavano sempre. Bravo Yves. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconeri, la vostra rassegna stampa del 21 settembre. È finita l'estate, Yves. Non si direbbe, perché è ancora calduccio. Però è finita l'estate, 2026. Attenzione. Ciao, recuperiamo i giornali, dai. Poi abbiamo le pillole di Spallettone. C'è la chat di Radio Bianconera che oggi bolle più che mai. Ma sulla Gazzetta dello Sport, rieccoci. Milan e Juve alla sosta. A meno 2 punti e a meno 3 dalla testa. Che bello, vedi. Cioè, settimana scorsa, dopo aver perso a Sassuolo, la Juve fra un po' retrocedeva. Adesso siamo a meno 3 dalla vetta. Pulisic e Rabiot e anche Moreira in gol. Il Milan batte 3-0. Lecce invece a Morim, oltre a accendere San Siro, invece che accontentarsi e dire che bello abbiamo vinto, cosa dice Amorim, il tecnico del Milan, finita la partita? Meritiamo più punti. Meritano più punti. Io veramente mi ricordo che ci sarebbe un confronto diretto, a proposito di Moviola, Juve-Milan, dove loro hanno segnato con un gol irregolare, quindi me ne mancano due a me e te ne devo togliere uno a te. C'è una differenza tra Juve e Milan di 3 punti mancanti in totale. Però da Amorim dice che meritavano più punti. Riparte anche Spalletti. Sarri e l'Atalanta sono già indietro, ma ovviamente il racconto negli altri casi non esiste, qua è amplificato il caso qual è? Il VAR sparito. Poi li andiamo a vedere gli episodi che ha tirato fuori del VAR sparito. Il VAR sparito, gli arbitri sbagliano a non andare al video e manca l'intervento del video, anche ieri altri errori. Vergogna allo stadio, perché comunque è vergogna, eh? Plateale, vergogna, puniteli. La curva bianconera si volta durante il ricordo di Mazzola. Non era la curva, erano alcuni tifosi, tra l'altro in un settore specifico, quindi non era la curva bianconera. Il resto dello stadio mi sembra che si sia anche dissociato quando ha visto il girare le spalle, se proprio la vogliamo dire tutta. La condanna del club che dice ingiustificabili. Como, niente primato. La sorpresa al Frosinone. Hai visto, Yves? Ma come? Calcio champagne, la favola Como. Bisogna fare tutti come Fabregas, non come questa ex grande squadra come la Juventus che non sa giocare bene a calcio. Poi scopri che la Juve, mi sa che sarà l'unica ad aver vinto a Frosinone in trasferta, e la favola Como si è beccata tanti di quegli schiaffi ieri a Frosinone. Io ho visto la partita, che il risultato è anche bugiardo, perché il Frosinone poteva farne una decina, poteva farne il Frosinone al Como. Ti ricorda un po' il Bodo, bravo. Frosinone come Bodo, potremmo lanciare il titolone. Il rompipallone, così sono 3 su 3, in prima pagina, sulla Juve, di chi parla? Indirettamente al rompipallone, Yves?
8: Sempre attenzione. Di Claudio.
9: Attenzione! Liga per Jonathan David, 3 gol di fila e rete della vittoria contro il Real Madrid. Ha segnato ancora David. Poi era a 2 metri dalla porta, non lo marcava nessuno. Cross in mezzo, bravo lui a farsi trovare lì, però avanti a porta vuota. In ciò lo dice, il suo segreto è stato l'anno di riposo a Torino. E ridere, che poi avrebbe segnato 7 gol e fatto 3 assist con la Juve, non è che proprio ha fatto 0 come Open Dag, ha fatto solo 2 golletti. Juve, ci sei, la vetta è a 3 punti, gol di Conceição, gol di Bremer, Spalletti riparte, la Dea è in crisi. No, perché in tutto questo, parlando di rigore, ma l'Atalanta ha beccato 3 sconfitte di fila, 3, 1, 2, 3, il progetto giunto di Sarri a Bergamo, 1, 2, 3 sconfitte di fila. Non vedo sui giornali Sarri in crisi, rischia la panchina, però 3 sconfitte di fila. Il portoghese Chico sblocca la sfida, il brasiliano Gleison la chiude. L'Atalanta reclama un rigore, però è il terzo capo consecutivo, 52,3% possesso palla della Juve. Allora, finché noi non facciamo 70-80% di possesso palla posso stare sereno, quando faremo 70% di possesso palla dobbiamo iniziare a preoccuparci. Il migliore è Colomoni, che becca 7,5. rimanete sul carro, ragazzi. Non ha segnato, però ha fatto un partitone con Lombardi. È quell'attaccante che non era né desiderata di tutti, perché vogliamo il centravanti che segna 30 gol all'anno, però rispetto a Davide Openda, altro mondo, eh. Ma Davide adesso segna Atletico Madrid. Va bene, Davide adesso segna Atletico Madrid. Si vede che lì si è tolto un po' la scimmia ed è più sereno. Però Colomoni è altro mondo, dal punto di vista di classe totale, Colomoni è altro mondo, ragazzi. Il voto più basso, Kalulu 6. Senti, quest'anno non è partito benissimo, Kalulu. Rischia di rovinare tutto con la trattenuta row in area. Oh, anche nelle pagelle abbiamo messo il rigore. Solo per noi lo fanno. Moviola, Zufferli 5. Ma come, non era bravissimo questo Zufferli, me l'hanno detto ieri. Kalulu su Rower, trattenuta netta. Il rigore c'era, categorico, punto. Non ci sono discussioni. Va bene, eh? Ivo, va bene, ragazzi, va bene. Ieri mi hanno detto tutti, ma a parte invertite tu avresti chiesto il rigore. No, no. Io avrei chiesto il rigore se avessi visto rigori così dati. Perché non è che il confronto potete farlo solo quando vi fa comodo. Allora, Kalulu trattiene la maglia di Rowe? Sì. Non quest'anno che c'è la linea Orsato, ma l'anno scorso e il campionato prima. Ricordate Motta con 6 Sao Juve Cagliari? Quando c'era la linea Rocchi e quindi questi rigori si davano. Com'è che alla Juve non li davano e ammonivano per simulazione il mio giocatore e magari lo squalificavano pure per la giornata successiva? Io questo mi ricordo. Quindi, siccome non ho visto movimenti di opinioni nelle ultime due stagioni a favore della Juve, dice l'Atalanta chiede un rigore. Cavoli suoi, abbiamo vinto meritatamente. Mi spiace, ma se non me li andati a me nel passato, non capisco perché gli devono dare l'Atalanta oggi. È molto semplice. Parità di trattamento. Quello che noi inseguiamo da sempre nelle battaglie, quando anche quando parliamo di arbitri. Noi vogliamo parità di trattamento. La Juve ha perso la Champions League l'anno scorso con 5 episodi, fra l'altro simili a questo, oltre al fattaccio di bastoni, eccetera. Sì, qualcuno ha fatto le campagne, ridate alla Juve 60 milioni. No, la Juve si è lamentata. No, l'allenatore della Juve si è lamentato. No, allora perché al primo episodio il Juve-Atalanta mi devo far sentire la morale? Netto, c'era il rigore, la Lazio invece l'Atalanta. Perché? Spalletti vota Colo. Sarà il colpo di ottobre, è nel cuore della Juve, il tecnico rilancia sul francese, meritava di segnare ma presto lo farà, vabbè, prossime 3 settimane c'è la sosta. Attenzione al vice vicario, perché voi sapete non ci facciamo mancare niente, ci siamo persi anche Grabara con un bel crociato rotto e quindi bye bye al portiere mascherato. In lizza Neto, che però già l'abbiamo avuto, e Sergio Rico. Sergio Rico non è mica quello che ha avuto l'incidente col cavallo, sembra strano. Bremer, nessun centrale, Bremer bomber, segna come lui, ragazzi, 12 gol, eh? Non c'è un centrale difensivo, come 12 gol ha fatto, chiudiamo la Gazzetta dello Sport e non se ne parli più, apriamo Tutto Sport, Fratelli di Juve il titolone, segnano con 6 Sao, 7 in pagella, Bremer 7 in pagella, ma il migliore contro l'Atalanta è Colomoni, che ringrazia tutti per il sostegno, siamo un po' diventati, Yves. Mulino bianco, un po', no?
8: No,
9: questa, non ho, tu questo vuole...
8: Sì, ma non ancora, aspetta.
9: No? Ti ricordi gli spogliatoi degli ultimi due? Adesso è tutto Mulino bianco, tutti che si scambiano i complimenti, tutti che si aiutano. Ah, perché adesso vanno in ferie, dici tu, allora, sono contenti. Il francese non trova il gol, però ne salva uno, ha fatto un salvataggio con l'Umani che manco, e gioca la grande a tutto campo. Perché alle volte poi è semplice, no? E perché io ieri sono stato contento finita la partita, poi ho detto, oh, vedi che ci sono le vie di mezzo, gli equilibri, non è che bisogna fare, no? I pifferai, o tutti in difesa o tutti all'attacco. Cosa ha fatto la Juve ieri? Ha gestito bene i momenti della partita. Rivedendola, ti dico la verità, ci ho capito niente di come abbiamo giocato. Però 3, 4, 2, 7 dietro la Pue. Però l'importante è che l'abbiamo capito più o meno i giocatori. Alla fine fatto anche venire fuori l'Atalanta per poi andare in velocità dall'altra parte e colpirla in contropiede quando ci sono gli spazi, Colomoni è devastante. Cioè quell'azione Colomoni, Voltemade Colomoni con grande parata di carne secca è meravigliosa. C'è un'azione da squadra potente che si butta dall'altra parte con grande velocità e presenza fisica quando qualche piccolo spaziuccio c'è. Invece che abbiamo una squadra davanti che è in linea bassa in difesa, facciamo il 90% di possesso palla per aggirarla. Oramai siamo nell'epoca del possesso palla, devi fare il possesso palla, ma non è vero. Anche Spalletti esalta Kolo Muani. Vabbè, l'aveva già esaltato prima. Chico dice, però è difficile marcarmi, io sono veloce e rapido. Te lo ricordi Juve Cagliari, Chico, che in velocità, spinto sulla spalla con la maglietta, è caduto, gli hanno dato secondo giallo, rosso e squalifica per simulazione. Però era la linea Rocchi. Sarri e il rigore negato. Ah no, VAR da abolire. Mastro Sarri dice, vabbè, se non vedono neanche sta roba qua, allora che ci sta a fare il VAR da abolire? Ma fino alla giornata di ieri avete detto voi che eravate contenti, no? Ivi, non dicevano tutti che erano contenti. Bella la linea Orsato, il VAR non interviene più, finalmente decide l'arbitro, non si fischia più, calcio rugby, spettacolo. Erano tutti contenti fino a ieri. Perché adesso vogliono abolire il VAR?
8: Posso dire confusione totale?
9: Confusione totale, come citava il cantante in una famosa canzone degli anni 60. L'editoriale di Tutto Sport è La vergogna e la speranza. Diciamo che Tutto Sport, l'ho letto prima, l'editoriale riassume un po' anche quello che è il mio pensiero a grandi linee. Quindi la speranza è che i tifosi si comportino in maniera corretta. Poi dopo il racconto. Vergogna oltre, spalle al campo e cori durante il silenzio per Mazzola. E il club, la Juve, condanna. Ma c'è anche una furia toro. Perché in tutto questo, ovviamente i fari sono sugli Atalanta, ma in tutto questo ci sarebbe Bologna-Torino con un rigorello non dato al toro, no? E allora il toro si è un po' incacchiato, caro il mio Ivo. Allora furia toro su tutto scuola. Ma attenzione alla grande novità. E voi questa non ve l'aspettate. State fermi tutti, vi sto per raccontare la grande novità. Voi questa non ve l'aspettate. Sai che ci sorprendono sempre con effetti speciali. Qual è la grande novità secondo te, Ivo? Cos'è successo tra l'arbitro di Bologna Toro e il Toro? Cosa può essere successo?
8: Non lo so, non ne ho la minima idea.
9: E io cosa ci sto qua a fare? Te lo racconto io. Confronto con guida per il rigore. Il Torino si è confrontato con l'arbitro. Quando si può? L'arbitro ha spiegato che non ha fischiato il fallo su Ristagno perché Orsato non vuole i rigorini, però non ha convinto nessuno. Furia Toro si sono confrontati con l'arbitro sul rigore. Da quando si può? Da quando? Se tu pensi, se la Juventus si fosse confrontata con l'arbitro guida, non me la son sentita guida, quel guida lì. Quello di tre rigori non dati alla Juve contro il Genoa con Conte e Marotta che si arrabbiano. Sì, perché Conte e Marotta lavoravano per noi. La Juve è già tornata. Vittoria e gestione da grande squadra. 2-0. Questa me la devo segnare io, perché oggi devo fare un approfondimento su questa cosa di guida. Fammela segnare bene. Perché mi è venuta in mente una piccola particolarità su guida. Questo confronto lo dobbiamo tirare fuori. Attenzione. Difficoltà ormai alle spalle. 2-0. La Juve. Calma però. Calma. Abbiamo vinto due partite. Calma. Spalletti indovina tutto dall'inizio alla fine del match. Perché ha vinto. Perché se alla fine faceva 1-1, se Colo non salva quel gol, vedi cosa scrivevate. Prima la difesa 3, poi la difesa 4, indovina tutto. Se non vinceva, cos'era? Juve in confusione, Spalletti cambia i moduli. È vero o no?
8: L'ombra di Conte.
9: L'ombra di Conte. Guarda che ieri in televisione alle 23.30 sui saluti me l'hanno detto. Ciao, dai, che almeno hai scacciato l'ombra di Conte a sto giro. L'ombra di Conte. Incredibile, amici. Continuità dei risultati. Squadra vera è diventata la Juve. La prova di Colo è intelligente. Siamo tutti fratelli, dice lui. Dice, hai salvato un gol, ma siamo tutti fratelli. Sette in pagella. Nico Gonzalez sa farsi determinante. La vera chiave del volto della Juve che cambia resta il rientro di McKennie. Sei e mezzo in più. È rientrato McKennie, due vittorie, sette gol fatti, zero subiti. Super McKennie. Però è vero, è incredibile, però. McKennie. È rientrato McKennie e noi vinciamo due partite senza subire gol. Perché fa tutto. Quindi giochi a tre, giochi a quattro. Perché ti puoi permettere di cambiare il modulo? Perché c'è McKennie. 10 punti fatti dalla Juve nonostante le tante assenze. 10. 14 tiri, 5-2 in porta, che poi è l'unico dato che conta. Ieri finita la partita del Milan 3-0, no? Sono partiti con il visionario Amorim spaziale, no? Io l'ho guardato e ho detto, ragazzi, bene tutto, a parte che hai vinto in casa con Lecce, allora io cosa faccio? Ho vinto 5-0 con NEC, vinco la Coppa dei Campioni. Però, detto questo, il Milan ha vinto tranquillamente con Lecce, che si è dimostrato veramente poca cosa, 3-0, ma tiri in porta 4-3. Cioè l'unico dato che conta sono i tiri dentro lo specchio della porta, perché se non tiri in porta non puoi segnare. Milan 4, di cui 3 gol, quindi sono stati bravi, precisi, e Lecce 3. È una fine da partita. No, perché quando la Juve vince con quei dati statistici lì, non scrivono le cose che sto leggendo del Milan stamattina, eh? La Juve vince a fatica, deve tirare più in porta, è vero, Roim? Così non si va lontano. La prova di Colo l'abbiamo detta. Stadium e il Cancon Del Piero sugli spalti, almeno una nota lieta la tira fuori Tutto Sport. Ieri Del Piero, insomma, grande emozione quando è entrato, devo dire, è sempre Del Piero. E Elkan con tutta la famiglia lì presente per godersi la sua Juve. Vicario, la sua paratella l'ha fatta comunque, una bella, determinante, 6,5 in pagella. Zegrova entra e disegna subito un assist e becca la sufficienza. Lukumi vittorioso su tutti i duelli, un bel 6,5. Ieri non era facile per i nostri difensori, perché il tridente d'Atalanta è di un certo tipo. Nico commovente, Nico Gonzalez sulla fascia, 6,5 su Tutto Sport. Sar entra e si fa subito sentire, 6,5 anche per lui. Celi, che è un treno anche a sinistra, 6,5 anche per lui. Terne Secchi tiene in piedi l'Atalanta, ma non è una novità, i portieri avversari sono sempre i migliori in campo. Che si fischiato allo stadio. Si aspettava che si gli applaudi, ha detto che ha fatto una scelta di cuore. Non ha mica fatto una scelta di cuore. Allora si è fatta una scelta di cuore. Chiudiamo Tutto Sport. Facciamo così, ci siamo un po' dilungati, abbiamo ancora giornali da leggere. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna Stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri, dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e, dopo il record di 15 podi senza vittorie, conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia con il leader del mondiale Jorge Martin, davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez, costretto a rimontare dopo un errore. Ora il tour tra Asia e Australia, che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile, che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il Palavela trascina i ragazzi di Fefe De Giorgi, che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia, con l'Italia che partirà ancora favorita. Il basket, il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana, va all'Olimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche ai 23 punti di Moses Wright e i 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su 3 alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel, che domina il cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. Azzurro era partito male, ma chiuso in crescendo, mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sixa, medaglia di bronzo. Per Pippo è sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
0: Rassegna stramba.
4: Attenzione, battaglione, il Corriere dello... Oh, il compleanno di Alej Begovic oggi, Yves. Allora, compleanno di Alej Begovic stamattina.
5: Sì, lo so.
4: Hai detto
5: lo
4: che
5: so.
4: Lo chiamavi. Hai detto che lo chiamavi, gli facevano gli auguri in diretta, 19 anni, 5 presenze, un gol in Europa League, dai.
5: No, mi ha detto chiamalo. Che non riusciva perché aveva delle cose da fare. Perché?
4: Sti ragazzi c'hanno sempre le scuse, c'hanno sempre da fare. Peccato, perché i nostri tifosi avrebbero avuto piacere sentire Alej Begovic magari parlare in inglese come fa dopo la fine della partita, eh. Ci avrebbe un po' elevato. Noi l'inglese lo sappiamo, tu lo sai l'inglese, Yves, o solo il francese?
5: Inglese così così.
4: Così, cum si cum sa, attenzione. Ma apriamo il Corriere dello Sport Stadio, il nostro preferito quando si tratta di polemiche. Lucio: sembra vera, la Juve cresce, sono sbigottiti, straniti. Spalletti vince 2-0 contro l'Atalanta, il primo passo è a meno 3. Dall'altra parte Amorim riparte, batte 3-0 Lecce. Ma cosa c'è sul Corriere dello Sport Stadio? Cosa hanno notato loro? Dobbiamo dire che sono sempre avanti, che noi non notiamo, non vogliamo notare. Che cos'è che hanno notato loro, Yves, sul Corriere dello Sport Stadio, che noi continuiamo a non voler notare? Che cosa, secondo te?
5: Non lo so, so che sono dei visionari.
4: Ma non sai niente, non sai niente stamattina. Il boom di Lazio, Roma e Frosinone, la regione fortunata. Capita tutto nel Lazio. Lazio, Roma e Frosinone, è il boom. Scusa, boom del Lazio. Segnali da signora l'editoriale sulla Juve, l'importanza di Pulisic, che è quello sul Milan, che noi parliamo di McKennie che è rientrato, ma il Milan ha messo dentro Pulisic, che ha fatto un gol da uno che sa giocare a calcio, no? Quindi insomma tutti questi tecnici visionari alla fine per vincere c'hanno bisogno dei giocatori di classe, perché altrimenti le partite non le portano a casa. Ma sul Corriere dello Sport Stadio l'Atalanta è affondata, ma Sarri accusa, perché poi alla fine diciamocelo, la nuda cruda verità qual è? Che quando c'è l'episodio, se viene enfatizzato come oggi su tutti i giornali, diventa l'episodio. Se non viene enfatizzato, non è un episodio. E quindi oggi Sarri diventa improvvisamente subito Mau. Mau sul Corriere dello Sport dice una trattenuta di Kalulu su Rowe. Si è vista, è evidente. Se il VAR non interviene, allora è meglio abolirlo. Bravo Sarri, giusto. È giusto. Secondo te, l'anno scorso, quando all'andata Lazio-Juve è costata la panchina a Tudor con il pestone di Ghila su Conceição, dove non è intervenuto il VAR per dare un calcio di rigore sacrosanto alla Juve, e quando al ritorno Cabal è stato travolto in area di rigore e manca il rigore alla Juve e viene annullato alla Juve il gol col classico fuorigioco geografico che hanno annullato solo a noi l'anno scorso, ma gli altri li hanno convalidati. Secondo te l'anno scorso all'andata e al ritorno

0: C'è stato Sarri che è andato in conferenza stampa a dire che la Lazio nei confronti della Juve era stata favorita e che se non si vedono degli episodi del genere, che c'è sta a fare il VAR e l'hanno sbattuto in prima pagina, oppure c'è stato il silenzio secondo te, Yves? Fai mente locale?
1: Sì, c'è stato Sarri con le bandiere proprio, in tutti
0: con
1: i sensi.
0: Con le bandiere, con le clacsonate, con le clacsonate. Vergogna allo stadio anche sul Corriere dello Sport Stadio. Ultras bianconeri di spalla durante il minuto di silenzio in memoria di Mazzola. C'è un'intervista esclusiva a Caprile, il giovane Caprile, che dice: Cagliari, siamo figli di Pisacane, facciamo tutto per il nostro tecnico, i tifosi fanno bene a sognare perché sogniamo anche noi. Cagliari davanti alla Juve in classifica. Indovina che partita c'è dopo la sosta? Che partita c'è dopo la sosta?
1: Oddio.
0: Cagliari?
1: Juve.
0: Juve, sì, c'è Cagliari Juve dopo la sosta, un big match è diventato all'improvviso, attenzione. Oh, li becchiamo tutti nei momenti. Juventus, tutto molto Bremer sul Corriere dello Sport Stadio. Lucio torna a vincere, ma Mazzola, scandalo. Vergogna, scandalo, nella moviola plateale, netto. Voi dovete fare caso ai termini, perché quando succede dall'altra parte, per la Juve è quando deve esserci una roba a favore. Rischia, poi fanno il paragone con un altro episodio dove non si è dato. La Juve mette una nota ieri e dice, anzi scrive, non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante il minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende da appartenenze e colori. Perfetto, non fa una piega. Punto. Alcuni si sono voltati di spalle e non hanno dimostrato rispetto nel minuto di silenzio. Punto. Non ci sono vergogne, curve da daspare, gente da punire. Nessuno ha offeso nessuno, non ci sono stati cori beceri, non c'era neanche lo straccio di uno striscione, che invece nei confronti della Juve in passato hanno fatto, ma quello frega niente a nessuno, non è una gara. Questo non giustifica il fatto, i signori che sono votati di spalle, secondo me facevano meglio a non farlo il gesto. Punto però, No, perché stamattina siamo sulla ghigliottina qua, Punto. Moviola! Zufferli becca 4,5. Marini al VAR 5 dice, vabbè, se gli hanno detto di non intervenire, però se non interviene che c'è sta fa? Zufferli 4,5, la trattenuta è plateale. Si perde un rigore chiaro, anche due gialli, uno a Ederson e uno a Brenna. Vi siete accorti che manca un giallo a Ederson, incredibile. In tutto questo, oggi vi indovina che cosa c'è? Oggi c'è una riunione a Lissone tra i vertici arbitrali e i tesserati delle squadre di calcio. Cosa si diranno? Ma se... Spalletti sul Corriere dello Sport Stadio becca 7. Ha vinto il gruppo, dice lui. La Juve giochi a viso aperto. Bisogna giocare a viso aperto con tutti. Rabar è fortunato. Chiamo gli svincolati. Ah, attenzione. Potremmo prendere un portiere prima di gennaio. Attenzione. Il migliore è Bremer 7, ma lui prende la statuetta e dice no, secondo me il migliore è Colo. E Colo dice ma no, ma siamo tutti fratelli. Fratelli coltelli una volta nel film. Invece, oh, mi fa piacere questa Spalletti ed Oggia, grande atmosfera. Sì, però vincere un paio di partite, che l'effetto che fai. Tutti amici. Il peggiore è Chessi che becca 5, Sarri becca 7. Oh, avessi detto alla fine, noi siamo sempre, ma hai visto hai visto che alla fine abbiamo perso Chessi, però Sarri becca 7 in pagella, forse c'è andata meglio. Che dici, c'è andata meglio, Ivo? Alle volte.
1: Ah, sì.
0: Cicco dice so che devo dare di più perché da un attaccante come me ci si aspetta maggior numero di gol e di assist. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio. Rapidamente sui quotidiani politici pagine sportive, ovviamente siete andati tutti in prima pagina. E quindi sul Corriere della Sera la Juventus con la curva, il silenzio sporcato dalla curva. E poi c'è una macchia sulla vittoria, chi se ne frega della vittoria. La curva. Alcuni della curva, la Juve diventa sempre la curva. Ti ricordi quella storia di Luca, non mi viene il nome, tu pensa, di Lukaku, no? Che erano un centinaio in curva, è diventata la curva. Con Seisao sulla stampa, meglio tardi che mai, quel pallone doveva entrare, dice lui, dopo che ho preso due pali, non segnava dal 3-3 di Roma del primo marzo, in effetti. Spalle girate al rispetto, e non solo. Su Repubblica, Juve più forte dei guai. Gli ultra sporcano il ricordo di Mazzola. Cantando Fortunato, Cirea e l'avvocato Agnelli. Chiudiamo anche questa pagina. E andiamo su tuttojuve.com, che è l'unico sito che conta, cari miei. Fatevene una ragione, ci siamo solo noi. Solo noi. L'editoriale, o meglio, il primo piano di questa mattina, come sempre firmato dall'attentissimo Massimo Pavan. Ecco qua che lo vado subito a recuperare, appena ci riesco, naturalmente. Juventus-Atalanta 2-0, Spalletti sorride. Questo è lo spirito giusto. Colomuani farà vedere... un sacco di cose farà vedere il buon Colomuani, farà vedere il bomber che è. Sul portiere, dice Spalletti, e lo riporta ottimamente Pavana, qui non sfugge niente, su tuttojuve.com questa mattina, sul portiere i direttori stanno lavorando. I direttori stanno lavorando. Su chi staranno lavorando? Secondo me alla fine è Neto, conosce anche l'ambiente. Spalletti dice: ho visto lo spirito di chi vuole vincere. Il pensiero va a Grabara e anche agli infortunati, perché Spalletti ha detto una cosa, per esempio, invece, vedi, nelle famose, che passerà inosservata. Cioè, dice, ieri Spalletti ha detto, no, perché non lo dice nessuno, ma noi abbiamo giocato 2 giorni fa e quindi ieri praticamente non ci siamo neanche allenati, abbiamo annullato l'allenamento perché eravamo a rischio infortuni. E come vi dico sempre io, no vabbè, ma se Spalletti non si lamenta, ma Spalletti non si lamenta ufficialmente, poi quando gli scappa, ma quello che pensano i tesserati del mondo del calcio, ma che non dicono a voi nelle interviste, è sempre l'opposto. Quindi Spalletti non si lamenta pubblicamente, ma dentro lo sa che ha avuto un calendario complicato, diciamo così. Veniva una parolaccia. Spalletti apre agli svincolati dopo l'infortunio. I direttori stanno lavorando e se riusciamo a trovare qualche cosa che ci piace possiamo andarlo a prendere dagli svincolati senza aspettare gennaio. Sar ha convinto Spalletti, che ha ricordato che dopo Sassuolo erano arrivati dei dubbi, qualche dubbio c'era. Celik sta diventando sempre più importante. Sul minuto di silenzio per Mazzola, Spalletti dice: sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività. Per le leggende del nostro calcio, come Mazzola, Scirea, Baresi, tutte persone di dignità, valori umani e sportivi di cui tutti abbiamo preso cose. Bravo, bene, bis. Ha ragione Spalletti, ha ragione la Juve. Poi in fondo qualche piccola ragioncina anche i nostri tifosi, quando si parla di Mazzola, Scirea e Baresi ce l'hanno, perché come mai la curva onora anche con striscioni il minuto di silenzio di Baresi e alcuni della curva si girano invece a quello di Mazzola? Qualcuno si fa sta domanda? Come mai? Che sarà successo in questi anni? Cirea è un personaggio che gli altri hanno rispettato e onorato in questi anni? Oppure no? Sono tutte domande lecite, legittime. Datemi una risposta voi in chat. Sono proprio curioso di sapere come la pensate sul caso del giorno. L'editoriale / firma bianconera, più bianconera di questa non ce n'è, è mio nel box nero su bianco. Attenzione, a caldo, finita la partita, ieri la Juve vince con merito, ma gli altri parlano solo dell'arbitro. Ma non avevamo dubbi, seconda vittoria consecutiva per la Juve senza subire reti, bene per il morale e anche per la classifica. L'abbiamo messa un po' a posto, eh? Bastata una partitella per metterla un po' a posto. Quindi andate e godetevene tutte dell'editoriale / firma bianconera che trovate su tuttojuve.com. La sintesi nel virgolettato del giorno che dopo andiamo a vedere. Perché prima... Ah no, scusa, mi sembrava di aver visto su Calcio Finanza una roba incredibile, invece mi sono confuso. Perché mi è successa sta cosa? Tu hai visto qualcosa di grave su Calcio Finanza, Eve?
1: Sì.
0: No.
1: E poi c'è
0: vergogna allo stadio, ce l'hanno
1: caso
0: tutti.
1: Juve anche. È stato l'ultimo aggiornamento proprio.
0: E infatti mi è comparsa una roba, però non ce l'ho. Io ho vergogna allo stadio, i tifosi di spalle nel minuto di silenzio per Mazzola, la Juve condanna il gesto. È il caso Juve, non ce l'ho. Si vede che lo devo aggiornare più volte, poi quando mi compare, ve ne renderò subito conto. A tutti quanti, caro mio Yves, ci siamo trascinati, ma d'altronde siamo pieni di casi questa mattina, è tutto un caso. Non è un caso però che la Juve ha vinto due partite di seguito, Non è assolutamente un caso, peccato a questo punto che c'è la lunga sosta, è un vero peccato. Perché vabbè, un po' possiamo ragionare, respirare, chi recuperiamo? Cambiaso, gli altri non li recuperiamo, quindi sei sosta o non sosta. Anzi, facciamo tutti gli scongiuri per gli 11 che sono partiti per le rispettive nazionali. Pregate tutti insieme con me, fratelli e sorelle, per la buona salute di Alaibegovic, che tra l'altro ieri è uscito per un problema fisico, Celik, vabbè, anche con Mainz, Douglas Luiz soprattutto, Vicario, Conceição, Lukumi, Nico Gonzalez, Sar, Voltemade, Kalulu, sono gli 11, e Vicario, sono gli 11, l'ho detto, sono gli 11 giocatori via dalla Juve per 3 settimane. Facciamo che al rientro rimaniamo a 10 infortuni che non diventino 11, visto che vanno via in 11. Grazie. Mi raccomando, nelle vostre preghiere mattutine, nei vostri pensieri serali. La chat di NBN, Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, bolle, bolle di brutto, bolle di bestia, bolle a bestia. E allora andiamo subito. Mamma mia, quanti siete? Ma quanta roba, Yves. Caro Claudio, scrive Gerardo, tifoso juventino, dissento con la curva, non dobbiamo scendere a livello degli altri. E infatti, su quello Gerardo siamo d'accordo, dobbiamo sempre essere dalla parte della ragione. Fabio da Como dice, ieri per i miei 50 anni, ah già che era il compleanno di Fabio da Como ieri, ho ricevuto il regalo alla tribuna Legend dove ho conosciuto Tudor e Brio. C'era anche Tudor a vedere la partita, ragazzi. Persone eccezionali. Ma la cosa più incredibile è che avendo la Gold Experience, ero in campo prima e durante il riscaldamento, ed è così che da un metro sono riuscito a vedere Alessandro Del Piero. Mi scoppiava il cuore e gliel'ho pure gridato, fammi vedere la fotina che ti porterai dentro nel cuore. Ah, gliel'hai proprio scattata a un centimetro, guarda qui che bello, Del Piero che saluta tutto lo stadium. Alessandro Del Piero, olè, sei la cosa più bella che c'è. Mentre Luigi da Manchester, che non poteva essere allo stadio, dice alle prime difficoltà si è subito parlato dell'ombra di Conte. Io però sogno che tornino Alessandro Del Piero e Andrea Agnelli, magari proprio come proprietario, dice lui. Nico D'Alegnano, la curva ha sbagliato, ma dov'è la giustizia per il nostro MC? Che sarebbe McKennie, che alla prima partita dell'anno scorso i tifosi del Parma hanno fatto cori razzisti nei suoi confronti. È vero, ha fatto la storia dei cori razzisti a McKennie. Non è più successo niente. La Juventus diede immediatamente le immagini dei colpevoli, ma ad oggi non si sono presi ancora dei provvedimenti. Però lo scandalo per i giornali siamo sempre noi, dice Nico D'Alegnano. È vero, vedi, McKennie mi era passato nel dimenticatoio, è passato un anno, è successo niente, povero McKennie, per i cori razzisti che gli ha fatto quelli del Parma. Dai, sono dettagli, ragazzi, non è che si può sempre essere attenti, non è che l'attenzione mediatica ci può essere sempre ai vostri comodi, è solo quando è giusto. Dai, sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, Maurizio da Grosseto. Io mi volevo riferire, a parte la partita che mi è piaciuta e tutto, ma stamani volevo dire un'altra cosa. Io le nostre curve mi sono piaciute sul comportamento di quello che è stato fatto per Baresi. Ieri, anche se erano un gruppetto, non mi sono piaciuti. Però volevo dire a tutti questi signori che oggi sputano veleno, sputano sentenze, fanno di tutto, quello io là. Ieri sera al Milan Sportivo hanno detto che la Juve deve dare il daspo a tutta la curva, insomma un sacco di chiacchiere, no? Bene, volevo dire, questi signori si dovrebbero ricordare le magliette, meno 39, si dovrebbero ricordare le coreografie, Juve merda. Si dovrebbero ricordare la bimba di 10 anni quando passa la televisione davanti dice Juve merda. Si dovrebbero ricordare i cori contro Scirea. Si dovrebbero ricordare tante cose, ora è inutile sta qui a ripeterle. Quando c'è qualcosa, subito tutti attaccati addosso, tutti siete sempre qui, siete sempre là. Quando succede dalle altre parti contro la Juve, dalle istituzioni alla televisione, ai giornali, tutti in silenzio.
0: Sentiamo un altro vocale da casa, dai, che sono tanti,
3: Ciao Claudio, Nardo Roma. Allora, godiamoci questa vittoria convincente. Abbiamo tutta questa pausa, quindi che almeno non sarebbe stato un incubo se no affrontarla. E abbiamo un po' di problemi da risolvere, compreso il secondo portiere. E vediamo se faremo qualcosa dal mercato. E per quanto riguarda il metro arbitrale, trovo coerenza quest'anno dall'inizio del campionato con questo VAR spento e lo preferisco. Normale che però i giornali si accorgano che è spento solo quando c'è un episodio che favorisce la Juve, che comunque l'anno scorso ci avrebbero dato rigore sicuramente.
0: Sicuramente. Sentiamo un altro vocale.
4: Buongiorno Giuliani Stefano. Allora, stamattina
0: Ciao
4: sui
0: Stefano.
4: media sembra che l'argomento sportivo del giorno sia la contestazione della curva sud nei confronti del ricordo del signor Sandro Mazzola. Allora, premesso che quando lo speaker ha annunciato questa situazione, questo minuto di raccoglimento, mi sono chiesto: ma perché dobbiamo farlo per una persona che sportivamente si è sempre comportata in maniera indegna nei nostri confronti, sia da calciatore, ma soprattutto poi quando è diventato dirigente. Ha versato tanto liquame sul mondo Juve che metà basta. Per cui, e del resto ci hanno accusato di una cosa non vera, perché ad esempio con Franco Baresi con ricordi Franco Baresi ci siamo comportati in maniera completamente opposta, trattandosi però di una persona che coi fatti si è dimostrato un gran signore, portando ad esempio i fiori all'Aisel in un momento particolare e tra l'altro facendolo in maniera assolutamente spontanea. Salve.
0: Sì, ma alla fine è chiaro che se noi scendiamo dentro questo livello della polemica non ne usciamo più, no? Perché appunto noi possiamo ricordare centinaia di episodi nei nostri confronti fatti da altri, quindi è evidente. Però secondo me, ragazzi, il tema è sempre più alto. Cioè, il tema è come per le moviole, come per tutto. Perché? Ma noi possiamo tirare fuori vagonate di episodi. Allora, quando c'è il razzismo, se alcuni della curva della Juve, no, hanno espressioni razziste nei confronti di Lukaku, è Lukaku uno di noi, siamo tutti Lukaku, squalificate la Juve. Quando lo fanno ai giocatori della Juve, non c'è neanche un rigo sui giornali. Ma guardate che è questo che rende poi difficile la battaglia, che la complica, la impedisce. Perché quando io poi mi trovo nel salotto milanese e dico: ma i cori che avete fatto voi, ma quando ti dicono? E perché ti dicono ma quando? Perché quando li fanno non ci sono sui giornali. Nessuno chiede il DASPO per la curva dell'Inter. Anzi, il contrario. E stessa cosa quando ci sono le cose nei confronti dell'Eze. Non ci sono le prime pagine dei giornali che fanno una battaglia e chiedono la squalifica della curva, che ne so, della Fiorentina. Non ci sono. Quando oggi tutte le moviole dicono e riportano le parole di Sarri che bisogna togliere il VAR, che è netto e plateale, c'è un rigore incredibile non dato all'Atalanta perché la maglia è strattonata. Ma l'anno scorso, guarda, prendo anche, guarda, me l'ha scritto anche Marco da Crema, bravo Marco, Marco da Crema, con tanto di foto. Ma l'anno scorso, con Disegnatore Rocchi, che li dava quei rigori, Juve-Lazio, Rovella che ti attrezza, allenatore Sarri della Lazio, Juve-Lazio, Rovella che trattiene Vlahovic. Voi ve lo ricordate? Tu te lo ricordi? Io prima ti ho citato tre episodi clamorosi di Juve-Lazio, ma Rovella che trattiene Vlahovic platealmente, come scrivono loro oggi. Tu te lo ricordi? Così lo trattiene, guarda, c'è la maglia tirata così. No, perché? Perché non è in moviola e non è in prima pagina, non lo racconta nessuno. Tra l'altro ci sono due trattenute per la maglia in quell'azione dei giocatori della Lazio e della Juve, ma quella di Vlahovic è proprio la maglia tirata così. Ma non se lo ricorderà mai nessuno. Perché non lo raccontano? È questa la differenza. La differenza non è nel dettaglio, non è nel fatto in se stesso che è accaduto, ma è nel racconto che se ne fa. Quella è la differenza. Basta la foto e il titolo. Guarda che non ci sarebbe neanche bisogno della paginata. Basta la foto e il titolo. Questa mattina al bar a fare colazione, voi entrate e vi dicono che siete dei ladri e che avete insultato la memoria di Mazzola. Non vi dicono altro. Quando sono capitati episodi a torto della Juve, voi siete entrati nel bar e nessuno li ha raccontati. Si sono messi a discutere delle vostre partite, magari dicendovi che non meritavate. È il racconto. È il racconto. Perché quando io nella rassegna stampa dico, sì, c'è l'occhiello in prima pagina, e io poi dico, sì, c'è l'occhiello, e poi ne parlo alla pagina 36. Ma chi ci arriva a pagina 36? Io ci arrivo. Mentre stamattina la curva della Juve e il caso VAR e l'Atalanta che chiede un rigore sono tutti in prima pagina, tutti, dappertutto. Tutto. Dappertutto. Siete in prima pagina dappertutto. Enzo da Milano scrive, ieri Sar mi ha fatto una buona impressione. Ha verticalizzato un paio di volte, ha dinamismo. Inoltre Zegrova è entrato bene, è importante per le rotazioni, è vero, hai ragione. Dopo sentiamo, dopo facciamo il blocco con tutte le pillole di Spallettone, parliamo anche della partita che sarebbe il caso. La nota della Juve è un atto dovuto e rimarca il fatto che non si può infangare una squadra istituzionalmente come fa regolarmente il signor Moratti ed altri ex calciatori. Enzo da Milano dice la morte livella tutto, vero, però quanto moralismo, perché a parte invertite, le magliette con i meno 39, le striscioni sul laser, neanche una condanna da parte delle società. Giusto Enzo, io dico sempre però, dobbiamo stare dalla parte della ragione, quindi stiamo dalla parte della ragione e non facciamo niente noi, ma tutto il resto che state scrivendo stamattina è più che giusto. Massimo dice, come al solito, i giornali fanno sognare i tifosi una cosa vergognosa. Penso che hai capito quello che voglio dire. Ho capito, sì, e chi non l'ha capito è un cocorito. Rocco, saranno 3 settimane lunghissime, ma oggi sono bello felice. Ah, è già stato detto che siamo tornati a rubare? Sì, è già stato detto. Che la nostra tifoseria fa schifo? Sì, è già stato detto. Insomma, un po' di profumo, eh. Ah, volevo dire a Sarri che se domani verrà ricordato per aver vinto qualcosa, grazie a noi, scudetto che gli abbiamo fatto vincere noi, comunque avremmo vinto lo stesso anche senza allenatore quello scudetto. È stato un grande errore. Raffaele dice settimana scorsa grandiosa, buona la prima in coppa, ragazze che vincono la coppa contro le osannate romane. Ah già, perché in tutto questo ci sarebbe la Juventus Women che ha vinto la Women's Cup contro la Roma ai calci di rigore. Quando la Roma Women vince un trofeo ai danni della Juve ci sono delle belle paginate sui giornali, soprattutto quello spostato. Quando la Juve vince un trofeo contro la Roma non se l'è accorto nessuno. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno Claudio, Luca da Pesaro. Pieno rispetto a chi ci lascia, qualsiasi persona sia, bianca, nera, gialla e qualsiasi tipo ed etnia. Perciò anche il rispetto che Sandro Mazzola ci ha lasciato, c'è un rispetto umano dal tifoso bianconero. Ma sono molto molto vicino a quei ragazzi che hanno tirato le spalle, perché l'informazione non racconta quello che ha fatto Sandro Mazzola nella sua vita contro i colori bianconeri. Perciò lui non ha rispettato noi e noi abbiamo dato le spalle con massima educazione, senza offendere nessuno e usare termini condannabili. Perciò pieno sostegno fino alla fine.
0: Fino alla fine anche a te, ognuno di voi oggi dice la sua. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
6: Rassegna stramba. Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
8: L'unica che conta.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: La cronaca in apertura, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria nel Napoletano. Dalle prime luci dell'alba di oggi, i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, parte europea, nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.
9: Ha sorpreso i ladri nelle cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane e Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
10: Siamo alla politica, un anno ad alta tensione per la Lega, coi governatori in pressing sul segretario che a Pontida spiazza la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedendo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, Alternative für Deutschland. Hanno un programma simile al nostro, dice.
9: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
10: Dall'estero, una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano-tedesco, la sua guida nepalese, sul Manaslu, in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo, coi suoi 8.163 metri. I due si trovavano al campo 3 quando, nella notte, la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il campo 2 nonostante le condizioni meteo avverse. Altri 6 componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.
9: Il calcio, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 contro l'Atalanta e va a 10 punti. Bene in campo ma non sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma, finisce 2-1. Il Milan si impone su Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
12: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
13: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Rassegna Stramba.
0: Anche la Juventus ovviamente fa gli auguri a Alaj Begovic, che oggi beato lui compie 19 anni. Ivi, te lo ricordi quando hai compiuto 19 anni te?
1: Sì, abbastanza.
0: Non me lo ricordo quando ho compiuto 19 anni, pensa a te. Vabbè, sarà che ormai tra poco vado verso i 60. Sentiamo un vocale da casa.
15: Buongiorno Claudione, buongiorno Radio Bianconera. Ieri tutti i giornali hanno evidenziato lo gesto scorretto di alcuni tifosi juventini. Io chiaramente mi dissocio da questi cori, anche se comprendo quei tifosi per tutti i maltrattamenti che ha avuto dai giornali negli ultimi anni. Ciò non toglie che noi non abbiamo avuto lo stesso trattamento sia con i morti dell'AIS sia con il presidente Agnelli, dove nessun giornale ha evidenziato in prima pagina che è tutto quello che hanno fatto nei confronti di queste persone. Quindi due pesi, due misure, e come sempre in Italia ci sono figli e figliastri. Saluti Gino da Taranto.
0: Saluti anche a te, giusta sottolineatura, altro vocale.
16: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Allora ragazzi, bella vittoria ieri sera, mi è piaciuta molto la Juventus e mi è piaciuto molto Colomani. Era dappertutto veramente, Colomani sontuoso. Poi volevo dire una cosa ai giornalisti che... ci stanno marciando sul fatto di ieri, sia dello spicchiettino della curva che si è girata, sia sul rigore. Non venite a farci moralisti a noi, perché quando è morto Gianni Agnelli qualcuno ha fatto di peggio, ha insultato addirittura, ha fatto dei quei cori che non andavano fatti, di quei cori su Laser che li ho sentiti quasi tutti gli stadio, però io non ho visto negli stadi, non ho visto tutto questo casino, tutto questo clamore, tutto questo moralismo. Poi l'anno scorso mi sembra che alla Juve non sono stati dati non so quanti rigori, e sono stati dati dei rigori contro la Juve scandalosi e dei gol annullati alla Juventus che non erano da annullare. Quindi tutto sto clamore ieri per una trattenuta in area di rigore, vediamo di non farlo, è ora di finirla, che quando mezza cosa è a favore della Juventus si viene fuori a fare un clamore e dei moralisti incredibili. Quindi smettiamola.
0: Allora facciamo così, andiamo da Spallettone, se no poi lo so già come va a finire che non lo ascoltiamo più. Caro il mio Ive, il tuo lavoro va premiato. Pillola numero uno, Spalletti felice per la solidità della squadra. Vai.
17: Sì, perché il piano gara ti ordina quello che fare, però poi non ti protegge da quella che è la partita se non vai a capire determinate situazioni e a trovare un equilibrio dinamico dentro la velocità e il caos che la partita ti costringe a fare. Ecco, si è fatta una buona gara complessivamente, però ci sono stati dei momenti nel primo tempo dove non siamo stati bravi quando abbiamo recuperato palla a creare delle controffensive, siamo stati costretti a fare una partita di sacrificio in alcuni momenti, e la possibilità c'era, o perlomeno dobbiamo essere di quelli che vanno a cercare il motivo per cui vogliamo andare a vincere le partite, ecco. E di conseguenza non ci si può accontentare del difendersi, del stare lì, bisogna andare a giocare le partite a viso aperto con tutti e provare a vincerle. Abbiamo pagato molto con quest'idea qui contro il Sassuolo, però stasera io l'ho rivista questa voglia qui di andare a vincere la partita, di andare a trovare un equilibrio competitivo anche quando soffri, cioè non è un equilibrio per difendersi, è un equilibrio competitivo del dire sì è vero ora mi hai messo qui, ma appena ho la possibilità vedrai che vengo e te lo ricreo questo disagio qui, ecco, e questo... L'abbiamo visto, poi bisogna per forza fare i complimenti ai calciatori perché poi ora nessuno lo dice, ma noi abbiamo giocato due giorni fa, abbiamo giocato 2 giorni fa e gli ho chiesto di giocare un sistema differente all'inizio e ho visto totale disponibilità da parte di tutti, anche quando abbiamo camminato un po' in campo facendo vedere qualche posizione, perché noi ieri abbiamo deciso all'ultimo momento di non scendere in campo, perché con tutto quello che ci succede in questo momento qui, sentite, non scendiamo neanche gli scalini dello spogliatoio, stiamo dentro, perché questa maniera è veramente, anzi, mi faccia dire tutto il dispiacere di quello che è successo a Grabara in questo momento qui, perché è qualcosa di veramente incredibile per la qualità della persona, per la qualità del professionista. E poi gli era già successo degli episodi lui in precedenza, di quelli difficili da superare, e va un po' anche a loro quello che è il nostro pensiero, a lui, a Locatelli, a Turan, ad Ildiz, che non li abbiamo a disposizione in questo momento qui, ma che sono a casa a fare il tifo per noi. Anzi, Turan è venuto con le stampelle oggi a darci una mano, a farci sentire il suo contributo, per cui è tutto bellissimo quando si vede questa atmosfera, questa sensibilità, questa amicizia, questa emozione nel venirti a dare sostegno.
0: Cos'è l'equilibrio dinamico? Cos'è? Cos'è l'equilibrio dinamico? Come le segno, sul perine, c'è delle definizioni. Guarda che Spalletti però ha una fantasia quando descrive le cose. No, dai, sto scherzando, ho capito cos'è l'equilibrio dinamico. Sentiamo su Sar, che a me è piaciuto tanto, ma anche ai tifosi della Juve, pillola numero 2, Spalletti su Sar.
17: Ragazzo, è interessante, però aveva giocato tutta la partita, perché poi un po' di conta la devi fare su quelli da mettere nel mirino per fargli fare, per dimezzargli quello che è la fatica della partita intera. Qualcuno abbiamo fatto giocare subito, qualcuno l'abbiamo fatto entrare dopo come Sar, e lui ha fatto una buonissima partita perché ha questa facilità di corsa, questa resistenza, e poi è anche abbastanza pulito nella gestione della palla.
0: È piaciuto Sarir?
1: Sta crescendo.
0: A te sta cosa della crescita ti attizza, in genere, attenzione. Quando li vedi crescere, i virgulti. Il nostro, meno di me. Ah, andate, ricordatevi sempre di andare su tuttojuve.com il giorno dopo la partita e votare il giocatore migliore della Juve, perché alla fine dell'anno gli consegniamo il premio. Per voi, pillola numero 3, Colomoni.
17: Allora, sì, sono d'accordo con lei. Colomoni stasera ha fatto una grandissima partita, nel senso che ha dato una mano alla squadra non soltanto per quella situazione dove ci ha salvato da un episodio che poteva costarci molto, ma anche da un punto di vista di quelle scorribande che si è fatto da solo, facendo respirare la squadra. Peccato non abbia fatto gol, perché se l'era creata in maniera corretta la possibilità, però poi va bene anche così, insomma, nel senso che vederlo sorridere dentro lo spogliatoio, abbracciare i compagni, insomma, ti dà la dimensione di quanto sia dentro il cuore della squadra, e un gol in più o un gol in meno poi, come si è visto oggi, non fa la differenza, insomma, ecco.
0: Assolutamente, arrivano anche le immagini, la prima pagina della Gazzetta dello Sport di ottobre 2011, è vera Juve, vince anche la super sfida con l'Inter 2-1 e si conferma in vetta, grande Marchisio in rete con Vucinic, Maicon non basta, ve lo ricordate quella vittoria bellissima 2-3-2, c'era un rigore clamoroso dopo 8 minuti col portiere dell'Inter che travolge Marchisio, non dato anche lì, ovviamente. C'era un grande Milan, i rossoneri salgono al secondo posto, Nesta, Ibra, il Napoli che scivola, Mancini che aveva un'offertona dal City, attenzione, gli editoriali torna al vecchio duello, l'Inter contro la Juve, attenzione, esame di maturità per la Juve di Conte, il rompipallone non faceva dello spirito su quello che era il fattaccio del giorno, e voi direte, ma perché stai leggendo la prima pagina della Gazzetta dello Sport del 29 ottobre 2011? È perché quel giorno lì la curva dell'Inter aveva questo striscione qua, acciaio scadente, nostalgia dell'Eisel. Però in prima pagina non c'era niente sulla Gazzetta Sport. Si saranno dimenticati. Torniamo al vostro spallettone, la pillola numero 4. Vediamo chi compriamo al posto di Grabara.
17: Sì, andiamo un attimo a vedere se ci sarà qualcosa. Ora i direttori stanno valutando se ci sarà qualcosa che ci piace. Si può andare anche a cercare fra gli svincolati senza aspettare gennaio.
0: Voi chi vorreste? Tu chi vuoi? Vuoi Neto? Chi vuoi? Chi vuoi al posto di Grabara? Mandiamo un messaggio a Grabara, ragazzi, io una roba così non l'ho mai vista. C'è uno che fa un semplice esercizio in allenamento e si rompe il crociato e sta fuori 7 mesi. Cioè, è una roba... Altro che viaggio a Lourdes. Che cos'è che dobbiamo organizzare nella sosta? Altro che viaggio a Lourdes. Dove dobbiamo andare a farci benedire?
1: Beh, c'è anche il camino.
0: C'è anche il camino? Perché fa freddo?
1: Eh no, di Pompostella.
0: Ah, il cammino! C'è anche il camino, ma hai detto, pensavo che volevi accendere il camino. Il camino con 2 M. Il camino di Compostela te lo fai te, che io non ho l'età per farlo. Attenzione! Sentiamo la pillola numero 5, sempre la nostra preferita, Ive, quella che ci dà grandi soddisfazioni. Sarà un caso, ma nella pillola numero 5 il calendario.
17: Noi dobbiamo essere di quelli che non vanno a creare problemi di nessun genere, si mettono a disposizione e trovano la soluzione per tutto quello che succede, perché la soluzione è sempre dentro di noi, è sempre nelle nostre qualità di adattamento, di andare a cercare la contromisura corretta. Gli altri possono metterci davanti quello che gli pare. Siamo sempre noi che riusciamo a toglierci dalle spalle al muro con la nostra, con i nostri pensieri, con i nostri comportamenti, perché poi tenteranno di metterti in quell'angolino lì e di crearti delle difficoltà. Come stasera, gli viene chiesto di giocare in un sistema diverso inizialmente, tutti a darsi una mano, a far sì che quella cosa funzioni, gli dici di cambiare sistema e loro tutti a darsi una mano, a far sì che quello funzioni. È la miglior risposta che si possa dare.
0: Chiudiamo con la pillola numero 6, Spalletti, che parla di Mazzola.
17: Sono cose che non vanno fatte, sono cose che non vanno fatte. Ci vuole rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi, che dai quali tutti abbiamo preso cose, abbiamo conosciuto storie bellissime attraverso quello che è stata la loro professionalità, il loro impegno continuo. E io ho avuto la fortuna di conoscerli e di abbracciarli, in questo caso Mazzola, quando sono arrivato all'Inter, uno dei primi giorni che ero lì a camminare, è venuto ad abbracciarmi, è venuto a trasferirmi tutta la sua disponibilità per quello che era il mio incarico di quel momento lì, e me lo ricorderò sempre, me lo porterò sempre dietro. C'è uno che, come Mazzola, sì, va bene, sono l'allenatore dell'Inter, però viene lì a cercare di tranquillizzarmi, perché anche quel momento lì avevamo un momento di difficoltà e di farmi sentire tutto il supporto di quella storia, di quella leggenda calcistica. A me fece molto piacere e mi ha dato una mano importante.
0: Così abbiamo esaurito anche le pillole di Spallettone nostro. Luca da Genova dice: è vero che la speranza è che i tifosi si comportino in maniera corretta, però tutti di ogni squadra, altrimenti è solo malafede. Alessandro De Castelli Romani, ma hai visto quante trasmissioni TV sono soffermate sul rigore della Juve? E per non fare brutte figure hanno fatto vedere quello del Bologna col Torino. Ma poi la telecronaca di Roma-Inter, esaltante, sembrava la finale di Champions. Invece la telecronaca di Atalanta, un po' miserina, cioè, sembra una partitina moscia. Cesare da Milano dice, non so tu, ma io ho visto bene anche l'ingresso di Conminers. No. Sei, Cesare. Meglio dell'altra volta. Bene. Insomma, è un'altra roba, però meglio dell'altra volta. Chiero d'Altamura dice: se dobbiamo parlare di Mazzola, persona per bene, ma anche noi abbiamo avuto Cori contro Viale e Scirea, che erano persone per bene, o no? Se lo ricordano? Però ieri la curva non ha fatto Cori e si sono voltati di spalle. Cioè, c'è anche questa sostanziale differenza che non sta passando. Non ha mica fatto Cori o messo striscioni i becceri, si sono solo voltati di spalle.
1: Claudio, scusami se ti interrompo. Rimanendo sempre su questi argomenti qua, mi ricordo che quando c'è stata la commemorazione di Totò Schillaci, qualcuno si è degnato di urlare allo stadio dicendo la parola M, e nessuno ha detto niente.
0: Michele da Vicenza torna sulla moviola, dice: ma non ti sembra che la tirata di maglia non sia proporzionale alla caduta di Rovinaria? No, a me sembra, l'ho detto anche ieri in presa diretta, ho detto: ragazzi, la maglia la tira, però questo si butta. No, perché mi avete spiegato che con Seisao è un simulatore, e allora anche Rovo è un simulatore. Però no, plateale, netta, rigore, togliamo il VAR, è quello. Simone da Cesena torna sulla gara, dice: ieri come giovedì partita ben preparata. È vero, perché hanno avuto due giorni senza un allenamento praticamente. Tutti sul pezzo, concentrati, attenti, soprattutto aumentano i minutaggi in cui manteniamo alto il livello. Spesso proprio per questa defezione abbiamo buttato via punti pesanti. Bello vedere una squadra e non un gruppo di giocatori messi insieme. Traspira affiatamento, forse le disavventure relative ai tanti infortuni hanno unito ancora di più i ragazzi. Questo è un aspetto che tu stai giustamente sottolineando, Simone, perché quando si è in disgrazia viene spontaneo aiutarsi di più. E quindi probabilmente tutte queste infortuni hanno anche cementato un po', perché quelli che sono rimasti vivono quell'ambiente lì e non come noi da fuori, e quindi non dico che scendono in campo per quelli che sono infortunati, però capiscono che è tutto sulle loro spalle e devono aiutare la squadra in questo momento di grande difficoltà infortunistica. Ale da Bologna dice: per avere rispetto bisogna anche portarne. Io ricordo molto bene le dichiarazioni di Mazzola all'alba delle finali perse in Champions League della Juve. Sì, perché adesso sta girando sui social la famosa dichiarazione che fece Mazzola, che ha clacsonato tutta la notte quando la Juve ha perso la finale con Real Madrid. Ma non c'è discussione sul fatto che il mondo Inter nei confronti del mondo Juve, che viceversa a partire dalla società che fa i comunicati e si dissocia, porta rispetto, non l'ha mai avuto rispetto nei confronti della Juve. Però ripeto, la base deve essere che noi non dobbiamo passare dalla parte del torto, quindi non farlo. Poi ci sono tutte le varianti che giustamente stamattina state ricordando. Francesco dice che il nuovo metodo arbitrale va bene finché non c'è in mezzo la Juve. In un calcio che quasi mi faceva così irritare, quest'anno vedo un lieve miglioramento, dice Francesco, dal punto di vista arbitrale. Mentre Gabriel ha notato una certa goduria a Sky nel parlare di VAR e rigore non dato all'Atalanta e creare polemiche. Quando si tratta di noi fanno sempre il putiferio. Io ero lì che li stavo aspettando tutti, lo sapevo che arrivava il giorno. Cristian dalla Sardegna: come al solito viviamo nel mondo del buonismo. Questo non si può dire, questo non si può fare, le persone andrebbero sempre rispettate da vive e da morte. Sicuramente non è stato un bel gesto, ma come hai detto tu non hanno né fischiato né cantato contro nessuno. Sarei curioso di vedere se fosse successo il contrario, se ci fosse stato tanto claro il rumore. No, Cristian, perché abbiamo appena ricordato stamattina che a ottobre 2011, dopo un'interview in cui i tifosi interisti hanno messo lo striscione acciaio scadente riferito al nuovo stadio della Juve, nostalgia del laser, il giorno dopo sui giornali non ce n'era traccia di questo striscione. Quindi ce lo da Pioltello: perfettamente d'accordo, ma la Juve, se volesse, potrebbe multare i tifosi. Ma per che cosa? Per essersi girati di spalle? Ma infatti, io fossi quei tifosi, una volta recapitata la multa, li querelerei a mia volta, perché nei regolamenti non c'è nulla che vieta di girarsi. Poi tutto quello che hai detto è corretto, bisogna avere rispetto per i morti, perché non ci sono morti in Serie A, Serie B. Quindi pretendere rispetto per i morti è la nostra storia. Angelo da Piottello. Perfetto, Angelo. Infatti, il discorso è questo. La base, secondo me, giusta è questa. Ci vuole rispetto, però dopo ci vuole anche il racconto corretto. E il racconto mediatico corretto purtroppo non si fa mai. Ma mai, ci fosse una volta per sbaglio. Mai, mai. Davide dice, però da noi Jonathan David quei gollini ha sbagliati molti. Vabbè, ho capito, però Davide, noi adesso vediamo gli highlights del derby di Madrid. Che ne sai, magari ne ha sbagliati due prima e non sono negli highlights. Non è che abbiamo visto una partita dell'Atletico o tutte le partite dell'Atletico. Magari li ha sbagliati, non lo sappiamo. Viking Juve dall'Isola d'Elba dice, quando a noi gli altri fanno molto peggio che girare le spalle, come mai nessuno si scandalizza? Giulio da Roma, ormai gli antijuventini sono scontati, pieni di ipocrisia, sono dei falsi moralisti. Ricorda, più parli contro la Juve, più vuoi far parte delle trasmissioni del bar dello sport. Si vendono bene. Pasquale da Moggio dice, per quello che è successo ieri, per un minuto di raccoglimento a Mazzola dispiace come juventino. Però una cosa voglio dire, come mai per un campione come Pietro Anastasi non ne hanno fatto neanche uno di minuto di silenzio? È vero anche questo. Sentiamo cucare da casa. Occhio.
18: Buongiorno, sono una ragazza da Genova. Allora, contenta per il risultato di ieri, però volevo dire una cosa. Allora, io sono d'accordo sul fatto che tutti i nostri sono sempre stati maltrattati, a partire da Lisel, e Pessotto, non dimentichiamoci i cori per Pessotto, Scirea mai trattato come si deve, cioè tutte cose giustissime, però non è che ci dobbiamo sempre mettere a livello di chi sbaglia, perché ieri, per tutto quello che può aver fatto Mazzola, che non era un amante della Juventus con le sue dichiarazioni e quant'altro, però un minuto di silenzio, cioè non aveva senso fare quello che è stato fatto, secondo me. Poi uno rimane del suo parere e va bene così, però non è che se gli altri fanno cose brutte noi dobbiamo adeguarci, tutto qua. Perché di fronte ai morti, secondo me, un minimo di rispetto sarebbe sempre bello portarlo, sia da una parte che dall'altra. Buona giornata.
0: Io con questo editoriale di Maria Grazia, perché potrei chiudere la trasmissione in anticipo, Ivo.
1: Andiamo in pausa.
0: Cosa facciamo?
1: Andiamo in pausa.
0: Sì, ma non lo dire con questa voce corrucciata, quasi da autoflagellamento del lunedì, dai, su, un po' di vita, un po' di animo, un po' di... Abbiamo vinto 2-0 con l'Atalanta, abbiamo battuto Sarri Ball, il mercato di Giuntoli. Giuntolone! Pipponi, due pipponi, due pipponcetti. Piccolo stop per noi, tra poco siamo andati.
19: Rassegna Stramba.
20: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri, dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. La MotoGP nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e dopo il record di 15 podi senza vittorie, conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia con il leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez è costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia, che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile, che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il palavela trascina i ragazzi di Fefe De Giorgi, che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia con l'Italia che partirà ancora favorita. Il basket, il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana, va all'Olimpia Milano capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche ai 23 punti di Moses Wright e 17 di Leandro Bolognini.

0: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stampa.
4: Allora, l'ultima mezz'ora, caro mio Ivi da Roche, la passiamo con i nostri fantastici tifosi. La chat di RBN Radio Bianconera è l'unica radio che conta, perché siete veramente tanti, ma proprio tanti. Marco da Iesi scrive: scusa, ma forse mi è sfuggito, ma sulla gomitata di Thuram a Roma, con zero ammunizione e simulazione in area, con ancora zero ammunizione, ne ha parlato qualcuno? No, no, Marco, lì è fortuita, la gomitata è fortuita, è capitata per caso. Non hai letto le moviole del giorno dopo, è fortuita, non è una gomitata, è un contatto fortuito. Mentre, voglio solo ribadire, scrive un nostro amico, che noi tifosi abbiamo rispetto per chi lo merita. Ogni 39esimo minuto rendiamo omaggio ai nostri fratelli, ma forse molti non sanno che tra i 39 c'erano anche tre tifosi dell'Inter andati all'Eisel per vedere una finale di Champions League. Vocale da casa.
5: Chi semina vento raccoglie tempesta. Cari interisti, cosa volete da noi? Ci avete straparlato per anni e anni e anni, cori su Eisel. Cosa pretendevate da noi? Che li mettevamo tappeto rosso alla memoria di Mazzola, condoglianze alla famiglia, però io non ho firmato nessun accordo con nessuno e chiedevo applaudirlo e portare il minuto di silenzio. Con nessuno. Rispetto, però non sul campo. Mi dispiace, Daniel da Bucarest,
4: cioè lui,
5: forza Juve,
4: cioè lui dice in maniera che può sembrare un po' però cruda, lui dice condoglianze alla famiglia, quindi però dopodiché dice: io non ho offeso nessuno, non ho messo uno striscione contro nessuno, semplicemente nel minuto di silenzio mi sono girato perché purtroppo a me non hanno mancato di rispetto prima. Questa è un po' la spiegazione di quello che è successo ieri, può piacere, può non piacere, io ripeto, secondo me non andava fatto, ha fatto bene la Juve mettere comunicato, però lo dovrebbero fare anche gli altri nei nostri confronti, invece non succede mai. Perché ci sono i due aspetti sempre di una vicenda, non ce n'è solo uno. Tornando alla partita, Giovanni dice: la sintesi del vocale, Celik su tutti e bene non rompere nello stadium con Mazzola. Io sono con quelli girati, dice Giovanni. Vedi, ci sono alcune che invece sono dalla parte dei tifosi, sono girati. Gennaro da Castellana Grotte domanda: ma quando tra 100 anni non ci sarà più Moratti il fautore di Farsopoli, che ha trascorso una vita a spalare fango sul mondo Juve, cosa si aspetteranno? Una commemorazione con applausi? No, guardi, vorrei dire una roba, però stiamo andando, secondo me, su un percorso che è meglio interrompere qua. Enzo da Roma dice: che bello, tornano a parlare di noi, torniamo a dar fastidio, perché ultimamente senti

0: a parlare solo di una squadra che rompeva bestia. Che bello, Stefano da Verona. Ma quando l'anno scorso ai prescritti diedero rigore contro il Liverpool per una trattenuta di maglia, allora si indignarono. Ora invece, andiamo a sentire un vocale da casa.
1: Ciao Claudio, una considerazione riguardo il minuto di silenzio. Allora, intanto non è nemmeno paragonabile il dissenso molto composto che hanno fatto i tifosi ieri, visto che si sono girati senza fare cori, eccetera. Non è nemmeno paragonabile appunto con quello che invece accade spesso a Firenze, Milano, eccetera, con gli striscioni sull'Eisel. Quindi episodi che non si possono nemmeno paragonare. In secondo luogo, io che non tollero niente che sia di precostituito, di canoni precostituiti, eccetera, sta cosa dei minuti di silenzio io non la capisco e la abolirei. Cioè, per quale motivo io devo andare in un posto pubblico, e non mi riferisco all'episodio di ieri, mi riferisco in generale, e qualcuno mi impone per finto perbenismo, è tratta una cosa di una banalità secondo me estrema, di rispettare il minuto di silenzio nei confronti di una persona che magari non conosco, non conosco, che magari non stimo, e qualcuno mi dice devi stare in silenzio nei confronti, ma quel giorno sono morte magari altre 10.000 persone nel mondo, alcune delle quali può darsi stimo di più di quella persona per la quale qualcuno mi impone un minuto di silenzio. Ma il minuto di silenzio me lo faccio o non me lo faccio a casa mia nei confronti di chi mi pare o di chi non mi pare.
0: Questo è un esposto di vita, diciamoci la verità, perché noi qua abbiamo anche un ruolo, Yves, e dobbiamo trincerarci dietro questo ruolo, no? Da opinione pubblica, però poi la vita vissuta è questa qua. E guarda che l'amico, in toni molto tranquilli e sereni, ha esposto una cosa che io penso da sempre, ma da sempre, che vale anche per il razzismo. Combattiamo il razzismo, la fascia per il razzismo, il minuto di silenzio, tutte cose bellissime, tutte iniziative lodevoli. Poi però cosa fanno questi signori che organizzano il minuto di silenzio veramente sul campo per combatterlo? Niente. Si liberano la coscienza con la fascia no racing, si liberano le coscienze. Il minuto di silenzio è la stessa cosa. Anche perché poi dopo scivoli e uno ti scrive perché per Anastasi non me l'hai fatto fare? Si sono dimenticati. Perché si sono dimenticati? Perché non è una roba vera, non è una roba sentita, è una roba formale. È una roba formale che quando succede una cosa, se sono sul pezzo, fanno il minuto di silenzio. Se non sono sul pezzo, si dimenticano. Questo vale in generale, come diceva il nostro amico, non per il caso di ieri, proprio in generale come discorso dal punto di vista del racconto. Michele da Gorizia riva sulla partita, dice ieri bene, bene, bene, bene, partita preparata bene, bene, bene, bene, interpretata bene, bene. Menzione particolare per Colomuani, che piano piano sta cominciando a carburare. Riguardo al comportamento di alcuni esponenti della nostra curva, faccio solo notare che sono circa una quarantina d'anni che stampa e opinione pubblica si voltano dall'altra parte quando vengono denigrati i nostri fatti più tragici fino alla fine. Vocale della casa.
2: Ciao Claudio, Roberto da Varese. Allora, intervengo solo qualche secondo per dire basta, non parliamo più di queste cose, torti, mica torti. Intanto è assolutamente inutile, non difendendoci mai, è soltanto parole, sono soltanto fumo, non c'è nient'altro. Poi virgola, mi scuso anticipatamente con te, se attacco la tua categoria, purtroppo la tua categoria, non completamente, ma in larghissima parte, tra opinionisti e giornalisti non ce n'è. Ce ne pochissimi, sono tutti, io li ho definiti scribacchini o strilloni scodinzolanti. E quindi se non attacchiamo un pochettino anche noi, se non mettiamo niente, un po' niente. La gente al muro, qui andrà sempre avanti.
0: C'è vento, non ho capito niente, Yves, c'è vento, non si capisce niente, non ho capito niente, c'è vento. Ieri Colomuani commovente per come ha giocato lottando su ogni palla, il gol arriverà. Ma se gioca così non è un problema, sinceramente. Ma io sono d'accordo, infatti. Noi che siamo, io e Yves, che siamo dal primo minuto, anche Camillo, devo dire, sul callo di Colomuani, vi abbiamo sempre detto, se voi vi aspettate da Colomoni 30 gol abbiamo sbagliato persona, se vi aspettate da Colomoni quello che abbiamo visto ieri è un gran giocatore. Ho fatto una gran partita ieri Colomoni, o no? Sì o no?
3: Diciamo che ha fatto una bella partita, perché il meglio deve ancora arrivare.
0: Il meglio deve ancora arrivare. Marco da Roma dice, ma il coro uno di meno della curva dell'Inter quando morì Giovanni Agnelli lo ricordo solo io. No, non te lo ricordi solo tu. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Claudio, Daniele da Roma. Allora, ieri è stata una bella vittoria, meno male, diciamo con pochissima sofferenza. Poi vorrei dire una cosa sul fatto di Mazzola e dei tifosi. Oggi è su tutti i giornali che la Juventus è sempre la solita, che si, i soliti tifosi della Juventus che si fanno riconoscere sempre, insomma chi più ne ha più ne metta, poi dimenticandosi di tutte le cose che subiamo noi come squadra e tifoseria. Io però non condivido le parole della Juventus che ha stigmatizzato quello che hanno fatto i tifosi. I tifosi non hanno fatto niente di male, hanno soltanto voltato le spalle inneggiando il vero capitano nostro, che era Gaetano Scirea, con stili diversi. Nessuno ha fischiato e nessuno ha detto una cosa sull'Inter, su Mazzola. Sono state soltanto voltate le spalle. È un modo di sentire, e che io approvo, perché mo, a parte il fatto l'uomo Mazzola morto, va bene, tutto ok, però come calciatore a noi ci è stato detto di tutto, ce n'ha buttata di roba addosso, per non dire un'altra cosa.
0: Sentiamo un altro vocale.
5: Claudio, adesso da Bollato. Ma dovremmo essere vaccinati ormai a queste situazioni, no? Ogni volta che c'è un minimo di qualcosa che riguarda noi, ci saltano in testa tutti quanti, come le faine, quello che sono, quell'altra parte, no? Aspettano le nostre disgrazie per godere di qualcosa. E comunque, prescindere da queste robe che non ci interessano, almeno per come la vedo io, dà fastidio, certo. Ma io li lascerei nel loro brodo. Sono ossessionati, rimangano ossessionati. Poi, dopodiché, se vogliamo mettere un minimo di freno, è la società che deve intervenire e ribattere colpo su colpo. Siamo anche stufi di questa cosa, che siamo di questa superiorità che intanto ci vomitano cacca in testa in continuazione. Mancanza di rispetto. Allora, lì deve prendere in mano il microfono qualcuno della società e dire va bene, allora vi facciamo l'elenco di tutte le volte che ci hanno mancato di rispetto a noi, ai nostri poveri morti, ai nostri ex giocatori.
0: Una società non può fare così. Queste sono robe da tifosi, ragazzi, una società non può fare così, cioè la Juve non può fare gnè. Non può dire sì, noi abbiamo sbagliato, però tutte le volte che abbiamo sbagliato contro di noi, non può fare così una società, istituzionalmente parlando, dai, si fa. Le rimostranze dei tifosi sono da tifosi, e da tifosi vale tutto al bar dello sport, quasi tutto. Ma la società, una società istituzionale, non può fare un comunicato così, dai, non lo può fare. Davide da Torino dice, ma veramente mancano due gialli per Spa ad Ederson, e si attaccano a rigore questi. Vabbè, ma i gialli per Spa, la Spa non c'è più, la Spa era di Rocchi, era Rocchi che andava alla Spa, è usato... Orsato c'ha la sauna in casa, mica bisogna andare alla Spa. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Claudione, sono Giacobbe da Bari. Allora, condivido il fatto di essere sportivi, di tutto quello che uno vuole dire, ma scusate, se domani muore Materazzi, ma che cosa si aspettano? Che gli juventini applaudono, fanno il minuto di silenzio dopo tutto quello che ha detto, o il signor Moratti? Bisogna rispettare. Baresi ha rispettato la Juve e ha meritato il nostro applauso. Rispettate la Juve e la Juve rispetta voi. Non siamo sempre i giullari di tutti quanti, dobbiamo fare sempre i buoni, loro non sono stati buoni.
0: No, però ripeto, io è diverso. Io vi ho lasciato parlare a tutti stamattina perché ci mancherebbe. Siete più realisti del re a raccontare le cose vere della vita e non quelle moraliste di opinione di facciata. Però la partenza deve essere diversa, cioè noi dobbiamo fare le cose giuste e poi lamentarci e combattere affinché le cose sbagliate nei nostri confronti vengano segnalate e pubblicizzate. Non è che siccome ci fanno le cose addosso le dobbiamo fare anche noi, perché allora inverti poi la tendenza e vai contro chi non vede l'ora di fartelo notare. Per cui, sai, Marco da Benevento, siccome entriamo in 3 settimane di noia assoluta senza il calcio vero che conta, caro il mio Iv, propone il gioco di queste 3 settimane. Fa l'indovinello, indovina il ruolo di McKennie. Partiamo da Iv. Secondo te McKennie che ruolo ha fatto contro l'Atalanta?
3: Centrocampista avanzato.
0: Ah, vedi? Invece secondo me è tutto campista arretrato. Pensa un po'. Vedi? Vedi che non è facile capire come ha giocato. Marco D'Aiesi dice... Su Grabara ti dico solo che sono dispiaciutissimo, spero solo che la Juve dimostri di essere la Juve, cercando in tutti i modi di trattenerlo per rispetto dell'uomo e del grande giocatore che saluti, perché giustamente Marco D'Aiesi ci ha detto che vabbè, ma tanto è in prestito, quindi finita la stagione se ne ritorna al Wolfsburg. Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudio, ciao a tutti di Radio Bianconera.
0: Ciao
7: Claudio. Tu dici, noi di una certa età siamo dei saggi, no? E volevo farti, forse non l'hai notato, forse l'hai detto, io non ho ascoltato, volevo farti ragionare su tutto quello che succede, che poi tutti i gobbi di una certa età come noi ai giovani fanno da saggi. Ti spiego subito.
0: Spiega.
7: Il mercoledì Coppa UEFA, parliamo di Coppa UEFA,
0: che c'è giovedì.
7: Europa giovedì. League. Mercoledì gioca il Milan. Perciò dovrebbe giocare domenica, ok?
0: Sì.
7: Essendo che ha giocato prima il Milan e poi la Juventus il giovedì, doveva essere lunedì, no? Invece che c'è stata prima la Juventus, perché non ci nascondiamo dietro un dito, prima ha giocato la Juventus alle 18 e poi ha giocato il Milan alle 20:45.
0: Sono gli algoritmi, capita. Paletto messo, un altro paletto non messo, si sono dimenticati. Sono come gli striscioni, sono come i colli. Una volta si ricordano, una volta si dimentica. Sono gli algoritmi. Ma Claudio da Brescia dice, no, spiegami una cosa però. Ma quando ti spingono da dietro ci sono 1000 distinguo, niente rigore. Tira di maglia, scandalo. Ci ragiona anche lui però. Com'è che sulla tiratina di maglia viene lo scandalo? Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, ciao da Silverio. Beh, insomma, come te dici spesso e volentieri nelle tue rassegne stampa, quando leggi il nostro, come dire, i vari giornali, ci fai rendere conto di che sono questi, di che pasta sono fatti questi giornalisti. Purtroppo è quello. Noi dobbiamo combattere sempre contro gli altri, e anche in questo caso. Certo, i signori comunque siano sbagliato. È vero che avremmo potuto far vedere che per l'ennesima volta siamo superiori, a un termine insomma non bello, ma siamo, insomma, abbiamo un sistema diverso di comportarci, e stavolta non siamo stati capaci. Purtroppo può darsi che chiuderanno la curva, soffrirà ovviamente il tifo, ma soffrirà anche la Juventus. Purtroppo è questa cosa qua. Bisogna cercare noi tifosi di essere veramente più giusti possibili, non è inutile lamentarsi, è inutile cosare, dobbiamo non dare il destro a chi la gente ci tratta male.
0: A proposito di Atalanta, scrive Fabrizio Abbonato allo stadio, ma non ricordare il meraviglioso gol, vero, era bellissimo, cosa mi hai fatto venire in mente, il meraviglioso gol di Marione, meravigliosamente annullato 3 minuti dopo. E a proposito pensa di rigori evidenti? Quello dato a loro, quello non dato nell'anno scorso in Coppa Italia? A proposito di Atalanta. Però lì non c'erano gli scandali in prima pagina. Beh, poi dai ragazzi, scusa, ma cosa vuole l'Atalanta? L'Atalanta stasera con l'Inter, vi ricordate Lautaro in tuffo che prende la scarpa e butta giù il giocatore d'Atalanta? Non gli hanno dato il rigore, cosa vuole da noi, scusa? Lamentati di quello, non di questo qua. Bruno da Como scrive: è vero, la narrazione cambia, poi quando c'è pure il fuoco amico dei cosiddetti social e falsi giornalisti, invito tutti i tifosi a bloccarli subito. Stefano da Modena è d'accordo con noi, anche Stefano da Firenze, quindi abbiamo gli Stefani dalla nostra parte, caro Yves, mentre Piero, anche Piero, dice che è perfettamente giusto quello che diciamo. Bene, oggi abbiamo fatto il pieno, attenzione. Marco da Roma ricorda che la vicenda dei cori razzisti, per esempio a McKennie, è stata archiviata con la seguente motivazione: non sono i tifosi del Parma ad essere razzisti, è McKennie. Fai il bravo, che poi io ti leggo fino alla fine, Marco. Marco, fai il bravo. Sentiamo un vocale da casa.
9: Molto tranquilli e sereni.
10: Per dare una corretta comunicazione, in realtà io sono un grande tifoso juventino. I cori a inizio partita, durante il minuto di silenzio, ci sono stati a Como. Ritornati a vedere la partita, è anche un coro piuttosto pesante, con canzoncina per giunta.
0: Vedi, questa è una testimonianza diversa, questo è già diverso però. Questo però, se fosse come dici tu, è diverso. Antonello da Padova dice: la società giustamente con il comunicato si è dissociata perché la posizione giusta sarebbe stata. Antonello, dai. Ragazzi, io vi esorto al pudore, diciamo così, dai. Perché io e Yves vi diamo sempre grande fiducia, però ragazzi ci dovete aiutare, perché sia lui che pesca tra i miliardi di vocali e mette in onda, che io che leggo i messaggi che ho davanti nel muro giallo, poi mi rendo conto mentre lo sto leggendo magari che poi devo interrompermi bruscamente e non finirlo, perché giusto Yves?
3: Confermo.
0: Dai, aiutateci, già il nostro lavoro è complicato. Un abbraccio anche a Terry, che dice: la scorsa settimana titoloni disastro Juventus, oggi solo vergogna tifosi. Oh, premetto che mi dissocio da quei tifosi, ma bisogna parlare anche quando gli altri tifosi di altre squadre non rispettano i nostri, di morti, dice Terry. Mentre Matteo da Civitavecchia scrive: io non capisco davvero perché Spalletti tiene in panchina il vero numero 9 della Juve, Voltemade, che appena entra prende falli utili e, con uno scambio manda in porta con Colomuani, che poi sbaglia e vabbè. Deve essere lui il titolare, soprattutto gli esterni devono giocare per la punta e basta con questo. Però scusami Matteo, il vero 9 della Juve l'abbiamo visto in Europa League sbagliare di testa, lui che ha alzato 2 metri, un gol da 2 metri. Adesso, non è il vero 9, è anche lui un attaccante che fa del gran movimento e prende dei grandi falli fuori dall'area di rigore. Io direi invece, perché non vederli giocare tutti e due insieme, visto che tutte e due insieme hanno dialogato benissimo in quell'occasione che citi tu di Colomuani? Questo direi, perché non metterli tutti e due assieme? Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Nicola San Maurizio.
0: Ciao.
11: Ma allora, io non, neanche io mi sarei girato, ma più che altro non mi sarei girato per evitare problemi, che adesso avremo dei problemi sicuramente a livello di multa, a livello di chiusura della curva. Ma a prescindere da quello, come dice la Bibbia, chi non ha peccato scagli la prima pietra. Cioè, che vengono a fare la morale gente dell'Inter che ha scritto nostalgia acciaio scadente, nostalgia per l'Aisel, o gente della Roma che scriveva le cose sul Pessotto, o gente del Toro che faceva i cori dell'Aisel, o la stessa Inter che quando è morto l'avvocato Giovanni Agnelli ha fatto uno striscione, la curva nord dell'Inter ha fatto uno striscione dicendo per voi nessun lutto. Ieri non hanno insultato nessuno, si sono girati di spalle e secondo me hanno sbagliato, ma più che altro per evitare problemi dopo, dovevano fare l'indifferente come alcune testate giornalistiche hanno fatto l'indifferente quando c'è stata la commemorazione di Scirea.
0: È un peccato, perché oggi poteva essere una bella puntata sulla vittoria della Juve, e invece le esasperazioni mediatiche ci hanno portato su un altro terreno molto scivoloso. Molto scivoloso. Cosa vogliamo fare? Vogliamo concludere con una notizia o con un vocale da casa? Dimmi tu, sei tu il mago della trasmissione, Yves. Decidi tu, comandi tu.
3: Tutte e due.
0: Come tutte e due? Non vuoi scegliere mai, sempre democristiano.
3: Un vocale,
0: va bene, tutte e due. Allora,
3: notizia.
0: Allora, sentiamo un vocale, poi chiudo con notizia. Vocale.
12: Ciao Claudio, Ale da Civitavecchia. Allora, contentissimo non solo per il risultato, ma la prestazione. È stata una prestazione eccellente, che col NEC per esempio non avevo visto, anche che abbiamo vinto 5-0, vedevo degli errori tecnici. Ieri veramente contento. Sul discorso della curva, posso capirlo, ma visto che noi siamo la Juve, ce lo ricordiamo spesso, sarebbe stato bello magari rispettare il minuto di silenzio con uno striscione, come a dire, cioè, vi insegniamo a star mondo, no? Cioè, nel senso, differenti da voi, non so, comunque non so io che faccio i striscioni, però l'avrei fatto per distinguermi ancora una volta da quella feccia, perché di feccia parliamo.
0: No, ti chiedo scusa perché stavo leggendo la notizia e ho sentito solo feccia, spero che non ci sia stata un'offesa che andava cancellata, se no chiedo scusa io. Dunque, la notizia in chiusura è questa qua. Oggi si scatena la battaglia sul VAR. Indovinate un po', nelle quattro immagini che vengono trasmesse per tutti questi errori incredibili del VAR che non interviene, quali sono le immagini? Il rigore chiesto da Atalanta e un rigore chiesto dall'Inter. Io pensavo di vedere la gomitata di Turan senza cartellino. Vabbè. Ciocco io che ci credo fino in fondo, in realtà mi sveglio sudato, come si dice in questi casi. Ultimo stop per noi, grazie Yves, grazie chat, a domani.
13: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
13: che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: La cronaca in apertura, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba di oggi, i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.
15: Che ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane e Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola, regolarmente detenuta, è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e ha esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
16: Siamo alla politica, un anno ad alta tensione per la Lega, coi governatori in pressing sul segretario che a Pontida spiazza la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedendo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, Alternative für Deutschland. Hanno un programma simile al nostro, dice.
15: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
16: Dall'estero, una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano tedesco e la sua guida nepalese sul Manaslu in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo con i suoi 8.163 metri. I due si trovavano al campo 3 quando nella notte la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il campo 2 nonostante le condizioni meteo avverse. Altri 6 componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.
15: Il calcio, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 contro l'Atalanta e va a 10 punti. Bene in campo ma non sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma, finisce 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
16: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon lunedì 21 settembre, buongiorno anche alla mia compagna di viaggio con la maglietta grigia, magliettina grigia, o sbaglio?
6: Bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, la maglietta bianca, la maglietta bianca, no, che fa da contrasto con la tua maglietta nera, perfetta.
7: No, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto.
5: È blu, ma spacciamola per nera, dai.
6: Come è blu? Spacciamola... Dai, non si vede. Sì. Vabbè, non si vedeva. Bianco-nero, spacciamola, dai, per non bianco-blu.
5: Esatto, esatto, esatto.
6: Come
5: Giulia,
6: stai,
5: allora?
6: Camillo? Non ti vedo da tanto, non ti vedo da tanto, mi sei mancato in questi giorni. È andato tutto abbastanza bene, no? Quindi direi che siamo sereni. Siamo passati ovviamente da Juve che disastro a Juve wow che magia, sei tornata in sella, ma è normale che sia così. Cioè, credo che nessuno possa venire qui a dire sono sbagliati i titoli, no, è sempre stato così e sempre sarà con tutti, non soltanto con la Juve. Mi dispiace solo una cosa, poi lascio la parola a te, che purtroppo passeremo le due ore a parlare di tutt'altro rispetto a quello che è successo in campo ieri, ovvero una Juventus che torna a vincere con l'Atalanta, cosa che non accadeva da un po', questo è da rimarcare, mette a tacere Giuntoli e Kessié, che è ancora più bello, parleremo di tutt'altro, quindi ho già percepito questo ascoltando un po' la trasmissione di Claudio, vediamo se con noi cambia qualcosa.
5: Ma insomma, intanto noi ci dissociamo, no, da quello che è stato fatto ieri, dalla parte, no, della tifoseria, perché insomma questa è la prima cosa che volevo dire, perché insomma i morti vanno sempre rispettati e nel minuto di silenzio bisognava avere un atteggiamento diverso. Questa è la prima cosa che dobbiamo dire. E poi per quanto riguarda il resto non so le motivazioni, non so il perché, però quando succedono certe cose, Giulia, bisogna intanto rispettare tutto e tutti, a prescindere, no, dalla maglia, dalla fede e da qualsiasi altra cosa.
6: Lo so.
5: E quindi questa è una cosa che poi va a sporcare, secondo me, un bel pomeriggio. E soprattutto non si
6: d'adito
5: fa
6: poi
5: non si
6: a,
5: fa.
6: Alle chiacchiere, d'adito, esatto, alle chiacchiere, d'adito ai giudizi, è un primo passo verso qualcosa che si potrà quindi riproporre anche a tuo sfavore, ti verrà sempre detto ma l'hai fatto prima tu. che poi la ragione del tifoso è, ascoltando un po' quello che è stato detto prima, io perché devo essere obbligato a fare un minuto di silenzio nei confronti di qualcuno quando magari, questo è uno dei messaggi un po' che più mi hanno colpito, che ho ascoltato prima, un vocale, tra l'altro detto da un ascoltatore con una dialettica perfetta, con un tono di voce pacatissimo, l'ha spiegato veramente bene, ha detto io no, mi dissocio, come hai detto tu, da quello che è successo in curva, però sono anche dell'idea che io perché devo essere obbligato a dare appunto questo sostegno, questo minuto di silenzio a qualcuno che non ho mai conosciuto, magari non mi è mai piaciuto più di tanto, quando magari nello stesso momento, nello stesso giorno, chissà quante persone ci hanno salutato e a cui magari io preferirei regalare attenzione. È un po' il controsenso del minuto di silenzio che ora non so da quanti anni è stato istituito, non so da quanto tempo effettivamente c'è, poi il ricordo è andato ai tifosi dell'Inter, però quando è morto Gianni Agnelli non l'hanno rispettato, hanno proposto striscioni denigranti, eccetera. Vedete cosa ti si viene fuori, cioè mai fare qualcosa che poi ti porta a dover tirar fuori queste cose, a rivangare queste cose. Io vorrei solo che, è quello che,
5: Allora,
6: diciamo,
5: Giulia,
6: colpevolizzo.
5: quello che voglio dire io è spero di non sentire vocali, ve lo dico subito perché...
6: Dura, dura, dura,
5: No, no,
6: dura.
5: ma lo dico subito perché li faccio togliere da Costa, cioè li interrompo. Non voglio sentire dire, ma è successo quello a noi, è successo quello è... Ragazzi, non è una questione di a me, a lui, i morti si rispettano. Qua... Nessuno può dire una cosa diversa da questa. Non c'è Juve, non c'è Inter, non c'è Milan, non c'è Napoli. Poi, se altrove vorranno fare cose che io non concepisco, le si fa altrove, non qua. Non qua. Quindi non iniziate a dire, ma lì hanno fatto quello, ma lì hanno fatto... Hanno sbagliato tutti. Se non si è rispettato una persona che è venuta a mancare, hai sbagliato. Punto. Non c'è fede, non c'è maglia, non c'è non conoscenza, qualsiasi cosa non va bene. Non va bene. Io posso anche comprendere il tuo il pensiero dell'ascoltatore, se io non lo
6: Sì, ma
5: conosco,
6: non è il
5: questo non
6: mio, non è il
5: significa...
6: mio, e
5: No,
6: ti ho
5: no,
6: riportato, non è il mio, mi
5: no.
6: raccomando.
5: No, questo non significa che si debba poi mancare di rispetto a una persona che è venuta a mancare, a prescindere, ripeto. Si fa un minuto di silenzio, si rispetta quel minuto lì e poi ovviamente uno, perché la vita deve andare avanti, la vita va avanti a una velocità, uno poi può andare, può pensare anche a qualcos'altro, ma sicuramente... Non si manca di rispetto, però oggi non voglio fare a gara, ma è successo quello, ma è successo quell'altro. Tutti quelli che hanno mancato di rispetto ai morti, per me, hanno un comportamento veramente orribile. Punto. Tutti. Tutti. Fine. Giulia, pensiamo anche al resto, no? Sicuramente credo qualcuno abbia parlato anche, no, delle polemiche arbitrali, perché
6: Abbastanza, ecco,
5: penso...
6: sono i due argomenti principe oggi. Minuto di silenzio e trattenuta di maglia, sì, trattenuta di maglia no.
5: E quindi in questo caso, beh, lì ti posso dire che Kalulu, l'unico giocatore che non mi è piaciuto nel corso della partita di ieri, stava combinando una frittata gigante, gigante, e quello io vi dirò la cosa che penso sia normale. Se non mi avessero dato quel rigore lì, avrei perso la testa. Avrei letteralmente perso la
6: Allora,
5: testa.
6: ragazzi, possiamo dire quello che volete. Ma all'Inter hanno dato questo. Ma all'Atalanta hanno dato quella. Ma al Como, guardate che quello è rigore, punto.
5: Sì,
6: Non è uno
5: ragazzi.
6: sgambetto venuto male. Non è una palla non presa per un nanosecondo di differenza. È una trattenuta. Cioè, sei veramente un abbelinato, come si dice da queste parti, se fai un fallo del genere. E se lo fai sopra, cioè, se lo fai a metà campo, vieni. L'arbitro fischia e viene ammonito il più delle volte, cioè ieri è stato veramente un grandissimo regalo quello che è stato fatto, eh? Grandissimo, grandissimo. Non venitemi a dire nient'altro, per favore. Siamo... è la puntata del non parliamo di niente, credo.
5: No, no, no, ma per carità, io, no, io qua accetto. No, qua l'accetto. Qua potete dire no, per me non è rigore, per me avete sbagliato, e qua lo accetto. Però tendenzialmente posso solo dire che se non mi avessero dato quel rigore lì, mi sarei un po' arrabbiato. Mi sarei
6: Ma avete idea che cosa sarebbe caduto in radio e anche dallo stadio se non ci se fossero state a parti invertite? Anzi, cioè, sono stati anche abbastanza pacati nelle, così, nei comportamenti i giocatori dell'Atalanta e lo stesso Sarri. Forse ci sarebbe stato da impazzire, hai detto bene.
5: No, ma sai, io penso che questo faccia parte del gioco. A me il discorso di Sarri ieri è stato, secondo me giusto, nel senso, tra il VAR dello scorso anno, dove ogni minimo contatto, e allora lì a quel punto c'è un rigore anche per noi, perché il VAR dello scorso anno dà il rigore anche su Alej Begovic nel primo tempo, col VAR dello scorso anno dove... tu sfiori uno ed è rigore e allora vale.
6: Sì.
5: E quello di adesso Sarri fa, io preferisco quello di adesso, però quel rigore lì quantomeno vai a vederlo. Poi,
6: e lo dai,
5: se...
6: lo vai a vedere, lo dai però quel rigore lì.
5: Poi lui dice, se dobbiamo andare avanti con l'errore umano, a me va bene lo stesso. Cioè, lui sostanzialmente dice, preferisco questo tipo di errori piuttosto che il VAR che interviene ogni 5 minuti a togliere, dare, togliere, dare, togliere, dare, e ogni singola cosa, no, è buttata lì alla moviola in campo. E lo posso dirti, ho trovato ho visto nel corso degli anni polemiche e proteste per cose molto meno importanti, Cioè, ho visto gente, no, gridare allo scandalo per robe di pochissimo conto e che magari non erano neanche abbastanza ovvie come quella di ieri, ecco.
6: Quindi
5: ho
6: questo veramente è un piccolo scandalo, tu lo vedi così?
5: No, cioè, secondo me è un rigore che potevi dare e che col VAR ti fa dire perché non è intervenuto. Però poi guardano anche Bologna-Torino, c'è un rigore per il Torino enorme, enorme, anche lì non si è detto nulla. Un po' il tutto sport ieri, però non è che ho visto grosse
6: robe. Perché era Bologna-Torino, Camillo, era Bologna-Torino.
5: No, ma perché non ho letto la Gazzetta, sicuramente qualcosa ci sarà anche nella Gazzetta, per ovvi
6: ma
5: motivi.
6: Ma non crea il clamore che crea... una qualunque cosa che accade a favore della Juventus. Ora, non è qualunquismo questo, credo, no? In realtà è sempre stato così, lo sappiamo. Cioè, ormai ne saremo anche un po' abituati, no?
5: Adesso dico una cosa perché poi se no ce la deriva. Adesso arriva Pierluigi. Ecco. Sul pestone che porta il gol al Milan ti sei arrabbiato? Sì, ho detto che era fallo. Ho detto che era fallo. Pierluigi, quindi di al tuo amico, visto che chiedi per un amico, una delle frasi secondo me più inutili del mondo questa.
8: Se sono di belli,
5: Sì, mi sono arrabbiato, secondo me era fallo in tutti i luoghi, con un pallone un campo è fallo.
6: In tutti i luoghi, in tutti i mari, in tutti i laghi.
5: Però onestamente, secondo me quello, se non è fuori gioco, è rigore, punto. È rigore, se non mi danno un rigore del genere mi arrabbio. Non ho detto nulla di male, cioè ho detto solo che per la Juventus, cioè, se fosse capitato a fuori della Juventus l'avrei detto. E credo anche Pierluigi probabilmente, solo che non si può dire. Poi, non l'abbiamo ancora fatto? Secondo me la Juventus ha giocato un secondo tempo di altissimo livello.
6: Parliamo anche di
5: altissimo livello,
6: magari, poi, che si è meritata al 100% la vittoria ieri la Juventus.
5: Ma
6: non è
5: al
6: che
5: 300%. Cioè, la Juventus ha fatto una bella partita. Una bella partita con un secondo tempo ottimo, con una bella gestione della palla, con un Douglas Luiz nel secondo tempo strepitoso, con due centrali di difesa di altissimo livello. con una squadra che ha giocato finalmente con le caratteristiche della sua, del suo attaccante, Colomoni, perché non l'ha più servito
6: sulla... Grandioso, grandioso Colomoni ieri, grandioso, a parte non, non aver segnato.
5: Non l'ha servito sulla figura, ma in profondità, l'ha fatto correre, è quella la cosa che serve, farlo correre. Nel finale ha portato la palla di 70-80 metri 4-5 volte, che quella è una roba che per gli avversari è devastante, perché devi correre all'indietro, perché ha sfiorato il gol nel finale con una bella azione con Voltemade.
6: Il gol che ha salvato sulla linea, ragazzi. Cosa esatto. Ha fatto? Si è allungato il collo in una maniera disumana per prendere quella... Era gol. Cioè, solo per quello è come se ne avesse fatti due almeno, sì.
5: E quindi in questo caso qua, secondo me, la Juventus ha fatto molto molto bene. Molto molto bene. Non me l'aspettavo, Giulia, perché avevo paura di questa partita. Avevo paura perché solitamente quando c'è un briciolo di pressione, questa squadra poi perde la brocca, non riesce a giocare. A un certo punto io onestamente ho pensato che potesse arrivare la beffa, perché quando ho visto che non riuscivamo a fare gol, che insomma due o tre occasioni potenziali le avevamo buttate, qualche contropiede, ho detto oddio, qua ho paura. Era la classica partita, no, che domini fino al 75 e poi all'80 inizi ad avere paura e rischi la beffa, no? Poi soprattutto prima di una sosta avevo una paura veramente folle di questa cosa qua, e invece alla fine ho visto che la Juventus è riuscita a chiuderla ed è riuscita a gestire molto bene la partita contro un Atalanta forte, Giulia. Secondo me è un Atalanta molto forte.
6: A livello di nomi sicuramente, di nomi, però non l'ho vista ben organizzata, no, come lo è sempre stata, e ci può stare, perché l'Atalanta del primo Gasperini non era minimamente avvicinabile, cioè ci ha messo tanto a diventare l'Atalanta schiaccia sassi che poi ha vinto l'Europa League, che ha reso impossibile la vita a quasi tutte le squadre che andavano appunto a Bergamo, quindi niente da dire questo. Però ieri, ad esempio, a differenza della partita col Sassuolo, per dire la stranezza di questa squadra, comunque io ieri non ho quasi mai avuto paura di subire. Ho avuto molta più paura con l'Atalanta, cioè con l'Atalanta mi tappavo gli occhi ogni tanto, anche perché ho detto lo fanno, e poi lo facevano in effetti, cioè avevano, non so se effettivamente la differenza adesso la fa la presenza di McKennie in campo, non so se Douglas Luiz sta continuando a crescere, e sono felicissima di questo, anzi per lui soprattutto, perché deve aver passato un'annata veramente... due anni veramente pessimi. Non so se si stiano iniziando magari anche ad oliare sempre meglio gli ingranaggi in attacco, quindi con Alej Begovic, con Seisao, con appunto Colomoi da una parte, quando entra Voltemade la squadra mi piace. Non lo so, sarà che davvero c'era soltanto bisogno un po' di tempo, ma io ieri, ripeto, non ho avuto il timore che invece ho avuto alla grandissima domenica scorsa.
5: No, ma infatti ti dico, siccome l'Atalanta era forte di nomi e non tanto a livello di gioco, anzi ho visto un po' di spaccature anche in conferenza stampa tra il pensiero di Sarri e il pensiero di Ederson, però ho visto comunque dei giocatori, ragazzi, Ederson è uno forte, è uno veramente forte, che sì è uno forte, De Ketelaere è uno forte, e i due attaccanti, comunque avere in rosa Scamacca, Krstović, non è da poco. Rowe è stata una spina nel fianco per tutta la partita, puoi far entrare Raspadori, puoi far entrare Samardžić, un altro forte, puoi schierare comunque
6: ha una rosa pazzesca. Niente da dire.
5: Giocatori importanti di livello, e quindi sai, prima di una sosta con delle robe oggettive, perché anche qua secondo me abbiamo delle robe oggettive, Giulia, nel senso, tu sabato hai perso il portiere di riserva, la rottura del crociato, in una roba, in un esercizio classico, banale, e hai in un mese di stagione hai avuto quattro... 4 operazioni gravi.
6: Io credo che se non ci sia qualcuno che ha fatto qualche cosa tipo fattucchiera sulla Juventus, non è possibile, non si è mai visto. Non credo che nella storia del calcio europeo degli ultimi 20 anni una cosa così non sia mai capitata.
5: E quindi c'è già una cosa, è già una cosa diversa, no? Perché sai, tu in panchina avevi tutti i difensori del mondo, Zegrova, Voltemade e Sar.
6: Basta.
5: Perché Makiobo comunque addirittura un under 20, ha giocato un po' in next gen, però insomma può avere delle difficoltà. Pagnucco comunque è un ragazzo che sta crescendo, però può avere delle difficoltà. Capite bene che arrivare prima di una partita, l'ennesimo infortunio, la squadra ne risente dal punto di vista
6: grave.
5: Anche... esatto. Cioè, la squadra risente perché ti spaventi, ti arrabbi, sei deluso. Ci sono delle cose che poi ti fanno male. Ti fanno male. E superare comunque un Atalanta che aveva sì due infortunati, però insomma due problemi muscolari, non certo i nostri. Capite bene che comunque è un risultato che vale doppio. Vale doppio, considerato anche, Giulia, che questa volta qua il pareggio di Inter-Roma, la sconfitta
6: ne hai
5: del
6: approfittato finalmente, una volta ne hai approfittato.
5: esatto, il pareggio del Napoli, ok, ha vinto il Milan, però tutto sommato rispetto a lunedì scorso, che eravamo arrabbiatissimi
6: Delusissimi.
5: per il Sassuolo, ecco, in questo caso qua penso che la Juventus sia riuscita a rimettere a posto un pochettino le cose e soprattutto arrivare alla pausa nella maniera più carina, perché
6: Ti
5: sai,
6: ricordi
5: Giulia,
6: cosa
5: questa fa...
6: diceva Allegri? Ti ricordi cosa
5: Eh
6: diceva
5: sì.
6: Allegri?
8: No!
5: Sì, che la partita
6: Fatemi
5: esatto, una sosta
6: pre-pausa.
5: tranquilla.
6: Fatemi vivere una sosta tranquilla. L'anno scorso non si è mai quasi vista sta sosta tranquilla, perché capitava sempre qualcosa nella partita pre-sosta nazionale, visto che ora le settimane non sono uno, non sono due, ma sono tre addirittura. 3 settimane importanti, e viene quasi da chiedersi: mannaggia la sosta o benedetta sosta?
5: No, no, no, no, no, no, a noi la
6: No, no, no.
5: sosta non è che puoi dire ci fa recuperare, vabbè, qualcuno ci fa recuperare, credo,
6: Boga,
5: Cambiaso,
6: magari,
5: no,
6: Cambiaso.
5: Boga a
6: Boga
5: dicembre,
6: no,
5: no,
6: a
5: 2 mesi,
6: dicembre
5: sono,
6: addirittura.
5: sì, forse, no, beh, Ekator si è fatto male una settimana prima di, no,
6: No,
5: si è fatto male una
6: Ekator è fuori
5: settimana,
6: da tre, sono 3 settimane già che è fuori.
5: ma una settimana prima di Boga, quindi sono 3 settimane,
6: Solo?
5: altre tre.
6: Solo una settimana
5: No.
6: prima di Boga? Oh,
5: Sì.
6: pensavo molto di più. Mi sembra già una vita che non c'è
5: No,
6: Ekator.
5: neanche Ekator, neanche Ekator, né Ekator né Boga. Puoi recuperare Cabal, puoi recuperare Cambiaso.
6: Altri
5: Basta.
6: difensori, però, è quello il problema. Servono un po' più in avanti i rientri, ma...
5: Credo loro due potrai recuperare, però almeno ne recuperi due. Adesso, Giulia, bisognerà capire la situazione portiere, perché io so che oggi, domani, mercoledì, uno di questi giorni, faranno una riunione tecnica per valutare i portieri svincolati. Mi prendo qualche minuto, Costa, non ti arrabbiare, ma il discorso è legato alle condizioni dei portieri svincolati. Perché Sergio Rico, che ha avuto una buona carriera, no? Al Paris Saint-Germain, al Siviglia, non so se ti ricordi, Giulia, ha avuto una tragedia perché è cascato da cavallo e
6: No, non me lo ricordavo.
5: ha lottato tra la vita e la morte per un paio di settimane e poi è riuscito a tornare, no? A giocare a pallone. Adesso la sua ultima esperienza è quella all'Algarafa, 7 partite.
6: Vabbè,
5: Però
6: non
5: capite
6: fidiamoci
5: bene.
6: più di tanto. Vai.
5: Beh, capite bene che comunque, insomma, è ovvio che per quello che ha passato e ha vissuto, diciamo che è già, credo, un miracolo che possa essere tornato a giocare a pallone, credo.
6: Poi quindi lo accoglieremo a braccia aperte, no? Visto come solitamente l'andazzo qui.
5: No, beh, sicuramente.
6: È una sciocca, sciocca ironia la mia.
5: L'altro nome è Neto, ex Juve, che però anche lui ha avuto un infortunio gravissimo al retto femorale, ha avuto il distaccamento del muscolo del retto femorale, è stato operato d'urgenza e quindi anche lui ha avuto un infortunio molto molto grave la scorsa stagione e quindi questo può essere un ennesimo problema, Giulia, perché andresti a prendere un calciatore che ha avuto un infortunio gravissimo e che nel corso, no, delle ultime stagioni comunque anche lui non aveva giocato tantissimissimo, però ovviamente questa cosa legata alle condizioni fisiche dovranno essere valutate. C'è Silesen, ex portiere Barcellona, Valencia, Ajax, nazionale olandese, che lo scorso anno ha giocato 3 presenze nel NEC, proprio nel NEC, la squadra che abbiamo affrontato giovedì, e però soltanto 3 presenze nella scorsa stagione, 37 anni, però credo che lui sia abbastanza integro dal punto di vista fisico, credo sia integro, ha una buona carriera, pensavo potesse fare una carriera molto migliore, soprattutto quando è andato al Barcellona, dove non ha mai giocato, è bravo con i piedi, per il resto bisogna capire a 37 anni un po', no, anche che tipo di condizione ha, perché anche quella è importante, Giulia. Qualcuno ha parlato anche di Cragno,
6: sì,
5: lo ricordi, no? Cragno, che certo, ha avuto una carriera stranissima perché doveva andare al Monza in grande hype, guadagnarsi la nazionale e poi al Monza invece perse il posto con Di Gregorio e giocò pochissimo, altre anche esperienze, Sassuolo, anche lì secondo di consigli, poi è andato alla Sampdoria e si è rotto il tendine d'Achille. Lo scorso anno è andato al Sud Tirol, 2 partite e si è rirotto il tendine d'Achille.
6: Ragazzi, rompono anche i portieri, è incredibile la fragilità generale che c'è in questo momento ovunque.
5: Quindi credo che Cragno Cragno sia addirittura ancora infortunato, perché lui il tendine d'Achille se l'è rotto, se non sbaglio, a marzo.
6: Perfetto.
5: E quindi in questo caso qua credo che lui non possa essere un'opzione. Il portiere della Norvegia, caro Daniel, fa il secondo, credo, all'Ipsia.
6: L'ho cercato per quello, non ho il tuo grado di conoscenza, anche per chi è non proprio dei più famosi, però lui, vabbè, è diventato, sbalzato agli onori delle cronache, Niland, per la bellissima prestazione contro il Brasile, però sì, non era svincolato, ma anche le ali si diceva, no, che poteva essere una opzione, ma anche lui, se non sbaglio, è a Verona.
5: Leggo un bel messaggio, Giulia, poi andiamo in pausa.
6: Poi dobbiamo andare in pausa, sì.
5: Poi facciamo ancora un po' il punto.
8: Annuncio ritardo.
5: Arrivo, Costa, arrivo. Poi ne parliamo ancora della questione portiere. Allora, Giulia, sono d'accordo con te, non solo in campo maschile ma anche nel femminile. Corogo si è fratturata tibia e perone, sì, è stata molto sfortunata.
6: Sergio parla della sfortuna della macumba di cui ho parlato prima,
5: sì,
6: credo.
5: Sì. Quindi in questo caso

0: Domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e, dopo il record di 15 podi senza vittorie, conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia con leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez, costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia, che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile, che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il pallavela trascina i ragazzi di Feve De Giorgi, che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia con l'Italia, che partirà ancora favorita. Il basket è il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana va all'Olimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche ai 23 punti di Moses Wright e 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su 3 alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel, che domina il cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. L'azzurro era partito male, ma chiuso in crescendo, mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sixa, medaglia di bronzo. Per Pippo è sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV.

0: Class. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati.
2: Meraviglioso.
1: E con me chi c'è? La splendida, la meravigliosa.
2: Sempre io, Giulia Borletto, che oggi non
1: come
2: sente
1: sempre
2: niente.
1: Io.
2: Sono sempre
1: devi
2: io.
1: Devi toglierti questa cosa di dire io. Non puoi non dire io,
2: farlo.
1: Devi dire il nome. Devi
2: Giulia
1: dire
2: Borletto.
1: Il nome.
2: Sai che io ho un problema, ti racconto questa cosa. Io quando ero piccola mi vergognavo tantissimo del mio nome, perché non esistevano tante Giulie quando ero piccola. Erano tutte Federica, Alessandra, Camillo, per un po' che roba.
1: Cioè, stai facendo questo discorso a me?
3: Sì, però sono out.
2: Ecco, quindi io avevo una vergogna nel dire il mio nome e cognome clamorosa. Me la sono un po' portata dietro, evidentemente, perché ancora adesso, come ti chiami, Giulia Borletto? Dico piano. Non c'era nessuna Federica, si chiamava, avevo quattro Federica in classe, quattro. Valentina, Federica, Alessandra, tutte così.
1: Tu stai facendo questo discorso a me che siamo quattro in Italia? Cioè, siamo quattro in Italia.
2: Però, Benzo, cioè, tu hai origini nobili, cioè,
1: no, a parte che io
2: Camillo Benzo di Cavour, voglio dire,
1: io
2: è il tuo antenato più prossimo.
1: Super happy del mio nome, mi piace tantissimo e quindi no, è sempre una cosa di cui sono nato orgogliosissimo.
2: È più facile sentirlo da femmina, perché Camilla è un nome molto più comune sicuramente.
1: Sì.
2: Però infatti... Camillo tanta personalità, ci vuole ovviamente.
1: No, mi è sempre piaciuto tantissimo il mio nome, però ti dirò una cosa, uno dei miei shock a livello adolescenziale, ma proprio shock,
2: sì.
1: Ti ricordi che vendevano sempre i braccialetti col nome?
2: Non c'era il tuo?
1: Mai.
2: No, anche nelle tazze, quelle dell'autogrill, non ci sei?
1: Mai.
2: No, poverino,
1: mai.
2: So che cosa regalarti
1: mai.
2: A Natale.
1: Non c'è mai stato il braccialetto. Ti giuro che ho conosciuto anche una mia ex fidanzata con questo racconto. Ecco, raccontata, eravamo alla cena, raccontavo questo, che è stato un mio shock adolescenziale, il fatto che io ricercavo, no, i braccialetti col mio nome, e ne ho visti di tutti i colori, cioè di tutti i colori, ma mai Camillo, mai trovato. Una roba incredibile.
2: Poverimo.
1: Vabbè,
2: mi allora. Piace, potremmo attivare l'angolo delle tube
1: shock.
2: Adolescenziali, potremmo crearlo, no? Un angolino così, un corner leggero, cioè ci raccontate le vostre turbe il venerdì dopo il fantacalcio, potremmo fare.
1: Sì. Poi magari lo possiamo anche legare alla Juve, no? Uno degli shock più grandi che ha avuto.
2: Abbiamo due settimane di nulla cosmico, possiamo inventarci tutto.
1: Infatti, di shock, ragazzi, se mi metto a pensare delle ferite, dei dolori enormi... qualcosa tiriamo fuori.
2: I microfoni li apriamo oggi o io faccio un po' di maretta? Perché si è candidato tale Gennaro. Un messaggio delle 11:12 Costa.
1: Sì. Gennaro.
2: Gennaro da Castellana Grotte.
1: Allora Gennaro, tieni il telefono acceso nella prossima mezz'ora.
2: Prossima o l'ultima? Che dici?
1: Una
2: delle
1: due.
2: Vuoi godertelo all'ultima?
1: Sì, va bene. Una delle due. Gennaro, metti la suoneria. Comunque, metti la suoneria.
2: È come quando ti dicono che la consegna avverrà tra le 9 e le 15. Cioè, quando, scusi. Noi ti possiamo chiamare tra le 12 e le 13.
1: Esatto. Se non rispondi, affaracci tuoi. Se vuole candidarsi anche qualcun altro, possiamo chiamarne anche un altro, non c'è problema. Insomma, oggi siamo di ottimo umore. Allora,
2: anche se c'è chi cerca di minarcelo, è il nostro ottimo umore, ma
1: Ma
2: vabbè, vabbè.
1: non c'è problema proprio.
2: Ascolta,
1: Sì.
2: Marco da Luca ci chiede, parliamo di calcio per
1: Vai.
2: favore, grazie, bravo.
1: Vai.
2: Ognuno giudichi se stesso e basta, che va già bene, che ce ne abbiamo.
1: Sì.
2: Quindi dice in generale, ah, voleva dire questo, scusate. Ah no, era una richiesta, non era una domanda, poi
1: Sì.
2: pensavo ci fosse una domanda. Dice, quindi parliamo di calcio.
1: Ok.
2: Ognuno pensi un po' alle proprie gonnelle, in poche parole.
1: Allora, no, ti leggo io un messaggio che ho
2: Vai, perché adesso
1: trovato.
2: sono tutti, ecco, sto
1: Ciao
2: cercando di
1: Giulia, ciao
2: lasciar
1: Camilla.
2: stare. Sì.
1: Claudio
2: Vai.
1: da Bergamo, ieri presente in Sud. In questa Juve ci sono tre
2: Sì.
1: giocatori che in questo momento sono fondamentali. Tra l'altro potremmo anche aprire la domanda, perché secondo me è interessante. Tre giocatori che sono fondamentali nell'idea di calcio, nella struttura della squadra. Potete
2: Di
1: scrivercelo
2: questo
1: anche al
2: momento
1: 3-4.
2: soprattutto, sì.
1: Esatto. 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4. E lui dice Lucumi, McKennie, scritto male però, Nico e
2: Oggi,
1: anche
2: dai, oggi va
1: Çelik
2: bene.
1: Tantaroba.
2: Sì.
1: Infine, ho una domanda, ma perché noi non facciamo mai un cross di prima? Anche ieri c'è stata un'occasione che secondo me, dal mio punto di vista, era la cosa più giusta da fare. E questa è una cosa che ho notato anch'io, soprattutto nel guardare ieri il gol di David. Ieri David ha
2: Mamma
1: fatto gol,
2: mia, ha
1: no? Nel derby di Madrid e cross di prima.
2: deciso il derby contro il Real, ragazzi, David
1: Esatto,
2: ieri.
1: però. Quella giocata lì di prima noi non la facciamo mai e insomma, forse sarebbe anche ora di provarla, visto e considerata che David in un anno da noi un cross non l'ha mai preso neanche per sbaglio e lì quando lo fai coi tempi giusti e in modi giusti fa subito gol, quindi forse dovremmo interrogarci anche su questa cosa.
2: Ci interroghiamo e interroghiamo anche Matteo Nava adesso perché mi scrivono esserci. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Gli si potrebbe subito proporre la domanda che abbiamo proposto adesso ai nostri ascoltatori, Cami.
1: Ah
2: I
1: sì,
2: tre.
1: giocatori esatto, tre giocatori fondamentali di questa Juve.
4: Allora, tre giocatori fondamentali. Ho sentito un McKennie e non posso che essere più d'accordo perché. Non so se avete la stessa impressione, ma da quando è tornato lui sembra che tutto gira meglio. Ecco.
2: Caro
4: Sembra che
2: Matteo,
4: giochiamo con.
2: io e Camillo amiamo McKennie da quando aveva le scarpe con le lucine rosse e girava per Vinovo con quelle. Quindi guarda,
4: Perfetto,
2: lo
4: ecco sì.
2: amiamo da
4: Perché
2: tempo veramente lontano.
4: anche se ieri si è visto che ancora un po' di benzina gli manca, ma mi sembra sempre che si giochi con un uomo in più quando c'è McKennie. Poi altri giocatori. Beh, adesso secondo me in questa fase, non so se lo sarà per tutta la stagione, mi sembra fondamentale anche Nico Gonzalez, anche in una partita tipo insomma come quella di ieri in cui non ha brillato particolarmente, anche messo tutta fascia, insomma, magari non era nella sua migliore posizione, ma mi sembra che per questioni di personalità, di carattere, di voglia di fare sia fondamentale per l'energia che dà. Il terzo direi l'anno scorso avrei detto Kalulu, ma Kalulu non mi sembra così in forma,
1: No,
4: onestamente. Non
2: vero.
4: mi sembra così in forma. Questa volta direi Bremer, anche se diciamo chiudendo un occhio su quell'orribile uscita col Sassuolo su Bacolà che la, insomma, la, se l'è bevuto con un tocco di suola, però mi sembra che rispetto all'anno scorso e vabbè anche all'anno precedente sia davvero in una forma migliore, proprio atletica e giochi con molta più sicurezza. Purtroppo insomma passa anche un po' inosservato perché ci si abitua, ma secondo me al di là di quell'erroraccio lì sta facendo una bella stagione e dà sicurezza a tutto il reparto, a tutta la difesa.
2: Fausto da Brescia
1: Matteo,
2: ci chiede, ah
1: vai. No,
2: scusami, vai, vai, volevo
1: no, io
2: chiedere, volevo una fare una vai.
1: volevo solo chiedere a Matteo, visto che ha parlato di Bremer, ieri secondo me Bremer e Lucumi hanno fatto una partita eccezionale e Lucumi nel primo tempo fa due chiusure, una su un break di Kessié e una su Krstović, veramente importanti e credo che sia una bellissima coppia. Entrambi si completano, Lucumi ha più piede, Bremer forse più fisicità. Credo che questo sia un punto di forza della Juventus.
4: Sì, ho sentito anche che ne parlavate prima, avevate accennato a Lucumi, ho l'impressione che si stia sciogliendo, cioè le prime partite mi sembrava un pochino imballato, gli pesava un po' la maglia forse, faceva tutti insomma, anche perché alla fine Spalletti lo apprezza molto anche in fase di impostazione e lui secondo me da quel punto di vista può far vedere molto di più, perché a Bologna faceva vedere anche dei lanci, una buona visione, invece finora si stava appoggiando tanto sui due o tre tocchi. In fase di chiusura ha fatto molto bene ieri, confermo, mi è piaciuto molto, e mi è piaciuto molto anche il salto che ha fatto piccolino in fase di impostazione. C'è stata un'azione, un giro palla semplicissimo, lineare, come quelli che la Juventus ne fa 5.000 in difesa. Lui invece che aspettare la palla è andato leggermente in profondità, ha ricevuto palla facendo saltare la linea di pressing dell'attacco e ha fatto partire l'azione. Sono piccole cose, ma che in una squadra che fatica a dare velocità possono diventare fondamentali, perché salti una linea, salti, vai in velocità, rubi dei tempi. Secondo me Lucumì da questo punto di vista può crescere tantissimo e può far vedere tanto. Una questione di fiducia che, come ci diciamo, insomma, anche da qualche anno si sente nella Juve quando la squadra gioca in fiducia, quando no. Lui, secondo me, in questo primo mese si sta sentendo tanto, ecco.
2: Ti dicevo, allora, Fausto da Brescia ci chiede, chi preferite? Zegrova, visto il modo in cui pennella i cross, o con Seisau che salta sempre l'avversario?
4: È una bella domanda. In questo momento io continuo a preferire in linea di massima con Seisau, ma diciamo prendendo un campione più lungo delle ultime due partite di Zegrova. In realtà tra i due Zegrova è vero che pennella, ma salta gli uomini come si dovrebbe bere il bicchiere d'acqua al giorno, nel senso che lui li salta, poi torna indietro, li risalta ancora. Sembra che non si diverte prima di aver fatto quattro dribbling. Secondo me entrambi hanno bisogno di diventare molto più decisivi, di capire molto di più quando è utile saltare l'uomo e quando invece è utile magari scaricarlo o pensare subito al passaggio. Ho l'impressione che Zegrova, se alza i giri del motore come sta facendo in queste ultime due partite, può diventare un giocatore davvero decisivo. Finora però insomma, non si può negare che con Seisau, con tutti i suoi difetti negli ultimi 20 metri, perché spesso spara la palla addosso all'avversario, diciamo, però finora ha fatto vedere più cose, quindi in questo momento è giusto, e capisco che Spalletti si fidi di più di Conceição e metta Zegrova quando la squadra avversaria è stanca e lui ti può spolpare con un paio di dribbling.
1: Matteo, invece ti chiedo come hai visto Spalletti, perché non è stata una settimana semplice, dopo
2: No,
1: Sassuolo, le
4: no,
1: voci
4: confermo.
1: no su Conte e la reazione, anzi, nella conferenza stampa pre-NEC era apparso molto sereno, però mi aveva dato l'idea di forzare un po' questa serenità e adesso ne esce molto rinforzato, da due vittorie con Atalanta e NEC.
4: Sì, hai assolutamente ragione, anche io ho avuto la stessa impressione. Dopo la sconfitta col Sassuolo, come sempre lui dice cose che sono, a mio parere, quasi sempre condivisibili. Delle volte ti sorprende, magari vinci, la Juve vince e punge qualcuno, invece magari perde e tende a togliere un po' di colpe. L'impressione è che tra il Sassuolo e il NEC abbia cercato di alleggerire il gruppo, l'ambiente, ma il gruppo e anche se stesso, perché si iniziava a parlare di Conte e via dicendo, e insomma la partita con il NEC ha anche aiutato, perché è un avversario non irresistibile, è stata una gran vittoria, tante belle azioni, tanti gol. L'ho visto prima del NEC era un po' teso, come hai detto giustamente, ostentava un po' questa serenità, questa insomma simpatia anche, no? Ironia e via dicendo. Ieri invece dopo l'Atalanta l'ho visto già più tranquillo davvero, più tranquillo
2: Eh beh,
4: nell'essenza.
2: tre settimane un attimino da viverle con
4: Esattamente.
2: non le spade puntate sulla schiena non è male,
4: Esattamente,
2: eh? Cioè, direi che ci
4: anche
2: sta.
4: perché quando perdi col Sassuolo, anche magari se fai un commento negativo su un aspetto, viene ingigantito, lo sappiamo bene noi per primi, e quindi si sentiva che c'era più tensione. L'aveva anche detto, stiamo parlando di una sconfitta, come dire, siamo alla prima sconfitta, adesso lo sento più tranquillo. Secondo me, quando Spalletti è più tranquillo, anche lui lavora molto meglio con la squadra, e quindi sicuramente questo è un aspetto positivo.
2: Matteo Voltemade è diventato immediatamente l'idolo dei tifosi, no? Non soltanto per il gol con cui si è sbloccato in Europa League. Sarr, che è invece l'altro giocatore, è arrivato praticamente insieme a lui, sta leggermente più faticando, anche soltanto magari a trovare spazi l'abbiamo visto che comunque viene sempre dopo gli altri nell'idea poi di squadra di Spalletti. Ieri però l'hai visto più in fiducia, quantomeno ha provato più volte anche, soprattutto con i tiri dalla distanza. Si sta anche lui inserendo pian piano, diciamo.
4: Sì, secondo me sì, sono d'accordissimo, nel senso che a me Sarr piace molto, molto per quello che ha fatto vedere finora, mi sembra che abbia un ottimo potenziale, ha un grande vantaggio che insomma, dovrebbe sfruttare al meglio, che è quello, secondo me, l'immediana che muove di più il pallone tra i piedi, nel senso che tutti il centrocampo nella Juve sembra che gioca, leva il pallone e giocano quasi da fermi. Lui invece è uno che gli piace spostare il pallone. Ieri si è visto, riceve, lo sposta, si toglie dal traffico e prova a decidere dove dare il pallone mentre si muove. Molto dinamico, è un giocatore molto dinamico e anche per questo gli serve una buona condizione atletica che all'inizio ovviamente non aveva, arrivava anche da un problemino fisico col Tottenham. Lui ha questa grande qualità, secondo me, soprattutto in Serie A dove tutti sono fermi, lui, questo può dare proprio una marcia diversa alla squadra. Poi ovviamente bisogna vedere. Insomma, quando torna per esempio Thuram e via dicendo, ma dal momento che non c'è adesso tra Douglas, Scott Meinerz, McKennie che gira all'intorno, secondo me lui avrà i suoi spazi, anche perché dopo la pausa comunque le partite sono tante e lui avrà occasione. Di certo Voltemade come personaggio è un personaggio più frizzantino diciamo, di Sarr, però insomma alla fine conta il campo e siccome Sarr avrà assolutamente sue occasioni. Bisogna vedere ovviamente a medio termine. Per adesso non mi è dispiaciuto, a netto che deve ovviamente un attimo ambientarsi anche con i compagni.
1: Matteo, grazie.
2: Grazie.
4: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie Matteo Nava. Sono un sacco di cose che prima ne avevo trovata una di domanda che volevo
1: Sì.
2: fare a te, più che altro,
1: Sì.
2: ovviamente. Allora, devo ritrovarla solo. Era praticamente legata alla questione rigore. È vero, quando uno ti tira la maglia è più facile cadere, cioè più che altro se sei in velocità è normale cadere, perché poi chi si indigna vabbè, ho capito, ma una maglia non ti può far volare in questo modo, però se sei in corsa, tiri la maglia, va indietro in teoria, perché lui va avanti? Allora, a un ex calciatore professionista chiedo la dinamica esatta, quale dovrebbe essere?
1: Allora, se parli di me con calciatore
2: Certo.
1: professionista, no, non ci sono arrivato al professionismo, però
2: Vabbè, dai.
1: neanche così lontano, possiamo dire, neanche così
3: Pan, pan, pan, sì.
1: lontano. Però, quello che voglio dire, a parte che io ero un tuffatore
2: Ecco,
1: di
2: bravo,
1: proporzioni
2: bravo.
1: cosmiche, cioè io strisciavo la gamba. Mezza e mezza andavo giù, cioè io
2: Cercavi
1: facevo
2: il rigore, bravo, bravo, cercavi il
3: Excusez-moi, monsieur
2: rigore.
3: Dazon.
1: Più volte
2: Bravo,
1: la
2: bravo.
1: trattenuta è una delle cose più fastidiose per qualsiasi calciatore, cioè se ti tira
2: Ecco, l'ho
1: forte la
2: ritrovata,
1: maglia,
2: Salvatore Daenna, l'ho ritrovato il messaggio, la domanda era sua.
1: se ti tira forte la maglia vai giù, il discorso è più difficile come vai giù, perché tu forzi la caduta perché non è una trattenuta da farti andare giù, però devi evidenziarla quella trattenuta. Se non sei con la palla nei piedi dove l'arbitro ti sta vedendo e quindi percepisce la trattenuta della maglia, tu la devi evidenziare. Quindi non sai mai quando cadere e come cadere,
3: Cade a
1: perché
3: terra
1: una
3: come un
1: trattenuta. Esatto,
3: petalo.
1: perché con la trattenuta non
2: È un
1: cadi.
2: tronco più che un petalo.
1: Esatto, quindi in questo caso per me la trattenuta è evidente e ripeto, non è stato capito il discorso. Qua non sta io e Giulia non abbiamo mai detto i torti arbitrali che la Juventus ha subito, quindi visti tutti i torti arbitrali che ha subito, allora nessuno deve dirci nulla per i
2: Ah,
1: prossimi
2: sì.
1: 150 anni. Non abbiamo
2: La legge
1: detto
2: del
1: questo.
2: taglione non esiste più da un po' di tempo.
3: Tu ruoti la
2: Abbiamo.
3: seconda banna o no? Ecco,
1: abbiamo semplicemente detto che se fosse capitato a noi ci saremmo arrabbiati e avremmo chiesto il rigore. Punto.
2: Ma sbraitando anche
1: Punto.
2: malamente.
5: Mai, Filippo, mai.
1: Sì, in quel caso sì, ragazzi, in quel caso sbambai. Cioè, abbiamo detto quello. Poi potete dirci, per me non è rigore, per me è rigore, per me si butta, per me è fuori area, per me è fuori gioco. Ma non è un discorso di a noi hanno fatto questo, questo, questo e quell'altro e allora non deve, cioè, non dobbiamo parlare di episodi arbitrali. Non ne parliamo, a me non me ne frega niente di episodi arbitrali, abbiamo vinto, chi se ne
2: Li
1: frega.
2: odio, li
1: Però
2: odio.
1: abbiamo semplicemente detto che a parti invertite ci saremmo arrabbiati. Fine. Fine.
2: Penso che nessuno sano di mente possa dire il contrario, almeno per questa volta. Chiudiamo con un ascoltatore che dice ci stava a rigore se lo avesse fischiato subito, ma, no, mai col, ma non con l'intervento del VAR. Io sono contento di come stanno arbitrando, vedo uniformità, ho visto una bella Juve e soprattutto un Lucumi che mi sta piacendo moltissimo. E sul discorso Lucumi ti lascio un po' in sospeso perché ti
1: Sì.
2: chiedo una cosa quando rientriamo.
0: Wow. Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: È risultato al di sotto del limite di cutoff alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
7: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
8: Ancora cronaca, ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta, finirò come Roggero. Lo ha detto Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Il 35enne piange, non doveva andare così, dice. Un vicino racconta, mi ha chiesto adesso che cosa mi succederà, farò la fine del gioielliere Mario Roggero.
7: La politica con le ultime sulla Lega, vedremo che tipo di ingresso intende impostare il nostro segretario. In quella sede continueremo a rappresentare quelle che sono le nostre idee. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana interviene così sul congresso annunciato ieri a Pontida da Matteo Salvini. Un annuncio che spiega Fontana, non mi ha stupito. Quando ci si può trovare per confrontarsi è sempre una cosa positiva. Oggi alle 15 a Via Bellerio il Consiglio federale.
8: E voltiamo pagina. Il figlio della top model Cindy Crawford, Priestley Gerber, è morto all'età di 27 anni in una struttura di riabilitazione. La famiglia chiede riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso, così ha detto il portavoce della famiglia. Nato in California nel 1999, Gerber era uno dei due figli avuti da Crawford con Rand Gerber. Come la sorella Kaya, aveva intrapreso la carriera di modello a soli 16 anni, debuttando per Moschino. Negli ultimi anni Gerber aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe, condividendo il suo percorso di guarigione su Instagram.
7: Economia, i cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Gli istituti centrali dunque devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati di un ambiente di cambiamenti rapidi difficili da valutare. I paesi che integrano l'IA più rapidamente potranno assicurarsi un duraturo vantaggio di produttività, espandere le loro quote sui mercati globali, attrarre più investimenti e capitale.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Micheli, sei con me, c'è? Stavo per dire
2: è
1: in regia.
2: Stavo
1: per dire in regia, mi sono salvato all'ultimo.
2: E in regia c'è Giulia Borletto, va benissimo così, va bene lo stesso, va bene lo stesso.
1: Allora.
2: Gianni ci dice, ieri mi è piaciuta la Juve perché ha giocato da squadra e sono molto d'accordo con lui. Sono tantissimi vocali da leggere, eh? Veramente,
1: sì,
2: veramente.
1: Li mandiamo tutti, non c'è problema. Allora, leggo solo. Perché ce l'ha mandato 10 volte.
2: Scusami perché mi è appena apparso sugli occhi. La signora Laura, che mi definisce patetica addirittura, credo che può cambiare tranquillamente canale allora, se è questo il suo pensiero. Grazie e buona giornata.
1: Ciao.
2: A lei.
1: Ciao Laura, buona giornata anche a te. Scusa Cami se insisto, ma mi piacerebbe sapere qual è la situazione di Mangiapoco, perché penso possa essere lui portiere di riserva almeno fino a gennaio, e dove mi piacerebbe riportare a casa Daffara. Allora, intanto, Daffara è un giocatore a titolo definitivo del Parma. Del Parma, quindi se vuoi Daffara devi comprarlo. Questa è la prima cosa, e dubito, nonostante Daffara in questo momento... è il secondo portiere, sta facendo la riserva di Corvi, ha giocato solo in Coppa Italia, hanno anche perso, Credo che la Juventus, insomma, non farà un investimento su un portiere tipo a titolo definitivo, ecco, a gennaio. Credo, guarda, adesso poi magari mi sbaglierò sicuramente, però penso che a gennaio Grabara tornerà al Wolfsburg. E penso
2: Addirittura.
1: che sì, e penso che Grabara possa anche operarsi poi eventualmente con l'ok del Wolfsburg eseguito proprio direttamente dal club che ha il
2: Cioè,
1: cartellino
2: scusa, fino a
1: del
2: gennaio non
1: giocatore.
2: si opera? Non ho capito.
1: No, no, no, nel senso credo che in questo momento qua Grabara,
2: Ah,
1: prima di
2: scusami.
1: andare a operarsi, debba parlare con il Wolfsburg, perché essendo un giocatore comunque di proprietà del Wolfsburg, dovranno decidere tutti insieme la strategia dal punto di vista della cura e dei tempi di
2: Medica, certo.
1: recupero. Però onestamente credo che la stagione di Grabara alla Juventus sia finita. È vero che
2: Mamma mia,
1: tendenzialmente con un
2: poverino.
1: crociato sono 6-7 mesi,
2: Poverino.
1: però aprile sicuramente la Juventus prenderà un altro giocatore e a quel punto penso si possa interrompere il prestito, ecco, almeno io mi aspetto questo, poi vedremo cosa succederà. E dal punto di
2: È
1: vista invece
2: una bella cosa.
1: di Mangiapoco doveva andare via a fine mercato, non sono riusciti a trovare una sistemazione, è saltata all'ultimo un'operazione, perciò in questo momento Mangiapoco non è neanche nel giro della Next Gen, per farvi capire, no? In questo momento il portiere titolare della Next Gen era Radu. Tra l'altro anche Radu ha avuto un
2: Che
1: infortunio
2: era ieri,
1: gravissimo
2: no?
1: alla testa.
2: Giusto, era.
1: Sì,
2: Non era il
1: sì,
2: terzo
1: sì, sì.
2: ieri.
1: Il terzo ieri, sì. E ieri, infatti, per la Next Gen ha giocato Fuscaldo, che tra l'altro anche lui ha una storia particolarissima perché sostanzialmente non ha mai giocato, ha sempre fatto la riserva, sempre fatto secondo o terzo portiere in tutte le squadre della Juventus, e ieri ha giocato nella Next Gen, ha anche giocato altre partite, non è colpa di Fuscaldo se abbiamo preso 5 gol dall'Albino Leffe, questo per dirlo subito, e quindi la Juventus in questo momento qua dovrà capire un po' la situazione. E come dicevo prima, le opzioni sono Sergio Rico, che ha avuto però quella tragedia e fortunatamente è tornato a giocare e si è salvato perché ha rischiato anche la vita, e Neto, che ha avuto quel problema molto grave al retto femorale, che è stato operato d'urgenza, poi eventualmente altre opzioni con Silesen. Io tendo a escludere Cragno perché ha avuto due rotture del tendine d'Achille e tendenzialmente credo che questa possa essere un'opzione non percorribile. Ti dirò però anche le parole di Spalletti, perché credo che poi questa sia la vera cosa importante nella questione portiere, Giulia. E Spalletti ieri ha fatto abbastanza capire di voler un portiere adesso, cioè di lavorare sugli svincolati per cercare una soluzione. Infatti, ha
2: L'ha
1: detto,
2: detto ieri,
1: noi,
2: l'ha detto,
1: sì,
2: ieri
1: ha
2: l'ha
1: detto,
2: detto, guarderemo.
1: i direttori stanno lavorando. E se ci sarà qualcosa che ci piace, lo prenderemo subito dagli svincolati, se no andremo a gennaio. La sensazione lì live che ti posso dire, Giulia, è stata quella del vogliamo un portiere subito. Perché
2: Ma
1: comunque
2: perché
1: io
2: ci sta non fidarsi al 100% di un Pinsoglio che obiettivamente è sempre stato un grandissimo uomo spogliatoio, ma molto meno di campo, no? E al di là del fatto che in questo momento nessuno penso che possa togliere la titolarità a Vicario, perché anche ieri ha fatto una parata, delle parate pazzesche, sta veramente dando sicurezza comunque in una zona del campo che non è stata delle più fortunate nell'ultimo periodo. Però ecco, visto com'è l'andazzo, meglio fare prevenire meglio poi che curare, perché
1: Sì,
2: aiuto.
1: credo Giulia, che la Juventus comunque sia un po' spaventata dall'ultimo anno di Vicario. Io quello che ho percepito nel corso, no, delle mie ricerche già da sabato, si è un po' spaventata dall'ultimo anno di Vicario con qualche problemino, e quindi sostanzialmente per la Juventus Pinsoglio non può fare il secondo portiere. Ma questo è ovvio, perché comunque
2: gli si vuole bene,
1: gioca...
2: lo stesso, tantissimo,
1: sì,
2: tantissimo.
1: Per carità,
2: tantissimo.
1: Però non gioca una partita vera, con un, cioè, una partita importante. Solitamente lui gioca il finale dell'ultima giornata di campionato, da tantissimo
2: o durante
1: tempo.
2: La preparazione, qualcosa ha fatto, qualche...
1: Esatto, però non
2: qualche...
1: partita...
2: Un po' l'ha fatto, sì.
1: Importante, e comunque Radu... dovrà crescere inevitabilmente, anche perché anche lui ha avuto un infortunio molto molto grave, anche lui gioca con la maschera, quindi in questo caso è una valutazione che vorrà fare la Juventus a 360 gradi, e però non regalerà un contratto di 6 mesi a chiunque, cioè eventualmente Neto dovrà fare delle visite importanti, anche più lunghe rispetto ai soliti giocatori, Sergio Rico uguale, e tutti in questo caso qua. Quindi vedremo se la Juventus deciderà di intervenire nel mercato degli svincolati. Tra l'altro questo porterà comunque la Juventus a poter sostituire Grabara nella lista Serie A, perché per il portiere puoi sempre sostituirlo, quindi sicuramente Grabara potrà uscire dalla lista Serie A e potrà inserire un nuovo portiere. Nel caso dell'Europa League, se dovesse la Juventus decidere di promuovere Radu, Giulia, a quel punto la Juventus potrebbe inserire Zegrova.
2: Ah,
9: bene,
2: in
9: molto
2: porta
9: bene.
2: Però
1: No,
2: importa Zegrova, però.
1: No, perché Radu è nella lista B, è già presente,
2: okay.
1: È già presente, quindi
2: non
1: fa capire.
2: Occupa spazio, non occupa il famoso spazio che a questo punto, cioè, comunque non deve essere inserito prendendo ulteriore spazio.
10: Mettilo da parte!
2: A me è piaciuto molto Sarr, mi ha dato l'impressione di un centrocampista completo, ordinato, bravo a recuperare palle e subito veloce nel cercare di ripartire. Propositivo, non ricordo giocata all'indietro, ma sempre palle in avanti. Ci può dare una grossa mano, è un centrocampista che in assenza di Thuram ci può dare, quindi, ripete, una grossa mano. È il pensiero di Claudio.
1: A me è piaciuto tantissimo. A me è piaciuto tantissimo, Giulia, tantissimo. La Juve ieri ha cambiato 18 moduli. 18 più o meno, perché è partita 3-4-2-1, dopo il gol di Conceição è passata 4-4-2, all'intervallo è più o meno passata al 4-3-3, e Sarr ha avuto un impatto clamoroso. Sarr ha avuto un impatto clamoroso, perché onestamente ha recuperato tantissimi palloni, ha giocato con serenità, si è fatto dare la palla, non ha mai avuto paura, ha lottato, ha un bel motore.
2: Ha cercato il gol.
1: Sì, beh, comunque gestito splendidamente. Però gestito splendidamente da Douglas Luiz. Douglas Luiz ha fatto un secondo tempo meraviglioso, ha letteralmente gestito tutto il ritmo della partita. Quando la palla arrivava a Douglas Luiz, non ha mai fatto una cosa banale, non ha mai fatto uno scarico sbagliato. Nel secondo tempo, primo è partito così, ha veramente gestito tutto il tempo, e con Sarr si è trovato benissimo, secondo me. E Douglas Luiz e Sarr hanno fatto un grande secondo tempo, infatti la Juventus lì mi è piaciuta davvero tanto. Rispondo Giulia a Rudy, che anche lui dopo giovedì c'è questa cosa di Sommer è andato al Bruges, sta combinando
2: ancora
1: disastri al Bruges,
2: ancora
1: sì,
2: di
1: c'è questa
2: Sommer,
1: cosa,
2: basta.
1: Torna ciclicamente Sommer, ragazzi, sta facendo disastri al Bruges, delle robe allucinanti, proprio allucinanti al Bruges, quindi non lo possiamo riprendere. Se tornasse Di Gregorio a gennaio, non sta giocando al Bournemouth, solo la Carabao Cup ha giocato Matteo.
2: Perché deve tornare? Non credo proprio a gennaio.
1: Non credo che la Juventus voglia riprendere Di Gregorio, perché avete visto comunque, guardate David, no? Può piacere o no, ma 3 gol, un assist, ha deciso il derby di Madrid. Per adesso il prestito di David non urliamolo troppo forte, ma sta andando alla grande. Sta andando alla grande il prestito di David. Quindi ecco, noi dobbiamo sperare che possa far bene. Altra cosa, no, Giulia, magari poi ne parleremo, cercheremo di chiamare
2: Dobbiamo dire
1: un collega.
2: troppe cose, troppe cose. La
1: Esatto,
2: braccia accesa.
1: un collega magari del Sassuolo che ci racconterà bene i primi mesi di Azic
2: Azic.
1: lì, ma che Azic, insomma,
2: Che
1: i
2: gol ha
1: quattro
2: fatto,
1: gol di
2: anche se ha
1: Azic.
2: perso il Sassuolo? Che gol ha fatto sabato?
1: Non lo metto mai al fantacalcio, ma i gol di Azic sono una manna dal cielo, ragazzi. Poi l'ultimo a noi ci ha fatto male. I tre gol di Azic sono stati una manna dal cielo. Il quarto ci ha fatto un po' male, però poi, insomma, a livello di intanto crescita del giocatore, benissimo, benissimo. Ma a livello anche eventuale di una futura rivendita, non al Sassuolo, ma ad altre squadre. Le altre squadre non guardano il fatto che ha segnato la Juventus, ma le altre squadre guardano i numeri, vedono 2006, 4 gol in Serie A in una stagione, per adesso, per adesso, e dici, cavolo, questo è forte, calcia benissimo, ma questo lo sapevamo già da anni, e quindi ha una valutazione sicuramente più alta e tu eventualmente... O te lo puoi tenere perché è un 2006, quindi tanta roba, o venderlo e magari prendere dei giocatori, non so, che possono piacere di più, o più, non lo so, ancora più futuribili, questo non lo so, ma sono tutte cose molto positive, eh? Tutte cose molto positive. Speriamo che anche OpenDA possa farne una valanga, ecco, io ho la maglietta di tutte le squadre dei giocatori dove vanno in prestito, eh.
2: Non è, OpenDA è forse l'unico che in questo momento non si sta distinguendo. Poi magari non è vero, sto dicendo una cavolata. Ricordo un gol alla fine segnato da OpenDA. Poi vediamo come andrà avanti. Grazie a Valerio da Pisa per il sostegno, che dice che sono fantastica. Grazie.
1: Lo dico anch'io, non mi
2: E
1: ringrazi
2: dice:
1: mai.
2: stai bravo. Tornando alla Juve, mi dispiace quando vinciamo, riusciamo però purtroppo a rovinare tutto con cose che non riguardano il campo, e siamo abbastanza d'accordo con lui. Questo per chiudere, al di là che ci accusano di non ascoltare i vocali perché sappiamo benissimo che nessuno ha da ragione a noi, e non è così perché adesso infatti li ascoltiamo, ma semplicemente
1: Oh,
2: perché
1: sì.
2: siamo in due e parliamo tanto entrambi. Per chiudere ancora l'ultima volta, credo, perché non ne posso più di leggerli, dico una cosa: non mi interessa nulla di che cosa è successo, e credo che sia anche il pensiero di Camillo, cosa è successo prima alla Juventus, i torti fatti alla Juventus, eccetera. È un discorso che deve valere per tutti. Non giustifico i tifosi avversari, non giustifico neanche i tifosi quindi della Juventus. È qualcosa che, se venisse eliminato un po' dalla nostra quotidianità, forse sarebbe un mondo migliore. Visto che già abbiamo a che fare con il cambiamento climatico, gli acciai che si sciolgono, fa un caldo porco, ci sono ancora 30 gradi e non ne posso più. Cioè, possiamo
1: La
2: anche
1: benzina che
2: evitare, no,
1: costa
2: di
1: cara.
2: la benzina costa cara, ci tolgono il bollo auto, ma tanto poi il prossimo anno ce l'abbiamo di nuovo, e da oggi aumenta il ticket per le visite mediche. Ci sono cose che direi che possiamo un attimino già dover somatizzare, lasciamo perdere anche questa. Aperta e chiusa parentesi. Ti viene in mente qualcos'altro che arriva adesso, qualche altra disgrazia
3: Crostacei,
2: varia?
3: scampi,
2: Ecco,
1: gamberoni. No, sì, devo dire una
2: magari,
1: cosa.
2: magari, magari.
1: A Tiziano da Milano. Tiziano, noi non
2: Sì.
1: possiamo risponderti sulla messaggistica.
2: No,
1: Quindi ci stai chiedendo
2: Tiziano
1: una cosa che...
2: ha mandato un messaggio che non doveva inviare a noi. Non ti preoccupare, non l'abbiamo
1: Sì,
2: neanche
1: sì.
2: vista. Tranquillo, stai
1: No,
2: sereno, non
1: no,
2: sappiamo neanche
1: Tiziano,
2: cosa
1: non
2: sia.
1: l'abbiamo
2: Stai
1: vista,
2: sereno.
1: non ti
2: Stai
1: preoccupare.
2: sereno, perché non possiamo cancellarle noi queste cose, ma stai sereno.
1: Esatto, stai sereno e insomma, la regia ha fatto tutto.
2: C'era un
1: Quindi...
2: ascoltatore che voleva incontrarci anche, che avevo visto. È più facile che...
1: Sì,
2: Perché
1: sì.
2: verrà a Torino? L'hai letto?
1: Sì, l'ho aggiunto anche, quindi può serenamente scriverci in privato e daremo tutti i riferimenti della radio, se ci sarai tu bene, se no faremo una
2: Ah, volentieri,
1: videochiamata.
2: volentieri.
1: E che dobbiamo fare? Se no
2: Mi
1: deve fare
2: sto.
1: una tappa a Genova e una
2: Eh
1: tappa a
2: beh,
1: Torino.
2: ti ripeto, 30 gradi, c'è un mare pazzesco, tra l'altro, quindi
1: Giulia,
2: si può
1: andiamo a
2: ancora
1: vocale?
2: fare. Dai, sì.
1: Così Luca è contento.
9: Buongiorno Giulia e buongiorno Camillo.
2: Ciao.
9: Per una volta concordo con Camillo su Sar, che effettivamente sta facendo vedere le sue caratteristiche sono proprio le caratteristiche che ci servivano, quella dinamicità in un centrocampo compassato che non avevamo. E anche Douglas Lewis, tanta roba, anche con chi era l'ultima partita con il Sassuolo, nonostante abbiamo perso, secondo me ha fatto una prestazione clamorosa. A metà campo si sta imponendo, e per fortuna, perché comunque almeno è un giocatore su cui si può contare, sia a livello anche fisico, lo sto vedendo anche forte sulle gambe, capace di fare cose che gli altri centrocampisti che avevamo non erano in grado di fare. Ciao e buona giornata.
1: Ciao.
2: Buona allora, giornata anche questa, a te.
1: Segniamo questa data, non so il nome, ma per una volta sono d'accordo, è d'accordo con me, allora segniamo questa data, festeggiamo. Se vuoi portare dei pasticcini, non lo so, io non posso più,
2: che bello,
1: io non posso più brindare, però un caffettino ce lo possiamo prendere, ecco.
2: Allora, la gente apre il messaggio con questa volta sono d'accordo con Camillo, come dire... Solitamente non prendi un canale, ma va tutto,
1: è anche vero,
2: va tutto bene, ci sta. Saluto anche Giusy da Como, grazie. E poi parto a questa, arrivo alla domanda, alla considerazione di Marco da Tivoli, che è quello che ti volevo prima, ti ho incalzato un po', no, sul finale dell'altra mezz'ora, dicendo poi ti voglio chiedere una cosa importante, fare una considerazione importante. Anche lui ti dice, ma nessuno parla di Lukumi, che mi sembra veramente un gran bel giocatore che sta dando sicurezza a tutta la difesa. Ma tu ti ricordi quest'estate, quando comunque il discorso legato a Lukumi non era percepito in maniera positiva, cioè ci si interrogava, ma cosa serve Lukumi a questa Juve? Ma non è vero, non serve a niente, a nessuno, ma perché Carnevali si è fissato con sto Lukumi?
1: Allora, nella mia trasmissione prima delle ferie, perché poi lui è arrivato quando io ero in ferie, io condizionavo molto il pensiero, perché io sono fan di Lukumi da più o meno 2 anni e mezzo, quindi già nell'anno di Tudor io parlavo, no, di prendere Lukumi, perché sono sempre stato un suo grande ammiratore, quindi onestamente ha influenzato parecchio il pensiero della nostra gente, e quindi in questo caso per me è un giocatore fortissimo. Proprio un giocatore fortissimo, ogni tanto ha delle giornate storte, con delle uscite un po' superficiali, però ieri ha fatto una partita secondo me mostruosa, ha fatto 2 chiusure nel primo tempo clamorose, e lui insieme a Douglas in impostazione hanno veramente fatto bene, cioè hanno dettato i ritmi, e soprattutto sono i 2 giocatori che hanno più serenità col pallone nei piedi nella ripartenza dal basso. A me piace veramente tanto, è entrato come un leader in questa squadra, è forte in difesa, è bravo nell'impostare, è cattivo il giusto, si trova benissimo con Bremer, quindi è un giocatore che a noi ha fatto veramente comodo. Però ti posso raccontare un retroscena: l'arrivo di Lukumi è assolutamente di Luciano Spalletti. Spalletti ha forzato tantissimo la mano per prendere Lukumi, tant'è che è Spalletti che ha bloccato Muharemovic, perché se fosse dipeso da Carnevali sarebbe arrivato Muharemovic.
2: Ma lui voleva Lukumi.
1: Tra l'altro, a un certo punto, anche nelle difficoltà del mercato, Massara aveva parlato con Spalletti per dire 20 milioni sono comunque tanti. Sono tanti, e sei sicuro? Perché se andiamo a prendere 20 milioni per Lukumi, poi rischiamo, no, di essere un po' in difficoltà e corti nelle altre cose che dobbiamo fare.
2: Tu che sì,
1: e Spalletti
2: magari.
1: Ha detto, sì, esattamente. e quindi Spalletti ha detto no, tu prendi Lukumi. E infatti comunque Lukumi in una partita ha tolto il posto a Kelly.
2: Come anche Celiz, possiamo dire anche che la grandissima idea di, tra virgolette, soffiarlo alla Roma è stata ben accettata, direi, no? Non mi dispiace per nulla, nonostante poi, ripeto, purtroppo abbiamo ancora magari la scottatura della brutta prestazione col Sassuolo che, boh, non lo so, è stata quella partita dove ti sei presentato pensando di poter vincere a mani basse praticamente. Ma questa è purtroppo una squadra che quando pensa di poter vincere a mani basse solitamente crolla. Sì.
1: Rispondo a Marco da Imola. Marco, io non ho detto che dobbiamo vendere Azic, ho detto che poi sarà un pensiero della società, non ho detto il mio. Io,
2: però, come Azic, parte, sì. Non è d'accordo con te.
1: No, cioè, non ha capito, ma non è d'accordo. È fantastico perché non ha capito, ma non è d'accordo. Ma il discorso, Marco, che sto facendo io, non è, a me non, scusate, sarà il 21 settembre. Eventualmente Azic ne parleremo a giugno, quindi io non so assolutamente nulla, però in questo momento qua, a prescindere, tu puoi dire: cavolo, sta facendo bene Azic, posso tenerlo o posso venderlo. La società poi si siederà con il mister a tempo debito e dirà: che facciamo con Azic? E il mister dirà: a me Azic non piace. Bene, allora a quel punto devi trovare un acquirente. E con una stagione comunque molto ben fatta, se rimarrà a questi livelli, straordinaria, perché se continua a segnare a questa velocità, ragazzi, va più di Frattesi, perché Frattesi ne ha fatti una valanga, lui ne ha fatti di più, quindi se continuerà così sarà straordinaria la stagione di Azic. A quel punto la società dovrà decidere, e io sono assolutamente contento della sua crescita. Poi il futuro di Azic non lo deciderò io, ma quando fa bene un giocatore hai quelle due possibilità: venderlo al massimo o tenerlo. Deciderà la società, io lo terrei tutta la vita, perché vi ho rotto le scatole 2 anni su Azic, ma a quel punto comunque la Juve tendenzialmente può guadagnarci in tutti i casi, economicamente o a livello di un giocatore fatto e finito in rosa. Giulia, ti lascio!
2: Comunque, sì, volevo dirti che non è il 21 di settembre, ma è il 68 di agosto, quindi ci rivediamo domani, 69 di agosto, ragazzi.
1: Ciao Giulia, domani!
2: A domani, ragazzi! Camillo rimane, Tranquilli,
1: sì, sì,
2: a domani.
1: Sì. Costa, andiamo in pausa.
0: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario e calciatori. È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90ª settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro, che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20. Situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Pallavela di Torino si giocano Belgio-Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia-Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe Di Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 contro la Finlandia. Di basket, Massima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe, in Carolina del Nord, il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
0: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel

0: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
5: Io sono Camillo De Michelis. Con me da Roma c'è Costantino. Ciao Costa. Allora, leggo un po' di messaggi. Vabbè, mister, quando vuole. Mister, quando vuole. Un abbraccio, una carezza, assolutamente. Angelo, buongiorno Camillo. Vedo che sei entusiasta di Douglas Luiz. Per i lanci che ha fatto per nessuno, per il giro palla che sembrava il ballo del cigno bianco. Ma il secondo tempo, il primo tempo quando ha lanciato, no, non mi è piaciuto tanto. Cioè non mi è piaciuto tanto, ha sbagliato come tutti nel primo tempo, ma la Juventus è cresciuta, la Juventus ha fatto bene il secondo tempo, il primo tempo un po' pasticciona, ha segnato anche nel momento dove aveva perso un po' di impeto, però Douglas Luiz nel secondo tempo ha gestito la palla alla grande, ha dato tutti i tempi, i ritmi alla squadra, e quindi è una grande crescita. Quello che ha fatto Spalletti, ma soprattutto il giocatore che è completamente diverso, lotta, dribbla, forza, gioca per 90 minuti, comanda, protesta, si fa dare sempre la palla, ha la fiducia dei compagni, tutti i compagni passano la palla a Douglas. Questa è una cosa che non è banale, se avete giocato a pallone, non è banale, perché a qualcuno poi a un certo punto a volte non gliela dai, e quindi ha fatto un grandissimo secondo tempo insieme a tutta la squadra, ovviamente insieme anche all'aiuto di Sar, che l'ha fatto correre un pochettino meno, quindi sì, sono molto contento e credo che il mister abbia fatto benissimo e lui si sia calato nella mentalità giusta, e non l'avrei mai detto dopo le amichevoli con Basilea e Standard Liegi, è invece stata una piacevolissima sorpresa, e quindi sono contento. Costa, dai, ascoltiamo il vocale.
6: Amici bianconeri, buongiorno. Volevo aprire, se era possibile, una finestra sul caso della Roma, che per magia si ritrova infortunati leggermente Malen, Cristante e Wesley. Il buon Casperini furbescamente non manda i suoi giocatori con le nazionali. Io mi permetto di essere, diciamo, un po' cattivello in questo. Secondo me è una cosa fatta in maniera volontaria.

0: tutti e tre stavano benissimo contro l'Inter. L'indomani, per magia, dalle nazionali si scopre che sono infortunati. Grande Gasperini, unico.
1: Allora, su questa cosa l'ho notata anch'io. E bisognerebbe mettere una regola. Io di questo sono assolutamente convinto. Salti la nazionale, salti almeno la prima partita dopo la nazionale. Perché male nei nazionale non ha un grande rendimento, non è neanche troppo importante, no, in Olanda come giocatore. Avete visto il mondiale, zero gol, è finito, no, a fare l'esterno o la riserva di Brobbie, che tra l'altro ieri ha fatto una tripletta contro il City. E quindi sostanzialmente starà a Roma a riposare e allenarsi. Uguale Cristante e anche Wesley, se non ricordo male. Quindi in questo caso credo che si debba però andare fino in fondo e cercare di capire la situazione, anche perché comunque, esempio, no, il Como dovrà dare Ricci e onestamente ha perso un giocatore che poteva allenarsi, visto e considerato che è arrivato dopo. O sempre lo stesso Como che alla fine è stato chiamato anche Butes. Quindi ieri sentivo, no, durante la partita, dire che Fabregas era comunque contento di poter allenare almeno 11 giocatori, adesso sono 9. Quindi non puoi fare un amichevole. E perciò in questo caso è una situazione da monitorare. A chi mi scrive: Colomani si è rotto un dito nella mano? Sì, avevo avuto già un po' la notizia ieri, non ho conferme su un'eventuale operazione, sicuramente arriverà nel corso della giornata. Poi tutti i riferimenti, la Juventus non è preoccupata perché in questo caso qua comunque puoi giocare anche con delle fasce, delle bende e tendenzialmente poi comunque con le 3 settimane puoi mettere a posto la situazione del dito di Colomoni. Anche ieri erano fasciate le 2 dita, perciò insomma direi che dal punto di vista, no, della sfortuna, questa cosa qua è un po' meno grave, anzi sicuramente molto meno grave rispetto alle altre che ci hanno colpito. Andiamo a ascoltare un vocale, Costa, poi c'è Gennaro, ricordati di chiamare Gennaro.
2: Buongiorno ragazzi, sono Saverio da Roma. Per il discorso del centrocampo De Sarr, io mi immaginerei un centrocampo a tre con Sarr da una parte, Thuram dall'altra e Douglas Luiz o vertice alto del centrocampo a tre o vertice basso. Quello sarebbe il mio sogno. Poi in panchina c'hai Locatelli e via dicendo, Coop Miners e via dicendo. Quello sarebbe il sogno mio.
1: Va bene, rispondimi se ti va, e dove metti McKennie? Perché McKennie lo devi mettere. Ieri ha giocato un'altra partita sontuosa, Weston. Quando riesce a farsi trovare tra le linee con delle sponde, delle giocate di prima, dei duelli, è sempre decisivo o porta sempre a un'azione potenzialmente decisiva. Quindi è un giocatore troppo importante, perciò ci sta il tuo centrocampo, però devi trovarmi un posticino per Weston. Devi assolutamente trovarmi un posticino per McKennie. Allora, ma per riportare a casa Azzi ci bisogna versare la differenza tra quanto ricevuto dal Sassuolo per il riscatto, quanto serve per il controriscatto, e credo che sia una 12 milioni se eventualmente c'è il riscatto, visto che le cifre le metti tu, e 13,7, quindi dai un compenso sostanzialmente di 1,7 milioni al Sassuolo, che c'è anche tante volte, ma non viene detto per i giocatori magari che presti in Serie B o che magari presti semplicemente, ma poi attribuisci, no, un valore alla squadra che ha fatto giocare così bene il calciatore, c'è sempre stata, quindi sostanzialmente è una cifra molto bassa perché Sassuolo prima ti deve dare quei milioni di euro e tu poi eventualmente devi riscattare, ma la differenza, capite, è di 1,7 milioni. Quindi in questa cosa va bene così. Sono soddisfatto della partita di ieri, si può e si deve migliorare, ma stiamo andando sulla strada giusta. La difesa Kalulu, Lukumi, Bremer e Celik è tanta roba, e a centrocampo se lasciamo Luiz, Sarr e McKennie da buone garanzie, poi due dietro abbiamo tanti giocatori validi. Eccolo, mi sembra possiamo giocarcela con tutti. Mi preoccupano un po' i cambi, non tutti i ruoli all'altezza. William, considera però che noi ieri non avevamo tantissimi giocatori e che questa sosta, per quanto noiosa, comunque ci darà la possibilità non di recuperare, perché a parte Cambiaso e Cabal non recupereremo nessuno, ma dall'altro lato però in questo caso potrai comunque avvicinarti al periodo clou, con la possibilità magari di poi avvicinarti anche al rientro dei giocatori. Quindi Ildiz dovrebbe tornare a dicembre. Io credo che Thuram si andrà verso il 2027, uguale anche Locatelli, però poi rientrerà magari fine novembre Boga, potrà rientrare Ekator, che comunque può permetterti di avere un giocatore in più in attacco, e allora magari giocare anche con Voltemade e Colomouani. Quindi i cambi tendenzialmente ci sono. E dobbiamo evitare un po' il momento di sfortuna e superare questo momento anche di emergenza. L'unico ruolo davvero dove siamo scoperti è il portiere. E come vi ho detto, no, neanche nel blocco precedente, bisognerà fare delle valutazioni, perché l'idea attuale della Juventus è di sondare il mercato degli svincolati. Poi bisogna capire se ci sarà qualcosa di utile, però verrà sondato il mercato degli svincolati. Altro vocale, Costa.
3: Io non sono molto d'accordo con la vostra posizione netta e categorica sul rigore. Allora, innanzitutto bisogna, chi può dire quanto danno ha causato, quella maglia che si estende? Questo non lo sappiamo, è una questione molto molto seria, molto tecnica. Cioè, le maglie attuali, da quello che io so, sono molto elastiche, proprio perché possono essere tirate, ma tu, giocatore, riesci ancora ad avere piena mobilità di movimento. Quindi la questione è molto tecnica, non è così banale come la state facendo voi. Io sostanzialmente credo che, vista la dinamica, l'arbitro abbia pensato che la durata della tirata è stata troppo bassa per causare un effettivo danno alla corsa del calciatore. Comunque, queste sono tutte questioni molto opinabili. Io sostanzialmente non vedo un rigore così netto come lo vedete voi. Credo che anche qui si stia facendo molta propaganda.
1: Ma guarda, io ho detto una cosa molto semplice, non ho parlato né di rigore netto, adesso non mi ricordo Giulia, né di rigore netto o altro. Ho semplicemente detto, poi qualcuno non vuole capire, che a parti invertite mi sarei arrabbiato. Punto. Perché se non fosse stato dato un rigore del genere alla Juventus, io avrei detto, cavolo, però quello è rigore, come ho detto. Cavolo, però quello è fallo sul pestone di De Winter su Colomouani. Poi è un metro diverso arbitrale? Sì, ci sono state anche delle situazioni un po' particolari, perché il rigore in Venezia-Lazio, se l'avete visto, è completamente strano rispetto al metro di giudizio attuale, perché il rigore di Venezia-Lazio, scusate, quello però a favore della Lazio, quello a favore della Lazio, è assolutamente contro le norme attuali, perché è un contatto minimo. Però adesso io vi giro la domanda: se tra qualche giornata dovesse capitare un episodio del genere alla Juve, voglio vedere tutti dello stesso parere, quindi dire no, no, ormai il metro di giudizio è cambiato, quello non è rigore. Perché non è che poi io ve lo dico adesso, quando è a fo nostro favore, tutti dicono no, no, ma non è rigore, non è rigore, non è rigore. Poi però capita a noi e tutti dire, però ce l'hanno rubata perché quello è rigore. E io sto dicendo solo quello. Ok, il metro di giudizio nuovo. Secondo me quello È un potenziale rigore. Ed è un'ingenuità di Kalulu. È un'ingenuità di Kalulu. Poi non l'hanno dato benissimo. Io, se successo alla Juventus, mi sarei lamentato. Punto. Vediamo se in futuro, perché tanto con questo metro di giudizio le polemiche ci saranno, ma anche con l'altro. Quindi, se dovesse capitare a noi, voglio vedervi. Voglio vedervi. Io, con molta onestà, ho detto: capita a noi, io mi lamento. Molti di voi, no. Molti di voi, no, perché oggi 90% non è rigore per voi. Quindi voglio vedervi poi eventualmente quando capiterà a sfavore della Juventus. Perché onestamente secondo me quello si può dare. Si può dare quel rigore lì, eh. E sarebbe stata una cosa molto negativa per noi. Molto negativa per noi perché comunque noi c'eravamo, anzi Spalletti si era giocato un bel jolly, perché Spalletti andando a inserire tutti i calciatori offensivi, o quasi tutti i calciatori offensivi nella prima frazione, e quello è un segnale ambizioso, secondo me anche giusto, però poi se non va in vantaggio hai giocatori stanchi e pochi cambi dalla panchina. E fortunatamente noi abbiamo gestito bene quel vantaggio, sia per l'episodio anche di Kalulu che per il salvataggio sulla riga di Colomoni, e poi siamo riusciti nel finale di nuovo a venire fuori. Quindi in questo caso qua, secondo me, siamo stati bravi, però dobbiamo saper leggere meglio la partita e evitare di metterci in quelle situazioni lì, perché a volte ti può andare bene, altre ti può andare male. Esempio, l'arbitro live fischia il calcio di rigore e lì non lo togli mai, eh? Non lo togli mai quel rigore lì. Quindi, insomma, cerchiamo, no, di stare un pochettino più attenti anche in queste cose qua, perché poi di solito con noi queste cose ci tornano sempre contro. Vocale Costa.
4: Ciao Camillo, ciao Giulia, sono Cisco dalle Marche. Volevo il vostro parere sulle prestazioni di ieri di Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Su Douglas Luiz mi è sembrato che dopo un inizio non al massimo sia migliorato e lo trovo in questo momento abbastanza fondamentale per il centrocampo della Juventus. Nico Gonzalez mi sta stupendo perché reputavo fosse un giocatore che non aveva voglia di stare alla Juventus, che questa mancanza di voglia l'avrebbe espressa come l'ha espressa Cambiaso in questi ultimi 2 anni, invece alterna prestazioni secondo me importanti.
1: Allora, su Douglas ho detto tutto Cisco, su Nico hai perfettamente ragione. Nico, io non sono mai stato un grandissimo fan di Nico. Continuo a pensare che a volte no, sia un po' pasticcione con la palla nei piedi, però ragazzi miei, ha un carattere, un carisma, una forza che mi ha veramente rapito e mi ha conquistato. Mi ha conquistato. Su Nico ho completamente cambiato idea. Sta giocando in maniera splendida. Ha fatto un gesto bellissimo per Voltemade. Perché comunque, ragazzi, dovete sapere che ogni gol un calciatore ha un interesse. Perché poi guardano i numeri, guardano le statistiche. E Nico Gonzalez aveva la possibilità di segnare un calcio di rigore. E invece ha dato la palla a Voltemade perché l'ha detto lui, non io. Avevamo bisogno dei gol dell'attaccante. E quindi questo è proprio un pensiero per la squadra. Metto il pensiero della squadra prima del suo. Ieri ha lottato come un pazzo a destra e a sinistra. Ha cambiato anche lui tanti ruoli. È stato sfortunato perché aveva fatto un'azione splendida e poi è scivolato. Ma lì si era veramente liberato del difensore alla grande, a cattiveria, spirito. No, Nico Gonzalez è stata una sorpresa per me. Io non me l'aspettavo minimamente, quindi mi ha letteralmente conquistato e fatto cambiare idea. Quindi, anzi, complimenti assoluti a Nico. E anche qua mi sento di dover dire bravo al mister, perché il mister con Douglas e Nico ha fatto un gran lavoro. Poi quella è la fiducia. Poi però è il calciatore che deve calarsi nello spirito e il calciatore si è calato alla grande nello spirito, quindi molto contento di questi due segnali. Leggo il messaggio del nostro amico Jerry. Ciao Jerry, come sempre. Ragazzi, per me i tre indispensabili sono Vicario, perché è l'unico portiere che abbiamo. Bella. E si sta giocando ad alti livelli. La parata su Rowe non è per niente banale, no. Ha fatto la cosa che abbiamo sempre chiesto al portiere della Juventus, ovvero farsi trovare pronto al primo tiro. E lui si è fatto trovare pronto. Bella parata. Tra l'altro lì c'era De Ketelaere libero sul secondo palo e lui è stato bravo a metterla in maniera defilata, e così De Ketelaere non è riuscito a buttarla subito dentro. E poi McKennie ovviamente, e per terzo dico un giocatore che per caratteristiche lo diventerà, Sar. Sar vi è piaciuto, eh? McKennie ovviamente. Io sul terzo dico Douglas. Però ecco, Vicario ha fatto molto bene, toglierei anche Vicario, comunque metterei uno dei due difensori. Però, visto che Sarvi è piaciuto tanto, Sarvi è piaciuto tanto, anche a me è piaciuto tanto. Ha fatto un bel ingresso in campo e mi ha ricordato il primissimo Sissoko. Mi ha ricordato il primissimo Sissoko, che aveva avuto un impatto, direi, discretamente importante nella Serie A. Quindi mi ha ricordato lui, e quindi in questo, cioè, mi è piaciuto, sono contento di Sar, sono molto molto contento. Vi dirò invece che ieri un giocatore che a me piace sempre tantissimo, e ieri ovviamente prendo un voto positivo per il gol, ma non mi ha fatto impazzire, non l'ho trovato nella sua giornata migliore, è Conceição. Benissimo il gol, che è già una cosa che per lui è straordinaria, perché non è proprio un cecchino. Però nella partita, soprattutto nel secondo tempo, con gli spazi che ha avuto, soliti difetti. Soliti difetti: in uno ha puntato Scalvini, l'aveva quasi saltato, poi ha tirato, si è fatto rimpallare il tiro, c'era Colomoni solo in area. In questo deve migliorare, deve farlo in fretta. Ieri non ho trovato una grande partita di Conceição, ma ha fatto paradossalmente quello che a volte non riesce a fare, che è il gol. Quindi in questo caso bene, però mi aspetto sempre di più da Cicco. Scosta, vengo da te, altro vocale.
5: Ciao a tutti, sono Marco da Bergamo. Volevo parlare un secondo del nostro portiere. Mi sembra che anche ieri abbia dato tranquillità, ha fatto quello che doveva. La parentesi col Sassuolo alla fine è stata una grande ubriacata di squadra che mi fa ancora tristezza, perché mi ha ricordato tanti momenti simili nelle ultime stagioni, ma credo che alla fine questo Vicario stia facendo bene. Preoccupa il numero due, mi preoccupano soprattutto le idee che stanno circolando di anziani portieri che sarebbero buoni per fare le trasmissioni, i commentatori, ma non per stare tra i pali della Juve, magari in Europa League. Non è meglio puntare su Radu?
1: Allora, come ho detto, allora, su Vicario sta facendo molto bene. Ieri anche bene coi piedi, eh. Ieri anche bene con i piedi. E poi per quanto riguarda invece la situazione, stanno valutando principalmente il nome di Neto, che ha avuto, come vi ho detto tutta la mattina, questo grave infortunio al retto femorale. Tra l'altro è stato operato d'urgenza. E stanno valutando lui per il ruolo di secondo portiere. Sì, ovviamente sono tutti giocatori con un'età elevata e alla fine della loro carriera. Infatti, eventualmente sarà un contratto di 6 mesi. Però si sta cercando un'opzione del genere, perché hanno paura, soprattutto che possa succedere magari qualcosa a Vicario, e a quel punto di non avere un'opzione. Perché Pinsoglio per la Juventus non è un secondo portiere, e Radu in questo momento non è ritenuto ancora abbastanza pronto per difendere i pali della Juventus, che sono una cosa molto importante. Perciò Neto ha già giocato qua, Neto conosce l'ambiente, viene anche lui, no, da anni un pochettino particolari, però se le sue condizioni fisiche insomma, daranno delle garanzie e eventualmente la decisione potremmo andare su di lui. Ma stanno riflettendo, stanno lavorando, stanno parlando di questa situazione. Quello che ti posso dire è che dalla conferenza stampa post partita di ieri di Spalletti a me è sembrato voler prendere un portiere. La sensazione era quella di intervenire subito e cercare di mettere una pezza a questa situazione. È ovvio che non potevi prevedere tutto ciò. Non potevi prevedere che Grabara si rompesse il crociato e che comunque portasse, no, la Juventus ad avere un enorme problema. Perché il secondo è importante, soprattutto perché era un secondo non vecchio stile, ovvero la Coppa Italia. No, Grabara era il portiere d'Europa League. Quindi a quel punto, no, potevi permettere anche a Vicario di riposare, in questo caso non lo potrei fare, perciò insomma alla Juventus si trova a dover anche risolvere questa problematica e lo scopriremo nel corso delle prossime ore. Tra l'altro, ripeto, è molto probabile che nel giro, no, del pomeriggio possa arrivare anche il bollettino di un'eventuale operazione al dito della mano di Colomoni. Ma nulla di troppo preoccupante, Colomoni poi utilizzerà questa sosta per risolvere la problematica e per essere regolarmente in campo alla ripresa. Perciò, insomma, non siamo come sempre fortunati, però in questo caso qua la sosta può darci una grossa mano. Ecco, questa è la notizia del giorno. Intanto io vi ringrazio come sempre per i tanti messaggi, tanti vocali. E vi lascio nelle sapienti mani del nostro direttore. Vi do l'appuntamento per domani. Ciao!
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Radio Bianconera.
8: L'unica che conta.
9: Bentrovati dalla relazione.
10: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD Alternative für Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Erhardt, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, così ha affermato la leader Weidel.
9: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
10: L'uso ripetuto dei social network mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero invece documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
9: Il risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti, il test effettuato al Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono incompatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
10: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti per ora non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Una decisione contro cui il padre ha protestato è stata una marachella: rivoglio i miei figli a casa.
9: Musica, sport e sociale, l'isola che non c'è arriva domani su un'isola reale. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisida in occasione dell'evento d'apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027 che avrà a Napoli tra le grandi protagoniste.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
11: Cose di calcio, questo è il sommario di lunedì 21 settembre. In studio Antonio Paolino. Un'ultima ora, Colomboigny sotto i ferri per la frattura di un dito. Terza sconfitta consecutiva per la Next Gen, travolta dalla Bino Leffe. La Juve piega l'Atalanta ieri con Cicco e Bremer e vola a tre punti dalla vetta. Il minuto di silenzio per Mazzola diventa oltraggio alla memoria. di una minoranza. La Juve si dissocia, ma rischia l'ammenda di 50.000 euro. Grabara KO non verrà riscattato a fine stagione, si guarda all'ex Neto. Orsato spegne la VAR e rimette al centro l'arbitro. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino. Bella vittoria di sostanza, brutta anche Atalanta, ma molto ridimensionata dal cambio dell'allenatore, che ha sempre bisogno un po' di tempo, il cambio di metodo. E poi quando senti l'allenatore dire una cosa e i suoi giocatori, almeno Ederson, che è sceso in conferenza stampa e ha parlato con noi giornalisti, dire due cose differenti, lascia intendere che ci sono dei problemi. Juve che meritatamente vince la partita, un gol per tempo, le discussioni attorno a una decisione di campo, perché se non vogliamo più i rigorini, non vogliamo più i rigorini, se vogliamo lasciar correre, non bisogna neanche provare a fare i furbi quando ti trattengono la maglietta, perché non è giustificabile, e lo sapete che io non guardo solo i miei colori, guardo al bene del calcio. Ebbene, tenere già sollevate al primo contatto della maglietta, che si allunga perché hanno un materiale, per chi scrive che la vista allungarsi a dismisura, io dico che se lasciamo decidere all'arbitro, ma poi lo dovremo lasciar decidere anche a sfavore nostro, quindi non dico mi è andata bene questa volta, potrebbe essermi andata bene questa volta, ma dico anche che se la decisione la si vuole lasciare all'arbitro, non si può dire, sentire e ripetere ogni volta, giusto una volta, lasciar decidere all'arbitro, ma poi perché non ti affidi alla tecnologia? Perché il VAR a quel punto lì, di fronte all'evidenza della decisione arbitrale, giusto o sbagliata che sia, ma ripeto, quelli sono rigorini nel gioco di contatto? Quelli sono giochi da furbi degli attaccanti? Bene, la velocità non cade in quel modo, non cade in quel modo, perché le valutazioni che fa l'arbitro dal campo sono valutazioni che escono dal soppesare tutte le cose che forse gente che non ha neanche mai giocato a pallone decide. Cosa voglio dire? Sarri dice una cosa interessante. A me va bene che decida l'arbitro, che si cancelli il VAR, ma il VAR lo abbiamo relegato finalmente alle cose importanti. Perché poi io ho visto delle situazioni sì imbarazzanti, quando ti prendono i piedi, quando non accentui già prima per una trattenuta della maglia, quando ti tagliano davanti con un avversario e ti buttano giù. Cose scandalosamente che non hanno portato al calcio di rigore. Non mi sto arrampicando sui vetri. Sto dicendo che se la volontà è quella di cominciare ad eliminare un po' le furbate, tra queste ci metto anche la trattenuta di quel tipo, perché non è la presa, il contatto con l'avversario durante un calcio d'angolo dove non ti fanno saltare, è peggio quello della trattenuta. In una situazione in cui lui accentua, l'arbitro è vicino, ha indicazioni di lasciar correre i rigorini, e in quel caso è rigoretto, quindi rigorini e rigoretti vanno lasciati proseguire. Ma io me lo ricorderò quando parleremo nell'area avversaria. Perché spesso e volentieri non sono stati dati dei rigori, lo dico agli scienziati del calcio, non a voi tifosi juventini, che su questo tema sarete d'accordo, perché fra un po' vi preparo sul tema scandalosamente caldo della giornata, e ne voglio parlare da cittadino, da tifoso, da addetto ai lavori. Naturalmente saluto anche il nostro regista, che è già lì pronto, anticipavo un po' i temi per arrivare poi alle contropagelle del nostro Marco Sanfelici. E allora dico che se vuoi eliminare tutto questo, devi passare da queste decisioni, lasciandole all'arbitro. Se non abbiamo più fiducia nel calcio, andiamo da un'altra parte. Lo dico anche agli avversari, perché non sono stati dati dei rigori, perché Cicco quando cade in area di rigore ti dicono perché è leggero. Vi ricordate con Lucumi l'anno scorso? Il regolamento parla chiaro, poi viene interpretato. E smettiamola di dire uniformità. L'uniformità è già difficile da tenere all'interno della stessa partita da parte dello stesso arbitro. Non so se ho reso l'idea e mi fermo qui. Vogliamo arrivare e apprendere le distanze, a prendere le distanze da chi si gira dall'altra parte, pensa ai fatti suoi e non sta in silenzio? Si fosse girato, fosse stato in silenzio, lo stadio ha cominciato a stare in silenzio. Bisogna smetterla che la minoranza abbia ragione sulla maggioranza. Dobbiamo smetterla sul dare ragione a chi oltraggia una persona. E la domanda di oggi è, anzi, l'invito è, quelli che sono stati in silenzio, quelli che non hanno applaudito ma hanno rispettato, benissimo, dentro di loro ragionavano su chi si trovavano a ricordare, loro malgrado. Tutti gli altri che hanno applaudito dopo, che hanno rispettato il minuto, che hanno applaudito anche, soprattutto, un avversario, tutto quello che volete, con la maglia peggiore che vi piace meno della storia del calcio. Tutto vero? Il silenzio sarebbe stato d'oro. In quei momenti devo sentire ancora più il silenzio. Troppo facile applaudire, o gridare, inneggiare ai grandi, a Franco Baresi piuttosto che, poche settimane fa, o ai nostri colori, coloro che hanno perso la vita. La vita è uguale per tutti. Mi trovavo lì e sapevo che c'era il minuto di raccoglimento. Anche se avevo comprato il biglietto, non andavo a quel funerale, a quella onorificenza. Non so se ho reso l'idea. Non ci sono se e non ci sono ma. Perché la nostra società civile sta cadendo nel fosso se diamo ragione anche a queste scelte. Il problema è che là in mezzo può esserci stato anche mio figlio, magari, a cui un genitore non ha spiegato niente di quello che è la dignità, il rispetto, la morale civile. Non vado, entro dopo, non rispetto se non voglio rispettare, ma sarebbe più intelligente col silenzio, il silenzio proprio tombale, pensando a tutte le cose che mi dissociano da quel personaggio, ma nel mio silenzio, nel rispetto degli altri tre quarti di stadio, e penso della grande totalità dell'Italia, della grande totalità dell'Italia. Ma non penso al Super Mazzola, penso al giocatore, semplicemente al giocatore, neanche al dirigente, all'opinionista, a che maglia ha vestito, eccetera. Ma non lo fanno con noi negli altri momenti? Incominciamo a prendere le distanze noi in questi casi. A Milano sono stati zitti, da altre parti sono stati zitti. Quindi siamo noi in difetto. Altrimenti prendetevela con la Juventus che prende la distanza. Prendetevela da me, ma ci guadagnate poco. Cerchiamo di migliorare e di imparare il senso civico se non ce l'hanno insegnato. E questo passa dai genitori che siamo, dai genitori che abbiamo avuto, che sicuramente non prenderebbero le vostre difese. Allora chiedo, sentiamo la maggioranza, gli altri non li voglio neanche sentire. Oggi discrimino io. L'incongruenza di oggi è questa, discrimino io. Non voglio sentire chi dà ragione a questa gente. Vi attacco il telefono, vi attacco il messaggio, non lo leggo. Voglio sentire, non chi mi dà ragione, voglio sentire la maggioranza. Nel rispetto della minoranza che non ha rispettato la maggioranza. Quindi, se ci fosse stato silenzio, oggi accetterei perché, i motivi, perché, per come. Girarsi è da vigliacchi e seguire la massa e fare i caproni. per sentirsi importanti. La Juve intanto rischia la multa, la Juve intanto rischia, e poi è colpa di Jonel Kahn, vero? È colpa di Jonel Kahn, sarà fra due settimane, fra una settimana quando decideranno. Fortunatamente si dovrebbe chiudere con la diffida, eh? Ma per cose peggiori, certo, cercate di essere un po', cioè avete capito come funziona questo mondo, eh? Dove sono tutti pseudodemocratici, intellettualmente schierati qua e là, almeno formalmente, almeno nelle sequenze istituzionali, non andate come hanno fatto i tifosi del Milan, capito? Perché poi l'incongruenza non è solo in casa Juve. I tifosi del Milan vanno al funerale di Franco Baresi e fischiano e insultano il presidente che va a un funerale. Ma stai zitto, non ti mettere neanche a ridere. Porta rispetto alla famiglia di Baresi. Più comodo ieri l'interista, ma sì, ce lo facciamo andare. Forse non sapevano neanche, il minuto di raccoglimento. Spesso non si sa neanche il minuto di raccoglimento. Vedi la fotografia? Ma pensate che tutti sono d'accordo, erano d'accordo ieri a San Siro, negli altri stadi dell'Inter, delle cose. Cioè non c'entra niente tutto il resto, non c'entra niente. Sciacquiamoci la bocca e le coscienze, incominciamo a pulirci, dalle scorie negative, se no saremo in guerra tutti i giorni col nostro vicino di casa o meno. Vi farebbe piacere vedere il vostro vicino di casa venire al funerale di vostra madre, di un vostro familiare con cui avete discusso? Non andare, o se viene, porta rispetto, non gli stringere la mano. Guardalo, fai finta di non vederlo e vai oltre. Ma sarebbe assurdo vedere ad un funerale il tuo vicino di casa con cui hai discusso, pesantemente o no, venire lì a fischiare, a vestito da pulcinella o meno, o a girarsi, braccia conserte. Ma vai in campagna col tuo cane, vai da qualche altra parte. Quindi oggi voglio sentire con forza le ragioni di chi dà torto pesantemente a quei sostenitori, pochi, la minoranza, che ci porteranno oltretutto forse a pagare anche una multa, forse anche a chiudere il primo anello, forse anche solo a farci beccare la diffida. Non siete d'accordo? Potete cambiare canale, perché su queste cose questo direttore non transige. Mi fermo qui. Poi per fortuna che si torna a parlare di calcio, ma era doveroso oggi far capire anche, non sì, vabbè. Assolutamente. Prova a vedere, quindi le contropagelle le facciamo noi, noi qui. Intanto leggo prima i risultati di questa quinta giornata che va a chiudere il ciclo iniziale della nuova stagione. Adesso il campionato, pensate, per noi torna l'11 di ottobre, quindi bene o male un mesetto, tre settimane senza calcio con la trasferta di Cagliari. E per quello che vi leggo anche la classifica, perché Monza-Sassuolo 2-1, primi risultati, Bologna-Torino 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, vittoria in trasferta del Cagliari, è incredibile anche la posizione che ricopre in classifica, Roma-Inter 2-2, Venezia-Lazio 0-2, Fiorentina-Napoli 1-1, Frosinone-Como 2-0, Parma-Genoa 2-1, ci sono già degli allenatori che scottano, Juve-Atalanta 2-0 con Sensao al 28esimo del primo tempo e Bremer al 32esimo del secondo tempo, e ieri sera il turno che si è chiuso con Milan-Lecce 3-0. I marcatori, resta in vetta della classifica capocannonieri Malen della Roma con 6 reti. Poi c'è Raimondo della Frosinone, Martinez dell'Inter e Varela del Monza a 4 reti. 3 reti Maldini del Cagliari, Mastantuono della Fiorentina, Kvernadze del Frosinone. Pensate, il Frosinone ha 2 giocatori nelle prime 3 posizioni. Poi Frattesi, Moreira del Milan e Azic del Sassuolo, della serie. Qui sì, diciamolo alla nostra società, che a volte ce l'hai in casa i giocatori e puoi farli giocare. E probabilmente i valori con Alajbegović sono equivalenti. Anzi, uno conosce anche di più, Azic, il nostro mondo. Detto questo, la classifica ha del sorprendente perché la Roma, l'Inter e la Lazio sono in testa con 13 punti. Pensate, la Lazio appena 8 reti, e 8 reti fatte e 3 gol subiti. La miglior difesa invece è quella del Cagliari, miglior attacco è l'Inter. Miglior difesa è il Cagliari, che si attesta al quarto posto dietro le prime tre con 12 punti. Pensate, Cagliari che ha 5 gol fatti e 2 gol appena subiti in 5 partite. Un gol a partita realizzato e solo 2 quelli subiti. Prima di noi, per la differenza reti, Frosinone, Juventus e Como appaiate a 10 reti. Juventus rispetto a un anno fa, un punto in meno, quindi in linea con l'anno scorso. La Roma più un punto, l'Inter più 4, la Lazio addirittura più 7, il Cagliari addirittura più 5. L'anno scorso era decimo in classifica. Mi sembra di capire che abbiamo qualche problema per collegarci con il nostro pagellista. E allora le vado a aprire io le pagelle di Marco Sanfelici, che ieri sera, già nella tarda serata, mi scriveva. Mio padre diceva, la massima di Marco Sanfelici, che ripropongo con grande piacere perché sono quelle chicche che potete ascoltare solo su Radio Bianconera, almeno queste riflessioni. Mio padre diceva di avere rubato il mestiere di tanti artigiani, mentre in inverno non andava nei campi, mettendoli ora in pratica alla bisogna. Che siano cresciuti sulla terra anche Nico e Weston, quindi una riflessione filosofica da parte del nostro Marco Sanfelici. Marco Sanfelici. Se c'è qualche vocale lo andiamo ad ascoltare, se parlate in modo negativo o date ragione a quelle persone che ho definito anche in un modo più duro, ma a questo punto taccio perché è inutile ripetere i concetti, ecco, e non li etichetto, ma non voglio essere etichettato neanche io, che sia chiaro. Dico, voglio sentire i motivi che hanno portato invece la stragrande maggioranza di tifosi juventini a prendere le distanze dalla stragrande minoranza di chi vuole semplicemente dimostrare di avere i muscoli gonfiati meno quello principale. Andiamo a ascoltare i vocali.
12: Ciao Tony, ciao direttore, sono Franco di Modena. Ciao, Franco. Ma niente, una roba squallida, però è sempre così ormai, purtroppo il trend è quello. Il trend è quello, lo stadio è una zona franca dove ognuno può fare e dire quello che vuole. Basterebbe pochissimo, tutti quelli inquadrati di spalle, la Eagles li conosce tutti, la Juve li conosce tutti perché sono tutti abbonati, hanno tutti il nome, un nome, un cognome, una via, e gli potrebbe dare sia la questura, ma non so se magari legalmente è una cosa costituzionale, quindi non so come potrebbe succedere, ma la Juve potrebbe dasparli. Potrebbe annullargli l'abbonamento, ridargli i soldi se proprio vogliono, e questi soggetti non entrano mai più in uno stadio.
11: E questo è Franco, è una voce anche che dovreste aver riconosciuto, ma lo lasciamo nell'anonimato, quindi rientra nella maggioranza. Io non do ragione alla maggioranza e non tengo conto delle minoranze, a patto che la minoranza non dica e non faccia e non dimostri sciocchezze di fronte all'evidenza, di fronte al mondo che già va a rotoli. Non impegniamoci a farlo peggiorare. Va bene. Allora, possiamo riprovare, mi scrive Marco Sanfelici, quindi lo dico alla nostra regia, però cercate anche di contattarvi tra di voi in privato e telefonicamente. Nel frattempo, dopo aver letto un po' tutto, abbiamo letto la classifica, delle riflessioni, ascoltiamo un altro vocale, intanto proviamo a vedere se recuperiamo il nostro pagellista.
13: Ivano da Bellinzago, cambio canale direttore, quando rispetteranno Gaetano Scirea, i 39 angeli dell'Eisel e Andrea Fortunato, magari rispetto Sandro Mazzola. Ciao.
11: Bravo, bravo, ciao, ci vediamo, ciao, ciao. Vai ad ammazzare qualcuno perché ieri hanno ammazzato qualcun altro, spara nelle scuole anche tu, insegna a tuo figlio come ci si comporta. Ciao, bye bye, bye bye. E ti ho ascoltato, non avrei dovuto neanche ascoltarti. Vai pure, vai pure. A me che non rispettino, il minuto di silenzio è un'altra cosa. L'ignoranza è ancora peggiore. Ma se non capisci neanche queste regole base, ciao, ciao, ciao, ciao. Non hai bisogno neanche di Radio Bianconera. Ma neanche Radio Bianconera ha bisogno di te. Davvero. Civilmente te lo dico, amichevolmente, anche se non ti conosco. Io la faccia la metto, non mi giro. Sono un uomo vero. Mazzola? Non mi interessa di Mazzola. Sto zitto. Sto zitto. Non devo giudicare nel giorno della commemorazione qualcosa di filosofico. Sto zitto, so esattamente cosa ha detto, cosa ha fatto e cosa ha pensato, comodamente, altrimenti dovresti andare in guerra tutti i giorni, capito? Se vuoi fare un passo in avanti, faccio il moralista oggi, sì, ciao, bye bye, ma allontanati anche dallo stadio, perché se pagheremo la multa verrò a casa tua, la Juve dovrebbe venire a casa tua a prendere i soldi, anche a casa tua. Comunque, riusciamo a sentire il nostro pagellista? Mi sembra una cosa anche abbastanza facile. E allora lasciamo perdere, se cade la linea, perdonaci, caro Marco Sanfelici, il nostro tecnico sta facendo, quindi proviamole a volte anche prima. Però possiamo anche provare via Teams eventualmente. Però siamo arrivati alle 13:30, quindi spegniamo un po' il gas delle polemiche. Riflettiamo tutti e ripartiamo dopo un piccolo break. Dai, ce n'è bisogno. Bicchiere d'acqua offerto, ognuno vada alla fontanella di fronte a casa sua e beva quanto voglia, quanto vuole. State attenti che non si aggrappa, perché peggiora la situazione. A tra poco.
6: Cose di calcio.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario e calciatori. È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90ª settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il Cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna due posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20. Situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Palavela di Torino si giocano Belgio Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe Di Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21.05 contro la Finlandia. Il basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
14: Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e

0: bianconera. Nati per vincere.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.
4: Invitano da casa, raccolgo l'invito, andiamo oltre, ma io devo andare oltre perché abbiamo recuperato finalmente il nostro Marco Sanfelici. Piccoli problemi di connessione. Buongiorno Marco, bentrovati. Purtroppo non abbiamo il tempo che avremmo voluto. Ciao. Ah, eccoti, anche in video, benissimo.
5: Ecco, buongiorno direttore, eccomi qua, grazie dell'invito. Questi problemi denotano un fatto assolutamente incontrovertibile, e cioè che Radio Bianconera è talmente bombardata di telefonate, è tutto caldissimo, per cui anche qualche collegamento con qualcuno di noi diventa problematico.
4: Quindi, linea calda oggi, linea calda, anche perché stiamo perdendo qualche ascoltatore, ma ne stiamo recuperando qualche altro milione. Probabilmente migliaia, centinaia, quello che è, no? La differenza è sempre positiva, perché dire le cose come stanno mettendoci la faccia in questo paese probabilmente non funziona troppo apparentemente. Invece vedo anche dei messaggi, andiamo oltre, pur vero quello che si dice quando mettono gli altri gli striscioni, e che non state attenti a tutti, cioè si fanno i riferimenti, si pagano le multe, no? Si tiene sotto traccia il problema. Noi non vogliamo alzare il polverone, però ci uniamo alla dichiarazione ufficiale della società, altrimenti prendete le distanze anche dalla Juve, che ci dice che non c'è rivalità che giustifichi queste mancanze di rispetto, o non siete d'accordo neanche con queste parole. Fate finta che le abbia dette chiunque altro, eh? Cercate di essere coerenti. Chi è incoerente? Perché tanti sono coerenti. Onorare la memoria rappresenta una responsabilità che trascende appartenenze e colori. E chi non lo fa nei nostri confronti, o i nostri nei confronti della Juventus, è la minoranza. Quindi tacciamoli con esempi positivi. Io, guardate che bella presenza oggi per parlare.

0: parlare di calcio. Poi due pesi, due misure, la trasmissione. Siete un po' troppo permalosi, più del sottoscritto. Ok? Prendete le distanze da certe frange in generale e vedrete che la candela si spegne. Punto. Capisco tutto, ma se capisci tutto, chi scrive capisco tutto, ma vuol dire che non hai capito tutto. Non ti è ancora chiaro quel messaggio. Senti, Marco, dobbiamo andare però sulle pagelle. Io ho letto la tua
1: Sì,
0: massima, no? Molto,
1: sì, sì.
0: molto, molto sottile, sottile. Ma ripetimela un po', spiegamela meglio, chi va nei campi, chi resta di qua, chi resta di
1: Allora,
0: là.
1: io avevo un papà che era tuttofare, ma tuttofare ad alto livello, un ingegnere mancato. Perché? Perché ai suoi tempi gli ingegneri che crescevano e nascevano in campagna facevano i contadini, per cui spesso e volentieri c'era il periodo, evidentemente tutti gli anni, di pausa sui campi, perché autunno-inverno, evidentemente, quando fa molto freddo, c'è la neve, la brina, eccetera. Chiaramente tanti contadini stavano nelle stalle a giocare a carte. Mio papà, ragazzino piccolo, andava dal calzolaio, andava dall'idraulico, andava dall'elettricista, andava, che sia. E lui, per esempio, si è fatto i suoi zoccoli, quindi tutti gli zoccoli che aveva lui, no, a casa, cioè, se li era fatti tutti, cioè aveva imparato, come diceva lui, aveva rubato il mestiere a tutti questi che avevano un mestiere in mano, salvo poi durante la vita tirare fuori queste conoscenze e farne grande uso. Ieri mi pare che Nico Gonzales e McKennie, ma non solo loro due, abbiano dimostrato di aver imparato più mestieri e di averli messi in campo. Forse sarà anche merito di Spalletti, ma il fatto che in questo momento, nel quale noi abbiamo una grossa deficienza di persone, di giocatori, assenze su assenze, eccetera, non per niente, anche le dita delle mani adesso, ma comunque sia tutto quanto, beh, avere a disposizione giocatori che sappiano fare più cose in più parti del campo, esattamente come mio papà. Va bene, è una
0: Certo.
1: grande, come dire, è un grande valore aggiunto, perché in questo momento c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di Elej Begovic che faccia il terzino destro, di Celik che faccia il centravanti o cose di questo genere, perché questa è una ricchezza ulteriore e assolutamente necessaria alla squadra in questo momento.
0: Senti, prima di farti il migliore, diciamo il peggiore, chi sale, chi scende, no? Ti dico, ma l'hai fatto regalo ad Alaj Begovic? 19 anni? Gliel'hai fatto regalino? Cosa gli
1: No, non glielo
0: compreresti?
1: ho fatto regalino, anzi, tra l'altro è stato l'unico leggermente insufficiente di ieri sera,
0: Allora
1: secondo me.
0: dai, alzaglielo mezzo. Ecco, è vero, guarda, casualmente oggi è il compleanno di Alaj Begovic, lo vedo adesso scorrere sul nostro wall e quindi gli faccio gli auguri anch'io, non sono così attento. Però ieri quando mi hai girato le pagelle ti ho visto un po' cattivello, ma è la stessa cosa che ha pensato Spalletti quando l'ha sostituito? Quindi, il motivo può essere
1: Ma
0: quello.
1: io non lo
0: Leggimi
1: so.
0: quindi la pagella.
1: Non so se è la stessa cosa. Certamente io non mi metto a livello di Spalletti, ci mancherebbe, non sono così superbo e presuntuoso. Ma qualcosa lui ha visto, combinazione, l'ho visto anch'io, e ha una ragione. Perché comunque sia, la Juve soffriva molto in mezzo al campo, gli mancava un uomo e la sostituzione di Alaj Begovic è stata, direi, assolutamente, come dire, valida nei confronti appunto dei problemi che aveva la Juventus. E tra l'altro, al posto di Alaj Begovic è entrato un altro giovane, un altro, come dire, giocatore derivato dall'attuale mercato, dall'ultimo mercato, Sarr, che secondo me ha anche fatto vedere che è un tipo in gamba. Bisogna fare molta attenzione su di lui. Occhio, perché Sarr può diventare una grande sorpresa. Alaj Begovic. Scritto il ragazzino a buona volontà, ma contro i marpioni di Sarri non è sufficiente. Spalletti se ne accorge per precisa scelta tecnica, quindi non è scelta tecnica, va bene, lo cambia per avere più consistenza in mezzo. Bocciatura? No, affatto. Queste sono le serate in cui un giovane accumula esperienza. Quindi gli potrà
0: Perfetto.
1: servire questo tipo di.
0: Ti potrà servire. Quindi però sei stato severo, severo, severo. Invece il superlativo a chi lo dai questa settimana? Poi ti devo salutare perché abbiamo già in coda un altro ospite.
1: A Bremer, molto discusso ultimamente per una serie di interventi certamente discutibili. Ieri, secondo me, non solo è stato impeccabile, ma diciamo così, è stato un Giano bifronte, nel senso che prima ha fatto il suo lavoro e ha fatto vedere praticamente nulla a Krstović, che non è una punta qualsiasi. Per cui Krstović, se ieri sera voleva vedere un pallone, ha aspettato alla fine della partita e gli hanno fatto vedere gli spogliatoi. Questo è il merito di Bremer. E poi il Giano bifronte dall'altra parte è andato a segnare il gol della tranquillità, il 2-0 di testa. Tra l'altro, su una pennellata meravigliosa di Zegrova, l'ho definito una toccata alla Paolo Veronese, quasi quasi un tocco come le grottesche che sono nei soffitti delle ville patrizie del Cinquecento. Cioè, veramente una cosa molto bella. E quindi, secondo me, Bremer ieri è stato il migliore.
0: Ecco, allora ti saluto chiedendoti di rispondere a questo quesito. Intanto ricordo all'amico Pier Lorenzo Giuliani, no? Anche tu, se non vuoi stare all'ascolto, il programma lo conduco ancora io. Spegni il canale e vai da qualche altra parte. Perché? Perché non sai cosa vuol dire la conduzione. Primo, ma oggi è un po' così, quindi dare e ricevere. Detto molto chiaramente. La domanda le faccio ancora io, se no ti proponi e valuterò il tuo curriculum. Detto questo, se tu fossi il CT della nazionale juventina, tra Zegrova e Conceição, chi preferiresti? Cioè chi porteresti? L'altro non può giocare la partita la prossima, la principale. Cioè una scelta difficile, ma ce lo chiedono da casa. Come caratteristiche, su chi ti sbilanceresti? Così parliamo anche di calcio.
1: Ma guarda, io mi sbilancio subito sul Conceição, e lo motivo. Io ho sentito tanti ultimamente prendersela con lui, dire che è tutto fumo, cioè. Però se andiamo a vedere le azioni pericolose, nel Milan il palo l'ha preso lui. Il servizio al rigore in movimento con Maines contro il Sassuolo gliel'ha servito lui. Ieri alla conclusione è andato lui e ha segnato. Zegrova spesso e volentieri è una meravigliosa creatura un po' fine a se stessa. Per cui, dal punto di vista tecnico, Zegrova non è secondo nessuno, questo sia chiaro, non è secondo a nessuno, anzi è primo a tanti suoi compagni, va bene, però è un pochettino limitato a se stesso. Col Sassuolo, i due gol che ha fatto sono stati due momenti tecnici di alto livello, ma che non sono frutto della squadra, sono frutto della sua capacità. Però non è che una squadra può stare, diciamo così, a rimorchio delle capacità che vengono fuori o non vengono fuori partita per partita. Il rendimento di Conceição invece è costante. Può sbagliare anche lui, per carità, sicuramente non sarà uno dei massimi fuoriclasse della storia del calcio. Però su di lui si può contare, su Zegrova è sempre un punto interrogativo.
0: Puoi puntare a partita in corso, quindi condividi la scelta, le scelte dell'allenatore, magari la
1: Assolutamente
0: si può
1: sì.
0: pensare anche diversamente e fateci anche sapere su questo aspetto calcistico. Marco, la prossima volta saremo più attenti a liberare una linea, indirizzarla dritta verso casa tua, ma adesso
1: No,
0: passerà
1: ma
0: un po' di
1: dai.
0: tempo e quindi abbiamo dovuto semplicemente accelerare quelle cose che da casa non riescono a capire. Ma anche qui la minoranza gli diamo sempre troppa importanza.
1: No, ma io ringrazio, guarda, io ringrazio veramente te e ringrazio i tecnici perché qualche volta mi hai invitato e ho visto il grosso lavoro che fanno. Per cui, per carità, tu lo sai che io sono una
0: Adesso.
1: risorsa a vostra disposizione
0: No, ma ci
1: nella misura in
0: mancherebbe.
1: cui ritenete che io possa esserlo. Per
0: E
1: cui, per
0: che.
1: carità,
0: No, no, ma
1: viva,
0: tranquillo su
1: viva i
0: quello.
1: tecnici.
0: E che il tecnico pensava che ti fossi offeso con lui di qualcosa perché gli attaccavi il telefono e mi piangeva al telefono. Io ho detto: no, ma adesso gli parlo io, Marco. Ed ecco che collegamento è venuto. Ciao
1: Va
0: Marco,
1: bene
0: Marco
1: così, va bene.
0: Sanfelici. Buona pausa, ma
1: Grazie,
0: magari ci
1: grazie
0: sentiremo per
1: anche a
0: fare il punto di
1: voi.
0: qualcosa. Eh?
1: Buon lavoro, buon
0: Buon lavoro
1: proseguimento.
0: anche a te, buon lavoro anche a te. Allora,
1: Grazie, grazie.
0: noi ci spostiamo velocemente a casa del nostro mister perché almeno ci facciamo raccontare la partita. Se dice cose che non vi piacciono, non giratevi dall'altra parte, non tappatevi le orecchie, ascoltate e fatevene una ragione e magari provate. Ok, oggi è un po' così. Prova, sarà il disturbo per il tema che abbiamo toccato. Nel frattempo mi fai ascoltare qualche vocale libero perché effettivamente il nostro tecnico mi fa notare, lo posso spiegare, lo dico a chi mi dice che ogni tanto bisogna, no, bisogna spiegarvi le cose perché già certe non le si capisce a parole, figuriamoci. Magari spiegando anche degli aspetti tecnici. E, magari non stiamo lì a ascoltarli tutti perché abbiamo fiducia nel tifoso bianconero, nella maggioranza dei tifosi bianconeri e nella speranza che anche gli altri possano capire le ragioni della maggioranza, di fronte a determinati problemi. Poi io rispondo a tutti, ma non bisogna essere d'accordo con me, bisogna andare d'accordo con la propria coscienza. E lo so che qualcuno mi dice, io con la mia coscienza sono a posto. Il problema è che non eri a casa tua. Lo stadio non è casa di uno più uno più uno e fa 40.000. Lo stadio è la casa degli Juventini, quelli che rispettano. Quelli che non rispettano, li segnaliamo e probabilmente verranno presi anche provvedimenti, ma non li segnalo io. Probabilmente avete sentito anche quelle che possono essere le soluzioni. Ti posso ritirare per questo motivo la tessera del tifoso, la tessera per entrare allo stadio. A casa tua puoi urlare, puoi fare, ma non devi dar fastidio a quello vicino, a quello sopra e a quello sotto, che magari è dell'Inter, della Juve, del Milan. Se fanno così a casa loro, no? Ma non lo fanno il giorno del funerale, non lo già fanno nel momento della commemorazione. Lo dici, prendi le distanze, l'abbiamo sempre fatto noi Radio di Bianconera, non è che alziamo il polverone adesso, ok? Non è che alziamo, che non siamo populisti, avete capito? Non vogliamo diventare populisti, anche come chi ha ammesso che invece è stato fatto tutto bene e a regola d'arte. A me non sembra, la mia coscienza mi dice che a me non sembra e ne sono orgoglioso di dire e confermare questo. Perfetto, perfetto. Allora ritardiamo di qualche minuto. Allora andiamo ad ascoltare i vocali e li ascoltiamo tutti. Io li ascolto, però poi fatemeli anche commentare, se no è troppo facile. Non boicottiamo nessuno, tranquilli. Prego, Costantino.
2: Buongiorno direttore, sono Diego. Io penso che l'essere umano di base sia un fallimento in generale perché queste situazioni che abbiamo vissuto ieri dei tifosi che si girano quando c'è da commemorare una persona che non c'è più, che muore indipendentemente dal colore della maglia, dimostrano che l'ego ha bisogno di creare sempre negatività e quindi alimentarsi sempre. Quindi a questa situazione ci sarà una reazione. La reazione è stata anche quella dei giornalisti, alcuni giornalisti che hanno enfatizzato questa cosa per creare ulteriore polemica, portare ulteriore negatività sulla Juventus, che poi ovviamente subirà le sanzioni per causa di questa minoranza. Mentre per parlare di calcio, io ho visto ieri un Colomoni veramente al top, a tutto campo, un giocatore completamente rigenerato, così come la leadership di Nico Gonzalez, che mi hanno colpito tantissimo, e il nostro goleador preferito, il Bremer di turno, che è stato un gatto nel girare quella palla, in porta. Veramente una bella partita.
0: Grazie, grazie dei tuoi pensieri. Ve ne leggo alcuni perché do spazio anche alla maggioranza, oltre a questo vocale. Non scopriamo ieri le caratteristiche della Sud, tifoso juventino, ma ripeto, alcuni aspetti, alcune caratteristiche, lo dico anche a chi ci scrive. Spesso, più che tifare la Juve, si preoccupano di offendere gli avversari, a volte nemmeno presenti all'Allianz. Oltre ad essere stato un gesto maleducato, e si tiene basso secondo me, hanno dato l'occasione per infangare il popolo bianconero, che si sacrifica e fa chilometri e chilometri per andare allo stadio. Adesso per giorni TV e giornali, certo che strumentalizzano, potevamo evitarlo. Potevamo evitarlo, perché il nemico non aspetta altro. La trattenuta della maglietta, era la maglietta della salute. Fosse capitato a te, stai, alzati, non si cade per un tiro così. Capite? Il paragone è molto simile. Adesso per giorni TV e giornali è il pensiero di un tifoso. Non parleranno di altro del tifo Juve, peccato, e ci fanno fare brutta figura. E ci fanno fare brutta figura. Come la fanno loro quando capita loro? Ma non diamo troppa importanza, è vero, perché a 50 anni, a 40 anni, a tutto, al tempo che è trascorso, lo ricordiamo, ne prendiamo le distanze e speriamo sempre non scendiamo in piazza con le pistole, i bastoni o con i lacrimogeni per andare a bruciare le loro bandiere. Le dichiariamo e poi qualcuno si dovrebbe preoccupare, anche perché anche qui non è che siano venuti e li hanno portati via con i furgoncini della polizia. Ieri c'ero. Ma ero nell'altra curva, ci scrive un educato tifoso. Più educata e civile, quella dei club che vivono la Juve in modo diverso e che viene insultata dalla Sud perché non canta e la manda a vedere, e la manda a vedere il toro. Poveri veri ultras. E qui capite che c'è un problema storico. In tutte le curve proviamo ad andare almeno d'accordo tra di noi. Certo che poi sentire una curva che canta, o due curve che cantano è meglio che una, eh? Ma una curva che insulta e l'altra che sta zitta, preferisco la curva che sta zitta. Nel minuto di raccoglimento, vi chiedevano un minuto di tenervi la bocca cucita per un minuto, eh? Punto. Altro messaggio, altro messaggio. Approvo quanto detto in radio in relazione al fatto accaduto, al di là che dà ragione o meno, ho detto ascolto la maggioranza. Premetto, ieri ero allo stadium e ho visto e sentito quello che è successo, ero nel settore 116, quindi vicino. Io mi sono vergognato. Sappiamo tutti chi era Sandro Mazzola e quante ce ne disse e chi era Ferruccio e il suo libro. E cosa diceva nel suo libro? Ma veramente facciamo così? Veramente siamo così ottusi da non capire? Veramente diamo un appiglio a chi ci vuole tenere lontano dai giochi per colpirci o per chiuderci la curva? Eh? Il pesce palla a bocca in questo modo. Mamma mia, loro non ci rispettano, allora anche noi non li rispettiamo. Robe da asilo, Mariuccia. Mi piacerebbe la Juve desse il Daspo, forse magari impareremo un po' di educazione e di rispetto e magari non avremo ragazzi che cercano di uccidere i propri insegnanti, ma forse l'asteroide sarebbe meglio. Senza allargare troppo il confine, diciamo che in un minuto di raccoglimento, arrivo il minuto dopo, non vado a quel funerale, non vado a quella commemorazione, perché la casa è la casa degli Juventini, ma la casa è la casa della Juventus, eh? Che a mio avviso, col comunicato che ha fatto, non gradisce quegli atteggiamenti. Poi sbaglia altre cose, ma quelle molto più banali, riconosciamolo. Poi che facciano fumo attorno a noi, bastava evitare di accendere il fuoco. Per non essere usati, bastava non fare fuoco, non fare fumo. Grazie a chi è intervenuto. Andiamo a ascoltare un altro vocale. Grazie, Costantino.
3: C'è andato Pasquale, ma lasciamo perdere, ma parliamo di calcio. Ma uno che non è stato mai simpatico, né a noi Juventini, né alla Juve, per farti capire, uno che ha sempre seminato tempesta, ma cosa voleva raccogliere? Ma lasciamo stare una cosa che non ci compete, fatti loro. Ma ti dico una cosa, vogliamo parlare di calcio, che dici? Ti
0: Sì.
3: ricordo quando io ti dissi, c'era anche Paolo Rossi lì con te in studio,
0: Sì,
3: che
0: dimmi.
3: fosse nella sfortuna potevamo essere fortunati, che chi prendeva il posto degli infortunati praticamente
0: È
3: ci
0: vero, è
3: stava
0: vero.
3: anche chi giocava meglio. Ecco qua, abbiamo la prova. Da classe lui si manda alla difesa, andò. Ora è una certezza. Da classe lui da adesso, da classe lui tutta la vita lì, a posto di Locatelli. Mi dispiace per Locatelli, speriamo che torna presto, ma sarà una buona panchina e poi sarà il mistero a farlo entrare a posto di chi? Ma sempre nel secondo tempo. Douglas Luiz tutta la vita andò, tutta la vita.
0: Bello questo messaggio, anche perché prendo le distanze anche da chi, eh? Speriamo che Locatelli stia lontano 20 anni, speriamo che si rompa anche l'altro ginocchio, cioè, capisci? A questo punto è proprio un problema mentale, da parte di alcuni tifosi. Perché? Giro la domanda e la tengo per il prossimo blocco, eh? Poi nell'ultimo avremo Domenico Marocchino e parleremo esclusivamente di calcio e ascolterò ancora i vostri vocali e messaggi. Lo chiedevo ieri a Gianni Balzarini in cronaca. Mi dite la vostra sul perché, cosa è servito, cosa è bastato o se è stato necessario far passare tutto questo tempo per ritrovare Nico Gonzalez, imprescindibile, un po' alla McKennie. Di qualche anno fa, quando non trovava mai spazio nella Juve, adesso sembra l'uomo dell'equilibrio, sembra, lo è da molto, in copertura, in attacco, verticalizzando. Ma su Douglas Luiz, perché non siamo riusciti a scoprire quello che stiamo scoprendo oggi? Che poi mi porta anche alla domanda più cattiva, perché David segna in Spagna contro Real Madrid e qui non riuscì, cioè sembrava veramente un pesce fuor d'acqua, questione solo di fortuna, di ambiente, di clima, di tipologia di gioco, di allenatore, di squadra, di valori. Mi dite la vostra 340-5425-324 e i vostri vocali. Se rimaniamo adesso sul calcio, vi ringrazio. Vi ringrazio. Se volete potete riaccendere la radio, quelli che hanno preso le distanze prima, però spero che abbiano anche ascoltato qualche consiglio, l'abbiano buttato via come io ho buttato via il loro. A tra poco, cose di calcio, continua.
4: Cose di calcio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato il governatore ad interim della regione. Sono stati colpiti 13 distretti. 11 persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite negli attacchi. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
1: Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
2: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Bandossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel novarese mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
1: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare, arrestato lo scorso 8 luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, è stato portato in carcere nella mattinata di oggi. Per Adinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare.
2: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
1: Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Ben ritrovati, seconda ora di Cose di Calcio. Allora, i temi li conoscete, però andrei sulla partita deciso, anche perché tra poco avremo il mister che abbiamo in scaletta proprio in questa seconda ora, dopo aver sviscerato un po' di problematiche, senza voler convincere nessuno, però dicendovi e ribadendo quello che ha detto la Juventus. Non c'è rivalità che giustifichi queste mancanze di rispetto. Onorare la memoria rappresenta una responsabilità che trascende da appartenenza e colori. Prendere nota, rileggerlo, Mattia, 3 volte al giorno, come le pastigliette che prendete quando non state troppo bene, e aiuta un po' a migliorare. Detto questo, vi aspettavate questa partita, questa vittoria, un gol per tempo? Era rigore per l'Atalanta, non l'avessero dato a voi? Perché poi sui rigori, sulle situazioni di gioco, ci possiamo prendere in giro, una volta a te, una volta a me, al bar a me l'avrebbero dato, quello era rigore, arbitri, ladri, eccetera. E poi tanto il vicino di banco la volta dopo indica magari la vostra testa. Detto questo, possesso palla 53%, introduciamo un po' di numeri, 53% Juve, 47% Atalanta. Gol attesi 1,49 rispetto a 0,59, quindi una vittoria meritata quella della Juventus. Snocciolando i numeri, 14 tiri a 11, 6 tiri in porta a 2, calci d'angolo, qui meglio l'Atalanta, un calcio d'angolo in più, 10 falli a testa tra Juventus e Atalanta, 2 cartellini gialli a 1 per l'Atalanta, nessun cartellino rosso. La Juventus 10 punti come il Frosinone e il Como, anche perché non era stata aggiornata. È una formazione che anche chi analizza la partita era cominciata con Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik, poi salivano, quindi restavano stretti, bassi, al limite della nostra area di rigore, Lukumi e Bremer. Si alzavano Celik e Kalulu e cercavi di far girare palla. Poi il compensatore era molte volte Nico che arretrava, diventando addirittura a 5 la difesa, se non a 6 con l'inserimento anche di Douglas Luiz là in mezzo, e quindi una Juventus variabile come assetto. Ma visto che parliamo di cose tattiche, è il caso di parlare con il nostro mister. Buongiorno mister, non ti vediamo, quindi forse bisogna accendere la telecamera, oppure però adesso è accesa, e ruotarla di 90 gradi, mi dicono. Mister, è un po' come quando lei sgrida i suoi ragazzi, sgrida, li invita a disporsi meglio in campo, un po' come quando giocavo io a Subbuteo. Si buttano lì tutti i giocatori e poi bisogna sistemarli bene in campo. Buongiorno a te, perdonaci per prima, ma noi ti chiamavamo perché abbiamo detto magari oggi ha già finito di lavare i piatti. Buongiorno mister, come stai?
6: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti, tutto bene? Buongiorno a tutti.
5: Buongiorno, tutto bene. Te l'aspettavi così la partita? Adesso voglio parlare di questo. Ho già scaricato tutte le tensioni del minuto di raccoglimento nell'ora precedente. Ti aspettavi un Juve-Atalanta così? Io ero un po' più preoccupato. Perché?
6: No, io...
5: perché l'Atalanta era 8 anni che non la battevamo, semplicemente.
6: Ah, ok. No, io ero più tranquillo perché l'Atalanta non la sto vedendo bene, quindi sotto quel punto di vista mi sembrava una partita un po' più alla portata rispetto agli anni passati contro di loro. E mi aspettavo questo tipo di partita, un po' abbastanza tattica, e non una bella partita secondo me, però una partita che ci porta 3 punti, quindi positiva.
5: Una Juve vivace, una Juve che non ha regalato un tempo, un mezzo tempo, ha iniziato bene, ha finito peggio, ha iniziato male e ha invertito la tendenza, che sono poi un po' le critiche di questo inizio di campionato, no? Cioè, o della fine del campionato scorso.
6: Guarda, io ho notato una Juve molto compatta, molto concreta, soprattutto in fase difensiva li ho visti molto concentrati. E poi nella fase di possesso sempre un po' sterili, però non ho visto una pessima Juve. Ci si aspetta di più, quello sicuramente, perché secondo me il risultato è anche in relazione a una squadra che io in questo momento non vedo benissimo, però una squadra sicuramente in crescita rispetto alle altre prestazioni, soprattutto sotto il punto di vista difensivo della solidità.
5: Ecco, parlando di moduli, perché di solito voi allenatori, è vero che siete un po' permalosi quando si parla di moduli, sembra di rubarvi il borsellino con i vostri segreti, il telefono con i numeri di telefono segreti, no? Invece adesso abbiamo sdoganato un po' che la Juve può giocare anche così, che può cambiare in corso d'opera. Come cambia la Juve? Come è cambiata? Come ha cambiato gli abiti, diciamo, dopo gli schiaffi di Reggio Emilia e arrivando alla partita di ieri?
6: Ieri, un po' anche per la qualità dei giocatori, che sono abbastanza camaleontici, riescono un po' a interpretare i sistemi di gioco. Ci sono stati momenti dove si trovava Nico Gonzalez alle spalle di Conceição a coprire da quarto di destra, e poi dei momenti in cui invece Nico Gonzalez lo trovavamo di fianco a Colomoni. Quindi sicuramente un modo di giocare un po' più eclettico, un po' più libero sotto alcuni punti di vista, perché i giocatori che hai in campo ti permettono di cambiare abito durante la partita. Ecco. Abbiamo trovato dei momenti in cui eravamo messi con un 4-4-2, dei momenti in cui invece dovevamo 3-4-2-1. È stato un po' particolare, diciamo, la partita, l'interpretazione della gara, però i giocatori te lo permettono, perché Nico Gonzalez è un giocatore, anche lui un po' come McKennie, abbastanza duttile sotto tanti punti di vista, e quindi ti permette di variare il gioco in base alle necessità.
5: Ma dettato anche, diciamo così, dall'avversario, o semplicemente fate quello che vi sentite di fare? Perché Spalletti ieri ha sottolineato l'aspetto della disponibilità dei suoi calciatori, e li ringrazio, di qua e di là. Allora mi chiedo, è una caratteristica di squadra che può essere mantenuta, no? È il giocatore che decide quando cambiare marcia, quando cambiare giocata, quando ripiegare, o fin quando ce la fa? O siamo in emergenza in questo momento, viste le assenze?
6: Ah, sicuramente le assenze influiscono su alcune scelte. Poi l'abito durante la partita lo cambia Spalletti, credo che siano indicazioni sue, il fatto di difendere magari con la linea 4, con 4 in mezzo e 2 avanti, piuttosto che col 3, stringere un po' Calulu. Quindi quell'aspetto lì lo gestisce sicuramente Spalletti. Quello che mi sento di dire, che è una cosa positiva, perché troviamo una Juve che magari in alcuni momenti della partita ha bisogno di alcune cose, come quelle di ieri, e con i giocatori che hai in campo, grazie alla loro interpretazione, riesci a sviluppare anche certe cose.
5: Ecco, in cosa secondo te è migliorata in questa duttilità la Juventus? Cioè, quali sono state le forzature dell'allenatore e cosa è riuscito naturalmente a migliorare in base alle caratteristiche non solo di chi ha segnato?
6: Migliorare, io non ho visto grossi miglioramenti sotto il punto di vista del gioco. Ho visto sicuramente una squadra più compatta, più solida, che ha lavorato insieme in fase difensiva, in fase di non possesso, e che ha concesso di meno. Delle volte con un blocco basso, pressioni ultra offensive non ne ho viste molte. Però è stata fatta una buona gara soprattutto il punto di vista della solidità. Io ho trovato una squadra difficile da penetrare, a meno che appunto palle native, quelle situazioni lì, però per il resto ho trovato una squadra solida.
5: Ecco, ci fai rivivere come se tu l'avessi vista a rallenti da bordo campo, dalla panchina, i due gol della Juventus? Cosa ha funzionato in quelle circostanze? Cosa invece non è riuscito a opporre l'Atalanta?
6: Ma allora, sul primo gol è stata un'azione sulla sinistra, un cross, la palla è passata. Bernasconi si è perso con Conceição, che non ha calciato benissimo, ma per fortuna l'ha messa dentro, visto che non è tanto abituato. Sul secondo è un errore, cioè loro marcando zona, quella zona lì dovrebbe essere in realtà una zona che vanno a coprire, che vanno ad attaccare. Bremer è riuscito a staccarsi, hanno fatto gol. sono situazioni che sicuramente sono state anche studiate, perché la maggior parte dei calci d'angolo della Juve li hanno calciati tutti quanti in quella zona lì. Quindi probabilmente sia sull'attacco con un giocatore da dietro che attaccava il primo palo, sia con un giocatore che invece partiva già più vicino al primo palo e si staccava solo un po' all'indietro, come Brenner nel gol. Sono sicuramente situazioni studiate per andare ad attaccare quella zona. Probabilmente avevano notato che quella lì poteva essere la zona più pericolosa. Ha dato ragione, perché Nico Gonzalez di testa l'ha sfiorata a momenti fa gol. Bremer, cioè Koopmeiners, se non mi sbaglio anche. Mi sembra che 3-4
5: Sì.
6: situazioni da calcio d'angolo da quel lato di là sono state calciate sul primo palo e hanno comunque portato dei buoni risultati.
5: Ecco, mister, tu dovessi fare delle scelte, no? Ma così, parlando per dibattere un po' anche con i nostri radioascoltatori che possono scriverci, mandarci un vocale al 340-5425-324. Ci spieghi l'utilità di Conceição rispetto all'impiego a partita in corsa di Zegrova? Sono loro i due bilancini di quella corsia? Cosa può dare uno? Cosa non può dare l'altro? Cosa fa chi entra dall'inizio e chi magari invece ha partita in corso?
6: Sono sicuramente due giocatori intraprendenti nell'uno contro uno, con qualità, con fantasia, con dribbling. Con Seisao forse ha più benzina per durare di più, quindi per farsi 60 minuti, mentre magari Zegrova è più un giocatore da ultimi 30 per un aspetto forse di durata nella partita. Sotto il punto di vista di qualità nel gioco, di scelte, di idee. A me personalmente piace più Zegrova, perché trovo che abbia dei tempi di gioco migliori. Con Seisao probabilmente ha un altro passo, ha un motore diverso, quindi può mettersi in difficoltà su altri aspetti. Diciamo che sono due esterni che comunque durante l'arco della partita, prima incontrando uno e poi incontrando l'altro, vanno sicuramente a mettere in difficoltà il terzino avversario.
5: Un giudizio sulla prestazione di Colomouani, perché salva un gol ma non è un difensore. Ieri non segna, ma l'ho visto, dimmi se sbaglio, meno spalla alla porta, cioè più girato col volto rivolto al portiere avversario, anche partendo da lontano, ovviamente.
6: Ma allora, forse la partita ti permetteva di giocare una partita un po' più simile a quelle che sono le sue caratteristiche, perché comunque la linea di difesa di Sarri tende ad alzarsi, tende comunque a prendere campo, a prendere metri in avanti. Quindi lo spazio ad attaccare c'è, e lui su quel punto di vista lì, secondo me, è bravo. E poi ha un passo adatto a fare quel tipo di attacco alla profondità. In generale, durante la partita ha fatto tante cose buone, perché ha protetto dei palloni, ha preso dei falli, ha legato un po' il gioco, ha salvato il gol, che non è una cosa, non è un dettaglio da poco, anzi, ha fatto un'ottima cosa. Non dobbiamo dimenticarci che, per quanto abbia fatto un'ottima prestazione, quello che si chiede alla punta è di fare gol, cioè, quella è una cosa importante. Speriamo che arrivino, perché diciamo che fare un campionato con le punte che magari non arrivano a 10-12 gol, né una né l'altra, diventa un campionato che mi viene da pensare difficile per arrivare nei primi quattro posti.
5: Ecco, la Juve, secondo te, si sta mettendo al servizio dei giocatori offensivi in quale modo? Cosa sta provando a cambiare, con la tipologia di gioco? Non vediamo ancora miracoli, ci mancherebbe, però anche solo Colomani mi è sembrato un po' più vivace, Forse convinto da che cosa? Dalle metodologie di allenamento, da un carattere che deve ad un certo punto alla lunga anche emergere. Come si lavora su
6: Ma
5: questi giocatori, su questi schemi?
6: sicuramente Colomouani arriva da un periodo difficile, dove negli ultimi 2 o 3 anni, vuoi o non vuoi, ha fatto fatica. La fiducia dell'allenatore, io credo che lui la percepisca, perché lo fa giocare sempre. C'è stata una conferenza dove l'ha bastonato, una conferenza dove gli ha dato la carota, quindi è stato un po' giusto anche nell'atteggiamento Spalletti. Secondo me lui percepisce la fiducia, quindi pian piano potrà solo che andare a migliorare, io spero e credo, perché il giocatore le qualità le ha. Non so se è quel tipo di giocatore che magari si aspetta la gente, un giocatore che magari ti faccia i 20 gol in stagione, perché non mi sembra troppo adatto a fare quel tipo di numeri lì, però sicuramente sotto il punto di vista delle prestazioni crescerà. crescerà come crescerà magari la Juve aiutandolo per giocare un calcio diverso. La partita di ieri è diversa sotto il punto di vista proprio dell'organizzazione della gara, perché la linea di difesa è più alta, spazi ce ne sono di più e quindi puoi andare ad attaccare alcune situazioni di gioco, alcuni spazi dietro la linea di difesa. Si troveranno squadre come magari Parma, dove nel primo tempo si gioca negli ultimi 30 metri e spazi non ce ne sono. Quindi la punta deve essere in grado sia di attaccare la profondità, sia di legare il gioco, ma deve essere brava a lavorare anche dentro l'area di rigore.
5: Volevo fare un punto un attimo, poi ritorniamo sui singoli, quantomeno il giorno dopo questo successo. Sul valore dell'Atalanta. Come ti dicevo, io ero un po' preoccupato perché dico, Sarri arriva da due sconfitte consecutive, questa è la terza. Che cosa cambia? Com'è cambiata l'Atalanta secondo te? Perché in difesa, comunque gli esterni in passato spingevano moltissimo. Mi è sembrato un'Atalanta che ha fatto più che un passo in avanti con Sarri, ci vuole tempo, dice lui. Ha risposto anche Ederson dicendo la qualità c'è, ma forse sono stati troppi cambiamenti fino a questo momento a fermarci un po'. Però, ripeto, ho visto una difesa troppo statica, troppo attendista. È una lettura giusta la mia?
6: Sì, è giusta la lettura sulla difesa, ma in generale su tutta la squadra. Diciamo che il calcio dalla quale arrivava l'Atalanta era un calcio più dinamico, un calcio un po' più libero sotto alcuni punti di vista sull'interpretazione delle situazioni di gioco. Invece il calcio magari di Sarri è un po' più schematico, oltre perché per la linea di difesa che sicuramente serve tempo perché è completamente un modo di giocare diverso, una linea di A4 anziché A3, quindi è diverso proprio l'interpretazione della partita. Anche sotto il punto di vista offensivo, io li ho trovati troppo schematici, troppo bloccati. Cioè, De Ketelaere è rimasto tutto il tempo largo a destra, Rowe tutto il tempo largo a sinistra, difficilmente sono entrati dentro al campo a giocare. Forse erano un po' troppo legati. Ci vorrà tempo perché è un sistema, un'interpretazione del gioco totalmente diversa rispetto a prima. In questo momento non mi sembra un'Atalanta che possa impensierire troppo gli avversari per il modo di giocare che ha. Per quello anche ieri mi aspettavo una partita abbastanza statica e priva di non troppe emozioni, ecco.
5: Ecco, quando Sarri in conferenza stampa fa riferimento dai miei, mi aspettavo, al di là del tempo che serve, eccetera, eccetera, mi aspettavo più coraggio dai singoli. Che cosa si intende per coraggio? Quando tu ai tuoi ragazzi dici dovete avere più coraggio, fai riferimento a tutti, al migliore, al peggiore? Fai riferimento a chi è più tecnico, a quello che deve stare attento a marcare l'uomo importante, più forte della squadra avversaria, che cosa? Perché a volte mi immedesimo nelle situazioni quando anche noi, nel momento di difficoltà, abbiamo ripetuto coraggio, personalità e bla bla bla.
6: Ma allora, quando un allenatore chiede coraggio ai giocatori, lo chiede in entrambe le fasi, sia nella fase di pressione che nella fase di possesso del pallone. Sicuramente lui si riferisce al fatto di essere più intraprendenti con la palla, perché ieri non ho visto giocatori molto intraprendenti col pallone tra i piedi. Non dobbiamo neanche dimenticare che però un calciatore è intraprendente quando è in fiducia ed è a suo agio con quello che sta facendo. È chiaro che se noi chiediamo a un giocatore che ha sempre fatto un certo tipo di gioco di farne un altro, non possiamo pensare che la resa e il coraggio che il giocatore ci mette in campo nelle scelte che fa sia lo stesso rispetto a prima. Quindi ci vuole tempo, deve aver pazienza lui, deve aver pazienza la società, i tifosi dell'Atalanta sotto il punto di vista per quanto riguarda il loro momento. Sarri è un buon allenatore, vediamo se riesce a trasmettere e cambiare dei principi che comunque ormai a Bergamo vanno avanti da più di 10 anni quasi. Quindi non è semplice, ci vuole tempo.
5: Vorrei chiudere con te con la figura di Douglas Luiz in mezzo al campo. Come sta andando? Non lo chiamo esperimento, la necessità. Come sta migliorando? Cosa ci vedi? Su cosa ha lavorato Spalletti? Perché un po' è un giocatore diverso da quello che abbiamo visto anche solo 2 anni fa, o che magari non ha sfondato né qui né lì in questi ultimi 2 anni?
6: Ma io ho sempre pensato che lui fosse un ottimo giocatore. Forse quando è venuto tempo fa non era magari anche a livello mentale pronto per trasferirsi di qua, diciamo che c'era una situazione diversa. Ora il giocatore è arrivato con delle aspettative minori e sta dimostrando secondo me di essere un giocatore di assoluto livello, perché in fase di impostazione ti dà qualcosa, nelle verticalizzazioni ti dà qualcosa, come idee negli ultimi 30 metri ha delle idee migliori rispetto ad altri giocatori. Quindi io credo sia un valore aggiunto, un giocatore che abbiamo ritrovato, si spera che si continui così. Sarra anche mi è piaciuto parecchio quando poi è entrato, un giocatore che comunque è dinamico. Vedo una Juve che può avere margini di miglioramento, io non penso che sia un problema di giocatori, cioè i giocatori ci sono. Serve collaudarli, serve remare tutti nella stessa direzione per far sì che si vada sia a lavorare bene in fase di non possesso che di possesso, per essere anche più imprevedibili in quello che si fa, perché al momento siamo un po' sterili.
5: Sì, questo è vero. Ricordiamo che col gol di ieri Bremer ha raggiunto Zegrova e Gonzales a 2 reti. Senti mister, tu dalla panchina ti conosco, quindi non puoi bleffare.
6: Tranquillo, ci sarà.
5: Di fronte al miglior arbitro che tu abbia mai avuto nella tua gestione nel settore giovanile della Sisport, squadre a tinte bianconere, diciamolo per chi non conoscesse la Sisport di Torino, ti chiedo, quella trattenuta lì è una decisione che deve prendere su Rowe, è una decisione che deve prendere l'arbitro, una decisione che se prende l'arbitro però è talmente evidente, qualcuno dice devi andare al VAR e quindi cambiare la decisione dell'arbitro. Dal quando non si usava niente, si usava troppo e si è tornati a mettere centrale l'arbitro, voglio sentire il tuo parere. Un allenatore da bordo campo come te, che cosa avrebbe detto? Direttore, che mi ricordo il tuo direttore, mi fischia ancora nelle orecchie.
6: Vabbè, direttore. Certo, ma è il gioco delle parti, è normale che se è un episodio a sfavore vai a redarguire l'arbitro per richiamare l'attenzione su quello che è successo, però è una cosa secondo me che deve interpretare l'arbitro su quello che è successo, anche perché l'ha visto, e si deve capire l'entità della forza, che non è semplice da fare perché non si riesce bene a interpretare soprattutto da un video. Ma magari lui in prima persona che era lì, che ha visto la situazione di gioco, ha interpretato la lettura della situazione con una semplicità diversa, quindi non ha visto quella forza nella trattenuta per la quale poi Rowe si è lasciato andare. Poi non mi aspetto di tutto, se viene richiamato al VAR ci può anche stare, però forse la scelta che ha fatto è sua da, rispetto a quello che lui ha visto in campo in quel momento.
5: Come hai sottolineato tu, ha visto anche Rowe lasciarsi un po' andare, un po' troppo per l'allungamento di una mano.
6: Sì, Rowe si è lasciato andare, certo, sì, Rowe si è lasciato andare.
5: Quindi c'è una volontà di dire rigorini, rigoretti, rigoroni, eccetera, eccetera, con ogni rima possibile. Se la vede l'arbitro, lasciamo la decisione a lui e io mi trovo d'accordo, ma lo dico anche quando magari capiterà nella nostra area.
6: Ma è positiva questa cosa, anche la gestione degli arbitri in questo momento, in queste prime 5 giornate di Serie A, permette di vedere un gioco più dinamico, un gioco più vivace, permette di vedere più gol perché il gioco è meno interrotto, quindi ci sono più transizioni.
5: Di giocare di più?
6: È più piacevole, si gioca di più a livello di tempo effettivo, quindi è piacevole vedere le partite, alcune di più, alcune di meno, forse le nostre non sono tanto belle da vedere, ma ci prendiamo i punti che ci prendiamo, però anche la gestione degli arbitri in questo momento aiuta il campionato ad essere un po' più bello da seguire.
5: Entrambi hanno detto che Rowe si è lasciato cadere su una palla che non avrebbe mai raggiunto. Io ho avuto la stessa impressione dallo stadio e quindi questa volta condivido, accetto, e non condividessi accetterei lo stesso. Tanto per essere chiari, il calcio è anche questo, gioco di contatto, perché facciamo tutti un po' i furbi, no? Il gioco delle parti l'ha definito Giovanni Augimeri, che adesso liberiamo per un po' di vacanza. Dove va lei a fare qualche torneo in giro per il mondo?
6: No, no, in questo momento sono qua a Torino e ci rimarrò per un po'.
5: Sta studiando qualche squadra, progetti, ambizioni?
6: No, si sta sempre seguendo i giovani.
5: I giovani.
6: Sono il futuro, quindi dobbiamo seguire loro.
5: Il futuro dobbiamo seguire loro e evitare qualche polemica, ma non lo dico a te, a me in generale, no? Attorno al mondo del calcio. Va bene, unire e non dividere, come sempre. Giovanni Augimeri, speriamo di ritrovarci con una Juve migliore, perché vedo che sottolinea la sua esigenza a vedere qualcosa anche di meglio. La miglior partita che ha visto questo weekend? Più divertente. La partita più divertente di questo weekend che lei ha visto? A parte quello della sua squadra giovanile?
6: Ho seguito ieri un po' il Milan, mi è piaciuto.
5: Sì.
6: Però in generale le partite di Serie A sono state piacevoli. Roma-Inter mi è piaciuta. Quindi è stata una giornata di campionato piacevole.
5: Come ha fatto il Frosinone a battere l'Euro Como? Come si fa?
6: Non l'ho vista, però...

0: Redazione sportiva, è tutto.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Cose di calcio.
4: Ben ritrovati, eccoci qua per l'ultima mezz'ora di Cose di Calcio. Tra pochissimo, anzi è già dentro, si è già tuffato nella nostra regia Domenico Marocchino. Eccolo lì, il bibliotecario Domenico Marocchino. Più bello del solito, solare dopo questa vittoria.
5: No, solare è una questione di luce che c'è qua. E poi la biblioteca è l'unico posto dove prende l'iPad, non è perché i libri non sono neanche miei, ma sono di Tommaso, quindi io non avrei neanche la forza di leggere questi libri di filosofia, non ce la farei proprio. Mi dica, direttore, ieri ho visto una bella partita. Una partita strana.
4: Strana o bella? O bella e strana? Spiegami.
5: Un po' strana e un po' bella. Sembra una partita a scacchi. Interessante, soprattutto visto, cioè diciamo che l'Atalanta ha mantenuto per tanto tempo un'impostazione e un modulo. Modulo non mi piace, diciamo, chiamiamolo dislocazione in campo dei giocatori, cioè dove si posizionano i giocatori in partenza, che poi è la definizione di modulo questo. Abbastanza stabile fin quando poi ho usufruito di alcuni cambi, ecco, insomma Sarri non ha fatto alcuni cambi soprattutto in attacco, e invece la Juventus nell'arco della partita ancora prima e anche durante diciamo che Spalletti ha trovato ha modificato nel corso della partita, ecco, ovviamente quando tu in vantaggio l'ho modificato di più, però ha modificato anche in partenza. Non avrei mai pensato che la Juventus partisse con questi giocatori, con questo modulo, ecco, insomma, che poi un 3-4-2-1, ecco, insomma.
4: Ecco,
5: mobile.
4: Però se funziona dopo la scoppola di Reggio Emilia, se funziona è così difficile focalizzare l'attenzione sul cambiamento e ripartire da lì? Io questa convinzione degli allenatori non l'ho mai capito. Cioè, parlare di aspetto di coraggio dei giocatori, di disponibilità dei giocatori juventini nel modificare. Ma è così difficile modificare? Forse hai frenato fino a questo momento i giocatori che ti sono sembrati ieri invece disponibili al cambio di atteggiamento.
5: No.
4: Spiegami
5: no,
4: un po'.
5: Allora, la prima cosa è individuare se ci sono giocatori pronti subito per interpretare varie posizioni, vari moduli in campo, quindi varie posizioni di partenza, chiamiamole sempre così, di inserimento, E poi anche capire se ce ne sono altri che col tempo possono anche loro fare quello e se ci sono altri invece che non possono farlo.

0: tutto. Nella Juventus di io per quello che in tempi non sospetti avevo detto che McKennie è un giocatore fondamentale nella Juventus, tutti ricordi che quando lo criticavo gli dicevo sempre no. È un giocatore che può fare 3 o 4 ruoli e li può fare tutti bene, li può fare anche tutti con un rendimento da 7 e in alcuni punti arrivare anche all'8. Certo che non stiamo parlando di Marco Tardelli o di Michel Platini, però faccio riferimento ai miei tempi, però è un giocatore che può giocare dietro la prima punta, può giocare esterno, può giocare mediano e la stessa cosa ha fatto con Nico Gonzalez. È la stessa cosa più facile da fare con Douglas Lewis, ecco, insomma, se tu hai la possibilità di avere 3 o 4 giocatori, c'è anche Cambiaso che è in grado di fare quello, se tu hai in squadra la rosa di, nella rosa 4 o 5 giocatori che possono, che hanno queste caratteristiche di utilità, è un tuo vantaggio, ecco, insomma, un enorme tuo vantaggio.
1: Hai sentito che
0: però,
1: è finito un altro giocatore sotto i ferri, Colomani, sfortunatissimo, calpestato il dito da parte di Ederson, 38esimo minuto della partita, oggi si opera, se non si sta già operando in questi momenti, si è fratturato il dito.
0: È successo a me con Agi a Bologna in un amichevole, sono stato 40 giorni col gesso, sembra una fattura,
1: Non la sapevo questa.
0: Sì, perché io non salto mai di testa, quella volta lì, nonostante fosse alto 1,90 m e Agi 1,70 m, non so cosa mi è successo, forse ero distratto, sono saltato, lui è saltato con me, io sono caduto prima, perché sono più lungo, quindi arrivo è un po' come con te, se saltiamo tutti e due arrivo prima io per terra, perché ho le gambe più lunghe, e lui è arrivato sul mio dito, e me l'ha, no, è una rave, tu ridi, ma una legge della natura, e mi ha pestato il dito del piede, il mignolo che sembra insignificante ma non lo è, e mi si è gonfiato subito il piede, sono stato 40 giorni di gesso. Io spero che non sia quello, perché apro una parentesi, la chiudo velocemente, nell'ambito delle fratture e degli strappi o stiramenti ci sono dei muscoli banali che la maggior parte delle persone non conoscono, piccolissimi, che però se hanno dei problemi o si stirano, è come se si stirasse il muscolo più importante che tu hai nel tuo corpo. Cioè, uno del calciatore, il muscolo più importante è il quadricipite femorale, perché è quello che dà la forza, il muscolo davanti, quello che lega l'anca alle ginocchia, è quello che ti dà l'esplosività, hai capito? Con un altro muscolo importante, il muscolo del polpaccio, perché il polpaccio è sempre allenato, però ci sono dei muscoli, chiamiamoli stupidi, che non lo sono, ad esempio sotto la pianta del piede c'è un muscolo che se tu ti stiri quello non cammini più, è lungo 3 cm, idem vale per le fratture, ci sono delle fratture che in teoria, non dico che Franz Beckenbauer ha giocato con una costola rotta, legato il braccio, se invece ti fai una frattura, un dito, non puoi correre.
1: Certo. Quindi ricordiamo, ce lo ricordano, ce lo sottolineano, si è fratturato il dito di una mano con l'Omani, gli è saltato addosso il centrocampista Ederson. E quindi
0: mano,
1: quindi si pensa, immagino, dimmi tu che sei anche...
0: No, io non ho visto gli ultimi 10 minuti perché ho dovuto finire una torta
1: ti hai portato la torta?
0: E soprattutto dovevo bere un pasticcio di Pantelleria, quindi ho detto, il pasticcio di Pantelleria, il 2-0, ecco, che finirà sul 2-0, ho detto beviamoci il pasticcio di Pantelleria.
1: Quindi sei andato prima che finisse tutto al buffet, ho capito, il tifoso che noi non vorremmo mai vedere allo stadio è quello descritto da Domenico Marocchino. Senti...
0: Mi fai dire una cosa prima che mi dimentichi, perché... Stamattina, anche ieri, mi ha cercato diverse persone. Sì. Sono rimasto molto, molto deluso, molto rattristato, ma molto, molto rattristato dell'atteggiamento di una parte della tifoseria nei confronti di Sandro Mazzola. Io mi onoro di averlo conosciuto, di averlo frequentato, e vi assicuro che, a parte l'immenso giocatore, era una persona veramente simpatica, veramente alla mano, per niente arrogante, e secondo me non si meritava assolutamente quello.
1: Io ho aperto la trasmissione, ho preso le distanze le ho dette e ho detto se qualcuno non la pensa così può cambiare canale. Alcuni, la minoranza della minoranza, ha detto che tornerà magari domani o fra qualche mese. Certamente io ricordo, non a te, no, a questa tua dichiarazione di coerenza, di educazione, di rispetto, quello che è stato detto anche dalla Juventus, quello che dovrebbero dire le nostre coscienze senza l'invito di nessuno. Non c'è rivalità che giustifichi queste mancanze di rispetto. Onorare la memoria rappresenta una responsabilità che trascende da appartenenze e colori. Lo dico poi, come quando si Antonio, prendono le medicine, Domenico, certo, la prendi, certo. Bisogna prenderle tre volte al giorno. Dai, no, provateci, ascolta, vedrete che avremo un mondo migliore.
0: Antonio, sì, io poi, come ti ho detto prima, l'ho conosciuto, ho fatto tante trasmissioni con lui e non ho mai visto una volta avere un atteggiamento scontroso, arrogante, infido verso nessuna situazione, verso nessuna squadra. Guarda, è una delle persone diciamo più buone che abbia conosciuto, onde per cui mi dispiace tantissimo, sinceramente.
1: Fai bene a risottolinearlo. I tifosi fanno riferimento a quello che ha detto, che avrebbe fatto, però ripeto, siamo a casa della Juventus, non condividiamo, stiamo in silenzio. E il silenzio avrebbe dovuto essere assordante. Poi fuori non andate a mangiare a casa del vostro nemico, del vostro vicino di casa, ma insegniamo lealtà ed educazione ai nostri figli per avere un mondo forse migliore, di poco, ma un po' migliore. A me Mazzola non fa né caldo né freddo, lo rispetto nel giorno della commemorazione. Con il minuto di silenzio ho ridato la linea allo studio centrale, ho registrato quello che è capitato, ho preso le distanze e non vorrei che a pagare fosse come sempre la maggioranza, no? Che non ha sempre ragione, ma la maggioranza ha portato questo tipo di rispetto, prendendo il sopravvento rispetto non a quello studiata bene, a ricordare Scirea, Fortunato e l'avvocato Agnelli, ci mancherebbe, no? Ma non è quello il momento per voltare le spalle alla realtà. Punto. Poi era interista, poi ha detto male della Juve, poi, eccetera, eccetera. Grazie perché ci sei arrivato da solo, quindi non l'avevamo neanche preparato, ma te l'avrei chiesto. Domenico, io ti chiedo di... Guarda, ti do dei dati di Bremer, che diventa un bomber, diventa bomber, sui colpi di testa è il migliore in Italia. Quindi cosa significa quando un difensore... Tu hai giocato con difensori bravi così di testa a marcare, andare avanti e a segnare con quell'impeto, da grande da fiuto, da attaccante. Cioè,
0: no, premesso che ha fatto un gol di testa non facile, perché non l'ha facile. Fatto in controrotazione, perché sta palla non gli è arrivata tra lui e la porta, gli è arrivato un po' cioè in linea con lui, è dovuto per dare il colpo andare dalla parte opposta della porta, marcato da un avversario. Ha fatto un gran gol, ha fatto un grandissimo gol di testa e questa è una delle sue qualità. Bremer è Bremer, ecco, cioè non è che possiamo insomma fare altre considerazioni. L'unica considerazione che si potrebbe fare, ma è abbastanza generalizzata nel calcio italiano in questi ultimi anni, che normalmente fra la coppia di centrale, che siano due, che siano tre, non c'è uno di quelli con una tecnica raffinata, non c'è Brio Scirea, non c'è Baresi Costa Curta, non c'è, ci sono sempre delle coppie anche abbastanza simili, perché Bremer, Lucumi, Gatti o chiunque giochi, nessuno di questi ha le caratteristiche di Gaetano Scirea o comunque, cioè, ci manca al calcio italiano l'abbiamo avuto con Bonucci, devo essere sincero, l'abbiamo avuto un po' con Bonucci, Chiellini, Barzagli. Bonucci, diciamo, era uno che cercava l'uomo a distanza, era un giocatore che per alcuni è anche stato criticato, ma era anche un grande regista difensivo, ecco, insomma. Noi non abbiamo adesso. Noi adesso dobbiamo passare dal centrocampo. Dobbiamo essere più corti, dobbiamo passare dal centrocampo, perdiamo un tempo perché perdiamo un passaggio, ma noi difficilmente vediamo uno dei tre centrali o dei cinque difensori, se sono cinque o quattro, che salti l'uomo, che salti il gioco cercando la punta con un passaggio, diciamo, in un determinato modo. Questo è stato un pochettino edulcorato dal fatto che alcuni portieri lo fanno loro, cioè quello che dovevo, il lancio che doveva fare uno dei due centrali lo fa il portiere, ecco, insomma. Però non ci sono più giocatori con quelle caratteristiche lì, ma è una questione di periodo storico, non è una questione di sono le caratteristiche in un determinato periodo.
1: I salotti che tu frequenti finiscono i loro servizi, mi ha incuriosito quest'anno, dicendo la partita che abbiamo seguito da 1 a 5, voto 3, cioè giudizio 3, no? Bellezza, qualità, gestione, cambi, eccetera. Qual è la partita più bella che hai visto in queste prime 5 giornate? E dove collochi la Juventus?
0: Dipende dal punto di vista. Allora, è indiscutibilmente dipende da dove lo guardi. Cioè, se la guardi dal bicchiere mezzo pieno o dal bicchiere mezzo vuoto. Se io guardo, ad esempio, la partita più bella, quella che hanno detto tutti, che è stata Roma, Roma-Inter, ti posso dire sì, la più bella. Però ti posso anche dire, c'era un vuoto centrocampo che sembravano due squadre da oratorio e nessuno occupava la zona più importante del campo. Quindi, se noi la vediamo dal punto di vista della spettacolarizzazione, possiamo dargli 5 stelle. Però se la vediamo dal punto di vista tattico, possiamo dargli anche 2 stelle. Sta di fatto che si è accusato la difesa dell'Inter quando il giocatore che ha fatto 2 gol della Roma è Koné, e nella marcatura uomo contro uomo che c'è adesso, chi non marcava Koné? Chi avrebbe dovuto marcarlo Koné? Un centrocampista. Quindi dove ha fallito? Non ha fallito nella linea di difesa, ma c'è stato un errore a centrocampo, c'è stata una dimenticanza a centrocampo, c'è stato comunque uno sbagliato atteggiamento a centrocampo. Dipende sempre da come vedi le situazioni. Se io giudico Atalanta e Juventus, Juventus-Atalanta, e la giudico dal punto di vista tattico, do 5 alla Juventus e 3 all'Atalanta. Se io invece la giudico dal punto di vista del gioco, potrei dire 5 il primo tempo, 7,5 il secondo tempo, da tutte e due le parti. Ecco, non c'è una valutazione, un voto che può essere complessivo. Questo succede anche con le donne, sai che io faccio sempre il paragone lì, no? Delle volte sono delle donne
1: non me lo ricordavo.
0: No, ci sono delle donne da 9 ma hanno dei piedi da 3, o viceversa anche gli uomini, no? cioè non so, sono degli uomini che hanno un bellissimo viso ma non hanno il lato B, quindi se tu li vedi puoi dire, vestito, dici, cavolo, questo qua è un uomo da 10, bellissimo, no? Poi vai in spiaggia dove si mette il costume e dici, dov'è il lato B? Non ce l'ha, e allora la mia valutazione diventa 2. 2 e 10 fa 12, diviso 2 fa 6.
1: Cioè, quindi è difficile marcarti su questi argomenti, Domenico, no, perché tu sei un fuoriclasse.
0: Ma no. Questo è il
1: sì, sei stato chiaro.
0: È una mia valutazione. Diciamo che oltre a questo, in questo inizio di campionato c'è stata una permissività, che forse non è il termine giusto, degli arbitraggi, che da un certo punto di vista mi è piaciuto e da un altro punto di vista non mi è piaciuto. Cioè, si permette di usare molto le braccia e si permette di usare poco i piedi. Con le braccia ormai puoi prendere, cioè devono giocare a torso nudo i calciatori, perché le ste maglie si allungano, si restringono, si accorciano, si prendono tutti, perché anche l'attaccante prende la maglia del difensore, l'attaccante lo prende sulla pancia, il difensore lo prende sulla schiena, e diventa difficile poi, perché il calcio è un gioco di equilibrio a livello singolo, e se tu mi tiri io non ho più equilibrio. Cioè, non ho l'equilibrio che mi è fondamentale, che mi è indispensabile. E lì è permesso tutto. E gli addetti ai lavori dicono: no, bisogna calcolare, e questo mi viene da ridere, mi viene molto da ridere, l'intensità, come se da uno schermo, tu possa capire l'intensità. Possa capire quando basterebbe capire che le tecnologie attuali fanno vedere un calcio più veloce rispetto al nostro, perché sono anche, è vero che il calcio attuale è più veloce e più rapido, ma anche le tecnologie aiutano in questo cambiamento. È come vedere una cosa a colore e una cosa in bianco e nero. Cambia la frittata.
1: Interessante. Senti, ti faccio analizzare dei numeri, così me li traduci sì. tu. Allora, Bremer intanto non viene convocato dalla nazionale brasiliana, Douglas Luiz sì, no? Le esigenze di Ancelotti saranno di questo tipo. Bremer, dal suo debutto con la Juventus, stagione 22-23, è il centrale che ha realizzato il maggior numero di gol di testa nei cinque principali campionati. Questo è il dato che conferma quello che abbiamo detto in apertura. Dal 2018-2019 il difensore che ha fatto più centri in Serie A di testa, 18. Ti parlo anche di Consensao. Alcuni dati di Consensao che volevo analizzare li ho tenuti proprio per te in chiusura. Primo per assist, cioè un assist, scusa, non primo per assist. 5 tiri su 5, cioè 5 volte su 5 titolare in Serie A. Primo nella Juve per tiri, 12. Primo nella Juve per tiri in porta, 5. Primo nella Juve per cross, 23. Ti convincono, letti così, questi numeri di Bremer e di Consensao, allora, autori dei gol di ieri?
0: Questi sono numeri di partenza. Il problema è riuscire a migliorare questi numeri di partenza. Per quanto riguarda Bremer è praticamente impossibile, perché Bremer meglio di così non può fare. Potrebbe fare solo se, cosa che non è mai successo, lui si inserisse non nelle palle inattive, perché l'80% dei gol di Bremer, o il 90% se non il 100%, è da palle inattiva, d'accordo. Invece Mancini, per fare un esempio della Roma, ogni tanto lo trovi dentro l'area avversaria in un'azione di gioco, ed è un centrale anche lui difensivo, è uno dei tre centrali difensivi della Roma. Invece Bremer rimane lì a presidiare il forte, va bene così, faccio solo un'analisi, ecco. Quindi difficilmente si può avere un miglioramento da quel punto di vista lì. Per quanto riguarda Consensao è tanta cosa, tanta roba, però dovrebbe, secondo me, essere leggermente meno egoista. Cioè lui quando salta, lui salta sempre l'uomo, perché il suo uomo lo salta sempre, se non ne salta due. Però dovrebbe dare, secondo me, una priorità ai suoi compagni, invece lui dà la priorità alla sua conclusione, perché vuole fare la giocata, ecco, insomma. Se Bremer, se Consensao, su 10 volte che salta l'uomo, 5 le passa con un criterio all'avversario, la Juventus avrà sicuramente più punti. 5 gli diamo la conclusione, ecco. Secondo me c'è un margine di miglioramento da quel punto di vista lì, perché lui, a differenza devo trovargli un soprannome, perché è un nome troppo
1: difficile. Alla J, chiamalo come lo chiama Paolino, Alaibegovic.
0: Alaibegovic, che non ha la sua velocità di partenza, non ha il suo passettino, quindi la conclusione che lui va a fare è leggermente un po' più prevedibile sul tempo, ci impiega un po' di più, perché poi è il tempo che fa la differenza. Se io salto un uomo e sono piccolo, faccio un tiro che parte dal ginocchio alla caviglia, che è più corta dell'altro, e arrivo prima a tirare, ecco, insomma, e quindi sono più bravo a tirare.
1: Certo. Senti, abbiamo
0: sono caratteristiche fisiche.
1: Caratteristiche fisiche. Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Sei anche scomparso dal video, perché sei un fuoriclasse per quello.
0: No, ci sono, io mi vedo.
1: Noi ti sentiamo, almeno questo. Ti posso chiedere i margini di miglioramento della Juventus in percentuale? Quello che abbiamo visto in 5 giornate. Ecco, sei tornato. Quanto può migliorare? Quanto deve migliorare per il potenziale che ha questa Juventus? Questo mi interessa tanto.
0: Secondo me un 20% lo può ancora migliorare. Il calcio non è matematica, non è il rodaggio di una macchina nei miei tempi, che dovevi fare 20 km ai 100 all'ora, poi 10 ai 110.
1: Anche mio padre mi diceva ste robe inutili.
0: Certo. Mio padre mi diceva anche un'altra cosa molto importante. Vale. Quando esci da casa devi salire in macchina, guarda sempre le gomme.
1: Mio padre me lo dice ancora adesso, infatti sono sempre sgonfio.
0: Sono sgonfio, oppure ce n'è una buca, ma non è tanto quello. Guarda se la macchina è stabile, è in linea, cioè guarda se c'è se un po'. Adesso con tutte le tecnologie, basta che tu abbia un mini bar, non so come si chiama, in meno, e già devi andare in concessionaria a farla gonfiare. Sì. Una volta non c'erano queste cose. Ecco, quindi il calcio non è così, non è matematica. Diciamo che può avere un assestamento di un 20%. Il 20% è importante. Ti devo dire che mi è piaciuto molto, lo ripeto, come ha letto la partita l'allenatore, come l'ha impostata la partita l'allenatore Spalletti e come l'ha gestita. Mi è piaciuto moltissimo. È stata una partita interessante da quel punto di vista lì. Però la Juventus, lo ripeto, non ha gli attaccanti di Roma Inter.
1: Domenico, noi quando usciamo da Radio Bianconera aspettiamo il momento di rivederti, cioè non conteniamo le gomme, no?
0: Le gonne.
1: Era per te, guarda com'è. Le gonne.
0: Ma aspettiamo Domenico Marocchino.
1: Come?
0: Non avrei potuto giocare a calcio adesso, sarei impazzito con tutte queste fans.
1: Va bene, il tempo è scaduto, dobbiamo andare. Tagliate questo pezzo. Ciao Domenico.
0: Saluta, ciao,
1: sempre un piacere. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo anche per la pazienza. Ognuno può pensarla come vuole, però ci sono dei però, ricordatevelo sempre. Poi non andrò mai a vedermi una partita dell'Inter, non andrò mai a stringere la mano a Tizio, Caio e Sempronio. Però ci sono momenti in cui il silenzio sarebbe d'oro. Ricordiamoci, secondo me, e non solo secondo me, non secondo i grandi giornalisti, ma anche secondo la nostra amata Juventus. Anche perché ci possiamo sempre rimettere un po', prendendo le distanze quando gli altri fanno peggio di noi, con oltraggi molto peggiori probabilmente. Noi ci ritroviamo domani, Cose di Calcio diventa XL, il campionato si ferma per diverse settimane, ma troveremo il modo per incuriosirvi. Riaccendete Radio Bianconera, fidatevi. Ciao!
2: Cose di Calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì, non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
5: Sono le 15 e 6 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. E poi ha aggiunto: questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire. Il mondo intero ne soffre mentre ogni mese perdono la vita 25.000 persone, per lo più soldati. Che vergogna, ha detto.
6: In Medio Oriente ora, Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran.
7: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
6: A coltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
7: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso, chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita.
6: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29 da programma è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
9: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, il 21 settembre. Mi sono informato, non è ancora finita l'estate, inizia il 23 l'autunno. I numeri della partita, se volete, ve li dico subito, tanto so che il tema centrale probabilmente ci porterà altrove, ma non importa, aspetto i vostri messaggi. 52 possesso palla Juve contro 47-9 dell'Atalanta, poi 5 tiri in porta 2, 14-11 quelli totali, 10 pari i falli e un corner in più per Atalanta, quindi numeri insomma che spiegano che la Juve intanto ha drizzato un po' la mira, perché dicevamo prima nelle partite precedenti che arrivava un gol ogni 5 tiri in porta, qui invece con 5 tiri in porta di gol ne sono arrivati 2 fortunatamente, quindi sicuramente è un miglioramento da questo punto di vista, e soprattutto è importante che abbia segnato con Seisao, tante volte l'ho detto, insomma con Seisao che è l'uomo in più nella costruzione della manovra, ma se poi negli ultimi 20 metri non mi incide è un po' diciamo così un talento sprecato. Invece questa volta ha inciso con un bel gol, così come Bremer, che è il difensore che segna di più del calcio europeo, credo addirittura come numero di gol da quando è alla Juventus. Quindi questi sono i dati interessanti. Alle mie spalle, come vedete, la nuova grafica della Juve del lunedì ha sempre il discorso del VAR, no? Il segno del VAR. Questa volta non è intervenuto per la trattenuta di Kalulu. Credo che, oddio, avessero dato il rigore, si poteva trovare tranquillamente il motivo per cui lo davano, però penso che le direttive quest'anno siano quelle che se uno accentua la caduta non si dà calcio di rigore. Ribadisco l'importante che sia così sempre con tutti e che sia sempre trattato serenamente in tutti i casi, perché oggi tra l'altro c'è l'incontro tra l'arbitro e tra gli arbitri e gli allenatori, ma mi pare anche dalle parole di Sarri, che ovviamente da parte sua ha anche un po' sottolineato questo episodio, però anche di Spalletti traspaia questa volontà di lasciarsi un po' alle spalle questo intervento continuo del VAR per ogni minimo contatto, e quindi se si va in quella direzione lì io sono anche più che d'accordo, anzi per me il VAR lo abolirei o quasi, insomma, perché ha tolto tanto al calcio e soprattutto ha dato la sensazione che le partite fossero eterodirette, cosa che a me non piace, poi magari ad altri piace, però a me personalmente piace di più il calcio immediato con l'arbitro che fa giusto, fa sbagliato una volta da una parte, una volta dall'altra, e si può accettare molto più serenamente. Questo è il mio pensiero per quanto riguarda il VAR. 7 gol fatti, 0 subiti nelle 2 gare in casa tra NEC e Atalanta, un bel segnale insomma che la squadra è con Spalletti, perché dopo la sconfitta col Sassuolo si erano dette delle cose, il fantasma di Conte qua e là. Mi sembra che la risposta della squadra sia stata chiara e con l'allenatore segue quello che gli viene richiesto, e quindi anche con un cambio di modulo all'inizio della partita, anche durante la partita, a tratti si è visto addirittura disegnato un 4-4-2 sul terreno di gioco, quindi mi sembra che ci siano tanti spunti interessanti da questa gara, e poi vedremo per il resto. Dunque, vediamo i vostri messaggi subito per cominciare. Naturalmente non poteva mancare l'infortunio di turno, il dito della mano si è rotto. Colomboigny, penso che gli abbiano calpestato un dito, se non l'ho visto male, forse Ederson. Vediamo un po' se c'è qualcuno che se n'è accorto. Sì, il nostro amico Forza Onore, per esempio, su Twitch ci dice: è stato Ederson a provocare la frattura del dito della mano sinistra di Colomboigny nel primo tempo, minuto 38, calpestandolo. Sì, cose che possono anche accadere, non penso che l'abbia fatto apposta. Ricordiamoci che Higuain a Napoli ha segnato con un dito rotto, quindi si può giocare a calcio col dito rotto. Rispetto a tutti gli altri infortuni che spingono la Juve forse a rivolgersi anche un po' a Nostra Signora di Lourdes, perché veramente ne sta capitando di ogni in questa stagione, questo mi sembra onestamente più gestibile e che soprattutto non ti impedisce di allenarti e quindi di essere poi a disposizione per le partite successive. Poi Bonni ci dice: mi sa che abbiamo risvegliato il dottor Chinè, credo che il tuo riferimento sia alla vicenda del minuto di silenzio. Non lo so, sicuramente il giudice sportivo darà una multa e questo bisogna metterlo in conto. Tra l'altro leggevo poco fa sul sito della Gazzetta, che non è sicuramente filo juventina, che ricordava il precedente per il presidente della Repubblica Napolitano, che venne fischiato in diversi stadi durante il minuto di silenzio. Qui non ci sono stati fischi, peraltro va anche detto, perché ne ho lette di tutte, né cori contro né fischi eccetera. Sono girati di spalle un gruppo di tifosi e ha inneggiato i nomi di Scirea, di Fortunato, di Gianni Agnelli eccetera. Certo, un messaggio chiaro che si può stigmatizzare, ma insomma penso che sia forse, non dico meno grave, ma comunque sulla stessa lunghezza d'onda di quello che è stato fatto ai tempi per i fischi al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che fu insomma stigmatizzato dal giudice sportivo con 5.000 euro di multa per le società. Adesso vediamo che cosa ci daranno per la Juve, perché sappiamo comunque che chi ne è. Quando vede la parola Juve, pum, si sveglia di colpo. Sannaca in un altro senso, vero Vincenzo Greco?
10: Sì, ciao.
9: Sannaka si agita. Adesso che vede scritta la parola Juve, ah, mamma mia, adesso mi scateno. No, adesso
10: ti due giornate di squalifica, te lo dico io.
9: Esagerato, due giorni di squalifica è campo. Ma scusa,
10: tu hai fatto una... innanzitutto tu hai citato in ballo il presidente della Repubblica, e qui invece c'è in ballo un giocatore dell'Inter,
9: sì, è della nazionale, d'accordo, sì, sì, certo.
10: E quindi maggior valore,
9: maggior valore.
10: Una giornata. Poi in più sono stati fatti anche altri nomi dalla curva, e quindi
9: ci sarà spietata.
10: Hanno fatto due giorni. Secondo me dovevano fare il nome di Anastasi, perché per Anastasi non fu fatto il minuto di silenzio. Siccome sono due giocatori che hanno giocato nello stesso periodo, sarebbe arrivata un po' meglio il significato della protesta, che è stato anche oltremodo così, insomma, criticato, come al solito quando si tratta di Juve. Io per esempio ho detto comprendo ma non condivido,
9: ecco,
10: io ho capito il messaggio che c'è, anche perché
9: le curve hanno i loro linguaggi, voglio dire, va,
10: bravo,
9: esatto, un po' come quando nel derby dell'anno scorso i tifosi del Toro se ne sono andati dalla curva, anche non hanno smesso di tifare perché c'era stata quella vicenda fuori dallo stadio. Il messaggio era: occhio, che quello lì che è andato all'ospedale è andato perché è stata la polizia, che poi la realtà dei fatti è stata quella. Cioè, c'è proprio un linguaggio, un codice degli ultras che in questo caso vuol dire: tu hai sputato fango, per essere gentile, sulla Juve per tutta la tua carriera da dirigente perlomeno, e io mi giro dall'altra parte. Ripeto, non condivido, non l'avrei fatto, questo è il messaggio che ha voluto dare la curva. Però sono due discorsi distinti, secondo me, caro Vincenzo. Quello che è successo, che va raccontato per come è successo, perché sto leggendo anche delle ricostruzioni fantasiose di quello che è successo. Intanto tre quarti dello stadio ha rispettato il minuto di silenzio, è un quarto o un pezzo di quel quarto della curva,
10: un pezzo
9: della curva si è girato. Dopodiché non ci sono stati fischi, non ci sono stati insulti, sono stati inneggiati le vittime juventine, insomma, chiamiamole così, nel corso di quel minuto di silenzio. Quindi questo è quello che è successo. D'altra parte, e questo va stigmatizzato, perché comunque secondo me quando manca una persona, qualunque cosa abbia fatto, abbia detto, ci va il minuto di silenzio, poi dopo fai un coro, fai quello che vuoi, però il minuto di silenzio va rispettato perché è mancata una persona, punto e basta, è una questione di sensibilità, di umanità, eccetera. Questo è il mio punto di vista. Poi però c'è il discorso mediatico, perché qui arriviamo al punto. Siccome è successo nella curva della Juve, è successo con Sandro Mazzola, Ale, apriti o cielo, già c'è chi chiede chiudere lo stadio, chiudere la curva, eccetera, eccetera. Ci vorrebbe lo stesso atteggiamento per tutti. Io ricordo che l'attuale CT della Nazionale, con l'attuale suo manager, diciamo così, Oriali, quando ci fu il minuto di silenzio per Boniperti ed erano in panchina insieme a Gianluca Vialli, Gianluca Vialli indossò il lutto e loro due no. E allora anche quello è un messaggio forte, che secondo me è forse ancora più grave, perché non viene da tifosi ma da gente che rappresenta la Nazionale. Boniperti, vogliamo dire che Boniperti e Mazzola calcisticamente hanno rappresentato più o meno, diciamo, delle forze pari per la Nazionale italiana, e allora però quella volta lì non fu fatto casino, non fu fatto casino quando i tifosi dell'Inter misero lo striscione "non siamo in lutto" a proposito di Gianni Agnelli, o quando si augurarono un altro Isel con l'acciaio scadente. Sentivo oggi Mariela Scirea che diceva: sì, però a Firenze io ne ho sentite e non dimenticherò mai. Insomma, allora o facciamo casino sempre, oppure cerchiamo di essere razionali e cercare di fare in modo che le cose non succedano più, per carità, però facendo in modo che le cose vengano trattate tutte allo stesso modo, ecco.
10: Cosa che non sarà, perché vedrai che la curva sarà oltremodo punita, a differenza di tanti altri casi, a partire proprio da Firenze. Firenze è veramente un nervo scoperto, dove nessuno è stato punito, per quanto c'era un tifoso con una sciarpa, era molto facilmente individuabile, come la stessa Juventus ha individuato i suoi tifosi quando si sono resi protagonisti di gesti inopportuni e imbecilli. Ma di che parliamo? Lo sappiamo, no? La parità di trattamento non fa parte del mondo attuale del calcio.
9: Sì, soprattutto mediatico, ribadisco, in questo caso, e poi la giustizia sportiva traino, perché è chiaro che adesso anche la famosa casalinga di Voghera saprà questa cosa qui, mentre magari non ha saputo niente dell'omaggio a Franco Baresi, che è stato bellamente ignorato quasi dai mezzi di comunicazione poche settimane fa. E quindi poi cosa passa il messaggio? Che mediaticamente i tifosi della Juve sono quelli razzisti con Lukaku e irrispettosi con Sandro Mazzola e così e cos'ha. E questo è il messaggio che passa, e quindi qualunque provvedimento poi è giustificato perché c'è questo clima. Quindi noi mettiamo già le mani avanti perché sappiamo già come funziona il giochino, caro Vincenzo. Vediamo, speriamo di sbagliarci, che facciano come l'altra volta, che diano una multa, che poi la società, più che prendere le distanze e far dire all'allenatore certe cose in conferenza stampa, che cosa deve fare? Perché devi far pagare una multa alla società, cioè a quel punto. Poi tra l'altro sono anche
10: la scatta la responsabilità oggettiva,
9: certo. E siamo messi
10: le regole, no? Poi hanno diversi criteri a seconda del destinatario.
9: Assolutamente.
10: Poi la responsabilità oggettiva a volte vale, dovrebbe valere sempre, a volte vale, a volte no. Vedrai che nel caso della Juve varrà molto.
9: Ma poi gli ispettori federali, quando sono allo stadio, sentono bene, ma perché c'è un'ottima acustica. In altri stadi o in quello stadio, in settori diversi, sentono molto meno bene. Insomma, ci sono anche queste. Ma perché l'ambiente, ripeto, non è che dipende.
10: È l'acciaio.
9: Ecco, bravo, è l'acciaio scadente. No, invece questa cosa mi dispiace due volte, perché adesso si parlerà di questo per giorni e giorni, finché ci sarà sicuramente qualche provvedimento che sarà, susciterà ulteriori commenti. E non si parla di quello che è successo il giorno prima, vedi alle volte, no? Come sembra tutto un po' casuale. Cioè questo incontro tra Chinè e Marotta e il presidente federale, che forse viene commissariato addirittura da se stesso. Io ho letto anche questa cosa qua, cioè che lui potrebbe essere commissario di se stesso, che sarebbe veramente la cosa più bella degli ultimi anni del calcio italiano, che già abbia viste tante. C'è anche questo aspetto, cioè parliamo pure di questo, ma non dimentichiamoci che Marotta e Malagò si sono incontrati. Ma perché Marotta? Questa è la domanda che si sono fatti tanti. Perché Marotta ha incontrato Malagò per risolvere i problemi del calcio, insieme a Percassi, tra l'altro, che non c'entra niente neanche lui? Per quale motivo? In base a quale autorità?
10: La domanda se sono fatta in tanti, però la risposta è altrettanto facile come farsi la domanda. C'è Marotta perché è il grande Dominus, lo è da molti anni, e quindi Malagò è stato messo lì da Marotta, e quindi ora che Malagò è in pericolo, Marotta corre a salvarlo. Certo, è tutta una lotta politica. Io non tifo per nessuno, perché sinceramente non mi piace nessuno dei protagonisti in campo, perché la lotta è tra Abodi e Malagò. Il punto è che, quindi, da una parte il governo e dall'altra Malagò. Il punto è che il governo ha però dall'altra parte un La Russa che spinge invece per accontentare Marotta, perché poi il manovratore politico di tutto questo, il riferimento politico di Marotta è diventato sempre più La Russa, e quindi abbiamo un governo che non sa bene come muoversi sotto questo punto di vista, e invece un mondo del calcio che si è già mosso, lo ha dimostrato, ha trovato questa incredibile scusa, che giuridicamente è veramente ridicola, della tesserabilità, del requisito di tesserabilità che ha individuato Chinè. Il CONI stesso non se l'è fatto bastare, ma non per amor del diritto, che altre volte non ha dimostrato, ma perché è protagonista in campo di questa lotta politica. E intanto si continua a non riformare il calcio italiano, a non vedere alcun tipo di miglioramento e alcun tipo di progetto. Cioè, loro litigano, ma il calcio va sempre più a fondo, e questa mi sembra che è l'unico dato di fatto che esce fuori da questa tristissima vicenda.
9: E chi ne archivia? Lui archivia tutto adesso, no? Archivia, perché lui, più che archiviare, cioè non è che c'è scritto una cosa nel codice di giustizia sportiva, poi la devi anche applicare per tutti allo stesso modo, no? Si può fare in modo diverso, cioè ai tempi del 2006, che si poteva chiamare i designatori perché era nel loro compito, e che per di più disponevano una griglia all'interno della quale avveniva poi un sorteggio, ed erano tutti a chiamare, eccetera eccetera, sono stati presi certi provvedimenti, qui che è solo uno a chiamare, che il designatore designa direttamente, No, poi tra l'altro nel codice di giustizia sportiva c'è scritto che se anche non sono i dirigenti direttamente a farlo, ma la società ne è consapevole, lascia fare, è illecito sportivo lo stesso, cioè c'è scritto nel regolamento, basterebbe applicarlo, però sappiamo che come funziona, che se chi ne vede la parolina Juve si annaca in un senso, se non la vede si annaca nell'altro senso.
10: Sì, e lui secondo me decide a seconda di chi è coinvolto, e quindi tutta la lettura che secondo me è estremamente superficiale, ammesso che ci sia, però diciamo che si legge le carte, e però in maniera molto superficiale è già orientata, mentre invece si dovrebbe leggere senza alcuna, ecco, Gadamer, filosofo, la chiamava precomprensione, cioè un anticipo di comprensione. No, la si deve leggere senza nessuna ipotesi all'inizio e arrivarci dopo a formulare le ipotesi. Se già arrivi sapendo come andrai a finire, e come quelli che si vedono i film a velocità doppia o tripla
9: per vedere come va a finire, è certo.
10: Sì, mi ricorda quelli che si vedono i film porno per,
9: per radio, ah, no.
10: Arrivare alle scene, no, c'erano delle scene noiose,
9: ah, per arrivare celebre, a quelle, ho capito
10: che per lui il clou è il deciso, quindi o l'archiviazione o la decisione.
9: Un bel paragone.
10: Gode così, che ci vogliamo fare?
9: Niente, assolutamente, è così, e così ce lo teniamo. Oh, un po' di messaggi dei nostri amici. Dunque, Andrea da Roma, premesso che condanno l'atteggiamento della curva Juve nei confronti di Mazzola, perché non c'è la stessa indignazione nei confronti di Striscioni Beceri contro Esel, Pessotto, Fortunato e Scirea? È questo che dicevamo prima, cioè se il problema fosse l'indignazione ci dovrebbe essere sempre. Se il problema fosse il razzismo, non è che siccome Juve-Inter e Lukaku fai casino e fai la grazia, se McKennie ancora dopo un anno non sappiamo chi è stato, per dire, o se Vlahovic non succede niente, o se un altro non succede niente, allora se il tema è quello intervieni sempre allo stesso modo, siamo perfettamente d'accordo. Pierluigi invece ci dice: il rispetto si merita per ciò che si fa in vita, non basta morire, pure Goebbels è morto, e quindi adesso non esageriamo con i paragoni, è chiaro che i mostri, diciamo così, della storia, Hitler, Goebbels e compagnia viaggiante, diciamo la storia, poi alla fine uno la può giudicare. Quando parliamo di persone del mondo dello sport, secondo me, a prescindere dal fatto che possano, in questo caso sicuramente Mazzola ha voluto nel corso della sua carriera connotarsi come anti-juventino, è chiaro che se ti connoti come anti-juventino non stai simpatici ai juventini, questo è chiaro come il sole. Dopodiché, secondo me, il minuto di silenzio si deve a tutti, tranne le eccezioni che facevamo prima, naturalmente. Poi però, dopo finito il minuto di silenzio, fai il coro contro chi ti pare, però il minuto di silenzio lo rispetti perché è mancata una persona, ecco, per rispetto della famiglia, sì, di chi è affezionata a quella persona, eccetera, eccetera. Questo è il mio pensiero. Poi
10: io lo darei pure su Goebbels, cioè, allora, il minuto di silenzio riguarda non quello che ha fatto la persona in vita, perché altrimenti di alcuni dovremmo parlare di giorni, se non anni, di silenzio, e altri di
9: mezzo secondo,
10: millesimi, esatto, di secondo, ecco, ma su quella, per chi crede in certe cose, noi tutti abbiamo un seme divino dentro, diciamo, che viene depositato, poi sta a noi germogliarlo o non farlo crescere per nulla. È chiaro che persone come Hitler, Goebbels, i vari dittatori, Mussolini, Stalin, eccetera, questo seme non lo hanno fatto germogliare affatto, altri invece sì. Però nel momento in cui queste persone muoiono, io quel minuto di silenzio lo faccio per quel seme che hanno avuto dentro e che non è germogliato affatto, che possiamo chiamarla coscienza, che è stata la prima vittima che immateriale di queste persone qui. Quindi su questo il minuto di silenzio per tutti, Goebbels e Mazzola compresi. Persino per Moratti lo farei.
9: Togliamo però, diciamo, Goebbels dai paragoni con Moratti e Mazzola, che mi sembra eccessivo, diciamo.
10: No, spero si capisca il senso di,
9: sì, no, d'accordo, però
10: il senso di umanità,
9: lo specifico,
10: che magari è l'unica cosa che abbiamo in comune, che io e Moratti, che cosa possiamo avere in comune se non l'umanità? Ecco, per un minuto sto zitto davanti all'umanità trascurata di Moratti, sia pur trascurata, ma che comunque c'era. Poi magari nel caso di Moratti dovremmo anche parlare di perché certe persone con una certa età dovrebbero essere controllate, ma quello è un discorso più sanitario. Ora, Detto questo, poi, quello che si è fatto in vita rimane. Per questo, secondo me, è sbagliato in quel minuto.
9: Esatto.
10: Avere agito, se non altro, per una questione di opportunità. Però qui capisco che gli ultras se ne fregano delle questioni di opportunità.
9: Sì, perché l'opportunità è anche non dare la scusa per tirare contro lo stadium che magari ti chiudono la curva. L'opportunità è anche non parlare questo e non parlare d'altro proprio in questo momento in cui stanno venendo fuori delle cose pesanti. Però questo è un ragionamento che facciamo io e te, ma probabilmente in curva vale, insomma, quello che in tanti ci scrivono. Il messaggio è:
10: c'è una filosofia.
9: Si raccoglie ciò che si semina. Questo è il messaggio che leggo da tante parti qui.
10: Però, tu allo stadio vai per cosa?
9: Per vivere la partita.
10: Perché vai allo stadio? Per vedere la partita. Ecco, ci sono degli ultras che non vedono neanche un secondo.
9: Bravo.
10: Non li capisci, però loro svolgono il loro lavoro. Cioè che il loro lavoro è un altro, non è vedere la partita, ma è comandare i cori, eccetera, eccetera. È chiaro che è una filosofia tutta particolare, possiamo condividerla o no, però prima di attaccarla bisogna conoscerla. E quindi questo comportamento io lo vedo rientrare perfettamente nella filosofia ultras. E quelli che lo criticano, la criticano, dovrebbe essere più consapevoli di che cosa significa, anche per criticarla meglio. Però tanto basta che si tratti di Juve, che poi qua sono ultras. Non è manco detto che attaccando loro attacchi la Juve. Loro stanno invece attaccando, i critici stanno attaccando la Juve.
9: Sì, che
10: poi... Ed è una cosa sbagliata. Ricordiamoci chi c'erano qualche anno fa in mezzo a questi ultras che sono stati denunciati, e ricordiamoci chi c'erano in mezzo ad altri ultras con la maglia nerazzurra che non sono stati denunciati e imperversano ancora.
9: E questo è un altro tema sicuramente più pesante che nel minuto di silenzio, che andrebbe anche affrontato in maniera un po' più seria e senza guardare il colore delle righe, diciamo così, perché qui parliamo di altre cose molto più pesanti. Caro Vincenzo, è volata questa puntata.
10: È già finita,
9: guarda, 15:32, abbiamo rubato anche due minuti. Grazie. Non faccia neanche tempo di parlare della partita, però al volo, dai.
10: Contento,
9: diciamo, una bella vittoria.
10: Sì, portiamo sì, dai,
9: a casa.
10: Dai.
9: Questa squadra,
10: contento,
9: quello che doveva fare.
10: Rimango non illuso, certo. Ma va bene così. Dai, ieri era da vincere, abbiamo vinto anche bene. Ho visto Colomoni bene, lui, Douglas Luiz, cresce. E speriamo non succeda nulla.
9: Lucumio visto bene.
10: Sì, insomma, non sentiamo l'assenza di Cambiaso.
9: No.
10: Secondo me quella di Locatelli comunque si sente. Qualcuno va da Lourdes, perché io non sapevo mai.
9: Qua qualcuno ci scrive, il nostro amico Diego Santiago di Compostello, va bene anche quello, insomma. Scegliete voi, Međugorje, Loreto, insomma ci sono tanti posti. Qua a Torino c'è anche Santa Rita, volendo, che è più comodo per farsi un giretto, accendere una candela. Grazie Vincenzo, a presto.
10: Ciao.
9: Oh, abbiamo il notiziario e poi torniamo ancora con i vostri messaggi, anche vocali, che ho visto che sono piovuti nel frattempo. A proposito.
2: La Juve del lunedì.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Di Marco che lascerà il ritiro. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri della Aston Villa. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. La sfortuna sembra non lasciare in pace la Juventus in questo avvio di campionato. Dopo la rottura delle crociate del secondo portiere Camille Grabara, anche Randall Colomwani dovrà finire sotto i ferri. L'attaccante francese si è fratturato il dito di una mano nel corso del match contro l'Atalanta, vinto dalla squadra di Spalletti domenica pomeriggio. Secondo tutto Autosport. Si tratta di un problema gestibile durante la sosta. Coppa Davis. L'Italia di Filippo Volandri, ammessa di diritto alla fase finale in quanto paese ospitante dell'evento, andrà a caccia del quarto successo consecutivo, il quinto in totale, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025. Nell'urna sarà testa di serie e dunque eviterà ai quarti di finale Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un grande applauso fuori dalla chiesa per il feretro al momento dell'arrivo. Per tutta questa giornata il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione. La cerimonia è officiata da Monsignor Carlo Faccendini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: La Juve del lunedì.
4: Rieccoci con la Juve del lunedì 21 settembre, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre Manuel in regia. Allora, caro Manuel, metti un po' quella cosa lì che ti avevo girato prima, perché dunque il 5 ottobre, come potete vedere, ci sarà l'inaugurazione della sede di Identità Bianconera, della Fondazione Identità Bianconera, in via San Donato 78 a Torino, alle 17. Un bel modo, insomma, che ha piacere di incontrare l'avvocato Patrizio, l'avvocato Durante che vedete nella foto, ma un po' tutti i membri della fondazione. È un'occasione per farlo, per vedere la sede, che sicuramente diventerà un punto di riferimento importante per tutti i tifosi della Juve che abbiano delle istanze da presentare alla fondazione, che è sempre molto attiva e che sappiamo si batte su certi campi in maniera costante. Grazie Manuel. Quindi 5 ottobre, segnatevelo, lunedì 5 ottobre alle 17, via San Donato 78 a Torino, l'inaugurazione della sede della Fondazione Identità Bianconera. Io direi, caro Manuel, che possiamo sentire anche qualche vocale, visto che sono arrivati. Vai pure.
5: Ciao Luigi Biagio. Ma ciao. Della nuova accusa dei Laurenti, se quanto riguarda la data di nascita di Gabriele, ma i giornali mi hanno parlato stamattina. Ciao e forza Juve.
4: Ma penso che sia col fascicolo di Osimhen, tutto assieme, caro. Caro mio amico, sappiamo come va la data di nascita di Caprile, che sarebbe stata tra virgolette taroccata per avere uno sconto sul contratto, se non mi ricordo male, una cosa del genere, sul prezzo del giocatore, potrebbe, o una valutazione, non mi ricordo se superiore, comunque influiva sulla valutazione del giocatore. Vediamo, insomma, se saranno attenti a questo, però come sono stati attenti a Osimhen, saranno attenti sicuramente anche a Caprile. Vai ancora con un vocale, vai pure Emanuele.
6: Buongiorno, Alessio da Bollate.
4: Ciao Alessio.
6: Allora, io volevo dire la mia sul fattore del minuto di silenzio.
4: Vai, civilmente sempre.
6: Allora, io secondo me era meglio evitare, per il semplice motivo che ormai dovremmo essere vaccinati dal fatto che ogni minima cosa ne approfittano per strumentalizzare e saltarci in testa. Comunque, va bene, bisogna rispettare chi non c'è più. Bastava semplicemente, secondo me, aspettare che finisse il minuto di silenzio e poi magari fare un quarto d'ora di coro contro l'Inter, tipo Inter M, robe così, ma un quarto d'ora per fargli capire cosa ne pensiamo noi di loro. Comunque, a prescindere da questo, una cosa che mi sta qua veramente è che non si possono sentire interventi di tifosi juventini che chiedono il Daspo addirittura per i ragazzi in curva che erano girati di sé. Ma noi siamo l'unica società che per i fischi lì a Lukaku ha daspato non so quanti, 100, quanti erano?
4: Anche di più.
6: Ma cosa facciamo? Ci diamo la zappa sui piedi?
4: Vabbè, lì sul Daspo.

0: devi aver violato una regola, diciamo, qui è una questione di rispetto, secondo me. Sono d'accordo con te, il minuto di silenzio, diciamo anche prima con Vincenzo, va sempre rispettato. Poi se ce l'hai con l'Inter fai tutti i cori contro l'Inter che vuoi, così come se ce l'hai con la Juve fai tutti i cori contro la Juve che vuoi, però il minuto di silenzio, tra virgolette, non dico che è sacro, però parliamo sempre di cerimonie profane naturalmente, però va rispettato, perché la vita umana va rispettata in quanto tale. Poi ripeto, ci sono tanti altri modi anche dopo, durante la partita eccetera, per far sentire che uno ce l'ha con l'Inter, ma non penso che ci sia bisogno di un coro per far capire agli interisti che gli juventini ce l'hanno con loro e viceversa naturalmente. Ma io tornerei al campo, caro Domenico Marchese, che ne dici? Ciao Domenico.
1: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
0: Allora,
1: sì, mi faceva molto ridere l'idea del tifoso interista barra juventino che dice chissà che cosa ne pensano gli altri.
0: Chissà se ci vogliono, no, vabbè, bene, se ci abbracciamo. No, ripeto, rispetto umano, poi
1: per drammatizzare sulla,
0: certo, sulla vicenda, perché sappiamo che è così, sappiamo che è molto tesa la situazione e quindi cerchiamo anche un minimo di tenere i toni bassi, perché insomma non vorremmo mai che si trascendesse anche in altre forme di disapprovazione, che ovviamente diventerebbero più difficili da gestire anche. Caro Domenico, che Juve hai visto con l'Atalanta?
1: Ma devo essere sincero, quando si è critici, quando si non piace, si è critici, devo dire che a me la Juve ha dato delle ottime sensazioni. Più che oltre, vabbè, al risultato, alla gestione del gioco, alla pericolosità, credo che sia stata proprio una Juve più concentrata, più solida, più capace di, lo sottolineava anche con Fissau alla fine della partita, di cambiare assetto, cambiare modulo, senza per questo perdere in qualità. Abbiamo visto Nico Gonzalez che ha girato praticamente tutte le zone del campo, esattamente come McKennie, ma è stata una partita di sacrificio tra virgolette, ma adesso non sarà più di sacrificio, sarà di lettura, perché mi viene da pensare che questa possa essere la vera natura della Juve di Spalletti, nel senso una squadra che ha la capacità di leggere la partita, leggere l'avversario e saper interpretare la partita nel modo giusto dal punto di vista sia dell'intensità, dal punto di vista emotivo, ma anche dal punto di vista tattico, che non è una dote che tutte le squadre possono vantare di avere.
0: Sicuramente questo, e poi ci mettevo anche, insomma, che dopo le polemiche, il fantasma di Conte evocato anche in conferenza stampa, insomma, con Spalletti che si è un pochino piccato, diciamo, sulla vicenda, mi pare una risposta di una squadra che segue l'allenatore. Comunque 5 gol col NEC, che non saranno fenomeni, ma comunque 5-0. Io facevo il paragone con la partita col Paphos dell'anno scorso, mi è sembrato insomma una squadra più presente rispetto a quella volta lì, con parità di avversario praticamente, e poi 2-0 con l'Atalanta, che è una squadra che la Juve non batteva da non so più quanti anni, almeno in casa, e anche l'anno scorso l'ha buttata fuori anche dalla Coppa Italia. Quindi mi sembra anche una risposta di questo tipo, cioè l'allenatore dice delle cose e la squadra le recepisce, perché poi uno se no può dire, ma se la squadra va per conto suo.
1: Assolutamente sì, poi devo essere sincero Gigi, sulla vittoria con il NEC io l'ho vista come un'ottima vittoria, perché queste partite bisogna pur sempre vincerle. È tanto facile dire a tavolino che il NEC è inferiore alla Juve, però poi c'è un campo in cui bisogna dimostrarlo, e la Juve l'ha dimostrato. Secondo me tanto non ha inciso, però comunque condiziona il giudizio su quella partita il fatto che dopo 9 minuti tu ti ritrovi in vantaggio per 1-0 con una squadra folle dal punto di vista tattico, che ti prendeva uomo su uomo per tutto il campo, e quindi l'hai vissuta in una maniera un pochettino più semplice. Con l'Atalanta è stato ancora più difficile per i giocatori della Juve, perché l'avversario era sicuramente di un altro livello anche dal punto di vista tattico, ma come hai detto giustamente, è proprio una squadra che recepisce le direttive dell'allenatore, e in questo momento i rapporti sono ai massimi storici tra lo spogliatoio, comunque tra la squadra e Spalletti, e quindi secondo me è il momento di godersela per loro dal punto di vista della squadra, di godersi queste 3 settimane con chi ci sarà naturalmente, e poi provare a proseguire su questa strada al ritorno.
0: Anche perché al ritorno ci saranno diverse trasferte anche difficili, ci sarà una gara più impegnativa anche in Europa League, quindi poi si è scaldato il motore e adesso bisogna poi fare i giri, come si dice, con quelli che restano, perché adesso anche Colomoni si è rotto un dito della mano, abbiamo letto appunto questa cosa, non dovrebbe impedirgli nulla. Io ho ricordato prima che Gonzalo Higuaín ha fatto un gol a Napoli col dito rotto, per esempio.
1: Sì, è vero.
0: Cose che se i giocatori, se vogliono, col dito rotto giocano. Ecco, ti chiedo se questo discorso della... Adesso vabbè, c'è stata questa partita giocata dopo due giorni, cosa che Spalletti secondo me giustamente ha sottolineato, perché comunque ci sarebbero delle regole FIFA delle 72 ore. È vero che se giochi al giovedì un po' te le vai a cercare, però insomma anche solo metterla alla sera poteva già dare qualche ora di riposo in più. Però questa è una questione che lasciamo da parte per il momento. Ti chiedo, visti gli infortuni, se questo sarà il grande tema alla ripresa, cioè quando si giocherà davvero ogni tre giorni, con trasferte, con partite impegnative, comunque di rientri eventualmente ci sarà quello di Cambiaso, credo, e poco più. Quanto può incidere questo, insomma, nella squadra?
1: Ma sicuramente può incidere tanto. È vero che Locatelli e Thuram, per loro si parla del 2027, però c'è la possibilità di recuperare Ildiz tra mi sembra un mese e mezzo.
0: Sì, dovrebbe essere fine novembre, avevano detto, poi vediamo. Novembre,
1: sì, esattamente. Così. Quindi tutte queste partite alla lunga incideranno sulla condizione, questo è fuori di dubbio, però avranno anche la possibilità di aumentare il numero di impegni per iniziare a dare minuti ai calciatori che si iniziano a recuperare. E non è un aspetto da non sottovalutare nella gestione di una squadra, quindi credo che si inciderà, però alla lunga la Juventus ha la rosa per poter gestire un po' tutto quanto con il recupero dei tanti infortunati che ci sono, naturalmente.
0: Perché guarda, appunto, ogni tre giorni la Juve andrà a Cagliari, poi a Celta direttamente in Europa League, poi avrà la Lazio in casa e il Rennes in casa, poi Lecce in trasferta, il Genoa in trasferta, quindi sono, voglio dire, due in casa e quattro in trasferta nelle sei partite che ci saranno alla ripresa, e quindi ci sarà da battagliare di sicuro, e poi da avere qualche giocatore in più a disposizione, perché sennò diventa difficile.
1: Questo è fondamentale.
0: A proposito di giocatori a disposizione, ieri in conferenza stampa Spalletti ha detto, ma adesso magari prendiamo anche un portiere svincolato, perché fino a gennaio è un po' lunga. Ti chiedo, insomma, se il nome di Neto è effettivamente quello più fattibile e credibile anche.
1: Ma sicuramente quello tra tutti.
0: Forse è caduto? Non si sa. È caduto? No, speriamo che
1: pronto?
0: Non si sia. Eccoti, no, sei tornato. Vai. Ok. Dicevamo di Neto, vai.
1: Il nome di Neto è quello che si avvicina di più alle esigenze della Juve. È veramente un peccato che si sia infortunato in questo momento della stagione, perché aveva esordito secondo me in maniera molto convincente anche nella gestione dei pali, soprattutto
0: sì, aveva trasmesso sicurezza quella partita lì, non sarà stato la finale di Coppa del Mondo, però insomma uno dà subito un'impressione, ecco.
1: Esattamente, era proprio quello. Ricorrere al mercato dei svincolati credo che sia d'obbligo, indipendentemente dalla fiducia o meno per Pinsoglio, però avere tre portieri è fondamentale, e prendere Radu dalla leggenda probabilmente sarebbe stato
0: un azzardo, ecco, un po'.
1: Esattamente, soprattutto per tenerlo fermo.
0: Oppure mettevi uno con la maschera al posto di un altro con la maschera, perché anche Radu ha la maschera, tra l'altro.
1: Esattamente.
0: Però non è proprio la stessa cosa, con tutto il bene che possiamo volere a Radu, credo che...
1: Per ora non ancora,
0: poi si vedrà. Certo che con tutti i portieri che la Juve aveva per le mani quest'estate fa un po' specie, però non importa, perché il calcio è così. Poi si è fatto male in allenamento in maniera incredibile, e davvero qui non ci si può fare nulla da questo punto di vista, se non, come dicevamo, la gita a Lourdes, Santiago di Compostela, Međugorje, ognuno insomma stanno proponendo ai nostri amici tante destinazioni per queste tre settimane a Spalletti e compagnia. No, l'ultima che ti chiedo è su Colomoni, al di là del dito rotto, direi che ha fatto capire bene che lui, meglio se non fa il centravanti, meglio se fa l'ala sinistra, parlando con un linguaggio che forse è passato di moda, ma mi pare che le cose migliori le faccia sempre quando va via da quella parte, perché all'inizio della partita è andato via lì, tante volte ha portato via la palla da quella parte, poi ha avuto quell'occasione alla fine a destra perché ha fatto il triangolo con Voltemare, però non ha mai fatto il gioco da centravanti, ecco, mi è sembrato un messaggio chiaro quello, cioè io non sono un centravanti, punto.
1: Sì, decisamente, ma poi il detto tra di noi, cioè tra di noi lo sanno tutti quanti che Colomani non è un centravanti classico, centravanti è un esterno d'attacco che è capace a giocare centravanti, ma dà sicuramente il meglio di sé in quella posizione, giocando vicino alla linea, cercando la profondità, è sicuramente un giocatore che ha un grandissimo potenziale e bisognerà capire come farà la Juventus a riempire l'area, cioè la domanda è come fa la Juventus a riempire l'area se Colomani gioca esterno sulla sinistra. Questa è la è uno dei dilemmi tattici di Spalletti e credo che lavorerà anche su questo aspetto, magari con l'inserimento più inserimenti da parte dei centrocampisti, magari
0: delle mezze punte più che altro, credo, diciamo così.
1: Sì, esattamente.
0: Con Sessão, Nico,
1: Magari Nico Gonzalez falso 9.
0: Secondo me alla fine guarda che quella soluzione lì con Nico Gonzalez falso 9 e Colomani in una delle due mezze punte potrebbe essere un'idea, perché è uno che però vediamo, insomma, se la vedrà Spalletti, che ha questo 3 settimane per pensarci. Grazie Domenico per essere stato con noi anche oggi.
1: Grazie
0: buon
1: te,
0: tutto
1: Gigi.
0: Ciao, a presto.
1: A presto.
0: Ciao ciao. Dunque Antonello da Padova dice che insomma invita, diciamo, a non fare la morale sulla vicenda del minuto di silenzio, perché comunque non c'è stato secondo lui un gesto offensivo, no, diciamo che è stato un gesto chiaro che tu non rispetti quello che è stato in vita quella persona lì, mi sembra abbastanza chiaro, insomma non è che c'è bisogno di una lettura molto molto complessa. Ribadisco il mio pensiero che l'ho già detto 2 o 3 volte, poi basta, nel senso che per umanità si fa il minuto di silenzio e poi ho tanti altri modi per far capire che non sono d'accordo con certe cose, con certe espressioni, eccetera eccetera. L'altro tema è quello che ci scrive Giacomo con un bel papello che però io cerco di riassumere, e il problema è di come vengono trattate le cose dai mezzi di comunicazione, perché lo abbiamo già detto anche prima con Vincenzo Greco, però in questo caso ancora sta emergendo in maniera forte, cioè quello che succede allo stadium ha amplissimo risalto, anche se alla fine non succede nulla di violento e nulla di diciamo così pericoloso per la salute pubblica, diciamo così, o di altro genere. Quello che succede da altre parti, che manca di rispetto almeno tanto quanto, ma probabilmente anche di più, per esempio a Firenze, per esempio alla stessa San Siro, in tanti altri stadi che ci ricorda il nostro amico, che riguardano persone scomparse e che sono riconducibili al mondo bianconero, e non c'è la stessa eco mediatica, è inutile star lì a raccontarsi le favole, è così, e quindi fa parte di quello che diciamo prima, cioè bisogna trattare questo argomento su 2 piani, uno quello che è successo e l'altro come viene raccontato questo rispetto ad altri episodi simili, che è un po' il discorso che possiamo fare un po' su tutto, anche nella giustizia sportiva, anche nel VAR, eccetera eccetera, e quindi credo che questo sia l'altro tema che viene fuori da questa vicenda, che ripeto tra l'altro oggi è anche il giorno del funerale di Sandro Mazzola, quindi insomma cerchiamo di stare coi toni bassi anche per questo motivo, ecco, per rispetto comunque di chi Mazzola lo ha amato, perché per la sua famiglia, tra l'altro figlio di Valentino Mazzola, che è stato un personaggio incredibile del grande Torino, insomma qui c'è tutta una storia dietro che va comunque rispettata, dopodiché nessuno fa finta di non sapere quello che ha detto Mazzola da dirigente a proposito della Juventus, una banda di, non so più come l'ha definita, di lestofanti, no perché l'aveva detto Baldini, comunque un sinonimo di quello, e allora è chiaro che poi il tifoso della Juve lo vede come anti-juventino, però credo che, ripeto, il messaggio debba essere prima di tutto rispetto della vita umana, poi il resto possiamo discutere calcisticamente, sappiamo che gli stadi non sono i collegi di educande e che quindi i cori possono essere anche pesanti, però dopo il minuto di silenzio, non durante, perché durante il minuto di silenzio si fa silenzio, punto. Poi dopo si può discutere di tutto e di tutti. Questo è il mio pensiero, ripeto. Abbiamo ancora vocali, vai pure Manuel.
2: Ciao Luigi, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca, ciao.
2: Dunque, ieri vittoria importantissima, 3 bellissimi punti. L'Atalanta comunque sempre un avversario ostico, però bene, abbiamo portato a casa quello che ci serviva, 3 bei punti, siamo arrivati bene a questa sosta. Adesso quando torniamo ovviamente cerchiamo di continuare in questo modo. Su quanto è successo ieri, io trovo assurdo che stiano pensando di chiudere l'Allianz Stadium, cioè, come si fa? Intanto però quando le altre squadre fanno...
0: Sì, sì, quello che stavo dicendo adesso, cioè la disparità di trattamento mi sembra evidente, vediamo cosa combinano adesso il giudice sportivo e chi ne è, però insomma, dal punto di vista mediatico non c'è paragone, ribadisco. Se il tema è il rispetto delle persone che sono scomparse, se facciamo questa battaglia per Sandro Mazzola, la facciamo anche per Scirea, anche per Desail, anche per Pessotto, anche per Fortunato e tutte queste cose qui. Se no non la facciamo mai, cioè lì bisogna mettersi d'accordo. Odi è un tema importante, facciamo le battaglie sempre. Non è un tema importante, lo trattiamo da tema non importante. Bisogna decidersi, diciamo, in linea di massa. Ma è lo stesso vale per altri aspetti della vita sportiva e non solo sportiva che c'è intorno al calcio. Poi abbiamo ancora dei vocali, vai pure. Ma no, non abbiamo più, allora vado avanti con... i vostri messaggi. La nostra Terry ci scrive: si va in pausa con tre punti importanti, una bella vittoria, peccato perché per le tante polemiche, rigore sì, rigore no, mi dissocio da quei tifosi perché comportarsi come gli altri, tanto per cambiare non mancano gli infortuni, pure il dito di Colomani, uno dei migliori in campo. Occhio a chi ne è, sì, quello che dicevamo prima, che quando vede la parolina magica Juve, lui emerge dalle sue archiviazioni, dai suoi sonni, eccetera, eccetera. Vediamo se combina qualcosa. Sicuramente sono d'accordo con te sul fatto, ecco, comportarsi come gli altri, dici tu, cara Terry, cioè a dire non è che siccome gli altri fanno certe cose nei nostri confronti tu devi ripagare con la stessa moneta, ma io credo che non sia tanto un discorso rivolto agli altri tifosi, in questo caso qui è proprio una questione che nel linguaggio della curva quello è. Poi c'è anche chi ci chiede, il nostro amico da Montreal per esempio, che vorrebbe il DASPO per questi tifosi che si sono girati di schiena e via di seguito, ma ci sono diversi messaggi su questo. Per esempio io dico che chi ne può aprire qualsiasi indagine, ma nel minuto di silenzio non c'è niente di gravoso, nessuno striscione, nessun coro, solamente girati di spalle. Sì, no, ho fatto anche dei cori inneggianti a persone della Juventus, Scirea, Agnelli eccetera, quindi non è che c'è stato silenzio, non è stato rispettato il silenzio fondamentalmente, ecco. Poi appunto il nostro amico Francesco da Montreal, che vorrebbe il DASPO insomma per chi si è voltato di spalle e lascerebbe la curva a famiglie e bambini, perché dice abbiamo fatto una figura barbina. Probabilmente, diciamo, a Montreal non c'è tanto il senso di quello che accade in altre situazioni, cioè se ci deve essere un provvedimento deve essere commisurato a quello che è stato fatto in condizioni simili in altre realtà. Non è che la Juve deve essere sempre trattata diversamente dagli altri e i suoi tifosi devono essere trattati diversamente dai tifosi delle altre squadre. Se la linea è la multa, sarà la multa. Cioè non è che adesso, siccome se ne parla tanto, e allora è la Juve e allora chiudiamo la curva per questo motivo. Cioè nel senso che se la linea fino adesso è stata che per questo tipo di cose c'è stata una multa, che ci sia la multa e tanti saluti. Poi ancora Stefano da Ciampino: dispiace per quel minuto, ma non condivido la faziosità di certi giornalisti. Dice che per lui questo è una vergogna, ci dice il nostro amico Stefano. Sì, più che la faziosità, ripeto, il doppio pesismo del sistema mediatico mi sembra abbastanza evidente in questo come in altri casi. Ci diceva la nostra amica Terry prima del rigore sì, rigore no. Sì, c'è stata la trattenuta per la maglia. Oggi tra l'altro leggevo che appunto Spalletti ha detto che dall'incontro con Orsato sono arrivate indicazioni chiare. Ho sentito anche le parole di Sarri, che ovviamente voleva il rigore, ma io immagino che se fosse stato un giocatore della Juve ad avere la maglia tirata, i tifosi della Juve avrebbero detto quello è rigore, fa parte della vita. Però se Orsato spiega che oltre al di là del contatto conta l'atteggiamento del giocatore che subisce il fallo, in quel caso l'intervento contro il regolamento, accentuando, e quindi per questo tu non vieni tra virgolette premiato, allora bisogna accettarlo. Io preferisco, ripeto, molto personalmente, questo è il mio pensiero, un calcio immediato in cui ci sono delle linee chiare che però, ribadisco, rimangano queste per tutti e per tutta la stagione, perché come abbiamo iniziato già a vedere, quando poi c'è l'episodio che riguarda la Juve inizia a cambiare il vento, e l'importante è che però i parametri siano uguali per tutti per tutta la stagione. Una volta chiariti i parametri, i giocatori si adattano, gli allenatori pure, e gli arbitri fanno il loro mestiere. Insomma, credo che questo sia abbastanza chiaro da capire. Adesso abbiamo il notiziario, vai pure.
3: La Juve del lunedì.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 16 e un minuto.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
5: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori, dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Secondo i media, il provvedimento è stato adottato senza preavviso né procedura formale e sarebbe legato al contenuto dei loro articoli sull'amministrazione Trump.
6: Una donna di 37 anni, Rosalia Laman, e il figlio di 21, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto stanno operando le squadre di soccorso che sono entrate nel box con le bombole.
5: Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti al momento non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
6: Milano si stringe oggi nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, i cui funerali sono in corso nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro tra momenti di profondo raccoglimento, rose e ranuncoli bianchi sopra la bara, con la storica maglia numero 8 che ha indossato fissata sulla parete anteriore della bara.
5: Il calcio. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato e poi ha concluso. Riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: E qui il dibattito è acceso anche tra tifosi, tra quelli che la stragrande maggioranza dei vostri messaggi riassumo un po' quale posizione, insomma, sulla vicenda del minuto di silenzio. La grande maggioranza dice che, insomma, lo stadio non è un teatro, che se gli ultras vogliono dare un messaggio lo danno in un certo modo e che quindi questo va inquadrato in quest'ottica e non in chissà quale scandalo, eccetera. Dall'altra parte ci sono altri messaggi che dicono: no, queste cose non si fanno. Quando c'è un minuto di silenzio si rispetta e basta, poi prima e dopo fai un po' quello che ti pare. Queste sono due correnti di pensiero, per me entrambe rispettabili, però quello che vorrei far passare della trasmissione di oggi è che bisogna fare molta attenzione al fatto dell'eco mediatica di quello che succede allo stadium, perché l'abbiamo visto anche in passato. Quando una cosa accade nello stadio della Juventus ha un'eco mediatica maggiore rispetto a cose anche peggiori che succedono da altre parti, e questo è un dato di fatto che non possiamo cambiare né io né voi, e quindi a volte magari questo va tenuto in considerazione quando si decide di prendere anche un certo tipo di iniziativa, perché sai già che se ti giri di schiena, pur che, come dice qualcuno, non è che sto facendo striscioni offensivi, cori offensivi eccetera, ho semplicemente girato, deciso di girarmi di schiena e intonare dei cori dedicati a Gianni Agnelli, a Scirea, a Fortunato eccetera eccetera. Vero, però sai benissimo che questa cosa viene interpretata, e anche il messaggio che vuoi lanciare è: tu non hai rispettato me quando eri dirigente dell'Inter, hai detto che la Juve era una banda di ladroni, io non rispetto te, quindi nel minuto di silenzio mi giro. E questo è il messaggio che è passato e che sicuramente si voleva far passare dalla curva sud, o almeno dalla parte della curva sud che si è comportata così, perché ricordiamoci che non è lo stadium ma è un pezzo della curva sud che ha fatto questo. Se tu fai passare questo messaggio devi essere consapevole che i media sicuramente reagiranno in un certo modo diverso da quando c'è lo striscione sull'Ezel, da quando c'è lo striscione su Gianni Agnelli, da quando c'è il coro sull'Ezel, da quando c'è il coro su Pessotto, perché è così, perché l'Italia funziona così. Allora, consapevolezza di questa cosa, credo che da qui bisogna partire. Il resto, ripeto, io non sono né moralista né niente, semplicemente io dico, quando umanamente, quando una persona scompare, un minuto di silenzio non mi sembra una cosa così difficile, insomma, da rispettare. E poi, finito il minuto di silenzio, come diceva il nostro amico prima che è intervenuto con un vocale, fai un quarto d'ora di cori contro l'Inter e l'hai risolta così, per far capire che, insomma, comunque l'hai rispettato come persona, come essere umano che non c'è più, però non sei d'accordo con quello che ha detto in vita. E questo si può fare tranquillamente, insomma, non è un reato, anche perché, ripeto, non è nel primo né l'ultimo caso di minuti di silenzio non rispettati, diciamo, a norma, e però non c'è neanche nessun regolamento che obbliga a farlo. Tra l'altro, questa è una questione di sensibilità, di educazione, di modo di vedere le cose. Do il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roby.
8: Eccomi qui, Gigi, ciao e buongiorno a tutti.
0: Ecco, so che, tanto guarda, oggi io ho provato a parlare di calcio, di rigore, di cose, ma non c'è verso, qua si va a finire tutto sul minuto di silenzio. Che dall'altro, lo dicevo anche prima, un po' mi dispiace perché si parla tanto di questo, anche tutti i mezzi di comunicazione, oggi anche il giorno del funerale, tra l'altro, quindi ci va il rispetto anche di questi aspetti, naturalmente, della vita e della morte delle persone, però in linea di massima mi spiace un po' perché tutto questo caos sta togliendo il focus da quello che sta succedendo anche fuori dal campo, e poteva essere l'occasione, la pausa della nazionale, per parlare del fatto: ma com'è che Malagò ha incontrato Marotta e non nessun altro? Com'è che Chinè ha archiviato questo e non altro? Cioè, capisci? È un po' darsi, certo. Secondo me, questo aspetto qui, non voglio, ribadisco, non do la patente di moralità a nessuno, per la carità, però pensare alle conseguenze, ecco, questo sì, invito a fare i tifosi della Juve, perché purtroppo in un mondo ideale funzionerebbe in un modo, in Italia funziona in quest'altro che abbiamo visto negli anni, non so se sei d'accordo.
8: Sono d'accordissimo, infatti io ne parlerei poco e nulla di questa vicenda. Tu mi hai fatto la domanda, io per carità ti rispondo. Io sono curioso, guarda, al di là di tutte le ipocrisie possibili e immaginabili che sto ascoltando, e sono tantissime, e sono enormi, Gigi, tu sai,
0: sì,
8: mi riferisco agli organi di informazione che mirano solo alla squalifica della curva della Juve, però io sono curioso poi alla fine, perché quando tu decidi di dare una multa o di dare una squalifica, devi motivarla, perché la motivazione è obbligatoria, Gigi, no?
0: Certo.
8: Come la motivi? La motivi? Cioè, ci deve essere una frase, un senso logico, un qualcosa. Hanno fatto cori offensivi, no?
0: Aspetta, che l'aveva già scritto la Gazzetta. La Gazzetta è sempre avanti perché suggerisce le parole.
8: No,
0: spregio al minuto di raccoglimento, c'è scritto. Spregio
8: al minuto di raccoglimento, un titolo al massimo giornalistico.
0: Cioè, sì, però attenzione.
8: Io spero che un giudice sportivo,
0: ecco,
8: voglia dare una motivazione seria. Perché anch'io posso dire la Gazzetta o la Rai o Media se sono uno sfregio all'informazione, perché la penso così, no? Però poi devo motivare.
0: Però tu non sei la Gazzetta, tu non sei la Gazzetta.
8: No, perché sento delle cose dette da certa gente che dovrebbe essere dei colleghi giornalisti, ma che alla fin fine, Gigi, parliamoci chiaro, mirano solo alla chiusura della curva della Juve e a infangare, eccetera, eccetera. Vabbè. Poi, sì, detto questo, tu mi chiedi cos'è stato. è stato quello che è stato sempre la storia delle curve italiane, in cui molte volte si manca di rispetto al nemico. Questo è stato, senza fare tanta ipocrisia, vi dico la verità, perché io ho sentito nei forum, nei giorni prima della partita, credevo peggio, credevo ci fosse a qualcuno scappasse anche qualche coro offensivo, allora lì sì che erano dolori, e per fortuna si sono limitati a fare solo cori pro Gaetano Scirea, Fortunato e Gianni Agnelli. Questo è stato, senza fare tanta ipocrisia, il resto dello stadio ha applaudito. È successo quello che succede né più né meno in Italia, dove come tu fai meglio di me, è una lotta tra bande, no? Non solo in curva, ma in politica, in economia, dappertutto. L'Italia è questa. E quindi chi si stupisce o ignorante o in malafede.
0: Sì, no, poi ripeto, poche settimane prima c'era stato l'esempio opposto con Baresi, quindi non è che certo. Va criminalizzata una curva perché...
8: Ma perché Baresi era il nemico, ma che meritava gli onori delle armi.
0: Ma anche perché ha fatto...
8: Mentre sì, anche perché aveva portato i fiori.
0: E i fiori, poi insomma, certo.
8: Certo, e anche perché comunque al di là di Mazzola, l'Inter non è il Milan. Sono le due grandi nemiche storiche, ma una è molto più nemica dell'altra, e quindi è così, nelle curve vigono queste regole qui, e ti ripeto, io sono in attesa di conoscere la motivazione, siccome ho sentito, visto e letto tanti colleghi affettati, no, di sangue che vogliono la squalifica della curva della Juve, sono proprio curioso di leggere le motivazioni. Un articolo di un giornale, qualunque esso sia, non vuol dire niente.
0: Sì, no, però quello che dicevo io è che a volte, sai, sembra quasi che chi ne aspetti il suggerimento della Gazzetta, perché a volte è successo
8: ma,
0: così.
8: Ma questo però, è un sospetto che non hai solo tu,
0: Però sai.
8: Parliamoci chiaro, non ce l'hai solo tu, Poi io
0: Guarda, però Malagò dice, guarda, mi manda adesso in onda un articolo il mio amico Manuel della regia: Juventus vittima del gesto vergognoso di alcuni suoi tifosi, spero che puniscano solo i colpevoli e non tutti. Questa è l'indicazione che arriva da Malagò, quindi Daspo in arrivo, più o meno così potrebbe essere la traduzione. Non lo so,
8: ma Malagò è quello che è stato eletto e non poteva essere eletto quel signore lì di Roma, Luigi?
0: Sì, quello lì, quello che si è incontrato con Marotta,
8: quel signore lì che dice vergognoso, ma a me hanno votato 70% degli aventi diritto. E quindi anche se qualche regola è stata trascurata, chi se ne frega, ma è quel signore lì?
0: Così dicono.
8: E quel signore lì dà morali come gli altri organi di informazione che in questa Italia fanno abbastanza schifo e dicono vergogna agli altri.
0: È così.
8: Questo
0: è così. Qua siamo di fronte all'alce che dà del cornuto al bue, come si dice.
8: Ma molto peggio, secondo me.
0: Siamo messi
8: quando
0: più
8: si
0: meno...
8: parla di vergogna, le cose vergognose in Italia sono ben altre. Non che qualcuno della curva della Juve si sia girato di spalle,
0: Sì.
8: Le cose vergognose sono ben altre in Italia.
0: Sicuramente. Pensa che ne parlavo, anche dentro la FIGC, vai.
8: Dico ancora questo, perché noi parliamo come ci viene.
0: Certo,
8: no,
0: possiamo farlo, sì, vai.
8: Fare gli ipocriti come gli altri, no. Pensa che voi, prima della partita, parlavo con un collega molto importante, che io credo che tu sappia chi sia, e parlavamo proprio di una di queste testate giornalistiche, diciamo così, che di solito quando parla del Torino è una serva assoluta, è peggio dei servi, no?
0: Sì, sì.
8: Una. E ne parlavo con questo collega molto importante, e guarda caso, questi però quando c'è di mezzo la Juve diventano i primi moralisti da straparte.
0: È così, ognuno tira acqua al proprio mulino, come si suol dire, da questa
8: diciamo
0: parte.
8: Che è una vergogna, uno schifo assoluto, diciamo qualcosa come sta.
0: Sì, no, diciamo che ribadisco il tema. Un tema è quello che è successo, ma va raccontato per come è successo e non enfatizzato e non diciamo così stigmatizzato. Tu racconti quello che è successo. L'altro conto è la narrazione, perché questo è importante, in relazione a quella che è la narrazione in casi simili o anche peggiori in altri stadi, perché questo è il tema che fa innervosire tutti i nostri amici che stanno scrivendo. Cioè, per mezza cosa che succede allo stadium, certo, succede sempre la fine del mondo e gli ispettori federali se ne accorgono.
8: Ripetiamo, cosa è successo?
0: È quello che dico.
8: Fine,
0: mezza dunque, cosa.
8: Senza questa vergognosa cosa che sta andando avanti.
0: È successo che durante il minuto di silenzio un gruppo di tifosi ha deciso di girarsi di schiena a intonare dei cori.
8: È vietato girarsi di schiena allo stadio? No.
0: Non risulta.
8: Secondo, sono stati intonati cori di discriminazione razziale, territoriale, bla bla bla, eccetera? No.
0: Neanche quindi, offensivi, quindi diciamo che non
8: quindi,
0: è stato rispettato il silenzio, basta, fine.
8: Sì, e qual è la motivazione quindi per cui tu dai la multa alla squalifica della curva? vediamo. Bene ha fatto la Juventus FC a fare quel comunicato, perché se non vuoi
0: ma è giusto, ma poi è anche giusto farlo,
8: hai il dovere di farlo.
0: Normale, però, che Spalletti, che ha lavorato con Mazzola, dica certe cose, fa tutto parte della vita del calcio,
8: diciamo. Sì, ma così, poi Spalletti è stato molto generico rispetto alla sportività. Io credo volesse dire vale per tutti,
0: certo,
8: vale per tutti in Italia.
0: Ma io facevo notare anche,
8: vale per nessuno,
0: varrebbe per anche nessuno, per quel commissario tecnico che adesso sarà protagonista con Oriali di fianco a lui, che quando morì Boniperti, no, ti ricordi che lui il lutto non lo mise.
8: Ma quanti esempi potremmo fare? Noi che abbiamo vissuto i derby di Torino, gli striscioni che c'erano in curva maratona erano sanguinosi contro i morti.
0: Sì, sì.
8: Sanguinosi.
0: E dall'altra parte qualche fessacchiotto su Superga sicuramente c'era, quindi insomma, sì, altri tempi. Sì, adesso però sappiamo che tutto più è nell'occhio del ciclone.
8: Sì, sì, sì, no, ma per carità, va bene tutto, ma ieri dove c'è stato il reato, diciamo così?
0: Sì, non c'è una violazione di una regola specificata. Possiamo discuterne dal punto di vista, come diciamo prima, umano, quello che vuoi te, però che rimanga su quel tema lì senza andare oltre, perché ribadisco, o quella è una battaglia che fai per dire negli stadi bisogna avere un certo, però sempre comunque su tutti i campi, o se no, non che succede alla Juve, fai casino e tutti gli altri possono fare dire quello che vogliono. Oh, il nostro amico Maurizio da Osimo dice: condivido tutto quello che sta dicendo Roberto Grossi, pienamente d'accordo, vai. Poi Pier ha capito, il nostro Pier, a chi ti riferivi, uno che si chiama Maurizio forse, di nome, non lo so. Però
8: lasciamo stare.
0: Poi invece Davide ci dice: questo è il frutto delle multiple archiviazioni dell'Inter, diciamo così, del Piero Rosacamuna Bastoni, del premio come miglior arbitro alla penna, eccetera, eccetera, eccetera. Allora qui entriamo nel rapporto tra Juve e Inter, perché dietro a questa vicenda, naturalmente il minuto di silenzio, c'è anche questo. È il senso che dà anche questa archiviazione di quest'anno, diciamo, che sta per arrivare da Chineo, che è già arrivata, non si capisce bene. È un po' il discorso che da una parte c'è una società che sembra impunibile e dall'altra c'è una società che ogni volta che fa qualcosa o che dicono che ha fatto qualcosa paga caro e salato, insomma. E questo credo che sia la grande differenza che c'è tu tra il rapporto tra i tifosi della Juve e i tifosi dell'Inter rispetto ai tifosi della Juve e qualunque altra tifoseria d'Italia, anche quelle più antipatiche tra virgolette ai juventini, sta lì, cioè è inutile girarci intorno. Il tema è quello, è proprio il fatto che Mazzola tante volte abbia detto delle cose in relazione a questo, ha acceso certi comportamenti. Io credo che sia così la lettura, ecco, poi magari sbaglio. Magari.
8: E poi posso aggiungerti, Gigi, io non l'ho conosciuto molto Sandro Mazzola, anche se ha lavorato qua a Torino, non l'ho conosciuto, però da quello che mi dicono era una brava persona, è vero.
0: Certo.
8: Il mio parere è che lui sempre è stato trasportato quando ha fatto polemica, ed è stato trasportato proprio da quegli organi di informazione,
0: certo,
8: che adesso ti danno addosso a te Juventus, a te curva della Juve, a te tifoso juventino, eccetera, eccetera. Ok? Questa è la mia impressione. E poi mi sbaglierò, ma non penso. Comunque, andiamo avanti.
0: E poi Giovanni da Brasile che ci scrive: mi dovete dire però qual è l'articolo del regolamento che sanziona i comportamenti durante il minuto di silenzio, e questo in effetti non esiste. Cioè,
8: certo,
0: nel senso che poi se ci va una punizione ci va una regola, se no niente.
8: Oh, no, ma anche perché, vai, ripetiamolo ancora, perché chi magari non era allo stadio e vede dei titoli,
0: appunto.
8: Io vedevo, poi sembra che faccio sempre i soliti esempi, ma io vedevo il TG5, cioè ce l'ha messo in apertura, cioè con tutto lo schifo che sta accadendo in Italia, il TG5 mette in apertura del mio, vabbè, comunque, qual è il regolamento? Cioè tu non hai fatto nessuno striscione offensivo, nessun coro offensivo.
0: Sì, giustamente. Quindi, anche il nostro amico Claudio da Bergamo ci scrive: io ero in curva sud al primo anello, al momento del minuto di silenzio mi sono seduto, dove sta scritto che non potevo farlo? In effetti anche questo, nel senso che va bene così. E poi qualcuno che ricorda la famosa scritta della coreografia di Firenze, no? La curva della Fiorentina, cosa avevano pagato? Una multa ridicola,
8: ma,
0: quella volta lì.
8: Quella poi cioè, quella fu incredibile, perché riuscirono, e qui guarda, io voglio essere anche ironico, furono bravi i tifosi della Fiorentina, sai perché?
0: Perché?
8: Perché riuscirono, no, ma è vero, riuscirono a beffare la prefettura e il questore, e riuscirono a fare quella scenografia lì, Cioè, capito? Riuscirono a farsi beffe delle istituzioni.
0: O magari le istituzioni erano fiorentine anche loro, quindi anti-juventini. Chi
8: no,
0: lo sa,
8: io quello non ce lo voglio credere. Che un prefetto un questore ti autorizza quella scenografia, no. Altrimenti.
0: No, se no non
8: però
0: ci siamo.
8: Però si fecero beffe del prefetto e del questore di Firenze.
0: Cioè, hanno fatto un anagramma, diciamo così, gli hanno comunicato. Sì, noi scriviamo quella roba lì e invece ne scriviamo.
8: Abbiamo due cartoncini, li mettiamo così a croce, i simboli, e invece scrissero Juve merda. Cioè, in tutta la curva.
0: È così. E poi le giustificazioni che non erano offensive, certo, è quello che dicevo prima. L'Italia,
8: fantastico.
0: Oh, caro Max, non, l'ho detto prima, cioè, se tu da dirigente, perché mentre è stato dirigente Mazzola spesso ha detto cose anti-juventine, per quanto imboccato dai, però le ha dette, ci sono registrazioni.
8: Secondo me sì, tutte le domande che gli fecero
0: erano tendenzioni, sì.
8: Quando alcuni pseudo suoi amici lo intervistarono, certe domande mirate, cioè vollero sempre arrivare al punto di fargli parlare male della Juve, e soprattutto quando si è potuto di non parlare di quello che è successo nella storia dell'Inter, no?
0: Per esempio, perché ha parlato anche di quello, lui suo fratello, di più, ma anche lui qualche volta l'ha detto del caffè.
8: Lui l'ho messo soltanto quando è stato messo spalle al muro di quelle pastiglie, capisci?
0: Sì.
8: Un bellissimo articolo scritto sul Corriere della Sera, non mi ricordo ieri o l'altro ieri, no, Cazzullo, bellissimo, in cui dice che buon Sandrino lo ammise soltanto quando non poté più negarlo, no? Di quelle pastiglie. Poi loro lo fa passare che le pastiglie non erano niente, erano aspirina, chissà cos'è.
0: Vabbè. Sì, il caffè con l'aspirina.
8: Ma questo comunque
0: come diceva,
8: non c'entra niente, no?
0: Le storie tese.
8: Sì. Però alla fine questo comunque... quella è una dinamica di curva, come tutte le curve italiane, che hanno i lati positivi. Ieri c'è stato un tifo incredibile allo stadio. E c'è stata questa cosa che è durata un minuto, che però io ti ripeto, voglio vedere come lo motivi se vuoi punire la curva su.
0: Il nostro amico Pier scrive, che essendo stato nella mia stessa squadra mi chiama ancora capitano, grazie Pier.
8: Grande.
0: Dice, mi fate tenerezza, quando si tratta di Juventus non si applica il regolamento, lo si crea appositamente in funzione del fatto, anche. Questo potrebbe essere.
8: Ma non lo escludo, bravissimo questo radioascoltatore.
0: Caro Pier, mi sa che tu hai capito meglio di tutti, che poi è passato in secondo piano anche il giro di campo di Del Piero, che aveva abbandonato il calcio con l'Atalanta, si è ritrovato con i tifosi, insomma, tante belle cose di questa partita, di cui proviamo comunque a parlare almeno qualche minuto, caro Roberto. Dicevo prima, anche con Domenico Marchese, che la sensazione è comunque che la squadra abbia dato una risposta che Spalletti lo segue, nel senso che comunque in due partite 7-0, diciamo, complessivo, è una squadra che ha fatto capire che è con l'allenatore, dice le cose, la squadra le recepisce, visto che dopo la sconfitta di Sassuolo, ovviamente, come immaginavamo tutti e come abbiamo già detto l'altra volta, il fantasma di Conte sarebbe apparso, magari riapparirà ancora nel corso della stagione, però la risposta mi sembra chiara della squadra, ecco.
8: Assolutamente sì, c'era molto timore, no, questa settimana di cosa sarebbe riuscito a fare la Juve, a riprendersi o meno dalla brutta botta di Reggio Emilia, e tanti erano pessimisti, tanti erano negativi. Io, come ti ho detto l'ultima volta, io davo ancora credito a Spalletti, nonostante quello che di feroce e vergognoso, quello sì, è stato scritto su di lui il giorno dopo la sconfitta di Reggio Emilia. Quello sì è vergognoso per uno che fa il giornalista, perché un conto sono le critiche anche molto
0: dure, certo,
8: durissime. Un conto la mancanza di rispetto, e infatti Spalletti appena potuto l'ha fatto notare con grande signorilità quando ha parlato di tiratori scelti, ha usato un termine elegantissimo, ma Spalletti sa benissimo chi sono, di quali testate fanno parte.
0: Sì.
8: Qui, però, detto questo, chiudiamo la parentesi, no, per dirti che c'è evidente malafede poi quando si tratta della Juventus. Spalletti ha dimostrato sì di avere ancora la squadra in mano, certo, e come altrimenti due partite così non le fai
0: cambiando modulo, interpreti, eccetera, quindi insomma,
8: Ma anche già solo con gli olandesi che erano quello che erano, ma se tu non segni dopo 20-30 minuti, quelli in avanti sono bravini, ti fanno un gol, succede il patatrac.
0: Beh, io facevo l'esempio della diversa interpretazione della partita col Paphos dell'anno scorso, che come difficoltà più o meno poteva essere simile, però questa squadra qui ha dato un altro tipo di risposta. È vero che in un altro momento della stagione, ma la testa mi sembra un'altra. Certo, non è una squadra da scudetto, io lo ribadisco, secondo me questa Juve non è da scudetto, però che possa fare il massimo in ogni partita senza buttare via punti come a Reggio Emilia, sì, credo che questo sia l'obiettivo che Spalletti può raggiungere se la squadra lo segue.
8: No, assolutamente sì, e comunque il fatto di aver raddrizzato subito la barca, questo ti dimostra che la squadra segue Spalletti. Poi non vincerà lo scudetto, avrà altri passaggi a vuoti sicuramente, te lo dico adesso, sicuramente arriverà forse tra le prime quattro, chi lo sa, ma la squadra ce l'hai in mano in questo momento qui, l'hai subito ripresa nonostante tutto quello che ti è stato scaramentato addosso e che poteva in qualche maniera anche influenzare la squadra stessa, perché sono state dette veramente le peggio cose in quei giorni lì, che Spalletti era un vecchio rimbambito che dopo la nazionale non capiva più niente, e non l'hanno scritto i social, l'ha scritto un giornale, un quotidiano sportivo.
0: E poi tra l'altro ha fatto anche in conferenza stampa quel riferimento al calendario, no? Che ovviamente adesso è sommerso da tutte le polemiche, però uno spunto interessante per dire: oh, guarda che ho andato a giocare l'altro ieri, adesso io che sono fetente, perché sai che io quando voglio sono fetente, vi faccio vedere che cosa è lucubrato, per esempio, alla ripresa il dottor Butti, quello dei calendari.
8: Butti.
0: Allora, la Juve dopo, alla ripresa, avrà quattro partite fuori casa, Cagliari, sì, Celta, Lecce e Genoa, e due in casa, Lazio e Rennes. Sì. Prova a dire l'Inter, invece il contrario, ne avrà quattro in casa, Parma, Bruges, Shakhtar e Fiorentina, due fuori, sì, casa, a Bologna e con la neopromossa Venezia. Questi sono i calendari a paragone, per dire, a proposito di calendari, perché poi non è che ci siamo dimenticati. Io ribadisco
8: allora,
0: che... Dai, pure, vai.
8: No, ma è verissimo quello che dici. E sembra che ci mettiamo d'accordo. Noi non ci sentiamo in settimana.
0: No, assolutamente. Tanto noi siamo, ci sentiamo qua, sì, ci conosciamo talmente bene che possiamo anche non sentirci.
8: Allora, sì, esatto. come ti dissi qualche settimana fa, se in questa giustizia... se in queste istituzioni sportive, no, c'è gente tifosissima dell'Inter che non si fa problemi ad andare dal capo degli arbitri e cercare di ammorbidirlo in buona fede, scherzando, no? E questa gente qui è ancora al suo posto, e allora non mi stupisce che vengano fuori questi calendari. Sono stato molto corretto, eh?
0: Sì, sei stato quasi istituzionale, quasi
8: a prova di querela. Ecco, sì. Non mi stupisce nulla. Cosa vuoi che ti dica? Nulla.
0: No, poi adesso altro leggevo che vogliono promuovere Viglione anche, tra l'altro.
8: Sì. No, ma poi altro che rivoluzione che dovrebbe essere fatta da quel signor Malagò di Roma, votato che probabilmente non poteva neanche essere eletto, nonostante il 70% dei voti che ha preso, no? Cioè già parti con uno che deve fare la rivoluzione che però non poteva essere eletto. Tu pensa in Italia a che punto stiamo, no? E che deve fare la rivoluzione, ma tutti gli uomini sono sempre al loro posto, e soprattutto i peggiori sono ancora tutti al loro posto in tutti gli ambiti istituzionali. Quindi ci stupiamo se il calendario è questo, Gigi?
0: No, ma io lo faccio solo notare, perché poi sono cose che secondo me Tudor lo disse in maniera chiara, e poi la Juve gli ha detto: senti, non far troppe polemiche. Spalletti, che è più esperto, sì, ha 67 anni, non è nato ieri, sì, l'ha fatto notare dicendo: però noi non ce ne dobbiamo, cioè è stato furbo, diciamo, nell'esposizione, però sì, l'ha fatto, sì, notare, anche perché sarebbe bastato, va bene, lunedì non si può giocare che c'è la nazionale, d'accordo, inverti Juve-Milan perché il Milan ha giocato prima, giusto? Bastava quello per dare un segnale di fare le cose, no? In questo turno qua. Poi vai a vedere che in queste prime quattro giornate sono state di campionato, quattro, sì, l'Inter ne ha giocate tre in casa e il Milan ne ha giocata una, e la Juve ne ha giocate due, e il Como ne ha giocata una, e il Napoli ne ha giocate due. Com'è che l'Inter è l'unica che ne ha giocate tre in casa? Punto di domanda.
8: Adesso
0: ricominciamo, e di nuovo 4 su 6 ce l'hai in casa. Adesso voglio dire, se ribadisco, tu puoi essere tifoso di chi vuoi, quando però fai l'uomo delle istituzioni, la sciarpa te la devi togliere dal collo.
8: È lì che cazza l'asino, è lì che... perché se tu fossi veramente un uomo delle istituzioni non andresti dal capo degli arbitri.
0: Esatto, quello
8: da
0: è.
8: Tifoso sfegatato interista, dirgli: oh, mi
0: quello porta sfiga,
8: dai,
0: guarda che sei un killer,
8: capito?
0: Mi hai mandato quello lì.
8: Non lo fai, non ti permetti neanche di pensarlo. Invece questi lo pensano e lo fanno. Altro che rivoluzione.
0: Sì, poi sarà la rivoluzione. No, ribadisco, per quale motivo Malagò abbia dovuto incontrare proprio Marotta, Percassi e altri per cercare di risolvere la crisi, questo motivo, vabbè.
8: Si vede che gli stanno più simpatici.
0: Gli stanno più simpatici, sono i loro consiglieri.
8: Comunque, poi alla fine Malagò non poteva essere eletto.
0: E certo.
8: Questo è. Allora, o rifanno tutte le votazioni, o purtroppo, caro Gigi, mi duole dirlo, no?
0: Attenzione.
8: Tu lo sai io come la penso. No, ma te l'ho già detto una volta e tu mi hai dato ragione. Altrimenti ha ragione questo governo. Non il governo sportivo.
0: No, quello politico.
8: Di Palazzo Chigi, purtroppo devo dirti...
0: Basta che non mi mettano commissario Abete, però, perché lì veramente...
8: Ma io sono tutto tranne che a favore di questo governo. Ma alla fine hanno ragione loro se questa è la gente, se questi sono i sistemi, se queste sono le votazioni. Ragazzi, è così.
0: È così.
8: E io farei di tutto per non vedere questo governo di Palazzo Chigi qua in Italia, ma è così. Gli altri sono peggio. Cosa devi fare? Sono peggio. Non
0: la
8: sono
0: fame e la sete, diciamo così.
8: Gigi, non sanno neanche le regole.
0: Non sanno neanche le regole che loro stessi dovrebbero essere.
8: E Malagò dice, vabbè, ma io ho preso il 70%,
0: ho capito.
8: Vuoi mica far rifare tutte le elezioni? No!
0: No, ma poi anche chi ne è che si è venuto fuori con la cosa della tesserabilità, l'ho trovato una roba meravigliosa. Cioè, come a dire,
8: sì,
0: io vado alla Coop, non ho la tessera, però potrei farla e mi fanno sconto lo stesso, diciamo
8: esatto,
0: così.
8: Esatto. No, ma guarda che ci sono delle cose incredibili. Sembra che stiamo parlando del bar sotto casa, invece
0: il calcio italiano. Poi uno si chiede come mai il calcio italiano alla deriva. Va bene, caro Roberto, siamo al notiziario. Adesso abbiamo Mancini che parla in diretta, quindi va bene.
8: È imperdibile.
0: Imperdibile, penso, per i tifosi juventini soprattutto, che amano sia la nazionale che Mancini in modo particolare, direi,
8: sì,
0: che, no? È l'abbinata perfetta.
8: Lui veramente fa tutto, ma non per i soldi, no. Lui lo fa per l'onore.
0: Però
8: la gloria,
0: anche lì potevano mettere, vabbè, non importa, adesso non apriamo anche questa che non abbiamo tempo la prossima volta, tanto abbiamo la prossima settimana, c'è 3 settimane di pausa, quindi
8: sì, bravo,
0: abbiamo
8: esatto,
0: tempo per divertirci anche su questo. Grazie Roby, intanto prendi un sacco di complimenti dai nostri amici.
8: Tanto, no? Dai, una tanto.
0: Va bene. Ciao Roby, a presto.
8: Ciao.
0: Notiziario e poi torniamo ancora con i vostri messaggi. L'ultimo ospite, ancora qualche chiacchiera.
3: La Juve del lunedì.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Di Marco che lascerà il ritiro. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri della Aston Villa. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. La sfortuna sembra non lasciare in pace la Juventus in questo avvio di campionato. Dopo la rottura delle crociate del secondo portiere Camille Grabara, anche Randal Kolo Muani dovrà finire sotto i ferri. L'attaccante francese si è fratturato il dito di una mano nel corso del match contro l'Atalanta, vinto dalla squadra di Spalletti domenica pomeriggio. Secondo Tuttosport, si tratta di un problema gestibile durante la sosta. Coppa Davis, l'Italia di Filippo Volandri, ammessa di diritto alla fase finale in quanto paese ospitante dell'evento, andrà a caccia del quarto successo consecutivo, il quinto in totale, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025. Nell'urna sarà testa di serie e dunque eviterà ai quarti di finale Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un grande applauso fuori dalla chiesa per il feretro al momento dell'arrivo. Per tutta questa giornata il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione. La cerimonia è officiata da Monsignor Carlo Faccendini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.

0: Radio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
0: La Juve del lunedì.

Ale, volata finale della Juve del lunedì per oggi, 21 settembre, Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia, 21 settembre che non è ancora, è autunno, non è ancora, il 23 ufficialmente, però si diceva il 21, non so come mai è cambiato, è il 21, invece ho guardato oggi su internet che avevo questo dubbio e ho visto che l'autunno inizia ufficialmente il 20. Sembra estate, diciamo, però prima o poi cambierà, forse, vediamo. Oh, dunque, Giovanni diceva, vi erano ancora dubbi che Marotta comandasse, ci chiede lui? No, per carità, non è che comanda, è che suggerisce, lui è un po' il Richelieu della FIGC, suggerisce cosa c'è da fare, chissà come mai, poi le cose vanno a vantaggio di una certa parte e svantaggio di un altro, ma sono sicuramente casi. Roberto da Chiavari, tutto vero quello che state dicendo? Viglione, Butti, Chinè, lo dite voi, lo diciamo noi tifosi, calendari, la scelta degli arbitri, tutto vero. Ma la nostra società dov'è? Si chiede il nostro amico Roberto, ditemi dov'è, perché non si muove, non ditemi che queste cose i nostri dirigenti non le sanno. Sì che le sanno, però ci sono cose evidentemente che politicamente è meglio non fare, diciamo così, nel senso che poi alla fine se uno ha molto potere in una certa area e tu vuoi campare tranquillo, tra virgolette, forse potrebbe essere questa la spiegazione, chi lo sa. Vedremo il tempo e galantuomo da questo punto di vista. Oh, il nostro amico Massimo, alla morte di Gianni Agnelli avvenuta il 24 gennaio 2003, come no, il mondo del calcio si fermò quasi interamente per tributare l'ultimo saluto all'avvocato, tuttavia in quello stesso fine settimana a San Siro si consumò una pagina di pessimo gusto calcistico che fece molto discutere. Durante il minuto di silenzio disposto dalla Lega Calcio per commemorare Agnelli, dalla curva dell'Inter si alzarono dei fischi e dei cori sprezzanti, eccetera eccetera. Questo lo sappiamo. Ho sottolineato anche altre cose prima, quello che succede in altri stadi regolarmente nei confronti delle ZEL, di Scirea, di tante altre situazioni, lo sappiamo, ribadisco, rispetto a quelle cose lì, quello che è successo ieri è una cosa che in sé non è offensiva, ma è chiaro che dà un messaggio di un certo tipo, cioè è stato fatto per dare un messaggio quello che hanno fatto gli ultras della curva Scirea, della curva sud, scusate. Dopodiché vediamo come sarà interpretato rispetto a quello che è successo da altre parti in tante altre occasioni come quella che tu hai ricordato. Tra l'altro mi ricordo della morte di Gianni Agnelli, di aver seguito quella notte la camera ardente che fecero sul tetto del Lingotto, dove c'è lì la sfera magica, lì dove erano anche gli elicotteri. Una volta c'era la pista per provare le macchine sopra la fabbrica, nello cosiddetto scrigno. E mi ha impressionato veramente il fiume di gente ininterrotto che la famiglia era tutta lì riunita intorno al feretro e stringeva la mano a ogni singolo torinese.

0: che quella sera lì si è preso la briga di salire sul tetto del Lingotto per rendere omaggio. Quindi Gianni Agnelli è stato qualcosa di più che non solo un grande juventino, il presidentissimo, se vogliamo chiamarlo così, anche se poi presidente tecnicamente lo è stato anche qualcun altro come Boniperti durante la sua gestione, però ecco, è stato di più perché è stato proprio un simbolo. Era un po' come se i torinesi ringraziassero, anche perché comunque con la Fiat ai tempi ha dato, insomma, ha creato una città che non c'era praticamente, e quindi sicuramente quello è una cosa che chi non l'ha vissuta non si rende conto di cosa ha voluto dire Gianni Agnelli in generale, non solo nel calcio, e quindi chi l'ha offeso sa che ha offeso tutta quella storia lì, e dopo se ne prende un po' anche la responsabilità di quello che ha fatto, insomma. Non so, caro Manuel, se abbiamo ancora dei vocali o il nuovo ospite, dimmi tu. Forse dei vocali.
1: Cioè, scusatemi, ma a me viene da ridere. Cioè, vogliamo scomodare la questura soltanto perché un gruppo di persone non ha voluto mantenere o voluto rispettare il minuto di silenzio. Ma c'è un articolo a livello disciplinare riguardo che i tifosi devono comunque rispettare il minuto di silenzio? Così, era una semplicissima domanda. Io non sono né contro né a favore di tutto quello che è stato detto fino adesso. Mi dissocio assolutamente su tutto perché non mi tocca assolutamente. Ciao da Luca.
0: No, non c'è una regola che vincoli in qualche modo, si può dire, insomma, un comportamento non adeguato, tutto quello che vuoi, ma insomma una regola che, no, sono d'accordo con te che il DASPO deve essere dato, coinvolge la questura per questioni violente o legate a cose per cui è previsto il DASPO, quindi il razzismo, quindi l'offesa territoriale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi siamo d'accordo su questo. Se non c'è una regola, che non se la inventino, perché come diceva il nostro amico Pier, spesso quando c'è la Juve non è che applicano le regole, se le inventano proprio, e questo un po' è il concetto di base. Poi il nostro amico Silver su Twitch: dai ragazzi, che a furia di parlare pure da parte dei nostri tifosi che sempre ci vanno dietro ci daranno una giornata di squalifica alla curva, e sempre solo a noi. E poi la prossima è la Lazio dell'amico Lotito, ci dice il nostro amico Valerio. Adesso dai, non pensiamo al peggio, vediamo cosa lucubrano. Credo che la cosa più normale eventualmente sia una multa per responsabilità oggettiva, anche se poi sono curioso di leggere la motivazione, visto che appunto è più il caos mediatico che sta venendo fuori da questa vicenda che non effettivamente quello che è successo allo stadio, dove c'è stata il mancato rispetto, diciamo così, di una consegna, che è quella del silenzio, perché uno che si gira di schiena può farlo, non c'è scritto da nessuna parte che uno non si può girare di schiena, o che non si può sedere, o che non può stare in piedi, o che si può mettere le mani dietro la schiena, insomma non è che c'è una regola per il minuto di silenzio. Quello che è, che il silenzio non c'è stato perché ci sono stati dei cori, questo sì, che però non erano cori offensivi perché erano per i giocatori della Juve, Scirea, Fortunato, Gianni Agnelli, eccetera, eccetera. E quindi questo è quanto. Sono curioso eventualmente, anche fosse solo una multa, di leggere le motivazioni, questo sì. Buon senso ed educazione, siamo d'accordo, caro Camillo. Buon senso ed educazione, sì, siamo d'accordo, l'abbiamo detto dall'inizio, forse tutto si è perso all'inizio della puntata, cioè ho detto prima di tutto ci va il rispetto della vita, poi possiamo essere in disaccordo su tutto, però una persona che non c'è più la rispetto con un minuto di silenzio, poi dopo faccio cori, faccio tutto quello che vuoi, e questo è un discorso. Poi c'è il discorso regolamentare, che è un altro discorso, e c'è un terzo discorso, che come viene trattato questo episodio in relazione ad altri episodi simili o peggiori che sono capitati negli stadi italiani. Quindi questi sono i tre discorsi che abbiamo tenuto insieme, ma che bisogna anche tenere separati perché sono tre cose diverse, e quindi non è che tu dai il DASPO a uno perché ha detto vaffa, cioè devi dare un DASPO per qualcosa di serio, insomma. Va bene, andiamo pure avanti, ancora un vocale, vai pure.
2: Ciao prof, sono Paolo da Ferrara. Ma ho sentito del dito di Colomoni,
0: sì.
2: Ma veramente qui c'è da andare a fare un bagno veramente a Lourdes, cioè ma è una roba... Ce n'è uno al giorno, ma veramente è una roba, boh, ci sarà una macumba da qualche parte. Per quanto riguarda le polemiche, non accetto moralismo dagli interisti, dai prescritti non accetto nessun tipo di moralismo, perché come diceva la moglie della grande Scirea, brucia l'inferno, l'Eisel, l'acciaio scadente, nostalgia dell'Eisel, quindi interisti veramente, la morale a noi veramente non c'è. Si sono comportati male, indubbiamente, io avrei tranquillamente ignorato la persona, che ci ha sempre infangato da 20 anni questa parte, che ci infanga, poi figuriamoci, poi era anche dirigente dell'Inter quando hanno avuto lo scudetto di cartone, quindi comunque il rispetto per l'uomo ci deve sempre essere, solo che la cassa di risonanza è sempre quella, quando c'è la Juve di mezzo fa notizie, riempie i giornali, essendo la maggioranza relativa, siamo la metà dei tifosi italiani di tutta Italia, quindi ci sta, non ci sta il moralismo di certi giornalisti tipo Sabatini, eccetera, eccetera. Non ci sta proprio, veramente. Poi, tra l'altro, è ex interista, quindi si qualifica già solo per quello. Comunque, non ci stava, non andava bene, non andava fatto. Forse invece.
0: Vabbè, siamo d'accordo su questo, cioè nel senso che un conto è il rispetto della vita umana che ci deve sempre essere, e quindi il minuto di silenzio va rispettato per questo. Dopodiché, se tu nella vita come dirigente ti sei un po' connotato attraverso qualche dichiarazione, per quanto indotta, come ci diceva il nostro amico Roberto Grossi prima, anche come anti-juventino, perché insomma certe cose le ha dette, non è che non le ha dette, poi i tifosi sono molto attenti, circolano sui social, eccetera, eccetera. È chiaro che magari il tifoso juventino ce l'ha un po' con quel personaggio lì, ma ciò non toglie che prima c'era il rispetto della vita umana che non c'è più, e poi tutto il resto può venire dopo tranquillamente, con cori, con quello che volete, ma dopo aver rispettato il minuto di silenzio. Io la vedo così, però ognuno faccia un po' come gli pare, ma soprattutto, ripeto, se ci deve essere un trattamento di un certo tipo che è stato codificato negli anni, nella multa, che sia multa, che non si prendano l'iniziativa di dire che siccome è la Juve, allora la regola la cambiamo, la stravolgiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Alessandro La Porta Recanati dice: è stato toccato un idolo dell'Inter, ecco cosa è successo, ma io sarò libero di fare quello che voglio senza insultare nessuno, o sono obbligato ad applaudire uno che ha sparlato sulla Juve. Sempre sì, non è che devi applaudire, io ribadisco il concetto, però diciamo che ormai penso che sia chiara la mia posizione. Io leggo anche i vostri messaggi, però mi sembra chiaro che prima si fa il minuto di silenzio e poi si discute eventualmente di tutto il resto, e va bene lo stesso. Insomma, si può fare tutte e due le cose: rispettare la vita umana e criticare magari alcune cose di quel personaggio che non ci sono piaciute. Questo si può sicuramente fare, così come viceversa si può fare. Non penso che, per dire, un tifoso interista abbia particolarmente simpatico magari qualcuno legato al mondo bianconero. Ciò non toglie che mi aspetto che quando ci sia un minuto di silenzio venga rispettato. Se magari c'è anche da mettersi il lutto al braccio, te lo metti, e insomma queste cose qui che vanno fatte. Poi dopo uno può essere d'accordo o non d'accordo su tante cose. Forse abbiamo ancora un vocale. Vai pure, Manuel, perché mi sa che il nuovo ospite mi ha detto che non può intervenire.
3: Ciao, Guido da Bologna.
0: Ciao Guido.
3: Sono d'accordo che il gesto in di per sé non è molto consono, il fatto di girarsi, sarà prevista una multa, giusto che sia data la multa, però tutta questa gogna mediatica deve anche essere nei confronti delle altre tifoserie. Va bene, io vengo punito. Però allo stesso tempo deve essere punito anche l'altro che fa la stessa cosa che faccio io. Quindi, due pesi e due misure, sempre contro la Juve, basta, fino alla fine.
0: Che è un po' il discorso che facevamo prima, perché, caro Guido, ripeto, del fatto in sé abbiamo parlato ampiamente, abbiamo spiegato chi ha visto in un modo, chi l'ha visto in un altro, però quello che spicca è il diverso trattamento mediatico che poi porta magari anche a diverse decisioni che non ci devono però essere, nel senso che comunque se si decide che una linea è quella, è così per tutti, punto e basta. Non è che se ha maggiore eco mediatica allora cambia la regola, perché così non funziona, e i tifosi della Juve alla fine hanno diritto anche loro di essere rispettati, tutti quelli che si sono girati, ma anche tutti gli altri che non si sono girati, e quindi la parità di condizioni deve esserci per tutti, da tutti i punti di vista, sia quando le cose vanno bene, sia quando le cose vanno meno bene. Il nostro amico Silver scrive: per la morte di Giampiero Boniperti, prima d'Italia-Galles, il 20 giulio 2021, Mancini, Oriali e De Vani si distinsero dal grande Gianluca Vialli per non aver indossato il lutto al braccio. Sì, un episodio che ho ricordato prima, e mi permetto di dire che lì stiamo parlando non di tifosi, ma di persone che rappresentano l'Italia. Allora, quando ci sono personaggi che, come Boniperti, come Mazzola, rappresentano comunque anche con la maglia azzurra qualcosa di importante, lì ci vorrebbe un comportamento da chi è dentro almeno omogeneo, perché comunque La Juventus come società ha subito dato un messaggio chiaro, finita la partita, rispetto e sportività. Spalletti in conferenza stampa anche, quindi da dentro nessuno ha dato modo, la Juve prende sempre distanze da queste situazioni, altri non hanno mai preso le distanze da situazioni anche peggiori di questa, per quanto questa sia brutta, ma ce ne sono state di peggiori in giro per gli stadi italiani, e non risulta che altre società abbiano preso le distanze da quello che hanno fatto i loro tifosi nei confronti della Juve, di suoi personaggi della storia della Juve o di personaggi ancora in vita. Vi rileggo anche le dichiarazioni di Malagò, perché comunque è vero che è stato eletto in maniera un po' avventurosa, ma è pur sempre al momento il presidente della FIGC, e quindi un'indicazione la dà su quello che dobbiamo aspettarci, diciamo così, in seguito a questa vicenda. Lui dice, leggo da tutto Juve: Juventus vittima del gesto vergognoso di alcuni suoi tifosi, spero che puniscano solo i colpevoli e non tutti. Il presidente della FIGC aggiunge: vanno individuate in modo chirurgico e scientifico tutte quelle persone che hanno fatto vergognare il 99% di tutti gli altri. Poi ancora, vabbè, diciamo sulla parola vergogna, diciamo che ci sarebbero in tanti che si dovrebbero vergognare in Italia in questo momento, magari non solo quelli, ma questo è un altro discorso che facevamo prima con Roberto Grossi. Quindi, da quello che si capisce, l'indicazione che arriva dal presidente della FIGC, che arriva, chissà se arriva a Viglione, che poi Viglione la trasmette a Chinè, che poi Chinè la trasmette a chi la deve trasmettere, o al giudice sportivo, l'indicazione è in pratica di punire i responsabili, cioè di punire quelli che sono girati. Però poi dovete scrivere una motivazione convincente di questo, così, nel modo cioè, se si decide di prendere questa strada, cioè per dire che quelli lì che si sono girati e hanno intonato quei cori durante il minuto di silenzio vanno puliti, in che senso? Immagino vadano daspati, vadano messi fuori dallo stadio, non lo so onestamente, verranno prese le immagini dello stadium, è questo che ci sta dicendo Malagò. Vediamo se è questo, bisogna giustificarlo bene, perché il regolamento poi bisogna anche saperlo e applicarlo con anche se tu magari potresti essere stato eletto pur violando le regole, ma quelle cose lì lasciamo perdere. Ci va un regolamento, cioè non è che puoi fare a capocchia, e però poi non è che dice adesso iniziamo a punire e poi puniremo tutti e poi come al solito punita la Juve, la curva della Juve, non punisci più nessuno, perché se va a finire così non ci siamo, perché fino adesso sono successe cose gravi nei confronti della Juventus e dei suoi tifosi e della sua storia, per cui non sono stati presi provvedimenti di nessun genere che non sia la multarella. E allora perché invece in questo caso si va oltre la multarella, punto di domanda? Questo è il concetto di base, caro Malagò, però se lui dice così dobbiamo tenerne conto, perché è il presidente della FIGC, e quindi se tu ridi, caro mio Darko Kovacevic, su bel nome, Darko Kovacevic, mi ricordo le belle cose, bel coro aveva Darko Kovacevic.
4: C'è un problema,
0: dica.
4: Erano di spalle, scherzo,
0: erano di spalle, ma così le telecamere li prendono meglio, hai capito, perché le telecamere sono sopra, eh? E bon, dunque mettiamo altri messaggi, forse abbiamo ancora un vocale da sentire, vedi un po'.
5: Ciao Gigi Mariano, ma siamo sempre al solito discorso, tutte queste cose valgono solamente per noi e non valgono per gli altri. Io penso che non ci sia stato alcun tipo di mancanza di rispetto, neanche, come hai detto tu, per la vita umana o per la morte di una persona, perché non c'è stata alcuna frase offensiva, a differenza di quello che succede da altre parti contro i nostri ex calciatori. O contro personaggi di spicco della Juventus, quindi se verrà preso un provvedimento come multa o qualunque altro, ovviamente non mi aspetto che la Juventus faccia ricorso o si faccia sentire, ma è quello che andrebbe fatto, perché è sempre la solita storia, sempre e solo contro di noi. Io non mi sento di dire niente a persone che si sono semplicemente voltate di spalle e hanno gridato i nomi di giocatori della Juventus e di Gianni Agnelli. Quindi potevano non farlo, certo, l'hanno fatto e non hanno fatto nulla di sconveniente.
0: Diciamo che hanno voluto lasciare un messaggio comunque, diciamo, senza girarci troppo intorno. Il messaggio è: non sentiamo nostro questo lutto, te lo faccio capire così. La maniera è quella che è stata scelta, che hai detto tu, insomma, si può opinava, io ripeto, dal mio punto di vista, prima di tutto rispetto alla vita umana, se mi chiedono un minuto di silenzio lo faccio, poi dopo il minuto di silenzio cori contro chi ti pare, contro chi vuoi, per chi vuoi, eccetera, e tanto il messaggio lo fa arrivare lo stesso senza fare tutto sto bailamme di polemiche che tanto sappiamo che sarebbe scoppiato. Però ribadisco, le parole di Malagò fanno capire già che l'indirizzo è: trattiamo questa cosa diversamente da come abbiamo trattato qualunque altro caso del genere negli altri stadi italiani. E onestamente questo non se ne può più, nel senso che comunque, come giustamente ci scrive il nostro amico Davide, dite a Kinè che stiamo ancora aspettando i provvedimenti riguardo al razzismo con McKenny la prima giornata dell'anno scorso, tra l'altro allo stadium che ha mandato le immagini la Juve a chi di dovere nella partita con il Parma. Ricordo un minuto di silenzio per Schillaci con un tifoso del Napoli che disse uomo di puntini puntini, no? Quindi per dire, a proposito di minuti di silenzio, quella volta lì non è che hanno fatto chissà che bailamme. Insomma, credo che se l'indirizzo è quello di Malagò, dobbiamo rassegnarci all'idea che anche questa volta, come è successo per esempio con il suo predecessore Gravina, che addirittura è arrivato a concedere la grazia a Lukaku, si faccia un'eccezione, perché la cosa è accaduta allo stadium e c'è di mezzo la Juve e l'Inter, perché poi alla fine questo è il concetto. Non sto dicendo che è una cosa bella, sto dicendo dall'inizio, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, che è una cosa che non andava fatta, che casomai se vuoi fare qualcosa lo fai dopo il minuto di silenzio. Ma siccome queste cose sono successe purtroppo in altri stadi, anche in maniera peggiore, anche nei confronti della Juventus e della sua storia, e i provvedimenti sono stati multe, non si vede perché per la Juve debba essere inventata una nuova regola come quella che ha detto Malagò, cioè di prendere quelli e evidentemente dargli un daspo. Da quello che sono le parole di Malagò pare di capire così, insomma. Poi ancora, vabbè, Ignazio è già al lavoro per trovare la maniera di penalizzare la curva juventina. Diciamolo, ci dice Davide, non c'è bisogno che si scomodi Ignazio La Russa, presidente del Senato, ci sono sotto di lui. Come vedi, le parole di Malagò già fanno capire tutta una pioggia che sta per abbattersi, perché è così, se lo dice il presidente della FIGC, per quanto precario, per quanto eletto con un tesseramento che non c'era, eccetera eccetera, però è presidente della FIGC, è lui che dà gli ordini a chi ne è o a chi per esso, e quindi vediamo che cosa succederà. Ancora un vocale, vai pure Manuel.
6: Buongiorno, Alessio da Bollate. Ma veramente, ma stiamo scherzando? Cioè, questo qua vuole punire quelli che si sono girati, cioè in poche parole vorrebbe chirurgicamente dasparli.
0: Da quello che ho capito.
6: Cioè, io vado allo stadio e non mi posso girare di schiena. Ma qua siamo sotto un regime dittatoriale. Ma io vado allo stadio, se voglio girarmi di schiena, mi giro di schiena per 90 minuti e guardo il soffitto dello stadio. Ma la vogliamo finire o no? Ma a Cremona, quelli che hanno lanciato il petardo contro il portiere della Cremonese, cosa gli hanno fatto? Chi hanno daspato?
0: Lì dovevano perdere anche Tavolino, tra l'altro, se il portiere non rientra in campo. Quello è, purtroppo è questo che fa specie, al di là del fatto in sé, è la disparità di trattamento, che se, come dice Malagò, la direzione è questa, cioè daspate quelli, perché il messaggio è quello da parte di Malagò oggi, per rispetto di tutti gli altri che non l'hanno fatto, da spate con i tifosi, sarebbe il primo caso, guarda caso, proprio riguardo lo stadium, così come il primo caso fu, guarda caso, la grazia a Lukaku che poté giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia. E andiamo avanti all'infinito, le multe per il coro merda dei bambini, insomma c'è una lista talmente lunga di eccezioni per lo stadium che la metà basta. Questa sarebbe l'ennesima, in un momento in cui non ce n'è bisogno, non ce n'è bisogno, perché Malagò ha incontrato Marotta, perché chi ne ha chiesto l'archiviazione a destra e a sinistra, e quindi si va a fomentare un clima che secondo me è meglio non fomentare, cioè quello che ci scrive il nostro amico Bri, si firma così: sempre due pesi e due misure. La possiamo chiudere così, che è un po' come la sigla di chiusura di oggi. Grazie a Manuel per essere stato con noi, grazie a voi tutti per aver partecipato, mi avete fatto faticare oggi, perché voi dovete mettermi nei miei panni, che devo tenere anche una certa diplomazia, però vi ringrazio per aver partecipato numerosi, vi do appuntamento a venerdì, quando sarò con Dario per Colpo Gobbo. Ciao a tutti.
7: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi, non anni. Un avvertimento che arriva dopo che il primo ministro polacco ha riferito al Parlamento che, secondo le valutazioni dell'intelligence, la Russia potrebbe lanciare un attacco con droni o missili contro il territorio della NATO nei prossimi mesi, nel tentativo di dimostrare che l'articolo 5 è più teorico che pratico.
8: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
9: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito.
8: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata in queste ore anche alla Procura Ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale, a Centocelle. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto.
9: Negli USA, CNN, Now e Politico, le 3 testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. A renderlo noto è proprio la CNN. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare a udienze già questa settimana.
8: Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, la residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
9: Per ora è tutto, a più tardi.

0: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
6: Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati dopo soprattutto una vittoria, dopo aver mandato a casa il signor Sarri. Ciao Maurizio, grazie.
7: Ciao,
6: grazie,
7: ciao.
6: Perché era parecchio che non si vinceva con l'Atalanta, quindi ci hai dimostrato,
7: Maurizio,
6: che tutto sommato non era complicato. Ti abbiamo lasciato,
7: ciao,
6: con qualche rimpianto e con qualche ricordo.
7: Ciao, Giuntoli.
6: Ciao Cristiano,
7: tieniti che sì,
6: è vero che avete Douglas e Nico dal primo minuto e allora vuol dire che ho lavorato bene, quelli ci hai lasciato, quindi con quelli giochiamo, però noi siamo orgogliosi di avere loro nonostante con Miners che hai preso tu.
7: Allora, anche di Gregorio aveva preso, vabbè.
6: Anche di Gregorio, sì, ci avevi deciso di mettere e avevamo dato via la Tech, quindi insomma io non farei tanto il gradasso, infatti te ne torni a casa a cuccia con la coda tra le gambe. Veniamo a noi, ovviamente cominciamo e poi archiviamo perché ci piace parlare di calcio, però non possiamo naturalmente chiudere gli occhi davanti a quello che chiaramente è diventato il tema dopo la prima della partita di ieri e durante, dopo e anche oggi. Pronti ad accogliere ogni vostro parere, naturalmente a confrontarci con voi per cercare di insomma dare spazio a tutti. Il minuto di silenzio non rispettato per Sandro Mazzola. Intanto ci siamo espressi anche già lui con un reel, Alessandro Santarelli, buon pomeriggio.
7: Ciao Vincenzo.
6: Con un reel e io con un testuale che mi riesce meglio rispetto ai reel meravigliosi
7: cose,
6: che fa Alessandro.
7: Devo dire, lo sai, tu hai una penna clamorosa.
6: Infatti preferisco non parlare. Perché...
7: Hai scritto una cosa straordinaria,
6: no,
7: non ci sarei mai riuscito, sono sincero.
6: Ti ringrazio, ma ho provato a sintetizzare un po' quello che è il parere che abbiamo noi. Allora, partiamo da un presupposto. Il minuto di silenzio avviene con il rispetto e l'omaggio. Il rispetto sta nel silenzio, che poi puntualmente negli stati non viene rispettato perché tendenzialmente si applaude durante il minuto di silenzio. In realtà bisognerebbe stare zitti. L'omaggio è l'applauso finito il minuto di silenzio. La morte ci rende tutti uguali, questo ce l'ha insegnato Totò. Principe De Curtis, quando scrisse La Livella, puoi essere la persona più ricca del mondo o essere come me Santarelli, alla fine dei tuoi giorni siamo tutti uguali. Poi però c'era qualcun altro, il pensiero a Foscolo, i sepolcri eccetera, che racconta che naturalmente poi l'agire di una persona nella vita crea un lascito, che può essere un lascito positivo o un lascito negativo. Questo è un primo aspetto che dico. Il secondo aspetto, si dice solo calcio, però in realtà per tanti di noi, per tanti di voi, forse per tutti, la fede calcistica è un po' come una fede religiosa. a volte anche un po' cieca come fede, e questo è un aspetto pericoloso, perché poi la fede non deve mai essere cieca, non ti deve mai offuscare troppo la vista, mai chiudere la vena, sempre lasciare dalla parte del ragionamento e della logica. Però la fede è fede e non la governi, è un po' come l'amore: quando sei travolto ti guida lei nel bene o nel male, ti guida l'amore nel bene o nel male, e tu non riesci a essere particolarmente lucido. A uno juventino, come un tifoso di qualsiasi altra squadra, guai se gli tocchi la Juventus. E i tifosi della Juve sono anni che sopportano cose assurde. Al di là della questione di giustizia sportiva, gli attacchi, i calciopoli, che poi dopo, quando diventa arbitropoli, si cambiano le regole della Cassazione, eccetera, eccetera. Ma quello fa il suo corso e comunque ha la sua incidenza. Le 39 vittime dell'Aisel, puntualmente diventa il famoso tallone di Achille, che viene sbertucciato, mortificato, calpestato da tante tifoserie in tutta Italia, a volte anche all'estero è successo. Ed è sempre stato accettato? No, ovviamente è stato condannato, ma una condanna che poi è diventata negli anni, siccome si è ripetuta, i soliti imbecilli. No, perché quelli non sono solo imbecilli, sono bestie. Così come per Superga, che è capitato con qualcuno, così come è successo per Andrea Fortunato, così come è successo anche quando è successo quello che è successo a Pessotto, che però fortunatamente poi ha rimesso in piedi la sua vita. Queste sono tutte cose che hanno ferito, insieme a narrazioni fallaci e sbagliate, il tifoso juventino, che a un certo punto si è sentito sovrastato da tutte queste cose qua. Nel risentimento, che dico subito, per me è stato sbagliato nella forma, da parte dei 2000 che erano presenti in Curva Sud durante il minuto di silenzio, che doveva essere di silenzio per Mazzola, quei 2000 tifosi, 2000 passa tifosi, hanno deciso non di fischiare, e hanno fatto bene, non di attaccare con slogan Mazzola, come in passato qualcun altro, i tifosi dell'Inter, avevano fatto per Gianni Agnelli, e hanno fatto bene. Hanno scelto di voltare le spalle e di inneggiare a quelli che erano gli scomparsi della storia della Juventus: Gianni Agnelli, Scirea, su tutti. Una scelta fatta quasi come a voler dire: noi proteggiamo i nostri, che non ci sono più. Però quel gesto di voltare le spalle è stato un gesto che, secondo me, è stato eccessivo e sbagliato. Perché, come ho detto prima nell'inizio, esiste il rispetto e l'omaggio. Il rispetto è dato dal silenzio, l'omaggio dall'applauso, che molte volte nasce dopo il minuto di silenzio. Io, se proprio avessi dovuto, voluto, e l'avrei fatto, portare rispetto, ma non omaggiare, non la carriera di un ex calciatore, perché comunque ha fatto una straordinaria carriera lui e il padre, ma la parte dopo la carriera da calciatore, quella che ha ferito tanto i tifosi dell'Inter, della Juventus, pardon, avrei continuato a perpetuare quel silenzio. Silenzio durante il minuto, fischio dell'arbitro, sarei rimasto ancora in silenzio. Avrei portato rispetto, ma avrei scelto di non omaggiare, e quello sarebbe stato già un gesto forte, ma senza perdere di vista il rispetto, che per me ci deve essere sempre. Dopodiché, ho detto in questa breve sintesi, il rispetto, quando lo chiedi, lo devi anche pretendere. Quando lo pretendi, lo devi anche dare. La Juventus è stata puntualmente calpestata nella sua sanguinosa storia e non è stata quasi mai rispettata in quello che è stato il dolore di una tifoseria che si porta ancora dentro. Anzi, è stato sempre utilizzato, come ho detto prima, come grimaldello per ferire da idioti una tifoseria, una storia, 39 vittime e altri che hanno lasciato la violenza: Gianni Agnelli, Gaetano Scirea. Però, proprio per onorare loro, io non mi sarei comportato come gli altri si sono comportati con noi. Dopodiché il mio non è un sermone, dopodiché io non sto facendo la morale, dopodiché questo attacco mediatico che mi aspettavo non è coerente con gli attacchi mediatici che non ci sono stati in altre drammatiche situazioni. Ricordo una Firenze totalmente imbrattata sui muri per le 39 vittime dell'Aisel e in memoria di Gaetano Scirea. Non mi è sembrato di vedere tutta quell'indignazione mediatica quando morì Gianni Agnelli, e sappiamo tutti cosa accadde a San Siro. Quindi quello non lo dimentico, E non dimentico che quell'indignazione forte, quella forte spinta mediatica non ci fu come c'è adesso. Non vi sto chiedendo e non chiedo, non avrei voluto chiedere che siano gli altri a fare la morale a noi. Facciamola tra di noi. Rendiamoci conto quando e quali sono i modi giusti per chiedere rispetto concedendolo, come facevano gli antichi eroi greci quando concedevano il rispetto della sepoltura al loro nemico, perché lo dicevano gli dèi, perché lo diceva un atteggiamento morale giusto, perché lo diceva il fatto che nonostante la guerra sia l'indice più alto di inciviltà, bisognava mantenere una sorta di umanità nella disumanità, quindi non rendere troppo disumano una guerra che già per definizione lo è. Chiaramente una guerra è una cosa, il calcio è un altro, ma come ho detto prima, la fede è fede, e la fede fa sì che ognuno di voi sentiva un rancore forte dentro, che avrebbe potuto viverlo in quel momento di silenzio, perché nel silenzio ognuno avrebbe dato il proprio significato. Questo è quello che avrei fatto io, non aggiungo altro, questo è il mio pensiero, che può essere tranquillamente sindacato e non appoggiato da voi, e io accolgo quello che è il vostro pensiero. Intanto parola ad Alessandro, salutiamo anche Federico Rossi.
7: Ma sai, Vincenzo, devo dire che condivido ogni cosa di quella che hai detto, sembra che ci siamo messi d'accordo, ma non è così. Poi noi, io con Vincenzo e con Claudio, ieri la cosa l'abbiamo vissuta in diretta, quindi a caldo, e oggi ripeto tutto sommato quello che ho detto ieri. Allora, io credo che a livello di immagine non ci abbiamo fatto una bella figura, e lo stiamo vedendo con tutto quello che ci sta piovendo addosso. E l'avevo detto, aprite l'ombrello perché arriverà di tutto. Fossi stato io presente in curva, avrei vissuto in maniera mia personale il minuto di raccoglimento, rispettandolo, ma nel più assoluto silenzio. Poi c'è questa cosa, no, che a me tra l'altro non piace, ma insomma, degli applausi. Io non avrei applaudito. Sei rimasto lì in silenzio, riflettendo anche sul valore della vita, della morte, magari facendo anche una preghiera per l'essere umano. Di sicuro non avrei applaudito. Ero certo che oggi si sarebbe scatenato tutto questo, e un po' ci siamo fatti una sorta di autogol, no? Con questo gesto ai tifosi di una parte, dei tifosi della Juventus, che però voglio sottolineare, nessuno ha fischiato, perché poi le ricostruzioni sono state fatte in maniera parziale, nessuno ha fischiato, e questa è già una prima cosa. Ricordo che quando morì, l'ho scritto alla Gazzetta dello Sport, per cui io non me lo ricordavo, l'ex Napolitano. Presidente Napolitano, in diversi stadi d'Italia ci furono tanti fischi. Qui fischi non ce ne sono stati. Altra cosa che non accetto, Vincenzo, ripeto, non, avrei evitato, ok, la girata di spalle, l'avrei, sei rimasto in silenzio, senza applausi, ma in silenzio. Quello che io però poi non accetto, Vincenzo, e questo dico non accetto, sono le lezioni di moralità. Perché qui, se andiamo a vedere il mondo, diciamo, delle curve, ok? Vogliamo vedere solo il mondo delle curve? Vediamo soltanto il mondo delle curve. Io devo accettare lezioni di moralità da quelli che mi scrivono nostalgia dell'Aisel? Dice no, che qualcuno mi ha anche scritto, no, ma è diverso. Sì, certo è diverso, è vero, ma è diverso a favore nostro. Perché qui nessuno ha infangato la memoria di nessuno. Con un gesto che si poteva evitare? Sì, ma non ci sono stati né fischi né offese. Mi viene da dire, e ci mancherebbe altro. È uno striscione che dice nostalgia dell'Aisel. Ricordo a questi che ci fanno le morali che sono morte 39 persone, tra cui anche un paio di tifosi dell'Inter, tra l'altro. Non accetto questo doppio pesismo. Perché come al solito, l'hai detto te, Vincenzo, per gli altri sono stupidaggini o sono due imbecilli, ok? Per noi è un popolo di capre, per dire così, per cercare in qualche modo di edulcorare quello che sto leggendo e sto sentendo. Leggo che qualcuno vorrebbe chiudere lo stadium. Altri vorrebbero il Daspo a vita. Il Daspo a vita. Bene. Ho letto quello che ha scritto Panatta, no? L'ha detto. Darei il Daspo a vita a tutti. Va bene. Allora però cominciamo a dare il Daspo a vita a chi ha esultato per la morte di Gianni Agnelli. Chiaro, non si può più fare, ma bisognerebbe tornare indietro. Uno di meno cantava una curva. Oppure facciamola a quelli che davano del drogato a Vialli, perché questo ce lo siamo dimenticati. No, io no.
6: No. Oppure poi hanno messo nelle loro bio le frasi di Vialli.
7: Appunto. Oppure quelli che in qualche modo hanno fatto le magliette e gli striscioni per inneggiare alla morte dei nostri 39. Allora vale per tutti. Vale per tutti. E mi sembra che questo non sia così. L'altra cosa che mi viene da pensare, l'ho detto nel reel, io non credo, Vincenzo, che poi... Certo, c'era di mezzo Sandro Mazzola ed è, ripeto, stato sbagliato quell'atteggiamento. Ma secondo me lì c'era anche una sorta di, come per dire, basta per tutto quello che subiamo sempre. È stato fatto nel momento sbagliato, nel giorno sbagliato e con i metodi sbagliati. Perché bastava rimanere in silenzio. Però c'è dietro, secondo me, un mal di pancia che il tifoso juventino si porta dentro da sempre. Da sempre. L'ultima cosa che mi viene da dire, Vincenzo, è questa. 2 settimane prima era stato omaggiato con uno striscione Baresi, no?
6: Sì.
7: Baresi è riconosciuto universalmente come un campione del calcio italiano. Sandro Mazzola, così come magari per altri nostri giocatori, vengono ricordati sì come un patrimonio del calcio, ma soprattutto come una bandiera di determinate squadre. Quello che ha fatto, secondo me, detto che io sono del parere, Vincenzo, poi magari sbaglierò, che però l'hai detto anche te prima, la morte sana tutto. Poi è chiaro, se sei stato un delinquente nella vita, se sei stato Totò Riina, è che diventi un santo, no? E quindi dicevo, ma meno male alla fine. Però qui parliamo di altri, qui parliamo di sport. Quindi dal mio punto di vista la morte dovrebbe sanare tutto. E la morte porta anche una sorta di rispetto quasi obbligato. Però poi il tifoso, perché a Baresi gli fa lo striscione e a Mazzola resta in silenzio? Anzi no, si gira di spalle, sbagliando. Perché Baresi non ha mai detto niente contro la Juventus. Sandro Mazzola, per carità, in maniera legittima, però da dirigente e da opinionista la Juventus, al di là poi di quella frase ho festeggiato la sconfitta della Juventus con il clacson, tra l'altro ricordando che in quella serata c'erano state anche 2 vittime, ma insomma facciamo finta che vogliamo lasciar perdere. Però poi bisogna rendersi conto anche di quello che si dice e che si fa in un mondo che porta tanto rancore, ed è sbagliato perché il mondo dello sport non dovrebbe portare rancore. Però anche qua non facciamo le verginelle, Vincenzo. Purtroppo il mondo dello sport, del calcio in particolare, si porta dietro a volte il peggio del peggio del peggio. Basta vedere quello che accade sui social. E allora non si doveva fare. Si poteva, ripeto, io fossi stato lì, sei rimasto in religioso silenzio, senza partecipare all'applauso, ma in silenzio, nel rispetto di una persona che non c'è più. Quindi questo lo possiamo contestare, ma dovrebbe rimanere una cosa, e sono convinto anche, Vincenzo, che qualcuno un esame di coscienza poi se lo sia fatto, perché poi a freddo ci si ripensa e magari degli esami di coscienza ce li facciamo. E noi critichiamo questa scelta che è stata fatta, però non accetto né oggi né domani né dopodomani lezioni da chi, anche sui social, da giornalisti che seguono l'Inter, che ci accusano di cose da brividi. Ecco, questo io lo rispedisco al mittente oggi, domani e dopodomani, e respingo al mittente anche chi a livello nazionale, giornalisti a livello nazionale, adesso ci trattano come degli appestati. Perché non è così? Perché non è così?
6: Aggiungo alla tua perfetta analisi solo una cosa, cioè condivido poi anche la parte che hai detto della chiaramente poi c'è persona e persona che può farti lezioni, certamente non può darti lezioni di moralità chi ha appoggiato, avallato, addirittura intonato certi cori, chi ha appoggiato, avallato, addirittura scritti certi striscioni, chi ha appoggiato, avallato o addirittura fatto entrare in uno stadio determinati striscioni. Quindi qua nessuno può scagliare la prima pietra.
7: Bravo Vincenzo.
6: Questo sia chiaro. Qui nessuno può mortificare i tifosi della Juventus per una scelta che hanno fatto, che io non condivido, che Alessandro mi sembra di, ovviamente non condivide, ma che non condanniamo nella totalità. Cioè in che senso? Condanniamo il gesto, perché per me era sbagliato e ci sarebbe stato bisogno di silenzio. Quello che davanti al quale non chiudo gli occhi è il sentimento che ha spinto il tifoso della Juve, quella rappresentanza dei tifosi della Juve, ad agire così, perché è un sentimento che nasconde una ferita profonda, tante ferite che arrivano in continuazione. Ora sto leggendo i vostri messaggi. Vi invito, perché poi sembrano tutti uguali, perché
7: però perché, mi fanno piacere,
6: no
7: perché,
6: no mi fanno piacere, cioè, no cioè, molti uguali, perché molti, sì, sì, molti scrivono degli slogan che stiamo già leggendo, esatto, sui social,
7: esatto.
6: Io vi invito a farci la vostra lucida analisi.
7: Guardate, noi senza non abbiamo ripetere, verità, no, ci manca il
6: senza
7: confronto
6: ripetere,
7: perfetto,
6: però dei mantra che sto leggendo. Chi semina vento raccoglie tempesta, chi è stato irrispettoso in vita lo è anche in morte, insomma tante cose che sono tutte, per carità, pensieri rispettabilissimi. Quando c'è la morte forse un po' meno, forse un po' meno, non che per quanto mi riguarda, perché io sono il primo a pensare, ed è inutile che ci raccontiamo bugie anche nella vita politica, se vogliamo, magari quando viene meno un rappresentante politico dall'altra parte non è che dicono ah che bravo che era così, magari dicono formalmente sono dispiaciuto, intimamente non ti dico che festeggiano ma quasi. Quindi c'è una forma di ipocrisia quando c'è la morte, no? Come quando succede era un bravo ragazzo, non aveva fatto male, sì, a nessuno, appunto. E poi magari era sulla moto senza casco, io questa cosa qua insomma è una cosa che tolleriamo poco. Per non dimenticarci di un'altra cosa che è successa in passato, Calciopoli, quando era diventato praticamente impossibile ricordare al mondo che c'era una squadra prescritta soltanto perché non si poteva toccare la memoria di chi però quelle telefonate le aveva fatte, piaccia appunto, o non piaccia,
7: ho capito il riferimento,
6: piaccia o non piaccia quelle, no, quello per esempio non la morte non lo cancella. Ecco perché poi mi rifacevo, oltre che alla livella di Totò, anche a Foscolo, perché la livella ci dice che poi alla fine siamo tutti uguali. Foscolo ci dice che però ognuno di noi ha lasciato una traccia,
7: esatto,
6: e quelle tracce un segno lo lasciano, delle ferite le lasciano, e siamo tutti umani, non siamo dei robot, fortunatamente. Poi magari un domani saremo sostituiti dall'intelligenza artificiale al punto che saremo tutti robot e vabbè, non ci sarà più l'umanità. L'umanità è anche sbagliare, però bisogna anche saper riconoscere. L'umanità è anche prendere delle decisioni che possono essere giuste o sbagliate. Ecco, sono contento da un lato che sia arrivato un messaggio da parte di una tifoseria che dice noi non dimentichiamo. Quello che mi dispiace è che lo si è fatto nel modo forse sbagliato, anzi sicuramente sbagliato per quello che penso io, ma come ha detto Alessandro, noi non abbiamo la verità in tasca. Diciamo quello che pensiamo liberamente, indipendentemente. E questa radio ci permette, ognuno di noi, di essere libero di esprimere il proprio parere. Lo avrei fatto nel modo in cui ho detto io, quindi rispetto per la morte, quindi certo, silenzio, niente omaggio, perpetuare il silenzio. Dopo il fischio dell'arbitro, se lo stadio continuava a stare zitto, sarebbe stato un silenzio che avrebbe raccontato tutto.
7: Sono d'accordo, Vincenzo. Sai, mi piace anche l'appello che hai fatto, no? Il discorso che sto leggendo moltissimo, chi semina vento raccoglie tempesta. Questo mettiamolo da parte, perché ognuno di noi, l'hai detto molto bene Vincenzo, nella vita, che sia nella vita molto più importante rispetto al calcio, allo sport, lascia delle tracce più o meno indelebili, ma decidi anche come lasciarle quelle tracce. Perché se no è giusto quello che non prende mai posizione, fa sempre 0-0 nella vita. Io credo che ogni tanto delle posizioni debbano essere prese. E da questo punto di vista, non per parlare sempre al solito discorso, ma insomma, se Santarelli prende una posizione, poi rispetto a quella posizione prende gli applausi da una parte, magari, perché prende posizione vuol dire comunque dividere necessariamente, e da quell'altra parte prende l'indifferenza. Quindi questo ci sta, questo è normale, noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, sulla nostra pelle, perché per quanto mi riguarda il rispetto per me è la cosa principale. Ma se io non rispetto Rossi, è normale che Rossi non rispetta me. Poi domani, se Santarelli non c'è più, sono convinto che Rossi, di fronte alla morte di Santarelli, e mi tocco, tanto prima o poi arriverà, magari fa un omaggio. Ma se Rossi, quando ero in vita, pensava che io fossi un delinquente, lo pensa anche quando sono morto. Sto parlando non del caso specifico, ma in generale. Cioè, ognuno di noi ha comunque una sua mente pensante, se no, come ha detto Vincenzo, siamo tutti omologati, intelligenza artificiale, e grazie a Dio non è così. Portando alla questione calcio, che rispecchia, secondo me, in negativo tutti i lati peggiori della società, basta andare a leggere i social. Io ho letto delle cose veramente, poi non puoi nemmeno discutere con alcuni, perché, ma è quello che poi si trasporta anche nella vita quotidiana, purtroppo. Però possiamo dire, Vincenzo, che la tifoseria della Juventus è una tifoseria dal 2006 profondamente ferita?
6: Assolutamente sì, che costantemente,
7: costantemente e profondamente ferita, lo possiamo dire?
6: Certo.
7: Io, c'è una cosa che dico sempre, e dicono anche in molti: toccatemi tutto nella vita, ma non mi toccate mai le mie figlie, che sono la cosa più importante, poi delle cose meno importanti, la Juve e la Libertas, poi tante altre cose, ma questo lo dico sempre. E se tu, ancora in generale, mi attacchi sempre sulle mie cose, mi dici ladro, fai schifo, sei questo e quest'altro, pretendi il rispetto? Non lo puoi pretendere. Poi io, Alessandro Santarelli, come gli antichi greci, rispetta la persona che aveva di fronte e che oggi non c'è più, però non pretende che ti batto le mani, o non pretendere che ti ricordo come, e ricordo, parlo sempre in generale, come una persona che invece, come Franco Baresi in questo caso, io ho sempre rispettato e ammirato. Non si può rispettare e ammirare tutti, nella vita. Detto questo, ieri un piccolo autogoccio lo siamo fatti, anzi un grande autogoccio lo siamo fatti, perché dal mio punto di vista, da uno che frequenta anche la curva, tutto sommato il silenzio, anzi levo il tutto sommato, il silenzio sarebbe stata la cosa migliore.
6: E allora adesso ci fermiamo, voi avete, noi abbiamo detto la vostra, voi avete scritto e detto la vostra, ce la sentiamo al rientro e poi, certo, ci dedichiamo, certo, a quella che è stata una partita comunque.
7: Sì, anche se oggi lo dico, ragazzi, la cronaca è questa, noi, certo, ne avremmo fatto volentierissimo a meno di parlare, meno, ma mica possiamo nasconderci.
6: È complicato, certo,
7: mica
6: non possiamo far finta assolutamente di niente, anche perché c'è chi la sta cavalcando,
7: esatto,
6: maliziosamente. Noi, esatto, dobbiamo mettere le cose in chiaro, prendere le responsabilità, esatto, perché ammettere quello che non ci è piaciuto,
7: e l'abbiamo detto,
6: raccontare però che questi non sono pazzi, e qua c'è gente che ha rispettato sempre tutti, anche il grande Torino, oltre che Franco Baresi,
7: e che quando, proprio il grande Torino, quando ci fu quell'idiota che faceva idiota,
6: esatto,
7: perché quello non tifoso della Juventus, quello era un idiota, venne individuato, preso e cacciato dallo stadio, perché quello è un idiota che nel nostro stadio non ci deve stare. Quelli che hanno insultato McKennie, razzisti, per carità, cose diverse, la morte, sono sempre in cerca,
6: sono sempre in cerca. Invece la curva omaggiò con uno striscione il grande Toro, e lo fa sempre. Ha omaggiato Baresi con uno striscione e lo fa sempre. Quindi noi non li giustifichiamo, no, non è un giustificare, però è un raccontare cosa c'è dietro. Perché tu dici questi lo fanno per tutti, no? C'è qualche ferita che ha portato a commettere formalmente un errore, dietro il quale errore c'è un sentimento di, una ferita profonda. Noi ci fermiamo, torniamo,
7: sì, poi, e poi altre cose, approfondiamo. Sì, sì, sì. Dai. Perfetto, a tra poco.
3: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Di Marco che lascerà il ritiro. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. La sfortuna sembra non lasciare in pace la Juventus in questo avvio di campionato. Dopo la rottura delle crociate del secondo portiere Camille Grabara, anche Randal Kolo Muani dovrà finire sotto i ferri. L'attaccante francese si è fratturato il dito di una mano nel corso del match contro l'Atalanta, vinto dalla squadra di Spalletti domenica pomeriggio. Secondo Tuttosport, si tratta di un problema gestibile durante la sosta. Coppa Davis, l'Italia di Filippo Volandri, ammessa di diritto alla fase finale in quanto paese ospitante dell'evento, andrà a caccia del quarto successo consecutivo, il quinto in totale, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025. Nell'urna sarà testa di serie e dunque eviterà ai quarti di finale Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un grande applauso fuori dalla chiesa per il feretro al momento dell'arrivo. Per tutta questa giornata il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione.

0: E ci si confronta civilmente, si parla, perché è giusto parlare e affrontare il tema, ma non facciamoci la guerra fra di noi, ragazzi, perché ci manca soltanto questo adesso. Ci manca soltanto questo.
1: No, anche perché già si stanno rompendo tutti, si è rotto pure un dito con Colomani. Non facciamo la guerra tra di noi, perché bisogna essere compatti, come per esempio è stata la squadra ieri, così, tema sì, di cui sì, affronteremo dopo. Ma leggiamoci un po' di messaggi e poi
0: allora,
1: ce ne sentiamo.
0: Allora, sì, leggo qualcosa. Dunque, parto da Alfonso che dice: vado veramente casuale perché siete una marea. Personalmente avrei evitato, era un minuto, si faccia un minuto di silenzio e stop. Volevi prendere una posizione, bene, alla fine del minuto magari non facevi l'applauso e finiva tutto. Secondo me si è sbagliato. Poi è verissimo che negli altri stadi si sente e si vede di peggio i nostri confronti, ma si sa, Torino è sempre sotto lente di ingrandimento. Poi Andrea dice: grazie ragazzi delle parole su quello che è successo allo stadio. Ieri sera, per visto le varie trasmissioni, mi avevano fatto sembrare strano. Capisco, in parte condivido quello che ragazzi della curva hanno fatto. Non si può sempre fare figli e figliastri. Quando si fa, questi sono i risultati, non ci si deve meravigliare. Io avrei evitato, scrive Leonardo, ma c'è una legge che vieta dare le spalle al campo nel minuto di raccoglimento o di inneggiare i nostri defunti, scrive Leonardo. Cioè, ragazzi, ero allo stadio, non ho condiviso il comportamento di alcuni tifosi, quindi rigetta al mittente l'accusa di mancanza di rispetto da parte di tutta tifoseria bianconera. Questo è Marco da Crema. Buonasera, sono Maurizio a Messina. Io vorrei dire solamente una cosa: mi dissocio da quello che è successo ieri in Milan di raccoglimento per il grande Sandro Mazzola, però vi ricordo anche quando è morto l'avvocato Agnelli, oppure fortunato abbiamo visto e sentito quello che è successo negli altri campi. Tifo Juve perché mi ci ritrovo nei valori, nella storia, nell'educazione. Chi non lo fa ha capito poco la Juve. Ecco, vedi Luca, questo per esempio è un messaggio che non condivido, perché non è che te hai ragione e gli altri hanno sbagliato. Te tifi Juve e ti vedi in determinate cose, gli altri sbagliando può darsi, anzi sì, ma non è che hanno meno diritto di fare Juve come te. Cioè, su questo io non sono assolutamente d'accordo. Buonasera, avete fatto una bellissima disamina sul caso ieri allo stadio, complimenti. Vabbè, grazie Antonio. Ciao amici tifosi della Juve, ma rientra a lunga sosta, recuperiamo qualcuno. Sì, ora parliamo anche di questo. Ciao ragazzi, io sto leggendo così come arriva, no? Cerco di farlo senza ovviamente filtri. Ciao ragazzi, basta dare brodo a chi ci ha sempre odiato e cerca sempre di ostacolarci. Sono 20 anni che gli altri perdonano, peggio, anche a noi, anche l'Ariano ci condannano. Poi per Vincenzo, i greci nemici li onoravano perché erano leali, loro di che lealtà stiamo parlando? Questo Alessandro da Taranto.
1: Però, proprio sul messaggio di Alessandro e di tutti quelli che ci stanno facendo la cronaca di tutte le cose accadute sugli altri campi, io è da questo anche che vorrei uscire, perché tu diventi una persona diversa e migliore se ti differenzi dagli altri, non se dici l'hanno fatto pure gli altri. Perché questa è una dinamica che a me non piace. Sì, loro onoravano, ma questi non meritavano di essere onorati. Loro lo facevano a prescindere, i greci. Tu devi rispondere a una tua etica personale che non può e non deve essere cambiata dall'etica che gli altri non hanno. Se uno è un delinquente, io non voglio essere un delinquente. Non delinquo e poi dico, sì, tutto a posto, ma l'ha fatto lui, l'ha fatto peggio. Perché altrimenti torniamo a uno stato infantile, permettetemi, ma per far capire il discorso, in cui sei piccolo e devi imparare a essere uomo e diverso da chi sbaglia. Se io identifico in qualcuno un errore, io non mi comporto come loro. Non faccio sì che loro mi diano la strada aperta per sbagliare anche io, perché io devo rispondere alla mia coscienza, alla mia identità, al mio modo di vedere le cose, di reagire e di sentirmi bene con me stesso. Se invece emulo gli altri perché hanno sbagliato come me, io faccio vincere la rabbia, e se faccio vincere la rabbia poi la sento quell'errore, perché dentro di me lo riconosco come errore.
0: Quello che fa più rabbia, scrive Salvatore, è la lezione che ci vogliono impartire da più parti, compresi ex personaggi più o meno famosi, riconoscessero e onorassero prima le nostre vittime, scrive appunto Salvatore. Io, a proposito di questo, devo dire, sono rimasto molto colpito, Vincenzo, non faccio nomi e cognomi, ma faccio riferimento ad una radio di Roma.
1: Sì, vabbè, capito, me l'hai detto prima.
0: Che dice di essere super partes, per l'amor di Dio, fanno bene.
1: Nome nomen, no?
0: Sì, ho letto una cosa ieri, non so perché mi è apparsa, perché io non la seguo, che mi ha fatto veramente rabbrividire.

0: per me un delirio, un delirio. Però poi non mi meraviglio, Vincenzo, non mi meraviglio, perché quando determinate situazioni sono successe, visto che loro sono super partes, certo, alla Roma o alla Lazio, non ho mai letto una cosa del genere. E mi sembra che le due curve, insomma, tra Roma e Lazio, insomma, ma non ho mai letto niente. Ieri ho letto un editoriale. Vabbè, comunque. Dai, sentiamo un po' di messaggi, va.
1: Buonasera ragazzi, allora, premettendo la vittoria di ieri e tutto quanto, bello tutto, contentissimo, il discorso della curva è un po' ampio, non condivido il sesso girato, però non accetto da nessun tifoso di altre squadre, in particolare di Inter, Fiorentina, sottolineo Fiorentina, giudizi irriguardosi nei nostri riguardi. Premesso questo, che poi ognuno ha il suo credo, ma non accetto lezioni di stile da parte di nessuno. Alberto da Roma.
0: Ciao Alberto, prego. Ciao Alberto.
2: Buonasera Vincenzo, buonasera Alessandro.
0: Ciao.
2: Un abbraccio, sempre soliti complimenti per la magnifica compagnia che ci fate. Grazie. Giorgio da Tivoli.
3: Ciao Giorgio.
2: Riguardo la questione del minuto di raccoglimento per Mazzola, io non l'ho letto alcunché di commenti fuorché quello di Guido Vaciago, e mi piacerebbe proprio tanto tanto che lo leggeste, per sottolineare e rimarcare l'importanza di questo gesto alla luce di quanto odio c'è nel calcio e di quanto odio purtroppo sta nascendo anche in alcune parti del tifoso Juventus.
0: L'ho letto, ne parlavo prima con Vincenzo. Allora, Giorgio, mi sembra, è uscito anche da un altro tipo di ipocrisia, nella quale ero cascata anch'io, Vincenzo. Perché io parlo di mancanza di rispetto tra tifoserie? No, c'è odio. Dai, Vincenzo, è inutile che ci giriamo intorno.
3: C'è odio,
0: purtroppo, ma c'è odio. E quindi quello che ha scritto Vaciago rappresenta quello che è oggi il clima che c'è, no? Tra tante tifoserie. Che odio, Vincenzo, è odio.
3: Odio puro.
0: Io sto leggendo alcuni messaggi che si portano avanti, no? Nel futuro, augurando a tutti vita a 300 anni. Vita a 300 anni. Però è la stessa cosa che io e Vincenzo ci dicevamo prima. Oppure, mettiamola lì, domani, e faccio sempre gesti apotropaici, anzi facciamo così, domani muore Rossi, ok?
3: Mamma,
0: bene, che per noi è Rossi, grande tifoso juventino, la Federazione Italiana Gioco Calcio, dà un minuto di raccoglimento. Negli altri stadi che fanno? Lo rispettano? Rossi che era un grande juventino,
3: Cosa fanno? Dobbiamo augurarci di sì, e dobbiamo chiedere che sia fatto.
0: Te ci scommetteresti?
3: No, per esempio per Schillaci, lo ricordava Flora prima.
0: Qualcuno ha fischiato,
3: ma io
0: Gianni Agnelli, siete uno,
3: sappiamo,
0: di meno. Sì. Ma noi dobbiamo essere migliori degli altri. Noi dobbiamo essere migliori.
3: È quello che ti ho detto prima, cioè a me non interessa quello che fanno gli altri.
0: Hai ragione.
3: Interessa pensare a quello che facciamo noi, a come ci distinguiamo. Ci siamo distinti per anni su quello che la Juventus c'era sul campo, vincere. Per anni su quella che era la capacità di programmazione della società, ora stiamo vivendo una fase di impasse, ma ritorneremo a vincere. Per anni nel famoso stile, che poi è cambiato negli anni perché sono cambiati gli uomini e sono cambiati i tempi. E io vorrei che lo continuasse a fare
0: anch'io,
3: anche lo spirito della tifoseria,
0: anch'io,
3: a casa nostra.
0: Piacerebbe anche a me, Vincenzo, però poi quando, ed è sbagliatissimo, ma come dice l'amico e come diceva anche, cioè, c'è odio, è questo che è sbagliato, perché la rivalità sono il primo a capirla, a condividerla e su alcune cose ad alimentarle, ma qui si va oltre. In più, ritorno al ragionamento iniziale, parliamo di una tifoseria, la nostra, ferita e vilipesa dal 2006,
3: certo.
0: Ferite e vilipese dal 2006, e io sono convinto che nel gesto sbagliato di ieri non c'è però l'attacco alla persona, alla fine, che non c'è più, ma c'è una sorta di dire però basta, l'avrei fatto in una

0: un'altra maniera. Però secondo me c'è quello. E comunque, va sempre sottolineato, non c'è stato un fischio.
1: No, no,
0: e sottolineo, certo, ci mancherebbe altro.
1: Certo. Ma nessuno poi ha parlato, almeno noi non abbiamo parlato di fischi, non mi è sembrato nemmeno che dalle TV abbiano parlato di fischi.
0: Qualcuno ha parlato anche di fischi, okay. Vincenzo.
1: Quelli qualcuno che l'hanno detto, l'hanno detto in maniera totalmente impropria, perché lo sappiamo bene, fischi non ce ne sono stati, né tantomeno cori denigratori verso Sandro, la memoria di Sandro Mazzola. Ci sono stati cori per Gaetano, la memoria di Gaetano Scirea, quella di Gianni Agnelli, con le spalle voltate al campo.
0: Tant'è vero che Mariella Scirea, esatto, oggi ha detto: il rispetto ci mancherebbe altro, però magari anche per mio marito.
1: Certamente, ed è giusto che l'abbia chiesto, che lo dica e che si sappia che quando partono le battaglie di indignazione mediatica, nasca anche, non soprattutto, io non voglio essere migliore degli altri, voglio essere trattati alla pari degli altri, anche quando succede ai danni di chi ha perso la vita in quella tragica notte dell'Aisel, di chi come Gaetano Scirea ci ha lasciato troppo presto, di quando è morto Gianni Agnelli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi deve essere uguale per tutti. Rispondo a quelli che ci dicono perché è contro il regolamento voltare le spalle al campo. No, è contro un principio etico, diciamo. Voltare le spalle non è proprio come dire: io non rispetto, non omaggio, ma non rispetto neanche la memoria di chi state celebrando in quel momento. Quindi proprio per questo Daspo non esiste.
0: Perché però non qualcuno lo sta chiedendo, qualcuno al di là di Panatta, chiedendo,
1: sì,
0: al
1: vabbè,
0: quale poi bisognerebbe dire: ricordati Adriano che i tuoi tifosi, cioè quelli della Roma, inneggiavano alla morte di Paparelli, anche lì non tutti, ma 10, 100, 1000 Paparelli hanno scritto loro.
1: Certo.
0: No, però, per dire,
1: la memoria è selettiva, lo sai, no?
0: E quindi è questo che fa arrabbiare
1: lo so
0: i tifosi della Juventus.
1: Allora tu, ma stai tranquillo, questo mi fa rabbia, perché poi stai tranquillo che se si fossero comportati come avrei sperato, cioè quindi il silenzio forte, comunque al primo errore la tifoseria della Juventus, come dice Luciano Moggi, no? Quando si tratta di attaccare la Juventus diventano tutti amici, parenti, fratelli, si uniscono tutti, anche
0: certo,
1: quelli più improbabili, diventano un'unica famiglia contro la Juventus. Quindi noi saremo sempre bersagliati.
0: Ho letto sta cosa su una radio romana che insomma onestamente parla di Roma, parla di Lazio, lascia perdere.
1: Ma certo,
0: un delirio, e quindi come dici te si uniscono tutti, perché puoi dire hanno sbagliato, punto, poi da lì.
2: Vabbè, Filippo da Livorno, quanto ti capisco, Filippo, nel messaggio che mi ha mandato, guarda, perché sono esattamente come te. Prego.
3: Ciao Ale, Vincenzo, vorrei entrare nel merito dell'argomento del giorno. Allora, io non accetto moralismi o entrate in campo di chi entra solo quando si tratta di Juve, perché quando la Fiorentina fa i cori, fa gli striscioni per le Iselle, non ho visto tutto questo accanimento, anzi, quando è morto Agnelli, i tifosi dell'Inter, e non ho sentito nessuno ricordarlo nelle agenzie di stampa o nei media. Adesso fa una cosa la Juve, a me Mazzola mi stava sulle palle, perché ogni volta che parlava di Juve sbagliava a parlare. Non lo hanno insultato, hanno fatto altro. Sono da condannare, benissimo, sono da condannare sempre tutti, però non sempre solo una determinata maglia, perché l'altra maglia o le altre maglie non si guardano mai. Sandro da Torino.
2: Ciao Sandro.
1: Questo è quello che noi stiamo dicendo, cioè noi non è che diciamo bisognava agire in maniera diversa e gli altri possono fare quello che vogliono. Bisogna condannare chi costantemente ci continuate a mandare le foto che ogni volta che le guardi è una ferita,
2: sì,
1: all'anima,
2: una ferita,
1: di Firenze, dove venne scritto le cose peggiori che neanche voglio rileggere,
2: no,
1: e ribadire, tanto lo sapete a memoria, cose orribili, quelle andavano condannate nel modo giusto. È stato fatto? No, quelle riaccadranno migliaia e migliaia e migliaia di volte. Si interverrà? No. Si interverrà in maniera mediatica? No. Ma questo non mi deve portare a fare lo stesso.
2: Sapete perché? Perché secondo me non aspettavano altro.
1: Certo. Quelli che si lamentano, esatto, sempre di questo, guarda come si comportano, poi sono loro a voler fare la morale a noi.
0: Non aspettavano altro, ragazzi. Perciò dico che l'atteggiamento migliore sarebbe stato quello che poi è il nostro pensiero, giusto, sbagliato, ci mancherebbe, ci stiamo confrontando con voi ed è bellissimo, ma sarebbe stato quello di rimanere lì in silenzio. Qualcuno dice magari io non sarei entrato, poteva essere un'altra soluzione, no? Però stai tranquilli che se non entravate, cioè se i tifosi lasciavano lo spicchio vuoto, avrebbero comunque contestato anche questa roba qua. C'era il modo per evitare tutto questo stando lì, rimanendo in silenzio. Una parte dello stadio avrebbe applaudito, perché poi c'è anche da dire che si parla ovviamente di questi, ma non si parla di tutto il resto dello stadio che ha applaudito, perché poi noi stiamo parlando di una piccola parte, ok? Ma tre quarti dello stadio ha applaudito, di quello si sono dimenticati tutti, non ne parla nessuno. Però quella parte lì poteva non associarsi eventualmente all'applauso e rimanere in silenzio. E per me così ne saremmo usciti tutti in maniera perfetta. Quello che avrei fatto io, ma io non sono nessuno, per l'amor di Dio. Perché semplicemente per me la morte sana tutto. Poi il pensiero rimane, ragazzi, se no siamo ipocriti, il pensiero
1: no,
0: rimane.
1: Certo che rimane.
0: Se una persona si è comportata male in assoluto nella vita, rimane anche di fronte alla morte. Però la morte è un momento in cui ci si raccoglie.
1: Avete mai fatto caso che poi quando una persona non c'è più e voi ricordate le malefatte, quasi non sentite quel fuoco e quella rabbia dentro? Se ci pensi succede, perché? Proprio per quello che stai dicendo. Cioè poi alla fine, quando qualcuno non c'è più, ti riporta sulla terra in merito al fatto che poi alla fine tutti quanti siamo fragili. Poi a un certo punto moriremo e quello che facciamo in vita poi quasi non ha più senso raccontarlo dopo, perché non ci siamo più. Però lo ricordi con meno fastidio. Sì, mi dà fastidio, stop, non c'è più, sono un po', non dico acquietato, ma ci sono passati. È quello che doveva accadere, cioè rimanere in silenzio senza polemizzare in quel momento e in quel silenzio metterci tutta la rabbia, tutto quello che il contenuto che ognuno di noi voleva metterci. Quello doveva essere. Dopodiché, ripeto, perché altrimenti diventa, come dice un nostro amico, la gara a chi è più rispettoso o meno rispettoso. No, tu lo devi fare per te stesso, non devi fare nessuna gara. Ah, io l'ho fatto una volta in più di loro una volta in più di noi, loro avranno fatto così, allora noi così, loro tre volte, noi quattro volte, noi una. No, perché sennò così non ha senso. Ognuno deve fare riferimento alla propria coscienza. Ecco perché poi ho detto prima, io non ho la verità, Alessandro non ha la verità, noi vi diciamo quello che pensiamo, dopodiché ognuno... Il libero arbitrio,
0: Vincenzo, ti ripeto, altrimenti intelligenza artificiale. Però vedi, io sto leggendo tanti messaggi. Tanti...
1: Speriamo che sia una trasferta quel giorno.
0: Sì, speriamo che sia una trasferta quel giorno. Perché ci siamo chiesti anche
1: siamo
0: Vincenzo, speriamo che sia quel giorno una trasferta. E ritorno a un messaggio dell'amico di prima. Quando si parla non di rivalità, non di antipatia, ma di odio, vedi. Ti porto esempio l'ultima trasferta che ha fatto, ne potremmo citare molto, ma l'ultima, che è stata una trasferta per me anche simpatica perché accompagnata anche da tifosi avversari, cioè quelli del Frosinone simpatici, dove abbiamo vissuto, c'erano, pensate cosa vi dico, tifosi della Juventus con la maglia della Juventus accanto a quelli del Frosinone, cosa che se vai in altre città è impossibile, bene, e quindi lo ricordo con grande piacere. Però anche lì, al momento dell'arrivo del pullman della Juve, una sparuta minoranza, ma una minoranza, io ero lì, ha cominciato, ladri, drogati, schifosi, levate portafogli, questa roba qua, ripeto, una sparuta minoranza, in un contesto sereno, però c'è stato questo. E parliamo di una città dove i tifosi della Juve stavano insieme ai tifosi del Frosinone. Ora tu questo trasportalo all'ennesima potenza, in altre città dove non puoi andare, dove ti devi togliere la maglia, dove fare tutto questo. Questo è odio, non è antipatia. Dice sì, ma sono goliardici. Ma fino a un certo punto, perché schifosi, dopati. E poi alla fine... Il tifoso della Juventus dal 2006 e oggi butta giù, a salti mediatici e cose varie, poi esplode.
1: No, è chiaro, è quello che ho detto all'inizio, quando ho detto poi alla fine siamo tutti esseri umani. Ecco perché poi adesso condannare ai forconi quelli che si sono hanno sbagliato, secondo me. Però abbiamo voluto raccontare quello, e stiamo raccontando molto bene, anche grazie alle vostre testimonianze, sì, parole e messaggi, quello che c'è dietro, da dove nasce questo risentimento, da dove nasce questo rancore, perché si arriva a pensare questo, perché anche dopo la morte per qualcuno quel fastidio è ancora profondo. C'è sempre un perché, e non è un comportamento costante, perché ribadiamo, per Baresi diverso, per il grande Torino è stato fatto in maniera diversa, in tante altre occasioni è stato in maniera diversa, e l'Allianz ha sempre fatto il minuto di silenzio più bello di tutti i campi, soprattutto
0: sì,
1: di sera,
0: tra l'altro,
1: luci
0: il più
1: spente,
0: bello di
1: il grande silenzio, è sempre stato il più rispettoso di tutti, quindi non è un atteggiamento continuo, è stata un'eccezione che nasconde un'eccezionalità dietro, che noi teniamo conto senza giustificare, ma che raccontiamo per far capire da dove nasce quello che consideriamo un errore.
2: Tanto ringrazio anche l'amico Franco da Spoleto, mi sembra, stiamo veramente cercando di leggere tutto, che dice le parole molto molto interessanti. Poi guarda, Alessandro da Siena si pone un tema al quale io non riesco oggettivamente a rispondere, sul quale poi andiamo in pausa e cerchiamo di riprendere poi più messaggi possibili, perché lui dice: ma perché c'è questo odio in questo calcio? Da dove parte tutto? Questa è una riflessione molto profonda, Ale.
1: È una domanda molto intrigante.
2: E io sai come rispondo? E perché sui social c'è tutto questo odio? Perché i social barra il calcio...
1: Ma la miccia qual è, ti chiedono?
2: La miccia qual è?
1: Pensaci un attimo, adesso ne parliamo al ritorno. Che dici?
2: Sì.
1: E poi parliamo anche di calcio.
2: Sì, però Vincenzo, vedi, sono arrivati circa 400 messaggi quando abbiamo iniziato.
1: Lo so, però
2: abbiamo tre settimane.
1: Chiudere questo argomento in maniera profonda.
2: Anche perché da domani poi non ne parliamo più oggettivamente.
1: Tanto ci sono tre settimane, esatto, per parlare di quello che è successo
2: tre
1: ieri.
2: Settimane, sì,
1: tre settimane, Santarelli.
2: Tre settimane.
4: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: Il voto va oltre la mia persona. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Link. Merz, come riportato da Reuters, ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla mia posizione all'interno della CDU.
5: Postato su TikTok e ora scambiato via chat, un video shock dell'undicenne bullizzato e seviziato dal branco nel cagliaritano sta in queste ore rimbalzando su WhatsApp. Mostra le disturbanti immagini del bimbo prima costretto a baciare le scarpe di uno dei suoi torturatori e poi preso a calci. Un atto di violenza ripreso con il cellulare che purtroppo immortala alcune delle servizie alle quali sarebbe stato costretto l'undicenne.
6: Un lungo applauso ha accolto questa mattina all'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origini congolesi, che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsilio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga a Centocelle in provincia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. È stato un abbraccio di comunità pieno di gratitudine. Lo hanno ringraziato per aver evitato una strage. Poteva andare molto peggio, ha detto l'assessora alla scuola del quinto municipio, Cecilia Fannunza.
5: Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell'Arrivore, alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, che mantiene il massimo riservo e sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.
6: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa.
5: Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto, e il romanista Cristante, convocato Ricci.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
4: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Ciao, Tom della Sardegna. Allora, io non approvo il gesto dei tifosi della curva di protestare in questo modo platealmente, comunque di fronte alla morte bisogna sempre esprimere secondo me rispetto. Se non lo si vuole esprimere il rispetto, liberi di farlo, ma in modo civile, quindi non applaudendo, non diciamo lasciandosi andare a altre manifestazioni di cordoglio o quant'altro, rimanendo indifferenti rispetto a quello che sta succedendo. Questo secondo me bisogna fare.
10: Ma io sono del parere di una cosa, che parlare di una cosa che hanno fatto alcuni tifosi, tra l'altro non hanno fatto del male a nessuno, è dare una vittoria a chi voleva offuscare la partita della Juve di ieri. E io non ci sto, io di questa gente non voglio parlare, parlo degli offuscatori, non dei tifosi bianconeri. E quindi manderò un altro messaggio per parlare della partita. Ciao da Luigi.
11: Buonasera ragazzi, è sempre un piacere ascoltarvi. Sono Franco da Pescara e volevo dire di non spendere troppo tempo, troppe parole con persone che si sono già qualificate come imbroglioni e adesso sono anche degli ipocriti. Non ne vale la pena, fermo restando che io, per esempio, nel mio piccolo ho avuto dispiacere, era un calcio più pulito, anche se poi è stato sporcato anche dalle sue dichiarazioni, comunque ho avuto dispiacere per la perdita, per la scomparsa di Sandro Mazzola.
4: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, da dove nasce quest'odio? Eravamo rimasti così, vai.
2: Sì, io credo che abbia nome e cognome, ma che non farò mai, Vincenzo. C'è un nome e cognome che ha cominciato ad alimentare tanto l'odio. Tanto, tanto. E parlo post-calciopoli, Vincenzo, sì. Perché c'è una rivalità e c'è un antipatia verso la Juventus che è sempre esistita. C'è poi un post 2006 dove è venuto fuori l'odio e per me ha dei personaggi ben definiti.
1: Io identifico ovviamente il 2006 e ci aggiungo che non nasce da una persona, secondo me, ma nasce da
2: una serie di persone, sì, di situazioni,
1: sì, nasce anche da una serie di fattori, nasce da quel 2006 dove a pagare fu solo una squadra, nasce dal 2006, quando c'era una squadra che doveva essere penalizzata e invece le diedero uno scudetto. Nasce dal 2006 da come venne gestita il commissariamento, da chi era il commissario. Anche lì poi dopo la dipartita non si può di più niente, perché oramai Guido Rossi non c'è più, quindi non si
2: anche
1: poteva
2: vero,
1: tornare
2: però,
1: su quello.
2: Perdonami Vincenzo, che l'Esel 85 e i cori, sì, e i cori, sì, rispetto, sì, sì, sì, ai morti dell'Esel,
1: quello, quelli ci sono sempre stati, perché, sempre perché stati. Purtroppo questa idiozia di massa c'è sempre stata nell'andare a ferire i morti, per ferire una tifoseria sbagliando, ok? Però parliamo di quando è nato, proprio di quando è cresciuto l'odio, quando è cresciuto, è arrivato a livelli esponenziali, dal differente trattamento che anche negli ultimi anni ha subito la Juventus. Ci metto anche dall'incapacità della Juventus di sapersi difendere in modo opportuno, certo, di saper appoggiare il suo tifo, di saper chiedere scusa agli altri, ma di spendere poche parole in tal senso per la propria tifoseria. Qualche volta è stato fatto, è stata ringraziata, ma quando l'hai seguita in una trasferta, sì, quasi mai bordo. Premiata, quando difesa, quando quella tifoseria si è trovata coinvolta in situazioni orrende. Nasce da quello che qualche giornalista, Mi fa specie definirlo così, rancoroso contro la Juventus, alimenta quotidianamente, già, sui social.
2: E ora tutti, direi, perché...
1: E ora questi qua prendono ancora più forza e continuano, perché la rabbia degli altri diventa veleno per tutti. Diventa veleno per chi si alimenta e getta questo veleno. Diventa veleno per chi subisce questo veleno. Ecco perché noi vogliamo, pur riconoscendo le motivazioni della rabbia dei 2000 e passa che c'erano ieri, cercare di portare verso un'altra strada, quella del dominio dei sentimenti, non dell'essere schiavi di certi sentimenti, perché poi quelli là che buttano veleno sono i primi a essere schiavi di quel veleno, non ne escono più. Loro hanno immolato la loro vita contro la Juventus, hanno immolato la loro vita nel costruire odio per la Juventus. E la categoria dovrebbe intervenire, l'ordine dovrebbe intervenire, ma non lo fa. C'è uno che ci ha raccontato il calcio per anni sulle reti nazionali che paghiamo e che poi abbiamo scoperto quanto odio si portava dentro, quell'odio che ogni tanto tira fuori, anche impropriamente, perché dovrebbe preoccuparsi di altro. Però sono schiavi poi di questo. E noi non dobbiamo esserne schiavi anche noi, dobbiamo ripudiarlo, dobbiamo esorcizzarlo, dobbiamo stigmatizzarlo, dobbiamo raccontarlo e raccontarci diversi da loro.
2: Ecco perché io ieri sera ho chiuso la trasmissione dicendo: e adesso aspettatevi tutte le conseguenze del mondo che arriveranno. Ecco perché noi dovremmo stare anche un pochino più attenti sulle cose, perché alimentiamo il loro livore. Sembra fatta apposta. Io prima parlavo di autogol perché gli abbiamo dato la possibilità di dire: vedete cosa siete voi? Siete questa roba qua. Perché mica pensate che questi si mettano a riflettere sul fatto. No, non aspettano altro. Però se noi dobbiamo sapere, ragazzi, che amando questa maglia, tifando questa squadra, ci portiamo dietro intanto la nomea di ladri, dopati e tutta questa roba qua, Rubentini, perché sanno di altro. Quindi questo già ce lo portiamo dietro. E proprio per difenderla, la nostra juventinità, a volte bisogna violentarci. Nel senso, bisogna pensare, come si dice, contare fino a 10. Guarda, allora io di pancia farei questo, però sai che c'è? Facciamo in modo, facciamo anche un po' il paraculo e faccio quest'altro. Così nessuno ha niente da dire. Capisco che razionalmente si può fare, irrazionalmente di meno, però tanto lo chiuderemo alla fine di questa puntata, poi da domani parleremo solo di calcio. Certo. Però ecco, io continuo a dire: avrei fatto quello che condividevamo prima con Vincenzo, silenzio e basta, l'avrei fatta finita lì. Poi ragazzi, ognuno risponde anche per le proprie azioni. Però ecco, non vorrei che questo portasse, mi farebbe veramente male ad una guerra tra tifosi juventini, che è quello che vogliono all'esterno, che è quello che vogliono dall'esterno. Dunque Enrico dice: per non esporci inutili critiche, la curva poteva entrare dopo il minuto di silenzio, sarebbe stata una protesta evidente ma silenziosa, ci avrebbero attaccato lo stesso
1: sicuramente.
2: Robert, disertano
1: per
2: esatto. Robert dice: io sto con i miei fratelli della curva. Poi Piero: questa grande rivalità calcistica è odiosa nei confronti di quella da parte noi juventini, lo hanno voluto loro nel 2006, i media giornalisti di parte, i giudici di parte, un odio nei loro confronti che non finirà mai, anche perché veniamo sempre provocati. Io Piero, sai, quando leggo odio vorrei sempre andare oltre, ma l'avete un po' sdoganata oggi questa, purtroppo devo dire, questa tematica. Alessio dice: sentire i nostri compagni tifo chiedere il DASPO per quei ragazzi che hanno voltato alle spalle allo stadio non è veramente sopportabile, mi fanno incavolare ancora più dei cartonati. Sì, onestamente io non credo che, tra l'altro non credo che neppure ci siano i termini,
1: no,
2: per,
1: i presupposti non
2: per
1: ci sono.
2: DASPare
1: assolutamente.
2: Chi si gira è un gesto condannabile, ma
1: Non è una violazione di un codice.
2: Credo proprio no, tant'è vero.
1: Può essere un codice etico che però non rappresenta una cosa
2: passibile.
1: Tant'è vero
2: che si sta andando per la Juve verso una multa.
1: Ma quella che c'è stata appunto per Napolitano, e anche lì c'erano stati dei fischi, in questo caso è stato rotto il silenzio, il minuto di silenzio, inneggiando ad altro.
2: Ci furono dei cori pesantissimi, me lo ricordo. Non voglio citare le curve, ma me le ricordo, eh. Me ricordo molto, ci furono 2000 euro di multa.
1: Sì, no, 5 credo.
2: Vabbè,
1: però insomma, siamo lì.
2: Prego, Fede.
12: Salve ragazzi, forza Juve sempre. Ciao. Io penso che senza ipocrisia, bisogna vedere cosa come stanno. È vero che il minuto di silenzio va rispettato, ma alla fine moriamo tutti. Io penso che il rispetto va meritato in vita. Sandro Mazzola non ha fatto altro che infangarci per tutta la sua vita, insomma, non ci ha detto tutti, però al di là di questo si può anche rispettare il silenzio, il silenzio senza problemi. Però i ragazzi poi che hanno fatto? Si sono girati di spalle, hanno ignorato, perché ti posso ignorare, posso essere libero di ignorare qualcuno che mi ha sempre trattato male e coperto di fango? Lo posso fare? Scusa, Poi quando è morto Agnelli e loro come si sono comportati? Poi tu dici, certo, chi ha più buon senso lo usa, non è che uno deve copiare quello che fanno gli altri. Sì, ho capito, ma oggi, appunto che siamo arrivati oggi, che loro ce ne hanno fatte veramente di ogni. Loro a noi ce ne hanno fatte di ogni. Poi da noi pretendono, però, quando si tratta di loro, che dobbiamo essere al massimo.
1: Però poi così non se ne esce più, secondo me. Cioè, nel senso,
2: ma
1: se
2: perché
1: poi...
2: secondo te se ne esce?
1: No, no, però devi provarla a individuare una strada d'uscita. Come dice un amico, come dice un amico, lo striscione a San Siro al rientro non è quotato. E lì devi, sì, no, per carità. Poi dopo comincerà giustamente anche una risposta, come dire, prendere, che ne so, risponderanno, ma non ti fanno entrare con lo striscione poi da Torino, quindi si interrompe là. Però poi diventa una battaglia continua che non porta comunque da nessuna parte. Per cui nel dubbio. Io avrei agito in quest'altro modo, tutto qua.
2: Vai, Fede.
13: Ciao, sono Saverio da Firenze.
2: Ciao Saverio.
13: Ah, volevo condividere una cosa. Ho visto ieri la domenica sportiva, ho fatto vedere il servizio della Juventus e poi invece di parlare della partita hanno parlato solo dell'errore arbitrale, del rigore. Tra l'altro la conduttrice si è anche scusata, doveva parlare della partita, invece hanno parlato solo di questo e poi sono passati da altro. Ora è vero che siamo abituati negli ultimi anni a che fa notizia solo la Juve, però insomma, non mi è sembrata una cosa molto carina.
2: Guarda Saverio, credo che per me la domenica sportiva, lo dico sempre, è finita da quando la conduceva Sandro Ciotti. Ora credo che sia un qualcosa di inguardabile per me, Per me, poi ci mancherebbe la trasmissione più bella del mondo, ma credo di non vederla appunto da quegli anni lì. Mi hanno pure detto che hanno chiesto appunto il DASPO per tutti i tifosi della Juventus. Mi meraviglio? No. Sulla questione del rigore, anche ieri, così magari apriamo un attimo una spanna, di calcio, poi da domani ci torniamo. Onestamente, l'abbiamo detto anche io, Kalulu rischia tantissimo in epoca VAR, quello è calcio di rigore. Io dico sempre: se non me lo danno al contrario, lì mi incavolo. Sì, quindi, sì, per l'amor di Dio,
1: su quello, però è una cosa che si archivia in due minuti, capito? Certo. Non ci fai la trasmissione, perché la trasmissione la fai, esatto, sulla, se vuoi fare una trasmissione coerente con un'informazione sportiva, visto che lo stesso Sarri.
2: È stato archiviato
1: in un attimo la questione. E detto là, non è assurdo, e onestamente ci sta. Là è assurdo che il VAR non intervenga, perché se interveniva il rigore lo dava. Onestamente dobbiamo essere coerenti, l'avrebbero dato. Se non deve intervenire il VAR, a me sta anche bene che torniamo al calcio di prima, non ci sono problemi. Stop, chiuso. Non ci fai una trasmissione, ci fai 10 minuti. Era rigore, sì. Perché il VAR non è intervenuto, non sta intervenendo più su queste cose qua. Del resto abbiamo preso un gol dal Milan in cui il VAR doveva intervenire, non è intervenuto, abbiamo preso il gol appunto di una partita che magari avremmo vinto. Ci sta, ok, chiuso. Poi si parla del resto, si parla di come la Juventus ha interpretato bene la partita, di come l'ha preparata, dei singoli giocatori, di come sono cresciuti, della risposta che è arrivata rispetto al Sassuolo, dei vari cambi di modulo di Spalletti, di come invece Sarri non ci ha capito niente dall'inizio alla fine, di come Sarri sta in difficoltà per una formazione più forte dell'anno scorso ma che non ha né capo né coda. Insomma, sono talmente tanti gli argomenti che se ti vuoi ridurre a parlare del rigore, che era evidente, infatti, vuol dire che tu hai scientemente
2: deciso di fare questo,
1: canalare la puntata verso questa cosa, e quindi
2: però
1: il senso
2: ti meravigli,
1: no,
2: su questo,
1: no, però
2: vedi poi il
1: quando
2: rancore,
1: parliamo dell'odio, bravo,
2: cioè è tutta una storia vecchia che goccia dopo goccia. È facile dire bisognerebbe farsi scivolare tutto addosso, capisco che non sempre è facile, poi non bisogna trascendere in situazioni negative. Però c'è una narrazione, perché leggo il messaggio di Cinzia, è corretto Cinzia, cioè anche lì, no, le due curve, la nostra è stata totalmente smantellata, da altre parti dove è venuto fuori che uno gestivano i parcheggi, ci sono degli omicidi, non parliamo di omicidi, gli hanno fatto togliere gli striscioni, la settimana dopo hanno sono ripresentati curva nord Milano, successo niente.
1: Tutto
2: è successo? Niente, questa è narrazione mediatica.
1: Ci sono state anche dichiarazioni di pentiti che raccontavano di,
2: bravo,
1: accordi con dirigenti che con non dirigenti dovevano esserci.
2: Tutto passato in cavalleria. E allora questa narrazione mediatica, quando non è stata smantellata una curva, c'erano i delinquenti, bene, tutti fuori, giusto, corretto. E di là invece sono verginelle? Eppure passa tutto in secondo piano. Poi, e questo non c'entra niente con la storia di ieri, io sono convinto che lì passa tutto in secondo piano per una serie di situazioni che in parte conosciamo e in parte non conosciamo, per cui quando c'è di mezzo determinate squadre, via, mettiamo la testa sotto il divano. Perché anche la vicenda Arbitropoli dovrebbe portare oggi ad una richiesta disciplinare, secondo me, nei confronti del pubblico ministero, che ha speso soldi pubblici per un'inchiesta che non esiste. Allora, non esiste davvero quella roba lì, e quindi bussavano alla porta, sì, ma guarda che è sbagliato, quindi per aiutarlo, e che il famoso addetto ai calendari, sì, era un po' troppo irruente, ma tutti amici, però tutti amici. Oppure conviene fare così? Fatevi una domanda e datevi una risposta. Io me la sono data la mia risposta. Però va bene così, cioè anzi, non va bene. Prego.
14: Ciao ragazzi, Giuseppe Bianconi, Brescia, Mogolo, Salente, Siciliano. Ragazzi, da premettere che quello che è successo ieri sera allo stadio io ne difendo e neanche mi sento in condizione di offendere, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, e mi sembra che i nostri fratelli juventini non abbiano fatto niente, è stata solo una protesta e un segnale per fargli capire che tutti vanno tutti onorati e rispettati sul terreno di gioco. Difatti si sono solamente girati e hanno intonato i cori dei nostri decaduti, e Agnelli Fortunato, Gaetano Scirea, è questo, non vedo tutto quello di drammatico. L'unica cosa positiva di questa storia è che oggi noi sappiamo che il signor Chinè lavora ancora per la Federcalcio, perché noi ancora stiamo aspettando certe decisioni tipo Osimhen, tipo la questione degli arbitri che ormai hanno messo quella, in saccoccia e tutto il resto. Poi per il resto si potevano anche risparmiare, però ne abbiamo viste molto di peggio. Ma l'Italia non era quella che festeggiava quando la bambina a 8 anni a Firenze diceva Juve merda? Festeggiavano? Perciò ci vorrebbe anche un po' di equilibrio da parte di certi media.
0: Ciao, quella era goliardia. Quella era goliardia.
1: Quella era goliardia.
0: E ce la ricordiamo
1: così
0: bene.
1: Così come quella famosa coreografia della curva della Firenze.
0: Juve merda. Però era goliardia. Certamente lì non si offendeva nessun morto. Giusto, perché lì non si offendeva in quella circostanza. In altre, tipo lo striscione in curva nord dell'Inter, nostalgia dell'Esel, lì si offendono i morti.
1: Certo che sì.
0: Anzi, ce ne auspichiamo altri, nostalgia. Però, tanto amici, su questo io non voglio disilludere nessuno, ma queste per noi sono battaglie perse. Non fosse accaduto al contrario, ok? Mister X non c'è più, che ha giocato nella Juventus, si volta in di spalle in un altro stadio, sbagliato, ma sicuramente tutto sto casino non sarebbe successo.
1: No, soprattutto quando si dice come si risolve questa cosa, non ne usciremo mai, e si fa la battaglia culturale, no? Si dice servirebbe un'educazione a partire dalle scuole, eccetera eccetera, proprio da lontano. Secondo me basterebbe anche altro, cioè basterebbe che ogni comportamento, e ce ne sono centinaia a weekend, sbagliato, possa essere colpito, punito nello stesso modo. Che non esista goliardia, ma esista inciviltà, perché se invece da una parte è goliardia, dall'altra è daspo, io poi capisco anche il tifoso disperato che dice: allora è una battaglia talmente persa che io mi devo prendere tutto e se la ridono le istituzioni, la stampa, eccetera. Io volto le spalle, cosa che io non avrei fatto, lo ribadisco, e divento il peggiore al mondo. Daspateli, cancellateli, radiateli. C'è una forma anche di disperazione nel tifoso della Juve che dice: chi è che mi protegge? Chi è che dice: fermi un attimo, perché quando viene inneggiato l'Aisel, perché quando si parla dei nostri morti sembra che sia tutto lecito, mentre qualunque cosa faccio io, anche nel modo meno aggressivo possibile, perché è sbagliato, ma non è aggressivo, voltare le spalle, si deve montare un caso, perché dobbiamo essere sempre la il calimero della situazione, essere trattati così e non sentire? Allora monta la disperazione e il tifoso dice: sai che c'è, faccio come cavolo mi pare, perché tanto alla fine me la fanno pagare lo stesso, perché tanto alla fine quelli fanno quello che vogliono e io devo essere sempre attaccato. E capisco la disperazione, alla
0: anche
1: quale però non voglio cedere,
0: esasperazione
1: alla quale io non vorrei cedere,
0: sai. Poi
1: questo è un po' lunghino come messaggio,
0: sì, amico, vero. A me per esempio una cosa che ha colpito molto quando se n'è andato Gianluca è che leggevo, sì, è andato via, giustamente, dopato, juventino, dopato, e si leggevano anche, insomma, su delle ricostruzioni attendibili da parte, mi viene da dire, anche di colleghi. Eppure Gianluca credo che sia stato un simbolo di tutta Italia, no? Molto più di altri. Però anche lì non si è perso l'occasione per... Hai letto di situazioni?
1: No, no, no, ovviamente no.
0: Dopodiché poi questa storia...
1: Anzi, quando poi è andato, è passata a miglior vita Gianluca, ricordo che maliziosamente passavano le immagini di lui con la maglia,
0: esatto,
1: della Sampdoria e della Nazionale,
0: esatto,
1: ignorando totalmente che lui era il capitano della Juventus.
0: Esattamente, esattamente.
1: Che vinse la Champions League.
0: Se non puoi però ricordarlo per la questione doping, della quale ricordiamo sempre che la Juve è stata assolta. Ma al netto di questo, purtroppo, e lo dico veramente a malincuore, e ha ragione Vincenzo, noi dovremmo averci già fatto il callo su questa roba qua.
2: però non ce lo fai mai, perché lo scrive un amico e sono strad'accordo. Più delle, dei fatti, oggi conta la narrazione. Ci sono i fatti, che in teoria dovrebbe essere la cronaca, e la cronaca rimane quella. Poi però la cronaca la puoi raccontare in un modo o in un altro, ed è normale che se io e Vincenzo diciamo che oggi siamo vestiti di bianco e di nero, ma se il TG1 o il TG2, la faccio sempre degli esempi, Mediaset, DAZN, Sky, comincia a raccontare che non è vero e che in realtà io ho la maglia verde e Vincenzo rossa, dice, oh cavolo, dice quello e qua, ma non è davvero che la famosa narrazione. Sulla narrazione, ragazzi, noi non potremo mai farci niente, perché siamo noi contro il resto del mondo. Siamo noi contro il resto del mondo, oggi, domani e dopodomani. Dobbiamo essere noi, ecco, ritorno alla questione dell'autogol. Dobbiamo essere sempre più limpidi di tutti gli altri, su tutto, perché altrimenti gli offriamo il fianco. Non aspettano altro. Si sono su questa storia deplorevole, sbagliata, si sono coalizzati tutti. Tutti, milanisti, interisti, romanisti, laziali. Ripeto, se vi capita, magari non lo fate, ma andate a leggere quello che è stato scritto, un editoriale dove sembra che veramente abbiamo tagliato la testa a Rossi. Assassini, fra un po' assassini. Quindi si sono coalizzati tutti. Perché non aspettano altro.
1: Non aspettavano altro.
2: E questa cosa, secondo me, Vincenzo, noi la pagheremo.
1: No, certo.
2: Magari non con la chiusura della curva, perché onestamente voglio capire per quale motivo, se ci chiudono la curva a noi, quando c'è stato i fischi per il presidente Napolitano, ex presidente, le curve non l'hanno. Quindi secondo me non la possono chiudere. Faranno una multa, ma state tranquilli che anche questa ce la fanno pagare.
1: Sì, sì, questa è la prima cosa che ci siamo scritti io e Ale, mentre lui era in diretta e lo guardavo da casa. Che cosa ci siamo scritti? Questa la pagheremo,
2: questa la pagheremo.
1: Carissima.
2: Questa la pagheremo carissima.
1: Purtroppo sarà così. Dopodiché tu dici non succede niente, non ci saranno DASPO, perché non ci sono le premesse per... La Juventus, tra le varie cose che hanno inacerbato gli animi dei tifosi della Juve e hanno sconfortati, è sempre stata quella delle prime volte. La plusvalenza, che poi agli altri invece è stata concessa, la giustizia sportiva che agisce prima dell'ordinaria, poi no, forse è meglio che aspettiamo l'ordinaria, è sempre stato il VAR, il primo intervento VAR.
2: Esattamente, io Vincenzo non mi aspetto niente di clamoroso, dopodiché dovessi dire oggi, ci metti la firma sul fatto che non chiudono il settore? Io non ce la metto, proprio per quello che dici te, che noi abbiamo sempre fatto giurisprudenza. L'abbiamo fatta e è finita la giurisprudenza poi con la Juventus. E chiudo veramente sull'ultima cosa, perché prima qualcuno citava lo striscione fatto, la coreografia fatta tifosa Fiorentina. Ma guardate, io da tifoso, se mi fanno lo striscione con scritto Juve merda, a me non me ne frega niente, vorrà dire che la prossima volta glielo faccio io a loro, cioè non è quello il punto. Mi cazzo quando attaccano i miei morti, quello sì, quando insultano Vialli, quando insultano i morti e le Zelle, sì. Se mi fanno la coreografia con scritta Juve merda, per me quello fa parte del tifo. Magari lo potrei fare io al ritorno. Il problema è che al ritorno non me lo fanno fare, perché nel nostro stadio non può entrare una cosa che sia diversa. Cioè possono entrare gli insulti nei confronti nostri, ma i nostri in quegli altri no. Però questo a me non fa... Cioè questo fa parte dell'essere tifosi, va bene? Ci stiamo antipatici, te lo scrivo. Bene, è tutto il resto che mi fa arrabbiare un pochino di più.
1: Direi che anche questa mezz'ora è andata.
2: Sì.
1: Dopo... Vogliamo accennare qualcosa al campo?
2: Sì, così. Dai, abbiamo tre settimane.
1: Lanciamo
2: però,
1: un po' di temi anche da campo.
2: E sentiamo anche un po' di ulteriori tifosi.
1: Vai.
15: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
16: Radio Bianconera è l'unica che conta.
17: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante, convocato Ricci. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando,
5: ho detto, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, e poi ha concluso, riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, la residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Passiamo ai motori. Sul circuito del Red Bull Ring in Austria, la giornata di oggi è stata dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordio nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto ieri in Moto2, e per Agius. Da notare le assenze di Bagnaia, Martin e Quartararo, mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare e Morbidelli in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Vinales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Moteghi. Ciclismo, che sorpresa nella prova Under 23 femminile iridata. A vincere è l'australiana Felicity Wilson-Huffenden, che domina i 20,3 km della crono di Montreal, riscattandosi, per così dire, dopo il quarto posto dello scorso anno. Quella volta ci fu la sfida fra Arens e Ostis, ma neerlandese e spagnola non si giocano neanche le medaglie. Charles Nova fuori dal podio per 89 centesimi. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
16: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
18: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
16: Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera.
15: È l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: È comunque più Sarra che Sarri. Direi.
2: Ma adesso è preso favorevolmente, mi sembra un giocatore che può dare grande equilibrio a questa squadra, Vincenzo. E ora beh, oggi si è rotto il dito con Colomani, però meno male del piede, cioè stiamo Higuain migliorando.
1: Senza un dito fece quel
2: sì,
1: grande
2: stiamo
1: gol
2: migliorando perché in altri tempi sarebbe rotto
1: si
2: il dito.
1: Stava facendo male pure Spalletti.
2: No, io sono contento della partita di ieri, la Juve mi è piaciuta tanto, sincero, tanto.
1: Squadra molto solida, intelligente, camaleontica, sì. Compatta. C'erano proprio, cioè, non era una squadra che ha vinto di pancia,
2: no.
1: O come reazione.
2: Ha vinto in maniera intelligente.
1: Da grande squadra.
2: E se da un lato mi dispiace che arrivi la sosta in questo momento, dall'altro però sono contento per due motivi. Uno, si recupera qualche infortunato, perché dovrebbe recuperare Cambiaso, addirittura si potrebbe recuperare uno tra Bogai e Ekator. e dall'altro sono contento ancora perché andare a affrontare il Cagliari in questo momento sono belli caldi, invece magari queste tre settimane un pochino possono abbassare la tensione. Sarebbe stato un problema andare a Cagliari.
1: Sì, perché comunque il Cagliari è una squadra molto organizzata, così come il Frosinone. Infatti la vittoria di Frosinone a questo punto comincia ad assumere anche dei significati più importanti, perché tu dici, beh, se andava a Frosinone hai vinto solo 1-0, però questi si vedeva che erano organizzati.
2: Mamma mia,
1: Alvini stava facendo un lavoro pazzesco e ha messo veramente sotto il Como. Poi c'hanno Palmisani a porta che ha parato veramente anche l'aria che respiravano gli altri.
2: Lì bisognava secondo me pensarci prima a giocatori del genere.
1: Però è veramente bravo.

0: Eh sì, perché poi, ripeto, il Como non è che tu dici è stata una giornata storta del Como,
1: No.
0: no, il Como la sua partita l'ha fatta, però poi l'hai persa.
1: E
0: Sento
1: non
0: la
1: mi
0: voce
1: aspettavo
0: di
1: di Quintiliano arrivare.
0: Fabrizio, no?
1: È arrivato
0: Secondo
1: Fabrizio?
0: me sì.
1: No. Non mi
0: Comunque.
1: aspettavo la sconfitta, lo sai?
0: No, del Como no, non è arrivato Quintiliano. Del Como no, però devo dire la verità, cioè a un certo punto dicevo, ma magari finisce in pareggio oppure la rimonta del Como, invece Frosinone è stato molto forte. Quindi Frosinone e Cagliari che hanno sostituito, secondo me, un po' Atalanta e Fiorentina
1: Beh,
0: nelle famose otto sorelle, chiaramente in maniera
1: sì, poi
0: temporanea,
1: calerano.
0: probabilmente.
1: Mettici anche la Lazio che, in questo, che poi noi affronteremo il 19, no, il 18.
0: Prossimo incontro casalingo.
1: C'è poi un altro aspetto, Vince, che mi fa malissimo dirlo. Però ci sono due squadre in cui sono nettamente più forti di noi. Lo hanno dimostrato in quella
0: Sono più
1: partita.
0: strutturate,
1: Sono più
0: hanno più
1: strutturate.
0: attaccanti.
1: Ecco.
0: Attacco è
1: Mi fa male dirlo, non lo vorrei mai dire, però in quel pareggio 2-2 c'è la firma di uno che poi in Italia, perché quando esce fuori dall'Italia non tocca boccia, però fa la differenza. Però un'altra cosa voglio dire, com'è che Malen salta alla nazionale, si è improvvisamente infortunato, Di Marco torna indietro, si comincia?
0: Si ricomincia,
1: Si ricomincia?
0: alla fine la storia è sempre la stessa anche lì. Poi dici perché uno si stanca, eccetera. Infatti io
1: Si
0: vorrei.
1: sono infortunati, guarda caso, tutti e due.
0: E potranno prepararsi con le rispettive squadre. Noi invece ne abbiamo
1: Noi
0: 11, li
1: mandiamo tutti,
0: mandiamo tutti.
1: chiaramente.
0: Già abbiamo l'infermeria piena, già abbiamo quattro operazioni, tre al ginocchio, una al
1: È
0: dito
1: dito.
0: della
1: E
0: mano.
1: guarda, a me girano le scatole anche che vada vicario. Perché in questo momento vicario, noi dobbiamo augurarci che faccia tutto il campionato.
0: Ragazzi, non abbiamo il secondo portiere. Poi si andrà su Neto, probabilmente.
1: Sì, ma
0: Vediamo,
1: Neto, Vincenzo,
0: però.
1: che gli vogliamo bene perché ce l'abbiamo avuto, ha vinto anche una
0: Sì,
1: Coppa
0: ho
1: Italia in porta,
0: capito.
1: ma ti fidi di Neto?
0: Noi avevamo avuto una grande. Noi avevamo un grande portiere.
1: Sì, che te hai
0: Noi avevamo
1: seccato
0: un
1: in
0: portiere
1: maniera.
0: fortissimo.
1: No, ma è
0: Era il mio
1: forte.
0: pupillo.
1: Mi piaceva molto, ora poi vediamo che
0: Ma
1: succede.
0: guarda, l'ho visto anche abbastanza devastato Luciano Spalletti
1: Sì.
0: dall'infortunio. È successa una cosa
1: Infatti l'ha chiamato
0: insopportabile.
1: Bragara invece che Grabara.
0: Sì, perché è una roba insopportabile che è successa.
1: Però fammi dire una cosa maliziosa. Io credo che quando lui è arrivato alla Juventus già qualcosina non andasse.
0: Beh, però sai, fanno le visite mediche, quindi in teoria
1: Un
0: avresti
1: portiere che si
0: dovuto.
1: rompe il crociato in allenamento? Cioè, ci sta, per
0: Ci
1: l'amor
0: sta,
1: di Dio.
0: ci sta. Ci sta la malizia, quello che vuoi tu, una cosa è certa, siamo sfortunati quest'anno, perché è cominciato sotto una cattiva stella, nel vero senso delle parole, Ildiz Stella, primo infortunio. Lui, Thuram, che si è operato prima, si è operato dopo e l'abbiamo perso. Locatelli, che sembrava niente, perché io ricordo ancora quando uscì
1: Come
0: dalla
1: no?
0: partita con il
1: Col Milan,
0: ghiaccio,
1: niente,
0: disse
1: sì, è
0: state
1: niente, è
0: tranquilli, non
1: tutto a
0: c'ho niente,
1: posto.
0: invece era la membrana, quindi fuori per 7 mesi. Ora Grabara 7 mesi, anzi si stabilirà poi la procedura, ma è finita la stagione praticamente anche per lui. Fortunatamente
1: Ma certo che è finita la
0: è
1: stagione,
0: solo il dito
1: Vincenzo.
0: per quanto riguarda Colomani, però
1: Speriamo di
0: veramente
1: recuperare
0: qua c'è
1: Hecator, per
0: bisogno,
1: esempio.
0: speriamo di recuperare Hecator, di recuperare. Chi potremmo a gennaio se ne parlerà per Ildiz, diciamo. Nella pausa recupereremo Hecator, magari Cambiaso,
1: Forse
0: anche
1: un
0: se
1: po'
0: onestamente
1: prima
0: Selic a
1: Ildiz.
0: sinistro gli ha tolto il posto definitivamente.
1: Forse un po' prima Ildiz, Vincenzo. Io
0: Dicembre, dici tu?
1: punterei a rivederlo in gruppo, sai quando? Dopo la sosta di novembre. Perché poi a novembre c'è un'ulteriore sosta, quella del 15 novembre.
0: Erano 3-4 mesi di stop
1: Però lui si è
0: orientativamente.
1: operato agosto,
0: Lui si è
1: siamo
0: operato ad agosto.
1: ottobre-novembre.
0: Ci potrebbe stare come recupero, poi chiaramente c'è la riatletizzazione e
1: Bravo
0: quindi.
1: Gianni, anche Cristante improvvisamente non va a Nazionale. Si sono fortunati tutti quelli della Roma. Guarda caso,
0: Guardate.
1: ora non si era mai rotto nessuno. Ora improvvisamente Malen si fa male,
0: Stranamente, tra 3 settimane me lo
1: Cristante
0: immagino al top della condizione male.
1: si fa male. No, che
0: No, dici
1: dici?
0: tu. Salterà
1: No,
0: qualche partita.
1: vedrai, vedrai. Tra l'altro loro vanno a Como. C'è un Como
0: Già.
1: Roma.
0: Noi dobbiamo veramente fare la partita della vita su un campo complicatissimo.
1: Complicatissimo.
0: Ma
1: L'anno scorso abbiamo perso.
0: sì, e quest'anno sarà ancora più duro. Anche l'anno scorso c'era Pisacane e fece, ti ricordi, l'unico tiro in
1: Sì.
0: porta della partita e vinsero, dopo che noi avevamo fatto il solito possesso senza riuscire a
1: Fu una
0: incidere.
1: partita brutta quella di Cagliari,
0: Guarda, quella
1: oggettivamente. Sì,
0: diventa un'altra prova di maturità dopo la partita con l'Atalanta. Un'altra grande prova di maturità. Perché
1: sono d'accordo.
0: comunque vada, tu vinci e recuperi punti sulla Roma o sul Como.
1: Bravo.
0: Che per i discorsi di cui sopra, che hai fatto tu prima, non significa che

0: la Juventus si avvicina allo scudetto, perché ci sono squadre più strutturate. Però intanto devi stare là, intanto devi mangiare più punti possibili e prevenire quelli che perderà, intanto recuperare quelli col Sassuolo, perché diciamo in teoria a Cagliari la sconfitta ci potrebbe anche stare. Benissimo, in casa col Sassuolo dovevi vincere, tu rimedi se vai a vincere a Cagliari.
1: Ieri facevamo un ragionamento con Quintiliano. Se noi andiamo a vedere la classifica della Juve oggi, i punti che mancano in realtà sono proprio quelli col Sassuolo, perché
0: quegli unici.
1: Col Milan potevi pareggiare,
0: ci stava,
1: col Sassuolo no. Però ti dico una cosa, facciamo conto che non abbiamo fatto il disastro con il Sassuolo, potevi pareggiare in casa con l'Atalanta. E allora se tu vai a vedere i 10 punti della Juve dopo 5 giornate, ci stanno tutti. Perché ci siamo incavolati tremendamente? Perché la sconfitta di Reggio Emilia è una sconfitta che ancora oggi brucia. Ma nel complesso tu hai battuto Frosinone e Parma, hai Frosinone, Parma e Atalanta, tra l'altro non prendendo grande Rossi, ecco la classifica, tra l'altro non prendendo gol in tutte e tre le vittorie, hai pareggiato con il Milan con una buona prestazione. Quella che va proprio fuori testa è la partita col Sassuolo. C'è un altro aspetto: ogni volta che la Juve ha vinto non ha preso gol.
0: E soprattutto l'altro aspetto è un altro principale che ci fa ben sperare. La sconfitta l'hai avuta col Sassuolo, prima gara senza Locatelli. Ci sta che sbandi, perché capisci qual era l'equilibratore della squadra, e quindi ci sta che poi dopo prendi le contromisure e cambi qualcosa. Quindi diciamo che poi tutto serve, no? Anche quella sconfitta poi alla fine ti è servita a capire che non reggeva, che Locatelli faceva un grande lavoro in mezzo al campo, e che tu dovevi rimediare o cambiando tatticamente qualche cosa o recuperando al meglio delle condizioni Sarri. Certo, quella vittoria ti avrebbe dato la vetta della classifica,
1: il pareggio ti metteva 11,
0: ti agganciava 11.
1: Di fatto, Vincenzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 squadre dalla Roma al Como in 3 punti. Con tre incomodi: Lazio che calerà, Cagliari che calerà e Frosinone che calerà.
0: E già considerando, come abbiamo detto noi, che alla fine tre posti sono prenotati, secondo me, tra Inter, Roma e Como. Sì. Già se tu batti il Cagliari nella giornata di Como Roma, comunque recuperi punti su una delle due e cerchi di mantenere il trend per inserirti tra le prime quattro. Quello che succederà, succederà. È chiaro che Ale, se tu trovi una quadratura importante, se fai funzionare questa squadra con tutte queste assenze, una volta che recuperi qualcuno che magari ritorna anche con quella voglia di incidere e prendersi la Juventus, sai, tu ti puoi anche giocare qualcosa nelle partite del conto. Il Napoli, per esempio, sta scivolando
1: via. Il Napoli
0: sta
1: male, Vincenzo, e non escludo, anche dopo la sfuriata che ho letto ieri di Allegri, che secondo me ha avuto anche ragione, perché comunque l'hanno un po' buttata via la partita con la Fiorentina. Napoli è in crisi. Napoli, al di là del pareggio, Napoli è in crisi. E non so quanto si potrà riprendere. Noi credo, Vincenzo, che abbiamo dato la risposta che ci aspettavamo, perché dopo il delitto perfetto di Reggio Emilia abbiamo affondato la squadra olandese, però diciamo correttamente sì, ma adesso dobbiamo vedere, e con Atalanta abbiamo fatto un'ottima partita. Ora queste tre settimane, sai, le tre settimane è un po' come la prima giornata di campionato, poi quando riparti non sai mai cosa aspettarti. Però ecco, io un'altra sconfitta, ora abbiamo tanto tre settimane per l'amor di Dio per analizzare tutto, non me l'aspetto e non la vedo. Dovesse arrivare un'altra vittoria, beh, vorrebbe dire che la Juve ha trovato la quadra giusta. Volevo rispondere a Gianluca, perché questo ragionamento lo facevamo Gianluca da Dispoli, poi sentiamo qualche altro vocale oggi. E guarda, lo dice anche Paolo da Perugia, che dice: scusate, ma non conviene rimanere con questi portieri e inserire Zegrova in lista UEFA? È un ragionamento che facevamo con Vincenzo, e devo dire anche qua, con tutta la simpatia del mondo, ma noi siamo posti anche in problema, cioè Pinzolio, no? Cioè, sta a fare il terzo per far spogliatoio, o ci possiamo contare? Perché
0: se devi andare a prendere Neto, che è svincolato dopo l'ultima esperienza al Botafogo,
1: vuol dire che non può fare nemmeno il secondo Pinzolio.
0: Che non si fidano di anche perché tu dici: vabbè, però prendo uno che sta giocando, che è bravo, che sta nel, comunque è Pinzolio veramente a quel cosa, punto a cosa,
1: cioè, me lo dico con grande amore,
0: affetto,
1: a che serve Pinzolio? Perché è chiaro che non puoi farci una stagione, ok, ma potresti, secondo me, inserire Zegrova, portare su Radu con la speranza, cioè, succede qualcosa, spero non si faccia un altro crociato vicario, perché sennò ragazzi, veramente spariamoci. Però ecco, con la speranza di doverlo utilizzare il meno possibile. Ma se vanno a cercare uno svincolato, e io ho visto la lista quando l'ha mandata Zottolo, salutiamo Zottolo,
0: grande Alessandro,
1: grande Zottolo, poi un giorno ci dirà anche quanti anni ha Zottolo, perché grande, beato lui, li porta benissimo.
0: Li porta benissimo, giovanissimo.
1: Giovanissimo, cioè, noi abbiamo in Bianconera News un redattore di 12 anni, possiamo dire, bravissimo tra l'altro.
0: Sarà il figlio.
1: Sarà il figlio, davvero bravo, e ci ha mandato la lista degli svincolati, io ho detto no, a quel punto ci metto Rossi in porta. Mi dà più garanzia. Cioè, c'è Sergio Rico, che era un buon portiere, ma Sergio Rico credo si sia rotto anche tutto il, anche le morroidi, c'ha Sergio Rico. Quindi
0: Francesco Ischia si dice occhio, che però se vanno male le cose sì, potrebbe essere, chi prendono? Conte no, perché tanto
1: Conte no, c'è
0: con
1: poco
0: Conte
1: giro.
0: È finita, non è che c'è, anche perché Napoli ti posso garantire
1: vuole a Palladino.
0: Sì. Palladino che ormai è al Bologna, quindi ma al di là di questo, il Napoli poi quando è andato nel mood di dover cambiare gli allenatori, arrivò decimo.
1: Dipende, ma no, nemmeno Mazzarri, perché Mazzarri è in,
0: penso che
1: è in Grecia.
0: È in Grecia ancora, sì. E Calzona, altra volta, cioè,
1: c'è Thiago Motta. Tecnicamente c'è Thiago Motta.
0: In teoria sì, ma Thiago Motta comunque ti chiede tanto economicamente
1: e
0: De Laurenti, ma poi nell'anno del centenario fare un esonero di un allenatore che tu avevi preso proprio per a meno che Allegri non ne perde altre due o tre dopo la sosta, una dietro l'altra, secondo me si, cioè resta, ma galleggeranno un pochettino. Devono risolvere la questione Anghissà, devono risolvere la questione Lucca, che è diventato il miglior difensore delle squadre avversarie.
1: E qui vi ricordo sempre quando volevate Lucca.
0: È veramente imbarazzante, ragazzi.
1: Va bene, sentiamo due vocali, dai.
2: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro.
1: Ciao.
2: Alessandro da Zurigo qua.
1: Ciao Ale.
2: E innanzitutto forza Juve, gran bella vittoria ieri 2-0, che insomma alla fine per gli amanti del calcio è la cosa più importante.
1: Bravo.
2: Riguardo al gesto di ieri, sono tendenzialmente d'accordo con quello che dicevi Vincenzo, ho letto anche il tuo post, però solo un appunto, hanno girato le spalle, non è stato un bellissimo gesto, però bisogna secondo me rendersi anche conto che un conto è fare noi, diciamo, che vicini ai 40 anni o superati i 40 anni con un po' più di forse saggezza o non lo so, magari anche pavidità dall'età, non lo so, adesso sto esagerando. E un conto è la reazione a caldo e tribale delle curve, e non uso il termine tribale in senso dispregiativo.
3: Sì, ho capito.
2: Mi troverei in difficoltà francamente a dire alla curva cosa fare e cosa non fare, perché diciamo che in curva il diritto di parola si ottiene frequentando la curva, sacrificandosi per la curva e via dicendo. Poi ognuno può avere la sua idea sul buon gusto e il cattivo gusto del gesto di per sé. Però oggi per esempio la cosa che sentivo di Malagò su come punire i responsabili di qualcuno che si è girato, francamente quella sarebbe veramente una vergogna.
0: Anche Malagò, cioè, vabbè, allora noi ovviamente non è che vogliamo consigliare alla curva, noi diciamo quello che è il nostro, diciamo quello che avremmo ritenuto potesse essere avremmo ritenuto potesse essere sicuramente una scelta. Dopodiché appunto, considerando le cose tribali che succedono nelle curve, poteva accadere anche di peggio, ma come al solito quello che succede alla Juve viene enfatizzato, anche per questo poi l'auspicio è quello che ci si possa comportare in maniera diversa rispetto a quella al modo di comportarsi degli altri, proprio per evitare di entrare in questa scure che poi tanto a noi subito pac, cade.
1: Sì, è vero ragazzi, c'è Cragno, ex portiere del Cagliari, che peraltro, come dice Danilo, è cresciuto in Italia, quindi potrebbe comunque inserire anche Zegrova. Il problema di Cragno è che credo che sia fermo non so da quanto tempo per infortuni. Cragno era un portiere molto promettente, me lo ricordo bene. Cragno prometteva, si parlava di Cragno come un futuro, con un futuro importantissimo, e poi anche lui si è perso, non so da quanto tempo è fermo, però ha avuto una marea di infortuni sto ragazzo. L'avevo visto nella lista. Magari Vincenzo si va a controllare un attimo da quanto è fermo Cragno. Basta sì, che vai sì, riprendere sì. la lista del, sì, dell'ottimo sì. Zottolo, sì, grande Zottolo. È l'unico, onestamente, che anche a me aveva colpito. Prego, Rossi. Oggi Rossi mi guarda con quegli occhi, gli occhi dell'amore proprio.
0: Vai. Perché deve rifarsi quello che ha fatto Maio.
3: Buonasera, Vincenzo. Buonasera, Alessandro. Ciao. Alessio da Bollate. Niente, io avevo già mandato un messaggio anche prima, però poi sento altre cose che si aggiungono, tipo questa di Malagò che praticamente ha imboccato o sta cercando di imboccare, diciamo, la giustizia, la cosiddetta ingiustizia sportiva, a dare dei daspo a questi ragazzi che si sono girati in curva. Quindi cosa vogliamo dire? Sulla base di cosa li danno questi dati?
1: Appunto.
3: Perché si sono girati? Ma a me non mi sembra che ci sono delle regole che vietano di girarsi o di fare dei cori.
1: Quindi, cori sì, girarsi onestamente io credo di no, nel senso che poi ora qui usciamo dal giusto o non giusto, ok, l'abbiamo detto, non si deve fare, bene. Daspo perché mi giro di spalle, io credo che non sia possibile farlo, onestamente. Poi tanto stasera vedo Andrea e glielo chiedo, anche se lui non è proprio un penalista, però sulla base di cosa tu mi dai un daspo?
0: No, secondo me ci sono proprio gli estremi, assolutamente. Senti, comunque
1: l'unica cosa è che, e chiudo, la Juve ha sempre fatto scuola su questo, attenzione, però immagino che se tu mi dai il daspo, io a quel punto vado un avvocato e te lo contesto quel daspo, eh.
0: Allora, Cragno ha collezionato alla Sampdoria nella stagione 2024-2025 228 giorni di stop per l'operazione al tendine d'Achille.
1: Capito.
0: Operazione che cioè recupero che è stato ancora più lungo e che non so se ha avuto una recidiva, ma al Sud Tirol ha saltato già 12 partite, poi è svincolato adesso. No, 202 giorni sempre per l'operazione al tendine d'Achille.
1: Il tendine d'Achille è uno dei peggiori.
0: Tanto finì di giocare bene.
1: Rossi se lo romperà tra poco il tendine d'Achille e lo porteremo qua in carrozzella.
0: Comunque siamo ai livelli di Milik, sono di 400, Milik, sì. Quasi 500 giorni senza il campo.
1: No, è impossibile.
0: Quindi onestamente
1: è impossibile, perciò l'avevo visto che Cragno era un portiere, ma in queste condizioni non lo puoi prendere. È una scelta difficile, guardate ragazzi, perché comunque anche se tu dovessi andare su Neto, però vai a prendere un giocatore che anche lui è fermo da tempo. Insomma, parliamoci chiaro, qui dobbiamo sperare che la salute assista Vicario in tutto e per tutto, perché Vicario si deve fare campionato, Europa League e Coppa Italia. Poco da fare. Poi sì, tra l'altro non è nemmeno altissimo Vicario, hai ragione Luigi, non è nemmeno altissimo.
0: Però ha un grande senso della posizione, vedi la parata di ieri dove si è...
1: No, Cragno, scusami, Cragno.
0: No, perché è bello alto Vicario.
1: Giustamente invece. Luigi dice, come a basket non essere alto almeno 2 metri, a parte il playmaker non esiste. Sì, è vero, Cragno c'ha anche questo. No, è una scelta non facile, io dovessi oggi optare, piaciuto a Rossi optare, io promuoverei Radu chiaramente, sperando che non accada mai niente, e poi un giorno mi spiegheranno anche la questione Pinzoglio, perché se io sul terzo portiere non ci posso mai contare, e allora insomma che lo tenga a fa.
0: Onestamente una domanda uno se la deve porre, onestamente se la devi porre. Dopodiché Radu nell'amichevole, quando ha giocato
1: quando abbiamo fatto Juve Next Gen, abbiamo fatto 20 minuti, sì, però che la stagione era negativa, si era capito dal fatto che in quell'amichevole, ti ricordi il tifoso che entra in campo,
0: sì, va su Gatti,
1: ecco lì si è capito.
0: Infortunio, sì. Però no, devo dire che in quell'amichevole, in quella partita, Radu aveva impressionato tanti. Non so chi di voi mi contattò in privato e mi disse: oh, ma sto Radu non è che ce lo possiamo mettere in prima squadra. Ovviamente è una provocazione, però...
1: No, me lo farei. Io, Vincenzo, lo farei però.
0: A questo punto sì. A questo punto,
1: cioè,
0: sì.
1: Tra Radu, atletizzato, è chiaro che un conto è giocare in Serie C, lo dico sempre, un conto è giocare in Serie A. Però, in teoria, ci abbiamo Vicario. Quindi, no, ma Paolo, siamo detti anche noi, Pinzoglio cosa fa alla Juve? Perché poi anche lì, no? E andiamo a chiudere. Cioè, tu mi vuoi dire, Vincenzo, che in una partita d'emergenza Pinzolio non può giocare? Ora è chiaro, mi deve fare quattro partite e ti dica anche no, però voglio far rifiatare Vicario e gioco contro il Ren in Europa League. Non può giocare Pinzolio?
0: Ma certo, ma secondo me potrebbe, anzi dovrebbe, perché altrimenti cioè, si allena per fa cosa?
1: Cioè, se è l'uomo spogliatoio, io me lo tengo, ma allora lo faccio fare il quarto portiere addirittura.
0: No, lo faccio fare team manager. Scusami. Allevo un terzo portiere e me lo porto all'occhio, se no che lo tenga a fa. È un giocatore. Lo
1: capito.
0: Pago per giocare.
1: Quindi...
0: Oh, a meno che ci sia... qualcosa per cui, che so, muscolarmente, qualche problema per cui non può garantire una resa a lungo. Che ne so, mi sto inventando qualcosa perché mi sembra strano che non ci sia.
1: Ma io comunque
0: mai.
1: La soluzione ce l'ho. Sai chi metterei come terzo, come secondo portiere?
0: McKenny.
1: Zottolo. Ah. Zottolo così. No, secondo
0: mettiamo
1: me
0: Alessandro.
1: Dobbiamo chiamarlo un giorno perché oggi abbiamo già Alessandro Zottolo secondo portiere.
0: Sì, bravo. Altrimenti mi metto McKenny, tanto fa tutto.
1: Tanto fa tutto. Dai. Ragazzi, a domani. A domani adesso. Piano, senti qualcosa sotto.
0: No,
1: adesso arriva Quintiliano che oggi farà una puntata più breve, alle 20:30. Finisce alle 20:30 Quintiliano. Sì, finisce alle 20:30. 20:15, 20:15.
0: Alle 20.
1: Alle 20. Figlio, ciao ragazzi, a domani.
0: Ciao a tutti.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte, però, il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburgo Pomerania anteriore.
6: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
7: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP a prendere una decisione in merito.
6: Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. A comunicarlo ufficialmente con un'email, Brian Bolton, giornalista di Fox News e attuale presidente del pool.
7: Nuovi pesanti disagi per tutti i passeggeri che oggi viaggiavano da e per il Regno Unito a causa di un nuovo problema tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo. Circa 200 voli risultano essere cancellati o in ritardo. È la seconda volta che succede in meno di 2 settimane. L'ente per il controllo del traffico aereo ha segnalato un problema nelle prime ore di questa mattina presso il suo centro in Scozia, sottolineando però che l'evento non era correlato al problema software dell'8 settembre scorso che aveva causato la cancellazione di 2000 voli.
6: Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Ciao ragazzi, Raffaele da Nocera. Il mio pensiero sull'argomento è una mia opinione. Di fronte alla morte, ecco, di solito quando si fa i minuti di raccoglimento o si sta in silenzio o spesso in modo sbagliato si applaude negli stadi. Bastava stare in silenzio. Stare in silenzio e non penso che era l'occasione giusta per fare questo reagire così, una mia modesta opinione. Di fronte alla morte ci deve anche un attimino fermare. Prima hai parlato di ipocrisia, non si tratta di essere ipocriti. Di fronte alla morte siamo tutti uguali, come diceva appunto, hai citato la livella di Totò. Bastava reagire con un silenzio.
9: Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino. Cioè, io ieri sera ero allo stadio. Per me è indifferente, io non mi sono girato, ero proprio curva sud, non mi sono girato, sono stato in silenzio, perché va bene così. Ma mi dovete presentare quella legge che dice che quando c'è scritto da qualche parte che io devo mantenere il momento di silenzio per uno che mi ha buttato melma tutta la vita addosso. Cioè, praticamente come un domani Materassi morirà. Cioè, io gli auguro di vivere 120 anni, non 120 anni.
10: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Amedeo. Allora, io devo dire la verità, avrei gradito fare un ragionamento su come abbiamo vinto la partita ieri, su come l'ha impostata bene tatticamente Spalletti, cambiando tre volte schema da quello che ho capito io, e quindi mi avrebbe fatto piacere fare un ragionamento nel merito della partita. Però, visto e considerato che gli eventi sono andati avanti, allora il mantra è quello lì di Mazzola.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: La domanda a Federico Rossi è questa: la Juventus è totalmente guarita? Risposta: sì. Federico Rossi dice di sì, voi non lo sappiamo. Dobbiamo, io dico questo, avevo, diciamo così, connotato questa sfida contro l'Atalanta come risposta, no? È come se ieri l'abbiamo detto un po' con Alessandro, lui facendo degli accostamenti, diciamo così, medici, io un po' giudiziari. Serve la, allora, in primo grado è stata condannata perché ha perso contro il Sassuolo, il primo ricorso è andato bene perché ha vinto contro il NEC, serviva l'ulteriore appello, cioè contro l'Atalanta, vittoria senza se, senza ma, senza problemi, senza soffrire, soprattutto con la stessa concentrazione che abbiamo ammirato in Europa, mi viene da dire sempre Champions League, ma Europa League. E però l'Atalanta, cosa facciamo? Io vi devo dire la sincera verità, l'Atalanta l'ho vista molto male, ma ho visto molto bene una Juventus, ma servirebbe una sorta di cassazione, potrebbe essere il Cagliari, non tanto per l'importanza e la forza di una squadra che però è davanti alla Juventus stessa, insomma sta andando bene, perché comunque significherebbe continuità, è quello che chiediamo ora a Spalletti. Certo, certo che qualche fantasma è stato allontanato, su questo ci sono pochi dubbi, è stato allontanato anche, diciamo, il tunnel di una crisi, no? Che poteva farsi pericolosa. Ora continuità, ma soprattutto abbiamo capito un elemento importante, anzi no, io non l'ho capito, io vi confermo, tanto per smentire chi spesso qui, forse non lo ha seguito durante la sua carriera, ha definito Spalletti integralista tattico, ma tutto è Spalletti meno che integralista tattico, tutto è meno che integralista tattico, ieri addirittura tre moduli, anche se lui non ama connotare il vestito tattico con dei numeri, 4-2-3-1, 4-2-3-1. L'unica cosa che è certa è che per il momento, adesso come adesso, il centrocampo 2, almeno per quanto mi riguarda, la Juventus non può sopportarlo, no? Perché è molto rischioso e di conseguenza ci vuole un centrocampo più folto, come è avvenuto ieri. Degli elementi si sono visti dal punto di vista dei singoli, no? Colomani forse il migliore in campo, ma non è un centravanti, non ha segnato, poteva anche farlo un gol. Uno però certamente lo ha salvato, anche in una situazione, diciamo così, non banale, perché poteva essere l'1-1, lo ha salvato proprio sulla linea, quindi insomma questo è importante, ad onor del vero, per essere onesti intellettualmente, professionalmente. Poi all'Atalanta manca un rigore, però mettiamoci anche d'accordo su queste decisioni, si è passati praticamente dal VAR a tutti i costi, sempre e comunque agli arbitri che tornano protagonisti. Non vorrei che adesso gli arbitri, con questa linea orsato, insomma, abbiano ripreso in mano un po' la situazione, siano un po' rimontati la testa. Però bisogna trovare una sintesi tra l'intervento del VAR e non. Lo scorso anno non andava bene perché è il VAR che decideva le partite, non va bene così. Quest'anno gli arbitri hanno preso un po' troppo alla lettera quello che ha detto Orsato. Tra l'altro oggi c'è stata una riunione proprio del designatore arbitrale con tutti gli allenatori di Serie A, un po' si è arrabbiato da quello che filtra su alcune decisioni, tra le quali questa qui. Comunque sia, ragazzi, la Juventus sta penalizzata tante volte, se qualche volta ha un caso arbitrale fortunato ci può stare. Detto questo, la Juventus ha meritato nettamente il successo e speriamo appunto che si continui. Sulla storia ne avrete parlato da stamane alle 8, immagino, fino a poco tempo fa, il discorso degli ultra della curva. Io dico, non andava fatto, secondo me era meglio il silenzio in assoluto. Ok, in silenzio in assoluto. Mi sono informato dal mio amico in Federcalcio e sul discorso legato all'ipotetica pena che potrebbe avere la Juventus. In genere in questi casi mi dice il mio amico della giustizia sportiva, una possibile ammenda potrebbe arrivare intorno ai 50.000 euro, salvo, ha detto, cori, ok? Però i cori, gli ho detto io, non sono stati dei cori offensivi, sono stati dei cori pro Scirea, pro Agnelli, pro Fortunato. Ho detto, allora è una situazione borderline, perché comunque hanno disturbato il minuto di silenzio. Staremo a vedere. Tutto questo, aspettiamo domani le decisioni del giudice sportivo, a meno che il buon Kinè, che il capo della Procura federale non chieda ulteriori accertamenti. A quel punto le cose andranno un po' più per le lunghe. Però speriamo, io secondo me si sta un po' esagerando, e non voglio nemmeno dire, l'abbiamo detto ieri, se dovessimo fare un elenco di tutto gli oltraggi ai morti della Juventus, forse 2 ore non basterebbero, e quindi chiudiamola qui, basta. Spero non si faccia più una cosa del genere. Poi può essere simpatico, non simpatico, simpatico una persona, un campione, perché è stato un campione, certamente Mazzola, però secondo me è pure vero che alcune volte, se sei in campione, lo sai anche dal punto di vista del comportamento, capisci? Questo è un po' il discorso, caro Federico Rossi. Ma allora, ha parlato Bremer ai microfoni di Mediaset, tra l'altro ieri l'ho rivisto finalmente, il Bremer dei migliori tempi, ha detto: abbiamo fatto quello che dovevamo fare, bravo, minimo sindacale, ognuno ha fatto quello che doveva fare, cioè la Juventus ha vinto perché doveva vincere, soprattutto dopo la partita contro il Sassuolo, che è stata una gara sottotono, soprattutto in difesa abbiamo concesso troppo, poi abbiamo fatto bene, l'importante è stata la vittoria, quello che conta è la continuità in campionato. Bravo Bremer, non l'avevo letto, mi ha ascoltato, forse ascolta Radio Bianconera, la continuità è fondamentale ragazzi. Dopodiché dice: abbiamo capito dove abbiamo sbagliato nel match contro il Sassuolo, eravamo troppo sbilanciati e quello ci ha fatto perdere la gara, ma soprattutto nell'ultima parte della stessa gara ci siamo allenati bene, abbiamo vinto in Europa League, quella vittoria ci ha dato più fiducia, contro l'Atalanta abbiamo dimostrato che siamo tornati sulla strada giusta, sperando che ci resti la Juventus. Per te personalmente, gli chiedono, è stato premiato uno dei tuoi tanti inserimenti, infatti lui credo sia uno dei difensori con maggiori gol degli ultimi anni per quanto riguarda ovviamente la Serie A, l'anno scorso hai chiuso con 4 gol, sei già a 2, vuoi superare questo obiettivo? Sì, sono a 2, come obiettivo punto sempre in alto, ma l'importante quest'anno è raggiungere l'obiettivo di squadra, dice lui, più che singolo, del singolo, che è arrivato in Champions League e dobbiamo continuare, che è arrivare in Champions League e dobbiamo continuare così, lo voglio sperare, perché la lotta sarà molto, molto tosta, molto tosta. Dopodiché ha parlato anche Malagò, che è il presidente del CONI, è il presidente della Federcalcio, che peraltro è sotto, tra virgolette, inchiesta del CONI, c'è stato un lapsus, è stato il mio, io l'ho conosciuto come presidente del CONI, ha detto: la Juventus è vittima del gesto vergognoso di alcuni suoi tifosi, spero che puniscano solo i colpevoli e non tutti. Malagò forse ancora deve entrare bene nei meccanismi federali, purtroppo temo che la Juventus, almeno temo, però spero di no, che almeno una multa potrebbe prenderla per questo discorso qui. Io invece il podcast di oggi l'ho fatto su Spalletti, nel senso che la Juventus ha ritrovato Spalletti ha ritrovato la sua Juventus, soprattutto Spalletti camaleontico, per il discorso legato ai moduli, al cambiamento durante le gare, e questo è importante. È importante, lui, io credo che abbiano parlato molto e lui si sia reso conto che deve fare di necessità virtù. Cioè, io non ho un centravanti alla Vlahovic o comunque un centravanti numero 9 fisso, gioco diversamente, spero che Colomani, che io ripeto non avrei preso con un investimento di 100 milioni, perché non è che adesso io rimangio quello che ho detto, ma se Colomani è questo, va bene, purché poi in gol vadano gli altri, ok? Abbiamo avuto la conferma di McKennie, che è indispensabile. Attenzione, un nuovo McKennie, per quanto riguarda la duttilità tattica, anche la necessità di averlo in campo, secondo me si sta rivelando Nico Gonzalez, l'avevamo già detto, l'avevamo già elogiato, sperando che diciamo così tenga sotto il profilo fisico e atletico, perché lo vedo correre tantissimo. Voi ricorderete che quando fu con la Juventus ebbe oltre un mese, se non due addirittura, di stop, nella Fiorentina più di qualche infortunio. Comunque sia, vari elementi positivi dei singoli, ma soprattutto l'importante è che la Juventus è concentrata, lucida, non ha avuto sbavature in due partite. Sì, ok, il neck, nome del cantante, no? Il neck insomma era mediocre, voglio usare questo aggettivo, però intanto 5 gol devi fare, non ne devi prendere, e soprattutto sul 3-0 non devi sederti, come spesso può accadere, no? Nelle squadre, invece la Juventus ha continuato su quella scia, e alla fine della giostra, secondo me la cosa più importante di questa Juventus, al di là dei singoli, al di là del camaleontico Spalletti, è l'atteggiamento, come dice Spalletti, nello scorrimento della partita. Lui lo dice ovviamente in toscano, l'ha sempre detto, e credo che proprio quello sia l'elemento principale della Juventus. Nessuna illusione, certamente, però una bella botta di consapevolezza e di autostima credo sia arrivata. Ieri un amico, ieri sera, mi ha scritto: se la Juventus avesse Lautaro vincerebbe lo scudetto. Estremizzando forse il concetto, però vediamo, staremo a vedere, dai. Allora, caro Federico Rossi, abbiamo già qualche amico, se non sbaglio. Mi raccomando, ragazzi, credo che non dovrebbe servire più, però questa preghiera la faccio: se doveste intervenire sul discorso degli ultra, del minuto di silenzio, fatelo, perché ognuno ovviamente, però sempre con rispetto ed educazione, perché è fondamentale. Radio Bianconera si distingue anche per questo, per rispetto delle idee altrui, ma soprattutto per il modo educato. Siete tutti, tranne qualche caso isolato, però insomma lo sapete ormai come funziona qui a Radio Bianconera. Fede, mandiamo qualche amico, vediamo un po' l'umore, il termometro, dai.
1: Ciao Quinti, Liborio da Fucecchia. Avevo mandato un messaggio ad Ale e Vincenzo, però non lo so se te l'hanno mandato, lo mando anche a te. Vai. Allora, intanto la partita di ieri, io ho visto una bella Juve, anche Colomani ha fatto una bella prova. Secondo me il gol che ha fatto in Europa League a Colomani è servito. Ora lasciamo perdere, si è fatto male al dito, però ci sta. Ora abbiamo queste tre settimane di stop e secondo me ce la fa tornare. Però gli infortuni che sta avendo la Juve, secondo te, io mi sono fatto una mia idea, no? È un problema a livello di preparazione atletica o un problema di sfortuna? Perché però noi ci siamo fatti male, infortuni gravi, tre ginocchi.
0: Sì, questo è vero.
1: Allora, e poi volevo fare anche un punto su quei ragazzi che si sono girato lo stadio per quando hanno fatto il minuto di silenzio. È una cosa orrenda, non è da Juve, noi siamo un altro stile, non siamo come i tifosi della Fiorentina che si mettono la maglia più 39, perché l'hanno fatto.
0: Abbiamo capito tutto, infatti bisogna distinguersi, come spesso accade. Allora, sul discorso infortuni, voi sapete benissimo che si distinguono quelli muscolari da quelli traumatici. Servirebbe un dottore, vediamo un po', magari faccio una telefonata a qualcuno nel giro di qualche minuto, potremmo averlo già in studio. Anzi, lascio il microfono qui, magari Fede incontra un dottore e lo fa entrare qui. No, scherzi a parte. Guardate, quelli muscolari ormai è un problema atavico, mi pare di capire, in casa Juventus, quindi andrebbe, secondo me, rivista un po' quello che è la sinergia tra preparatori atletici e medici, perché alcune volte magari se non c'è questa sinergia rischi di far entrare, per esempio, faccio un esempio, alcuni calciatori prima del dovuto, eccetera eccetera. Però quelli traumatici purtroppo non si può fare nulla. A proposito, se è ovviamente operato Colomani in bocca al lupo, credo che possa recuperare, no, perché con questo dito fortunatamente non giochiamo con le mani, caro Federico Rossi, e quindi credo che Colomani sia in campo. Questa sosta, dicevamo ieri con Alessandro, può essere salutare o no? Da un punto di vista del recupero di alcuni calciatori, sì, ma quando vai bene, un po' come il tennis, no? Magari se si interrompe un match mentre sta vincendo, rompi un po' questo incantesimo. Però fatto sta che credo, spero, suppongo che alla fine, quando rientreremo dopo queste partite delle nazionali, di recuperare qualche elemento, perché è sempre meglio che ci sia da scegliere rispetto invece alla penuria, diciamo così, di calciatori. Quindi aspettiamo anche queste settimane. Sapete che per quanto riguarda la nazionale italiana ormai non siamo più in regime di Italiuve, cioè soltanto Vicario, che anche ieri la sua parata l'ha fatta, ne basta una in alcune partite purché sia quella decisiva, importante nei momenti ovviamente delicati del match. Buonasera Quintiliano, ci dice Daniele, ovviamente bisogna sempre punire, nel caso la Juve, le altre curve sempre e solo impunite. Daniele da Brunico, guarda Daniele, non è detto, io ti ripeto quello che mi ha riferito il mio amico, diciamo che sostanzialmente ci potrebbe essere una multa. Però se ci sono stati dei cori durante il minuto di silenzio, lì siamo borderline, perché se sono offensivi, certamente chiusura anche del settore. In questo caso gli ho detto io sono, inneggiavano solo alcuni morti della Juventus, no, lo ripetiamo, Scirea, Fortunato, Agnelli, ha detto una situazione borderline. Speriamo che usino il buon senso, perché a me per esempio non è che piaccia molto questo discorso della responsabilità oggettiva, cioè non mi piace che per pochi debba pagare la Juventus e quindi molti, perché poi non è che tutta la curva ha assunto quell'atteggiamento, ecco, magari poi alcuni non potranno andare allo stadio, ma in generale la punizione di una squadra, cioè secondo me l'oggettività andrebbe, per quanto riguarda la giustizia sportiva, un po' rivista. Vai Fede.
2: Ciao Quinti da Michele.
0: Ciao.
2: Allora, finalmente ho visto la Juve che vorrei. Abbiamo giocato bene, abbiamo fatto risultato e questo è importante. Grandi prestazioni anche di Colomani, di Douglas Luiz, ma di tutti quanti, dai. Niente, vorrei dire una cosa sui portieri che stiamo cercando. Sembra che stiamo cercando un portiere perché si è fatto male Guevara, ma i nomi che sono fatti, tipo Neto, io tutta la vita Pinsoglio come secondo. E poi c'è quello del ragazzino della Next Gen, che farei giocare pure lui, farei salire in prima squadra, anzi, non giocare è una parola grossa, però secondo me c'ha le qualità. Ok, ciao, forza Juve.
0: Grazie a te, un abbraccio. Vediamo, il discorso legato al secondo portiere, vediamo un po', insomma, quello che farà la Juventus. Sì, onestamente vi devo dire la sincera verità, gli svincolati di portieri non è che mi convincano molto, ok? Sperando sempre che Vicario non abbia problemi e chissà, magari la promozione del ragazzo in Next Gen, non lo sappiamo, dai. Allora, vi dicevo di era uscito soltanto il titolo, delle parole di Malagò sul discorso legato alla questione minuto di silenzio per Sandro Mazzola, di cui oggi sono stati funerali, alla presenza tra gli altri anche di Carnevali e Massara, abbiamo visto anche le immagini. Vanno individuate in modo chirurgico, dice Malagò, il presidente della Federcalcio, scientifico, tutte quelle persone che hanno fatto vergognare il 90% di tutti gli altri. Insomma, un po' il discorso che facevo io, no? È qualcosa che mi dispiace, non c'è rispetto neanche per la morte di un grande giocatore. Guarda, io dico questo, poi continuo, non è che rispetto di un grande calciatore, secondo me il rispetto a prescindere quando una persona muore, io la vedo così, con la morte non si scherza, cioè secondo me si azzera tutto e magari il silenzio potrebbe essere, al di là del minuto di silenzio, il silenzio in generale, se tu non vuoi ovviamente omaggiare tra virgolette, magari magari stai zitto, io la vedo un po' così, anche perché ripeto, rischia anche la Juventus, una persona che ha servito il paese come atleta, però anche il percorso nella città di Torino della sua famiglia, il percorso netto, quello che dovrebbe essere sempre quello che abbiamo vissuto nel minuto di silenzio per Franco Baresi. È una storia che ci ha rattristato e amareggiato. Da presidente, da appassionato e tifoso, mi auguro che verranno colpiti i singoli soggetti, perché la Juve è assolutamente vittima. Guardate queste parole, spero che siano una sorta di, non input, però siano un messaggio nemmeno troppo velato alle decisioni del giudice sportivo, oppure, se ve l'ho già detto, se la procura, il capo, chi ne è, dovesse chiedere degli ulteriori approfondimenti, quindi non ci sarà domani ovviamente il giudice che emetterà la, tra virgolette, sentenza rispetto a questo episodio. Questo è un po' il discorso, e poi torna ovviamente inevitabilmente sul discorso invece suo personale, l'ipotesi che mi ha ribadito il mio amico molto concreta, poi io, ragazzi, vedremo, di commissariamento. Non vi sarà sfuggito, c'è un discorso che riguarda la politica, che è sempre di più interesse, voglia, desiderio e bramossia di intervenire nel mondo dello sport e del calcio. È un meccanismo che si è messo in moto dopo la sconfitta contro la Bosnia con vari tentativi, non è però una cosa che riguarda tutti i politici. Il suo pensiero infine riguarda le indagini in merito al suo appunto tesseramento. C'è una contraddizione, un ossimoro nello statuto. Da una parte dice che devi avere tesseramento, dall'altra che non puoi avere rapporto con nessuna società. Se ti presenti come dirigente di una qualsiasi società sei in conflitto di interesse e devi decadere. Il tema "non lo capisco" non può esistere, non sono sanzionato, sanzionabile, non ho avuto un primo, un secondo e un terzo grado. Sarebbe la prima volta che si deve sanzionare qualcuno senza passare da una dinamica processuale, caro Malagò. Però bisogna capire se viene accertata l'irregolarità, ci sono i termini per, bisogna capire quanto stia spingendo la politica. Io però insisto sul discorso, tanto stiamo per dare la linea a Federico Rossi, io insisto sul discorso, secondo me il commissariamento prima ancora delle elezioni era la via, l'unica via. Cioè, nemmeno a me piacerebbe che un commissario, però in una situazione come quella del calcio italiano e quindi del governo dello stesso calcio, alias Federcalcio, probabilmente il commissariamento sarebbe l'unico modo per fare realmente le riforme, perché tu, commissario, non devi riferire a nessuno, sei uno esterno, fa le riforme e poi si va alle elezioni. Io la vedo così, perché adesso con le elezioni, che è sempre stata così, ci mancherebbe, l'ho detto anche qualche giorno fa, però mi dà l'occasione Malagò di ribadirlo, se tu sei eletto dalle componenti e poi però quando vai a prendere delle decisioni che comunque devono essere varate dal Consiglio federale, non sei proprio al 100% libero / autonomo. Ma non sto dicendo che non sia una persona onesta, ma la attenzione, cerchiamo di capire. Comunque sia, se ti hanno eletto alcune componenti, io so che un paio sono, cioè possono influenzare e condizionare alcune decisioni. Questo è proprio, sta proprio nei fatti, ma non solo in Federcalcio. Questo vale in generale anche nella politica. Il governo non è che può fare proprio tutto quello che vuole, perché magari può avere, non questo governo, in generale un governo politico, comunque è stato eletto dai partiti, e bene o male poi alla fine su alcune cose magari in cui c'è un interesse piuttosto che un altro, ci potrebbe essere un condizionamento. Ecco perché servirebbe una persona esterna, che in questo caso sarebbe un commissario. Ma siamo giunti al primo break, tra poco. Oggi è lunedì, quindi Zebre e Leonetti con Franco Leonetti, quindi linea Federossi.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante, convocato Ricci. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando. Ha detto: bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato. E poi ha concluso: riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, la residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Passiamo ai motori. Sul circuito del Red Bull Ring in Austria, la giornata di oggi è stata dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordio nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto ieri in Moto2, e per Agus. Da notare le assenze di Bagnaia, Martin e Quartararo, mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare e Morbidelli in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Vinales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Motegi. Ciclismo, che sorpresa nella prova Under 23 femminile iridata. A vincere è l'australiana Felicity Wilson-Haffenden, che domina i 20,3 km della crono di Montreal, riscattandosi, per così dire, dopo il quarto posto dello scorso anno. Quella volta ci fu la sfida fra Arens e Ostis, ma neerlandese e spagnola non si giocano neanche le medaglie. Shaldonova fuori dal podio per 89 centesimi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, da inviato storico per tanti anni, quando cerco una cosa la trovo. Vi ho detto, chissà, magari incontriamo un dottore, rispetto alla domanda che ci ha fatto il nostro amico sugli infortuni, e abbiamo alla nostra sinistra l'uomo, pensate, che sta preservando le coronarie di Alessandro Santarelli, alias Fabrizio. Ciao Fabrizio.
8: Ciao.
0: Ben arrivato.
8: Ben trovati.
0: Ben arrivato. Tutto a posto.
8: Nonostante bene. Ieri, dico, vi vedo a... galvanizzati,
0: sì, ma bisogna essere sempre galvanizzati, ma allo stesso tempo sereni. Un po' meno sereni sono stati alcuni ragazzi della curva. Sereni, oddio, in realtà sono stati sereni, solo che magari si poteva sicuramente evitare quel gesto lì. E adesso, l'ho detto prima, vedremo cosa deciderà il giudice sportivo, a meno che Chinè non chieda approfondimenti, e quindi magari andrà più alle lunghe la questione. Intanto abbiamo avuto, chiudiamo questo capitolo Fabri, perché forse è meglio. Discorso Juventus invece, stavamo dicendo ieri, finalmente, perché io la partita con il NEC, per carità, devi fare 5 gol, non devi prendere, e si erano visti dei segnali, soprattutto secondo me sull'atteggiamento, che ieri, a prescindere dai 2/3 moduli cambiati, quindi la fluidità, non fondamentalismo tattico di Spalletti, a dispetto di quello che dicono alcuni amici, si è vista una Juventus sicuramente concentrata sul pezzo ed equilibrata, Fabrizio.
8: Sì, una Juventus molto equilibrata, una Juventus serena, l'ho trovata molto più serena rispetto alle partite precedenti. È vero, il 5-0 su una squadra un po', diciamo, con dei limiti tecnici come quello olandese, insomma, non farebbe testo, ma ricordiamoci le 11 e passa partite dell'anno scorso: Cagliari, Fiorentina, Lecce, Verona, quasi le so a memoria, e di squadre che erano altrettante al di sotto del nostro livello, eppure ci siamo giocati la Champions.
0: Esatto. Allora, siamo oggi il lunedì, tu lo sai Fabrizio, non so se segui Fuori Juve, se non lo segui, però il lunedì noi abbiamo la rubrica con Franco, io ho intitolato Zebre e Leonetti, no, perché Zebre e Leonetti, e Franco Leonetti, ciao Franco.
9: Ciao Quint, buonasera a te, un saluto a Fabrizio,
8: buonasera
9: a tutti i nostri ascoltatori.
0: Oh Franco, ciao. Oggi il fatto che tu abbia la camicia rispetto alle tue splendide maglie stile Kiss o comunque rocchettare, diciamo così, significa qualcosa?
9: No, è solo un caso, diciamo che il bianco mi riporta alla purezza di una Juventus che finalmente abbiamo visto fare la Juve ieri e ce n'era assolutamente bisogno. Peccato che in questo momento purtroppo arrivi la sosta, perché tra giovedì, ma soprattutto ieri, perché era una riprova importante, insomma, abbiamo ritrovato una Juve, secondo me, con delle idee, con una capacità di fare la partita, capacità di soffrire in alcuni momenti, ma soprattutto di essere vincente e convincente. Queste due parole ritorneranno in maniera pesante e reiterata nella mia rubrica domani, che uscirà alle ore 18 come di consueto su bianconeranews.it.
0: Prima di lasciarti a Fabrizio, alla domanda di Fabrizio, ti volevo chiedere, al di là del risultato, dei gol, del fatto di non aver preso gol eccetera eccetera, la cosa che ti è piaciuta di più della Juventus e che ti fa anche essere ottimista per il seguito della stagione,
9: che si avvia, mi auguro che continui sotto questa buona stella ad essere una squadra. Io ieri finalmente ho visto una Juve che ha saputo muoversi in maniera armonica, organizzata. Poi è chiaro, non tutte le cose possono andare benissimo, secondo me ci sono ancora parecchi aspetti da migliorare, però io finalmente da inizio anno ho visto la Juventus migliore, una Juventus, ripeto, che sta diventando squadra, e poi ci sono delle prove individuali assolutamente da sottolineare. Penso all'importanza di Nico Gonzalez, penso a un Pape Sarr che appena sarà un briciolo più su di forma, secondo me diventerà titolarissimo. Ieri ha fatto un secondo tempo spettacolare a parere mio. E poi ci sono delle certezze, quelle certezze che la Juve, insomma, faticava ad avere, dal portiere, una fase difensiva dopo il disastro di Sassuolo che ha saputo reagire bene, anche un grado di forma degli interpreti. Io ieri finalmente, dopo tanto tempo, ho visto un Brenner implacabile in marcatura, poi ha sigillato il match, ho visto un Conceição decisamente decisivo, capace di andare a rete, poi fammelo dire, ho rivisto in larghi tratti il Colomuani che conosco, e credo che da qui a dicembre parecchie persone probabilmente saliranno sul carro di Spalletti e di Colomuani.
0: Io su quello di Spalletti non sono mai sceso, su quello di Colomuani ho soltanto criticato,

0: diciamo, difesa necessariamente a 4. Io ho sempre detto che il nostro attacco è un attacco molto leggero, non so tu come la vedi, però ci sono due elementi che probabilmente ieri non saranno passati e inosservati anche a un occhio esperto come il tuo. Il primo è che Colomani, oltre ad avere, diciamo, di fatto non segnato, ma salvato un gol, quindi l'equivalenza di farlo, si è mosso parecchio e ha giocato moltissimo per la squadra. E poi che questa stessa squadra è imprescindibile al momento da Nico Gonzalez e da McKennie. Volevo un tuo
1: Esatto.
0: punto di vista.
1: Guarda, io concordo in tutto, ho fatto alcuni nomi, avevo lasciato McKennie da parte, ma insomma mi stimoli ad una riflessione. Quando Spalletti, dopo il né che dice McKennie è tutto, ovviamente intendendo per questa squadra, ha pienamente ragione. Perché McKennie, che insomma da 5, 6, 7 anni è sempre lì sulla graticola, pronto a partire, è un magnifico equilibratore ed è un giocatore di una duttilità che poche volte si vede. L'importanza di McKennie si è vista ieri, ma si è vista anche contro il NEC. Spalletti lo mette in fascia, ma poi lui è bravissimo a scalare, a salire e andare a giocare tra le linee. Ricordiamo il secondo gol. Raddoppio della Juve con Alajbegovic che nasce proprio da una grande infilata di Sarr per McKennie. Ci sono giocatori che in alcune squadre sono imprescindibili e in questo momento Nico Gonzalez è uno dei top, uno degli highlights della Juventus, ma l'altro è McKennie. Con Colomoini, con me sfondi una porta aperta. Ieri non ha segnato, però ha fatto una partita almeno da 7,5-8. Il salvataggio sulla linea è basilare per portare a casa la vittoria, perché tu in quel momento eri 1-0. Se avessi preso l'1-1 diventava una partita nuovamente difficile. Non voglio dire un Everest da scalare, ma comunque complicata. E invece Colomoini, e questo dimostra la sua generosità e anche la lucidità del giocatore che sta lievitando nella forma, insomma, va a fare il difensore aggiunto e poi ieri ha fatto 3, 4, 5 giocate di assoluto livello. Gli manca il gol, si è sbloccato in Europa. Speriamo che dopo l'intervento di oggi, tra l'altro notizia di poco fa, credo che voi l'abbiate data, intervento perfettamente riuscito, il
2: Riuscire.
1: giocatore è già a disposizione, quindi almeno un'operazione che ci fornisce nuovamente subito la disponibilità di un giocatore. E poi, a parere mio, con giocatori di questo tipo, tutto il gruppo viene trascinato, cioè la garra e la grinta che ha in questo momento Nico Gonzalez, che era un presunto esubero. E non può che far bene a tutto il gruppo. E ho visto uno Spalletti soddisfatto, ma ho visto tanti, tanti tifosi soddisfatti dell'esito della partita. E questo ci fa dire che insomma la Juve speriamo abbia imboccato una strada positiva, però quella strada poi ha bisogno di riprove. Guai a esaltarsi, anche perché ricordo il clima una settimana fa, però il calcio è fantastico per questo, perché nel giro di una manciata di giorni cambiano completamente le atmosfere. Come dico sempre, ci vuole un pochino di pazienza, ci vuole un po' di calma, ci vuole un po' di equilibrio in tutte le analisi.
2: Franco, giustamente mi hai anticipato, io lo dico e lo ricordo sempre, guai ad illudersi, aspetto sempre delle prove, ho un po' fatto un paragone, no? Ieri con Alessandro qui a colpo di tacco, lui ha adottato l'accostamento medico, no? Come se prima è una febbre, guarisci dalla febbre però ancora è, quindi aspettiamo la guarigione definitiva, io ho fatto tipo un processo, no? Contro il Sassuolo, condannata la Juventus, però fa ricorso, in appello primo grado viene, tra virgolette, diciamo assolta dopo il NEC, però non è necessario perché comunque contro appello eccetera, contro l'Atalanta sicuramente ancora assolta, aspettiamo tra virgolette la Cassazione. La Juve secondo te adesso come questa Juventus, tutte le squadre sono ovviamente migliorabili, la Juve secondo te dove deve migliorare?
1: Beh, innanzitutto la vittoria contro l'Atalanta non è né una minestrina né un
2: No, no.
1: semolino, perché se fossi entrato col tipo di atteggiamento di Sassuolo ieri, anche di fronte a un'Atalanta che mi sconvolge per bruttezza, per incapacità di attuazione
0: Molto più
1: delle
0: dimessa
1: idee,
0: rispetto
1: credo
0: agli anni scorsi.
1: abbastanza. No, ma abbastanza confuse di Sarri, mi sembra abbastanza bollito come allenatore, ma questa è una mia idea. Io credo che la Juventus debba migliorare.

0: uno nella velocità, nella rapidità della circolazione palla, perché se tu allo stadium troverai questo tipo di interpreti, di avversari, soprattutto le medio-piccole, o fai girare il pallone a una velocità siderale oppure ti troverai tutte le imbucate chiuse e gli spazi otturati. Quindi questa è la prima cosa. Deve migliorare nella creazione delle palle gol, facendo sempre la tara con l'avversario, col neck, tutto facile, però insomma il neck. In questo momento non so in che posizione in una Serie A italiana potrebbe essere. E poi io mi aspetto spietatezza davanti, ma mi aspetto un'organizzazione migliore sotto alcuni punti di vista. Però questi sono i punti che noi analizziamo, evidenziamo e nucleiamo da tanto tempo. E quindi Spalletti col cambio di modulo, come diceva prima Fabrizio, secondo me sta aiutando la squadra a occupare meglio gli spazi sul campo, cioè vedo una squadra meglio disposta sul campo, però poi la palla passa agli interpreti, perché se tu sbagli determinati gol oppure hai la testa sbagata e prendi al 94esimo contro il Sassuolo un 3 contro 2, lì c'è poco da fare. Quindi, come prima distribuivamo tutte le colpe, le responsabilità tra allenatore, squadra, ma staff tecnico, dirigenza, proprietà in primis, oggi ovviamente diamo dei pollici alti e dei giudizi positivi a tutta l'organizzazione.
1: Fabri.
2: Sì, un'altra considerazione che si allaccia, secondo me, molto a quello che tu hai detto precedentemente. La velocità di gioco in questo momento dipende anche dalla velocità di pensiero e di azione di quello che in questo momento rappresenta il regista della Juventus senza Locatelli, cioè Douglas Luiz. Due questioni. Prima, com'è possibile che un giocatore di questo calibro, che sta ritornando, speriamo ai livelli che noi immaginiamo dovesse tornare 2 anni fa con Motta, non riusciva neanche lontanamente ad avvicinarsi a questi livelli? E secondariamente, se può migliorare lui, perché Spalletti ci crede, quindi lo definiremmo l'eroe bianconero, tra virgolette, un metronomo molto più lento rispetto al Sar, a Sar e va a complemento con lui, perché la sua nemesi, che in questo momento potrebbe essere Koop Meiners, tarda a esplodere, tarda ad essere incisivo in qualsiasi posizione del campo. Anche ieri la heat map era abbastanza negativa sulla stessa, diciamo, sullo stesso giocatore. Non penso sia un fatto atletico, non ci voglio credere. Il fatto può incidere, un fatto anche mentale. Noi vediamo anche fuori dai nostri campionati. Vediamo anche Openda che si è sbloccato, vediamo anche Davide che si è sbloccato. Noi non siamo né contenti né scontenti, però facciamo soltanto un ragionamento oggettivo. Cioè, è possibile che sia soltanto una questione mentale e basta davvero poco a trascinare fuori il loro talento?
0: No, no, io sono molto contento se Davide e Openda fanno una grande stagione e se
1: Minori
0: li riscattano.
1: riscatto.
0: Subito, subito al volo, con tutto il rispetto per i giocatori. Ma sai, io credo che con Miners andrebbe veramente studiato in qualche laboratorio privato della NASA, perché
1: Della NASA addirittura.
0: sì, perché guarda, noi facendo questo mestiere parliamo non con preparatori, allenatori, giocatori tutti i giorni. E sai, il Koop Meiners che vediamo nella Juve non ha nulla, nulla di quello visto all'Atalanta. E lì, come diceva Fabrizio, non è una questione fisica, atletica, tecnica, è una questione mentale. Cioè, ci sono giocatori che anche in passato, anche nelle Juventus vincenti, io ricordo quando Moggi prese Blanchard e poi, insomma, più volte ho chiesto a Luciano perché non si adattava e lui mi diede una risposta che mi accontentò perché era la realtà. Cioè, se non hai personalità, se non hai capacità di sopportazione di una maglia pesantissima come quella della Juventus, se non hai un'esuberanza a livello empatico, probabilmente paghi dazio. In questo momento con Meiners, il quinto centrocampista della Juve, con Locatelli e Thuram
1: In
0: fuori, nel senso che in
1: fortuna,
0: questo
1: certo.
0: momento Sì, viene usato all'uopo negli ultimi 10, 15, 20 minuti per far rifiatare qualcuno. Il disastro compiuto a Sassuolo dalla coppia Douglas-Luiz con Miners è inenarrabile. Non possono giocare assieme, sono lenti, impacciati, non hanno resistenza, non difendono e non propongono. Quindi con Miners, secondo me, è veramente un caso. Io mi auguro di no, ma credo di poterlo definire un
1: Il
0: caso
1: recupero.
0: disperato, cioè probabilmente irrecuperabile. Però poi tu vai a prendere un giocatore come Pape Sarr, e Pape Sarr è un giocatore da box to box, è uno che sa giocare da mezzala pura, ma comunque si abbassa davanti alla difesa.
1: Poi
0: È un giocatore
1: verticalizza,
0: che
1: Franco. Verticalizza, che
0: bravissimo,
1: non è
0: stava
1: poco.
0: arrivando proprio. No, è fondamentale perché noi abbiamo una squadra che verticalizza poco, è un giocatore che comunque fa legna e ha qualità, è uno che fa incursioni. Da quanto tempo non vediamo un centrocampista che si butta dentro, ha il tiro, magari non pazzesco, però io l'ho scritto, lo anticipo, insomma, Sarr appena sarà cresciuto un po' di forma, diventa, a parere mio, in questa Juve un titolare assolutamente inamovibile.
1: Sarri, che era stato definito da Conte, come ricorderai, uno dei centrocampisti più promettenti. A proposito, Franco, Spalletti ha dato anche un calcio a Conte, non, diciamo, virtuale, ovviamente non.
0: Ma sai, con la sosta esagerata, infinita di 3 settimane, che vedrà anche noi conduttori, non dico in difficoltà, ma dovremo trovare ovviamente de delle argomentazioni. Se la Juve ieri avesse fatto male, avesse perso, io, cioè, non so che cosa avremmo fatto per 3 settimane, perché ci saremmo trovati invasi ovviamente da richieste di licenziate Spalletti, voglio Conte oppure voglio quell'altro allenatore, e anche una buona sosta perché la Juve innanzitutto ha vinto, è andata bene. E soprattutto si vede qualcosa in costruzione, che era un po' il timore di tanti tifosi che scrivevano a me, scrivono a te, non si vede nulla, è tutto da buttare, bisogna avere un briciolo di pazienza. Io capisco che dopo 6 anni di delusione il tifoso juventino ne abbia un po' le scatole piene, però i nuovi progetti non puoi pensare che funzionino
1: Subito.
0: alla perfezione subito dopo 4, 3, 4, 5 partite dall'inizio di una stagione ufficiale.
1: Le ultime due, vai Fabri, tu e
2: Io
1: poi io e poi chiudiamo con Franco.
2: vorrei fare una domanda che va un attimino fuori dal campo calcistico e tornare su quello che praticamente era il 90% dei titoli di questa mattina. Io sono venuto da Messina in aereo,
0: Inevitabile.
2: quindi li ho sfogliati un po' tutti. Ma al di là della demagogia che si potrebbe tirare fuori dal caso, diciamo, che è successo ieri, su cui io dico semplicemente che, insomma, un minuto di silenzio può essere un minuto in cui ognuno di noi fa un'introspezione nei confronti di un mito che è morto, nei confronti comunque di una persona che non c'è più, ma non voglio dire quello. Però sostanzialmente quello che è successo non è tanto una problematica che nasce da una rivalità, ma è una problematica che nasce da un'accesa rivalità, dove le procure hanno messo del loro per renderla accesa e hanno creato una inevitabile deriva sociale. Perché se succede quello che succede, perché se succede quello che succede quando soltanto la Juve viene penalizzata con i meno 10 per fatti, per situazioni che compiono tutte le squadre, perché se succede quello che succede, perché gli arbitri continuano a, diciamo, avere un giustizialismo eccessivo soltanto nei confronti dei bianconeri, omettendo dolosamente col VAR dell'anno scorso una serie infinita di episodi, prendo l'episodio Bastoni e Kalulu su tutte, eppure premiato. Questa è un'idea sbagliata che viene a essere proiettata sui giovani. Ecco, siccome io in aereo ho letto tutte queste notizie e me ne sono fatto carico e le scriverò anche venerdì sulla
1: Nell'endovino.
2: opportunità che mi ha dato l'editore di, insomma, di essere accostato a questi giganti del giornalismo. Ecco, il tuo punto di vista, cioè, è vero che e potrebbe anche essere un atto sbagliato, ma ricordiamoci tutto quello che è stato nel passato. Qui io sento sempre parlare di caduta di stile, caduta di stile. Eppure quando è morto Astori c'è stata una delegazione juventina a Firenze il giorno dopo quella partitaccia di Madrid. Oggi stesso Carnevale e Massara sono andati. Quindi non mi sembra ci sia una caduta di stile per un fatto legato a un centinaio di persone che hanno espresso il loro punto di vista maldestramente, ma su cui ci sarebbe molto da ragionare e da sottolineare.
0: Guarda Fabrizio, tu hai allargato il campo, io lo restringo. Lo restringo a un fattore che ormai tristemente tutti i tifosi, non solo i juventini, conoscono. Questo tipo di situazione venutasi a creare ieri, secondo me è deprecabile, perché il calcio ha le proprie fazioni, il proprio tifo, la propria fede, però credo che quando scompare una persona ci voglia civiltà e rispetto. La mia non è ipocrisia, però io la penso in questo modo, ma vado nella direzione che tu insomma hai citato. Restringo il campo. Perché accadono continuamente da decenni manifestazioni becere, intollerabili negli stadi, con striscioni, cori vergognosi, inaccettabili nei confronti dei morti dell'Eisel, striscioni inaccettabili nei confronti di Pessotto, di Gaetano Scirea, di Fortunato. Perché qui c'è una chiara colpa, una chiara matrice. Le istituzioni, pallonare in primis, e le istituzioni che noi conosciamo come Stato civile, non hanno mai fatto nulla. La realtà è che poi noi vediamo questo tipo di manifestazioni e non vediamo delle pene, non abbiamo mai visto una punizione esemplare per chi si permette di esporre striscioni e fare determinati cori. Non esistono morti di serie A, di serie B, di serie C fino alla Z. Esiste la civiltà, esistono delle tifoserie che in passato purtroppo si sono comportate in un certo modo, e questo tipo di nemmeno dialettica, nemmeno sfottò, ma di assoluta inciviltà continua a proliferare, perché mai nessuno ha messo uno stop. Poi si potrebbe disquisire per delle ore su quello che è successo ieri allo stadium, ma la responsabilità totale e più assoluta di queste manifestazioni assolutamente inaccettabili, invereconde e totalmente incivili va in capo alle istituzioni del calcio e alle istituzioni di questo Stato, che non hanno mai fatto nulla per debellare il fenomeno e soprattutto per stigmatizzare, sottolineare delle cose vergognose che sono successe e che purtroppo ogni anno ci troviamo a dover commentare in tutti gli stati.
1: Franco, l'ultima,
0: spesso contro la Juve, contro le tragedie che la Juve ha subito, ha dovuto, ahi noi, patire.
1: L'ultima, 50 secondi, molto breve, ti chiedo secca, così, siccome fino a un paio di settimane fa, ma soprattutto dopo la gara contro il Sassuolo, ovviamente il disfattismo imperante ha colpito tanti tifosi della Juventus. Ti chiedo onestamente, vedendo anche il resto delle partite, eccetera, eccetera, la Juventus, secondo te, può veramente rientrare tra le prime quattro? Sì, nonni?
0: Sì, è a tre punti dalla vetta, serve però una linea di conduzione che sia chiara, netta e da Juventus, mi pare evidente, perché se hai troppi up and down poi rischi di essere risucchiato, e a parte insomma le belle favole di Cagliari e del Frosinone in questo momento, io credo che poi ovviamente i posti in classifica e le posizioni si sgraneranno, e lì devi farti trovare pronto e non puoi fallire certe occasioni. Io credo che la partita di ieri, non so, mi auguro che sia una svolta, non so se lo sarà, però vedere una finalmente, dopo tanto tempo, una bella Juventus, credo che sia un prodromo positivo e che, insomma, deve aiutare un po' tutti a vedere le cose in maniera meno catastrofista.
1: Grazie Franco. Allora, domani 18 la tua frecciata, poi domani ricorda i tuoi appuntamenti radiofonici, fallo tu.
0: Martedì,
1: Mercoledì e
0: mercoledì e
1: giovedì.
0: giovedì dalle 16 alle 17, puntuali ovviamente su Radio Bianconera con il mio programma ieri e
1: E
0: oggi.
1: noi ci sentiamo lunedì per parlare, chissà, forse di nazionale, non lo so, staremo a vedere. Grazie Franco.
2: Grazie,
0: Vedremo,
2: ciao.
0: magari del terzo portiere in arrivo,
1: Vediamo, vediamo, vediamo. Dai.
0: vedremo.
1: Grazie Franco, buona
0: Ciao
1: serata.
0: ragazzi, un
1: Grazie
0: abbraccio.
2: Buona serata, ciao.
1: Grazie,
0: Anche a
1: grazie.
0: voi, buon
1: Allora,
0: proseguimento.
1: siamo giunti al secondo break. Tra poco non ci facciamo mancare nulla, come sapete. Ritroviamo il nostro amico Michele Fratini, che come sapete, è uno dei più bravi talent scout italiani e non solo.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte, però, il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburgo Pomerania anteriore.
5: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
6: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito.
5: Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano, dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. A comunicarlo ufficialmente con un'email, Brian Bolton, giornalista di Fox News e attuale presidente del pool.
6: Nuovi pesanti disagi per tutti i passeggeri che oggi viaggiavano da e per il Regno Unito a causa di un nuovo problema tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo. Circa 200 voli risultano essere cancellati o in ritardo. È la seconda volta che succede in meno di 2 settimane. L'ente per il controllo del traffico aereo ha segnalato un problema nelle prime ore di questa mattina presso il suo centro in Scozia, sottolineando però che l'evento non era correlato al problema software dell'8 settembre scorso, che aveva causato la cancellazione di 2000 voli.
5: Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Signori, buonasera, sono Giuseppe da Roma. Io ho 50 anni, ma da che mondo è mondo ci sono sempre stati questi cuori, sono indecorosi, però purtroppo ci sono e ci sarà. Spero che diano un giorno di curva chiusa e che si finisca tutto lì. Comunque ieri a me la Juve è piaciuta, parliamo di campo, è piaciuta. Sempre forza Juve e un abbraccio.
8: Ciao ragazzi, Carlo Daviglio. Sono proprio incazzato io, scusate il francesismo. Ma si può, io dico sempre, ogni volta che c'è la Juventus di mezzo, creare dei casi impressionanti, addirittura chiedere la curva chiusa, lo stadio chiuso adesso. Quando ci siamo di mezzo noi che succede qualcosa di particolare, bisogna sempre arrivare all'estrema. Sempre, sempre, sempre. Io sono veramente stanco. A me la cosa che mi dà più fastidio non è il fatto, hanno sbagliato i tifosi. I sbigliosi hanno sbagliato, perché quando succedono queste cose, indifferenza la cosa migliore, non devono fischiare, non devono girarsi, non devono fare nulla. Su questo siamo d'accordo.
9: Sì, buon pomeriggio a tutti, sono Gianni d'Altamura. Io vorrei affrontare proprio brevemente, da un punto di vista strettamente giuridico e di principio, la gogna mediatica e le minacce di censura che sono cadute sulla nostra curva in occasione del minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Io mi chiedo, ma come si può ipotizzare un qualsiasi tipo di sanzione di fronte ad una libera manifestazione del pensiero? Cioè, voltare le spalle al campo e intonare i nomi dei nostri defunti senza peraltro proferire una sola frase offensiva nei confronti dello scomparso, a quale ipotesi di illecito o di violazione codificata potrebbe mai essere ricondotta?
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, di nuovo in diretta, come siete usciti dal match contro l'Atalanta più fiduciosi, meno disfattisti, possibilisti, ottimisti? Per esempio Fabrizio mi ha detto è molto difficile arrivare tra le prime quattro, quindi dovremmo, anzi dobbiamo puntare alla vittoria all'Europa League, che sarebbe il massimo, perché rialzi un trofeo dopo tanti anni e ovviamente vai direttamente in Champions League. Poi chi vi è piaciuto di più, chi non vi è piaciuto di più, confidate in qualcuno, la Juventus dovete migliorare, insomma il giorno dopo il match ci sono tanti elementi da analizzare. Però Fabrizio, l'ho accennato all'inizio, prima un amico ci ha fatto la domanda, io ho scherzato perché già sapevo che tu venissi qui, e quindi ho detto magari troviamo un medico e chiediamo. Tutti questi infortuni, siamo sempre alle solite, la Juventus ormai da anni ha un numero di infortunati elevato. Ok, sappiamo benissimo che un conto è quelli muscolari, altro discorso è quelli traumatici, quindi rottura del crociato eccetera, ma c'è secondo te anche, non dico colpa, però da analizzare il discorso preparazione atletica nonché discorso dello staff sanitario, cioè magari anche la loro interazione, no?
2: Ma secondo me c'è qualcosa che manca, non vedo due parti che collaborano fattivamente tra loro, anche dal punto di vista dell'alimentazione anche stessa, perché non si riesce a capire. Un trauma fortuito, uno scontro di gioco ci può stare, ma qui ormai non stiamo più a contare i 9-10 elementi, poi Grabara si fa male in allenamento, insomma continuassa dei campi di allenamento che ci invidiano in tutto il mondo. E sulla questione Thuram probabilmente il tentativo di fare anche del ragazzo di voler andare a tutti i costi ai mondiali, quindi attirato e così via. Idem Ildiz, insomma uno staff sanitario che vede un ragazzo giovanissimo, un numero 10, la punta di diamante della nostra squadra, che un attimino lo tutela, ma sempre nel tentativo di fargli fare un mondiale. Poi vediamo che mondiale fa, poi torna, fa due partite, si infortuna, insomma c'è qualcosa che mi sfugge dalla diagnosi alla terapia finale.
1: Fermo restando, Fabrizio, che tu sai benissimo che per quanto riguarda la decisione sull'intervento chirurgico, poi alla fine l'ultima parola spetta sempre al calciatore, perché a noi risulta per esempio che a Thuram gliel'hanno consigliato, come fecero del resto con Pogba. Ma rivoltiamo pagina, andiamo a parlare più di calcio. Beh, perché abbiamo collegato con noi il nostro amico talent scout e non solo, Michele Fratini. Ciao Michele.
10: Buonasera a tutti, buonasera, ciao Quintiliano.
1: Allora, caro Michele, domanda numero uno: la Juventus secondo te è tornata, ammesso che sia mai andata via?
10: Ma la Juventus per ora è lì, però non dimentichiamo che ha 5 squadre sopra, è vero che ha 3 punti alla vetta, però insomma la vetta, se non erro, c'è l'Inter, la Roma e la Lazio, sta facendo sì un campionato stratosferico. È un Cagliari che bene o male sta piacendo, perché è così ora come ora, ne stavo benissimo, un Frosinone che vince contro le grandi, perché come è grande, anche se risalirà, però via, se pensiamo nell'ultima settimana ha vinto la Juventus sia in Europa League che scontro diciamo direttissimo contro l'Atalanta, bene dai, bene per la Juventus, per loro, per la Juventus in questo caso.
2: Vai, vai, sì, Fabri. Sì. Ciao Michele, sono Fabrizio. Sì, in tema di talent scout, ci potrebbe essere un altro affare a Ela Begovic? Ne avremo bisogno di ragazzi sconosciuti, forti, che riescono ad arrivare subito alla Juve ed esplodere magari dopo qualche mese. Qual è il tuo punto di vista?
10: Ma la Juventus innanzitutto mi sembra che abbia la fortuna e il piacere di avere un under 23 dove si sono formati diversi calciatori, tra i quali appunto a parte i Miretti, i Caviglia, i Fagioli. Dunque la Juventus secondo me monitorate i giovani, perché giovani interessanti ne ha, secondo me, diversi anche interessanti, ha due opportunità, perché ha sia la primavera degna di nota, sia l'under 23 che è tanta roba, perché ha giocatori veramente interessanti, la next gen. Dunque in giro per il mondo si sta muovendo alla grande ora, grazie anche a Massara, che a Ricchi, che lui ha un occhio, viene dallo scouting, ha un occhio incredibile, da non dimenticarsi sia di Malè a Roma, che preso a gennaio dalla panchina dell'Aston Villa, lì ha dimostrato di essere veramente un grandissimo conoscitore di calcio. Poi lavora a fari spenti, perché non è una persona, un personaggio che è solito sovente parlare diciamo di ciò che fa, ciò che presta. Dunque io, secondo me la Juventus, il vero acquisto, i veri acquisti, come torno a ribadire, è la dirigenza. Cannavale, Massara è una coppia che non tutti hanno, secondo me.
1: Fabrizio, Michele, volevo chiederti questo. Stavamo parlando un po' del mercato della Juventus, in questi giorni, no? Si sta parlando del mercato della Juventus. Ma possibile, tu avevi fatto il nome di Icardi, eccetera, ma possibile la Juventus non abbia trovato, detto che magari esploderà sicuramente con Colomani, volte male vedremo, non abbia trovato un 9 vero, visto che ha citato Malen, un simil Malen, un simil Vlahovic? Possibile che non, visto che anche la bravura di appunto di Massara, no? La Juventus non è riuscita a prendere però un centravanti che chiedeva Spalletti.
10: Allora, innanzitutto Spalletti con Icardi ha avuto un trascorso, sì, perché sì, sì, quando era all'Inter ha avuto un testa a testa, diciamo, a livello di allenatore, da allenatore a calciatore. Icardi era anche il capitano, dunque Spalletti ha avuto spesso queste diatribe con i capitani, l'ha avuto con Totti a Roma, l'ha avuto con Icardi all'Inter. Dunque però Icardi è vero che è svincolato, è anche vero che sono già un mese e mezzo che ancora non ha dimora da una squadra, però Icardi, concordo con te Quintiliano, è il giocatore secondo me che la Juve, il fatto che non se ne parli è bello, è anche positivo, perché può darsi che lo prenda alla fine scontato, perché anche se è svincolato costa a livello di ingaggio, e secondo me Icardi è proprio l'attaccante perfetto in questa attuale Juventus, nonostante che manchi il faro che è Yıldız, manchi Thuram che è diciamo un centrocampista modernissimo,
1: Locatelli.
10: Dunque dico, quando il tifoso juventino pensa a quello che manca, E non è facile sostituire questi tre calciatori, secondo me. Poi Locatelli è anche un leader, perché è il capitano di questa squadra. Detto questo, dunque, l'uomo sfogliatore, l'uomo è dalla carica, l'uomo che fa anche le reti pesanti durante gli incontri, altrettanto pesanti. Dunque io, Icardi sarebbe, uso il condizionale, potete, e spero per la Juventus questo diventi presente, l'attaccante, non un attaccante, l'attaccante ideale per questa squadra, questa società che si è riorganizzata. E poi quando sento dire che la Juventus non ha speso, da un lato è bene, no, perché la Juventus con Massara e Cannavaro deve iniziare a investire, non a spendere.
1: Anche perché, aggiungo io,
10: tra investire e spendere, spendere quando certo, i soldi, investire quando metti qualcosa per qualcuno che vale.
1: Esattamente, aggiungo io, ho sempre ricordato che la Juventus ha un po' il fiato sul collo della UEFA rispetto al fair play finanziario. Sai che è stata multata 6 milioni per i passati 3 anni e 24 sono condizionati al rispetto dei paletti del fair play finanziario per i prossimi 3, quindi hanno dovuto anche operare Cannavaro e Massara dentro un perimetro limitato sotto questo aspetto. Vai Fabrizio.
2: Un'altra cosa che per esempio mi ha impressionato tantissimo, insomma, sfortunatamente Grabara è fuori, ma potrebbe rientrare probabilmente anche in una lista, diciamo, dall'infortunio Grabara, diciamo qualche altro giocatore che è stato messo momentaneamente fuori, in tema di proiezione offensiva e soprattutto cross. Abbiamo visto Zegrova, il gran cross che ha fatto
10: Zegrova, Zegrova, bravo Fabri, Zegrova, a mio avviso, scusate se uso l'imperativo, deve giocare, perché i 20 minuti è rodaggio,
2: sono stati devastanti.
10: Però i 20 minuti non fanno sì, lui secondo me Zegrova deve giocare, perché è mancino, perché ha qualità, perché salta l'uomo, perché finalizza, perché sterza, perché ha tante qualità che pochi hanno, dà del tuo al pallone. Zegrova secondo me i test li ha passati, deve giocare, perché se a me vengono a dire, soprattutto l'allenatore dice in generale verso l'esterno che ha tante qualità, manca solamente il campo, manca la tenuta gara, mancano 90 minuti, facciamoli fare. E poi un'altra cosa devo dire, però la Juventus è sempre stata definita come la signora, e sinceramente io da sportivo non vorrei far problemi a alcuno, ma a qualcuno dei tifosi, non tutti chiaramente perché non si può generalizzare, la Juventus non ha fatto una bella figura, qualche tifoso della Juventus, a dare le spalle a un campione, a una bandiera, a un simbolo italiano quale Sandro Mazzola. Scusatemi, dovevo dirlo, perché secondo me non è lo stile Juve, e dunque qualche tifoso che si permette di con tutto rispetto di fare questo, secondo me, non, lo direi anche all'Inter se lo facessero con qualcuno della Juve, alla Fiorentina se lo facessero.
2: Ma l'hanno fatto,
1: alla Juve l'hanno fatto, alla Juve l'hanno fatto sempre, in contesto, per esempio i tifosi della Fiorentina, per esempio i tifosi dell'Inter, allora,
10: in quel
1: contro i morti delle Selle, Scirea, una volta a Firenze, Pintirano, la moglie di Scirea, la vedova Scirea,
10: ma io ho distinto, ho detto chiunque esso sia, chiunque di frangia sia, è vergognoso vedere,
1: certo, no,
10: in uno,
1: no,
10: sport di disciplina chiamata calcio una cosa del genere. È vergognoso perché anche perché, faccio un esempio, Antonioni, che rappresenta la compagine viola, la leggenda, la Fiorentina, amico mio, quando parla di Scirea e parla di Paolo Rossi ha i mozziconi in gola.
1: Ci mancherebbe.
10: Capisci che ti voglio
1: certo.
10: dire? Dunque dico, dunque dico sinceramente, lasciamo perdere queste frange che di sport non hanno niente, secondo me, no, di sport, perché la sportività è anche rispetto verso l'avversario e verso le persone, non ci sono più.
1: Vai, Fabri.
2: Tornando al discorso della società, si parlava prima di lavorare a affari spenti, a me piace molto chi lavora a affari spenti, a me piace molto la gente che parla poco e fa. Come la vedi la coppia Cannavaro Massara? Beh, è una domanda un po' retorica, già so la tua risposta, ma voglio che la sottolinei ulteriormente rispetto al duo precedente.
10: Io dico ad oggi, visto che l'Inter a Baccini è andato via Osilio dopo tanti anni, ad oggi secondo me la Juventus detiene il primato come società a livello di eleganza, a livello di savoir-faire a livello di strategia, che non parlano mai perché stanno a spari spenti. Dunque secondo me la cosa che conta è questa: la Juventus sta cercando di riprendere quella signorilità che deriva dalla signora che ha sempre avuto.
1: Allora, prima Fabrizio ha citato Arebegovic. Secondo te questo calciatore, Michele, può veramente diventare, ora non voglio dire un fuoriclasse, però insomma un giocatore, diciamo così, importante per il momento? Cioè può diventare uno dei punti di riferimento della Juventus?
10: Sì, può diventare, con la continuità che chiaramente sta ambientando, ha tanti colpi, però secondo me, ecco, il giocatore che veramente manca in questa fase, è Ildiz, più degli altri.
1: Vabbè, è chiaro.
10: Ildiz, il vero giocatore che manca è Ildiz della Juventus, perché è il talento della squadra. C'è la Zigova, però Ildiz in quel ruolo lì, e penso che nel campionato italiano sia, e non solo, come prospetto europeo, sia un giocatore fantastico, perché è Montella, quando parla, e Montella ne ha visti di campioni, ha giocato con campioni, ma quando dice è una rarità, vuol dire che questo, cioè, a livello internazionale, Ildiz è metà Juventus, lo posso dire. Metà Juventus, per qualità, perché ti cambia la partita.
1: Ma hai bocciato Arebegovic, quindi dai, me l'hai bocciato.
10: No, davanti a Ildiz sorrido. Scusami.
1: No, vabbè, io volevo che si esulasse dal discorso del Diz.
10: Cioè, no, lui dove continuità Arebegovic, però ripeto, la Juventus sta giocando senza Ildiz. Non dimentichiamo questo, che sarebbe stato lo zico dell'Udinese o del Brasile, sarebbe Ildiz è un campione, anche perché ha vinto qualcosina, qualche coppia ha vinto, però è un campione per l'esempio che è, non è quasi mai ammonito, mai un esempio, dai.
1: Mai una polemica, questo è vero.
10: Mai una polemica, dai. E questo è il giocatore.
2: Dovrebbe avere un po' più di continuità, essere un attimino più concreto in alcune situazioni, prendersi davvero la Juve per mano e via.
10: Fabrizio, ti faccio una domanda.
2: Vai.
10: Maggio era continuo?
2: No.
1: Beh, però fermati, fermati.
10: No,
1: io esco adesso. Cioè, hai citato il più forte giocatore italiano quasi di tutti i tempi.
10: Non devi uscire perché all'Inter, al Milan, alla Juventus,
1: sì, però
10: Baggio non l'hanno visto, l'hanno visto a Bologna, a Firenze, a Vicenza, scusate.
1: E alla Juventus gli ha fatto vincere una Coppa UEFA, ah, però Baggio.
10: Sì, però no, contro la Firenze, vabbè, lasciamo perdere.
1: Però Michele, per me, però per carità, il calcio è bello, perché per me Baggio è stato il più forte giocatore italiano dell'era moderna, sì, per me. Poi, per carità.
10: Sì, l'era moderna, va bene, a parte c'erano tanti giocatori che non hanno avuto l'opportunità di, tipo Di Natale, che non viene mai nominato, scusami, ma ha fatto
1: per carità, con l'Udinese, sì, con l'Udinese.
10: Fuori categoria, però nessuno nominava. È un po' come il Mancini, il Roberto Mancini, quando c'erano giustamente campioni, ma Roberto Mancini era un signore.
1: No, ci mancherebbe altro.
10: Come quando Antonioni andò ai mondiali, c'era chi voleva il grandissimo Evaristo Beccalossi, che l'abbraccio da veramente, anche a lui ricordiamolo per quello che è stato un grandissimo campione, giocatore. È come Prus, quando andò a mondiale Paolo Rossi, Prus capocannoniere con la Roma e andò a Paolo Rossi, e poi ebbe ragione per Zotte, perché diventò Fabrizio. Vince e sbaglia meno a Quintilià, amico mio, vince e sbaglia meno.
2: Però la bellezza anche di questa radio è che alla fine crea una bella parentesi graffa, dove all'interno gli mettiamo Roma, Lazio, Inter, Milan. Infatti vedo che voi avete qualche accolito tifoso interista,
10: no,
2: Biscione, sentivo
10: Diano,
2: ieri, cioè, per dire Diano che poi alla fine si rimane molto equilibrati, molto tranquilli,
1: sì, ma
2: molto
1: certo sì,
10: Quintiliano,
1: sì.
10: Ma Fabrizio Quintiliano non solo è un grande giornalista, è un grande esperto, è aggiornato, anche un mio amico, dunque quando parlo con lui,
1: sì,
10: ho sempre,
1: ma figurati,
10: la reverenza della,
1: così come io con te, ci mancherebbe altro. Ma che scherzo, che scherzo. Le ultime due, Fabri, prima di salutare Michele e poi ci andiamo in pausa.
2: Questa Juventus può prescindere da Locatelli, molti lo criticano, ma effettivamente è stato e potrebbe anche essere un equilibratore. E il punto di vista su Sar senza la I finale, che ieri mi è piaciuto abbastanza.
10: Sì, però diciamo la verità che ora la Juventus ha ritrovato anche dalla Luis, il giocatore che era perso, no? Invece piano piano sta dimostrando anche lui che piano piano insomma, c'è anche lui, io vedo anche lui ultimamente in questa Juventus. Dunque alla fine non tutti riescono ad ambientarsi nel calcio italiano, non è
1: e nella
10: facile.
1: Juventus in particolare.
10: Nella Juventus, bravo. Dunque non è facile. Ora io vedo che la quadra Spalletti nell'ultima settimana l'ha trovata. Vediamo se riesce a continuare, perché poi nella Juventus di Spalletti quello è mancato a me, ha fatto una grande galoppata l'anno scorso e poi alla fine
1: è crollato.
2: L'ultima partita sì, la benzina.
1: Verona e Fiorentina.
10: Vediamo un po', insomma io fiducioso, perché sinceramente quando c'è una società in quella maniera lì i personaggi fanno anche gli uomini, fanno lo spogliatoio, quando parli con gente, con Cannavale, come Cannavale e Massara, tutto diventa più semplice secondo me.
1: L'ultima Michele, mi ha dato un assist citando Spalletti, metteresti la firma oppure sei sicuro, siccome Spalletti ha 67 anni, insomma altri due anni di contratto, a me risulta che lui voglia vincere, giustamente, ci mancherebbe altro, con la Juventus. Ad oggi tu sei in grado di dire secondo me Spalletti chiuderà la carriera alla Juventus con qualche trofeo?
10: Secondo me non la sì, sono in grado di dire la Juventus, non so con qualche, non sono sincero, anche non lo so, glielo auguro, non lo so, però la carriera alla Juventus sicuramente. Però non penso che concluderà la carriera totale nella Juventus. Perché rimanca al campo, se sta fermo, non è uno, è 67 anni, è giovanile, nonostante, però con quale trofeo, quest'anno la vedo dura,
1: No, anche io dico, ma magari dico anche quest'altro anno, fra due, cioè insomma prima che chiuda
10: l'altro anno, no, ho detto quest'anno, perché quest'altro anno se non fa risultati non lo so.
1: Ah beh, certo,
10: la Juventus, certo. Questo, vorrò arrivare lì io, se non fa risultati già non ha centrato
1: la Champions,
10: la Champions League, ecco. Ora ad oggi è lì, però ci sono sei squadre prima della Juventus, dunque vuol dire devi sperare che le altre facciano passi falsi, vero? Frosinone e Cagliari sono lì ora, magari non per caso ma per foga, però dico la Juventus appunto Europa League, che ti dico che sembra strano, ma Europa League è il, secondo me è il torneo più difficile di tutti, perché scendono poi quelle che vengono buttate fuori dalla Champions.
1: No, non succede più questo, Michele.
10: No, scusami,
1: le ultime che rimangono sono squadre da Champions.
10: Sono squadre da Champions.
1: Poi giochi il giovedì, devi recuperare le prime partite, vai in campi improponibili. Vabbè, insomma, è tosta.
10: Dunque dico, gli auguro non gli bene, però ripeto, mancano tre pedine fondamentali la Juventus. Ho visto molto bene Bremer, finalmente,
1: sì, ripreso, sì.
10: Finalmente, ma non perché ha segnato, perché ha registrato meglio la difesa accanto a Lokumi, che lo vedo pieno di personalità, con poche sbavature. Vediamo ora la Juventus dove riuscirà ad arrivare, dai.
1: Staremo a vedere. Michele, grazie mille, buona serata e ci vediamo alla prossima, ci sentiamo alla prossima. Grazie,
10: grazie a voi, buonasera.
2: Ciao.
1: Grazie a Michele Fratini. Allora, buonasera a lei, perché mi dai del lei però? Vabbè, sono anziano, non lo so, vabbè. Lei dimostro tanti
2: dietro.
1: Anni, no, no Fabrizio, dai, no. Su. Allora, buonasera, lei dice, non andava fatto, io non dimentico, alla morte di Gianni. ragazzi, adesso lo leggo, però vi ripeto di nuovo quello che penso. Alla morte di Gian Agnelli, avvenuta il 24 gennaio 2003, il mondo del calcio si fermò quasi interamente per rendere omaggio all'avvocato. Eppure, durante il minuto di silenzio disposto dalla Lega Calcio, dalla curva dell'Inter, si levarono fischi e cori vergognosi, tra cui il famigerato "uno in meno, lo so". Un settore ospite nell'azzurro apparve uno striscione indegno. Per noi nessun lutto. Juve, puntini, puntini. La memoria non può essere a senso unico. Ogni gesto vergognoso deve essere condannato indipendentemente dai colori della maglia. Ma prima di salire in cattedra e impartire azioni di moralità agli altri, qualcuno dovrebbe ricordarsi della propria storia. La morale degli interisti? Anche no. Saluti dalla Germania. Allora, Mago Lillo, su una cosa non sono assolutamente d'accordo. Non è che se gli altri fanno quello che hai detto tu, giustamente l'hai ricordato, l'abbiamo detto anche noi, tu devi essere come loro, anzi devi essere superiore, e probabilmente lo sei. Aggiungo io che sono anche d'accordo sul fatto che sì, la morale non dovrebbe farla a nessuno, ma soprattutto quelli che hai detto tu. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
3: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio, venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto, e il romanista Cristante, convocato Ricci. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato. E poi ha concluso: riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola, con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Passiamo ai motori. Sul circuito del Red Bull Ring in Austria, la giornata di oggi è stata dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordio nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto ieri in Moto2, e per Agius. Da notare le assenze di Bagnaia, Martin e Quartararo, mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare, e Morbidelli in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Vinales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Moteghi. Ciclismo, che sorpresa nella prova Under 23 femminile iridata. A vincere è l'australiana Felicity Wilson-Haffenden, che domina i 20,3 km della crono di Montreal, riscattandosi, per così dire, dopo il quarto posto dello scorso anno. Quella volta ci fu la sfida fra Arens e Ostis, ma neerlandese e spagnola non si giocano neanche le medaglie. Shaldonova fuori dal podio per 89 centesimi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, si discuteva della Juventus, del calcio, anche di cibo, diciamo così, e di sport, perché bisogna dire che lo sport fa bene, giusto Fabri?
2: Cibo e sport sono un connubio
1: indissolubile. Allora, quindi ho risposto al mago Lillo, invece Daniele: salve Quinti, ci sono silenzi che vanno rispettati, altri che diventano assordanti. Ieri, a mio avviso, era il caso del rispetto. Ci ho detto, vorrei vedere la stessa veemenza nel denunciare l'omertà in senso più ampio, le opacità sulle altre curve e sulla criminalità organizzata, la poca trasparenza di quella che qualcuno ha ribattezzato Silenziopoli, due pesi e due misure, evocati nel confronto tra calciopoli, prisma e vicende analoghe, perché certi silenzi, quando si protraggono e sembrano selettivi, finiscono per alimentare frustrazione e persino odio. Non lo giustifico, ma posso comprenderne la genesi. Il popolo juventino è stanco di avere la sensazione che la trasparenza valga a corrente alternata. Un abbraccio, Daniele da Varsavia. Allora Daniele, io sul discorso della narrazione, qui chiamo in causa i miei colleghi, ma su questo non c'è dubbio. Ieri a un amico dicevo: domani vedrai che inevitabilmente si parlerà quasi esclusivamente, scusate che ripeto il mente, di questo episodio, perché comunque giornalisticamente ovviamente è rilevante, tanto più se è a carico, tra virgolette, della Juventus. Detto questo, anch'io mi sarei aspettato, ma ormai non ci spero più, sull'uniformità di racconto. Sapete che noi chiediamo spesso un'uniformità di giudizio degli arbitri. Ora, ieri non è il caso, perché la Juventus, ripeto, secondo me c'era un rigore per l'Atalanta.
2: Assolutamente.
1: E chiediamo anche l'uniformità della narrazione, cosa che purtroppo non avviene, caro Fabrizio. Questo lo sappiamo, ma inutile che lo ripetiamo.
2: No, ma viviamo adesso tempi di una proiezione passata. E adesso succede tutto sto casino, sta caciara, per tutto quello che non è stato fatto nelle sedi opportune in precedenza, perché ha voglia che il governo, ha voglia che le procure parlino e poi alla fine assediano soltanto noi alla continassa, perché continuo a ripetere: il reato uniformato di giudizio a livello proprio giuridico non è un'interpretazione ad personam o per squadra, deve essere chiaramente un conto che alla fine viene saldato. Non l'abbiamo pagato nel 2006, ingiustamente, come continuo a sottoscrivere e a dire. Abbiamo pagato 10 punti di penalizzazione delle fideiussioni che le hanno fatte tutti, eppure questa difformità di giudizio gonfia, alimenta le menti, a maggior ragione quelle insane. Per cui poi ti capita un episodio come ieri, la gente non è equilibrata culturalmente e quindi svacca, come si dice dalle mie parti.
1: Allora, voi sapete che ci sono diversi amici tifosi che dicono: però dovremmo fare un viaggio a Lourdes, perché tutti alla Juventus succedono, compreso la frattura del dito di Colomani, che oggi è stato operato, operazione perfettamente riuscita, presumo, Fabrizio, che per l'11 ottobre recuperi, no? Perché gioca a calcio, non gioca a pallavolo. Esatto. Allora vi dico questa: dopo l'incontro che c'è stato a Lissone tra gli allenatori e gli arbitri di Serie A, Luciano Spalletti, oggi c'è stato l'incontro tra Orsato, designatore, e gli arbitri, sostanzialmente, quindi Laia e gli allenatori. Dopo l'incontro che c'è stato a Lissone tra gli allenatori e gli arbitri, Luciano Spalletti ha incontrato la stampa presente per rispondere brevemente alle loro domande, chiudendo così una giornata dedicata al confronto sui principali temi arbitrali emersi in questo avvio di campionato. Senti cosa è successo, Fabrizio. Proprio mentre stava andando via il tecnico della Juventus ha rischiato di finire capo in un episodio tanto imprevisto quanto fortunatamente privo di conseguenze serie per l'allenatore bianconero. Infatti Spalletti è stato colpito da un signore che era sul suo stesso marciapiede, che involontariamente si è girato dando una spallata all'allenatore bianconero senza volerlo. Il tecnico di Certaldo ha perso per un attimo l'equilibrio ed è finito giù dal gradino. Ma ragazzi, è incredibile. Dal gradino, un momento che ha destato qualche apprensione tra i presenti prima che tutto si risolvesse per il meglio. Spalletti si è poi tirato subito su e ai media ha detto: mi ha dato una legnata, riuscendo comunque a stemperare la tensione con la consueta ironia.
2: Io avevo proposto a Santarelli tre opzioni catartiche: bruciare dei fogli a livello sanatorio via etere, poi vabbè, diciamo di toccare qualcosa, diciamo che mia moglie ha preso su Amazon e dice: ma che fai, che ti stai ordinando i testicoli finti? Sì perché si toccavano qua sotto. Oppure quelli veri di Coop Miners. Avevo proposto anche metterli qua alla bisogno. Comunque, scherzi a parte, ci vuole veramente
1: un siparietto che al di là dello spavento iniziale si è concluso senza alcuna conseguenza per il tecnico della Juve, pronto ora a concentrarsi nuovamente sul lavoro. Mancava soltanto Spalletti, dopodiché ragazzi veramente tutte quante alla Juventus. Vabbè, faremo un viaggio a Lourdes, dai, vai Fede.
13: Quintigliano, sono Libero Fugecchio.

0: Per parlare dei morti che abbiamo avuto noi tifosi della Juve sulla finale con Liverpool dell'85, quindi è una cosa bruttissima quella che hanno fatto loro. E quindi noi non siamo così. E mi dissocio di questi tifosi e faccio le condoglianze alla famiglia che ha perso il suo caro, quindi da parte mia e penso da parte di tanti juventini queste cose non vanno fatte.
1: Grazie, ne stiamo parlando. Allora, ha parlato in questo incontro che c'è tra gli altri, che c'è stato tra l'AIA, quindi gli arbitri e le società, soprattutto gli allenatori. Ha parlato anche Messina, l'ex arbitro Messina, ha detto: non molleremo un centimetro sull'impostazione tecnica adottata, peraltro condivisa da tutti gli allenatori. Ecco, l'unico che significa Fabrizio, far giocare un po' di più, fischiare soltanto i falli, quelli
2: Ma a me
1: veri.
2: piace molto
1: Quelli
2: questo.
1: veri, e poi tra l'altro non perdere tempo. Solo che quello che voglio dire, non si può passare
2: Da un eccesso
1: dal
2: all'altro.
1: VAR che decide le
2: Al
1: partite
2: nulla.
1: alla sparizione del VAR stesso, no? Ci serve un equilibrio.
2: Ci vuole un equilibrio. L'anno scorso c'è stato uno squilibrio totale a favore di determinate situazioni, ma la linea di condotta di quest'anno, onestamente, a me piace. Intanto i tempi di recupero che diciamo oscillano fra i 3-4 minuti, 2 minuti, non ci sono partite 0-0, tutta gente che stramazza per terra invocando chissà quale Dio semplicemente per falli che non esistono, si va a fare un minuto fuori, si recupera con i calci d'angolo, col portiere che non può tenere la palla in mano più di un tot, cioè, si gioca a calcio. Io punirei anche i falli antisportivi, ma probabilmente questo è un altro
1: No,
2: sport.
1: in realtà dovrebbe esserci, anzi esiste la regola per la condotta antisportiva,
2: Sì. C'è anche un'ammenda a chi diciamo,
1: anzi,
2: accerchia l'arbitro. Io con l'Atalanta ho visto
1: no,
2: un paio di
1: aspetta, ferma,
2: accerchiate.
1: bravo, quest'anno dovrebbe anche un'altra regola, non accerchiare l'arbitro, però giustamente io lo dicevamo con
2: E tantomeno qualche
1: Mirko
2: capitano di
1: Nicolini,
2: qualche squadra andare all'arbitro a
1: vabbè,
2: dire
1: lo so,
2: come bisognerebbe comportarsi in
1: esatto,
2: campo, perché
1: sì.
2: fosse stato Locatelli che si fosse mai presentato all'arbitro in quella maniera, dico oltre una caduta di stile, ma non ce ne fregherebbe granché, sarebbe stata un'espulsione immediata, eppure qualcuno ancora ostenta questo potere che non ha.
1: Esatto. Allora, Alessandro da Taormina ci scrive: Ciao Quintiliano, la Juve ha fatto una partita molto intelligente, sono d'accordo. La squadra ha saputo leggere i momenti della gara. Bravissimo Spalletti a saper cambiare diversi moduli durante la gara. Partita di sostanza e di maturità, appunto, Alessandro. Grazie Alessandro, l'abbiamo detto anche ieri subito. Io Alessandro, la cosa che mi ha impresso, Alessandro il tuo omonimo, intendo ovviamente Santarelli, questo è l'atteggiamento, secondo me è stato più importante di tutto il resto. Guardate, vi dico, buona settimana Quintiliano, mi dissocio da quei tifosi di fronte alla mole, solo rispetto per l'uomo, per il calciatore bastava stare in silenzio. Affrontiamo questa noiosa pausa con una bella vittoria, tre punti importanti, un abbraccio, grazie Terry. Fabrizio, possiamo dire che la locandina, come la chiama Spalletti, di Conte per il momento è stata messa da
2: Messa da
1: parte.
2: parte, però ha fatto bene a tutti, ha fatto bene a molti tifosi.
1: Dici?
2: Sì, secondo me sì. Ha fatto bene intanto a molti tifosi che volevano subito la testa di Spalletti e poi Spalletti ha dato una risposta. Ha fatto bene a Spalletti perché evidentemente cioè, non può un allenatore che ha fatto tanto a Napoli con tanta fortuna, ma sicuramente mettendo molto del suo, dico, dimenticare totalmente e presentarsi in quella maniera, perché alla fine anche l'anno scorso, le ultime partite, l'ultimo mese e mezzo, una buona parte del mancato accesso Champions, una colpa la do anche a lui.
1: Ah, no,
2: Io,
1: certo.
2: cioè, Verona, Fiorentina, non si può scendere in campo in quella maniera.
1: Secondo me c'è
2: Riuscire.
1: stato un crollo
2: C'è
1: mentale.
2: stato un crollo mentale, cosa che non c'è stato ieri, evidentemente è scattato qualcosa di
1: Sì.
2: diverso.
1: E pensare, Fabrizio, che secondo me per una parte di stagione la Juventus giocava il miglior calcio, secondo me. Poi qualcuno dice: No, tu perché sei però Spalletti? No, secondo me Spalletti è uno bravo.
2: Intanto è un allenatore quadrato, che noi non abbiamo avuto, abbiamo avuto filosofi che hanno proposto un calcio magico, dopodiché è arrivato qualcuno legato alla Juve, tanto di cappello, si è sempre comportato bene, che però non ha un curriculum di spessore e forse quel peso l'ha pure patito. Aiutato anche da Como lì, c'è stato questo nefasto mondiale per club e poi è storia recente.
1: Eh sì. Ciao Quintiliano, quando sei tempo, un amico ci invita, i nostri amici dello Juve Club Tivoli, di leggere un articolo, lo farò probabilmente questa sera. Se avete visto l'importanza del portiere, primo tiro e grande parata di Vicario che nega il pareggio, Antonio Nolo, lo dicevamo a microfoni spenti proprio con Fabrizio. Vai Fede.
3: Ciao Quinti, Ale da Civitavecchia.
1: Ale.

0: Allora, per la questione di ieri, io non mi sento né di condannare né di condividere in pieno il gesto di alcuni dei tifosi. E quello che posso dire di sicuro, a mio avviso, è che siamo caduti in un trappolone gigantesco. Ne è la riprova, ovviamente, gli attacchi e la macchina del fango che si è messa in moto, che creerà inevitabilmente delle scissioni, comunque delle guerre interne nella tifoseria juventina. La riprova è che oggi qui stiamo parlando di quello che è accaduto sui spalti, invece di parlare di una delle più belle partite degli ultimi mesi della Juventus, una prova convincente, tatticamente quasi perfetta. E mi dispiace se non altro perché ci siamo abbassati a livelli non nostri. Io non dico falso buonismo, ma della sana intelligenza ieri avrebbe aiutato tutti. Idealmente mi sarebbe piaciuto che tutti quanti rispettassimo il minuto di silenzio.
1: Però...
0: e magari corredato da uno striscione in cui dicevamo che noi, a differenza di altri, i morti li rispettano. Questa avrebbe dato l'immagine della Juventus come credo che dovrebbe essere, sempre in cima, sempre il faro, sia nello sport che nella vita quotidiana.
1: Grazie Ale. Allora, fino alla fine. Grazie a te. C'è un conterraneo di Fabrizio, forse chissà, un paziente da Capo d'Orlando. Grande dottore Fabrizio, orgoglio juventino messinese, saluti da Mauro.
2: Ah.
1: Lo conosci?
2: No. In questo momento non mi sovviene, ma lo saluto, lo abbraccio con affetto. Caffè pagato.
1: Mentre Cinzia, sono d'accordo con l'ospite, basta, non se ne può più, sto con la curva, non c'è stata tutta questa indignazione per curve infiltrate, con rapporti... ricordiamolo che sotto il profilo della giustizia penale è ancora in corso un'inchiesta molto molto pesante, con rapporti con i giocatori, non sopporto più questa diversità di trattamento e narrazione. Cinzia, questa un po' tutti non lo sopportiamo, eh. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, Marco da Rocca di Papa Roma.
1: Ciao.
3: Guarita non direi,
1: ma
3: però l'ho vista abbastanza bene, soprattutto il secondo tempo ho visto proprio, cioè, i giocatori reagire bene. Poi per quanto riguarda il rigore, secondo me c'era, non riesco a capire per quale motivo adesso, prima addirittura il VAR non interveniva, cioè, interveniva sempre, adesso non interviene più, anche se poi, cioè, diciamo che una cosa a favore nostro ne abbiamo avute a sfavore e ci hanno martellato adesso, e non hanno detto nulla. Adesso che abbiamo avuto una cosa a favore parlano tutti. Per quanto riguarda Mazzola, io la penso come i tifosi, perdonatemi, ho sentito parlare male molto della Juventus Mazzola, ho sentito deriderla, ho sentito di tutti, e per ultima cosa il fratello Ferruccio Mazzola, che penso che tutti lo sapete, sul libro del doping dell'Inter di Eleni Herrera, e lì hanno litigato, e lui so che ha vinto anche la causa, è stato rimborsato purtroppo da morto, penso sia i suoi parenti, e lui dopo Mazzola si è scusato, certo si è scusato un po' tardi, per cui la penso come i tifosi, come quelli che si sono girati, mi sono girato anch'io quando hanno fatto vedere l'immagine, cioè il video in televisione.
1: Grazie, no, ma io ricordo la denuncia addirittura di Sandro Mazzola quando disse che nel caffè c'era qualcosa di strano, no? Però io, secondo me, non c'entra questo discorso.
2: Meglio volare basso su determinate situazioni e non andare oltre.
1: Non andiamo oltre, vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, Marco Rocca di Papa
1: Roma. No, l'abbiamo ascoltato adesso.
4: Ciao Zio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
1: Paolo,
4: contentissimo per la vittoria, bellissima prestazione. Calura ha rischiato tantissimo, ma c'è il VAR adesso quest'anno hanno deciso di cambiare le regole per tutti, anche perché lui abbiamo preso un gol irregolare col Milan, ma nessuno si è lamentato, anzi il nostro mister ha detto che non era fallo, quindi ci è andata bene. Una volta che ci va bene, noi poi il processo mediatico delle varie domeniche sportive, pressing, non mi interessano, sono anti-juventini, non li considero neanche. Poi le radio romane, lasciamo perdere, tutta spazzatura. Per quanto riguarda invece Mazzola, rispetto per l'uomo, io sarei stato in silenzio, però nessun rispetto per l'interista, nel senso rispetto per l'uomo perché davanti alla morte ci sta, ma verso una persona, ribadisco interista che ci ha buttato fango, melma e di tutto addosso negli ultimi 20 anni, nessun tipo di rispetto. Per l'uomo sì, perché davanti alla morte non c'è. Poi tutta questa roba che Malagò vuol punirci, che non esistono regole, si comincia, volete vedere che si sveglia chi è? Domani si sveglia chi ne è? Tranquilli che domani si sveglia chi ne è? Forza Juve.
1: No, ancora,
2: Malagò, pensi un po'
1: probabilmente
2: piccoli
1: no,
2: problemi che deve risolvere.
1: Perché se non ha chiesto, almeno per il momento non lo sappiamo, non mi è arrivato il messaggio del mio amico, se non ha chiesto accertamenti,
2: Ma dai,
1: evidentemente si
2: smettiamo.
1: affida al giudice
2: Ma
1: sportivo che
2: smettiamo.
1: vediamo cosa deciderà.
2: Giustizia.
1: C'è una ammissione veramente abbastanza pesante di Xhaka, che come sapete era finito nel mirino della Juventus. Ha ammesso pubblicamente di aver acquistato un falso certificato di vaccinazione contro il Covid durante l'era. Un calciatore, Fede, no? Lo svizzero, in passato vicino appunto a vestire la maglia della Juve, ha ammesso questo sui social all'epoca riguardo alla vaccinazione contro il Covid. Ero personalmente molto insicuro e nutrivo forti dubbi su questa ragione. Provavo una profonda sfiducia nei confronti del vaccino ed ero condizionato da paura e da incertezza. In questo stato emotivo agitato, ho acquistato un certificato di vaccinazione invece di chiarire i miei dubbi attraverso i canali previsti. Oggi vedo chiaramente che quella strada non era quella giusta, è stato un errore, mi dispiace, mi assumo la responsabilità di questa decisione. Sono pronto a fare piena luce sui fatti e collaboro pienamente con le autorità competenti. Caro Fede, vai, vai, che è meglio.
5: Eccomi Michele da Casali, evito
1: Michele.
5: di commentare gli episodi extracampo,
1: Meglio, meglio,
5: tanto
1: Michele,
5: ci
1: guarda.
5: pensa la crociata di moralisti che è nata postuma all'episodio. Parlando di campo, c'è un primo bilancio in questo antipasto di campionato e le speranze poi durante la pausa, perché dopo la pausa inizia un altro campionato. La speranza è di vedere una squadra con un ritmo più alto, più intensità, perché fino ad oggi l'intensità io non l'ho vista. Mi auguro che Spalletti riesca a trovare un'identità. Speravo che ci fosse già riuscito durante l'estate. A quanto pare no, c'è ancora qualcosa da limare in merito alle scelte di campo, perché anche ieri, secondo me, la formazione iniziale, qualche dubbio me l'ha lasciato. Devono iniziare a segnare i nostri attaccanti, perché non può essere che dopo 5 partite abbiamo 0 gol degli attaccanti. Vogliamo considerare anche gli esterni d'attacco degli attaccanti? Va bene, ieri ha segnato con Cesao, ha fatto 2 gol Zegrova, uno Nico Gonzalez. Insomma, dobbiamo crescere, dobbiamo crescere. Io sinceramente non so quanto con questa Juve riusciremo a crescere da qua poi fino al recupero, soprattutto di Yıldız. Un abbraccio.
1: Grazie, grazie Michele. Sì, speriamo che cominci a segnare anche Colomani. No, l'ha fatto in Coppa, speriamo lo faccia anche in
2: Non hanno segnato le punte, ma siamo a 3 punti dalla
1: Sì,
2: vetta,
1: sì,
2: quindi
1: sì,
2: alla
1: sì,
2: fine
1: sì,
2: dico, ah,
1: sì, sì, no, per
2: poi ora
1: carità.
2: inizia un altro campionato, a febbraio se ne parla col freddo delle coppe, insomma ci sarà da divertirsi,
1: Faremo a
2: vedrai,
1: vedere,
2: vedremo.
1: speriamo insomma che comincino a segnare un po' tutti. Allora, sempre relativamente all'incontro di oggi tra gli arbitri e le squadre, gli allenatori, come riporta il nostro sito, il sito che appartiene alla nostra famiglia editoriale, Tutto Mercato Web, Daniele Orsato, il designatore, ha fatto visionare anche diversi episodi controversi accaduti nelle prime 5 giornate. Tra questi c'è il fallo di mano di Vlasic, non sanzionato in Torino-Milan nella prima giornata, e il rigore non fischiato in favore dell'Atalanta contro la Juve. E quindi diciamo così che un'ammissione diretta da parte di Orsato dell'errore commesso in questa occasione dall'arbitro in campo
2: Se
1: di
2: penso che anche
1: Campagnozzolo.
2: l'arbitro, secondo te, dico, può anche essere stato tratto in inganno, perché tira la maglietta, è vero, ma l'azione dell'attaccante, invece di fermarsi, cade a terra. Secondo me è stato anche un po', diciamo,
1: Ingannato.
2: ingannato.
1: Quello è il rischio, che possa
2: Al
1: essere
2: contrario,
1: ingannato. Sì,
2: esattamente.
1: esatto. Vai, Fede.
6: Buonasera Quintiliano, salve, sono Rudy da Treviso. Beh, allora io
1: Rudy.
6: ieri proprio la partita me la sono gustata e inizialmente ero un po' amareggiato da alcune scelte che ha fatto Douglas Luiz, perché
1: Ha
6: secondo
1: fatto un po'
6: me,
1: d'errori.
6: non lo so, io lo vedevo ancora con un ritmo un po' così. Queste sono le note negative, secondo me ha sbagliato 2 o 3 passaggi facili e io mi aspetto da lui un una scelta diversa. Poi diciamo che durante la partita è cresciuto tantissimo, mi è piaciuto molto Colomoni, ha fatto una gran partita secondo me, con Seisao sta migliorando molto il rapporto col gol, perché devo dire che è molto più concreto, e a me è piaciuto tantissimo anche Zegrov. Quando è entrato ha fatto il suo, sì. È stato molto concreto e ha tirato fuori gli attributi secondo me sto ragazzo, per cui sta dimostrando un senso di attaccamento alla maglia. Invece Kalulu è una nota negativa secondo me, cioè, ultimamente sì. Vedo che la difesa è un po' troppo ballerina. Cosa ne pensa? Buonasera.
1: Grazie, intanto puoi darmi anche del tuo, sono d'accordo praticamente su tutto, compreso Kalulu che purtroppo è in difficoltà. Lo scorso anno forse ha performato troppo, non lo so, però ci può anche stare un momento così.
2: Si riprenderà.
1: Dai, adesso questa pausa, a parte va in nazionale, è stato convocato dalla nazionale. Su Zegrov sono d'accordo,
2: sono così
1: te.
2: Tanti in Francia che magari non gioca tutto.
1: Sono d'accordo con te su Zegrova perché tra l'altro lo dicevo ieri durante colpo di tacco, il giocatore che crossa meglio di tutta la Juventus
2: e doveva essere un altro partente, se ti ricordi.
1: Esattamente, lui secondo me sta proprio dicendo guardate che vi stavate sbagliando su di me, così mi piacciono i calciatori a me.
2: Ben bang,
1: esatto. Buonasera Quinti, è arrivata in Italia la miniserie di Platini? Ah non lo so, oddio, mi dice, questo lo voglio vedere subito. Bella ed emozionante, Michelle ha quasi sempre gli occhi lucidi quando rivede queste immagini. Leroy, Michelle, bella persona, Matteo da mentore. Con me, a parte che secondo me Platini è stato il più forte giocatore della storia della Juventus, secondo me, con me sfondi una porta aperta, perché quando ho fatto l'esame da giornalista professionista, siccome dovevi presentare una tesina, caro Fabrizio, io l'ho fatta su Platini, che allora era presidente della UEFA. Io penso che da piccolo mio padre mi diceva, oh, ma stanotte stavi sognando, parlavi e dicevi Platini, giuro. Vabbè, per me è il più forte giocatore della storia della Juventus, però questo non credo solo per me, però grazie. Però vedremo, Fabrizio, questa miniserie, perché ovviamente voglio assolutamente vederla.
2: Indagheremo.
1: Allora, Quintiliano, scusa la domanda a te e ai tuoi ospiti, ma non avevamo preso una persona che era uno dei migliori per la nutrizione e per il fatto psicologico dei giocatori? Ora non so il nome, ma mi sembra fosse australiano,
2: sì,
1: forse
2: esatto.
1: Alex Burgess,
2: sì.
1: Che era capo delle performance.
2: Sì,
1: sì, lo so, hai ragione.
2: Addentrato nel football americano.
1: Sì,
2: ma
1: non
2: che
1: solo, non lo so, credo che ancora ci sia, non ho letto che sia stato mandato via.
2: Pazzesco.
1: Alessandro da Castelli Romani, Alessandro, sì, hai ragione. Aver dato tanto spazio a un tifoso della Fiorentina senza aver ammesso niente delle ragazzi, però non usate alcuni termini, altrimenti io sono costretto a non leggerli. Poi, siccome abbiamo tanti messaggi, qualche volta purtroppo leggi lo stesso e non utilizzate alcuni termini. Dai, vai Fede.
7: Ciao Quintiliano, Simone d'Ancona.
1: Ciao.
7: Allora, in merito alla faccenda Mazzola, penso che ognuno è grande abbastanza per capire come ci si deve comportare. Io sarei rimasto in piedi, in silenzio e basta. Altri hanno avuto fare un'altra scelta legittima, senza fischiare, magari dicendo i nomi dei nostri morti, quindi vabbè, ognuno si comporta come vuole. Non capisco l'idea di punire questo comportamento da parte della federazione, perché non capisco che reato puliscano. Non ci sono reati penali, non mi sembra che uno possa impedire a una persona di girarsi nello stadio, non mi risulta. Puniscono la Juve, se la Juve ha un tantinello di ufficio legale, fa ricorso e lo deve vincere per forza, perché non c'è nessun regolamento che vieta questo. Comunque, parliamo della Juve. Ieri finalmente Spalletti ha deciso di cambiare questo benedetto modulo e guarda caso la Juve ha fatto una partita buona, si è visto che giocava e valeva veramente la pena vederla ieri, finalmente.
1: Grazie, allora sul discorso, e poi chiudiamo perché siamo giunti al termine, ve lo ripeto, sul discorso relativo ai fischi, agli ultra che si sono girati durante il minuto di silenzio, mio amico mi ha detto, sulla carta dovrebbe essere un'ammenda, a meno che ci sono stati dei cori, e io gli ho aggiunto, i cori però sono stati pro qualcuno e non contro. E lui ha detto, è un po' una situazione borderline, domani aspettiamo la decisione del giudice sportivo, ammesso che questa notte chi ne non chieda, ma non credo ormai, spero ormai che non chieda approfondimenti. Questo è un po' il succo del discorso. Grazie Federico Rossi, grazie Fabrizio,
2: grazie,
1: è stato un piacere,
2: piacere
1: all'improvviso
2: mio.
1: Così appena ho saputo che tu venissi, ho detto dai, facciamolo entrare. Grazie Fabrizio, grazie a tutti voi. Domani 19:21 fuori di Juve. Ciao
2: ciao.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
8: È l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di Tiamevo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi legati al campionato, legati alle partite che hanno messo in evidenza Roma-Inter, che hanno cercato davvero di darsi battaglia fino alla fine. C'è una Lazio che sta sorprendendo, che è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter con 13 punti. Di tutti questi argomenti e di tanto altro parleremo in questo collegamento che è già pronto con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao.
0: Sorpresa Frosinone, voglio partire dalla squadra di Alvini, 10 punti dopo 5 giornate e ieri il successo contro il Como, anche grazie ad uno strepitoso Palmisani.
1: Beh, le sorprese in realtà sono tre,
0: Sì, c'è
1: c'è
0: anche
1: il
0: il Cagliari,
1: Cagliari
0: naturalmente,
1: e
0: c'è anche il
1: anche la
0: Cagliari,
1: Lazio che non mi
0: sì,
1: aspettavo. Comunque
0: certo.
1: io ho visto uno spezzone del Frosinone, fantastico come riescono a catapultarsi in avanti i giocatori e sono veloci, hanno aggredito, hanno fatto attaccare il Como, li hanno fatti manovrare tutto quanto, ma quando partivano erano imprendibili. Quindi è stato veramente un bel vedere quella partita, che io ne ho visto un pezzo, ma mi sono fatto l'idea di come giocano. Fisicamente, atleticamente sono fantastici. E poi quando sono lì fanno gol. Complimenti a questo allenatore che ha dato questa bella mentalità a questi giocatori che si conoscevano poco, ma adesso hanno proprio modo di imporsi. Quindi saranno sicuramente all'attenzione di grandi squadre questi giocatori.
0: Ecco, visto che parlavi di Alvini, questo allenatore è la testimonianza che attraverso l'abnegazione e la competenza si possono raggiungere certi risultati.
1: Beh, questo può essere di insegnamento alle grandi squadre che a volte sono alla ricerca del grande nome, cercano sicuramente subito il consenso del pubblico, dei tifosi, perché il tifoso naturalmente vuole sempre il grande nome, perché così può andare in sicurezza, ma in realtà a volte è meglio affidarsi a qualcuno che conosci poco e che magari è bravo. Quindi complimenti alla società.
0: Ecco, dicevi della Lazio, altra grande sorpresa di questo avvio di stagione, in testa alla classifica con Inter-Roma, in effetti non poteva aspettarsela nessuno, in testa alla graduatoria.
1: Lì una bella soddisfazione per l'allenatore, per Gattuso, che ha iniziato con un pochino di scetticismo, invece si è saputo imporsi. Ma questi risultati della Lazio. C'è la vincita della società su due fronti, sia della squadra sia contro i tifosi. E quindi chissà come se la gode il presidente della Lazio Lotito, perché contestato, contestato, invece la squadra è lì in testa alla classifica. Quindi chissà che goduria per lui.
0: E il vero merito di Gattuso qual è stato, secondo te?
1: Ma Gattuso mi sembra sempre il tipo che non cambia, rimane se stesso, è uno che prende le situazioni di petto, basta saperlo accettare come giocatore, come giocatori, e quindi seguirlo, ha le idee precise, le manifesta con schiettezza, con forza, e quindi è una soddisfazione, grossa soddisfazione anche per lui. Era circondato da scetticismo quando è stato in nazionale, adesso sta riacquistando tutta la sua credibilità che merita.
0: La Roma invece è la squadra più bella vista finora?
1: Eh beh, sì, la Roma, Gasperini ha saputo imporsi alla grande, perché Gasperini, ricordati che nei suoi trascorsi aveva un mezzo, aveva, quando iniziò dopo il Genoa, andò all'Inter, lì ebbe un mezzo fallimento.
0: Certo.
1: Infatti c'è stata anche un'intervista di Moratti, no? In questi giorni sulla Gazzetta, mi sembra, dove chiedeva quasi scusa, però ha detto era inevitabile perché non riusciva a vincere, quindi cambiamo allenatore. Quindi per Gasperini è una gran bella soddisfazione perché riesce ad imporsi in una grossa piazza come Roma. Ancora non l'ha provato, adesso sta manifestando tutta la sua bravura e forza.
0: Ecco, l'Inter subisce tanti gol, però poi ha una forza offensiva devastante.
1: E beh, sai, Ti faccio la differenza fra una squadra che ha grandi giocatori e una squadra che a tratti manifesta superiorità nei giocatori, ma poi non riesce a mantenere, no? La differenza fra l'Inter e il Como è tutta lì, cioè l'Inter ha campioni che continuamente manifestano le proprie qualità tecniche eccelse. Il Como ha qualità e tecniche eccelse, ma mentalmente, vedi, ogni tanto toppa. E quindi lì vuol dire che i giovani del Como devono ancora manifestare continuità di concentrazione, di capacità nello stare in campo per 90 minuti, per 95 minuti oggi. Quindi la differenza è tutta lì. Grandi giocatori, giocatori ormai che hanno manifestato la loro capacità e grandezza come l'Inter, e giocatori che a tratti manifestano grandi qualità tecniche, ma a cui manca continuità. E quindi è tutta lì la differenza nei punteggi in classifica.
0: Il Cagliari, altra bella sorpresa, in una zona di classifica francamente inaspettata.
1: Allora, Cagliari è stato, come dire, protagonista questa settimana per questi episodi di Maldini, no? Questo incidente che ha avuto, tutto quanto, tutti quanti, sia i tifosi, ma anche io personalmente mi domandavo, ma quando un giocatore combina questa cosa qui, cosa deve fare la nazionale, cosa deve fare la squadra, la società? Ebbene, hanno fatto quadrato, hanno difeso il giocatore, e lì a domandarsi se hanno fatto bene o fatto male, ma questo non mi riguarda. Mi riguarda invece perché ho fatto un piccolo pensiero. Pensare al giocatore quando capita qualcosa di negativo, la società e l'allenatore cosa devono fare? È stato dimostrato anche con Maldini cosa fece Berzotta ai mondiali dell'82 con Paolo Rossi, Paolino Rossi. Paolo Rossi veniva da una grande squalifica per il calcio scommesse, ti ricorderai sicuramente, i
0: Certo,
1: tifosi si ricorderanno sicuramente.
0: certo.
1: Berzot lo convocò ugualmente e gli ha fatto vincere i mondiali. Questa settimana Maldini è stato convocato, è stato fatto giocare e la squadra ha vinto a Udine. Ecco, è più grossa la differenza fra i due casi, no? È enorme. Però psicologicamente cosa vuol dire dar fiducia a qualcuno che casca in disgrazia, no? Lì c'è una reazione precisa, c'è una reazione molto positiva che porta beneficio poi alla squadra. Ecco, il fatto è chiaro.
0: Deludente invece l'Atalanta, l'Atalanta di Sarri non riesce a decollare. Ieri un'altra sconfitta contro la Juventus.
1: Beh, guarda, l'Atalanta, farei la stessa cosa nel descrivere l'Atalanta e nel descrivere anche il Bologna. Alla lunga tu non puoi continuare sempre, tutti gli anni, a vendere giocatori, a sperare che ti vada sempre bene nell'acquisire giocatori che hanno poco nome, ma che poi dimostrano grandi, belle qualità tecniche. L'Atalanta ha fatto così per anni, però aveva un grande allenatore che era Gasperini, che conosceva profondamente sia l'ambiente sia la società, era un rapporto eccezionale col presidente, quindi comandava tutti i movimenti, era in perfetta sintonia con Sartori, che poi parleremo dopo del Bologna. Con Sartori fecero delle grandi belle cose, poi piano piano però non è che ti può andare sempre bene, nella vita ti possono andare bene tante cose, poi ti capita che qualche giocatore non va, qualche acquisto lo sbagli, dai via qualche giocatore che pensi che non sia importante, invece è basilare per una squadra. E così piano piano poi la paghi, paghi un pochino nel default che fa la squadra, no? Uguale a Bologna, lo stesso discorso. Sartori non può fare miracoli all'infinito, li ha fatti col Chievo, li ha fatti con l'Atalanta, li ha fatti col Bologna, però sono negli ultimi anni, mi sembra che il Bologna, quest'ultimo anno mi sembra che abbia incassato qualcosa come 100 milioni, cioè tutti gli anni tu alla lunga non puoi pensare di vendere tutti i più bravi. E poi ti può andare bene per qualche anno, però poi alla lunga paghi lo scotto, no? E quindi sta succedendo questo sia all'Atalanta sia al Bologna.
0: Senti, da grande ex Granata, prima di salutarti, ti voglio chiedere anche un ricordo di Sandro Mazzola. Oggi ci sono stati i funerali.
1: Beh, Mazzola io ci ho giocato contro, naturalmente, era un grande giocatore, cosa vuoi che ti dica? L'hanno già detto tutti quanti cos'era. Grandi, in quel periodo lui e Rivera, questo binomio, queste questa scelta di Valcareggi, che se sceglieva uno non faceva giocare l'altro, polemiche, insomma, hanno dato vita, lui e Rivera, tanti anni, hanno mantenuto la prima scena. Era bello vedere questo dualismo, che poi dualismo, insomma, erano grandi amici loro due, quindi però li descrivevano come nemici, e mi fa un pochino di nostalgia quel periodo. Era un periodo bello, insomma, era un periodo dove tecnicamente si vedevano grandi giocatori fare le proprie giocate, con eleganza soprattutto, sia Mazzola sia anche Rivera. Mazzola era un giocatore eccezionale, aveva un cambio di passo fantastico, e giocatori col cambio di passo che sono molto ricercati attualmente da tutte le società sulle fasce. Lui invece non giocava sulle fasce, ma giocava in tutto l'arco dell'attacco. Era un giocatore, insomma, che faceva ripensare al grande giocatore che era stato il suo papà, no?
0: Sì.
1: Nel Torino.
0: Tra l'altro poi verso la fine della sua carriera dirigenziale dal 2000 al 2003 è stato proprio anche direttore generale,
1: È stato nel
0: direttore
1: Torino,
0: sportivo del
1: Torino
0: Torino.
1: che l'altro ieri sabato ha pareggiato Bologna. Sto pensando a un giocatore che è arrivato da Fiorentina, che è Fortini, è arrivato Mandragora. Tutte e due sono stati, come dire, Mandragora è stato decisivo nella partita precedente. Ieri, sabato, Fortini è stato protagonista di un errore dove è venuto fuori il gol del Bologna. Poteva esserci il secondo gol del Bologna su un errore, e poi te lo descrivo questo errore che può costare il posto di un allenatore, questo errore di Mandragora. Cioè, certi giocatori non hanno ancora capito il regolamento come è cambiato. L'esempio è il Genoa, che rischia la retrocessione per questo motivo, rischia il posto all'allenatore De Rossi per questo motivo, perché il suo capitano Vasquez, ti parlo dell'episodio contro il Napoli, Vasquez era abituato sulla fascia a cercare l'appoggio con le spalle dell'avversario che lo pressava, e andava per terra, e gli veniva sempre dato il fallo sulla fascia laterale. Era un'abitudine che avevano questi giocatori. Questi giocatori, se non vogliono rischiare di portare la squadra in Serie B e di far perdere la propria squadra, devono capire che devono stare in piedi quando vengono attaccati da dietro. Era un'abitudine che certi commentatori televisivi dicevano: ecco, ha preso fallo di esperienza. Che fallo è fallo? Hanno ragione gli arbitri, è giusta questa regola qua. Questa regola qua era da dare molto prima, si è tardato troppo. E certi giocatori non sono pronti a questo, non hanno ancora capito che devono reggere la carica e fanno perdere la propria squadra. Sarà ora che tutti gli allenatori li sveglino, e per De Rossi mi sembra che ormai sia troppo tardi questo far svegliare i giocatori. Non l'ha fatto svegliare prima, e il Genova sta pagando, e ho l'impressione che pagherà a caro prezzo quell'errore di Vasquez.
0: Ne riparleremo, Rosario. Grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima. Dopo
1: Ciao, grazie a te.
0: questa chiacchierata con Rosario Rampanti, torniamo anche ad occuparci di Sandro Mazzola. Dicevamo che oggi si sono celebrati i funerali del grande ex nerazzurro. Le parole per ricordarlo da parte di Ivan Cordova.
2: Un ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
3: Ricordo che quando veniva in Pinetina a visitarci per noi era una gioia immensa, perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano, ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì, che era vicino a noi, e quello ci dava tanta motivazione. Parliamo anche di Giacinto, anche che
2: 20 anni
3: si
2: fa.
3: incontravano tutti e due, era bellissimo vederli, e noi vedevamo loro,
2: Arrivate la forza.
3: sì, avevamo come quella visione di cercare di fare qualcosa di importante, sapendo che era molto difficile, perché quello che hanno fatto loro è stata una cosa fantastica.
2: Grazie.
3: Prima era fantastico vederlo come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, in qualunque comunque sia andata la stagione, lui era sempre lì per l'Inter. E quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui, piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione. Ecco, questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
0: Tornando invece al calcio giocato, una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione è il Cagliari, ne abbiamo parlato anche con Rosario Rampanti, però adesso andiamo ad ascoltare le parole del tecnico dei Sardi, Fabio Pisacane.
4: No, ci godiamo la pausa, consapevoli che siamo andati oltre le aspettative, però come ho detto a fine gara bisogna rimanere equilibrati, compatti, perché dopo la sosta inizia un altro campionato, è una sosta così lunga, non siamo abituati, però siamo felici di aver iniziato in questa maniera, ma siamo consapevoli che la strada è lunga, sarà tortuosa, ci saranno delle difficoltà, degli ostacoli, però se rimaniamo compatti e umili sicuramente possiamo toglierci delle soddisfazioni.
5: Mister, vi sta aiutando questo nuovo metodo arbitrale? Oggi ne parlerete, lei è stato anche insomma giocatore di recente, vede un po' di modifiche rispetto alla sua ultima parte da giocatore, quello che si sta vedendo quest'anno, molto più gioco, tempo effettivo aumentato?
4: Ma indubbiamente è un qualcosa che piace, avvicinarci, no? Anche a uno dei 5 campionati più forti al mondo, che può essere quello della Premier, come tempo effettivo è tanta roba, i complimenti vanno sicuramente fatti a tutti, soprattutto agli arbitri, al designatore che comunque ci ha messo del suo, indubbiamente, come è giusto quando le cose non vanno, è giusto che in questo momento si faccia un grande applauso agli arbitri perché lo meritano.
6: Senta, la favola Maldini, no? È un po' una favola questa anche per lei personalmente. Sta dando tantissimo questo ragazzo nonostante tutto quello che è successo.
4: Ma Daniel dopo 5 giornate si è tolto la soddisfazione di andare a Coverciano, e deve avere quella continuità che gli è mancata negli ultimi anni, ma pensiamo che Cagliari sia l'ambiente giusto e ci sono le persone giuste che lo possono accompagnare su questa strada, ecco.
0: Tecnico del Cagliari ha parlato a margine dell'incontro che si è tenuto tra i tecnici e i dirigenti della Serie A con gli arbitri, con il designatore degli arbitri Orsato e i suoi collaboratori. Adesso occupiamoci anche della Fiorentina che ieri ha pareggiato 1-1 con il Napoli. Le parole dell'ex portiere viola Sebastien Frey, che ieri è stato premiato a Firenze con il premio Porcellino.
7: In ultimo, almeno per quanto mi riguarda, è ancora difficile stabilire un obiettivo per la Fiorentina?
8: Io non parlerei di obiettivo, sinceramente, presto. L'anno scorso è stata una stagione un po' traumatica per tutti, quindi questa stagione si capirà dove si potrà arrivare la prossima stagione. Io direi cercare di salvarsi il prima possibile, con grande umiltà, e poi da lì piano piano cercare di capire dove può e dove vuole arrivare questa Fiorentina. Ecco, io credo che, sai, Firenze è una piazza che vai su in 2 secondi e poi vai giù in altrettanto nella stessa velocità. Quindi in questo momento giocare bene, fare più punti possibili, e grande umiltà e spirito di combattimento, essere dei guerrieri in campo, un po' quello che abbiamo rivisto oggi. Questo è lo spirito. Quello che abbiamo visto oggi è lo spirito giusto per fare una buona stagione, è quello che auguro a questa Fiorentina.
0: E dopo le parole di Frey siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sarà una lunga giornata, saranno anche tre settimane lunghissime perché chiudiamo con questa bella vittoria contro l'Atalanta, netta, evidente, meritata, per 2-0, anche se si parla solamente di altro questa mattina. Che tempo fa e sensazioni, caro il mio Iva Torino?
5: Buongiorno a tutti, temperature 19 gradi.
4: Spaventi.
5: Si arrivano un po' di sole per riscaldarci un po'.
4: Sì, anche qua. Qui prevalentemente nuvoloso, parzialmente soleggiato. Previsioni sale, 22, 23, martedì sole, mercoledì nuvolo, giovedì pioggerella, venerdì sole, sabato sole, domenica. Cosa facciamo nelle prossime tre settimane che c'è la sosta? Facciamo?
5: Beh, iniziamo da oggi, detto che sono tornati tutti ieri
4: bravo,
5: a parlare del VAR.
4: Riaccendiamo. Riaccendiamo tutte le polemiche. Finalmente c'è una. Cosa vi aveva detto zio Zuglia in queste prime quattro giornate? Prima della quinta giornata, cosa vi avevo detto? È tutto bellissimo. La linea Orsato è meravigliosa. Poi vedrete che appena ci sarà un episodio da discutere dove c'è dentro la Juve. E ci siamo arrivati alla quinta, dai, il nostro numero, alla 5, alla giornata numero 5 ci siamo arrivati, l'Atalanta chiede un rigore e crolla il mondo, eccoci qua. Come sempre sono carini i racconti, le parole, le descrizioni, le definizioni, gli aggettivi che vengono usati, e noi dalla rassegna stramba vi abbiamo abituato ad approfondire, e quindi anche oggi vi porteremo in casa tutti questi aggettivi meravigliosi che si sono sprecati sulle pagine dei giornali nelle moviole di oggi di Juve Atalanta. Poi c'è il fatto, il fattaccio, la vergogna stadium, come ormai viene descritta da tutte le pagine. Si parlava del rigore dell'Atalanta e del minuto di silenzio allo stadium con la curva, con alcuni tifosi della Juve girati di spalle. Allora io dico subito, ma ve lo dico con grande, come sempre caro Yves, Juve nel cuore, e rughe e capelli bianchi segnati da battaglie e battaglie di decenni ormai. Io so tutto e io porto avanti sempre tutto. Curva dell'Inter che ci scriveva acciaio scadente, nostalgia dell'Eisel, cori inneggianti i nostri morti della Fiorentina sull'Eisel, cori contro Scirea, infatti la vedova Scirea si incazzò molto, ti ricorderai, dopo una partita, compe sotto, buttati di sotto, cori razzisti nei nostri giocatori, cori insultanti quando è venuto a mancare l'avvocato Agnelli. Io so tutto e ricordo tutto. Tutto qua, a me tutto, ho tutto davanti, tutto. Però, se noi queste battaglie le vogliamo portare avanti, voi mi direte, vabbè, tanto ho capito, però se le vogliamo portare avanti, dobbiamo sempre stare dalla parte della ragione. È evidente che ieri quelli che si sono girati di spalle, che, attenzione, non hanno insultato nessuno, non hanno vilipeso nessuno, non ci sono striscioni con nomi e cognomi contro nessuno. Alcuni tifosi nella curva della Juve si sono girati di spalle nel minuto di silenzio che ricordava Sandro Mazzola. Non è reato e non è perseguibile girarsi di spalle, cioè non hanno inneggiato a morti, non hanno fatto niente di tutto questo, per fortuna. Però il messaggio che passa ovviamente è la mancanza di rispetto nei confronti del minuto di silenzio della persona scomparsa, tant'è che la Juve prende, giustamente secondo me perché non vuole stare dalla parte del torto, posizione. E se noi vogliamo combattere queste battaglie, quando noi facciamo una cosa che eticamente non suona bene, dobbiamo essere i primi a prendere posizione e dire no, ci dissociamo, non andava fatto. Punto e virgola. Capo, detto questo che è sacrosanto e vale per tutti, per i nostri morti, per i loro morti, per i miei, per quelli di per tutti. Detto questo, ovviamente il racconto che se ne fa e quello che si chiede è diametralmente opposto a quanto fatto con altre squadre. E infatti le prime pagine di oggi parlano soltanto di questa cosa qua, e c'è gente che chiede il daspo della curva, punizioni esemplari. Ricordo a tutti che per cori inneggianti con i morti dell'Ese e della Juve hanno dato 50.000 euro di multa. Per lo striscione dell'Inter dare le spalle invece che dare le spalle acciaio scadente e nostalgia dell'Eisel, che ha riferimento ai morti della Juve, non fecero un bel niente. Questo non vuol dire, come ho sentito da più parti, ah no, beh, ma allora non dobbiamo far la conta di chi ha fatto più il becero. No, vuol dire che la Juve, a differenza di tutte le altre squadre d'Italia, la Juve prende subito posizione, condanna, si dissocia dai tifosi che hanno voltato le spalle. La Juve. Le altre squadre no. Non vedo perché, detto questo a capo, adesso si cerchi la pena esemplare per i tifosi della Juve, che tra l'altro, se proprio uno, ripeto, voltare le spalle non sta scritto da nessuna parte che deve essere punito con una sanzione, e se proprio alla fine, se la Juve vuol fare qualcosa, sa chi sono, e se vuole multarli, li multa. O no, Ive?
5: Verissimo quello che hai detto, perché per l'impianto che abbiamo all'avanguardia possiamo anche cercare una formica, la troviamo subito.
4: Sotto bella la parabola della formica, bisognerebbe raccontarla, perché da piccolo me la raccontavano sempre. Bravo, Ive. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconeri, la vostra rassegna stampa del 21 settembre, è finita l'estate, Iv. Non si direbbe, perché è ancora calduccio, però è finita l'estate, 2026, attenzione, recuperiamo i giornali, dai. Poi abbiamo le pillole di Spallettone, c'è la chat di Radio Bianconera che oggi bolle più che mai, ma sulla Gazzetta dello Sport, rieccoci, Milan e Juve alla sosta, a meno 2 punti e a meno 3 dalla testa. Qui è bello, vedi. Cioè, settimana scorsa, dopo aver perso a Sassuolo, la Juve fra un po' retrocedeva. Adesso siamo a meno 3 dalla testa. Pulisic e Rabiot e anche Moreira in gol. Il Milan batte 3-0. Lecce invece a Morim, oltre a accendere San Siro, invece che accontentarsi e dire che bello, abbiamo vinto. Cosa dice a Morim il tecnico del Milan finita la partita? Meritiamo più punti. Meritano più punti. Io veramente mi ricordo che ci sarebbe un confronto diretto a proposito di Moviola, Juve-Milan, dove loro hanno segnato con un gol irregolare, quindi me ne mancano due a me e te ne devo togliere uno a te. C'è una differenza tra Juve e Milan di 3 punti mancanti in totale. No, da morire dice che meritavano più punti. Riparte anche Spalletti. Sarri e l'Atalanta sono già indietro, ma ovviamente il racconto negli altri casi non esiste qua. Amplificato il caso qual è? Il VAR sparito. Poi andiamo a vedere gli episodi che ha tirato fuori del VAR sparito. Il VAR sparito, gli arbitri sbagliano a non andare al video e manca l'intervento del video. Anche ieri altri errori. Vergogna allo stadio, perché comunque è vergogna, plateale, vergogna, puniteli. La curva bianconera si volta durante il ricordo di Mazzola. Non era la curva, erano alcuni tifosi, tra l'altro in un settore specifico, quindi non era la curva bianconera. Il resto dello stadio mi sembra che si sia anche dissociato quando ha visto il girare le spalle, se proprio la vogliamo dire tutta. La condanna del club che dice ingiustificabili. Como, niente primato. La sorpresa è il Frosinone. Hai visto, Yves? Ma come? Ma come? Il calcio champagne, la favola Como. Bisogna fare tutti come Fabregas, non come questa ex grande squadra come la Juventus che non sa giocare bene a calcio. Poi scopri che la Juve mi sa che sarà l'unica ad aver vinto a Frosinone in trasferta, e la favola Como si è beccata tanti di quegli schiaffi ieri a Frosinone. Io ho visto la partita, che il risultato è anche bugiardo, perché il Frosinone poteva fare una decina, poteva fare il Frosinone al Como.
5: Ricordo un po', guarda un po' le volte.
4: Ti ricorda un po' il Bodo, bravo, bravo, bravo. Frosinone come Bodo, potremmo lanciare il titolone. Il rompipallone, così sono 3 su 3, in prima pagina, sulla Juve, di chi parla? Indirettamente al rompipallone, Yves?
5: Sempre attenzione. Di Claudio.
4: Attenzione, Liga per Jonathan David, 3 gol di fila e rete della vittoria contro il Real Madrid, ha segnato ancora David. Poi era a 2 metri dalla porta, non lo marcava nessuno, cross in mezzo, bravo lui a farsi trovare lì, però avanti a porta vuota. In ciò lo dice, il suo segreto è stato l'anno di riposo a Torino. Che ridere, che poi avrebbe segnato 7 gol e fatto 3 assist, con la Juve non è che proprio ha fatto 0 come Open Dag, ha fatto solo 2 golletti. Juve, ci sei, la vetta è a 3 punti, gol di Conceição, gol di Bremer, Spalletti riparte, la Dea è in crisi. No, perché in tutto questo, parlando di rigore, ma l'Atalanta ha beccato 3 sconfitte di fila, 3, 1, 2, 3, il progetto giunto di Sarri a Bergamo, 1, 2, 3 sconfitte di fila. Non vedo sui giornali Sarri in crisi, rischia la panchina, però 3 sconfitte di fila. Il portoghese Chico sblocca la sfida, il brasiliano Gleison la chiude. L'Atalanta reclama un rigore, però è il terzo capoco consecutivo, 52,3% possesso palla della Juve. Allora, finché noi non facciamo 70-80% di possesso palla, posso stare sereno. Quando faremo 70% di possesso palla, dobbiamo iniziare a preoccuparci. Il migliore è Colomani, che becca 7,5. Rimanete sul carro, ragazzi. Non ha segnato, però ha fatto un partitone Colomani. È quell'attaccante che non era né desiderata di tutti, perché vogliamo il centravanti che segna 30 gol all'anno, però rispetto a Davide Openda, altro mondo, ma David adesso segna Atletico Madrid, va bene, David adesso segna Atletico Madrid, si vede che lì si è tolto un po' la scimmia ed è più sereno. Però Colomani è altro mondo dal punto di vista di classe totale. Colomani è altro mondo, ragazzi. Il voto più basso, Kalulu 6. Senti, quest'anno non è partito benissimo Kalulu, rischia di rovinare tutto con la trattenuta Rowe in area. Anche nelle pagelle abbiamo messo il rigore, solo per noi lo fanno. Moviola, Zufferli 5, ma come, non era bravissimo questo Zufferli, me l'hanno detto ieri. Kalulu su Rower, trattenuta netta, il rigore c'era, categorico, punto, non ci sono discussioni. Va bene, va bene, ragazzi, va bene. Ieri mi hanno detto tutti, ma a parte invertite tu avresti chiesto il rigore. No, io avrei chiesto il rigore se avessi visto rigori così dati. Perché non è che il confronto potete farlo solo quando vi fa comodo. Allora, Kalulu trattiene la maglia di Rowe? Sì. Non quest'anno che c'è la linea Orsato, ma l'anno scorso e il campionato prima. Ricordate Motta con 6-6 Juve Cagliari? Quando c'era la linea Rocchi e quindi questi rigori si davano. Com'è che alla Juve non li davano e ammonivano per simulazione il mio giocatore e magari lo squalificavano pure per la giornata successiva? Io questo mi ricordo. Quindi, siccome non ho visto movimenti di opinioni nelle ultime 2 stagioni a favore della Juve, dice l'Atalanta chiede un rigore. Cavoli suoi, abbiamo vinto meritatamente. Mi spiace, ma se non me li andati a me nel passato, non capisco perché gli devono dare all'Atalanta oggi. È molto semplice.
6: parità di trattamento, quello che noi inseguiamo da sempre nelle battaglie, quando anche quando parliamo di arbitri. Noi vogliamo parità di trattamento. La Juve ha perso la Champions League l'anno scorso con 5 episodi, fra l'altro simili a questo, oltre al fattaccio di bastoni, eccetera. Sì, qualcuno ha fatto le campagne, ridate alla Juve 60 milioni. No, la Juve si è lamentata. No, l'allenatore della Juve si è lamentato. No, allora perché al primo episodio il Juve-Atalanta mi devo far sentire la morale, netto, c'era il rigore, la Lazio invece l'Atalanta? Perché? Spalletti vota Colo. Sarà il colpo di ottobre, è nel cuore della Juve, il tecnico rilancia sul francese, meritava di segnare ma presto lo farà. Vabbè, prossime 3 settimane c'è la sosta. Attenzione al vice vicario, perché voi sapete, non ci facciamo mancare niente, ci siamo persi anche Grabara con un bel crociato rotto, e quindi bye bye al portiere mascherato. In lizza Neto, che però già l'abbiamo avuto, e Sergio Rico. Sergio Rico non è mica quello che ha avuto l'incidente col cavallo. Sembra strano. Bremer, nessun centrale Bremer Bomber segna come lui, ragazzi, 12 gol, non c'è un centrale difensivo come... 12 gol ha fatto. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport e non se ne parli più. Apriamo Tutto Sport. Fratelli di Juve, il titolone, segnano con 6 Sao, 7 in pagella, Bremer 7 in pagella, ma il migliore contro l'Atalanta è Colomoni, che ringrazia tutti per il sostegno. Un po' siamo un po' diventati Yves Mulino Bianco, un po', no?
5: No,
6: questo,
5: non ancora,
6: tu questo vuole...
5: Sì, ma non ancora, aspetta.
6: No? Ti ricordi gli spogliatoi degli ultimi 2? Adesso tutto Mulino Bianco, tutti che si scambiano i complimenti, tutti che si aiutano. Ah, perché adesso vanno in ferie, dici tu, allora sono contenti. Il francese non trova il gol, però ne salva uno, ha fatto un salvataggio con Lumoni che manco, e gioca la grande a tutto campo. Perché alle volte poi è semplice, no? E perché io ieri, perché sono stato contento finita la partita, poi ho detto, oh, vedi che ci sono le vie di mezzo, gli equilibri, non è che bisogna fare, no, i pifferai, o tutti in difesa o tutti all'attacco. Cosa ha fatto la Juve ieri? Ha gestito bene i momenti della partita. Rivedendola, ti dico la verità, ci ho capito niente di come ha giocato. Però 3, 4, 2, 7 dietro la pure. Però l'importante è che l'abbiano capito più o meno i giocatori. Alla fine fatto anche venire fuori l'Atalanta per poi andare in velocità dall'altra parte e colpirla in contropiede quando ci sono gli spazi. Colomoni è devastante, cioè quell'azione Colomoni, Voltemade Colomoni con grande parata di carne secca, è meravigliosa. C'è un'azione da squadra potente che si butta dall'altra parte con grande velocità e presenza fisica quando qualche piccolo spaziuccio c'è. Invece che abbiamo una squadra davanti che è in linea bassa in difesa, facciamo 90% di possesso palla per aggirarla. Oramai siamo nell'epoca del possesso palla, devi fare il possesso palla, ma non è vero. Anche Spalletti esalta Colomoni, vabbè l'aveva già esaltato prima. Chico dice, però è difficile marcarmi, io sono uno veloce e rapido. Te lo ricordi Juve Cagliari, Chico che in velocità... spinto sulla spalla con la maglietta, è caduto, gli hanno dato secondo giallo rosso e squalifica per simulazione. Però era la linea Rocchi. Sarri e il rigore negato. Ah no, VAR da abolire. Mastro Sarri dice, vabbè, se non vedono neanche sta roba qua, allora che ci sta a fare il VAR da abolire? Ma fino alla giornata di ieri avete detto voi che eravate contenti, no? Ivi, non dicevano tutti che erano contenti. Bella la linea Orsato, il VAR non interviene più, finalmente decide l'arbitro, non si fischia più, calcio rugby, spettacolo. Erano tutti contenti fino a ieri. Perché adesso vogliono abolire il VAR?
5: Posso dire confusione totale?
6: Confusione totale, come citava il cantante in una famosa canzone degli anni 60. L'editoriale di Tutto Sport è La vergogna e la speranza. Diciamo che Tutto Sport, l'ho letto prima, l'editoriale riassume un po' anche quello che è il mio pensiero a grandi linee. Quindi la speranza è che tutti i tifosi si comportino in maniera corretta. Poi dopo il racconto. Vergogna oltre, spalle al campo e corri durante il silenzio per Mazzola e il club, la Juve, condanna. Ma c'è anche una furia toro, perché in tutto questo, ovviamente i fari sono sugli Atalanta, ma in tutto questo ci sarebbe Bologna-Torino

0: quando si può? L'arbitro ha spiegato che non ha fischiato il fallo su Ristagno perché Orsato non vuole i rigorini, però non ha convinto nessuno. Furia Toro si sono confrontati con l'arbitro sul rigore. Da quando si può? Da quando? Cioè, tu pensa se la Juventus si fosse confrontata con l'arbitro Guida? Non me la son sentita Guida, quel Guida lì. Quello di tre rigori non dati alla Juve contro il Genoa con Conte e Marotta che si arrabbiano. Sì, perché Conte e Marotta lavoravano per noi. La Juve è già tornata, vittoria e gestione da grande squadra, 2-0. Questa me la devo segnare io, perché oggi devo fare un approfondimento su questa cosa di Guida, fammela segnare bene, perché mi è venuta in mente una piccola particolarità su Guida. Questo confronto lo dobbiamo tirare fuori, attenzione. Difficoltà ormai alle spalle, 2-0, la Juve, calma però, calma, abbiamo vinto due partite, calma. Spalletti indovina tutto dall'inizio alla fine del match, perché ha vinto, perché se alla fine faceva 1-1, se Colo non salva quel gol, vedi cosa scrivevate. Prima la difesa 3, poi la difesa 4, indovina tutto. Se non vinceva, cos'era? Juve in confusione, Spalletti cambia i moduli, è vero o no?
1: L'ombra di Conte.
0: L'ombra di Conte. Guarda che ieri in televisione alle 23.30 sui saluti me l'hanno detto. Ciao, dai, che almeno hai scacciato l'ombra di Conte a sto giro. L'ombra di Conte. Incredibile, amici. Continuità dei risultati. Squadra vera è diventata la Juve. La prova di Colo è intelligente. Siamo tutti fratelli, dice lui. Dice, hai salvato un gol, ma siamo tutti fratelli. Sei tempo a gente. Nico Gonzalez sa farsi determinante. La vera chiave del volto della Juve che cambia resta il rientro di McKenny. Sei e mezzo in... è rientrato McKenny, 2 vittorie, 7 gol fatti, 0 subiti. Super McKenny. Però è vero, è incredibile, però McKenny. È rientrato McKenny e noi vinciamo 2 partite senza subire gol. Perché fa tutto. Quindi giochi a 3, giochi a 4. Perché ti puoi permettere di cambiare il modulo? Perché c'è McKenny. 10 punti fatti dalla Juve nonostante le tante assenze, 10. 14 tiri, 5-2 in porta, che è poi l'unico dato che conta. Ieri finita la partita del Milan 3-0, no? Sono partiti con il visionario Amorim spaziale, no? Io l'ho guardato e ho detto, ragazzi, bene tutto, a parte che hai vinto in casa con Lecce, allora io cosa faccio? Ho vinto 5-0 con NEC, come vinco la Coppa dei Campioni. Però, detto questo, il Milan ha vinto tranquillamente con Lecce, che si è dimostrato veramente poca cosa, 3-0, ma tiri in porta 4-3, cioè l'unico dato che conta sono i tiri dentro lo specchio della porta, perché se non tiri in porta non puoi segnare. Milan 4, di cui 3 gol, quindi sono stati bravi, precisi, e Lecce 3. È una fine da partita. No, perché quando la Juve vince con quei dati statistici lì, non scrivono le cose che sto leggendo del Milan stamattina, eh? La Juve vince a fatica, deve tirare più in porta, è vero no, Ive? Così non si va lontano. La prova di Colo, l'abbiamo detta. Stadium è il Cancon del Piero sugli spalti, almeno una nota lieta la tira fuori Tutto Sport. Ieri Del Piero, insomma, grande emozione quando è entrato, devo dire, è sempre Del Piero. E Elkan con tutta la famiglia lì presente per godersi la sua Juve. Vicario, la sua paratella l'ha fatta comunque, una bella, determinante, 6,5 in pagella. Zegrova entra e disegna subito un assist e becca la sufficienza. Lucumi vittorioso su tutti i duelli, un bel 6,5. Ieri non era facile per i nostri difensori, perché il tridente d'Atalanta è di un certo tipo. Nico commovente, Nico Gonzalez sulla fascia, 6,5 su Tutto Sport. Sar entra e si fa subito sentire, 6,5 anche per lui. Celi, che è un treno anche a sinistra, 6,5 anche per lui. Carnesecchi tiene in piedi l'Atalanta, ma non è la novità, i portieri avversari sono sempre i migliori in campo. Che si fischiato allo stadio, si aspettava che si gli applaudi, ha detto che ha fatto una scelta di cuore, non è mica fatto una scelta di cuore, allora si è fatta una scelta di cuore. Chiudiamo Tutto Sport, facciamo così, ci siamo un po' dilungati, abbiamo ancora giornali da leggere, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto

0: quota 11 punti per i rossoneri dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e dopo il record di 15 podi senza vittorie conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia con leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez è costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il pallavela trascina i ragazzi di Fefe De Giorgi che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia con l'Italia che partirà ancora favorita. Il basket è il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana va all'Olimpia Milano capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche ai 23 punti di Moses Wright e i 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su tre alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel che domina il cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. L'azzurro era partito male, ma chiuso in crescendo mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sixa, medaglia di bronzo. Per Pippo è sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
5: Attenzione, battaglione, il Corriere dello... Oh, il compleanno di Alej Begovic oggi, Yves. Allora, compleanno di Alej Begovic stamattina.
6: Sì, lo so.
5: Hai detto
6: lo
5: che
6: so.
5: Lo chiamavi. Hai detto che lo chiamavi, gli facevano gli auguri in diretta, 19 anni, 5 presenze, un gol in Europa League, dai.
6: No, mi ha detto chiamalo. Che non riusciva perché aveva delle cose da fare.
5: Sti ragazzi c'hanno sempre le scuse, c'hanno sempre da fare. Peccato, perché i nostri tifosi avrebbero avuto piacere sentire Alej Begovic magari parlare in inglese come fa dopo la fine della partita, eh. Ci avrebbe un po' elevato. Noi l'inglese lo sappiamo. Tu lo sai l'inglese, Yves, o solo il francese?
6: Inglese così così.
5: Così cum si cum sa. Attenzione. Ma apriamo il Corriere dello Sport Stadio, il nostro preferito quando si tratta di polemiche. Lucio, sembra vera, la Juve cresce, sono bigottiti, straniti. Spalletti vince 2-0 contro l'Atalanta, il primo passo è a meno 3. Dall'altra parte Amorim riparte e batte 3-0 Lecce. Ma cosa c'è sul Corriere dello Sport Stadio? Cosa hanno notato loro? Dobbiamo dire che sono sempre avanti, che noi non notiamo, non vogliamo notare. Che cos'è che hanno notato loro, Yves, sul Corriere dello Sport Stadio, che noi continuiamo a non voler notare? Che cosa, secondo te?
6: Non lo so, so che sono dei visionari.
5: Ma non sai niente, non sai niente stamattina. Il boom di Lazio, Roma e Frosinone, la regione fortunata. Capita tutto nel Lazio. Lazio, Roma e Frosinone, è il boom. Scusa, boom del Lazio. Segnali da signora l'editoriale sulla Juve, l'importanza di Pulisic è quello sul Milan, che noi parliamo di McKennie che è rientrato, ma il Milan ha messo dentro Pulisic che ha fatto un gol da uno che sa giocare a calcio, no? Quindi insomma tutti questi tecnici visionari alla fine per vincere c'hanno bisogno dei giocatori di classe, perché altrimenti le partite non le portano a casa. Ma sul Corriere dello Sport Stadio l'Atalanta è affondata, ma Sarri accusa, perché e poi alla fine diciamocelo, la nuda cruda verità qual è? Che quando c'è l'episodio, se viene enfatizzato come oggi su tutti i giornali, diventa l'episodio. Se non viene enfatizzato, non è un episodio. E quindi oggi Sarri diventa improvvisamente subito Mau. Mau sul Corriere dello Sport dice una trattenuta di Kalulu su Rowe. Si è vista, è evidente. Se il VAR non interviene, allora è meglio abolirlo. Bravo Sarri, giusto. È giusto. Secondo te, l'anno scorso, quando all'andata Lazio-Juve è costata la panchina a Tudor con il pestone di Ghila su Conceição, dove non è intervenuto il VAR per dare un calcio di rigore sacrosanto alla Juve, e quando al ritorno Cabal è stato travolto in area di rigore e manca il rigore alla Juve e viene annullato alla Juve il gol col classico fuorigioco geografico che hanno annullato solo a noi l'anno scorso, ma gli altri neanche come vedete. Secondo te l'anno scorso all'andata e al ritorno c'è stato Sarri che è andato in conferenza stampa a dire che la Lazio nei confronti della Juve era stata favorita e che se non si vedono degli episodi del genere che c'è sta a fare il VAR e l'hanno sbattuto in prima pagina, oppure c'è stato il silenzio secondo te, Yves? Fai mente locale?
6: Sì, c'è stato Sarri con le bandiere proprio, in tutti
5: con
6: i sensi.
5: Con le bandiere, con le clacsonate, con le clacsonate. Vergogna allo stadio anche sul Corriere dello Sport Stadio. Ultras bianconeri di spalla durante il minuto di silenzio in memoria di Mazzola. C'è un'intervista esclusiva a Caprile, il giovane Caprile, che dice: Cagliari, siamo figli di Pisacane, facciamo tutto per il nostro tecnico. I tifosi fanno bene a sognare perché sogniamo anche noi. Cagliari davanti alla Juve in classifica. Indovina che partita c'è dopo la sosta? Che partita c'è dopo la sosta?
6: Oddio.
5: Cagliari?
6: Juve.
5: C'è Cagliari-Juve dopo la sosta. Un big match è diventato all'improvviso. Attenzione. Oh, li becchiamo tutti nei momenti. Juventus, tutto molto Bremer sul Corriere dello Sport Stadio. Lucio torna a vincere. Ma Mazzola, scandalo. Vergogna, scandalo nella moviola plateale, netto. Voi dovete fare caso ai termini, perché quando succede dall'altra parte per la Juve è quando deve esserci una roba a favore, rischia, poi fanno il paragone con un altro episodio dove non si è dato. La Juve mette una nota ieri e dice, anzi scrive: non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante il minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende da appartenenze e colori. Perfetto, non fa una piega. Punto. Alcuni si sono voltati di spalle e non hanno dimostrato rispetto nel minuto di silenzio. Punto. Non ci sono vergogne, curve da daspare, gente da punire. Nessuno ha offeso nessuno, non ci sono stati cori beceri, non c'era neanche lo straccio di uno striscione, che invece nei confronti della Juve in passato hanno fatto, ma quello frega niente a nessuno, non è una gara. Questo non giustifica il fatto, i signori che sono votati di spalle, secondo me facevano meglio a non farlo il gesto, punto però, No, perché stamattina siamo sulla ghigliottina qua, Punto. Movione. Zufferli becca 4.5. Marini al VAR 5 dice, vabbè, se gli hanno detto di non intervenire, però se non interviene che c'è sta fa? Zufferli 4.5, la trattenuta è plateale. Si perde un rigore chiaro, anche due gialli, uno a Ederson e uno a Brema. Vi siete accorti che manca un giallo a Ederson, incredibile. In tutto questo, oggi vi indovina che cosa c'è? Oggi c'è una riunione a Lissone tra i vertici arbitrali e i tesserati delle squadre di calcio. Cosa si diranno? Ma Spalletti sul Corriere dello Sport Stadio becca 7. Ha vinto il gruppo, dice lui. La Juve giochi a viso aperto, bisogna giocare a viso aperto con tutti. Rabara è fortunato, chiamo gli svincolati. Ah, attenzione. Potremmo prendere un portiere prima di gennaio. Attenzione. Il migliore è Bremer 7, ma lui prende la statuetta e dice no, secondo me il migliore è Colo. E Colo dice, ma no, ma siamo tutti fratelli. Fratelli coltelli una volta era un film. Cioè, oh, mi fa piacere questa Spalletti e Doge, grande atmosfera. Beh, però vincere un paio di partite, che l'effetto che fai. Tutti amici. Il peggiore è Chessi che becca 5, Sarpa becca 7. Oh, avessi detto alla fine, noi siamo sempre, ma hai visto, hai visto che alla fine abbiamo perso che sì, però Sarpa becca 7 in pagella, forse ci è andata meglio. Che dici, ci è andata meglio, Ivo? Alle volte.
6: Ah, sì.
5: Cicco dice, so che devo dare di più perché da un attaccante come me ci si aspetta maggior numero di gol e di assist. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio. Rapidamente sui quotidiani politici, pagine sportive, ovviamente siete andati tutti in prima pagina. E quindi sul Corriere della Sera la Juventus con la curva, il silenzio sporcato dalla curva. E poi c'è una macchia sulla vittoria, chi se ne frega della vittoria. La curva. Alcuni della curva, la Juve diventa sempre la curva. Ti ricordi quella storia di Luca, non mi viene il nome, tu pensa, di Lukaku, no? Che erano un centinaio in curva, è diventata la curva. Con Seisao sulla stampa, meglio tardi che mai, quel pallone doveva entrare, dice lui, dopo che ho preso due pali, non segnava dal 3-3 di Roma del primo marzo, in effetti. Spalle girate al rispetto e non solo. Su Repubblica, Juve più forte dei guai. Gli ultra sporcano il ricordo di Mazzola. Cantando Fortunato, Scirea e l'avvocato Agnelli. Chiudiamo anche questa pagina. E andiamo su tuttojuve.com, che è l'unico sito che conta, cari miei. Fatevene una ragione, ci siamo solo noi, l'editoriale, o meglio, il primo piano di questa mattina, come sempre firmato dall'attentissimo Massimo Pavan. Ecco qua che lo vado subito a recuperare, appena ci riesco, naturalmente. Juventus-Atalanta 2-0, Spalletti sorride. Questo è lo spirito giusto. Colomuani farà vedere. Un sacco di cose farà vedere il buon Colomuani, farà vedere il bomber che è. Sul portiere, dice Spalletti, e lo riporta ottimamente Pavana, a cui non sfugge niente, su tuttojuve.com questa mattina, sul portiere i direttori stanno lavorando. I direttori stanno lavorando. Su chi staranno lavorando? Secondo me alla fine è Neto, conosce anche l'ambiente. Spalletti dice, ho visto lo spirito di chi vuole vincere. Il pensiero va a Grabara e anche agli infortunati, perché Spalletti ha detto una cosa, per esempio, invece, vedi, nelle famose, che passerà inosservata. Cioè, dici, ieri Spalletti ha detto, no, perché non lo dice nessuno, ma noi abbiamo giocato due giorni fa e quindi ieri praticamente non ci siamo neanche allenati, abbiamo annullato l'allenamento perché eravamo a rischio infortuni. E come vi dico sempre io, no vabbè, ma se Spalletti non si lamenta, ma Spalletti non si lamenta ufficialmente, poi quando gli scappa, ma quello che pensano i tesserati del mondo del calcio, ma che non dicono a voi nelle interviste, è sempre l'opposto. Quindi Spalletti non si lamenta pubblicamente, ma dentro lo sa che ha avuto un calendario complicato, diciamo così. Veniva una parolaccia. Spalletti apre agli svincolati dopo l'infortunio. I direttori stanno lavorando e se riusciamo a trovare qualche cosa che ci piace possiamo andarlo a prendere dagli svincolati senza aspettare gennaio. Sar ha convinto Spalletti, che ha ricordato che dopo Sassuolo erano arrivati dei dubbi, qualche dubbio c'era. Celik sta diventando sempre più importante. Sul minuto di silenzio per Mazzola, Spalletti dice: sono cose che non vanno fatte. Ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività. Per le leggende del nostro calcio, come Mazzola, Scirea, Baresi, tutte persone di dignità, valori umani e sportivi di cui tutti abbiamo preso cose. Bravo, bene, bis. Ha ragione Spalletti, ha ragione la Juve. Poi in fondo qualche piccola ragioncina anche i nostri tifosi quando si parla di Mazzola, Scirea e Baresi ce l'hanno, perché come mai la curva onora anche con striscioni il minuto di silenzio di Baresi e alcuni della curva si girano invece a quello di Mazzola? Qualcuno si fa sta domanda? Come mai, che sarà successo in questi anni? Scirea è un personaggio che gli altri hanno rispettato e onorato in questi anni? Oppure no? Sono tutte domande lecite, legittime. Datemi una risposta voi in chat. Sono proprio curioso di sapere come la pensate sul caso del giorno. L'editoriale barra firma bianconera, più bianconera di questa non ce n'è, è mio, nel box nero su bianco, attenzione, a caldo, finita la partita, ieri la Juve vince con merito, ma gli altri parlano solo dell'arbitro. Ma non avevamo dubbi. Seconda vittoria consecutiva per la Juve senza subire reti, bene per il morale e anche per la classifica, che l'abbiamo messa un po' a posto, eh? Bastata una partitella per metterla un po' a posto. Quindi andate e godetevene tutte dell'editoriale barra firma bianconera che trovate su tuttoio.com. La sintesi nel virgolettato del giorno che dopo andiamo a vedere, perché prima... Ah no, scusa, mi sembrava di aver... No. Mi sembrava di aver visto su Calcio Finanza una roba incredibile, invece... Mi sono confuso, perché mi è successa questa cosa? Tu hai visto qualcosa di grave su Calcio e Finanza, Eva?
6: Sì, no. E poi c'è la...
5: Vabbè, vergogna allo stadio, vabbè, vergogna allo stadio, ce l'hanno tutti.
6: Juve anche, è stato l'ultimo aggiornamento proprio.
5: Ah, e infatti mi è comparsa una roba, però non ce l'ho. Io ho vergogna allo stadio, i tifosi di spalle nel minuto di silenzio per Mazzola, la Juve condanna il gesto. È il caso Juve, non ce l'ho, si vede che lo devo aggiornare più volte, poi quando mi... compare, ve ne renderò subito conto. A tutti quanti, caro mio Yves, ci siamo trascinati, ma d'altronde siamo pieni di casi questa mattina, è tutto un caso. Non è un caso però che la Juve ha vinto due partite di seguito, Non è assolutamente un caso, peccato a questo punto che c'è la lunga sosta, è un vero peccato. Perché vabbè, un po' possiamo ragionare, respirare, ma chi recuperiamo? Cambiaso, gli altri non li recuperiamo, quindi sei sosta o non sosta, anzi... Facciamo tutti gli scongiuri per gli 11 che sono partiti per le rispettive nazionali. Pregate tutti insieme con me, fratelli e sorelle, per la buona salute di Alaibegovic, che tra l'altro ieri è uscito per un problema fisico, Celik, vabbè, anche con Mainz, Douglas Luiz soprattutto, Vicario, Conceição, Lucumi, Nico Gonzalez, Sar, Voltemade, Kalulu, sono gli 11 e Vicario, sono gli 11, l'ho detto, sono gli 11 giocatori via dalla Juve per 3 settimane. Facciamo che al rientro rimaniamo 10 infortuni che non diventino 11, visto che vanno via in 11. Grazie. Mi raccomando, nelle vostre preghiere mattutine, nei vostri pensieri serali. La chat di NBN, Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, bolle, bolle di brutto, bolle di bestia, bolle a bestia. E allora andiamo subito. Mamma mia, quanti siete? Ma quanta roba, Yves. Caro Claudio, scrive Gerardo, tifoso juventino, dissento con la curva, non dobbiamo scendere a livello degli altri. E infatti, su quello Gerardo siamo d'accordo, dobbiamo sempre essere dalla parte della ragione. Fabio da Como dice, ieri per i miei 50 anni, ah già che era il compleanno di Fabio da Como ieri, ho ricevuto il regalo alla tribuna Legend dove ho conosciuto Tudor e Brio. C'era anche Tudor a vedere la partita, ragazzi. Persone eccezionali. Ma la cosa più incredibile è che avendo la Gold Experience, ero in campo prima e durante il riscaldamento, ed è così che da un metro sono riuscito a vedere Alessandro Del Piero. Mi scoppiava il cuore e gliel'ho pure gridato. Fammi vedere la fotina che ti porterai dentro nel cuore. Ah, gliel'hai proprio scattata a un centimetro, guarda qui che bello. Del Piero che saluta tutto lo stadium. Alessandro Del Piero, olè, sei la cosa più bella che c'è. Mentre Luigi da Manchester, che non poteva essere allo stadio, dice alle prime difficoltà si è subito parlato dell'ombra di Conte. Io però sogno che tornino Alessandro Del Piero e Andrea Agnelli, magari proprio come proprietario, dice lui. Nico D'Alegnano, la curva ha sbagliato, ma dov'è la giustizia per il nostro MC, che sarebbe McKennie, che alla prima partita dell'anno scorso i tifosi del Parma hanno fatto cori razzisti nei suoi confronti? È vero, ha fatto la storia dei cori razzisti a McKennie, non è più successo niente. La Juventus diede immediatamente le immagini dei colpevoli, ma ad oggi non si sono presi ancora dei provvedimenti. Però lo scandalo per i giornali siamo sempre noi, dice Nico D'Alegnano. È vero, vedi, McKennie mi era passato nel dimenticatoio, è passato un anno, è successo niente, povero McKennie, per i cori razzisti che gli ha fatto quello del Parma. Dai, sono dettagli, ragazzi, non è che si può sempre essere attenti, non è che l'attenzione mediatica ci può essere sempre ai vostri comodi, è solo quando è giusto. Dai, sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, Maurizio da Grosseto. Io mi volevo riferire, a parte la partita che mi è piaciuta e tutto, ma stamani volevo dire un'altra cosa. Le nostre curve mi sono piaciute sul comportamento di quello che è stato fatto per Baresi.
5: Baresi.
7: Ieri, anche se erano un gruppetto, non mi sono piaciuti. Però volevo dire a tutti questi signori che oggi sputano veleno, sputano sentenze, fanno di tutto, quello io là. Ieri sera al Milan Sportivo hanno detto che la Juve deve dare il daspo a tutta la curva, insomma un sacco di chiacchiere, no? Bene, volevo dire, questi signori si dovrebbero ricordare le magliette, meno 39, si dovrebbero ricordare le coreografie, Juve merda, si dovrebbero ricordare la bimba di 10 anni quando passa la televisione davanti dice Juve merda, si dovrebbero ricordare i cori contro Scirea, si dovrebbero ricordare tante cose, ora è inutile sta qui a ripeterle, che quando c'è qualcosa subito tutti attaccati addosso, tutti siete sempre qui, siete sempre là, quando succede dalle altre parti contro la Juve, dalle istituzioni alla televisione ai giornali, tutti in silenzio.
5: Sentiamo un altro vocale da casa, dai, che sono tanti, eh.
8: Ciao Claudio, Nardo a Roma. Allora, godiamoci questa vittoria convincente. Abbiamo tutta questa pausa, quindi che almeno non sarebbe stato un incubo se no affrontarla. E abbiamo un po' di problemi da risolvere, compreso il secondo portiere. E vediamo se faremo qualcosa dal mercato. E per quanto riguarda il metro arbitrale, trovo coerenza quest'anno dall'inizio del campionato con questo VAR spento e lo preferisco. Normale che però i giornali si accorgano che è spento solo quando c'è un episodio che favorisce la Juve, che comunque l'anno scorso ci avrebbero dato rigore sicuramente.
5: Sicuramente. Sentiamo un altro vocale.
9: Buongiorno Giuliani, Stefano. Allora, stamattina sui media sembra che l'argomento sportivo del giorno sia la contestazione della curva sud nei confronti del ricordo del signor Sandro Mazzola. Allora, premesso che quando lo speaker ha annunciato questa situazione, questo minuto di raccoglimento, mi sono chiesto: ma perché dobbiamo farlo per una persona che sportivamente si è sempre comportata in maniera indegna nei nostri confronti, sia da calciatore ma soprattutto poi quando è diventato dirigente, ha versato tanto liquame sul mondo Juve che metà basta, per cui e del resto ci hanno accusato di una cosa non vera, perché ad esempio con Franco Baresi ci siamo comportati in maniera completamente opposta, trattandosi però di una persona che coi fatti si è dimostrato un gran signore, portando ad esempio i fiori alla Isel in un momento particolare, e tra l'altro facendolo in maniera assolutamente spontanea. Salve.
5: Sì, ma alla fine è chiaro che se noi scendiamo dentro questo livello della polemica non ne usciamo più, no? Perché appunto noi possiamo ricordare centinaia di episodi nei nostri confronti fatti da altri, quindi è evidente. Però secondo me, ragazzi, il tema è sempre più alto. Cioè, il tema è come per le moviole. come per tutto. Perché? Ma noi possiamo tirare fuori vagonate di episodio. Allora, quando c'è il razzismo, se alcuni della curva della Juve, no, hanno espressioni razziste nei confronti di Lukaku, è Lukaku uno di noi, siamo tutti Lukaku, squalificate la Juve. Quando lo fanno ai giocatori della Juve, non c'è neanche un rigo sui giornali. Ma guardate che è questo che rende poi difficile la battaglia, che la complica, la impedisce. Perché quando io poi mi trovo nel salotto milanese e dico, ma i cori che avete fatto voi, ma quando, ti dicono? E perché ti dicono ma quando? Perché quando li fanno non ci sono sui giornali. Nessuno chiede il DASPO per la curva dell'Inter, anzi, il contrario. E stessa cosa quando ci sono le cose nei confronti dell'Eze, non ci sono le prime pagine dei giornali che fanno una battaglia e chiedono la squalifica della curva, che ne so, della Fiorentina. Non ci sono. Quando oggi tutte le moviole dicono e riportano le parole di Sarri che bisogna togliere il VAR, che è netto e plateale, c'è un rigore incredibile non dato all'Atalanta perché la maglia è strattonata. Ma l'anno scorso, guarda, prendo anche, guarda, me l'ha scritto anche Marco da Crema, bravo Marco, Marco da Crema, con tanto di foto. Ma l'anno scorso, con disegnatore Rocchi, che li dava quei rigori, Juve-Lazio, Rovella che ti attrezza, allenatore Sarri della Lazio, Juve-Lazio, Rovella che trattiene Vlahovic. Voi ve lo ricordate? Tu te lo ricordi? Io prima ti ho citato tre episodi clamorosi di Juve-Lazio-Lazio, ma Rovella che trattiene Vlahovic platealmente, come scrivono loro oggi. Tu te lo ricordi? Così lo trattiene, guarda, c'è la maglia tirata così. No, perché? Perché non è in moviola e non è in prima pagina, non lo racconta nessuno. Tra l'altro ci sono due trattenute per la maglia in quell'azione dei giocatori della Lazio e la Juve, ma quella di Vlahovic è proprio la maglia tirata così. Ma non se lo ricorderà mai nessuno. Perché non lo raccontano? È questa la differenza. La differenza non è nel dettaglio, non è nel fatto in se stesso che è accaduto, ma è nel racconto che se ne fa. Quella è la differenza. Basta la foto e il titolo. Guarda che non ci sarebbe neanche bisogno della paginata. Basta la foto e il titolo. Questa mattina al bar a fare colazione, voi entrate e vi dicono che siete dei ladri e che avete insultato la memoria di Mazzola. Non vi dicono altro. Quando sono capitati episodi a torto della Juve, voi siete entrati nel bar e nessuno li ha raccontati. Si sono messi a discutere delle vostre partite, magari dicendovi che non meritavate. È il racconto. È il racconto. Perché quando io nella rassegna stampa dico, sì, c'è l'occhiello in prima pagina, e io poi dico, sì, c'è l'occhiello, e poi ne parlo alla pagina 36. Ma chi ci arriva a pagina 36? Io ci arrivo. Mentre stamattina la curva della Juve e il caso VAR e l'Atalanta che chiede un rigore sono tutti in prima pagina, tutti, dappertutto. Tutto. Dappertutto. Siete in prima pagina dappertutto. Enzo da Milano scrive, ieri Sar mi ha fatto una buona impressione. Ha verticalizzato un paio di volte, ha dinamismo. Inoltre Zegrov è entrato bene, è importante per le rotazioni, è vero, hai ragione. Dopo sentiamo, dopo facciamo il blocco con tutte le pillole di Spallettone, parliamo anche della partita che sarebbe il caso. La nota della Juve è un atto dovuto e rimarca il fatto che non si può infangare una squadra istituzionalmente come fa regolarmente il signor Moratti ed altri ex calciatori. Enzo da Milano dice la morte livella tutto, vero, però quanto moralismo, perché a parte invertite, le magliette con i meno 39, le striscioni sul laser, neanche una condanna da parte delle società. Giusto Enzo, io dico sempre però, dobbiamo stare dalla parte della ragione, quindi stiamo dalla parte della ragione e non facciamo niente noi, ma tutto il resto che state scrivendo stamattina è più che giusto. Massimo dice, come al solito, i giornali fanno sognare i tifosi, una cosa vergognosa. Penso che hai capito quello che voglio dire. Ho capito, sì, e chi non l'ha capito è un cocorito. Rocco, saranno tre settimane lunghissime, ma oggi sono bello felice. Ah, è già stato detto che siamo tornati a rubare? Sì, sì, è già stato detto. Che la nostra tifoseria fa schifo? Sì, sì, è già stato detto. Insomma, un po' di profumo, eh. Ah, volevo dire a Sarri che se domani verrà ricordato per aver vinto qualcosa, grazie a noi, scudetto che gli abbiamo fatto vincere noi, comunque avremmo vinto lo stesso anche senza allenatore quello scudetto. È stato un grande errore.
10: Raffaele dice: settimana scorsa grandiosa, buona la prima in Coppa, ragazze che vincono la Coppa contro le osannate romane. Ah già, perché in tutto questo ci sarebbe la Juventus Women che ha vinto la Women's Cup contro la Roma ai calci di rigore. Quando la Roma Women vince un trofeo ai danni della Juve, ci sono delle belle paginate sui giornali, soprattutto quello sullo stadio. Quando la Juve vince un trofeo contro la Roma, non se l'è accorto nessuno. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio, Luca da Pesaro. Pieno rispetto a chi ci lascia, qualsiasi persona sia, bianca, nera, gialla e qualsiasi tipo ed etnia. Perciò anche il rispetto che Sandro Mazzola ci ha lasciato, c'è un rispetto umano dal tifoso bianconero. Ma sono molto molto vicino a quei ragazzi che hanno tirato le spalle, perché l'informazione non racconta quello che ha fatto Sandro Mazzola nella sua vita contro i colori bianconeri. Perciò lui non ha rispettato noi e noi abbiamo dato le spalle con massima educazione, senza offendere nessuno e usare termini condannabili. Perciò pieno sostegno fino alla fine.
10: Fino alla fine anche a te, ognuno di voi oggi dice la sua. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna stampa. Radio Bianco Nera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
0: Buongiorno dalla redazione.
3: La cronaca in apertura, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba di oggi, i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.
0: Che ha sorpreso i ladri nelle cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane e Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
3: Siamo alla politica, un anno ad alta tensione per la Lega, coi governatori in pressing sul segretario che a Pontida spiazza la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedendo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, Alternative für Deutschland. Hanno un programma simile
2: simile al nostro, dice.
0: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
2: Dall'estero, una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano-tedesco, la sua guida nepalese, sul Manaslu, in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo, coi suoi 8.163 metri. I due si trovavano al campo 3 quando, nella notte, la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il campo 2 nonostante le condizioni meteo avverse. Altri 6 componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.
0: Il calcio, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 contro l'Atalanta e va a 10 punti. Bene in campo ma non sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma, finisce 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
12: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
10: Anche la Juventus ovviamente fa gli auguri a Alaibegovic, che oggi beato lui compie 19 anni. Ivi, te lo ricordi quando hai compiuto 19 anni te?
6: Sì, abbastanza.
10: Non me lo ricordo quando ho compiuto 19 anni, pensate. Vabbè, sarà che ormai tra poco vado verso i 60. Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno Claudine, buongiorno Radio Bianconera. Ieri tutti i giornali hanno evidenziato lo gesto scorretto di alcuni tifosi juventini. Io chiaramente mi dissocio da questi cori, anche se comprendo quei tifosi per tutti i maltrattamenti che ha avuto la vita dei giornali negli ultimi anni. Ciò non toglie che noi non abbiamo avuto lo stesso trattamento sia con i morti dell'AISE sia col presidente Agnelli, dove nessun giornale ha evidenziato in prima pagina che è tutto quello che hanno fatto nei confronti di queste persone. Quindi due pesi, due misure, e come sempre in Italia ci sono figlie e figliastri. Saluti Gino da Taranto.
10: Saluti anche a te, giusta sottolineatura, altro vocale.
14: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Allora ragazzi, bella vittoria ieri sera, mi è piaciuta molto la Juventus e mi è piaciuto molto Colomani. Era dappertutto veramente, Colomani sontuoso. Poi volevo dire una cosa ai giornalisti che... ci stanno marciando sul fatto di ieri, sia dello spicchiettino della curva che si è girata, sia sul rigore. Non venite a farci moralisti a noi, perché quando è morto Gianni Agnelli qualcuno ha fatto di peggio, ha insultato addirittura, ha fatto di quei cori che non andavano fatti. Di quei cori su Laser che li ho sentiti quasi tutti in stadio, però io non ho visto, in stadio non ho visto tutto questo casino, tutto questo clamore, tutto questo moralismo. Poi l'anno scorso mi sembra che alla Juve non sono stati dati non so quanti rigori, e sono stati dati dei rigori contro la Juve scandalosi e dei gol annullati alla Juventus che non erano da annullare. Quindi tutto sto clamore ieri per una trattenuta in area di rigore, vediamo di non farlo. È ora di finirla, che quando mezza cosa è a favore della Juventus si viene fuori a fare un clamore e dei moralisti incredibili. Quindi smettiamola.
10: Allora, facciamo così. Andiamo da Spallettone, se no poi lo so già come va a finire che non lo ascoltiamo più, caro il mio Ive. Il tuo lavoro va premiato. Pillola numero uno, Spalletti felice per la solidità della squadra. Vai.
15: Sì, perché il piano gara ti ordina quello che fare, però poi non ti protegge da quella che è la partita se non vai a capire determinate situazioni e a trovare un equilibrio dinamico dentro la velocità e il caos che la partita ti costringe a fare. Ecco. Si è fatta una buona gara complessivamente, però ci sono stati dei momenti nel primo tempo dove non siamo stati bravi quando abbiamo recuperato palla a creare delle controffensive, siamo stati costretti a fare una partita di sacrificio in alcuni momenti e la possibilità c'era, o perlomeno dobbiamo essere di quelli che vanno a cercare il motivo per cui vogliamo andare a vincere le partite, ecco. E di conseguenza non ci si può accontentare del difendersi, del stare lì. Bisogna andare a giocare le partite a viso aperto con tutti e provare a vincerle. Abbiamo pagato molto con quest'idea qui contro il Sassuolo, però stasera io l'ho rivista questa voglia qui di andare a vincere la partita, di andare a trovare un equilibrio competitivo anche quando soffri, cioè non è un equilibrio per difendersi, è un equilibrio competitivo del dire sì, è vero, ora mi hai messo qui, ma appena ho la possibilità vedrai che vengo e te lo ricreo questo disagio qui, ecco, e questo l'abbiamo visto. Poi bisogna per forza fare i complimenti ai calciatori perché poi ora nessuno lo dice, ma noi abbiamo giocato 2 giorni fa e gli ho chiesto di giocare un sistema differente all'inizio e ho visto totale disponibilità da parte di tutti, anche quando abbiamo camminato un po' in campo facendo vedere qualche posizione, perché noi ieri abbiamo deciso all'ultimo momento di non scendere in campo, perché con tutto quello che ci succede in questo momento qui, sentite, non scendiamo neanche gli scalini dello spogliatoio, stiamo dentro, perché questa maniera è veramente, anzi, mi faccia dire tutto il dispiacere di quello che è successo a Cravara in questo momento qui, perché è qualcosa di veramente incredibile per la qualità della persona, per la qualità del professionista. E poi gli era già successo degli episodi, lui in precedenza, di quelli difficili da superare, e va un po' anche a loro quello che è il nostro pensiero. A lui, a Locatelli, a Thuram, ad Yıldız, che non li abbiamo a disposizione in questo momento qui, ma che sono a casa a fare il tifo per noi. Anzi, Thuram è venuto con le stampelle oggi a darci una mano, a farci sentire il suo contributo. Per cui è tutto bellissimo quando si vede questa atmosfera, questa sensibilità, questa amicizia, questa emozione nel venirti a dare sostegno.
10: Cos'è l'equilibrio dinamico? Cos'è? Cos'è l'equilibrio dinamico? Come le segno, sono carine, c'è delle definizioni. Guarda che Spalletti però ha una fantasia quando descrive le cose. No, dai, sto scherzando, ho capito cos'è l'equilibrio dinamico. Sentiamo su Sar, che a me è piaciuto tanto, ma anche ai tifosi della Juve, pillola numero 2, Spalletti su Sar.
15: Ragazzo, è interessante, però aveva giocato tutta la partita, perché poi un po' di conta la devi fare su quelli da mettere nel mirino per fargli fare, per dimezzargli quello che è la fatica della partita intera. Qualcuno abbiamo fatto giocare subito, qualcuno l'abbiamo fatto entrare dopo come Sar, e E lui ha fatto una buonissima partita, ha fatto una buonissima partita perché ha questa facilità di corsa, questa resistenza e poi è anche abbastanza pulito nella gestione della palla.
10: È piaciuto Sarri?
6: Sta crescendo.
10: A te sta cosa della crescita ti attizza, in genere, attenzione. Quando li vedi crescere, i virgulti. Il nostro man of the match. Ah, andate, ricordatevi sempre di andare su tuttoyue.com il giorno dopo la partita e votare il giocatore migliore della Juve, perché alla fine dell'anno gli consegniamo il premio. Per voi, pillola numero 3, Colomoni.
15: Allora, sì, sono d'accordo con lei. Colomoni stasera ha fatto una grandissima partita, nel senso che ha dato una mano alla squadra non soltanto per quella situazione dove ci ha salvato da un episodio che poteva costarci molto, ma anche da un punto di vista di quelle scorribande che si è fatto da solo facendo respirare la squadra. Peccato non abbia fatto gol perché se l'era creata in maniera corretta la possibilità, però poi va bene anche così, insomma, nel senso che vederlo sorridere dentro lo spogliatoio, abbracciare i compagni, insomma, ti dà la dimensione di quanto sia dentro il cuore della squadra, e un gol in più o un gol in meno poi, come si è visto oggi, non fa la differenza, insomma, ecco.
10: Assolutamente, arrivano anche le immagini, la prima pagina della Gazzetta dello Sport di ottobre 2011, è vera Juve, vince anche la super sfida con l'Inter 2-1 e si conferma in vetta, grande Marchisio in rete con Vucinic, Maicon non basta, ve lo ricordate quella vittoria bellissima 2-3-2, c'era un rigore clamoroso dopo 8 minuti col portiere dell'Inter che travolge Marchisio, non dato anche lì, ovviamente. C'era un grande Milan, i rossoneri salgono al secondo posto, Nesta, Ibra, il Napoli che scivola, Mancini che avevano offertona dal City, attenzione, gli editoriali torna al vecchio duello, l'Inter contro la Juve, attenzione, esame di maturità per la Juve di Conte, il rompipallone non faceva dello spirito su quello che era il fattaccio del giorno, e voi direte, ma perché stai leggendo la prima pagina della Gazzetta dello Sport del 29 ottobre 2011? È perché quel giorno lì la curva dell'Inter aveva questo striscione qua, acciaio scadente, nostalgia del laser. Però in prima pagina non c'era niente sulla Gazzetta dello Sport. Si saranno dimenticati. Torniamo al vostro spallettone, la pillola numero 4. Vediamo chi compriamo al posto di Grabara.
15: Sì, andiamo un attimo a vedere se ci sarà qualcosa, ora i direttori stanno valutando, se ci sarà qualcosa che ci piace, si può andare anche a cercare fra gli svincolati senza aspettare gennaio.
10: Voi chi vorreste? Tu chi vuoi? Neto, chi vuoi? Chi vuoi al posto di Grabara? Mandiamo un messaggio a Grabara, ragazzi, io una roba così non l'ho mai vista. C'è uno che fa un semplice esercizio in allenamento e si rompe il crociato e sta fuori 7 mesi, cioè, no? È una roba, altro che viaggio a Lourdes, che cos'è che dobbiamo organizzare nella sosta, altro che viaggio a Lourdes, dove dobbiamo andare a farci benedire?
6: Beh, c'è anche il camino.
10: C'è anche il camino, perché fa freddo?
6: Eh no, di Pompostella.
10: Il camino! C'è anche il camino, ma hai detto, pensavo che volevi accendere il cammino con due M. Il cammino di Pompostella te lo fai te, che io non ho l'età per farlo. Attenzione! Sentiamo la pillola numero 5, sempre la nostra preferita, Ive, quella che ci dà grandi soddisfazioni. Sarà un caso, ma nella pillola numero 5 il calendario.
15: Noi dobbiamo essere di quelli che non vanno a creare problemi di nessun genere, si mettono a disposizione e trovano la soluzione per tutto quello che succede, perché la soluzione è sempre dentro di noi, è sempre nelle nostre qualità di adattamento, di andare a cercare la contromisura corretta. Gli altri possono metterci davanti quello che gli pare. Siamo sempre noi che riusciamo a toglierci dalle spalle al muro con la nostra, con i nostri pensieri, con i nostri comportamenti, perché poi tenteranno di metterti in quell'angolino lì e di crearti delle difficoltà. Come stasera gli viene chiesto di giocare in un sistema diverso inizialmente e tutti a darsi una mano a far sì che quella cosa funzioni, gli dici di cambiare sistema e loro tutti a darsi una mano a far sì che quello funzioni, è la miglior risposta che si possa dare.
10: Chiudiamo con la pillola numero 6, Spalletti che parla di Mazzola.
15: Sono cose che non vanno fatte, sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola. Tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi che dai quali tutti abbiamo preso cose, abbiamo conosciuto storie bellissime attraverso quello che è stata la loro professionalità, il loro impegno continuo. E io ho avuto la fortuna di conoscerli e di abbracciarli, in questo caso Mazzola, quando sono arrivato all'Inter, uno dei primi giorni che ero lì a camminare, è venuto ad abbracciarmi, è venuto a trasferirmi tutta la sua disponibilità per quello che era il mio incarico di quel momento lì, e me lo ricorderò sempre, me lo porterò sempre dietro. C'è uno che come Mazzola, sì, va bene, sono allenatore dell'Inter, però viene e a cercare di tranquillizzarmi, perché anche quel momento lì avevamo un momento di difficoltà e di farmi sentire tutto il supporto di quella storia, di quella leggenda calcistica. A me fece molto piacere e mi ha dato una mano importante.
10: Così abbiamo esaurito anche le pillole di Spallettone nostro. Luca da Genova dice: è vero che la speranza è che i tifosi si comportino in maniera corretta, però tutti di ogni squadra, altrimenti è solo malafede. Alessandro De Castelli Romani, ma hai visto quante trasmissioni TV sono soffermate sul rigore della Juve? E per non fare brutte figure hanno fatto vedere quello del Bologna col Torino. Ma poi la telecronaca di Roma-Inter è esaltante, sembrava la finale di Champions. Invece la telecronaca di Atalanta un po' miserina, cioè, sembra una partitina moscia. Cesare da Milano dice: non so tu, ma io ho visto bene anche l'ingresso di Combiners. No. Sei, Cesare. Meglio dell'altra volta. Bene. Insomma, è un'altra roba, però meglio dell'altra volta. Chiero d'Altamura dice: se dobbiamo parlare di Mazzola, persona per bene, ma anche noi abbiamo avuto Cori contro Viale e Scirea, che erano persone per bene, o no? Se lo ricordano? Però ieri la curva non ha fatto Cori e si sono voltati di spalle. Cioè, c'è anche questa sostanziale differenza che non sta passando. Non ha mica fatto Cori o messo striscioni, si sono solo voltati di spalle.
6: Claudio, scusami se ti interrompo. Rimanendo sempre su questi argomenti qua, mi ricordo che quando c'è stata la commemorazione di Totò Schillaci, qualcuno si è degnato di urlare allo stadio dicendo la parola M, e nessuno ha detto niente.
10: Michele da Vicenza torna sulla moviola, dice: ma non ti sembra che la tirata di maglia non sia proporzionale alla caduta di Rowe in aria? No, a me sembra, l'ho detto anche ieri in presa diretta, ho detto: ragazzi, la maglia la tira, però questo si butta. No, perché mi avete spiegato che con Seisau è un simulatore, e allora anche Rowe è un simulatore. Però no, plateale, netta, rigore, togliamo il VAR, è quello. Simone da Cesena torna sulla gara, dice: ieri come giovedì partita ben preparata. È vero. perché hanno avuto due giorni senza un allenamento praticamente. Tutti sul pezzo, concentrati, attenti, soprattutto aumentano i minutaggi in cui manteniamo alto il livello. Spesso proprio per questa defezione abbiamo buttato via punti pesanti. Bello vedere una squadra e non un gruppo di giocatori messi insieme. Traspira affiatamento, forse le disavventure relative ai tanti infortuni hanno unito ancora di più i ragazzi. Questo è un aspetto che tu stai giustamente sottolineando, Simone. Perché quando si è in disgrazia viene spontaneo aiutarsi di più. E quindi probabilmente tutte queste infortuni hanno anche cementato un po', perché quelli che sono rimasti vivono quell'ambiente lì e non come noi da fuori, e quindi non dico che scendono in campo per quelli che sono infortunati, però capiscono che è tutto sulle loro spalle e devono aiutare la squadra in questo momento di grande difficoltà infortunistica. Ale da Bologna dice: per avere rispetto bisogna anche portarne.

0: Francesco dice che il nuovo metodo arbitrale va bene finché non c'è in mezzo la Juve. In un calcio che quasi mi faceva così irritare, quest'anno vedo un lieve miglioramento, dice Francesco dal punto di vista arbitrale. Mentre Gabriel ha notato una certa goduria a Sky nel parlare di VAR e rigore non dato all'Atalanta e creare polemiche. Quando si tratta di noi, fanno sempre il putiferio. Vabbè, ragazzi, io ero lì che li stavo aspettando tutti, lo sapevo che arrivava il giorno. Cristian dalla Sardegna, come al solito viviamo nel mondo del buonismo. Questo non si può dire, questo non si può fare. Le persone andrebbero sempre rispettate da vive e da morte. Sicuramente non è stato un bel gesto, ma come hai detto tu, non hanno né fischiato né cantato contro nessuno. Sarei curioso di vedere se fosse successo il contrario, se ci fosse stato tanto clamore. No, Cristian, perché abbiamo appena ricordato stamattina che a ottobre 2011, dopo un'interview in cui i tifosi interisti hanno messo lo striscione acciaio scadente, riferito al nuovo stadio della Juve, nostalgia del laser, il giorno dopo sui giornali non ce n'era traccia di questo striscione. Quindi ce l'ho da Pioltello, perfettamente d'accordo, ma la Juve, se volesse, potrebbe multare i tifosi, ma per che cosa? Per essersi girati di spalle? Ma infatti, io fossi quei tifosi, una volta recapitata la multa, li querelerei a mia volta perché nei regolamenti non c'è nulla che vieta di girarsi. Poi tutto quello che hai detto è corretto, bisogna avere rispetto per i morti perché non ci sono morti in Serie A, Serie B. Quindi pretenderei rispetto per i morti della nostra storia. Angelo da Pioltello. Perfetto, Angelo. Infatti, il discorso è questo. La base, secondo me, giusta è questa. Ci vuole rispetto, però dopo ci vuole anche il racconto corretto. E il racconto mediatico corretto purtroppo non si fa mai. Ma mai, ci fosse una volta per sbaglio. Mai, mai. Davide dice, però da noi Jonathan David quei gollini ha sbagliati molti, eh? Vabbè, ho capito, però Davide, noi adesso vediamo gli highlights del derby di Madrid. Che ne sai, magari ne ha sbagliati due prima e non sono negli highlights. Non è che abbiamo visto una partita dell'Atletico o tutte le partite dell'Atletico. Magari ne ha sbagliati, non lo sappiamo. Viking Juve dall'Isola d'Elba dice, quando a noi gli altri fanno molto peggio che girare le spalle, come mai nessuno si scandalizza? Giulio da Roma, ormai gli antijuventini sono scontati, pieni di ipocrisia, sono dei falsi moralisti. Ricorda, più parli contro la Juve, più vuoi far parte delle trasmissioni del bar dello sport. Si vendono bene. Pasquale da Moggio dice, per quello che è successo ieri, per un minuto di raccoglimento a Mazzola dispiace come juventino. Però una cosa voglio dire, come mai per un campione come Pietro Anastasi non ne hanno fatto neanche uno di minuto di silenzio? È vero anche questo. Sentiamo cale da casa. Occhio.
1: Buongiorno, sono una ragazza da Genova. Allora, contenta per il risultato di ieri, però volevo dire una cosa. Allora, io sono d'accordo sul fatto che tutti i nostri sono sempre stati maltrattati, a partire da Risell, e Pessotto, non dimentichiamoci i cori per Pessotto, Scirea mai trattato come si deve, cioè tutte cose giustissime. Però non è che ci dobbiamo sempre mettere a livello di chi sbaglia, perché ieri, per tutto quello che può aver fatto Mazzola, che non era un amante della Juventus con le sue dichiarazioni e quant'altro, però un minuto di silenzio, cioè non aveva senso fare quello che è stato fatto, secondo me. Poi uno rimane del suo parere e va bene così, però non è che se gli altri fanno cose brutte noi dobbiamo adeguarci. Tutto qua. Perché di fronte ai morti, secondo me, un minimo di rispetto sarebbe sempre bello portarlo, sia da una parte che dall'altra. Buona giornata.
0: Io con questo editoriale di Maria Grazia perché potrei chiudere la trasmissione in anticipo, Iva.
2: Andiamo in pausa.
0: Cosa facciamo? Eh?
2: Andiamo in
0: Andiamo in pausa?
2: pausa.
0: Sì, ma non lo dire con questa voce corrucciata, quasi da autoflagellamento del lunedì. Dai, su, un po' di vita, un po' di animo, un po' di. Abbiamo vinto 2-0 con l'Atalanta, abbiamo battuto Sarri Ball, il mercato di Giuntoli. Giuntolone! Piponi, eh? Due pipponi, due pipponcetti. Piccolo stop per noi, tra poco siamo andati.
3: Rassegna stramba.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San

0: Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri, dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e, dopo il record di 15 podi senza vittorie, conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia con leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez, costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia, che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile, che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il pallavela trascina i ragazzi di Fefe De Giorgi, che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia con l'Italia, che partirà ancora favorita. Il basket è il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana va all'Olimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche ai 23 punti di Moses Wright e i 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su 3 alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel, che domina il cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. Azzurro era partito male, ma chiuso in crescendo, mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sixa, medaglia di bronzo. Per Pippo è sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora.
2: batte su Radio Bianconera.
5: Rassegna stramba.
6: Allora, l'ultima mezz'ora, caro mio Ivi da Roche, la passiamo con i nostri fantastici tifosi, la chat di RBN Radio Bianconera, è l'unica radio che conta, perché siete veramente tanti, ma proprio tanti. Marco Daiese scrive, scusa, ma forse mi è sfuggito, ma sulla gomitata di Turam a Roma, con zero ammunizione e simulazione in area, con ancora zero ammunizione, ne ha parlato qualcuno? No, no, Marco, lì è fortuita. La gomitata è fortuita, è capitata per caso. Non hai letto le moviole del giorno dopo, è fortuita, non è una gomitata, è un contatto fortuito. Mentre, voglio solo ribadire, scrive il nostro amico, che noi tifosi abbiamo rispetto per chi lo merita. Ogni 39esimo minuto rendiamo omaggio ai nostri fratelli, ma forse molti non sanno che tra i 39 c'erano anche tre tifosi dell'Inter andati all'Eisel per vedere una finale di Champions League. Vocale da casa.
7: Chi semina vento raccoglie tempesta. Cari interisti, cosa volete da noi? Ci avete straparlato per anni e anni e anni, core su Eisel. Cosa pretendavate da noi? Che li mettevamo tappeto rosso alla memoria di Mazzola? Condoglianze alla famiglia, però io non ho firmato nessun accordo con nessuno e chiedevo applaudirlo e portare il minuto di silenzio con nessuno, rispetto, però non sul campo. Mi dispiace, Daniel da Bucarest,
6: cioè lui,
7: forza Juve,
6: cioè lui dice in maniera che può sembrare un po' però cruda, lui dice condoglianze alla famiglia, quindi è, però dopodiché dice: io non ho offeso nessuno, non ho messo uno striscione contro nessuno, semplicemente nel minuto di silenzio mi sono girato perché purtroppo a me non hanno mancato di rispetto prima. Questa è un po' la spiegazione di quello che è successo ieri. Può piacere, può non piacere. Io ripeto, secondo me non andava fatto. Ha fatto bene la Juve a mettere il comunicato. Però lo dovrebbero fare anche gli altri nei nostri confronti. Invece non succede mai. Perché ci sono i due aspetti sempre di una vicenda. Non ce n'è solo uno. Tornando alla partita, Giovanni dice: la sintesi del vocale, Celic su tutti e bene non rompere nello stadium con Mazzola. Io sono con quelli girati, dice Giovanni. Vedi, ci sono alcuni che invece sono alzando dalla parte dei tifosi, sono girati. Gennaro da Castellana Grotte domanda: ma quando tra 100 anni non ci sarà più Moratti, il fautore di Farsopoli, che ha trascorso una vita a spalare fango sul mondo Juve? Cosa si aspetteranno? Una commemorazione con applausi? No, guardi, vorrei dire una roba, però stiamo andando, secondo me, su un percorso che è meglio interrompere qua. Enzo da Roma dice: che bello, tornano a parlare di noi, torniamo a dar fastidio, Perché ultimamente sentiva parlare solo di una squadra che rompeva bestia. Che bello. Stefano da Verona: ma quando l'anno scorso ai prescritti diedero rigore contro il Liverpool per una trattenuta di maglia, allora si indignarono. Ora invece... Andiamo a sentire un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, una considerazione riguardo al minuto di silenzio. Allora, intanto non è nemmeno paragonabile il dissenso molto composto che hanno fatto i tifosi ieri, visto che si sono girati senza fare cori, eccetera. Non è nemmeno paragonabile, appunto, con quello che invece accade spesso a Firenze, Milano, eccetera, con gli striscioni sull'Eisel. Quindi due episodi che non si possono nemmeno paragonare. In secondo luogo, io che non tollero niente che sia di precostituito, di canoni precostituiti, eccetera, sta cosa dei minuti di silenzio io non la capisco e la abolirei. Cioè, per quale motivo io devo andare in un posto pubblico, e non mi riferisco all'episodio di ieri, mi riferisco in generale, e qualcuno mi impone per finto perbenismo, è tratta una cosa di una banalità secondo me estrema, di rispettare il minuto di silenzio nei confronti di una persona che magari non conosco, non conosco, che magari non stimo, e qualcuno mi dice devi stare in silenzio nei confronti, ma quel giorno sono morte magari altre 10.000 persone nel mondo, alcune delle quali può darsi stimo di più di quella persona per la quale qualcuno mi impone un minuto di silenzio. Ma il minuto di silenzio me lo faccio o non me lo faccio a casa mia nei confronti di chi mi pare o di chi non mi pare.
9: Questo è un esposto di vita vissuta, diciamoci la verità, perché noi qua abbiamo anche un ruolo, Yves, e dobbiamo trincerarci dietro questo ruolo, no? Da opinione pubblica, però poi la vita vissuta è questa qua. E guarda che l'amico, in toni molto tranquilli e sereni, ha esposto una cosa che io penso da sempre, ma da sempre, che vale anche per il razzismo. Combattiamo il razzismo, la fascia per il razzismo, il minuto di silenzio, tutte cose bellissime, tutte iniziative lodevoli. Poi però cosa fanno questi signori che organizzano il minuto di silenzio veramente sul campo per combatterlo? Niente. Si liberano la coscienza con la fascia no race, si liberano le coscienze. Il minuto di silenzio è la stessa cosa. Anche perché poi dopo scivoli e uno ti scrive: perché per Anastasi non me l'hai fatto fare? Si sono dimenticati. Perché si sono dimenticati? Perché non è una roba vera, non è una roba sentita, è una roba formale. È una roba formale che quando succede una cosa, se sono sul pezzo, fanno il minuto di silenzio. Se non sono sul pezzo, si dimenticano. Questo vale in generale, come diceva il nostro amico, non per il caso di ieri, proprio in generale come discorso dal punto di vista del racconto. Michele da Gorizia riva sulla partita, dice: ieri bene, bene, bene, bene. Partita preparata bene, bene, bene, bene, interpretata bene, bene. Menzione particolare per Kolomoani, che piano piano sta cominciando a carburare. Riguardo al comportamento di alcuni esponenti della nostra curva, faccio solo notare che sono circa una quarantina d'anni che stampa e opinione pubblica si voltano dall'altra parte quando vengono denigrati i nostri fatti più tragici fino alla fine. Vocale della casa.
10: Ciao Claudio Roberto da Varese. Allora intervengo solo qualche secondo per dire basta, non parliamo più di queste cose, torti, mica torti. Intanto è assolutamente inutile, non difendendoci mai, è soltanto parole, sono soltanto fumo, non c'è nient'altro. Poi virgola, mi scuso anticipatamente con te. Si attacca la tua categoria, purtroppo la tua categoria, non completamente, ma in larghissima parte, tra opinionisti e giornalisti non ce n'è. Ce n'è pochissimi, sono tutti, io li ho definiti scribacchini o strilloni scodinzolanti. E quindi se non attacchiamo un pochettino anche noi, se non mettiamo un po' la
9: C'è
10: gente al muro, qui andrà sempre avanti
9: vento,
10: così.
9: non ho capito niente. Yves, c'è vento, non si capisce niente. Non ho capito niente, c'è vento. Ieri Kolomoani commovente per come ha giocato lottando su ogni palla. Il gol arriverà, ma se gioca così non è un problema, sinceramente. Ma io sono d'accordo, infatti. Noi che siamo, io e Yves, che siamo dal primo minuto, anche Camillo, devo dire, sul callo di Kolomoani, vi abbiamo sempre detto: se voi vi aspettate da Kolomoani 30 gol, abbiamo sbagliato persona. Se vi aspettate da Kolomoani quello che abbiamo visto ieri, è un gran giocatore. Ho fatto una gran partita ieri Kolomoani, o no? Sì o no?
11: Diciamo che ha fatto una bella partita perché il meglio deve ancora arrivare.
9: Il meglio deve ancora arrivare. Marco da Roma dice: ma il coro uno di meno della curva dell'Inter quando morì Giovanni Agnelli lo ricordo solo io. No, non te lo ricordi solo tu. Sentiamo un vocale da casa.
12: Buongiorno Claudio, Daniele da Roma. Allora, ieri è stata una bella vittoria, meno male, diciamo con pochissima sofferenza. Poi vorrei dire una cosa sul fatto di Mazzola e dei tifosi. Oggi è su tutti i giornali che la Juventus è sempre la solita, i soliti tifosi della Juventus che si fanno riconoscere sempre. Insomma, chi più ne ha più ne metta, poi dimenticandosi di tutte le cose che subiamo noi come squadra e tifoseria. Io però non condivido le parole della Juventus che ha stigmatizzato quello che hanno fatto i tifosi. I tifosi non hanno fatto niente di male, hanno soltanto voltato le spalle inneggiando il vero capitano nostro, che era capitano uscire, con stili diversi, non nessuno ha fischiato e nessuno ha detto una cosa sull'Inter, su Mazzola, sono state soltanto voltate le spalle. È un modo di sentire e che io approvo perché mo, a parte il fatto l'uomo Mazzola morto, va bene, tutto ok, però come calciatore a noi ci è stato detto di tutto, ce n'ha buttata di roba addosso, per non dire un'altra cosa.
9: Sentiamo un altro vocale.
13: Claudio adesso da Bollate, ma dovremmo essere vaccinati ormai a queste situazioni, no? Ogni volta che c'è un minimo di qualcosa che riguarda noi ci saltano in testa tutti quanti, come le faine, quello che sono, quell'altra parte, no? Aspettano le nostre disgrazie per godere di qualcosa. E comunque, a prescindere da queste robe che non ci interessano, almeno per come la vedo io, dà fastidio, certo. Ma io li lascerei nel loro brodo. Sono ossessionati, rimangano ossessionati. Poi, dopodiché, se vogliamo mettere un minimo di freno, è la società che deve intervenire e ribattere colpo su colpo. Siamo anche stufi di questa cosa, che siamo di questa superiorità che intanto ci vomitano cacca in testa in continuazione. Mancanza di rispetto. Allora lì deve prendere in mano il microfono qualcuno della società e dire: va bene, allora vi facciamo l'elenco di tutte le volte che ci hanno mancato di rispetto a noi, ai nostri poveri morti, ai nostri ex giocatori.
9: Può fare, però vogliamo... una società non può fare così. Queste sono robe da tifosi, ragazzi, una società non può fare così, cioè la Juve non può fare gnè. Non può dire sì, noi abbiamo sbagliato, però tutte le volte che abbiamo sbagliato contro di noi, non può fare così una società, istituzionalmente parlando, dai, si fa. Le rimostranze dei tifosi sono da tifosi, e da tifosi vale tutto al bar dello sport, quasi tutto. Ma la società, una società istituzionale, non può fare un comunicato così, dai, non lo può fare. Davide da Torino dice: ma veramente mancano due gialli per Spa ed Ederson? E si attaccano a rigore questi. Vabbè, ma i gialli per Spa, la Spa non c'è più, la Spa era di Rocchi, era Rocchi che andava alla Spa, è usato. Olsato c'ha la sauna in casa, mica bisogna andare alla Spa. Sentiamo un vocale da casa.
14: Buongiorno, Claudione, sono Giacobbe da Bari. Allora, condivido il fatto di essere sportivi, di tutto quello che uno vuole dire, ma scusate, se domani muore Materazzi, ma che cosa si aspettano? Che gli juventini applaudono, fanno il minuto di silenzio dopo tutto quello che ha detto, o il signor Moratti? Bisogna rispettare. Baresi ha rispettato la Juve e ha meritato il nostro applauso. Rispettate la Juve e la Juve rispetta voi. Noi siamo sempre i giullari di tutti quanti, dobbiamo fare sempre i buoni. Loro non sono stati buoni.
9: No, però ripeto, io è diverso. Io vi ho lasciato parlare a tutti stamattina perché ci mancherebbe. Siete più realisti del re a raccontare le cose vere della vita e non quelle moraliste di opinione di facciata. Però la partenza deve essere diversa. Cioè, noi dobbiamo fare le cose giuste e poi lamentarci e combattere affinché le cose sbagliate nei nostri confronti vengano segnalate e pubblicizzate. Non è che siccome ci fanno le cose addosso le dobbiamo fare anche noi, perché allora inverti poi la tendenza e vai contro chi non vede l'ora di fartelo notare, per cui sai. Marco da Benevento: siccome entriamo in 3 settimane di noia assoluta senza il calcio vero che conta, caro il mio Iv, propone il gioco di queste 3 settimane, fa l'indovinello, indovina il ruolo di McKennie. Partiamo da Iv: secondo te McKennie che ruolo ha fatto contro l'Atalanta?
11: Centrocampista avanzato.
9: Ah, vedi? Invece secondo me è tutto campista arretrato. Pensa un po'. Vedi? Vedi che non è facile capire come ha giocato. Marco D'Aiesi dice: su Grabara ti dico solo che sono dispiaciutissimo e spero solo che la Juve dimostri di essere la Juve, cercando in tutti i modi di trattenerlo per rispetto dell'uomo e del grande giocatore che saluti. Perché giustamente Marco D'Aiesi ha già detto che vabbè, ma tanto è in prestito, quindi finita la stagione se ne ritorna al Wolfsburg. Sentiamo un vocale da casa.
15: Ciao Claudio, ciao a tutti di Radio Bianconera.
9: Ciao.
15: Claudio, tu dici, noi di una certa età siamo dei saggi, no? E volevo farti, forse non l'hai notato, forse l'hai detto, io non ho ascoltato, volevo farti ragionare su tutto quello che succede, che poi tutti i gobbi di una certa età come noi ai giovani fanno da saggi. Ti spiego subito.
9: Spiega.
15: Il mercoledì Coppa UEFA, parliamo di Coppa UEFA,
9: che c'è, giovedì.
15: Europa giovedì. League. Mercoledì gioca il Milan, perciò dovrebbe giocare domenica, ok?
9: Sì.
15: Essendo che ha giocato prima il Milan e poi la Juventus il giovedì, doveva essere lunedì, no? Invece che c'è stata prima la Juventus, perché non ci nascondiamo dietro un dito, prima ha giocato la Juventus alle 18 e poi ha giocato il Milan alle 20:45.
9: Sono gli algoritmi, capita, paletto messo, un altro paletto non messo, si sono dimenticati, sono come gli striscioni, sono come i colli, come una volta si ricordano, una volta si dimentica, sono gli algoritmi. Ma Claudio da Brescia dice, no, spiegami una cosa però, ma quando ti spingono da dietro ci sono mille distinguo, niente rigore, tira di maglia, scandalo, esagera anche lui però, com'è che sulla tiratina di maglia vince lo scandalo? Sentiamo un vocale da casa.
16: Buongiorno Claudio, ciao da Silverio. Beh, insomma, come te dici spesso e volentieri nelle tue rassegne stampa, quando leggi il nostro, come dire, i vari giornali, ci fai rendere conto di che sono questi, di che pasta sono fatti questi giornalisti. Purtroppo è quello. Noi dobbiamo combattere sempre contro gli altri, e anche in questo caso. Certo, i signori comunque siano sbagliato, è vero che avremmo potuto far vedere che per l'ennesima volta siamo superiori a un termine, insomma, non bello, ma siamo, insomma, abbiamo un sistema diverso di comportarci, e stavolta non siamo stati capaci. Purtroppo può darsi che chiuderanno la curva, soffrirà ovviamente il tifo, ma soffrirà anche la Juventus. Purtroppo è questa cosa qua, bisogna cercare noi tifosi di essere veramente più giusti possibili, non è inutile lamentarsi, è inutile cosare, dobbiamo non dare il destro a chi la gente ci tratta male.
9: A proposito di Atalanta, scrive Fabrizio Abbonato allo stadio, ma non ricordare il meraviglioso gol, vero, era bellissimo, cosa mi hai fatto venire in mente, il meraviglioso gol di Marione, meravigliosamente annullato 3 minuti dopo, e a proposito di rigori evidenti, quello dato a loro, quello non dato a noi l'anno scorso in Coppa Italia. A proposito di Atalanta, però lì non c'erano gli scandali in prima pagina. E poi dai ragazzi, scusa, ma cosa vuole l'Atalanta? L'Atalanta stasera con l'Inter, vi ricordate Lautaro in tuffo che prende la scarpa e butta giù il giocatore dell'Atalanta? Non gli hanno dato il rigore, cosa vuole da noi, scusa? Lamentati di quello, non di questo qua. Bruno Doco 1 scrive, è vero, la narrazione cambia. Poi quando c'è pure il fuoco amico dei cosiddetti social e falsi giornalisti, invito tutti i tifosi a bloccarli subito. Stefano da Modena è d'accordo con noi, anche Stefano da Firenze, quindi abbiamo gli Stefani dalla nostra parte, caro Yves. Mentre Piero, anche Piero, dice che è perfettamente giusto quello che diciamo. Bene, oggi abbiamo fatto il pieno, attenzione. Marco da Roma ricorda che la vicenda dei cori razzisti, per esempio a McKennie, è stata archiviata con la seguente motivazione: non sono i tifosi del Parma ad essere razzisti, è McKennie. Fai il bravo, che poi io ti leggo fino alla fine, Marco. Marco, fai il bravo. Sentiamo un vocale da casa.
17: Molto tranquilli e sereni.
18: Per dare una corretta comunicazione, in realtà io sono un grande tifoso juventino, i cori a inizio partita durante il minuto di silenzio ci sono stati, e come, ritornati a vedere la partita, e anche un coro piuttosto pesante con canzoncina per giunta.
6: Vedi, questa è una testimonianza diversa, questo è già diverso però. Questo però, se fosse come dici tu, è diverso. Antonello da Padova dice: la società giustamente con il comunicato si è dissociata perché la posizione giusta sarebbe stata. Antonello, dai. Ragazzi, io vi esorto al pudore, diciamo così, dai. Perché io e Yves vi diamo sempre grande fiducia, però ragazzi ci dovete aiutare, perché sia lui che pesca tra i miliardi di vocali e mette in onda, che io che leggo i messaggi che ho davanti nel muro giallo, poi mi rendo conto mentre lo sto leggendo magari che poi devo interrompermi bruscamente e non finirlo, perché giusto Yves?
11: Confermo.
6: Dai. Aiutateci, già il nostro lavoro è complicato. Un abbraccio anche a Terry che dice: la scorsa settimana titoloni disastro Juventus, oggi solo vergogna tifosi. Oh, premetto che mi dissocio da quei tifosi, ma bisogna parlare anche quando gli altri tifosi di altre squadre non rispettano i nostri, di morti, dice Terry. Mentre Matteo da Civitavecchia scrive: io non capisco davvero perché Spalletti tiene in panchina il vero numero 9 della Juve, Voltemade, che appena entra prende falli utili e, con uno scambio manda in porta con Colomuani che poi sbaglia e vabbè. Deve essere lui il titolare, soprattutto gli esterni devono giocare per la punta e basta con questo. Però scusami Matteo, il vero 9 della Juve l'abbiamo visto in Europa League sbagliare di testa, lui che ha alzato 2 metri, un gol da 2 metri. Adesso, non è il vero 9, è anche lui un attaccante che fa del gran movimento e prende dei grandi falli fuori dall'area di rigore. Io direi invece, perché non vederli giocare tutti e due insieme, visto che tutti e due insieme hanno dialogato benissimo in quell'occasione che citi tu di Colomuani? Questo direi, perché non metterli tutti e due assieme? Sentiamo un vocale da casa.
19: Ciao Nicola San Maurizio.
6: Ciao.
19: Ma allora, io non, neanche io mi sarei girato, ma più che altro non mi sarei girato per evitare problemi, che adesso avremo dei problemi sicuramente a livello di multa, a livello di chiusura della curva. Ma a prescindere da quello, come dice la Bibbia, chi non ha peccato scagli la prima pietra, cioè che vengono a fare la morale gente dell'Inter che ha scritto nostalgia acciaio scadente, nostalgia per l'Eisel, o gente della Roma che scriveva le cose su Pessotto, o gente del Toro che faceva i cori dell'Eisel. Ho la stessa Inter che quando è morto l'avvocato Giovanni Agnelli ha fatto uno striscione, la curva nord dell'Inter ha fatto uno striscione dicendo: per voi nessun lutto. Ieri non hanno insultato nessuno, si sono girati di spalle e secondo me hanno sbagliato, ma più che altro per evitare problemi dopo. Dovevano fare l'indifferente come alcune testate giornalistiche hanno fatto l'indifferente quando c'è stata la commemorazione di Scirea.
6: È un peccato, perché oggi poteva essere una bella puntata sulla vittoria della Juve, invece le esasperazioni mediatiche ci hanno portato su un altro terreno molto scivoloso. Molto scivolato. Cosa vogliamo fare? Vogliamo concludere con una notizia o con un vocale da casa? Dimmi tu, sei tu il mago della trasmissione, Yves. Decidi tu, comandi tu.
11: Tutte e due.
6: Come tutte e due? Non vuoi scegliere mai, sempre democristiano.
11: Un vocale.
6: Va bene, tutte e due. Allora, notizia. Allora, sentiamo un vocale, poi chiudi con notizia. Vocale.
20: Ciao, caro Giovanni da Civitavecchia. Allora, contentissimo non solo per il risultato, ma la prestazione. È stata una prestazione eccellente, che col NEC per esempio non avevo visto, anche che abbiamo vinto 5-0, vedevo degli errori tecnici. Ieri veramente contento. Sul discorso della curva, posso capirlo, ma visto che noi siamo la Juve, ce lo ricordiamo spesso, sarebbe stato bello magari rispettare il minuto di silenzio con uno striscione, come a dire, cioè, vi insegniamo a star mondo, no? Cioè, nel senso... differenti da voi, non so, comunque non so io che faccio i striscioni, però l'avrei fatto per distinguermi ancora una volta da quella feccia, perché di feccia parliamo.
6: No, ti chiedo scusa perché stavo leggendo la notizia e ho sentito solo feccia, spero che non ci sia
9: stata un'offesa che andava cancellata, se no chiedo scusa io. Dunque, la notizia in chiusura è questa qua. Oggi si scatena la battaglia sul VAR. Indovinate un po', nelle quattro immagini che vengono trasmesse per tutti questi errori incredibili del VAR che non interviene, quali sono le immagini? Il rigore chiesto da Atalanta e un rigore chiesto dall'Inter. Io pensavo di vederla gomitata di Turan senza cartellino. Vabbè. Ciocco io che ci credo fino in fondo, in realtà mi sveglio sudato, come si dice in questi casi. Ultimo stop per noi, grazie Yves, grazie chat, a domani.
0: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
21: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: bianconero, che segue la tua squadra.
21: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
21: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
22: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon lunedì 21 settembre. Buongiorno anche alla mia compagna di viaggio con la maglietta grigia, magliettina grigia, o sbaglio?
23: Bianca, la maglietta bianca. La maglietta bianca, no, che fa da contrasto con la tua maglietta nera, perfetta.
24: No, l'hai detto.
22: È blu, ma spacciamola per nera, dai.
23: Come è blu? Spacciamola... Dai, non si vede. Sì. Vabbè, non si vedeva. Bianco-nero, spacciamola, dai, per non bianco-blu.
22: Esatto.
23: Come
22: Giulia,
23: stai,
22: allora?
23: Camillo? Non ti vedo da tanto, mi sei mancato in questi giorni. È andato tutto abbastanza bene, no? Quindi direi che siamo sereni. Siamo passati ovviamente da Juve che disastro a Juve wow che magia, sei tornata in sella, ma è normale che sia così. Cioè, credo che nessuno possa venire qui a dire sono sbagliati i titoli, no, è sempre stato così e sempre sarà con tutti, non soltanto con la Juve. Mi dispiace solo una cosa, poi lascio la parola a te, che purtroppo passeremo le due ore a parlare di tutt'altro rispetto a quello che è successo in campo ieri, ovvero una Juventus che torna a vincere con l'Atalanta, cosa che non accadeva da un po', questo è da rimarcare, mette a tacere Giuntoli e Kessié, che è ancora più bello, parleremo di tutt'altro, quindi ho già percepito questo ascoltando un po' la trasmissione di Claudio, vediamo se con noi cambia qualcosa.
22: Ma insomma, intanto noi ci dissociamo, no, da quello che è stato fatto ieri, dalla parte, no, della tifoseria, perché insomma questa è la prima cosa che volevo dire, perché insomma i morti vanno sempre rispettati e nel minuto di silenzio bisognava avere un atteggiamento diverso. Questa è la prima cosa che dobbiamo dire. E poi per quanto riguarda il resto non so le motivazioni, non so il perché, però quando succedono certe cose, Giulia, bisogna intanto rispettare tutto e tutti, a prescindere, no, dalla maglia, dalla fede e da qualsiasi altra cosa. Quindi questa è una cosa che poi va a sporcare, secondo me, un bel pomeriggio. E soprattutto non si
23: dà
22: fa.
23: Dà adito poi alle chiacchiere, dà esatto. adito alle chiacchiere, dà adito ai giudizi, dà, è un primo passo verso qualcosa che si potrà quindi riproporre anche a tuo sfavore, e ti verrà sempre detto, ma l'hai fatto prima tu. Che poi la ragione del tifoso è, ascoltando un po' quello che è stato detto prima, io perché devo essere obbligato a fare un minuto di silenzio nei confronti di qualcuno, quando magari, questo è uno dei messaggi un po' che più mi hanno colpito, che ho ascoltato prima, un vocale, tra l'altro detto da un ascoltatore con una dialettica perfetta, con un tono di voce pacatissimo, l'ha spiegato veramente bene, ha detto io no, mi dissocio, come hai detto tu, da quello che è successo in curva, però sono anche dell'idea che io perché devo essere obbligato a dare appunto questo sostegno, questo minuto di silenzio a qualcuno che non ho mai conosciuto, magari non mi è mai piaciuto più di tanto, quando magari nello stesso momento, nello stesso giorno, chissà quante persone ci hanno salutato e a cui magari io preferirei regalare attenzione. È un po' il controsenso del minuto di silenzio, che ora non so da quanti anni è stato istituito, non so da quanto tempo effettivamente c'è. Poi il ricordo è andato ai tifosi dell'Inter, però quando è morto Gianni Agnelli non l'hanno rispettato, hanno proposto striscioni denigranti, eccetera. Vedete cosa ti si viene fuori, cioè mai fare qualcosa che poi ti porta a dover tirar fuori queste cose, a rivangare queste cose. Io vorrei solo che, è quello che colpevolizzo.
22: Quello che voglio dire io è, spero di non sentire vocali, ve lo dico subito perché...
23: Dura.
22: No, ma lo dico subito perché li faccio togliere da Costa, cioè li interrompo. non voglio sentire dire ma è successo quello a noi, è successo quello ragazzi, non è una questione di a me, a lui, i morti si rispettano. Qua nessuno può dire una cosa diversa da questa. Non c'è Juve, non c'è Inter, non c'è Milan, non c'è Napoli. Poi se altrove vorranno fare cose che io non concepisco, le si fa altrove, non qua. Quindi non iniziare a dire ma lì hanno fatto quello, ma lì hanno fatto... Hanno sbagliato tutti. Se non si è rispettato una persona che è venuta a mancare, hai sbagliato, punto. Non c'è fede, non c'è maglia, non c'è non conoscenza, qualsiasi cosa, non va bene. Io posso anche comprendere il tuo... Il pensiero dell'ascoltatore, se io non lo conosco,
23: sì, ma non è
22: questo
23: il mio,
22: non significa...
23: non è il mio, e ti ho riportato, non è il mio, mi raccomando.
22: Questo non significa che si debba poi mancare di rispetto a una persona che è venuta a mancare, a prescindere, ripeto, si fa un minuto di silenzio, si rispetta quel minuto lì, e poi ovviamente uno, perché la vita deve andare avanti, la vita va avanti a una velocità, uno poi può andare, può pensare anche a qualcos'altro, ma sicuramente non si manca di rispetto. Però oggi non voglio fare a gara, ma è successo quello, ma è successo quell'altro. Tutti quelli che hanno mancato di rispetto ai morti, per me hanno un comportamento veramente orribile, punto. Tutti, fine. Giulia, pensiamo anche al resto, no? Sicuramente credo qualcuno abbia parlato anche delle polemiche arbitrali, perché...
23: Abbastanza,
22: perché penso...
23: ecco, sono i due argomenti principe oggi, minuto di silenzio e trattenuta di maglia, sì, trattenuta di maglia no.
22: E quindi in questo caso... Beh, lì ti posso dire che Kalulu l'unico giocatore che non mi è piaciuto nel corso della partita di ieri, stava combinando una frittata gigante, e quello io vi dirò la cosa che penso sia normale: se non mi avessero dato quel rigore lì avrei perso la testa. Avrei letteralmente perso la testa.
23: Allora, ragazzi, possiamo dire quello che volete. Ma all'Inter hanno dato questo. Ma all'Atalanta hanno dato quella. Ma al Como, guardate che rigore. Quello è rigore, Non è uno sgambetto venuto male, non è una palla non presa per un nanosecondo di differenza, è una trattenuta, cioè sei veramente un abbelinato, come si dice da queste parti, se fai un fallo del genere. E se lo fai se lo fai a metà campo, vieni, l'arbitro fischia e viene ammonito il più delle volte. Cioè ieri è stato veramente un grandissimo regalo quello che è stato fatto, eh? Grandissimo, grandissimo, non venitemi a dire nient'altro, per favore. È la puntata del non parliamo di niente, credo.
22: No, ma per carità, io qua accetto, no, qua l'accetto, qua potete dire no, per me non è rigore, per me avete sbagliato, qua lo accetto. Però tendenzialmente posso solo dire che se non mi avessero dato quel rigore lì, mi sarei un po' arrabbiato. Mi sarei un po' arrabbiato.
23: Avete idea che cosa sarebbe caduto in radio e anche dallo stadio se fossero state a parti invertite? Anzi, cioè, sono stati anche abbastanza pacati nei comportamenti i giocatori dell'Atalanta e lo stesso Sarri. Forse ci sarebbe stato da impazzire, hai detto bene.
22: No, ma sai, io penso che questo faccia parte del gioco. A me il discorso di Sarri ieri è stato, secondo me giusto, nel senso, tra il VAR dello scorso anno, dove ogni minimo contatto, e allora lì a quel punto c'è un rigore anche per noi, perché il VAR dello scorso anno dà il rigore anche su Alej Begovic nel primo tempo, col VAR dello scorso anno dove tu sfiori uno ed è rigore e allora vale.
23: Sì.
22: E quello di adesso Sarri fa, io preferisco quello di adesso, però quel rigore lì quantomeno vai a vederlo. Poi,
23: e lo dai, lo vai a vedere, lo dai, però quel rigore lì.
22: Poi lui dice, se dobbiamo andare avanti con l'errore umano, a me va bene lo stesso. Cioè, lui sostanzialmente dice, preferisco questo tipo di errori piuttosto che il VAR che interviene ogni 5 minuti a togliere, dare, e ogni singola cosa, no, è buttata lì alla moviola in campo. E lo posso dirti, ho trovato anzi, ho visto nel corso degli anni polemiche e proteste per cose molto meno importanti, cioè ho visto gente, no, gridare allo scandalo per robe di pochissimo conto e che magari non erano neanche abbastanza ovvie come quella di ieri, ecco.
23: Quindi questo è un piccolo scandalo, tu lo vedi così?
22: No, cioè secondo me è un rigore che potevi dare e che col VAR ti fa dire perché non è intervenuto. Però poi guardano anche Bologna-Torino, c'è un rigore per il Torino enorme, anche lì non si è detto nulla. Un po' il tutto sport ieri, però non è che ho visto grosse
23: cose. Perché
22: grosse
23: era Bologna-Torino, Camillo, era Bologna-Torino.
22: No, ma perché non ho letto la Gazzetta, sicuramente qualcosa ci sarà anche nella Gazzetta, per ovvi
23: ma
22: motivi.
23: Ma non crea il clamore che crea una qualunque cosa che accade a favore della Juventus. Ora, non è qualunquismo questo, credo, no? In realtà è sempre stato così, lo sappiamo, cioè ormai ne saremo anche un po' abituati, no?
22: Adesso dico una cosa perché poi se no c'è la deriva, adesso arriva Pierluigi, ecco. Sul pestone che porta il gol il Milan, ti sei arrabbiato? Sì, ho detto che era fallo. Pierluigi, quindi di al tuo amico, visto che chiedi per un amico, una delle frasi secondo me più inutili del mondo questa.
1: Se sono di belli,
22: Sì, mi sono arrabbiato, secondo me era fallo in tutti i luoghi, con un pallone, un campo e fallo.
23: In tutti i luoghi, in tutti i mari, in tutti i laghi.
22: Però onestamente, secondo me quello, se non è fuori gioco, è rigore, punto. È rigore, se non mi danno un rigore del genere mi arrabbio. Non ho detto nulla di male, cioè ho detto solo che per la Juve, cioè, se fosse capitato a favore della Juventus l'avrei detto, e credo anche Pierluigi probabilmente, solo che non si può dire. Poi non l'abbiamo ancora fatto, secondo me la Juventus ha giocato un secondo tempo di altissimo livello.
23: parliamo anche di altissimo livello, magari, poi, che si è meritata al 100% la vittoria ieri la Juventus.
22: Ma non è al che 300%. Cioè, la Juventus ha fatto una bella partita. Una bella partita, sì, con un secondo tempo ottimo, con una bella gestione della palla, con un Douglas Luiz nel secondo tempo strepitoso, strepitoso, con due centrali di difesa di altissimo livello, con una squadra che ha giocato finalmente con le caratteristiche della del suo attaccante, Colomoni, perché non l'ha più servito
23: sulla... Grandioso, grandioso Colomoni ieri, grandioso, a parte non aver segnato.
22: Non l'ha servito sulla figura, ma in profondità, l'ha fatto correre, è quella la cosa che serve, farlo correre. Nel finale ha portato la palla di 70-80 metri 4-5 volte, che quella è una roba che per gli avversari è devastante, perché devi correre all'indietro, perché ha sfiorato il gol nel finale con una bella azione con Voltemade.
23: Il gol che ha salvato sulla linea, ragazzi, cosa esatto, ha fatto in quella, ha allungato il collo in una maniera disumana per prendere quella, era gol, cioè solo per quello è come se ne avesse fatti due almeno, sì.
22: E quindi, in questo caso qua, secondo me la Juventus ha fatto molto molto bene, molto molto bene. Non me l'aspettavo, Giulia, perché avevo paura di questa partita, avevo paura perché solitamente quando c'è un briciolo di pressione questa squadra poi perde la brocca, non riesce a giocare. A un certo punto io onestamente ho pensato che potesse arrivare la beffa, perché quando ho visto che non riuscivamo a fare gol, che insomma due o tre occasioni potenziali le avevamo buttate, qualche contropiede, ho detto oddio, qua ho paura. Era la classica partita, no, che domini fino al 75 e poi all'80 inizi ad avere paura e rischi la beffa, no? Poi soprattutto prima di una sosta avevo una paura veramente folle di questa cosa qua, e invece alla fine ho visto che la Juventus è riuscita a chiuderla ed è riuscita a gestire molto bene la partita contro un'Atalanta forte, Giulia. Secondo me è un'Atalanta molto forte.
23: L'hai vista forte, ti ha fatto a livello di nomi sicuramente, però non l'ho vista ben organizzata, no, come lo è sempre stata, e ci può stare, perché l'Atalanta del primo Gasperini non era minimamente avvicinabile, cioè ci ha messo tanto a diventare l'Atalanta schiaccia sassi che poi ha vinto l'Europa League, che ha reso impossibile la vita a quasi tutte le squadre che andavano appunto a Bergamo, quindi niente da dire questo. Però ieri, ad esempio, a differenza della partita col Sassuolo, per dire la stranezza di questa squadra comunque, io ieri non ho quasi mai avuto paura di subire, ho avuto molta più paura con l'Atalanta, cioè con l'Atalanta mi tappavo gli occhi ogni tanto, anche perché ho detto lo fanno, e poi lo facevano in effetti, cioè avevano, non so se effettivamente la differenza adesso la fa la presenza di McKennie in campo, non so se Douglas Luiz sta continuando a crescere, e sono felicissima di questo, anzi per lui soprattutto, perché deve aver passato un'annata veramente, due anni veramente pessimi, non so se si stiano iniziando magari anche ad oliare sempre meglio gli ingranaggi in attacco, quindi con Alej Begovic, con Seisao, con appunto Colomoi da una parte, quando entra Voltemade la squadra mi piace, non lo so, sarà che davvero c'era soltanto bisogno un po' di tempo, ma io ieri, ripeto, non ho avuto il timore che invece ho avuto alla grandissima domenica scorsa.
22: No, ma infatti dico, siccome l'Atalanta era forte di nomi e non tanto a livello di gioco, anzi ho visto un po' di spaccature anche in conferenza stampa tra il pensiero di Sarri e il pensiero di Ederson, però ho visto comunque dei giocatori, ragazzi, Ederson è uno forte, è uno veramente forte, che sì, è uno forte, De Ketelaere è uno forte, i due attaccanti comunque avere in rosa Scamacca, Krstović non è da poco, Rowe è stata una spina nel fianco per tutta la partita, puoi far entrare Raspadori, puoi far entrare Samardžić, un altro forte, puoi schierare comunque.
23: No, ha una rosa pazzesca.
1: niente da
22: giocatori
1: dire.
22: Importanti di livello, e quindi sai, prima di una sosta con delle robe oggettive, perché anche qua secondo me abbiamo delle robe oggettive, Giulia, nel senso, tu sabato hai perso il portiere di riserva, la rottura del crociato, in una roba, in un esercizio classico, banale, e hai in un mese di stagione hai avuto quattro operazioni gravi.
23: Io credo non che una, se non ci due, sia quattro. Qualcuno che ha fatto qualche cosa tipo fattucchiera sulla Juventus, non è possibile, non si è mai visto. Credo che nella storia del calcio europeo degli ultimi 20 anni una cosa così non sia mai capitata.
22: E quindi c'è già una cosa, è già una cosa diversa, no? Perché sai, tu in panchina avevi tutti i difensori del mondo, Zegrova, Voltemade e Sar.
23: Basta.
22: Perché Makiobo comunque addirittura un under 20, ha giocato un po' in next gen, però insomma può avere delle difficoltà. Pagnucco comunque è un ragazzo che sta crescendo, però può avere delle difficoltà. Capite bene che arrivare prima di una partita, l'ennesimo infortunio, la squadra ne risente.
23: Gravi,
22: dal punto di vista
23: grave.
22: Anche esatto, cioè la squadra ne risente, perché ti spaventi, ti arrabbi, sei deluso, ci sono delle cose che poi ti fanno male, e superare comunque un Atalanta che aveva sì due infortunati, però insomma due problemi muscolari, non certo i nostri, capite bene che comunque è un risultato che vale doppio, considerato anche, Giulia, che questa volta qua il pareggio di Inter-Roma, la sconfitta
23: del
22: Como,
23: ne hai approfittato finalmente.
22: Esatto, il pareggio del Napoli, ok, ha vinto il Milan, però tutto sommato rispetto a lunedì scorso, che eravamo arrabbiatissimi per il Sassuolo, ecco, in questo caso qua penso che la Juventus sia riuscita a rimettere a posto un pochettino le cose, e soprattutto arrivare alla pausa nella maniera più carina, perché sai,
23: ti ricordi,
22: Giulia,
23: cosa diceva Allegri? Ti ricordi cosa diceva
22: sì.
23: Allegri?
2: No!
22: Sì, che la partita
23: della
22: esatto, una sosta tranquilla.
23: Fatemi vivere una sosta tranquilla. L'anno scorso non si è mai quasi vista sta sosta tranquilla, perché capitava sempre qualcosa nella partita pre-sosta nazionale, visto che ora le settimane non sono uno, non sono due, ma sono tre addirittura. Tre settimane importanti, e viene quasi da chiedersi: mannaggia la sosta o benedetta sosta?
22: No. A noi la sosta non è che puoi dire ci fa recuperare. Vabbè, qualcuno ci fa recuperare, credo. Cambiato.
23: Boga magari? Cambiato.
22: No, Boga dicembre.
23: Boga no?
22: No,
23: a
22: due
23: dicembre
22: mesi,
23: addirittura.
22: No. Sì, sì. Forse, no, beh, Ekator si è fatto male una settimana prima di... No.
23: Ekator è fuori da tre settimane già che è fuori.
22: Ma una settimana prima di Boga, quindi sono tre settimane.
23: Solo una settimana prima di Boga? Oh, pensavo sì. Molto di più. Mi sembra già una vita che non c'è Ekator.
22: No, neanche Ekator. Né Ekator né Boga. Puoi recuperare Cabal, puoi recuperare Cambiaso.
23: Altri difensori, però, è quello il problema. Servono un po' più in avanti i rientri, ma...
22: Credo loro due potrai recuperare, però almeno ne recuperi due. Adesso, Giulia, bisognerà capire la situazione portiere, perché io so che oggi, domani, mercoledì, uno di questi giorni faranno una riunione tecnica per valutare i portieri svincolati. Mi prendo qualche minuto, Costa, non ti arrabbiare, ma... il discorso è legato alle condizioni dei portieri svincolati, perché Sergio Rico, che ha avuto una buona carriera, no? Al Paris Saint-Germain, al Siviglia, non so se ti ricordi, Giulia, ha avuto una tragedia, perché è cascato da cavallo e ha lottato tra la vita e la morte per un paio di di settimane e poi è riuscito a tornare, no, a giocare a pallone. Adesso la sua ultima esperienza è quella all'Algarafa, 7 partite.
23: Vabbè,
22: però,
23: non fidiamoci più di tanto. Vai.
22: Beh, capite bene che comunque, insomma, è ovvio che per quello che ha passato e ha vissuto, diciamo che è già, credo, un miracolo che possa essere tornato a giocare a pallone, credo.
23: Poi quindi lo accoglieremo a braccia aperte, no? Visto come solitamente l'andazzo qui.
22: No, beh, sicuramente.
23: È una sciocca ironia la mia.
22: L'altro nome è Neto, ex Juve, che però anche lui ha avuto un infortunio gravissimo.

0: C'è Silesen, ex portiere Barcellona, Valencia, Ajax, nazionale olandese, che lo scorso anno ha giocato tre presenze nel NEC, proprio nel NEC, la squadra che abbiamo affrontato giovedì, però soltanto tre presenze nella scorsa stagione, 37 anni, però credo che lui sia abbastanza integro dal punto di vista fisico, credo sia integro. Ha una buona carriera. Pensavo potesse fare una carriera molto migliore, soprattutto quando è andato al Barcellona, dove non ha mai giocato. È bravo con i piedi, per il resto bisogna capire a 37 anni un po', no? Anche che tipo di condizione ha, perché anche quella è importante, Giulia. Qualcuno ha parlato anche di Cragno, te lo
1: Sì,
0: ricordi, no? Cragno, che ha
1: certo.
0: avuto una carriera stranissima perché doveva andare al Monza in grande hype, guadagnarsi la nazionale e poi al Monza invece perse il posto con Di Gregorio e giocò pochissimo, altre anche esperienze, Sassuolo anche lì secondo di consigli, poi è andato alla Sampdoria e si è rotto il tendine d'Achille, lo scorso anno è andato al Südtirol, due partite e si è
1: Si è
0: rirotto il
1: spaccato.
0: tendine d'Achille.
1: Ragazzi, si
0: Quindi
1: rompono anche i portieri. È incredibile la fragilità generale che c'è in questo momento ovunque.
0: credo che
1: I
0: Cragno sia
1: portieri si rompono le
0: addirittura
1: braccia, questi, i gambe.
0: Cragno sia addirittura ancora infortunato perché lui il tendine d'Achille se l'è rotto, se non sbaglio, marzo, credo a marzo
1: Direi perfetto.
0: e quindi in questo caso qua credo che lui non possa essere un'opzione. Il portiere della Norvegia, caro Daniel, fa il secondo, credo, forse
1: All'Ipsia,
0: all'Ipsia,
1: sì,
0: sì.
1: ah, si è l'ho cercato per quello, non ho il tuo grado di conoscenza, anche per chi è non proprio dei più famosi, però lui, vabbè, è diventato, sbalzato agli onori delle
0: Milan.
1: cronache, Nyland, per
0: Sì.
1: la bellissima prestazione contro il Brasile, però sì, non era svincolato, ma anche le ali si diceva, no? Che poteva essere una opzione, ma anche lui, se non sbaglio, è a
0: È
1: Verona, è
0: Verona, è Verona.
1: al Verona, quindi beh, cioè,
0: Leggo un bel messaggio, Giulia, poi andiamo in
1: Poi dobbiamo
0: pausa,
1: andare in pausa, sì.
0: poi facciamo ancora un po' il punto.
1: Annuncio ritardo.
0: Arrivo Costa, arrivo. Poi ne parliamo ancora della questione portiere. Allora, Giulia, sono d'accordo con te, non solo in campo maschile, ma anche nel femminile. Corogo si è fratturata tibia e perone. Sì, è stata molto sfortunata. Una
1: Sergio
0: scena anche
1: parla
0: che
1: della
0: ha.
1: sfortuna, della macumba di cui ho parlato prima,
0: Sì,
1: credo.
0: sì, sì, sì, sì. Quindi in questo caso è stata
1: Ah,
0: una scena che ha anche un
1: la
0: po'
1: fortuna viene a me.
0: bloccato un pochettino le ragazze. Lei fa parte della primavera delle Juventus Women e quindi mandiamo anche un abbraccio a Corogo che ha avuto un infortunio molto grave e
1: Gravissimo,
0: speriamo
1: mamma mia,
0: possa.
1: tibia e
0: Sì,
1: perone.
0: sì. Sì, anche per come è successo, è stata una scena abbastanza toccante, mi hanno detto, per la gravità, no, del momento. Quindi mandiamo un grande abbraccio a Corogo e speriamo che possa tornare il prima possibile. Era stata appena presa dalla Juventus e che possa poi tornare anche a divertirsi, che questa è la cosa più importante.
1: Andiamo in pausa, ragazzi, perché annuncio ritardo. A tra poco.
2: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati.
2: Meraviglioso.
1: E con me chi c'è? La splendida, la meravigliosa.
2: Sempre io, Giulia Borletto, che oggi non
1: come
2: sente
1: sempre
2: un... niente. Se, sono sempre
1: devi
2: io.
1: Devi toglierti questa cosa di dire io. Non puoi non dire so io, farlo. Devi dire il nome. Devi
2: Giulia
1: dire
2: Borletto.
1: Il nome.
2: Sai che io ho un problema, ti racconto questa cosa. Io quando ero piccola mi vergognavo tantissimo del mio nome. Perché non esistevano tante Giulie quando ero piccola, erano tutte Federica, Alessandra, Camillo, per un po' che roba.
1: Cioè, stai facendo questo discorso a me?
3: Ti interessa, cioè, out.
2: Ecco, quindi io avevo una vergogna nel dire il mio nome e cognome clamorosa, me la sono un po' portata dietro evidentemente, perché ancora adesso, come ti chiami Giulia Borletto? Dico piano piano. Non c'era nessun te Federica, si chiamava, avevo quattro Federica in classe, quattro, Valentina, Federica, Alessandra, tutte così.
1: Tu stai facendo questo discorso a me che siamo quattro in Italia, cioè siamo quattro in Italia.
2: Però, e tu stai Camillo facendo... Benso, cioè tu hai origini nobili, cioè
1: no, a parte che io
2: Camillo
1: sono...
2: Benso di Cavour, voglio dire,
1: io
2: è il tuo antenato più prossimo.
1: Super happy del mio nome, piace tantissimo. Mi piace tantissimo e quindi no, è sempre una cosa di cui sono andato
2: orgogliosissimo. È più facile sentirlo da femmina, perché Camilla è un nome molto più comune sicuramente.
1: Sì.
2: Però infatti... Camillo tanta personalità ci vuole ovviamente.
1: No, mi è sempre piaciuto tantissimo il mio nome, però ti dirò una cosa, uno dei miei shock a livello adolescenziale, ma proprio shock,
2: sì.
1: Ti ricordi che vendevano sempre i braccialetti col nome?
2: Non c'era il tuo?
1: Mai.
2: No, anche nelle tazze, quelle dell'autogrill, non ci sei?
1: Mai.
2: No, poverino,
1: mai.
2: So che cosa regalarti a Natale.
1: No, non c'è mai stato il braccialetto. Ti giuro che ho conosciuto anche una mia ex fidanzata con questo racconto. Perché ho raccontato, eravamo alla cena, ho raccontato questo, che è stato un mio shock adolescenziale, il fatto che io ricercavo, no, i braccialetti col mio nome, e ne ho visti di tutti i colori, cioè di tutti i colori, ma mai Camillo, mai trovato. Una roba incredibile.
2: Poverimo.
1: Vabbè,
2: mi piace, potremmo attivare l'angolo delle turbe adolescenziali, potremmo crearlo, no? Un angolino così, un corner leggero, cioè ci raccontate le vostre turbe il venerdì dopo il fantacalcio, potremmo fare.
1: Sì. Poi magari lo possiamo anche legare alla Juve, no? Uno degli shock più grandi che ha avuto.
2: Abbiamo due settimane di nulla cosmico, possiamo inventarci tutto.
1: Infatti, è di shock, ragazzi, se mi metto a pensare delle ferite, dei dolori enormi, qualcosa tiriamo fuori.
2: I microfoni li apriamo oggi o io faccio un po' di maretta? Perché si è candidato tale Gennaro. Un messaggio delle 11:12 Costa.
1: Sì. Gennaro
2: da Castellana Grotte.
1: Allora Gennaro, tieni il telefono acceso nella prossima mezz'ora.
2: Prossima o l'ultima? Che dici?
1: Una delle godertelo, due.
2: Vuoi godertelo all'ultima?
1: Sì, va bene. Una delle due, Gennaro, metti la
2: suoneria.
1: Comunque, metti la
2: suoneria. È come quando ti dicono che la consegna avverrà tra le 9 e le 15, cioè quando, scusi. Noi ti possiamo chiamare tra le 12 e le 13.
1: Esatto. Se non rispondi,
2: Va
1: affaracci tuoi, affaracci tuoi. Se vuole candidarsi anche qualcun altro, possiamo chiamarne anche un altro, non c'è problema. Insomma, oggi siamo di ottimo umore. Allora,
2: sì, anche se c'è chi cerca di minarcelo, è il nostro ottimo
1: Ah,
2: umore, ma vabbè, vabbè.
1: non c'è problema proprio.
2: Ascolta, Marco Da
1: Sì.
2: Luca ci chiede, parliamo di calcio per
1: Vai.
2: favore, grazie, bravo.
1: Vai.
2: Ognuno giudichi se stesso e basta, che va già bene, che ce ne abbiamo.
1: Sì.
2: Quindi dice in generale, ah, voleva dire questo, scusate. Ah no, era una richiesta, non era una domanda, poi
1: Sì.
2: pensavo ci fosse una domanda. Dice, quindi parliamo di calcio, ognuno
1: Ok.
2: pensi un po' alle proprie gonnelle, in poche parole.
1: Allora no, ti leggo io un messaggio che ho
2: Vai, perché adesso
1: trovato.
2: sono tutti, ecco, sto
1: Ciao
2: cercando di
1: Giulia, ciao
2: lasciar
1: Camilla.
2: stare. Sì.
1: Claudio
2: Vai.
1: da Bergamo, ieri presente in Sud. In questa Juve ci sono tre giocatori
2: Sì.
1: che in questo momento sono fondamentali. Tra l'altro potremmo anche aprire la domanda, perché secondo me è interessante. Tre giocatori che sono fondamentali nell'idea di calcio, nella struttura della squadra. Potete
2: Di
1: scrivercelo
2: questo
1: anche al
2: momento
1: 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4.
2: soprattutto, sì.
1: E lui dice Lucumi, McKennie, scritto male però, Nico e
2: Oggi,
1: anche
2: dai, oggi va
1: Çelik, tanta
2: bene.
1: roba.
2: Sì.
1: Infine, ho una domanda, ma perché noi non facciamo mai un cross di prima? Anche ieri c'è stata un'occasione, che secondo me, dal mio punto di vista, era la cosa più giusta da fare. E questa è una cosa che ho notato anch'io, soprattutto nel guardare ieri il gol di David. Ieri David ha
2: Mamma
1: fatto gol,
2: mia.
1: no?
2: Ha
1: Nel derby di Madrid, e cross di prima.
2: deciso il derby contro il Real, ragazzi, David
1: Esatto,
2: ieri.
1: però quella giocata lì di prima noi non la facciamo mai e insomma, forse sarebbe anche ora di provarla, visto e considerata che David in un anno da noi un cross non l'ha mai preso neanche per sbaglio e lì quando lo fai coi tempi giusti e i modi giusti fa subito gol, quindi forse dovremmo interrogarci anche su questa cosa.
2: Ci interroghiamo e interroghiamo anche Matteo Nava adesso perché mi scrivono esserci. Buongiorno.
1: Ciao,
2: Buongiorno, buongiorno.
1: buongiorno.
2: Gli si potrebbe subito proporre la domanda che abbiamo proposto adesso ai nostri ascoltatori, Cami.
1: Ah
2: I
1: sì,
2: tre.
1: giocatori esatto, tre giocatori fondamentali di questa Juve.
4: Allora, tre giocatori fondamentali. Ho sentito un McKennie e non posso che essere più d'accordo perché. Non so se avete la stessa impressione, ma da quando è tornato lui sembra che tutto gira meglio. Ecco.
2: Caro
4: Sembra che giochiamo
2: Matteo,
4: con.
2: io e Camillo amiamo McKennie da quando aveva le scarpe con le lucine rosse e girava per Vinovo con quelle. Quindi guarda,
4: Perfetto,
2: lo
4: ecco sì.
2: amiamo da tempo veramente lontano.
4: Anche se ieri si è visto che ancora un po' di benzina gli manca, ma mi sembra sempre che si giochi con un uomo in più quando c'è McKennie. Poi altri giocatori. Beh, adesso secondo me in questa fase, non so se lo sarà per tutta la stagione, mi sembra fondamentale anche Nico Gonzalez, anche in una partita tipo insomma come quella di ieri in cui non ha brillato particolarmente, anche messo tutta fascia, insomma, magari non era nella sua migliore posizione, ma mi sembra che per questioni di personalità, di carattere, di voglia di fare sia fondamentale per l'energia che dà. Il terzo direi, l'anno scorso avrei detto Kalulu, ma Kalulu non mi sembra così in forma,
1: No,
4: onestamente.
2: vero.
4: Non mi sembra così in forma. Questa volta direi Bremer, anche se diciamo chiudendo un occhio su quell'orribile uscita col Sassuolo su Bacolà che se l'è bevuto con un tocco di suola, però. Mi sembra che rispetto all'anno scorso e vabbè anche all'anno precedente sia davvero in una forma migliore, proprio atletica e giochi con molta più sicurezza. Purtroppo insomma passa anche un po' inosservato perché ci si abitua, ma secondo me al di là di quell'erroraccio lì sta facendo una bella stagione e dà sicurezza a tutto il reparto, a tutta la difesa.
2: Fausto da Brescia
1: Matteo,
2: ci chiede, ah
1: vai.
2: scusami, vai vai,
1: No,
2: volevo
1: io
2: chiedere, volevo una fare una vai.
1: volevo solo chiedere a Matteo, visto che ha parlato di Bremer, ieri secondo me Bremer e Lucumi hanno fatto una partita eccezionale e Lucumi nel primo tempo fa due chiusure, una su un break di Kessié e una su Krstović, veramente importanti e credo che sia una bellissima coppia. Entrambi si completano, Lucumi ha più piede, Bremer forse più fisicità. credo che questo sia un punto di forza della Juventus.
4: Sì, ho sentito anche che ne parlavate prima, avevate accennato a Lukumi, ho l'impressione che si stia sciogliendo, cioè le prime partite mi sembrava un pochino imballato, gli pesava un po' la maglia forse, faceva tutti insomma, anche perché alla fine Spalletti lo apprezza molto anche in fase di impostazione, e lui secondo me da quel punto di vista può far vedere molto di più, perché a Bologna faceva vedere anche dei lanci, una buona visione, invece finora si stava appoggiando tanto sui due o tre tocchi. In fase di chiusura ha fatto molto bene ieri, confermo, mi è piaciuto molto, e mi è piaciuto molto anche il salto che ha fatto Piccolino in fase di impostazione, c'è stata un'azione, un giro palla semplicissimo, lineare, come quelli che la Juventus ne fa 5.000 in difesa, lui invece che aspettare la palla è andato leggermente in profondità, ha ricevuto palla facendo saltare la linea di pressing dell'attacco e ha fatto partire l'azione. Sono piccole cose, ma che in una squadra che fatica a dare velocità possono diventare fondamentali, perché salti una linea, salti, vai in velocità, rubi dei tempi. Secondo me Lukumi da questo punto di vista può crescere tantissimo e può far vedere tanto. Una questione di fiducia che, come ci diciamo insomma, anche da qualche anno si sente nella Juve, quando la squadra gioca in fiducia, quando no. Lui secondo me in questo primo mese si sta sentendo tanto, ecco.
2: Ti dicevo, allora Fausto da Brescia ci chiede se chi preferite, Zegrova, visto il modo in cui pennella i cross, o con Seisau che salta sempre l'avversario?
4: È una bella domanda. In questo momento io continuo a preferire in linea di massima con Seisau, ma diciamo prendendo un campione più lungo delle ultime due partite di Zegrova. In realtà tra i due Zegrova è vero che pennella, ma salta gli uomini come si dovrebbe bere bicchier d'acqua al giorno, nel senso che lui li salta, poi torna indietro, li risalta ancora, sembra che non si diverte prima di aver fatto quattro dribbling. Secondo me entrambi hanno bisogno di diventare molto più decisivi, di capire molto di più quando è utile saltare l'uomo e quando invece è utile magari scaricarlo o pensare subito al passaggio. Ho l'impressione che Zegrova, se alza i giri del motore come sta facendo in queste ultime due partite, può diventare un giocatore davvero decisivo. Finora però non si può negare che con Seisau, con tutti i suoi difetti negli ultimi 20 metri, perché spesso spara la palla addosso all'avversario, diciamo, però finora ha fatto vedere più cose, quindi in questo momento è giusto, e capisco che Spalletti si fidi di più di con Seisau e metta Zegrova quando la squadra avversaria è stanca e lui ti può spolpare con un paio di dribbling.
1: Matteo, invece ti chiedo, come hai visto Spalletti? Perché non è stata una settimana semplice, dopo Sassuolo, no. Le voci su Conte, e la reazione, anzi, nella conferenza stampa pre-NEC era apparso molto sereno, però mi aveva dato l'idea di forzare un po' questa serenità, e adesso ne esce molto rinforzato da due vittorie con Atalanta e NEC.
4: Sì, hai assolutamente ragione, anche io ho avuto la stessa impressione. Dopo la sconfitta con Sassuolo, come sempre lui dice cose che sono, a mio parere, quasi sempre condivisibili. Delle volte ti sorprende, magari vinci, la Juve vince e punge qualcuno, invece magari perde e tende a togliere un po' di colpe. L'impressione è che tra il Sassuolo e il NEC abbia cercato di alleggerire il gruppo, l'ambiente, ma il gruppo e anche se stesso, perché si iniziava a parlare di Conte e via dicendo, e insomma la partita con il NEC ha anche aiutato, perché è un avversario non irresistibile, è stata una gran vittoria, tante belle azioni, tanti gol. L'ho visto prima del NEC era un po' teso, come hai detto giustamente, ostentava un po' questa serenità, questa insomma simpatia anche, no? Ironia e via dicendo. Ieri invece dopo l'Atalanta l'ho visto già più tranquillo davvero, più tranquillo nelle stesse.
2: Tre settimane un attimino da viverle con le spade puntate sulla schiena non è male. Cioè,
4: esattamente, anche perché quando perdi col Sassuolo, anche magari se fai un commento negativo su un aspetto viene ingigantito, lo sappiamo bene noi per primi, e quindi si sentiva che un po' più c'era più tensione, l'aveva anche detto, stiamo parlando di una sconfitta come dire, siamo alla prima sconfitta, adesso lo sento più tranquillo. Secondo me quando Spalletti è più tranquillo anche lui lavora molto meglio con la squadra, e quindi sicuramente questo è un aspetto positivo.
2: Matteo Voltemade è diventato immediatamente l'idolo dei tifosi, no? Non soltanto per il gol con cui si è sbloccato in Europa League. Sar, che è invece l'altro giocatore, è arrivato praticamente insieme a lui, sta leggermente più faticando, anche soltanto magari a trovare spazio l'abbiamo visto che comunque viene sempre dopo gli altri nell'idea poi di squadra di Spalletti. Ieri però l'hai visto più in fiducia, quantomeno ha provato più volte anche soprattutto con i tiri dalla distanza, si sta anche lui inserendo pian piano, diciamo.
4: Sì, secondo me sì, sono d'accordissimo, nel senso che a me Sara piace molto, molto per quello che ha fatto vedere finora, mi sembra che abbiamo un ottimo potenziale, ha un grande vantaggio che insomma dovrebbe sfruttare al meglio, che è quello, secondo me, l'immediana che muove di più il pallone tra i piedi, nel senso che tutti il centrocampo nella Juve sembra che gioca, leva il pallone e giocano quasi da fermi. Lui invece è uno che gli piace spostare il pallone, ieri si è visto, riceve, lo sposta, si toglie dal traffico e prova a decidere dove dare il pallone mentre si muove, molto dinamico, è un giocatore molto dinamico e anche per questo gli serve una buona condizione atletica che all'inizio ovviamente non aveva, arrivava anche da un problemino fisico col Tottenham. Lui ha questa grande qualità, secondo me, soprattutto in Serie A dove tutti sono fermi, lui questo può dare proprio una marcia diversa alla squadra, poi ovviamente bisogna vedere insomma quando torna per esempio Thuram e via dicendo, ma dal momento che non c'è adesso tra Douglas, Cope Miners, McKennie che gira all'intorno, secondo me lui avrà i suoi spazi, anche perché dopo la pausa comunque le partite sono tante e lui avrà occasione. Di certo Voltemade come diciamo come personaggio è un personaggio più frizzantino diciamo di Sar, però insomma alla fine conta il campo e siccome Sar avrà assolutamente sue occasioni, bisogna vedere ovviamente a medio termine. Per adesso non mi è dispiaciuto, a netto che deve ovviamente un attimo ambientarsi anche con i compagni.
1: Matteo, grazie.
2: Grazie.
4: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie a Matteo Nava. Sono un sacco di cose che prima ne avevo trovata una di domanda che volevo fare a te, o più che altro ovviamente. Sì. Allora devo ritrovarla solo. Era praticamente legata alla questione rigore. È vero, quando uno ti tira la maglia è più facile cadere, cioè più che altro se sei in velocità è normale cadere, perché poi chi si indigna del vabbè, ho capito, ma una maglia non ti può far volare in questo modo, però se sei in corsa, tiri la maglia, va indietro in teoria, perché lui va avanti? Allora, a un ex calciatore professionista chiedo la dinamica esatta, quale dovrebbe essere?
1: Allora, se parli di me con calciatore professionista, certo. No, non ci sono arrivato al professionismo. Vabbè, però neanche così lontano, neanche così lontano, possiamo dire, neanche così lontano. Però quello che voglio dire, a parte che io ero un tuffatore ecco, di proporzioni bravo, cosmiche, bravo. Cioè io strisciavo la gamba, mezza e mezza andavo giù, cioè io
2: cercavi il rigore, bravo,
5: scusami, ma sei da zoo.
1: Più volte
2: bravo,
1: la trattenuta è una delle cose più fastidiose per qualsiasi calciatore, cioè se ti tira
2: ecco,
1: forte la maglia.
2: Salvatore da Enna, l'ho ritrovato il messaggio, la domanda era sua.
1: Se ti tira forte la maglia vai giù, il discorso è più difficile come vai giù, perché tu forzi la caduta, perché non è una trattenuta da farti andare giù, però devi evidenziarla quella trattenuta, se non sei con la palla nei piedi dove l'arbitro ti sta vedendo e quindi percepisce la trattenuta della maglia, tu la devi evidenziare, quindi non sai mai quando cadere e come cadere.
6: Cade a terra come un tetalo.
1: Esatto, perché con la trattenuta non cadi.
2: Un tronco più che un petalo.
1: Esatto. Quindi in questo caso per me la trattenuta è evidente e ripeto, non è stato capito il discorso. Qua io e Giulia non abbiamo mai detto i torti arbitrali che la Juventus ha subito, quindi visti tutti i torti arbitrali che ha subito, allora nessuno deve dirci nulla per i prossimi 150 anni. Non abbiamo
2: la
1: detto
2: legge del
1: questo.
2: Taglione non esiste più da un po' di tempo.
7: Tu ruoti la banna o no?
1: Ecco, abbiamo semplicemente detto che se fosse capitato a noi ci saremmo arrabbiati e avremmo chiesto il rigore, punto.
2: Ma a sbraitando punto. Anche malamente.
7: Sbambai, Filippo.
1: Sì, in quel caso sì, ragazzi, in quel caso sbambai. Cioè, abbiamo detto quello. Poi potete dirci, per me non è rigore, per me è rigore, per me si butta, per me è fuori area, per me è fuori gioco. Ma non è un discorso di a noi hanno fatto questo, questo, questo e quell'altro e allora non deve, cioè non dobbiamo parlare di episodi arbitrali. Non ne parliamo, a me non me ne frega niente di episodi arbitrali, abbiamo vinto, chi se ne frega.
2: Io odio,
1: però
2: io odio.
1: Abbiamo semplicemente detto che a parti invertite ci saremmo arrabbiati. Fine.
2: Penso che nessuno sano di mente possa dire il contrario, almeno per questa volta. Chiudiamo con un ascoltatore che dice ci stava a rigore se lo avesse fischiato subito, ma non con l'intervento del VAR. Io sono contento di come stanno arbitrando, vedo uniformità, ho visto una bella Juve, soprattutto un Lucumi che mi sta piacendo moltissimo. E sul discorso Lucumi ti lascio un po' in sospeso perché ti chiedo una cosa quando rientriamo.
0: Wow. Il club degli inviati.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
8: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Micheli, sei con me, c'è? Stavo per dire regia. Stavo per dire regia, mi sono salvato all'ultimo.
2: E in regia c'è Giulia Borletto, va benissimo così, va bene lo stesso, va bene lo stesso.
1: Allora,
2: Gianni ci dice: ieri mi è piaciuta la Juve perché ha giocato da squadra, e sono molto d'accordo con lui. Sono tantissimi vocali da leggere, eh? Veramente,
1: sì,
2: veramente.
1: Li mandiamo tutti, non c'è problema. Allora, leggo solo. Perché ce l'ha mandato 10 volte.
2: Io vorrei, scusami perché mi è appena apparso sugli occhi. La signora Laura, che mi definisce patetica addirittura, credo che può cambiare tranquillamente canale, allora, se è questo il suo pensiero. Grazie e buona giornata. Ciao. Lei.
1: Ciao Laura, buona giornata anche a te. Scusa Cami se insisto, ma mi piacerebbe sapere qual è la situazione di Mangiapoco, perché penso possa essere lui il portiere di riserva almeno fino a gennaio, e dove mi piacerebbe riportare a casa Daffara. Allora, intanto, Daffara è un giocatore a titolo definitivo del Parma. Del Parma, quindi se vuoi Daffara devi comprarlo. Questa è la prima cosa, e dubito, nonostante Daffara in questo momento è il secondo portiere, sta facendo la riserva di Corvi, ha giocato solo in Coppa Italia, hanno anche perso. Credo che la Juventus non farà un investimento su un portiere tipo a titolo definitivo, ecco, a gennaio. Credo, guarda, adesso poi magari mi sbaglierò sicuramente, però penso che a gennaio Grabara tornerà al Wolfsburg.
2: Addirittura?
1: E penso che Grabara possa anche operarsi poi eventualmente con l'ok del Wolfsburg, e seguito proprio direttamente dal club che ha il cartellino del giocatore.
2: Fino a gennaio non si opera? Non ho capito.
1: No, nel senso credo che in questo momento qua Grabara, di andare a operarsi, debba parlare con il Wolfsburg, perché essendo un giocatore comunque di proprietà del Wolfsburg, dovranno decidere tutti insieme la strategia dal punto di vista della cura e dei tempi di recupero. Però onestamente credo che la stagione di Grabara alla Juventus sia finita. È vero che tendenzialmente con un crociato sono 6-7 mesi, però aprile sicuramente la Juventus prenderà un altro giocatore, e a quel punto penso si possa interrompere il prestito, ecco, almeno io mi aspetto questo, poi vedremo cosa succederà. E dal punto di vista invece di
2: bella cosa
1: di Mangiapoco doveva andare via a fine mercato. Non sono riusciti a trovare una sistemazione, è saltata all'ultimo un'operazione, perciò in questo momento Mangiapoco non è neanche nel giro della Next Gen, per farvi capire, no? In questo momento il portiere titolare della Next Gen era Radu. Tra l'altro anche Radu ha avuto un infortunio gravissimo
2: alla
1: testa.
2: Giusto, era. Sì. Non era il terzo ieri?
1: Il terzo ieri, sì. E ieri infatti per la Next Gen ha giocato Fuscaldo, che tra l'altro anche lui ha una storia particolarissima, perché sostanzialmente non ha mai giocato, ha sempre fatto la riserva, si è fatto secondo o terzo portiere in tutte le squadre della Juventus, e ieri ha giocato nella Next Gen, ha anche giocato altre partite, non è colpa di Fuscaldo se abbiamo preso 5 gol dall'Albino Leffe, questo per dirlo subito, e quindi la Juventus in questo momento qua dovrà capire un po' la situazione. E come dicevo prima, le opzioni sono Sergio Rico, che ha avuto però quella tragedia e fortunatamente è tornato a giocare e si è salvato, perché ha rischiato anche la vita, e Neto, che ha avuto quel problema molto grave al retto femorale, che è stato operato d'urgenza. Poi eventualmente altre opzioni con Silesen. Io tendo a escludere Cragno, perché ha avuto 2 rotture del tendine d'Achille, e tendenzialmente credo che questa possa essere un'opzione non percorribile. Ti dirò però anche le parole di Spalletti, perché credo che poi questa sia la vera cosa importante nella questione portiere, Giulia. E Spalletti ieri ha fatto abbastanza capire di voler un portiere. Adesso, cioè, di lavorare sugli svincolati per cercare una soluzione. Infatti
2: l'ha detto ieri.
1: I direttori stanno lavorando, e se ci sarà qualcosa che ci piace lo prenderemo subito dagli svincolati, se no andremo a gennaio. La sensazione lì live che ti posso dire, Giulia, è stata quella del vogliamo un portiere subito. Perché
2: ma perché io... ci sta a non fidarsi al 100% di un Pinsoglio che obiettivamente è sempre stato un grandissimo uomo spogliatoio, ma molto meno di campo, no? E al di là del fatto che in questo momento nessuno penso che possa togliere la titolarità a Vicario, perché anche ieri ha fatto una parata, delle parate pazzesche, sta veramente dando sicurezza comunque in una zona del campo che non è stata delle più fortunate nell'ultimo periodo. Però ecco, visto com'è l'andazzo, meglio prevenire meglio poi che curare, perché
1: sì,
2: aiuto.
1: Credo Giulia che la Juventus comunque sia un po' spaventata dall'ultimo anno di Vicario. Io quello che ho percepito nel corso, no, delle mie ricerche già da sabato, si è un po' spaventata dall'ultimo anno di Vicario con qualche problemino e quindi sostanzialmente per la Juventus Pinsoglio non può fare il secondo portiere, ma questo è ovvio perché comunque
2: ma gli si vuole bene lo stesso tantissimo,
1: sì,
2: tantissimo,
1: per carità, tantissimo. Però non gioca una partita vera con un... cioè una partita importante, solitamente lui gioca il finale dell'ultima giornata di campionato, da tantissimo
2: o durante
1: tempo
2: la preparazione, qualcosa ha fatto, qualche
1: esatto, però non partita
2: qualche... un po' l'ha fatto, sì,
1: importante, e comunque Radu dovrà crescere inevitabilmente, anche perché anche lui ha avuto un infortunio molto molto grave, anche lui gioca con la maschera, quindi in questo caso è una valutazione che vorrà fare la Juventus a 360 gradi, e però non regalerà un contratto di 6 mesi a chiunque, cioè eventualmente Neto dovrà fare delle visite importanti, anche più lunghe rispetto ai soliti giocatori, Sergio Rico uguale, e tutti in questo caso qua, quindi vedremo se la Juventus deciderà di intervenire nel mercato degli svincolati. Tra l'altro questo porterà comunque la Juventus a poter sostituire Grabara nella lista Serie A, perché per il portiere puoi sempre sostituirlo, quindi sicuramente Grabara potrà uscire dalla lista Serie A e potrà inserire un nuovo portiere. Nel caso dell'Europa League, se dovesse la Juventus decidere di promuovere Radu, Giulia, a quel punto la Juventus potrebbe inserire Zegrova.
2: Bene, molto bene.
1: No, perché Radu è nella lista B, è già presente, okay. È già presente,
2: quindi non, non occupa il famoso spazio che a questo punto comunque non deve essere inserito prendendo ulteriore spazio. A me è piaciuto molto Sarmi, ha dato l'impressione di un centrocampista completo, ordinato, bravo a recuperare palle, subito veloce nel cercare di ripartire. Propositivo, non ricordo giocata all'indietro, ma sempre palle in avanti. Ci può dare una grossa mano. È un centrocampista che in assenza di Thuram ci può dare, quindi, ripete, una grossa mano. È il pensiero di Claudio.
1: A me è piaciuto tantissimo. A me è piaciuto tantissimo, Giulia. Tantissimo. La Juve ieri ha cambiato 18 moduli. 18 più o meno, perché è partita 3-4-2-1, dopo il gol di Conceição è passata 4-4-2, all'intervallo è più o meno passata al 4-3-3, e Sar ha avuto un impatto clamoroso. Sar ha avuto un impatto clamoroso perché onestamente ha recuperato tantissimi palloni, ha giocato con serenità, si è fatto dare la palla, non ha mai avuto paura, ha lottato, ha un bel motore.
2: Ha cercato il gol.
1: Sì, comunque gestito splendidamente. Però gestito splendidamente da Douglas Luiz. Douglas Luiz ha fatto un secondo tempo meraviglioso, ha letteralmente gestito tutto il ritmo della partita. Quando la palla arrivava a Douglas Luiz non ha mai fatto una cosa banale, non ha mai fatto uno scarico sbagliato. Nel secondo tempo, primo è partito così, ha veramente gestito tutto il tempo e con Sar si è trovato benissimo, secondo me. E Douglas Luiz e Sar hanno fatto un grande secondo tempo, infatti la Juventus lì mi è piaciuta davvero tanto. Rispondo Giulia a Rudy, che sì. Anche lui dopo giovedì c'è questa cosa di Sommer. Sommer è andato al Bruges, sta combinando
2: ancora
1: disastri al Bruges.
2: Ancora
1: sì, c'è
2: di
1: questa
2: Sommer,
1: cosa,
2: basta.
1: Torna ciclicamente Sommer, sta facendo, ragazzi, sta facendo disastri al Bruges.
2: Delle robe
1: allucinanti, proprio allucinanti al Bruges, quindi non lo possiamo riprendere. Se tornasse Di Gregorio a gennaio, non sta giocando al Bournemouth, solo la Carabao Cup ha giocato Matteo.
2: Deve tornare, non credo proprio a gennaio.
1: Non credo che la Juventus voglia riprendere Di Gregorio, perché avete visto comunque, guardate David, no? Può piacere o no, ma 3 gol, 1 assist, ha deciso il derby di Madrid, e per adesso il prestito di David non urliamolo troppo forte, ma sta andando alla grande il prestito di David. Quindi ecco, noi dobbiamo sperare che possa far bene. Altra cosa, no, Giulia, magari poi ne parleremo, cercheremo di chiamare.
2: Dobbiamo dire troppe cose.
1: Esatto.
10: La braccia accesa.
1: Un collega magari del Sassuolo che ci racconterà bene i primi mesi di Azic lì, ma che Azic è... insomma,
2: il
1: i
2: gol
1: 4
2: fatto,
1: gol di Azic,
2: anche se ha perso il Sassuolo, che gol ha fatto sabato?
1: Non lo metto mai al fantacalcio, ma i gol di Azic sono una manna dal cielo, ragazzi. Poi l'ultimo a noi ci ha fatto male. I 3 gol di Azic sono stati una manna dal cielo, il quarto ci ha fatto un po' male, però poi insomma, a livello di intanto crescita del giocatore, benissimo. Benissimo, ma a livello anche eventuale di una futura rivendita, non al Sassuolo, ma ad altre squadre, le altre squadre non guardano il fatto che ha segnato la Juventus, ma le altre squadre guardano i numeri, vedono 2006, 4 gol in Serie A in una stagione, per adesso, e dici, cavolo, questo è forte, calcia benissimo, ma questo lo sapevamo già da anni. E quindi ha una valutazione sicuramente più alta, e tu eventualmente o te lo puoi tenere perché è un 2006, quindi tanta roba, o venderlo e magari prendere dei giocatori, non so, che possono piacere di più o più, non lo so, ancora più futuribili, questo non lo so, ma sono tutte cose molto positive, tutte cose molto positive. Speriamo che anche Openda possa farne una valanga. Ecco, io ho la maglietta di tutte le squadre dei giocatori dove vanno in prestito.
2: Non è, Openda è forse l'unico che in questo momento non si sta distinguendo. Poi magari non è vero, sto dicendo una cavolata. Ricordo un gol alla fine segnato da Openda. Poi vediamo come andrà avanti. Grazie a Valerio da Pisa per il sostegno, che dice che sono fantastica. Grazie.
1: Lo dico anch'io, non mi ringrazi mai.
2: Stai bravo. Tornando alla Juve, mi dispiace quando vinciamo, riusciamo però purtroppo a rovinare tutto con cose che non riguardano il campo, e siamo abbastanza d'accordo con lui. Questo per chiudere, al di là che ci accusano di non ascoltare i vocali perché sappiamo benissimo che nessuno dà ragione a noi, e non è così, perché adesso infatti li ascoltiamo, ma semplicemente perché siamo in due e parliamo tanto entrambi. Per chiudere ancora l'ultima volta, credo, perché non ne posso più di leggerli, dico una cosa: non mi interessa nulla di che cosa è successo, credo che sia anche il pensiero di Camillo, cosa è successo prima alla Juventus, i torti fatti alla Juventus, eccetera. È un discorso che deve valere per tutti, non giustifico i tifosi avversari, non giustifico neanche i tifosi quindi della Juventus. È qualcosa che se venisse eliminato un po' dalla nostra quotidianità, forse sarebbe un mondo migliore, visto che già abbiamo a che fare con il cambiamento climatico, gli acciai che si sciolgono, fa un caldo porco, ci sono ancora 30 gradi e non ne posso più, cioè possiamo
1: la
2: anche evitare,
1: che costa,
2: no,
1: cara.
2: La benzina costa cara, ci tolgono il bollo auto, ma tanto poi il prossimo anno ce l'abbiamo di nuovo, e da oggi aumenta il ticket per le visite mediche. Ci sono cose che direi che possiamo un attimino già dover somatizzare, lasciamo perdere anche questa. aperta e chiusa parentesi, ti viene in mente qualcos'altro che arriva adesso, qualche altra
10: crostacei,
2: disgrazia,
10: scampi, gamberoni, ecco.
1: No, sì, devo magari, dire una cosa,
2: magari
1: a Tiziano da Milano. Tiziano, noi non sì. possiamo risponderti sulla messaggistica, quindi
2: no,
1: ci stai chiedendo
2: Tiziano
1: una cosa
2: mandato,
1: che
2: no, ha mandato un messaggio che non doveva inviare a noi con un... non ti preoccupare, non l'abbiamo
1: sì,
2: neanche
1: sì.
2: vista, tranquillo, stai sereno,
1: no, no.
2: non sappiamo
1: Tiziano,
2: neanche cosa
1: non l'abbiamo vista,
2: stai sereno.
1: Non ti preoccupare,
2: stai sereno, perché non possiamo cancellarle noi queste cose, ma stai sereno.
1: Esatto, stai sereno e insomma la regia ha fatto tutto.
2: C'era quindi, un ascoltatore che voleva incontrarci anche, che avevo visto, è più facile che
1: sì,
2: perché verrà
1: sì.
2: a Torino, l'hai letto?
1: Sì, l'ho aggiunto anche, quindi può serenamente scriverci in privato e daremo tutti i riferimenti della radio, se ci sarai tu bene, se no faremo una videochiamata.
2: Ah, volentieri, volentieri.
1: E che dobbiamo fare? Se no deve fare una tappa a Genova e una tappa a Torino.
2: Ti ripeto, 30 gradi c'è un mare pazzesco, tra l'altro, quindi
1: noi andiamo
2: si può
1: a
2: vocale? Ancora fare. Dai, sì.
1: Così Luca è contento.
11: Buongiorno Giulia e buongiorno Camillo.
2: Ciao.
11: Per una volta concordo con Camillo su Sar, che okay. effettivamente sta facendo vedere le sue caratteristiche
2: sotto,
11: sono proprio le caratteristiche che ci servivano, quella dinamicità in un centrocampo compassato che non avevamo. E anche Douglas Lewis, tanta roba, anche con chi era l'ultima partita con il Sassuolo, nonostante abbiamo perso, secondo me ha fatto una prestazione clamorosa, a metà campo si sta imponendo e per fortuna, perché comunque almeno è un giocatore su cui si può contare, sia a livello anche fisico, lo sto vedendo anche forte sulle gambe, capace di fare cose che gli altri centrocampisti che avevamo non erano in grado di fare. Ciao e buona giornata.
1: Ciao.
2: Buona allora, giornata segniamo anche questa, a te.
1: Segniamo questa data, non so il nome, ma per una volta sono d'accordo, è d'accordo con me, allora segniamo questa data, festeggiamo. Se vuoi portare dei pasticcini, non lo so. Io non posso più brindare, però un caffettino ce lo possiamo prendere, ecco.
2: Quando la gente apre il messaggio con "questa volta sono d'accordo con Camillo", come dire... Solitamente non prendi un canale, ma va tutto bene.
1: È anche vero.
2: Va tutto bene. Ci sta. Saluto anche Giusy da Como. Grazie. E poi parto a questa. Arrivo alla domanda. Alla considerazione di Marco da Tivoli, che è quello che ti volevo prima. Ti ho incalzato un po', no, sul finale dell'altra mezz'ora, dicendo poi ti voglio chiedere una cosa importante, fare una considerazione importante. Anche lui ti dice: ma nessuno parla di Lukumi, che mi sembra veramente un gran bel giocatore che sta dando sicurezza a tutta la difesa, ma tu ti ricordi quest'estate quando comunque il discorso legato a Lukumi non era percepito in maniera positiva, cioè ci si interrogava ma cosa serve Lukumi a questa Juve, ma non è vero, non serve a niente a nessuno, ma perché Carnevali si è fissato con sto Lukumi?
1: Allora, nella mia trasmissione prima delle ferie, perché poi lui è arrivato quando io ero in ferie, io condizionavo molto il pensiero, perché io sono fan di Lukumi da più o meno 2 anni e mezzo, quindi già nell'anno di Tudor io parlavo, no, di prendere Lukumi, perché sono sempre stato un suo grande ammiratore, quindi onestamente ha influenzato parecchio il pensiero della nostra gente, e quindi in questo caso per me è un giocatore fortissimo. Proprio un giocatore fortissimo, ogni tanto ha delle giornate storte, con delle uscite un po' superficiali, però ieri ha fatto una partita secondo me mostruosa, ha fatto 2 chiusure nel primo tempo clamorose, e lui insieme a Douglas in impostazione hanno veramente fatto bene, cioè hanno dettato i ritmi, e soprattutto sono i 2 giocatori che hanno più serenità col pallone nei piedi nella ripartenza dal basso. A me piace veramente tanto, è entrato come un leader in questa squadra, è forte in difesa, è bravo nell'impostare, è cattivo il giusto, si trova benissimo con Bremer, quindi è un giocatore che a noi ha fatto veramente comodo. Però ti posso raccontare un retroscena: l'arrivo di Lukumi è assolutamente di Luciano Spalletti. Spalletti ha forzato tantissimo la mano per prendere Lukumi, tant'è che è Spalletti che ha bloccato Muharemovic, perché se fosse dipeso da Cannavale sarebbe arrivato Muharemovic.
2: Ma lui voleva Lukumi.
1: Tra l'altro, a un certo punto, anche nelle difficoltà del mercato, Massara aveva parlato con Spalletti per dire 20 milioni sono comunque tanti, sono tanti, e sei sicuro? Perché se andiamo a prendere 20 milioni per Lukumi, poi rischiamo, no, di essere un po' in difficoltà e corti nelle altre cose che dobbiamo fare.
2: Tu che sì, Spalletti magari.
1: Detto, sì, esattamente. E quindi Spalletti ha detto no, tu prendi Lukumi, e infatti comunque Lukumi in una partita ha tolto il posto a Kelly,
2: come anche Celic. Possiamo dire anche che la grandissima idea di, tra virgolette, soffiarlo alla Roma è stata ben accettata, direi, no? Non mi dispiace per nulla, nonostante poi, ripeto, purtroppo abbiamo ancora magari la scottatura della brutta prestazione col Sassuolo, che non lo so, è stata quella partita dove ti sei presentato pensando di poter vincere a mani basse praticamente, ma questa è purtroppo una squadra che quando pensa di poter vincere a mani basse solitamente crolla,
1: sì. Rispondo a Marco da Imola. Marco, io non ho detto che dobbiamo vendere Azic. Ho detto che poi sarà un pensiero della società. Non ho detto il mio. Io.
2: Però come Azic, parte, non è d'accordo con te.
1: No, cioè, non ha capito, ma non è d'accordo. È fantastico, perché non ha capito, ma non è d'accordo. Ma il discorso, Marco, che sto facendo io, non è... A me non, scusate, sono il 21 settembre. Eventualmente Azic ne parleremo a giugno, quindi io non so assolutamente nulla, però in questo momento qua, a prescindere, tu puoi dire: cavolo, sta facendo bene Azic, posso tenerlo o posso venderlo. La società poi si siederà con il mister a tempo debito e dirà: che facciamo con Azic? E il mister dirà: a me Azic non piace. Bene, allora a quel punto devi trovare un acquirente. E con una stagione comunque molto ben fatta, se rimarrà a questi livelli, straordinaria, perché se continua a segnare a questa velocità, ragazzi, va più di Frattesi, perché Frattesi ne ha fatti una valanga, lui ne ha fatti di più, quindi se continuerà così sarà straordinaria la stagione di Azic. A quel punto la società dovrà decidere, e io sono assolutamente contento della sua crescita. Poi il futuro di Azic non lo deciderò io, ma quando fa bene un giocatore hai quelle due possibilità: venderlo al massimo o tenerlo. Deciderà la società, io lo terrei tutta la vita, perché vi ho rotto le scatole 2 anni su Azic, ma a quel punto comunque la Juve tendenzialmente può guadagnarci in tutti i casi, economicamente o a livello di un giocatore fatto e finito in rosa. Giulia, ti lascio.
2: Comunque sì, volevo dirti che non è il 21 di settembre, ma è il 68 di agosto, quindi ci rivediamo domani, 69 di agosto, ragazzi.
1: Ciao Giulia, domani.
2: A domani, ragazzi. Camillo rimane, tranquilli,
1: sì,
2: a domani.
1: Costa, andiamo in pausa.
0: Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
10: Io sono Camillo De Michelis, con me da Roma c'è Costantino, ciao Costa. Allora, leggo un po' di messaggi.
12: Posso dare un bacio?
10: Vabbè, mister quando vuole, un abbraccio, una carezza, assolutamente. Angelo, buongiorno Camillo, vedo che sei entusiasta di Douglas Luiz. Per i lanci che ha fatto per nessuno, per il giro palla che sembrava il ballo del cigno bianco. Ma il secondo tempo, il primo tempo quando ha lanciato, no, non mi è piaciuto tanto. Ha sbagliato come tutti nel primo tempo, ma la Juventus è cresciuta, la Juventus ha fatto bene il secondo tempo, il primo tempo un po' pasticciona, ha segnato anche nel momento dove aveva perso un po' di impeto, però Douglas Luiz nel secondo tempo ha gestito la palla alla grande, ha dato tutti i tempi, i ritmi alla squadra, e quindi è una grande crescita quello che ha fatto Spalletti, ma soprattutto il giocatore che è completamente diverso, lotta, dribbla, forza, gioca per 90 minuti, comanda, protesta, si fa dare sempre la palla, ha la fiducia dei compagni, tutti i compagni passano la palla a Douglas. Questa è una cosa che non è banale, se avete giocato a pallone non è banale, perché a qualcuno poi a un certo punto a volte non gliela dai, e quindi ha fatto un grandissimo secondo tempo insieme a tutta la squadra, ovviamente insieme anche all'aiuto di Sar, che l'ha fatto correre un pochettino meno, quindi sì, sono molto contento e credo che il mister abbia fatto benissimo e lui si sia calato nella mentalità giusta, e non l'avrei mai detto dopo le amichevoli con Basilea e Standard Liegi, invece è stata una piacevolissima sorpresa, e quindi sono contento. Costa, dai, ascoltiamo il vocale.
13: Amici bianconeri, buongiorno. Volevo aprire, se era possibile, una finestra sul caso della Roma, che per magia si ritrova infortunati leggermente Malen, Cristante e Wesley. Il buon Casperini, furbescamente, non manda i suoi giocatori con le nazionali. Io mi permetto di essere, diciamo, un po' cattivello in questo. Secondo me è una cosa fatta in maniera volontaria. Tutti e tre stavano benissimo contro l'Inter. L'indomani, per magia, dalle nazionali si scopre che sono infortunati. Grande Gasperini, unico.
10: Allora, su questa cosa l'ho notata anch'io. E bisognerebbe mettere una regola. Io di questo sono assolutamente convinto. Salti la nazionale, salti almeno la prima partita dopo la nazionale. Perché Malen in nazionale non ha un grande rendimento, non è neanche troppo importante, no, in Olanda come giocatore. Avete visto il mondiale, zero gol, è finito, no, a fare l'esterno o la riserva di Brobby, che tra l'altro ieri ha fatto una tripletta contro il City, e quindi sostanzialmente starà a Roma a riposare e allenarsi. Uguale Cristante e anche Wesley, se non ricordo male. Quindi in questo caso credo che si debba però andare fino in fondo e cercare di capire la situazione, anche perché comunque, esempio, no, il Como dovrà dare Ricci, e onestamente ha perso un giocatore che poteva allenarsi, visto e considerato che è arrivato dopo. O sempre lo stesso Como, che alla fine è stato chiamato anche Butes. Quindi ieri sentivo, no, durante la partita dire che Fabregas era comunque contento di poter allenare almeno 11 giocatori, adesso sono 9. quindi non puoi fare un amichevole. E perciò in questo caso è una situazione da monitorare. A chi mi scrive Colomani si è rotto un dito nella mano, sì, avevo avuto già un po' la notizia ieri, non ho conferme su un'eventuale operazione, sicuramente arriverà nel corso della giornata. Poi tutti i riferimenti, la Juventus non è preoccupata perché in questo caso qua comunque puoi giocare anche con delle fasce, delle bende e tendenzialmente poi comunque con le tre settimane puoi mettere a posto la situazione del dito di Colomoni. Anche ieri erano fasciate le due dita, perciò insomma direi che dal punto di vista, no, della sfortuna, questa cosa qua è un po' meno grave, anzi sicuramente molto meno grave rispetto alle altre che ci hanno colpito. Andiamo a ascoltare un vocale, Costa, poi c'è Gennaro, ricordati di chiamare Gennaro.

0: Va bene, rispondimi se ti va, dove metti McKennie? Perché McKennie lo devi mettere. Ieri ha giocato un'altra partita sontuosa, Weston. Quando riesce a farsi trovare tra le linee con delle sponde, delle giocate di prima, dei duelli, è sempre decisivo o porta sempre a un'azione potenzialmente decisiva. Quindi è un giocatore troppo importante, perciò ci sta il tuo centrocampo, però devi trovarmi un posticino per Weston. Devi assolutamente trovarmi un posticino per McKennie. Allora, ma per riportare a casa Azzi ci bisogna versare la differenza tra quanto ricevuto dal Sassuolo per il riscatto, quanto serve per il controriscatto, credo che sia una 12 milioni se eventualmente c'è il riscatto, visto che le cifre le metti tu, e 13,7, quindi dai un compenso sostanzialmente di 1 milione e 7 al Sassuolo, che c'è anche tante volte, ma non viene detto per i giocatori magari che presti in Serie B o che magari presti semplicemente, ma poi attribuisci, no? Un valore alla squadra che ha fatto giocare così bene il calciatore, c'è sempre stata, quindi sostanzialmente è una cifra molto bassa perché Sassuolo prima ti deve dare quei milioni di euro e tu poi eventualmente devi riscattare, ma la differenza, capite, è di 1,7 milioni. Quindi in questa cosa va bene così. Sono soddisfatto della partita di ieri, si deve migliorare, ma stiamo andando sulla strada giusta. La difesa Kalulu, Lukumi, Bremer e Celik è tanta roba, e a centrocampo se lasciamo Luiz, Sarr e McKennie da buone garanzie, poi due dietro abbiamo tanti giocatori validi. Eccolo, mi sembra possiamo giocarcela con tutti. Mi preoccupano un po' i cambi, non tutti i ruoli all'altezza. William, considera però che noi ieri non avevamo tantissimi giocatori e che questa sosta, per quanto noiosa, comunque ci darà la possibilità non di recuperare, perché a parte Cambiaso e Cabal non recupereremo nessuno, ma dall'altro lato però in questo caso potrai comunque avvicinarti al periodo clou, con la possibilità magari di poi avvicinarti anche al rientro dei giocatori. Quindi Ildiz dovrebbe tornare a dicembre. Io credo che Thuram si andrà verso il 2027, uguale anche Locatelli, però poi rientrerà magari fine novembre Boga, potrà rientrare Ekator, che comunque può permetterti di avere un giocatore in più in attacco, e allora magari giocare anche con Voltemade e Colomouani. Quindi i cambi tendenzialmente ci sono. E dobbiamo evitare un po' il momento di sfortuna e superare questo momento anche di emergenza. L'unico ruolo davvero dove siamo scoperti è il portiere. E come vi ho detto, no, neanche nel blocco precedente, bisognerà fare delle valutazioni, perché l'idea attuale della Juventus è di sondare il mercato degli svincolati. Poi bisogna capire se ci sarà qualcosa di utile, però verrà sondato il mercato degli svincolati. Altro vocale, Costa.
1: Io non sono molto d'accordo con la vostra posizione netta e categorica sul rigore. Allora, innanzitutto bisogna, chi può dire quanto danno ha causato, quella maglia che si estende? Questo non lo sappiamo, è una questione molto molto seria, molto tecnica. Cioè, le maglie attuali, da quello che io so, sono molto elastiche, proprio perché possono essere tirate, ma tu, giocatore, riesci ancora ad avere piena mobilità di movimento. Quindi la questione è molto tecnica, non è così banale come la state facendo voi. Io sostanzialmente credo che, vista la dinamica, l'arbitro abbia pensato che la durata della tirata è stata troppo bassa per causare un effettivo danno alla corsa del calciatore. Comunque, queste sono tutte questioni molto opinabili. Io sostanzialmente non vedo un rigore così netto come lo vedete voi, credo che anche qui si stia facendo molta propaganda.
0: Ma guarda, io ho detto una cosa molto semplice, non ho parlato né di rigore netto, adesso non mi ricordo Giulia, né di rigore netto o altro. Ho semplicemente detto, poi qualcuno non vuole capire, che a parti invertite mi sarei arrabbiato. Punto. Perché se non fosse stato dato un rigore del genere alla Juventus, Io avrei detto, cavolo, però quello è

0: Rigore, come ho detto, cavolo, però quello è fallo sul pestone di De Winter su Colomoni. Poi è un metro diverso arbitrale? Sì, ci sono state anche delle situazioni un po' particolari perché il rigore in Venezia-Lazio, se l'avete visto, è completamente strano rispetto al metro di giudizio attuale. Perché il rigore di Venezia-Lazio, scusate, quello però a favore della Lazio, quello a favore della Lazio è assolutamente contro le norme attuali, perché è un contatto minimo. Però adesso io vi giro la domanda: se tra qualche giornata dovesse capitare un episodio del genere alla Juve, voglio vedere tutti dello stesso parere, quindi dire no, no, ormai il metro di giudizio è cambiato, quello non è rigore. Perché non è che poi, io ve lo dico adesso, quando è a nostro favore, tutti dicono no, no, ma non è rigore, non è rigore, non è rigore. Poi però capita a noi e tutti dire, però ce l'hanno rubata perché quello è rigore. E io sto dicendo solo quello. Ok, il metro di giudizio nuovo. Secondo me quello è un potenziale rigore. Ed è un'ingenuità di Kalulu. È un'ingenuità di Kalulu. Poi non l'hanno dato benissimo. Io, se successo alla Juventus, mi sarei lamentato. Punto. Vediamo se in futuro, perché tanto con questo metro di giudizio le polemiche ci saranno, ma anche con l'altro. Quindi, se dovesse capitare a noi, voglio vedervi. Voglio vedervi. Io, con molta onestà, ho detto: capita a noi, io mi lamento. Molti di voi, no. Molti di voi, no, perché oggi 90% non è rigore per voi. Quindi voglio vedervi poi eventualmente quando capiterà a sfavore della Juventus. Perché onestamente secondo me quello si può dare. Si può dare quel rigore lì, eh. E sarebbe stata una cosa molto negativa per noi. Molto negativa per noi perché comunque noi c'eravamo, anzi Spalletti si era giocato un bel jolly. Perché Spalletti andando a inserire tutti i calciatori offensivi, o quasi tutti i calciatori offensivi nella prima frazione, e quello è un segnale ambizioso, secondo me anche giusto, però poi se non va in vantaggio hai giocatori stanchi e pochi cambi dalla panchina. E fortunatamente noi abbiamo gestito bene quel vantaggio, sia per l'episodio anche di Kalulu che per il salvataggio sulla riga di Colomoni, e poi siamo riusciti nel finale di nuovo a venire fuori. Quindi in questo caso qua, secondo me, siamo stati bravi, però dobbiamo saper leggere meglio la partita e evitare di metterci in quelle situazioni lì, perché a volte ti può andare bene, altre ti può andare male. Esempio, l'arbitro live fischia il calcio di rigore e lì non lo togli mai, eh? Non lo togli mai quel rigore lì. Quindi, insomma, cerchiamo, no, di stare un pochettino più attenti anche in queste cose qua, perché poi di solito con noi queste cose ci tornano sempre contro. Vocale Costa.
1: Ciao Camillo, ciao Giulia, sono Cisco dalle Marche. Volevo il vostro parere sulle prestazioni di ieri di Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Su Douglas Luiz mi è sembrato che dopo un inizio non al massimo sia migliorato e lo trovo in questo momento abbastanza fondamentale per il centrocampo della Juventus. Nico Gonzalez mi sta stupendo perché reputavo fosse un giocatore che non aveva voglia di stare alla Juventus, che questa mancanza di voglia l'avrebbe espressa come l'ha espressa Cambiaso in questi ultimi 2 anni, invece alterna prestazioni secondo me importanti.
0: Allora, su Douglas ho detto tutto Cisco, su Nico hai perfettamente ragione. Nico, io non sono mai stato un grandissimo fan di Nico. Continuo a pensare che a volte no, sia un po' pasticcione con la palla nei piedi, però ragazzi miei, ha un carattere, un carisma, una forza che mi ha veramente rapito e mi ha conquistato. Mi ha conquistato. Su Nico ho completamente cambiato idea. Sta giocando in maniera splendida. Ha fatto un gesto bellissimo per Voltemade. Perché comunque, ragazzi, dovete sapere che ogni gol un calciatore ha un interesse. Perché poi guardano i numeri, guardano le statistiche. e Nico Gonzalez aveva la possibilità di segnare un calcio di rigore e invece ha dato la palla a Voltemade perché l'ha detto lui, non io. Avevamo bisogno dei gol dell'attaccante. E quindi questo è proprio un pensiero per la squadra. Metto il pensiero della squadra prima del suo. Ieri ha lottato come un pazzo a destra e a sinistra. Ha cambiato anche lui tanti ruoli. È stato sfortunato perché aveva fatto un'azione splendida e poi è scivolato. Ma lì si era veramente liberato del difensore alla grande, a cattiveria, a spirito. No, Nico Gonzalez è stata una sorpresa per me, io non me l'aspettavo minimamente, quindi mi ha letteralmente conquistato e fatto cambiare idea, quindi anzi, complimenti assoluti a Nico e anche qua mi sento di dover dire bravo al mister, perché il mister con Douglas e Nico ha fatto un gran lavoro, poi quella è la fiducia. Poi però è il calciatore che deve calarsi nello spirito e il calciatore si è calato alla grande nello spirito, quindi molto contento di questi due segnali. Leggo il messaggio del nostro amico Jerry. Ciao Jerry, come sempre. Ragazzi, per me i tre indispensabili sono Vicario perché è l'unico portiere che abbiamo. Bella. E si sta giocando ad alti livelli. La parata su Rowe non è per niente banale. No, ha fatto la cosa che abbiamo sempre chiesto al portiere della Juventus, ovvero farsi trovare pronto al primo tiro. E lui si è fatto trovare pronto. Bella parata. Tra l'altro, lì c'era De Ketelaere libero sul secondo palo e lui è stato bravo a metterla in maniera defilata. E così De Ketelaere non è riuscito a buttarla subito dentro. E poi McKennie ovviamente e per terzo dico un giocatore che per caratteristiche lo diventerà, Sar. Sar vi è piaciuto, eh? McKennie ovviamente. Io sul terzo dico Douglas. Però ecco, Vicario ha fatto molto bene, toglierei anche Vicario, comunque metterei uno dei due difensori. Però visto che Sarvi è piaciuto tanto, Sarvi è piaciuto tanto, anche a me è piaciuto tanto, ha fatto un bel ingresso in campo e mi ha ricordato il primissimo Sissoko. Mi ha ricordato il primissimo Sissoko che aveva avuto un impatto direi discretamente importante nella Serie A. Quindi mi ha ricordato lui e quindi in questo cioè, mi è piaciuto, sono contento di Sar, sono molto molto contento. Vi dirò invece che ieri un giocatore che a me piace sempre tantissimo e ieri ovviamente prendo un voto positivo per il gol, ma non mi ha fatto impazzire, non l'ho trovato nella sua giornata migliore è Conceição. Benissimo il gol, che è già una cosa che per lui è straordinaria perché non è proprio un cecchino, però nella partita, soprattutto nel secondo tempo, con gli spazi che ha avuto, soliti difetti. Soliti difetti, in uno ha puntato Scalvini, l'aveva quasi saltato, poi ha tirato, si è fatto rimpallare il tiro, c'era Colomoni solo in area. In questo deve migliorare, deve farlo in fretta. Ieri non ho trovato una grande partita di Conceição, ma ha fatto paradossalmente quello che a volte non riesce a fare, che è il gol. Quindi in questo caso bene, però mi aspetto sempre di più da Cico. Scosta, vengo da te, altro vocale.
2: Ciao a tutti, sono Marco da Bergamo. Volevo parlare un secondo del nostro portiere. Mi sembra che anche ieri abbia dato tranquillità, ha fatto quello che doveva. La parentesi col Sassuolo alla fine è stata una grande ubriacata di squadra che mi fa ancora tristezza perché mi ha ricordato tanti momenti simili nelle ultime stagioni, ma credo che alla fine questo Vicario, stia facendo bene. Preoccupa il numero due, mi preoccupano soprattutto le idee che stanno circolando di anziani portieri che sarebbero buoni per fare le trasmissioni, i commentatori, ma non per stare tra i pali della Juve, magari in Europa League. Non è meglio puntare su Radu?
0: Allora, come ho detto, allora, su Vicario sta facendo molto bene. Ieri anche bene coi piedi, eh. Ieri anche bene con i piedi. E poi per quanto riguarda invece la situazione, stanno valutando principalmente il nome di Neto, che ha avuto, come vi ho detto tutta la mattina, questo grave infortunio al retto femorale. Tra l'altro è stato operato d'urgenza. stanno valutando lui per il ruolo di secondo portiere. Sì, ovviamente sono tutti giocatori con un'età elevata e con alla fine della loro carriera, infatti eventualmente sarà un contratto di 6 mesi, però si sta cercando un'opzione del genere perché hanno paura, soprattutto che possa succedere magari qualcosa a Vicario e a quel punto di non avere un'opzione. Perché Pinsoglio per la Juventus non è un secondo portiere e Radu in questo momento non è ritenuto ancora abbastanza pronto per difendere i pali della Juventus, che sono una cosa molto importante. Perciò Neto ha già giocato qua. Neto conosce l'ambiente, viene anche lui, no, da anni un pochettino particolari, però se le sue condizioni fisiche insomma, daranno delle garanzie, eventualmente la decisione potrebbe andare su di lui. Ma stanno riflettendo, stanno lavorando, stanno parlando di questa situazione. Quello che ti posso dire è che dalla conferenza stampa post partita di ieri di Spalletti, a me è sembrato voler prendere un portiere. La sensazione era quella di intervenire subito e cercare di mettere una pezza a questa situazione. È ovvio che non potevi prevedere tutto ciò. Non potevi prevedere che Grabara si rompesse il crociato e che comunque portasse, no, la Juventus ad avere un enorme problema. Perché il secondo è importante, soprattutto perché era un secondo non vecchio stile, ovvero la Coppa Italia. No, Grabara era il portiere d'Europa League, quindi a quel punto no, potevi permettere anche a Vicario di riposare, e in questo caso non lo potrei fare. Perciò, insomma, alla Juventus si trova a dover anche risolvere questa problematica, e lo scopriremo nel corso delle prossime ore. Tra l'altro, ripeto, è molto probabile che nel giro, no, del pomeriggio possa arrivare anche il bollettino di un'eventuale operazione al dito della mano di Colomoni, ma nulla di troppo preoccupante. Colomoni poi utilizzerà questa sosta per risolvere la problematica e per essere regolarmente in campo alla ripresa. Perciò, insomma, non siamo come sempre fortunati, però in questo caso qua la sosta può darci una grossa mano. Ecco, questo è la notizia del giorno. Intanto io vi ringrazio come sempre per i tanti messaggi, tanti vocali, e vi lascio nelle sapienti mani del nostro direttore. Vi do l'appuntamento per domani. Ciao!
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta. Bentrovati dalla redazione.
6: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD, Alternative für Deutschland, ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Eralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, così ha affermato la leader Weidel.
5: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
6: L'uso ripetuto dei social network mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni. trascrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero invece documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
5: È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato al Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
6: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti per ora non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri 4 fratelli sono stati affidati a una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Una decisione contro cui il padre ha protestato è stata una marachella: rivoglio i miei figli a casa.
5: Musica, sport e sociale. L'isola che non c'è arriva domani su un'isola reale. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisida in occasione dell'evento d'apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027 che avrà a Napoli tra le grandi protagoniste.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Cose di calcio, questo è il sommario di lunedì 21 settembre. In studio Antonio Paolino. Un'ultima ora, Colomboigny sotto i ferri per la frattura di un dito. Terza sconfitta consecutiva per la Next Gen, travolta dall'Albino Leffe. La Juve piega l'Atalanta ieri con 5 Bremer e vola a 3 punti dalla vetta. Il minuto di silenzio per Mazzola diventa oltraggio alla memoria di una minoranza. La Juve si dissocia, ma rischia l'ammenda di 50.000 euro. Grabara KO non verrà riscattato a fine stagione, si guarda all'ex Neto. Orsato spegne la VAR e rimette al centro l'arbitro. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino. Bella vittoria di sostanza, brutta anche Atalanta, ma molto ridimensionata dal cambio dell'allenatore, che ha sempre bisogno un po' di tempo, il cambio di metodo. E poi quando senti l'allenatore dire una cosa e i suoi giocatori, almeno Ederson, che è sceso in conferenza stampa e ha parlato con noi giornalisti, dire due cose differenti, lascia intendere che ci sono dei problemi. Juve che meritatamente vince la partita, un gol per tempo, le discussioni attorno a una decisione di campo, perché se non vogliamo più i rigorini, non vogliamo più rigorini, se vogliamo lasciar correre, non bisogna neanche provare a fare i furbi quando ti trattengono la maglietta, perché non è giustificabile, e lo sapete che io non guardo solo i miei colori, guardo al bene del calcio. Ebbene, tenere già sollevate al primo contatto della maglietta, che si allunga perché hanno un materiale, per chi scrive che l'ha vista allungarsi a dismisura, io dico che se lasciamo decidere all'arbitro, ma poi lo dovremo lasciar decidere anche a sfavore nostro, quindi non dico mi è andata bene questa volta, potrebbe essermi andata bene questa volta, ma dico anche che se la decisione la si vuole lasciare all'arbitro, non si può dire, sentire e ripetere ogni volta, giusto una volta, lasciar decidere all'arbitro, ma poi perché non ti affidi alla tecnologia? Perché il VAR a quel punto lì, di fronte all'evidenza della decisione arbitrale, giusto o sbagliata che sia, ma ripeto, quelli sono rigorini nel gioco di contatto? Quelli sono giochi da furbi degli attaccanti? Bene, la velocità non cade in quel modo, non cade in quel modo, perché le valutazioni che fa l'arbitro dal campo sono valutazioni che escono dal soppesare tutte le cose che forse gente che non ha neanche mai giocato a pallone decide. Cosa voglio dire? Sarri dice una cosa interessante. A me va bene che decida l'arbitro, che si cancelli il VAR, ma il VAR lo abbiamo relegato finalmente alle cose importanti. Perché poi io ho visto delle situazioni sì imbarazzanti, quando ti prendono i piedi, quando non accentui già prima per una trattenuta della maglia, quando ti tagliano davanti con un avversario e ti buttano giù. Cose scandalosamente che non hanno portato al calcio di rigore. Non mi sto arrampicando sui vetri. Sto dicendo che se la volontà è quella di cominciare ad eliminare un po' le furbate, tra queste ci metto anche la trattenuta di quel tipo, perché non è la presa, il contatto con l'avversario durante un calcio d'angolo dove non ti fanno saltare, è peggio quello della trattenuta. In una situazione in cui lui accentua, l'arbitro è vicino, ha indicazioni di lasciar correre i rigorini, e in quel caso è Rigoretto, quindi Rigorini e Rigoretti vanno lasciati proseguire. Ma io me lo ricorderò quando parleremo nell'area avversaria. Perché spesso e volentieri non sono stati dati dei rigori, lo dico agli scienziati del calcio, non a voi tifosi juventini, che su questo tema sarete d'accordo, perché fra un po' vi preparo sul tema scandalosamente, scandalosamente caldo della giornata. E ne voglio parlare da cittadino, da tifoso, da addetto ai lavori. Naturalmente saluto anche il nostro regista che è già lì pronto, anticipavo un po' i temi per arrivare poi alle contropagelle del nostro Marco Sanfelici. E allora dico che se vuoi eliminare tutto questo, devi passare da queste decisioni, lasciandole all'arbitro. Se non abbiamo più fiducia nel calcio, andiamo da un'altra parte. Lo dico anche agli avversari, perché non sono stati dati dei rigori, perché Cicco quando cade in area di rigore ti dicono perché è leggero. Vi ricordate con Lucumi l'anno scorso? Il regolamento parla chiaro, poi viene interpretato. E smettiamola di dire uniformità. L'uniformità è già difficile da tenere all'interno della stessa partita da parte dello stesso arbitro. Non so se ho reso l'idea e mi fermo qui. Vogliamo arrivare e a prendere le distanze da chi si gira dall'altra parte, pensa ai fatti suoi e non sta in silenzio? Si fosse girato, fosse stato in silenzio, lo stadio ha cominciato a stare in silenzio. Bisogna smetterla che la minoranza abbia ragione sulla maggioranza. Dobbiamo smetterla sul dare ragione a chi oltraggia una persona. E la domanda di oggi è, anzi, l'invito è, quelli che sono stati in silenzio, quelli che non hanno applaudito ma hanno rispettato, benissimo, dentro di loro ragionavano su chi si trovavano a ricordare, loro malgrado. Tutti gli altri che hanno applaudito dopo, che hanno rispettato il minuto, che hanno applaudito anche, soprattutto, un avversario, tutto quello che volete, con la maglia peggiore che vi piace meno della storia del calcio, tutto vero. Il silenzio sarebbe stato d'oro. In quei momenti devo sentire ancora più il silenzio. Troppo facile applaudire o gridare, inneggiare ai grandi, a Franco Baresi piuttosto che, poche settimane fa, o ai nostri colori, coloro che hanno perso la vita. La vita è uguale per tutti. Mi trovavo lì e sapevo che c'era il minuto di raccoglimento. Anche se avevo comprato il biglietto, non andavo a quel funerale, a quella onorificenza. Non so se ho reso l'idea. Non ci sono se e non ci sono ma. Perché la nostra società civile sta cadendo nel fosso se diamo ragione anche a queste scelte. Il problema è che là in mezzo può esserci stato anche mio figlio, magari, a cui un genitore non ha spiegato niente di quello che è la dignità, il rispetto, la morale civile. Non vado, entro dopo, non rispetto se non voglio rispettare, ma sarebbe più intelligente col silenzio, il silenzio proprio tombale, pensando a tutte le cose che mi dissociano da quel personaggio, ma nel mio silenzio, nel rispetto degli altri tre quarti di stadio, e penso della grande totalità dell'Italia. Della grande totalità dell'Italia. Ma non penso al Super Mazzola. Penso al giocatore, semplicemente al giocatore, neanche al dirigente, all'opinionista, a che maglia ha vestito, eccetera. Ma non lo fanno con noi negli altri momenti? Incominciamo a prendere le distanze noi in questi casi. a Milano sono stati zitti, da altre parti sono stati zitti. Quindi siamo noi in difetto. Altrimenti prendetevela con la Juventus, che prende la distanza. Prendetevela da me, ma ci guadagnate poco. Cerchiamo di migliorare e di imparare il senso civico, se non ce l'hanno insegnato. E questo passa dai genitori che siamo, dai genitori che abbiamo avuto, che sicuramente non prenderebbero le vostre difese. Allora chiedo, sentiamo la maggioranza, gli altri non li voglio neanche sentire. Oggi discrimino io. L'incongruenza di oggi è questa, discrimino io. Non voglio sentire chi dà ragione a questa gente. Vi attacco il telefono, vi attacco il messaggio, non lo leggo. Voglio sentire, non chi mi dà ragione, voglio sentire la maggioranza. Nel rispetto della minoranza che non ha rispettato la maggioranza. Quindi, se ci fosse stato silenzio, oggi accetterei perché, i motivi, perché, per come. Girarsi è da vigliacchi e seguire la massa e fare i caproni per sentirsi importanti. La Juve intanto rischia la multa, la Juve intanto rischia, e poi è colpa di Gio nel Can, vero? È colpa di Gio nel Can, sarà fra due settimane, fra una settimana quando decideranno. Fortunatamente si dovrebbe chiudere con la diffida, ma per cose peggiori. Certo, cercate di essere un po', cioè avete capito come funziona questo mondo, dove sono tutti pseudodemocratici, intellettualmente schierati qua e là, almeno formalmente, almeno nelle sequenze istituzionali, non andate come hanno fatto i tifosi del Milan, capito? Perché poi l'incongruenza non è solo in casa Juve. I tifosi del Milan vanno al funerale di Franco Baresi e fischiano e insultano il presidente che va a un funerale. Ma stai zitto, non ti mettere neanche a ridere, porta rispetto alla famiglia di Baresi. Più comodo ieri l'interista, ma sì, ce lo facciamo andare, forse non sapevano neanche il minuto di raccoglimento, spesso non si sa neanche il minuto di raccoglimento. Vedi la fotografia? Ma pensate che tutti sono d'accordo, erano d'accordo ieri a San Siro, negli altri stadi dell'Inter, delle cose, cioè non c'entra niente tutto il resto, non c'entra niente. Sciacquiamoci la bocca e le coscienze, incominciamo a pulirci dalle scorie negative, se no saremo in guerra tutti i giorni col nostro vicino di casa o meno. Vi farebbe piacere vedere il vostro vicino di casa venire al funerale di vostra madre, di un vostro familiare con cui avete discusso? Non andare. O se viene, porta rispetto, non gli stringere la mano. Guardalo, fai finta di non vederlo e vai oltre. Ma sarebbe assurdo vedere ad un funerale il tuo vicino di casa con cui hai discusso, pesantemente o no, venire lì a fischiare, a vestito da Pulcinella o meno, o a girarsi braccia conserte. Ma vai in campagna col tuo cane, vai da qualche altra parte. Quindi oggi voglio sentire con forza le ragioni di chi dà torto pesantemente a quei sostenitori. Pochi, la minoranza, che ci porteranno oltretutto forse a pagare anche una multa, forse anche a chiudere il primo anello, forse anche solo a farci beccare la diffida. Non siete d'accordo? Potete cambiare canale, perché su queste cose questo direttore non transige. Mi fermo qui. Poi per fortuna che si torna a parlare di calcio, ma era doveroso oggi far capire anche, assolutamente, assolutamente. Prova a vedere, quindi le contropagelle le facciamo noi qui. Intanto leggo prima i risultati di questa quinta giornata che va a chiudere il ciclo iniziale della nuova stagione. Adesso il campionato, pensate, per noi torna l'11 di ottobre, quindi bene o male un mesetto, tre settimane senza calcio con la trasferta di Cagliari. È per quello che vi leggo anche la classifica, perché Monza Sassuolo 2-1, primi risultati. Bologna Torino 1-1. Udinese Cagliari 0-1, vittoria in trasferta del Cagliari, è incredibile anche la posizione che ricopre in classifica. Roma Inter 2-2, Venezia Lazio 0-2, Fiorentina Napoli 1-1, Frosinone Como 2-0, Parma Genoa 2-1. Ci sono già degli allenatori che scottano. Juve Atalanta 2-0 con Sensao al 28esimo del primo tempo e Bremer al 32esimo del secondo tempo, e ieri sera il turno che si è chiuso con Milan-Lecce 3-0. I marcatori: resta in vetta della classifica capocannonieri Malen della Roma con 6 reti, poi c'è Raimondo del Frosinone, Martinez dell'Inter e Varela del Monza a 4 reti. 3 reti Maldini del Cagliari, Mastantuono della Fiorentina, Kvernadze del Frosinone. Pensate, il Frosinone ha 2 giocatori nelle prime 3 posizioni. Poi Frattesi, Moreira del Milan e Azic del Sassuolo, della serie. Qui sì, diciamo alla nostra società che a volte ce l'hai in casa i giocatori e puoi farli giocare. E probabilmente i valori con Alajbegovic sono equivalenti, anzi uno conosce anche di più Azic il nostro mondo. Detto questo, la classifica ha del sorprendente, perché la Roma, l'Inter e la Lazio sono in testa con 13 punti. Pensate, la Lazio appena 8 reti, e 8 reti fatte e 3 gol subiti. La miglior difesa invece è quella del Cagliari, miglior attacco è l'Inter, miglior difesa è il Cagliari, che si attesta al quarto posto dietro le prime 3 con 12 punti. Pensate, Cagliari che ha 5 gol fatti e 2 gol appena subiti in 5 partite, un gol a partita realizzato e solo 2 quelli subiti. Prima di noi, per la differenza reti, Frosinone, Juventus e Como appaiate a 10 reti. Juventus rispetto a un anno fa, un punto in meno, quindi in linea con l'anno scorso. La Roma più un punto, l'Inter più 4, la Lazio addirittura più 7, il Cagliari addirittura più 5, l'anno scorso era decimo in classifica. Mi sembra di capire che abbiamo qualche problema per collegarci con il nostro pagellista, e allora le vado ad aprire io le pagelle di Marco Sanfelici, che ieri sera, già nella tarda serata, mi scriveva. Mio padre diceva la massima di Marco Sanfelici, che ripropongo con grande piacere perché sono quelle chicche che potete ascoltare solo su Radio Bianconera, almeno queste riflessioni. Mio padre diceva di avere rubato il mestiere di tanti artigiani mentre in inverno non andava nei campi, mettendoli ora in pratica alla bisogna. Che siano cresciuti sulla terra anche Nico e Weston, quindi una riflessione filosofica da parte del nostro Marco Sanfelici. Se c'è qualche vocale lo andiamo ad ascoltare, se parlate in modo negativo o date ragione a quelle persone che ho definito anche in un modo più duro, ma a questo punto taccio perché è inutile ripetere i concetti. Ecco, non li etichetto, ma non voglio essere etichettato neanche io, che sia chiaro. Dico, voglio sentire i motivi che hanno portato invece la stragrande maggioranza di tifosi juventini a prendere le distanze dalla stragrande minoranza di chi vuole semplicemente dimostrare di avere i muscoli gonfiati, meno quello principale. Andiamo a ascoltare i vocali.
7: Ciao Tony, ciao direttore, sono Franco di Modena, ma niente, una roba squallida, però è sempre così ormai, purtroppo il trend è quello, lo stadio è una zona franca dove ognuno può fare e dire quello che vuole, basterebbe pochissimo, tutti quelli inquadrati di spalle, la Eagles li conosce tutti, la Juve li conosce tutti perché sono tutti abbonati, hanno tutti il nome, un cognome, una via, e gli potrebbe dare sia la questura, ma non so se magari legalmente è una cosa costituzionale, quindi non so come potrebbe succedere, ma la Juve potrebbe daspargli, potrebbe annullargli l'abbonamento, ridargli i soldi se proprio vogliono, e questi soggetti non entrano mai più in uno stadio.
9: E questo è Franco, è una voce anche che dovreste aver riconosciuto, ma lo lasciamo nell'anonimato, Quindi rientra nella maggioranza. Io non do ragione alla maggioranza e non tengo conto delle minoranze, a patto che la minoranza non dica e non faccia e non dimostri sciocchezze, di fronte all'evidenza, di fronte al mondo che già va a rotoli. Non impegniamoci a farlo peggiorare. Va bene. Allora, possiamo riprovare, mi scrive Marco Sanfelice, quindi lo dico alla nostra regia, però cercate anche di contattarvi tra di voi in privato e telefonicamente. Nel frattempo dopo aver letto un po' tutto, abbiamo letto la classifica, delle riflessioni, ascoltiamo un altro vocale, intanto proviamo a vedere se recuperiamo il nostro pagellista.
10: Ivano da Bellinzago, cambio canale direttore, quando rispetteranno Gaetano Scirea, i 39 angeli dell'Eisel e Andrea Fortunato, magari rispetto Sandro Mazzola. Ciao.
9: Bravo, ciao, ci vediamo, ciao. Vai ad ammazzare qualcuno perché ieri hanno ammazzato qualcun altro, spara nelle scuole anche tu, insegna a tuo figlio come ci si comporta, ciao, bye. E ti ho ascoltato, non avrei dovuto neanche ascoltarti. Vai pure. A me che non rispettino, il minuto di silenzio è un'altra cosa. L'ignoranza è ancora peggiore. Ma se non capisci neanche queste regole base, ciao. Non hai bisogno neanche di Radio Bianconera. Ma neanche Radio Bianconera ha bisogno di te. Davvero. Civilmente te lo dico, amichevolmente, anche se non ti conosco. Io la faccia la metto, non mi giro. Sono un uomo vero. Mazzola? Non mi interessa di Mazzola. Sto zitto. Non devo giudicare nel giorno del... commemorazione qualcosa di filosofico. Sto zitto. So esattamente cosa ha detto, cosa ha fatto e cosa ha pensato, comodamente. Altrimenti dovresti andare in guerra tutti i giorni, capito? Se vuoi fare un passo in avanti. Faccio il moralista oggi. Sì. Ciao. Bye. Ma allontanati anche dallo stadio, perché se pagheremo la multa verrò a casa tua. La Juve dovrebbe venire a casa tua a prendere i soldi. Anche a casa tua. Comunque, riusciamo a sentire il nostro pagellista? Mi sembra una cosa anche abbastanza facile. E allora lasciamo perdere, se cade la linea, perdonaci, caro Marco Sanfelice, il nostro tecnico sta facendo, quindi proviamole a volte anche prima. Però possiamo anche provare via Teams eventualmente. Però siamo arrivati alle 13.30, quindi spegniamo un po' il gas delle polemiche. Riflettiamo tutti e ripartiamo dopo un piccolo break. Dai, ce n'è bisogno. Bicchiere d'acqua offerto, ognuno vada alla fontanella di fronte a casa sua e beva quanto vuole. State attenti che non si aggrappa, perché peggiora la situazione. A tra poco.
3: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
9: Invitano da casa, raccolgo l'invito, andiamo oltre, ma io devo andare oltre perché abbiamo recuperato finalmente il nostro Marco Sanfelici. Piccoli problemi di connessione. Buongiorno Marco, bentrovati. Purtroppo non abbiamo il tempo che avremmo voluto. Ciao. Ah, eccoti, anche in video, benissimo.
12: Ecco, buongiorno direttore, eccomi qua, grazie dell'invito. Questi problemi denotano un fatto assolutamente incontrovertibile, e cioè che Radio Bianconera è talmente bombardata di telefonate, è tutto caldissimo, per cui anche qualche collegamento con qualcuno di noi diventa problematico.
9: Linea calda oggi, linea calda, anche perché stiamo perdendo qualche ascoltatore, ma ne stiamo recuperando qualche altro milione, probabilmente, migliaia, centinaia, quello che è, no? La differenza è sempre positiva, perché dire le cose come stanno, mettendoci la faccia, in questo paese probabilmente non funziona troppo apparentemente. Invece vedo anche dei messaggi, andiamo oltre, pur vero quello che si dice quando mettono gli altri gli striscioni, e che non state attenti a tutti, cioè si fanno i riferimenti, si pagano le multe, no? Si tiene sotto traccia il problema. Noi non vogliamo alzare il polverone, però ci uniamo alla dichiarazione ufficiale della società, altrimenti prendete le distanze anche dalla Juve, che ci dice che non c'è rivalità che giustifichi queste mancanze di rispetto. O non siete d'accordo neanche con queste parole? Fate finta che le abbia dette chiunque altro. Cercate di essere coerenti. Chi è incoerente? Perché tanti sono coerenti. Onorare la memoria rappresenta una responsabilità che trascende appartenenze e colori. E chi non lo fa nei nostri confronti, o i nostri nei confronti della Juventus, è la minoranza. Quindi tacciamoli con esempi positivi. Io, guardate che bella presenza oggi per parlare di calcio. Poi due pesi, due misure, la trasmissione. Siete un po' troppo permalosi, più del sottoscritto. Ok? Prendete le distanze da certe frange in generale e vedrete che la candela si spegne. Punto. Capisco tutto, ma... Se capisci tutto, chi scrive capisco tutto, ma vuol dire che non hai capito tutto. Non ti è ancora chiaro quel messaggio. Senti Marco, dobbiamo andare però sulle pagelle. Io ho letto la tua massima, sì. No? Molto sottile. Ma ripetimela un po', spiegamela meglio, chi va nei campi, chi resta di qua, chi resta allora, di là.
12: Allora, io avevo un papà che era tutto fare, ma tutto fare ad alto livello. È un ingegnere mancato. Perché? Perché ai suoi tempi gli ingegneri che crescevano e nascevano in campagna facevano i contadini, per cui spesso e volentieri c'era il periodo, evidentemente tutti gli anni, di pausa sui campi, perché autunno-inverno evidentemente, quando fa molto freddo, c'è la neve, la brina, eccetera. Chiaramente tanti contadini stavano nelle stalle a giocare a carte. Mio papà, ragazzino piccolo, andava dal calzolaio, andava dall'idraulico, andava dall'elettricista, andava... E lui, per esempio, si è fatto i suoi zoccoli, quindi tutti gli zoccoli che aveva lui, no, a casa, cioè, se li era fatti tutti, cioè aveva imparato, come diceva lui, aveva rubato il mestiere a tutti questi che avevano un mestiere in mano, salvo poi durante la vita tirare fuori queste conoscenze e farne grande uso. Ieri mi pare che Nico Gonzalez e McKenny, ma non solo loro due, abbiano dimostrato di aver imparato più mestieri e di averli messi in campo. Forse sarà anche merito di Spalletti, ma il fatto che in questo momento nel quale noi abbiamo una grossa deficienza di persone, di giocatori, assenze su assenze, eccetera, non per niente anche le dita delle mani adesso, ma comunque sia tutto quanto, beh, avere a disposizione giocatori che sappiano fare più cose in più parti del campo, esattamente come mio papà, va bene, è una certo. grande come dire, è un grande valore aggiunto, perché in questo momento c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di Alej Begovic che faccia il terzino destro, di Celik che faccia centravanti o cose di questo genere, perché questo è una ricchezza ulteriore e assolutamente necessaria alla squadra in questo momento.
9: Senti, prima di farti il migliore, diciamo il peggiore, chi sale, chi scende, no? Ti dico, ma l'hai fatto regalo ad Alej Begovic? 19 anni? Gliel'hai fatto regalino? Cosa gli compreresti?
12: No, non glielo ho fatto regalino, anzi, tra l'altro è stato l'unico leggermente insufficiente di ieri sera.
9: Dai, alzaglielo mezzo. Ecco, è vero, guarda, casualmente, oggi è il compleanno di Alej Begovic, lo vedo adesso scorrere sul nostro wall e quindi gli faccio gli auguri anch'io, non sono così attento. Però ieri quando mi hai girato le pagelle ti ho visto un po' cattivello. Ma è la stessa cosa che ha pensato Spalletti quando l'ha sostituito? Quindi? Il motivo può essere quello. Leggimi quindi la pagella.
12: Non so se è la stessa cosa, certamente io non mi metto a livello di Spalletti, ci mancherebbe, non sono così superbo e presuntuoso. Ma qualcosa lui ha visto, combinazione, l'ho visto anch'io, e ha una ragione. Perché comunque sia, la Juve soffriva molto in mezzo al campo, gli mancava un uomo e la sostituzione di Alej Begovic è stata, direi, assolutamente, come dire, valida nei confronti appunto dei problemi che aveva la Juventus. E tra l'altro al posto di Alej Begovic è entrato un altro giovane, un altro come dire, giocatore derivato dall'attuale mercato, dall'ultimo mercato, Sar, che secondo me ha anche fatto vedere che è un tipo in gamba, bisogna fare molta attenzione su di lui, occhio, perché Sar può diventare una grande sorpresa. Alej Begovic, scritto il ragazzino a buona volontà, ma contro i marpioni di Sarri non è sufficiente. Spalletti se ne accorge per precisa scelta tecnica, quindi non è scelta tecnica, va bene, lo cambia per avere più consistenza in mezzo. Bocciatura? No, affatto. Queste sono le serate in cui un giovane accumula esperienza. Quindi poi gli potrà servire.
9: Ti potrà servire, quindi però sei stato severo. Invece il superlativo a chi lo dai questa settimana? Poi ti devo salutare perché abbiamo già in coda un altro ospite.
12: A Bremer, molto discusso ultimamente per una serie di interventi certamente discutibili. Ieri secondo me non solo è stato impeccabile, ma ha... diciamo così, è stato un Giano bifronte, nel senso che prima ha fatto il suo lavoro e ha fatto vedere praticamente nulla a Krstović, che non è una punta qualsiasi, per cui Krstović, se ieri sera voleva vedere un pallone, ha aspettato alla fine della partita, gli hanno fatto vedere gli spogliatoi. Questo è merito di Bremer. E poi il Giano bifronte dall'altra parte è andato a segnare il gol della tranquillità, il 2-0 di testa, tra l'altro su una pennellata meravigliosa di Zegrova, l'ho definito una toccata alla Paolo Veronese, quasi quasi un tocco come le grottesche che sono nei soffitti delle ville patrizie del Cinquecento, cioè veramente una cosa molto bella, e quindi secondo me Bremer ieri è stato il migliore.
9: Ecco, allora ti saluto chiedendoti di rispondere a questo quesito. Intanto ricordo all'amico Pier Lorenzo Giuliani, no? Anche tu, se non vuoi stare all'ascolto, il programma lo conduco ancora io. Spegni il canale e vai da qualche altra parte. Perché? Perché non sai cosa vuol dire la conduzione. Primo, ma oggi è un po' così, quindi dare e ricevere. Detto molto chiaramente, la domanda le faccio ancora io, se no ti proponi e valuterò il tuo curriculum. Detto questo, se tu fossi il CT della Nazionale Juventina, tra Zegrova e Consensao, chi preferiresti? Cioè chi porteresti? L'altro non può giocare la partita, la prossima, la principale. Cioè una scelta difficile, ma ce lo chiedono da casa. Come caratteristiche, su chi ti sbilanceresti? Così parliamo anche di calcio.
12: Ma guarda, io mi sbilancio subito sul Consensao.

0: chiaro, non è secondo a nessuno, anzi è primo a tanti suoi compagni, va bene, però è un pochettino limitato a se stesso. Col Sassuolo i due gol che ha fatto sono stati due momenti tecnici di alto livello, ma che non sono frutto della squadra, sono frutto della sua capacità. Però non è che una squadra può stare, diciamo così, a rimorchio delle capacità che vengono fuori o non vengono fuori partita per partita. Il rendimento di Conceição invece è costante. Può sbagliare anche lui, per carità, sicuramente non sarà uno dei massimi fuoriclasse della storia del calcio, però su di lui si può contare, su Zegrova è sempre un punto interrogativo.
1: Puoi puntare a partita in corso, quindi condividi la scelta, le scelte dell'allenatore, magari la
0: Assolutamente
1: si può
0: sì.
1: pensare anche diversamente e fateci anche sapere su questo aspetto calcistico. Marco, la prossima volta saremo più attenti a liberare una linea, indirizzarla dritta verso casa tua, ma adesso passerà
0: No,
1: un
0: ma
1: po' di
0: dai.
1: tempo e quindi abbiamo dovuto semplicemente accelerare quelle cose che da casa non riescono a capire. Ma anche qui la minoranza gli diamo sempre troppa importanza.
0: No, ma io ringrazio, guarda, io ringrazio veramente te e ringrazio i tecnici perché qualche volta mi hai invitato e ho visto il grosso lavoro che fanno. Per cui, per carità, tu lo sai che io sono una
1: Adesso.
0: risorsa a vostra disposizione
1: No, ma ci
0: nella misura in
1: mancherebbe.
0: cui ritenete che io possa esserlo. Per
1: E
0: cui, per
1: che
0: carità,
1: no, no, ma
0: viva,
1: tranquillo su
0: viva i
1: quello.
0: tecnici.
1: E che il tecnico pensava che ti fossi offeso con lui di qualcosa, perché gli attaccavi il telefono e mi piangeva al telefono. Io ho detto no, ma adesso gli parlo io, Marco, ed ecco che collegamento è venuto. Ciao
0: Va
1: Marco, Marco
0: bene così, va bene.
1: Sanfelici, buona pausa, ma
0: Grazie,
1: magari ci
0: grazie
1: sentiremo per
0: anche
1: fare il punto di
0: a voi.
1: qualcosa.
0: Buon lavoro, buon
1: Buon lavoro anche
0: proseguimento.
1: a te, buon lavoro anche a te. Allora,
0: Grazie, grazie.
1: noi ci spostiamo velocemente a casa del nostro mister perché almeno ci facciamo raccontare la partita. Se dice cose che non vi piacciono, non giratevi dall'altra parte, non tappatevi le orecchie, ascoltate e fatevene una ragione e magari provate. Ok, oggi è un po' così. Prova, sarà il disturbo per il tema che abbiamo toccato. Nel frattempo mi fai ascoltare qualche vocale libero perché effettivamente il nostro tecnico mi fa notare e lo posso spiegare, lo dico a chi mi dice che ogni tanto bisogna spiegarvi le cose perché già certe non le si capisce. A parole, figuriamoci, magari spiegando anche degli aspetti tecnici. E, magari non stiamo lì a ascoltarli tutti perché abbiamo fiducia nel tifoso bianconero, nella maggioranza dei tifosi bianconeri e nella speranza che anche gli altri possano capire le ragioni della maggioranza, di fronte a determinati problemi. Poi io rispondo a tutti, ma non bisogna essere d'accordo con me, Bisogna andare d'accordo con la propria coscienza. E lo so che qualcuno mi dice, io con la mia coscienza sono a posto. Il problema è che non eri a casa tua. Lo stadio non è casa di uno più uno più uno e fa 40.000. Lo stadio è la casa degli Juventini, quelli che rispettano. Quelli che non rispettano, li segnaliamo e probabilmente verranno presi anche provvedimenti, ma non li segnalo io, Probabilmente avete sentito anche quelle che possono essere le soluzioni. Ti posso ritirare per questo motivo la tessera del tifoso, la tessera per entrare allo stadio. A casa tua puoi urlare, puoi fare, ma non devi dar fastidio a quello vicino, a quello sopra e a quello sotto, che magari è dell'Inter, della Juve, del Milan. Se fanno così a casa loro, no? Ma non lo fanno il giorno del funerale, non lo fanno nel momento della commemorazione. Lo dici, prendi le distanze, l'abbiamo sempre fatto noi Radio di Bianconera, non è che alziamo il polverone adesso, ok? Non è che alziamo, che non siamo populisti, avete capito? Non vogliamo diventare populisti, anche come chi ha ammesso che invece è stato fatto tutto bene e a regola d'arte. A me non sembra, la mia coscienza mi dice che a me non sembra e ne sono orgoglioso di dire e confermare questo. Perfetto, perfetto. Allora ritardiamo di qualche minuto, allora andiamo ad ascoltare i vocali e li ascoltiamo tutti. Io li ascolto, però poi fatemeli anche commentare, se no è troppo facile. Non boicottiamo nessuno, tranquilli. Prego, Costantino.
2: Buongiorno direttore, sono Diego.

0: Io penso che l'essere umano di base sia un fallimento in generale, perché queste situazioni che abbiamo vissuto ieri, dei tifosi che si girano quando c'è da commemorare una persona che non c'è più, che muore indipendentemente dal colore della maglia, dimostrano che l'ego ha bisogno di creare sempre negatività e quindi alimentarsi sempre. Quindi a questa situazione ci sarà una reazione. La reazione è stata anche quella dei giornalisti, alcuni giornalisti che hanno enfatizzato questa cosa per creare ulteriore polemica, ulteriore portare ulteriore negatività sulla Juventus, che poi ovviamente subirà le sanzioni per causa di questa minoranza. Mentre per parlare di calcio, io ho visto ieri un Colomoni veramente al top, a tutto campo, un giocatore completamente rigenerato, così come la leadership di Nico Gonzalez, che mi hanno colpito tantissimo, e il nostro goleador preferito, il Bremer di turno, che è stato un gatto nel girare quella palla in porta. Veramente una bella partita.
1: Grazie, grazie dei tuoi pensieri. Ve ne leggo alcuni perché do spazio anche alla maggioranza, oltre a questo vocale. Non scopriamo ieri le caratteristiche della Sud, tifoso juventino, ma ripeto, alcuni aspetti, alcune caratteristiche, lo dico anche a chi ci scrive. Spesso, più che tifare la Juve, si preoccupano di offendere gli avversari, a volte nemmeno presenti all'Allianz. Oltre ad essere stato un gesto maleducato, e si tiene basso secondo me, hanno dato l'occasione per infangare il popolo bianconero, che si sacrifica e fa chilometri e chilometri per andare allo stadio. Adesso per giorni TV e giornali, certo che strumentalizzano, potevamo evitarlo. Potevamo evitarlo, perché il nemico non aspetta altro. La trattenuta della maglietta, era la maglietta della salute. Fosse capitato a te, stai, alzati, non si cade per un tiro così. Capite? Il paragone è molto simile. Adesso per giorni TV e giornali è il pensiero di un tifoso. Non parleranno di altro del tifo Juve, peccato, e ci fanno fare brutta figura. E ci fanno fare brutta figura. Come la fanno loro quando capita loro? Ma non diamo troppa importanza, è vero, perché a 50 anni, a 40 anni, a tutto al tempo che è trascorso, lo ricordiamo, ne prendiamo le distanze e speriamo sempre, non scendiamo in piazza con le pistole, i bastoni o con i lacrimogeni per andare a bruciare le loro bandiere. Le dichiariamo e poi qualcuno si dovrebbe preoccupare, anche perché anche qui non è che siano venuti e li hanno portati via con i furgoncini della polizia. Ieri c'ero. Ma ero nell'altra curva, ci scrive un educato tifoso. Più educata e civile, quella dei club che vivono la Juve in modo diverso e che viene insultata dalla Sud perché non canta e la manda a vedere il Toro. Poveri veri ultras. E qui capite che c'è un problema storico. In tutte le curve proviamo ad andare almeno d'accordo tra di noi. Certo che poi sentire una curva che canta, o due curve che cantano è meglio che una, ma una curva che insulta e l'altra che sta zitta, preferisco la curva che sta zitta. Nel minuto di raccoglimento, vi chiedevano un minuto di tenervi la bocca cucita per un minuto, Punto. Altro messaggio. Approvo quanto detto in radio in relazione al fatto accaduto, al di là che dà ragione o meno, ho detto ascolto la maggioranza. Premetto, ieri ero allo stadium e ho visto e sentito quello che è successo, ero nel settore 116, quindi vicino. Io mi sono vergognato. Sappiamo tutti chi era Sandro Mazzola e quante ce ne disse e chi era Ferruccio e il suo libro. E cosa diceva nel suo libro? Ma veramente facciamo così? Veramente siamo così ottusi da non capire? Veramente diamo un appiglio a chi ci vuole tenere lontano dai giochi per colpirci o per chiuderci la curva? Eh? Il pesce palla a bocca in questo modo. Mamma mia, Loro non ci rispettano, allora anche noi non li rispettiamo. Robe da asilo, Mariuccia. Mi piacerebbe la Juve desse il Daspo, forse magari impareremo un po' di educazione e di rispetto e magari non avremo ragazzi che cercano di uccidere i propri insegnanti, ma forse l'asteroide sarebbe meglio. Senza allargare troppo il confine, diciamo che in un minuto di raccoglimento, arrivo il minuto dopo, non vado a quel funerale, non vado a quella commemorazione, perché la casa è la casa degli Juventini, ma la casa è la casa della Juventus. Che a mio avviso, col comunicato che ha fatto, non gradisce quegli atteggiamenti. Poi sbaglia altre cose, ma quelle molto più banali, riconosciamolo. Poi che facciano fumo attorno a noi, bastava evitare di accendere il fuoco. Per non essere usati, bastava non fare fuoco, non fare fumo. Grazie a chi è intervenuto. Andiamo a ascoltare un altro vocale. Grazie, Costantino.
2: C'è Andoso Pasquale, ma lasciamo perdere, ma parliamo di calcio. Ma uno che non è stato mai simpatico, né a noi Juventini, né alla Juve, per farti
1: Oh.
2: capire. Uno che ha sempre seminato tempesta, ma cosa voleva raccogliere? Ma lasciamo stare una cosa che non ci compete, fatti loro. Ma ti dico una cosa, vogliamo parlare di calcio, che dici?
1: Sì.
2: Ti ricordo quando io ti dissi, c'era anche Paolo Rossi lì con te in studio,
1: Sì,
2: che
1: dimmi.
2: fosse nella sfortuna potevamo essere fortunati, che chi prendeva il posto degli infortunati praticamente.
1: È
2: Ci
1: vero, è
2: stava
1: vero.
2: anche che giocava meglio. Ecco qua, abbiamo la prova. Da Class lui si domanda la difesa, andò. Ora è una certezza. Da Class lui da adesso, da Class lui su tutta la vita lì. A posto di Locatelli, mi dispiace per Locatelli, speriamo che torna presto, ma sarà una buona panchina e poi sarà il mistero a farlo entrare a posto di chi? Ma sempre nel secondo tempo. Douglas Luiz tutta la vita andò, tutta la vita.
1: Bello questo messaggio, anche perché prendo le distanze anche da chi, speriamo che Locatelli stia lontano 20 anni, speriamo che si rompa anche l'altro ginocchio, cioè, capisci? A questo punto è proprio un problema mentale, da parte di alcuni tifosi. Perché giro la domanda e la tengo per il prossimo blocco, Poi nell'ultimo avremo Domenico Marocchino e parleremo esclusivamente di calcio e ascolterò ancora i vostri vocali e messaggi. Lo chiedevo ieri a Gianni Balzarini in cronaca. Mi dite la vostra sul perché, cosa è servito, cosa è bastato o se è stato necessario far passare tutto questo tempo per ritrovare Nico Gonzalez, imprescindibile, un po' alla McKennie. Di qualche anno fa, quando non trovava mai spazio nella Juve, adesso sembra l'uomo dell'equilibrio, sembra, lo è da molto, in copertura, in attacco, verticalizzando. Ma su Douglas Luiz, perché non siamo riusciti a scoprire quello che stiamo scoprendo oggi? Che poi mi porta anche alla domanda più cattiva, perché David segna in Spagna contro Real Madrid e qui non riuscì, cioè sembrava veramente un pesce fuor d'acqua. Questione solo di fortuna, di ambiente, di clima, di tipologia di gioco, di allenatore, di squadra, di valori. Mi dite la vostra 340-5425-324 e i vostri vocali. Se rimaniamo adesso sul calcio, vi ringrazio. Vi ringrazio. Se volete potete riaccendere la radio, quelli che hanno preso le distanze prima, però spero che abbiano anche ascoltato qualche consiglio, l'abbiano buttato via come io ho buttato via il loro. A tra poco, cose di calcio, continua.
3: Cose di calcio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, seconda ora di Cose di Calcio. Allora, i temi li conoscete, però andrei sulla partita decisa, anche perché tra poco avremo il mister che abbiamo in scaletta proprio in questa seconda ora, dopo aver sviscerato un po' di problematiche, senza voler convincere nessuno, però dicendovi e ribadendo quello che ha detto la Juventus. Non c'è rivalità che giustifichi queste mancanze di rispetto. Onorare la memoria rappresenta una responsabilità che trascende da appartenenza e colori. Prendere nota, rileggerlo, Mattia, tre volte al giorno, come le pastigliette che prendete quando non state troppo bene, e aiuta un po' a migliorare. Detto questo, vi aspettavate questa partita, questa vittoria? Un gol tempo era rigore per l'Atalanta, non l'avessero dato a voi? Perché poi sui rigori, sulle situazioni di gioco, ci possiamo prendere in giro, una volta a te, una volta a me. Al bar a me l'avrebbero dato, quello era rigore, arbitri ladri, eccetera. E poi tanto il vicino di banco la volta dopo indica magari la vostra testa. Detto questo, possesso palla 53%, introduciamo un po' di numeri, 53% Juve, 47% Atalanta. Gol attesi 1,49 rispetto a 0,59, quindi una vittoria meritata quella della Juventus, snocciolando i numeri. 14 tiri a 11, 6 tiri in porta a 2, calci d'angolo, qui meglio l'Atalanta, un calcio d'angolo in più, 10 falli a testa tra Juventus e Atalanta, 2 cartellini gialli a 1 per l'Atalanta, nessun cartellino rosso. La Juventus 10 punti, come il Frosinone e il Como, anche perché non era stata aggiornata. È una formazione che anche chi analizza la partita era cominciata con Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik, poi salivano, quindi restavano stretti, bassi, al limite della nostra area di rigore, Lukumi e Bremer. Si alzavano Celik e Kalulu e cercavi di far girare palla. Poi il compensatore era molte volte Nico che arretrava, diventando addirittura a 5 la difesa, se non a 6 con l'inserimento anche di Douglas Luiz là in mezzo, e quindi una Juventus è variabile come assetto. Ma visto che parliamo di cose tattiche, è il caso di parlare con il nostro mister. Buongiorno mister, non ti vediamo, quindi forse bisogna accendere la telecamera, oppure però adesso è accesa, e ruotarla di 90 gradi, mi dicono. Mister, è un po' come quando lei sgrida i suoi ragazzi, sgrida, li invita a disporsi meglio in campo, un po' come quando giocavo io su Buteo, si buttano lì tutti i giocatori e poi bisogna sistemarli bene in campo. Buongiorno a te, perdonaci per prima, ma noi ti chiamavamo perché abbiamo detto magari oggi ha già finito di lavare i piatti. Buongiorno mister, come stai?
4: Buongiorno Antonio, buongiorno, tutto bene, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, tutto bene. Te l'aspettavi così la partita? Oggi voglio parlare di questo. Ho già scaricato tutte le tensioni del minuto di raccoglimento nell'ora precedente. Ti aspettavi un Juve-Atalanta così? Io ero un po' più preoccupato. Perché? No, perché l'Atalanta era 8 anni che non la battevamo, semplicemente.
4: Ah, ok. No, io ero più tranquillo perché l'Atalanta non la sto vedendo bene. quindi sotto quel punto di vista mi dava delle, mi sembrava una partita un po' più alla portata rispetto agli anni passati.